0: passato. Cito Giuntoli perché come lì non, secondo me non è mai stato da Juve. Giuntoli così mancava. Quando è arrivato a Torino erano tutti contenti di Giuntoli. Eppure ha sbagliato con una qualche scelta, ha sbagliato l'allenatore in quel momento e alla fin fine la Juve è andata come è andata la gestione di Giuntoli. Bisognerà vedere, ha tutte le credenziali secondo me per poter far bene. E poi comunque avrà bisogno di un direttore sportivo che la Juve ha già, però sì, è una figura comunque anche carismatica, quando va a parlare in conferenza stampa non è come lì, ti incute rispetto, ti incute anche conoscenza, è comunque un saper gestire che non è da tutti, sono pochi i dirigenti di questo livello. Mi ricorda un po' la traiettoria di Marotta.
1: Esatto,
0: sinceramente, okay. Perché comunque dalla Samp alla Juve, poi conosciamo tutti la traiettoria che ha avuto Marotta. Era difficile far meglio, secondo me è una scelta azzeccatissima.
1: Traiettoria che si ricorderà molto bene, Fabio, perché veniva dalla Sampdoria Marotta, all'inizio un po' di scetticismo, poi è diventato quello che è diventato. È una svolta fondamentale per la storia della Juventus degli ultimi anni, Fabio?
2: Potrebbe esserlo, sì. Peraltro di Carnevali quello che sorprende per certi versi è che sia durato 12 anni a Sassuolo, nel senso che per carità una piazza importantissima che si è consolidata negli anni, ricca. Ha dato grande continuità, ricca, dove si lavora bene, dove citavi prima De Zerbi, ma ci sono stati diversi allenatori che sono emersi, in ultimo Grosso che si è appena meritato anche la panchina della Fiorentina dopo una bellissima stagione, in passato aveva fatto bene Di Francesco, per non parlare dei giocatori, insomma, che sono stati diciamo valorizzati e poi venduti anche spesso a peso d'oro, quindi una gestione impeccabile. Però ecco, forse da qualche anno che il suo nome circola come papabile per diverse big, sappiamo con che frequenza purtroppo in Italia vengano sostituite i gruppi dirigenziali nei top club, eppure si è dovuto arrivare ad oggi per vedere Carnevali lasciare Sassuolo dopo 12 anni. E per quanto riguarda la Juventus, credo fosse la scelta più logica. Io rimango sinceramente sorpreso di quanto si sia sbagliato negli anni scorsi. Non parlo tanto della scelta diciamo individuale o singola della persona, ma quanto più che altro del ruolo, no? Perché si cerca un direttore generale, ma ci si mette un direttore sportivo, come fatto in passato a più riprese, dall'addio di Marotta in poi. Secondo me c'è stata molta confusione nell'organigramma, nella creazione di una piramide che avesse un senso, di un gruppo di lavoro dove ognuno esercitasse le proprie competenze. Io ho visto nella Juve degli ultimi anni molta confusione e Alain giustamente citava Giuntoli, che però ricordiamolo, a Napoli aveva De Laurentiis e si occupava soprattutto della gestione della parte sportiva e del mercato, ma aveva questo ombrello, ecco. Mentre la Juve, secondo me, un errore che è stato commesso è stato quello di affidargli una funzione che andava forse ben oltre
1: Già,
2: le sue competenze,
1: già.
2: parlo anche a livello comunicativo e quant'altro. Carnevali, secondo me, rimette un po' tutto la chiesa al centro del villaggio, cioè riporta quest'ordine, e adesso vedremo se sarà bravo e capace nel costruirsi un gruppo di lavoro che appunto segua un certo criterio, con tante competenze, perché competenza secondo me è la parola d'ordine. E sicuramente rispetto a Comolli è inutile dirlo, è un personaggio che conosce a menadito il calcio italiano in tutte le sue sfaccettature, anche politicamente, a livello comunicativo, diceva giustamente Alain, sa parlare, sa farsi ascoltare e quindi
1: Quindi è tutto tondo.
2: sono molto curioso, sono molto curioso anche di vedere come tratterà il mercato, perché il mercato
1: Bravo, perché.
2: da un paio di settimane si parlava già di alcuni obiettivi. Vedremo se verranno
1: Ripresi
2: recuperati
1: o
2: o messi da
1: abbandonati.
2: parte,
1: Proprio per
2: esattamente.
1: questo chiudo con una domanda da Len e ti chiedo come te lo immagini il mercato di Carnevali alla Juventus? Perché abbiamo visto Carnevali al Sassuolo in passato, anche altre
0: Siete
1: esperienze.
0: molto meglio informati di me, eh. Come lo immagino? Dipende il budget. Dipende il budget, dipende cosa chiede Spalletti, dipenderà anche dalle vendite, perché comunque sappiamo che a livello economico negli ultimi anni si sono persi troppi soldi, secondo me, investimenti sbagliatissimi per dei calciatori che non erano da Juve, e adesso bisogna andare a riscoprire i calciatori da Juve, perché se vai all'estero a prendere i calciatori, se torni con Openda e David... Al di là del fatto che comunque avevano fatto bene sia a Lille che a Lipsia, però devi essere bravo nel capire, e questo secondo me è proprio il role play di un direttore generale, direttore sportivo della Juve, capire chi ha le spalle per poter giocare nella Juve. Dei bravi calciatori ce ne sono tantissimi al giorno d'oggi, però dei calciatori top per andare a indossare certe maglie non sono tanti. E su quello Carnevali dovrà cambiare il chip, perché ormai non fa più, non lavora più col data, il Sassuolo lavorava col data, sì, scopriva, sì, e vendeva, e lì devi cambiare il chip. Sì, molto curioso di vedere uno dei mercati che mi incuriosisce di più, con il Milan che comunque rimane un grande mistero,
1: sì.
0: Però quello della Juve. Poi voglio capire anche la famiglia Agnelli, se comunque stanzierà comunque una busta per poter andare a prendere dei calciatori di un certo valore.
1: Ad aggredire un pochettino il mercato. Grazie allora da Len Valnegri, ciao Len.
0: Ciao ciao.
1: E grazie anche a Fabio Urbisaglia, ci ritroviamo ragazzi la settimana prossima a partire da lunedì nel pieno del mondiale. Ciao Fabio.
2: Ciao, buon fine settimana, obrigado.
1: Obrigado. Allora noi invece siamo pronti a dare lo spazio a Maracanà, Marco Piccari, Lucio Marinucci, Stefano Impallomeni, Andrea Maiocca, che saluto e ringrazio.
3: Chi è?
1: Maiocca, al quale do appuntamento come a tutti quanti voi a lunedì, stesso posto, stessa ora, non mancate.

0: Welfi e Ghibellini, idee a confronto, non solo esperti, perché su TMV Radio la vera libertà è dare voce alla gente.
1: Eccoci tornati in diretta, buon sabato, e fa caldo ragazzi, quanti di voi stanno al mare? Ditecelo al 331 8200213, al mare o montagna, al lago, insomma dove volete, perché oggi Roma era deserta, se non altro per le quattro manifestazioni che ci saranno da mezzogiorno in poi, quindi attenzione se girate qui per la capitale a star bene a casa dalle 12 alle 19. Perché altrimenti rimarrete impantanati nel traffico. Ecco, questa è una comunicazione di servizio che ogni tanto ci vuole. Io invece vi ricordo la nostra app, che è TMV Radio, quella nera e rosa con le cuffiette, la trovate su tutti gli store, quindi scaricatevela, perché potete portarci con voi al mare, ma soprattutto durante la settimana potete anche ascoltare Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni, ve lo ricordo, tutti i giorni dalle 13 alle 17. E invece Guelfi e Ghibellini fino al 30 giugno potete ascoltarlo il sabato e la domenica dalle 11 alle 13, quindi continuiamo a tenervi compagnia almeno per tutto giugno, il sabato e la domenica. Allora, io non so se ho tutti i miei compagni di viaggio, ce li ho tutti, vado a fare l'appello, ma inizio dal capoclasse Gaetano Imparato.
2: Addirittura, ciao, buongiorno a tutti.
1: Gaetano, lì com'è l'aria?
2: Spettacolare, vero, ho il mare di fronte, Castellammare vi aspetta, venite.
1: Ecco,
2: venite.
1: Allora dopo il 30 giugno che io mi libero i fine settimana ti vengo a trovare.
2: Se chiacchiere
1: sono in libera uscita. Sono in libera uscita. Ma quest'anno sto in libera uscita e quindi vengo da voi. Perché poi, tra l'altro, amo quei posti ed è troppo che manco.
2: 15.000 spettatori al giorno a Pompei.
1: Capito?
2: Cavi di Pompei, da casa mia ci si può andare a piedi pure.
1: Hai capito? Hai capito che privilegiato che sei? Allora, voglio sentire un altro privilegiato che... Anzi, oggi siete tutti al mare. Un altro privilegiato che al mare, che è Daniele Garbo. Ciao, Daniele.
3: Ciao, ragazzi. Buongiorno a tutti.
2: Ciao,
3: sì, sono
2: Daniele.
3: Ciao, Gaetano.
1: Gaetano, ti aggiungi con me a fare gli auguri a Emanuela, che ieri ha compiuto gli anni.
2: Esattamente, io già li ho fatti anche su Facebook.
3: Sì, vi ringrazio. Siete stati gentilissimi tutti. Emanuela ha apprezzato molto. Non se l'aspettava, tra l'altro, quindi è rimasta stupita di tutto questo affetto che ha ricevuto.
1: Allora, invece, dall'altra parte, sempre al mare, secondo me, il nostro amico, content creator, giornalista, Francesco Vitale.
4: Sono al mare ad Anzio, ma non sono ai Ibiza a Forte dei Marmi, dove in genere si muove il calciomercato, quindi non ti posso dare aggiornamenti.
1: Per noi l'importante è il mare.
4: Raccontare un mare meraviglioso qui sul litorale laziale. Buongiorno a te, Susanna, e a tutti coloro che ci stanno seguendo, a tutti i tuoi meravigliosi ospiti.
1: E io invece voglio sapere dove sta Massimo Morales.
5: Sì, nell'autunnale Monaco di Baviera. Io non sono un invidioso di natura, quindi vi rispetto voi che state al mare, però insomma la condizione atmosferica qui è un po' diversa.
1: Insomma, siamo sparsi per il mondo, posso dirlo. Sì. Allora, invece, per venire alle nostre cose, intendo, qualcuno potrebbe pensare male, alle nostre cose intendo le cose di calcio. Allora, io ho il Corriere dello Sport, la Gazzetta, qui io sono l'unica in Italia forse che ancora compra i giornali, e ci sono degli argomenti. Tutta pagina, il Corriere dello Sport titola "Lo Tito fatti aiutare, così non può più andare avanti". Ufficiale, il mercato della Lazio è a saldo zero, quindi la Lazio non potrà fare mercato, a meno che Lo Tito non metta soldi nelle casse della Lazio, ma questo non è mai successo, quindi diciamo che per il momento la Lazio è bloccata anche adesso. Massimo, inizio da te. Che succede?
5: No, succede che il calcio purtroppo è cambiato talmente tanto dal punto di vista finanziario, che un presidente, per quanto buono, cattivo, volitivo, ha difficoltà a fare squadre, diciamo, competitive. E fatti aiutare vuol dire che o arrivano investitori magari non vendere completamente la società, però al calcio di oggi se no non ce la fai, non riesci, perché diciamo che l'unico che ancora riesce a farlo in maniera competitiva è De Laurentiis, ma i presupposti sono diversi e poi sarebbe un discorso lungo, ma altrimenti quante società ormai sono ancora in mano ai presidenti? Vediamo Cairo stesso a Torino che cerca di fare, però più di tanto non riesce ad andare, cioè deve accontentare di salvarti o di restare sì sotto la metà classifica. Se quello che vogliono fare si può ancora fare, ma nel calcio di oggi altrimenti ha bisogno di investimenti, di fondi, eccetera. Dico purtroppo, ma è il mondo che si evolve nel bene e nel male. A me non piace, a tanti non piace, però è la situazione. Importante è finire nelle mani giuste, perché vediamo quello che sta succedendo al Milan, che probabilmente non sono le mani giuste, mentre all'Inter lo sono, è così, purtroppo è così.
1: Gaetano, Massimo ha citato anche il Napoli, che ne pensi?
2: Non sono molto d'accordo sulla piega che dà Massimo, perché ci sono dei fondi, come giustamente ha detto lui, che sono come il Milan, ci sono dei fondi che sono prestati in Serie B a Castellammare e stavano azzerando il calcio, ci sono dei fondi che servono solo a fare da lavatrice nei campionati diversi, non tanto in Serie A, e ci sono dei presidenti che, se hanno gli attributi sotto e si mettono a investire anche beccandosi pure loro le loro contestazioni fino a quando hanno dovuto tenere il freno a mano tirato come De Laurentiis, la cosa mettono a osare come ha osato De Laurentiis, come fa De Laurentiis. Invece, se si mettono a tenere le squadre come uno c'ha la macchina bella che usa la domenica, esce, si fa il giro con la famiglia e poi torna, senza investire, senza cambiare, senza osare, senza fare. I percassi, prima che arrivassero anche i fondi americani, che cosa sono? Sono da gente che ha osato, che ha puntato. Cairo è una vita che fa delle campagne acquisti e delle operazioni di mercato da inorridire e se ne frega proprio.
5: Lo stesso se ti interrompo, ma su cosa non sei d'accordo? Io ho detto esattamente questo.
2: Quei due non vanno giustificati.
5: Vabbè, devono andare sull'astrico, allora devono morire. Devono andare sull'astrico. Non puoi paragonare la multinazionale che ha in mano
2: sull'astrico. Se osano, vanno sull'astrico.
5: Se calcio vai sull'astrico.
2: Se fai calcio,
5: fa informazione non corretta, perché i percassi hanno una multinazionale al di là degli investimenti e Lotito ha un'azienda diversa, quindi non si possono paragonare i due patrimoni, quindi secondo me non è corretto fare questo paragone.
2: È questione di sapere fare calcio, avere vicino gente che gli fa fare un certo tipo di calcio. Se fai sempre il calcio sparagnino, dopo 20 anni i tifosi si mandano a quel paese, ed è quello che sta succedendo. Sarebbe successo a Napoli se per 20 anni De Laurentiis si avesse poltrito a fare campionati come la nave cammina e la fava si cuoce, passa un anno e via discorrendo. Non osano, non sanno fare calcio, non vogliono fare calcio, stanno là, vivono, vegetano, la Lazio un po' meno del Torino, e alla fine la gente si scoccia e rimanda a quel paese. Punto, questa è la differenza.
4: Avete detto la stessa cosa, però in modi diversi.
5: Ho detto esattamente la cosa.
2: Il cinema da tempo non lo fa manco più, perché ha imparato talmente a fare bene il calcio e lo sta facendo di meno. Va avanti in un'altra maniera, per cazzi va avanti in un'altra maniera. Se Commis non fosse passato purtroppo a miglior vita, sarebbe andato in un'altra maniera, perché avevano le idee chiare, fanno stati, fanno cose, e comunque potenzia una città come Firenze, dove grosso modo la classifica è questa. C'è un modo di fare calcio, c'è un modo di poltrire.
1: Però a me sembra che state dicendo in una forma diversa, però la stessa cosa.
5: Ho detto la stessa cosa con una dialettica forse diversa, ma mi pare che ho detto quello, perciò mi stavo un po' contestando la cosa.
1: Che tra l'altro poi oggi il sottotitolo del Corriere dello Sport è: o servono banchieri amici, come nel caso dei percassi, oppure serve l'ingresso di un fondo.
5: Esatto.
1: Ma sembra però da rumors che arrivano qui da Roma, sponda Lazio, che forse un partner molto più grande, Lotito, ce l'abbia già. Insomma, sarebbe solo una cosa da ufficializzare. Si parla di metà agosto, insomma, più o meno, dai rumors che arrivano. Certo, qualcosa bisogna cambiare, perché... E da quanto capisco, i tifosi non indietreggiano di un millimetro, quindi niente abbonamenti, niente merchandising, e quello per un'azienda di calcio è un problema. Francesco, poi arrivo da Daniele.
4: Allora, innanzitutto voglio dire una cosa, perché se si parla di presidenti, ieri sono esattamente 3 anni che ci ha lasciato Silvio Berlusconi, e sinceramente sono ampiamente stupito che nessuno l'abbia ricordato per la figura che è stata nel mondo del calcio.
1: Beh, ieri c'è stato in Reti Unificate a Mediaset tutto uno speciale.
4: Sì, sicuramente, però io che frequento, come ben sai, il mondo dei social, che vedi creator, i giornalisti, secondo me non c'è stato il ricordo adeguato. Comunque, lasciando questa parentesi, tornando a quello che stavano dicendo sia Massimo che Gaetano, secondo me hanno toccato un punto focale, perché poi il Napoli, l'Atalanta, io ci aggiungo all'estero anche l'Atletico Madrid, che sono cresciute gradualmente, perché l'hanno fatto? Perché hanno saputo fare player trading e hanno usato quel pochino in più per far sì che questo accadesse. Io ti faccio un esempio stupido: quando alla Lazio c'era la possibilità di prendere Greenwood a 30 milioni e Lotito si è attaccato ai 5 milioni della differenza tra la domanda tra la domanda e l'offerta, e poi alla fine ti sei ritrovato, questo è l'esempio che faccio, a prendere Nostri a 18, che è un giocatore che ti vale 4, mentre se avessi preso Greenwood a 30 milioni avevi in casa un giocatore che te ne valeva 60. Questo è fare calcio e saper fare player trading, quello che è sempre mancato a squadre come la Lazio e il Toro per poter salire gradualmente.
1: È un po' quello che ha detto Gaetano, è pure quello che ha detto Massimo, no, bisogna saper fare calcio.
4: Devo fare degli esempi per chi ci sta seguendo, per far capire che non era poi così impossibile. Invece adesso la Lazio si ritrova in una situazione paradossale per una mala gestione anche di chi non ha saputo fare questo. E per quanto riguarda poi le notizie che sono uscite nei giorni scorsi, io francamente ti dico la verità, Susanna, io sono come San Tommaso, finché non vedo non credo. Però è anche vero che possiamo dirlo, tanto sono cose di dominio pubblico, se Stefano Greco ha divulgato quelle notizie, io mi chiedo perché l'abbia fatto. Cioè, questo è un interrogativo che mi pongo, perché comunque se si parla di un passaggio di proprietà importante, eventuale, perché poi la Lazio sappiamo che è quotata in borsa e tutto quanto, avendo fatto proprio dei nomi specifici di Altani e di Pignataro, ma perché l'ha fatto? Io credo che solo magari, parlo giornalisticamente parlando, perché comunque lui è un giornalista che si è esposto, cioè devi essere un kamikaze per fare una cosa del genere. Quindi io mi domando se eventualmente qualcosa bolliva veramente in pentola. A me il dubbio sorge, perché uno si dovrebbe esporre così se non c'è niente?
1: Lo chiedo a Daniele. Daniele, tu hai fatto tanti anni di giornalismo, perché, chiede Francesco, una persona dovrebbe fare nomi e cognomi? Io una risposta ce l'avrei, ma voglio da te.
3: Guarda, io conosco Stefano Greco da molti anni, tra l'altro abbiamo fatto l'esame di giornalisti insieme, quindi un secolo fa. E quindi come un collega preparato, serio, insomma, siamo anche messaggiati qualche tempo fa quando uscirono quelle notizie. E evidentemente lui avrà delle buone fonti, immagino, altrimenti uno non si espone in questa maniera su una vicenda così delicata, oltretutto, come la proprietà di una società quotata in borsa. E vediamo come va a finire. Io francamente non ho elementi per dire se Stefano Greco abbia ragione oppure no. E di sicuro il mondo del calcio italiano soprattutto sta vivendo momento particolare, ci sono quasi metà ormai delle società italiane di Serie A che sono di proprietà di fondi stranieri, c'è qualche isola, diciamo così, felice tra virgolette, Cagliari, Sassuolo, Lecce e poche altre, e il resto tutti rimane i fondi, il cui obiettivo principale è quello di fare soldi, ovviamente, non è quello di fare calcio, tanto per intenderci. Infatti quello che sta accadendo al Milan è esemplare da questo punto di vista, illuminante. L'Inter sono stati bravi perché hanno affidato la gestione della società a chi capisce di calcio, Beppe Marotta, che probabilmente è il miglior dirigente o comunque uno dei migliori dirigenti italiani. Gli altri al Milan stanno facendo solo danni, insomma. Si affidano a un consulente come Ibrahimovic la gestione di una società in cui manca ancora l'amministratore delegato, il direttore sportivo e l'allenatore, e siamo al 13 di giugno. Mi sembra ci sia qualche problema. Ibrahimovic è stato un grandissimo giocatore, ma come dirigente non ha dimostrato ancora nulla. Oltretutto è impegnato come telecronista negli Stati Uniti per i mondiali e non vedo come possa lavorare per il Milan mentre sta negli Stati Uniti. Insomma, ecco, tutto questo lo trovo abbastanza ridicolo, onestamente.
1: Ma Massimo, su quello che dice Daniele, tu che hai fatto il giornalismo e poi sei stato pure dall'altra parte, che ne pensi? Io non te l'ho mai chiesto dell'operato di Ibrahimovic, se ne pensi qualcosa, perché poi anche quello...
5: No, ne penso molto, perché Ibrahimovic è stato uno dei miei calciatori preferiti degli ultimi decenni, è stato un grandissimo, però non credo che abbia il know-how per poter fare questo lavoro. E forse gli manca anche un po' l'umiltà per imparare le cose che ci sarebbero da imparare, e ha trovato in Cardinale un interlocutore americano, quindi diciamo che le americanate gli risulta bene farle, insomma le sanno fare, però il calcio richiede determinate cose, devi affidare a persone che conoscono anche il territorio, quindi magari che hanno lavorato in Italia, che... Ibra non mi sembra, Ibra può essere un consulente del presidente, sì, ma sul lavoro che fanno altri. Invece Ibra ha picconato il lavoro fatto da altri, perché poi possiamo raccontarla come vogliamo. Il Milan non è andato in Champions perché Ibra negli ultimi due mesi ha picconato lo spogliatoio dove poteva picconare, non su tutti i giocatori ovviamente, e in modo tale da estromettere Tare e Allegri, forse su input di Cardinale, questo non lo so. Sai, Pulisic adesso sembra rinato in nazionale, non so se avete visto gli Stati Uniti stanotte, ma sei mesi Pulisic ha tirato i remi in barca, gliel'avrà detto qualcuno, secondo me, da allenatore, perché poi sta storia che i giocatori non giocano contro, tirano i remi in barca, esiste ragazzi, perché comunque sono 500 partite alle spalle professionistiche, quindi ve lo garantisco che esiste, poi esiste in varie forme, perciò Ibra no, è chiaro che Ibra no, per carità, ci vuole qualcuno... Ibra fa di tutto per non far arrivare Rangnick, perché se arriva Rangnick e mette in ordine le cose, poi magari lui non c'ha più da dire niente e Rangnick fa le cose fatte bene. Per questo lui sta facendo di tutto per non farlo arrivare Rangnick. Non so l'attualità di stanotte, se c'è arrivata qualche notizia in senso positivo o negativo da Rangnick, però...
4: No, pare che sia proprio negativa, che abbia proprio chiuso la porta al Milan Ralf Rangnick.
5: No, ma Ralf Rangnick è uno che non è che perde tanto tempo, se fa o non si fa, poi non c'ha bisogno, poi lui è sotto contratto, quindi lui deve dar conto ai suoi datori di lavoro attuali, ed essendo una persona seria dice ok, io vi ho dato un ultimatum o una deadline, non diciamo ultimatum, e poi mi devi dare una risposta, non me la dai, ma non gliela daranno, e poi lui deve programmare la stagione, prendere i giocatori. E poi inutile stare più a fare il Rangnick, che è il motore del calcio tedesco da 20 anni, tra allenatori che ha tirato fuori, società che ha portato dalla C alla Champions League, eccetera eccetera. Quindi...
1: mi sembra un'occasione persa per il Milan, insomma, se
5: assolutamente,
1: come lo dici. Ecco.
5: Assolutamente.
1: E invece Gaetano, tu che sei stato qui a Roma per tanti anni, c'è la notizia oggi che la dà il Corriere dello Sport di D'Amico, del procuratore, dice sì, ufficiale, ma non da subito. Quindi D'Amico, voluto fortemente da Gasperini, va a sostituire Massara, ma non da subito. Cosa vuol dire?
2: Ma sinceramente questo non lo so, non te lo so dire. Invece ho visto oggi sul web tutta una lista di operazioni che ha fatto D'Amico quando era a Bergamo, cioè di giocatori creati, sfruttati, lanciati, presi, operazioni positivissime, che comunque, anche se non da subito, comunque lo conferma uno dei direttori sportivi più interessanti del momento, e secondo me con Gasperini si incastona benissimo. Sinceramente non so dirti perché se non da subito, penso che comunque riuscirà a lavorare lo stesso. Evidentemente mi prendo in contropiede, evidentemente una situazione forse come quella di Allegri, non ho letto ancora i giornali, però comunque resta, secondo me, nel mercato del valzer dei direttori sportivi il colpo meglio assestato, perché oggettivamente, se vai a vedere gli altri che si sono mossi, questo D'Amico a Roma con Gasperini e con la voglia adesso che mi pare avessero gli americani di riprendersi e di fare cose veramente positive, secondo me è una triade veramente esplosiva.
1: Daniele, Massimo, Francesco, il rinnovo di Dybala invece lo vedete positivamente per la Roma?
3: Allora, Dybala è un giocatore le cui caratteristiche tecniche sono indiscutibili, è uno di quei giocatori che valgono da soli il biglietto pagato dallo stadio, ed è uno di quei giocatori che possono cambiare i destini di una partita. Dopodiché il problema di Dybala è stato negli ultimi anni Il problema è che si è infortunato troppo spesso, che ha giocato credo un terzo delle partite che avrebbe potuto o dovuto giocare. Quindi credo che la Roma stia cercando, perché Gasperini mi sembra aver capito che vuole il rinnovo del contratto di Dybala, ovviamente a condizioni molto diverse da quelle che aveva fino a questo momento, e immagino ci sia anche una proposta di un contratto legato al numero di partite giocate, altrimenti sarebbe una follia, perché se su 38 partite ne gioca 12, 13, 14 mi sembra un po' poco, ecco, per rinnovare il contratto a un giocatore senza condizioni.
1: Io credo, credo che Dybala anche voglia la Roma, ma per un motivo più allargato, che non di campo. Lui qui ha comprato casa, insomma, io l'ho anche visto, l'arredamento, insomma, per lui Roma è casa e famiglia, e quindi credo che non ci sia il problema di limare qua e là un contratto che,
4: però,
1: come dici,
4: dobbiamo
1: tu
4: partire anche da un altro presupposto, Susanna, perché poi le notizie che ci arrivavano qualche mese fa su pressione di Paredes, tra le altre cose suo compagno di squadra la Roma, ci poteva essere il sentore di un ritorno a casa in Argentina, perché dopo un decennio praticamente in Europa, praticamente in Italia, ci poteva essere, ma non tanto da parte sua, ma da parte della sua compagna e da parte della sua famiglia, di fare un'esperienza a casa propria, perché è troppo tempo che manca dall'Argentina, e soprattutto si era prefissata questa ipotesi di poter andare al Boca Juniors proprio su leva di Paredes. Però poi è chiaro che il Boca sarebbe soprattutto una scelta di vita, non gli potrebbe dare lo stipendio che percepisce a Roma. Però poi, se andiamo a vedere un'altra faccia della medaglia, io credo che poi alla fine un altro anno a Roma, alle condizioni che ha detto Daniele, faccia bene a tutti, perché comunque la Roma deve giocare su tre fronti: Champions, Coppa Italia e campionato. Quindi avere una rosa larga fa bene, partendo poi dal presupposto che se Dybala sta in forma gioca. E io credo che se si dovesse concretizzare quella che io quantomeno in Italia definisco l'operazione dell'estate riguardante Mason Greenwood, vai a fare un attacco di Dybala, Greenwood e Malen, oggettivamente, quantomeno per quanto riguarda l'attacco, l'attacco è un attacco da scudetto.
1: Siete d'accordo, Daniele? Vengo da te.
3: Sì, sì, ma guarda, se Dybala sta bene, come ho detto prima, la differenza è che qualunque partita con due attaccanti come,
1: certo,
3: Greenwood,
1: un attacco
3: e
1: da scudetto
3: davanti, insomma è un attacco interessante. Dopodiché ovviamente la Roma ha bisogno di qualcos'altro per essere da scudetto, secondo me.
4: No, io dicevo l'attacco,
1: certo, sì.
3: Sono d'accordo, ho capito.
1: Poi magari ci vuole pure la difesa da scudetto, centrocampo da scudetto.
3: L'attacco è sicuramente, sarebbe un attacco eccellente, poi la squadra va completata, ma questo lo sa benissimo sia Gasperini, sia D'Amico, sia i Friedkin, immagino.
1: Gaetano, Massimo, un attacco così vi piace?
2: Ma io penso che comunque Dybala rimanga sempre un contratto a rischio, cioè a seconda dell'entità, della cifra, e allora sì, se... L'ideale sarebbe a gettoni, a partite, come si faceva una volta nei campionati dilettanti. Però sono d'accordo, se Dybala magari avesse la fortuna di infortunarsi meno, può essere un valore aggiunto della Roma. Il problema, ripeto, è l'ammontare che chiede, quello che la Roma è disposta a dargli. Io sarei felice se rimanesse e se trovasse un accordo. Il problema è sempre quest'alea del fatto dell'infortunio, del poterci contare o meno, però quando ci puoi contare...
1: Fa la differenza.
2: Sì. Dal cinto della caccia. Sì.
1: Massimo.
6: No, hai bisogno innanzitutto di prendere una terza punta affidabile. Dybala è, diciamo, il contorno, come hanno detto gli amici, ma devi ancora prendere Greenwood, poi devi prendere una terza, se vuoi essere competitivo sopra, devi prendere una terza punta di livello, e Dybala è il quarto, che se ti sta bene lo fai giocare, gioca un terzo delle partite e prende un terzo del contratto, più i bonus, però a queste cifre sì, perché comunque qualche partita te la risolve, poi se hai fortuna che non si fa male, te ne gioca di più di quanto hai sperato, però tu devi avere tre punte forti di livello per poter competere. Quest'anno è andata bene con la Champions, però devi avere Malen, devi avere il Greenwood, devi avere la terza punta che non so quale potrebbe essere, e poi il quarto che è Dybala, e così puoi essere una squadra competitiva in Champions e in campionato. Ma non fare due punte più Dybala, sennò al primo raffreddore ti ritrovi davanti con non so chi.
5: un ragazzo della primavera. Poi.
1: Vi faccio una domanda a tutte e quattro. Per essere competitivi per lo scudetto, qual è il reparto, al netto del fatto che devi avere una squadra importante, qual è il reparto più importante? Per dire, quest'anno la Roma, la Juve, il Napoli, il Milan, insomma non ne sto facendo una questione di squadra. Qual è il reparto più importante per vincere uno scudetto? Massimo.
3: Gli
5: attaccanti. L'attacco. Perché le altre cose in una squadra, adesso è chiaro, più in alto si va più diventa la qualità dei giocatori decisiva, però diciamo che il calcio lo organizzi, la difesa, il centrocampo, poi è chiaro che ha bisogno in tutti i reparti, ma se non hai gli attaccanti che ti fanno gol, che ti inventano, che prendono i rigori eccetera eccetera, non arriverai mai in alto. La Juve e il Milan non si qualificano per la Champions perché gli attaccanti del Milan tutti insieme avranno fatto 6 gol quest'anno, quelli della Juve forse pure meno, cioè hanno dovuto aspettare Vlahovic mezzo infortunato per sperare ancora, è lì che falliscono Juve e Milan, gli attaccanti che non segnano. La Juve, la Roma arriva in Champions perché Malen diventa un colpo di fortuna, no? Che ti fa tanti gol, poi la storia dice questo, che se hai gli attaccanti forti, al netto che il resto della squadra è di un certo tipo, di un certo livello, senza gli attaccanti, ma non solo per lo scudetto, pure se devi salvarti in Serie C, se non c'hai gli attaccanti, l'allenatore lì può fare poco.
1: Certo. Gaetano.
2: A centrocampo devi avere assolutamente gente di qualità, di categoria superiore agli altri, che abbiano la duttilità di fare gol e di difendere. Se c'è l'equilibrio con un centrocampo forte di 6-7 importanti che fanno sia l'offesa che la difesa, sei a posto. Che a centrocampo fanno da filtro, a meno che in difesa non c'è la banda Bastotti, e quindi il reparto fondamentale è il centrocampo. Per questo il Napoli quest'anno ha avuto problemi, lo stesso secondo me il Milan quando è morto Modric e Comitiva, e lo stesso la Juventus, che al di là degli attaccanti a centrocampo è una vita che sta cercando di rabbattarsi. Qualche tempo fa, 2-3 anni fa, in trasmissione con Marco facevamo una considerazione che a centrocampo la Juventus doveva rinforzarsi. Un radioascoltatore chiamò e disse: quanta competenza c'è in questo caso, Sempronio, che sono poi miseramente falliti e la Juventus sta ancora là. Il centrocampo secondo me è il più importante.
1: Daniele.
3: Sì, io sono d'accordo con Gaetano, secondo me è il reparto più importante, perché il centrocampo è quello che protegge la difesa. Tante volte noi diciamo: quella squadra ha una grande difesa, ma ha una grande difesa perché il centrocampo la protegge adeguatamente, altrimenti la difesa da sola non può fare nulla. E il centrocampo poi è fondamentale per costruire il gioco e per lanciare gli attaccanti. Dopodiché è vero, quando si dice gli attaccanti sono quelli che decidono, perché sono quelli che fanno i gol e le partite si vincono segnando i gol. Però il centrocampo, a mio avviso, rimane il reparto chiave di ogni squadra.
1: Francesco?
4: Allora, io non voglio essere democristiano, ma do ragione a tutte e due, però con una propensione più su Massimo. Vi spiego perché. Perché allora loro hanno ragione sul centrocampo, però poi se andiamo ad analizzare quantomeno quella che è stata la storia del campionato attuale, questo campionato ci ha raccontato che praticamente la differenza l'hanno fatta gli attaccanti che hanno fatto bene e quelli che hanno fallito. Perché poi voi avete parlato delle big, ma vi faccio un esempio: la Fiorentina rischia di retrocedere perché praticamente Moise Kean non fa i gol, la Lazio fa un campionato anonimo perché tutti e cinque gli attaccanti sommati non arrivano addirittura alla doppia cifra. E poi comunque questo campionato, come stava dicendo Massimo, ci ha raccontato che nel momento in cui la Roma ha preso Malen è arrivato il famoso switch e la Roma ha iniziato a volare, ad esempio. E quindi io sono sempre, per quanto riguarda gli attaccanti, la Juve, io credo, perché adesso si parla anche, così parliamo anche di calciomercato, di un potenziale acquisto in chiave Sorloth dall'Atletico Madrid. Se ci fosse stato Sorloth magari al posto di Openda e David, probabilmente la Juve quantomeno in Champions ci sarebbe andata. Quindi secondo me poi alla fine gli attaccanti fanno tutta la differenza del mondo.
1: Sì. Allora ragazzi, vi saluto tutti. Gaetano, tu devi salutare?
2: Sì, vi saluto, okay. Vi abbraccio, a sabato prossimo.
1: Vi saluto tutti, tengo soltanto Francesco.
2: Ciao,
1: Daniele,
2: ragazzi,
1: buon mare. E invece a Massimo, grazie. Che gli dico? Massimo, buona ombra.
5: No, ma poi al mare ci andrò, non mi preoccupate,
1: lo so.
5: Insomma. No, volevo fare un'ultima battuta, Susanna, se mi consenti.
1: Certo, come no.
5: Vorrei agli amici di sedersi su una panchina e trovarsi con un fortissimo centrocampo e senza attaccanti, come la raccontano? Purtroppo questa cosa poi la devi vivere sulla tua pelle se non c'hai gli attaccanti, ma è chiaro che poi è bello discutere di queste cose perché non c'è la controprova, e allora però insomma.
1: Beh, una cosa sicura c'è, che io penso siamo tutti d'accordo, che senza i gol non vinci. Quindi, insomma,
5: cioè, c'è il travaglio lì, che fa gol, poi diventa dura.
1: Lì sono d'accordo anche Daniele e Gaetano, ovviamente. Su questo,
3: l'ho detto subito, assolutamente.
1: Su questo non c'è dubbio. Così. Grazie Massimo.
5: Un saluto.
1: È sempre
5: a tutti.
1: Un piacere parlare con te. Grazie. Francesco, rimani lì. Noi ci fermiamo 2 minuti e torniamo.

0: Eccoci tornati in onda. Allora, io ridò il benvenuto a Francesco Vitale. Ciao Franci.
1: Ben ritrovata Susanna. Ciao.
0: Accogliamo anche Igor Barbazza perché Juventus, adesso ne andiamo a parlare, Igor.
2: Buongiorno a tutti, grazie sempre per l'ospitalità.
0: Grazie a te, ma mi fa piacere, molto piacere ritrovare con noi anche il direttore Giorgio Perinetti. Ciao Giorgio.
3: Buongiorno, ciao Igor.
2: Ciao Giorgio, che piacere sentirti.
3: Piacere, ciao.
0: Allora Giorgio, vengo da te. Sei, a parte che ti faccio i complimenti per quello che stai facendo per i giovani, ragazzi e ragazze, perché insomma va in giro Giorgio per l'Italia a portare un messaggio importante, che è quello che è nato dal libro che lui ha dedicato alla figlia, quello che non ho visto arrivare, e devo dire che fai un'opera sociale, Giorgio.
3: Ma sai, mi ricordo di mia figlia, ricordare un figlio neanche c'è bisogno, chiaramente, perché un figlio non è che ci ricorda, continua a vivere con noi finché abbiamo vita.
0: Certo.
3: Almeno cosa per dare un senso a Manuela era creare un ricordo che servisse a trasformarsi il dolore in opportunità.
0: No, io dico proprio, io non dico a caso.
3: Le cose, che hanno a fare conoscere le cose.
0: Ecco, bravo.
3: In modo che si sensibilizzi per quello che possiamo. Certo, il mio è una goccia nel mare, però se nessuno fa niente, tutto rimane com'è.
0: L'hai detto
3: magari
0: bene.
3: Invece parlando, aiutando, forse qualche ragazza si decide di andare a fare terapia e magari...
0: L'hai detto
3: magari
0: bene.
3: Invece parlando, aiutando, forse qualche ragazza si decide di andare a fare terapia e magari...

0: avvicinando l'estate, io l'ho letto, se volete andate, prendetelo, perché è una lettura per tutti, per grandi, per piccoli, per genitori, per non genitori, è una lettura per tutte le età, quello che ho visto arrivare, il libro di Giorgio Perinetti insieme a Michele Pennetti. Giorgio, io dicevo con Igor, parliamo di Juve, ma parliamo più in generale di quello che vedi. Questo calcio, al netto delle elezioni federali, al netto del mondiale dove non ci saremo, al netto di tutto quello che sta succedendo a Roma, fronte Lazio, notizia di oggi che mercato a saldo zero e quindi non potrà acquistare, la Juventus in crisi, il Milan peggio che mai. Che succede nel calcio italiano, Giorgio?
1: Beh, succede che i nostri errori, le nostre omissioni, come possiamo dire, le nostre superficialità nel condurre determinate gestioni, poi alla fine si arriva a un punto che non bisogna per forza fare delle considerazioni, delle valutazioni e diventare positivi nel riproporsi, perché se lasciamo sempre le cose come stanno non possono che peggiorare. Mi auguro le elezioni federali costituiscono un punto di partenza, è quello che aspettano tutti. Ci godiamo il mondiale come fatto naturalmente calcistico, sportivo, non ce lo possiamo godere da tifosi, salvo inventarci di fare per chissà chi, di fare per chissà chi, però insomma vediamo che il nostro calcio vive un po', naviga un po' a vista. Ogni anno a giugno si cambiano 10, 12, 14 allenatori, ci sono società che non hanno ancora l'allenatore, cioè vedere il Milan senza struttura tecnica è logico che fa scalpore, no? A giugno. Certo. Quindi questo ti fa un po' capire che non c'è programmazione, non c'è progettualità, si parla sempre di progetti, ma una parola abusata. La Juve adesso ha dato una svolta importante, ritorna a essere più italiana, questo a noi fa sicuramente piacere, a Carnevale è un dirigente di provata esperienza, è stato un allievo di Marotta ma poi ha preso la sua strada. Io spero che chiaramente la Juve oggi abbia fatto delle certezze, Spalletti ha avuto, posso dire, io ho vinto, ma insomma chiarezza c'è stata e quindi Spalletti adesso agli interlocutori. E quindi spero che la Juve insomma ritorni o comunque faccia il percorso e possa ritornare a quella che io ho detto. Juve e Milan vorrei che fossero le sorprese del campionato positive, perché il sistema non può permettersi di vedere fuori il Milan con Juventus dai grandi giochi.
0: Igor, è un po' vero quello che dice Giorgio.
2: Ma sì, ma è anche difficile parlare dopo Perinetti, nel senso chi meglio di lui conosce il calcio. Ma è tutto giusto, tutto corretto, ovviamente, è inutile sottolinearlo. La cosa che aggiungo è che spiace anche vedere che il calcio italiano sta andando in mano a fondi sempre più stranieri, no? Le società una volta erano fatte dai Sensi, Cagnotti, gli Agnelli, i Berlusconi, Moratti. Ne abbiamo parlato anche io e te in settimana, no, Susanna?
0: Sì,
2: e
0: no.
2: Oggi invece il calcio va in mano a dei fondi business su business, e magari poi l'aspetto umano, l'aspetto vero del calcio, quello sta venendo un pochino meno. La Juventus ha fatto un acquisto l'anno scorso, ha preso un amministratore delegato francese, e secondo me sono uscite poi tutte le difficoltà di un manager che probabilmente non conosce così a fondo la Serie A, il campionato italiano. Quindi o dai il tempo a queste persone di crescere, ma la Juventus ovviamente, così come il Milan, questo tempo non c'è, oppure per fortuna, grazie a Dio, vai a prendere amministratori bravi come Carnevali, che come ha detto il direttore è un figlioccio di Marotta, ma comunque uno che ha dimostrato anche tanto al Sassuolo, poi ha un bel carisma, una bella personalità, una persona che si pone in un certo modo, cioè mi piace anche che ci sia tutta un'etichetta che sempre più torna ad assomigliare alla Juventus. Vediamo se poi il direttore sportivo resta a Ottolini oppure se si andrà verso Tognozzi. Vediamo anche se Spalletti poi resterà, perché io sabato scorso vi ho fatto una battuta raccontandovi la sceneggiatura di un film, ma mi sembra che
0: non era neanche tanto battuta, insomma siamo andati vicino alla realtà.
2: Distante, io l'ho sempre detto, non ero sicuro che Modestò e Comolli restassero alla Juve, e poi bisogna vedere cosa succederà con Spalletti, però credo che dovesse saltare anche il mister, non credo, insomma penso che lo scenario si stia delineando, ma dovesse saltare Spalletti, vediamo cosa succederà con Conte.
0: Francesco.
3: No, io guarda, mi ricollego subito a questa cosa che ha detto Igor per quanto riguarda il mister Luciano Spalletti, relativamente al fatto che poi lui nell'ultimo campionato ci sono due sconfitte che pesano, perché

0: comunque la sconfitta con la Fiorentina è un ago della bilancia molto importante, poi anche il pareggio con il Verona che hanno poi determinato il non ingresso in Champions League, quindi indipendentemente che poi lui, e si è detto tante volte, abbia dato un gioco, abbia fatto sì che comunque si ritrovasse entusiasmo quando c'era Tudor, chiaramente poi anche lui doveva essere messo in discussione. Io sono rimasto francamente stupito sul perché non sia successo, perché per esempio, e giustamente, Allegri non c'entra l'obiettivo e viene esonerato dal Milan, così dovrebbe funzionare, perché poi, ricordiamolo sempre, Spalletti arriva all'ottava giornata, non è che prende la squadra alla ventesima giornata dove magari c'erano delle situazioni già compromesse da altri, partendo poi dal presupposto che secondo me è l'uomo giusto, però quantomeno per non aver centrato l'obiettivo doveva essere messo in discussione. Per quanto riguarda invece quello che stava dicendo Giorgio, ma anche Igor, relativamente a Juventus e Milan, io mi auguro, al di là poi del campionato dove è normale che sono due delle tre squadre più vincenti del nostro calcio, e vederle in Europa League mette tristezza, ma la voglio vedere da un'altra prospettiva. Se ti ricordi bene, io proprio su queste frequenze avevo detto che potrebbe essere un'opportunità magari per far sì, magari dirla adesso è un po' una bestemmia, che facciano tanta strada in Europa League per rilanciarsi, perché magari vinci il trofeo, ti prendi la Champions, vai a giocare la Supercoppa Europea e magari ti riconquisti anche quel prestigio in Europa di un certo livello, anche perché poi, anche se si parla di Europa League, il Milan non vince in Europa dal 2007, dalla Champions League, la Juventus addirittura dal 96, quindi io credo che poi, al di là del campionato, non debbano snobbare la Coppa, che è un malcostume italiano. E infine concludo su tutto quello che è stato detto, che praticamente dove si parlava del fatto che le squadre italiane hanno una sorta di gap negativo con le squadre estere, sì, è vero, ma quello che dico io è che io magari adesso voglio aprire un tema, è ingiusto quantomeno che a livello di financial fair play ci siano figli e figliastri, perché non è normale che ad esempio il Manchester City, con un processo che si doveva fare con ben 150 capi d'accusa, tutti chiudono un occhio, si chiude un occhio magari anche al calciomercato del Barcellona che tessera Dani Olmo in una maniera non proprio congrua, quindi se in altre circostanze, in altri campionati c'è un trattamento più di favore rispetto all'Italia, dove subiamo tutti i paletti fino in fondo, non dimenticandoci mai che mancano proprio i soldi rispetto al passato, è un problema. Ma secondo me poi non si tratta nemmeno di presidenze estere, italiane o meno, come qualcuno diceva, i sensi Gragnotti, anche perché anche all'estero ci sono tutti investitori stranieri, perché se andiamo a vedere la Premier League le proprietà inglesi sono poche, il problema è che lì ci sono imprenditori di altro calibro rispetto al campione italiano, dove secondo me l'unica proprietà, e poi questo ce lo dirà il tempo, fruibile con un progetto può essere il Como.
1: Può essere il Como, Giorgio?
2: Beh, Como lo è, perché quello che ha fatto il Como in pochi anni, insomma, è clamoroso e dimostra che appunto la programmazione, la progettualità, la stabilità ci possono essere positive, come lo è stato anche il Sassuolo, certo una loro dimensione. È chiaro che poi fare calcio a Como è più semplice che farlo in grandi piazze dove ci sono tensioni, pressioni, aspettative assolutamente diverse. Quindi là si può lavorare progettando, però insomma la strada c'è, si può fare. Bisogna avere anche l'umiltà di riconoscere che siamo un calcio dove non arrivano più i grandissimi campioni, ma dove bisogna andarsene a trovare, inventare, e sapere che magari fanno 2-3 anni, migliorano tatticamente, fisicamente, e poi si vanno a giocare i campionati più importanti. E le grandi holding che possono acquistare le squadre, sì, vanno all'estero, e noi dobbiamo tornare competitivi per essere competibili dai grandi finanziatori, perché e questo è un po' la situazione. Ci sono, il calcio è più importante da altre parti, i grandi investitori vanno da altre parti.
0: No, ma poi c'è anche un altro problema, che è aumentata anche la concorrenza, perché al di là che poi l'Italia rientra ancora nei top 5 campionati, adesso, e questo è brutto da dire, di fronte ai soldi, mentre magari prima erano mete esotiche a fine carriera, adesso il giocatore preferisce anche l'Arabia Saudita e la Turchia all'Italia.
2: Beh, è evidente, certo. Sei poco competitivo anche a livello economico, poi da pagare gli stipendi buoni ma certamente inferiori ad altri campionati, beh, il giocatore è professionista, magari dai 12 anni, va a cercare i soldi dove sono, quella è inutile essere romantici, insomma, certo, un calcio, noi abbiamo avuto una controtendenza, questa è positiva, e guarda caso i nostri stati negli ultimi anni si vanno riempiendo, cosa che non c'era prima. Questo almeno fa capire che insomma, la voglia di calcio in Italia c'è sempre.
1: Tranne che a Roma, restante Lazio.
2: Lì c'è una presa di, lì c'è una presa di posizione.
1: Certo.
2: Purtroppo una frattura che io voglio sempre sperare non insanabile, però certamente è una frattura importante. E la manifestazione di disinteresse dei tifosi è preoccupante.
1: Senti, Giorgio, ti faccio una domanda prima di salutarti, perché tu lo hai conosciuto, insomma, l'abbiamo commentato durante l'anno. Questa Roma è la Roma di Gasperini?
2: Ma, cioè, assolutamente.
1: Perché adesso sì. Arriverà D'Amico.
2: Vabbè, D'Amico è un desiderio realizzato di Gasperini, nel senso che la persona con cui ritiene di confrontarsi più serenamente rispetto ad altri che ha avuto. Quindi
1: mi sembra che il desiderio di Gasperini era anche quello di far fuori Ranieri, no? Insomma, più o meno.
2: No, ho capito, ma vedi, avevamo prima gli allenatori, i manager all'inglese che facevano tutto, anche il mercato. Poi il modello italiano ha portato nel mondo, cioè perlomeno almeno in Europa, il modello direttore sportivo più allenatore, quindi anche all'estero il direttore sportivo ha preso una forma che prima non c'era, e l'allenatore è tornato a occuparsi anche di mercato, ma non solo di mercato, faceva allenatore e naturalmente il direttore sportivo è il direttore, e adesso stiamo vedendo, non a caso anche di Spalletti, penso che certamente la decisione della Juventus prendono anche spunto da certi consigli, o perlomeno da certi confronti che ha avuto Spalletti con la proprietà, infatti vanno via i Comolli, i Modesta e quant'altro. E qui è andato via Ranieri, è andato via Massara e c'è Gasperini che per lavorare bene ha preteso D'Amico. Ora è più centrale la figura dell'allenatore, quindi controtendenza rispetto a quello che era una volta. Certamente questa presa di responsabilità da parte degli allenatori responsabilizza loro, responsabilizza anche la società che a loro si affida. Poi naturalmente, come sempre, sono i risultati certamente
1: che contano, certo,
2: a essere poi, come dire, il giudizio finale, purtroppo è sempre così, qualsiasi modello adotti.
1: Questo poi è un periodo strano, perché ancora non puoi parlare di calciomercato, perché comunque anche le società si stanno strutturando adesso, quindi è tutto in divenire.
2: Ritardo, infatti una volta si andava al mercato, si andava in ritiro con mezza squadra, con quasi tutta la squadra fatta, adesso
1: non è più così,
2: ma la squadra si completa alla fine agosto, questo è troppo. Sì. È un'esigenza.
1: Giorgio, grazie. È sempre un piacere parlare con te. Grazie.
2: Ciao.
1: Igor, è un po' presto parlare, cioè adesso siamo tutti contenti di Carnevale, ma insomma dobbiamo capire poi come si struttura un po' di più. Se
3: mi verrebbe da fare una battuta.
1: Vai,
3: alla
1: falla.
3: Fine, come amministratore delegato, come lì si è dimostrato modesto.
1: Sì, questa la estrapoliamo e ci facciamo i meme.
3: Ecco, come lì è un modesto. Bene, no, sì. Al di là delle cazzate che sparo, mi rimango sempre. Considera che io Giorgio Perinetti lo conosco da diversi anni, perché poi è stato anche a Venezia, no? Io trevigiano, amicizie ne ho, per cui ho avuto il piacere di trascorrere molto tempo con lui.
1: Sì, io ho lavorato con lui a Palermo mentre scendeva da Venezia, allora. quindi
3: hai lavorato, ok, perfetto.
1: Sì.
3: Quindi ho avuto il piacere di farmi raccontare un sacco di aneddoti e gente che è vissuta nel calcio e ne ha viste, ha visto l'evoluzione del calcio, quindi chi meglio di lui può dirci che direzione stiamo prendendo.
1: Ma infatti guarda, ti dico, a me stupisce che Giorgio, che nessuna squadra chiami Giorgio, perché Giorgio è stato nella Roma dello scudetto, è stato l'uomo che ha detto a Maradona che era risultato positivo, è stato, insomma, ha un curriculum di
3: Juve.
1: Tutto rispetto alla Juve, cioè, Giorgio, guarda, è veramente una persona eccezionale, mi ho detto, guarda, che lui, Susanna, non ci ascolta.
3: No, ma poi anche umanamente, io guarda, mi sono trovato benissimo. Noi ci mandiamo dei messaggi praticamente con cadenza, non dico giornaliera, ma settimanale, quindi voglio dire, non c'è un rapporto meraviglioso che si è costruito veramente da altre amicizie in comune, poi per carità. Detto ciò, in quegli anni c'era Giorgio Perinetti, c'era Pantaleo Corvino e c'era Franco Ceravolo alla Juventus, ed erano loro che scoprivano talenti, e Pantaleo Corvino probabilmente si sarà preso un anno sabbatico, Giorgio stiamo capendo che cosa farà da grande, e Franco è quello che alla fine nel calcio ultimamente è venuto meno, però hanno una capacità di vedere i giocatori che altri non hanno, ragazzi, sì, perché come sì. Dico Franco Ceravolo, quando lo frequento, quando capita che stiamo insieme, dice sempre: quelli bravi li vedono tutti. Un bravo talent scout è quello che vede oltre.
1: Certo.
3: Giorgio Perinetti, Pantaleo e Franco questa qualità ce l'hanno, e oggi trovare manager di quel livello che abbiano quelle capacità non è semplice, e chi li ha se li tiene stretti. Ora, ripeto, vediamo che cosa succederà con Carnevali, che secondo me rimane un bravo amministratore d'azienda, ma poi servono gli uomini di campo. Non so se sarà Ottolini, ma sento parlare di Tognozzi è un altro ragazzo giovane che però ha dalla sua un curriculum di assoluto valore, ma rispetto, soprattutto sì, a tanti giocatori scoperti da lui che a noi Juventus hanno creato veramente delle ottime plusvalenze. Faccio un nome: Ildiz, se domani mattina viene venduto, comunque la Juventus ha credo decuplicato il valore del giocatore, ecco.
1: E cioè, noi staremo qui a guardare. Grazie Igor.
3: Senti, io ti faccio un'ultima domanda, poi me ne vado.
1: Vai.
3: Non ho capito però la situazione adesso: arbitri, intercettazioni, Inter e compagnia, beh, quello è morto tutto?
1: Bah,
3: è finita così? No, chiedo perché voi siete addetti ai lavori, io sto cercando di capire come funziona, o purga solo la Juve.
1: Nessuno
3: non è una
1: provocazione, ne parla.
3: È una domanda.
1: No, infatti, io sono più curiosa di te, però nessuno ne parla.
3: Quindi plusvalenze,
1: e ti dirò di più, non ti dico il giornale, io volevo fare un approfondimento su questo.
0: No, ma in realtà c'è una persona che ne parla, perché è un noto creator. Poi dirò Susanna che addirittura si è andata a incatenare fuori alla sede degli arbitri.
1: No, ma senza arrivare a incatenarsi, no, stavo esatto. Dicendo questa cosa, Igor, a me sarebbe piaciuto fare un approfondimento su questo e l'ho proposto a una testata giornalistica,
3: no, guarda,
1: faccio nome e cognome, ma hanno detto ma non interessa a nessuno, e questo non interessa a nessuno, ho paura che
3: Susanna,
1: invece sì.
3: Fine primavera, inizio estate, siamo stati imbottiti di notizie, informazioni,
1: sì, e poi è scoppiato tutto come fosse
3: io amo una società di calcio che ha pagato, perché quando il tifoso avversario viene a dirmi però voi, io dico ragazzi, noi abbiamo pagato anche l'anno di Allegri, hanno tolto i punti in corsa che non si è mai vista nella storia del mondo, e l'ultima società incriminata con le plusvalenze assolta, noi abbiamo pagato, va benissimo, per l'amor di Dio, però che giustizia,
1: che pagassero anche gli altri, insomma.
3: Ma che giustizia sia, poi se sono onesti, io sono il primo a dire sono onesti, ma se non lo sono mi farebbe piacere che non si mettesse tutto a tacere come sempre, sennò è un brutto esempio anche per i giovani che seguono il calcio, no? sembra che non ci sia giustizia, ecco,
1: ci picchia,
3: qua.
1: È vero,
3: tutto qua, scusate, non è polemica, ma
1: ne torneremo a parlare, Igor, se qualcuno ci dice qualcosa. Grazie.
3: Ciao ragazzi.
1: Francesco invece mi faccio il nodo al fazzoletto, tu domani mattina stai con noi?
0: Sì, ci sono, no, ma tra le altre cose Igor mi ha fatto sorridere perché poi ti manderò i link, c'è Riccardo Moscatello, un noto influencer arbitro che si è incatenato proprio sotto la sede degli arbitri perché lui non può proprio vedere Rocchi, quindi poi insomma ti darò i riferimenti perché abbiamo fatto anche trasmissioni insieme e lui se si parlerà di questa tematica lui è proprio la persona più indicata.
1: Preparato? Certo, come no? Sì. Ne parleremo. Grazie Francesco.
0: Grazie
1: a domani.
0: Susanna, e ci vediamo domani.
1: Ciao. Vediamo domani, e tanto buon sabato al mare. Al mare, che poi Francesco invece ascolta vede le partite, quindi insomma. Noi ci fermiamo un attimo perché torniamo con una cosa importantissima.

0: Eccoci, eccoci, bentornati. Allora, vi do subito il numero telefonico, che è il 331-8200-213, perché vi sto portando da una parte che vi potrebbe sembrare che non c'entri nulla con lo sport e con il calcio, ma in realtà non è così. Perché? Allora, io vi ricordo, voi spesso mi mandate dei messaggi sia sulle nostre piattaforme, sui social, ma anche sul canale del Digitale Terrestre 403, quando facciamo le riflessioni e ricordiamo e parliamo di Mario Sconcerti, che nei suoi interventi sportivi aveva sempre una vena filosofica. Perché ve lo dico? Perché oggi ho il piacere e l'onore di farmi questa chiacchierata con, io non so se presentarlo come scrittore, ma sì, anche sì, lui è Daniele Vignali e ha scritto un libro che a me è piaciuto moltissimo, ragazzi, poi dopo vi do tutti i riferimenti, quindi andate a prendervelo, si chiama Racconti Insensati, edito da Armando Editore. Eccolo qua, lo vedete anche in televisione, quindi sul canale 403 tutta Italia. Se ci state vedendo, io dico sempre leggete un libro, in questo caso vi dico anche quale, questo, perché è un libro impegnativo, ragazzi, è un libro impegnativo, ma anche da sotto l'ombrellone. Io do il benvenuto a Daniele Vignali.
1: Buongiorno Susanna, buongiorno.
0: Eccoti,
1: a tutti.
0: Eccoti, adesso ti vedo.
1: A tutti gli ascoltatori.
0: Ciao Daniele.
1: Intanto piacere e onore assolutamente mio e vi ringrazio di poter essere ospite.
0: Allora Daniele, noi ringraziamo te perché io citavo Mario Sconcerti, no? Mario qui per noi è stata una colonna portante e lui era un appassionato di filosofia, di capire il senso delle cose ma anche il non senso delle cose, no? Io passavo con Mario ore e ore di notte fino alla mattina a parlare di cose che ho ritrovato nel tuo libro. Questa posso dire che è un'opera che non accompagna il lettore verso delle soluzioni, anzi io mi sono trovata anche un po' destabilizzata sotto certi punti di vista, no? È un libro che non offre appigli, sai, noi quando leggiamo cerchiamo sempre delle risposte a delle domande, no? Questo libro invece non offre risposte ma le toglie. Ecco, la prima domanda che ti faccio è voluta questa cosa? Tu sorridi.
1: Allora Susanna, intanto credo che la tua analisi sia assolutamente perfetta da questo punto di vista, è sicuramente voluta. Ma motteggiando, insomma, sarei quasi dire che è un atto dovuto. Che cosa intendo dire con atto dovuto? Intendo dire che il testo, l'opera, appunto Racconti Insensati, si propone di scandagliare, di esaminare, di analizzare un reale che ci presenta dei dubbi, delle perplessità rispetto al quale non ci possiamo crogiolare in certezze che spesso sono anestetiche certezze, no? Dogmatiche convinzioni. Quindi è un testo che anche volutamente invita il lettore a smarrirsi, a fermarsi un momento, a fare un respiro e a porsi dei dubbi in qualche modo. E dal dubbio stesso poi inizia tutto un percorso di ricerca. È come dire, invita a non mantenere fermo il senso, il significato dell'esistenza rispetto al quale spesso tutti noi, no, siamo un pochino acritici, ci viene proposto e lo accettiamo o addirittura lo supponiamo in maniera dogmatica, no, mettiamolo in discussione, togliamolo questo significato, e questo è anche un pochino il legame con la prospettiva esistenzialista, no? Mettiamolo in discussione, nel momento in cui lo mettiamo in discussione, lo mettiamo in dubbio, siamo necessariamente costretti a intraprendere un percorso di ricerca, di nuova ricerca, che poi avrà varie tappe, insomma.
0: Cioè, se vi state chiedendo quale forma narrativa Daniele ha scelto per questo libro, è la forma narrativa del non senso, giusto Daniele?
1: Giusto, assolutamente. Diciamo che l'ho riconosciuta come l'unica forma letteraria, narrativa, capace di mascherare, o meglio, più che mascherare, di vestire i panni della speculazione filosofica. La novità del testo, e quindi di quella che viene definita dalla critica, che tu hai correttamente definito come narrativa filosofica, è proprio quella di intrecciare aspetto letterario, aspetto narrativo e speculazione filosofica in una sintesi e in un'unione che rappresenta sostanzialmente un esperimento letterario inedito.
0: Senti Daniele, in questo libro i personaggi dei tuoi racconti sembrano perdere progressivamente il proprio ruolo, la propria identità, perfino i punti di riferimento più elementari, no? Questa tua scelta è una critica alla società contemporanea oppure riguarda qualcosa di più profondo, cioè l'esistenza umana stessa?
1: Indiscutibilmente riguarda entrambi gli ambiti. La prima risposta che mi sento di darti, quella più forte, è che l'obiettivo, per così dire, critico sia l'esistenza stessa, della quale viene riconosciuta per certi versi l'insufficienza e anche la paradossalità e l'assurdità e quindi l'insensatezza. Da qui il titolo, perché la narrazione deve acquisire le stesse caratteristiche dell'oggetto narrato, per cui nel momento in cui si riconosce l'essere irreale, l'esistenza come qualcosa di ontologicamente assurdo, di assurdo, e chiaramente la sua narrazione non può che essere insensata. E quindi sicuramente c'è un aspetto radicale, profondo, di dubbio, di scepsi, di scetticismo rivolta all'esistenza, all'essere. Ma indiscutibilmente c'è anche una critica nei confronti della società e più ancora che della società nei confronti dell'umanità stessa, no? Che dicevamo prima è incline spesso ad avere un atteggiamento critico, a crogiolarsi in certezze assolute, in verità assolute, ad accettare rivelazioni di vario tipo e di varia natura, ma che soprattutto nel suo rapporto con l'altro è spesso asservita al si dice e al si pensa e tende ad oscillare come un pendolo iniquo, potremmo dire, nel migliore dei casi, nel rapporto con l'altro tra atteggiamenti di diffidenza e indifferenza. Quindi diciamo che la critica è rivolta a entrambi gli aspetti.
0: Senti Daniele, io qui non posso non farti una domanda personale, perché quando scriviamo un libro c'è sempre qualcosa di noi all'interno del libro, no? Anche quando il libro è un romanzato. Quanto non senso c'è stato nella tua vita per decidere un giorno di spiegare il non senso ai tuoi lettori?
1: Beh, direi che ce n'è stato molto, potremmo dire, e che ci sono evidentemente riferimenti anche di natura biografica, no? Questo è indiscutibile, soprattutto in alcuni racconti piuttosto che altri. Senza voler anticipare nulla di quelli che sono i contenuti dei racconti stessi, no? Se noi pensiamo al racconto dedicato al cosiddetto vincitore insensato, che è un uomo di successo.
0: Adesso ci arriviamo, perché quello ci interessa soprattutto a noi che facciamo sport.
1: È costretto in qualche modo, no, a guardare in maniera disincantata e disillusa i propri trionfi, a svuotarli per certi versi di significato, a comprendere e cogliere cosa abbia lasciato dietro di sé per ottenere quei successi, divenendo alla fine quello che definisco, insomma, un discepolo del rimpianto. Capiremo, insomma, che indiscutibilmente il non senso è un aspetto centrale dei racconti, biograficamente riportato in essi, quindi della mia esistenza. Il quesito che scherzosamente potrei fare è quanto non senso esista anche nella vita dell'essere umano in generale o degli altri, e quanto questo non senso sia effettivamente colto e percepito, che è una posizione salvifica. Diciamo che giunto all'incirca a 50 anni, in maniera simile a Tolstoi, che ha avuto, insomma, pur in una situazione di grandissimo successo ovviamente, un momento di profonda crisi, da parte mia c'è stato il riconoscimento che ha portato poi all'attività, alla sublimazione attraverso l'attività creativa.
0: Allora, noi qui parliamo spesso, cioè parliamo, siamo una radio sportiva, quindi parliamo di sportivi, raccontiamo storie. Io stessa ho raccontato la biografia ufficiale di Roberto Pruzzo, che a un certo punto, ti dico questa cosa, a un certo punto lui una notte mi chiama, il libro era quasi andato in stampa, e mi dice: "Sa, però io ti devo fare un ti devo dire una cosa, non so se scriverla nel libro o meno, però io ad un certo punto della mia vita ho pensato di farla finita, questo Roberto Pruzzo. E la prima cosa che ho pensato, ho detto, oddio, Roberto Pruzzo, un calciatore con tutti quei soldi, ha vinto tutto, com'è possibile che abbia pensato una cosa del genere? Ecco, quindi tu nel tuo libro emerge proprio l'idea che la vittoria non coincida necessariamente con la felicità, no? Noi nello sport spesso vediamo, io ho portato l'esempio di Roberto, ma vediamo spesso campioni che dopo aver raggiunto il massimo successo raccontano di aver sperimentato anche quel senso di vuoto. Pensi che lo sport sia uno degli esempi più evidenti di questa contraddizione umana?
1: Ma indiscutibilmente sì, è sicuramente uno degli ambiti. Io mi riferisco allo sport in generale, poi tu sai insomma quanto fossi legato a Mario anch'io personalmente, e anche che ho una grandissima passione per il calcio, per cui in qualche modo mi riferisco allo sport in generale, ma in particolare al calcio. È chiaro che è l'epifania, il simbolo, volendo, la metafora di tanti altri aspetti, no? Dell'esistenza e della vita. Pensiamo anche semplicemente alla tematica dell'incertezza, che viene fuori bene nei racconti, ma che è uno degli elementi più significativi in ambito sportivo. Dubbio e incertezza. Pensiamo alla partita di calcio, no? Non c'è una partita, lo sappiamo bene, il cui risultato sia determinato e scritto necessariamente. O ad esempio si può, no? Giocare una partita, giocarla perfettamente, schiacciare l'avversario nella propria area e negli ultimi 10 minuti di partita perderla, come dire. Quindi è chiaro che queste sono delle dinamiche che ci riportano, che creano dei parallelismi significativi.
0: Daniele, molti autori di libri cercano di guidare i propri lettori, no? Tu invece non so, io non voglio essere categorica, però sembra lasciarli da soli all'interno di un'incertezza. Che tipo di esperienza vorresti che vivesse chi arriva all'ultima pagina del libro?
1: Di profondo smarrimento. Questa è appunto l'esperienza che io cerco di comunicare, che vorrei che raggiungesse il lettore, soprattutto il lettore consapevole, aperto, capace di spogliarsi di dogmatici sensi di esistenziali presupposti. È la premessa di un'autonoma ricerca. Non ci ascriviamo il compito di fornire verità, non ci ascriviamo il compito di dare insegnamenti, ci ascriviamo semplicemente il compito di problematizzare, che è il compito più tipicamente umano. Se pensate, insomma, all'affermazione di Einstein, cioè un'affermazione che a me piace molto, arriverà il giorno in cui, gli dice appunto, arriverà il giorno in cui le macchine riusciranno a risolvere tutti i problemi, ma nessuna di esse potrà mai porne uno. Ecco, questo è il nodo. Cos'è realmente umano? Cos'è realmente filosofico? È porre il problema. La soluzione del problema non sta all'interlocutore, sta al soggetto in autonomia, in meditazione, in riflessione, attraverso il soliloquio, attraverso tutta una serie di strumenti che sono poi soggettivi.
0: Daniele, ti faccio una domanda provocatoria, poi se vuoi essere sincero. Mentre scrivevi, no? C'è stato un momento in cui hai eliminato un racconto perché ti sembrava troppo sensato?
1: In realtà no, ho modificato la conclusione di un racconto, in particolare del quarto, perché mi sembrava troppo scontato invece.
0: Ah, scontato e non sensato.
1: Sì.
0: Perché mentre tu parlavi io facevo una riflessione, no? Che al giorno d'oggi sembra che si debba avere un'opinione immediata su tutto. Questo probabilmente ce lo portano anche i telefonini, lo scroll, no? Soprattutto nelle nuove generazioni. Invece, leggendo il tuo libro, sembra che si rivaluti un po' il dubbio, l'ambiguità. Stiamo perdendo questa capacità di convivere con ciò che non comprendiamo?
1: Io direi indiscutibilmente sì, ma stiamo anche perdendo spesso, e mi riferisco in particolare alle nuove generazioni, la capacità di dubitare. E questo, insomma, è da un punto di vista speculativo, dal punto di vista della riflessione, della crescita spirituale, intellettuale, interiore, è un dato estremamente allarmante.
0: Cosa direbbe il tuo pagliaccio che non sa ridere?
1: In merito a cosa? Il pagliaccio che non sa ridere ci offrirebbe quella che è la comunicazione che è implicita e all'interno del racconto stesso, e quindi ci direbbe: siamo realmente convinti e consapevoli della nostra identità? In qualche modo all'interno del racconto viene fuori questa idea di una identità provvisoria, no? Quindi le identità sono per certi versi sempre provvisorie, sempre legate all'alterità, all'altro, agli altri. Potremmo dire etero indotte o etero dirette da certi punti di vista. Quanto l'identità che noi ci attribuiamo ha una reale consistenza? Quanto è legata al ruolo che noi ci attribuiamo o che ci è stato attribuito dagli altri all'interno della nostra vita? È tutto qui il nodo. Tant'è che all'interno del racconto spesso sembra che abbiamo due dinamiche, no? Da una parte, nel momento in cui perdiamo il ruolo nel quale abbiamo vissuto, sembriamo smarrire anche la nostra identità. Dall'altra, paradossalmente, c'è un passaggio in particolare nel quale, nel momento in cui ne prendiamo autocoscienza di questa identità e la rivendichiamo, siamo già cambiati e quindi non siamo più gli stessi, l'abbiamo comunque persa.
0: Daniele, ti arriva un messaggio al 331-8200213, carinissimo, che ti chiede: se dovessi trasformare Racconti Insensati in una squadra sportiva, quale personaggio sceglierebbe come capitano e quale lascerebbe in panchina?
1: Allora, in una squadra sportiva io sceglierei come capitano Paul Gascoigne.
0: Credo che
1: le tue vicende calcistiche, non solo calcistiche,
0: ma anche umane,
1: biografiche, certo, e così via, anche umane, no? Pensiamo, insomma, che nel momento più significativo della propria carriera calcistica ha avuto un infortunio gravissimo che ha determinato, ahimè, poi un esito negativo, ma anche le sue vicende di vita sono ben rappresentative al di fuori dello sport. Quindi il capitano di un'esistenza assurda è sicuramente, di una squadra che rappresenti il non senso e l'assurdità dell'esistenza, è sicuramente Paul Gascoigne.
0: E invece chi lasceresti in panchina?
1: In panchina mi sembra tanti, anche brutto, diciamo, come dire, no? Nel senso che è chiaro che se io in panchina, facciamo così, ci metto Arrigo Sacchi, non un calciatore, ma ci metto un allenatore che, pur apprezzandolo da alcuni punti di vista, rappresenta l'esatto opposto dei miei racconti, cioè un allenatore chiaramente che ormai non è più in attività, ma che aveva una visione molto dogmatica del calcio. Sacchi, Zeman, ne potremmo anche aggiungere qualche altro, però non vorrei scomodare persone che sono ancora in attività.
0: No, non sarebbe carino. Daniele, se dovessi lasciare ai lettori non un messaggio, ma una domanda da portarsi dietro dopo la lettura di Racconti Insensati, quale sarebbe?
1: Una domanda che non può essere suggerita, Susanna, perché disconoscerebbe l'impostazione di fondo. Quindi è una domanda che dovrebbe sorgere autonomamente in loro, che non posso suggerire.
0: Quindi no, ognuno trova, no, come nel Piccolo Principe, alla fine ognuno trova il suo. Esatto. Questo stai dicendo, no?
1: Sì. Comunque, la domanda che cuce assieme tutti quanti i Racconti Insensati e che potremmo definire la domanda delle domande o il quesito dei quesiti è la domanda legata al senso dell'essere, al senso dell'esistenza.
0: Ci sarà un Racconti Insensati 2?
2: Subito una cosa, storie di calcio, no? Se tu avessi in questo momento la possibilità di tornare indietro nel tempo, quale storia vorresti rivivere subito? Tua, naturalmente.
3: Beh, la vittoria di Coppa Italia col Torino, ecco, l'abbiamo vissuta come se fosse, anche se vai a vedere l'ultima volta che il Torino ha vinto qualcosa, parliamo del 93, ed è stata un momento talmente importante per me, anche perché insomma sono riuscito anche a fare gol, due assist nella finale con la Roma, quindi
0: Daniele, il non senso, sì, il non senso è la vita che noi, ecco, adesso vediamo, vediamo la copertina del libro anche in televisione. Il non senso è quello che ogni giorno noi non riusciamo a capire della nostra vita, e non c'è nessuno che non sia passato almeno una volta nel non senso della vita. Daniele, grazie.
1: Grazie,
0: grazie. Grazie. E ricordiamo, aspetta, ricordiamo, perché tu hai delle presentazioni in giro, no? Vogliamo ricordarle tutte?
1: Oddio, tutte sarebbe un po' complicato per me.
0: Ok, qualcuna.
1: Sarò il 23 giugno alla Fondazione Modigliani a Roma, e poi ci sarà, diciamo, la presentazione più significativa è il 21 ottobre, a distanza insomma di un po' di tempo, in Campidoglio, sempre a Roma.
0: Ok, dove ci saremo anche noi, perché insomma sono, sì, sono belle cose, ragazzi. Io poi qui, e Daniele credo che sia d'accordo con me, dico sempre che qualsiasi sia il libro, ma l'importante è ritornare a leggere, è aprire il libro, sentire l'odore. Forse l'avete perso con questi telefonini, no? Lo scrollo troppo veloce, soprattutto nei ragazzi, quindi andate in libreria, perché poi è la parte più bella, proprio andate a chiudersi in libreria e scegliere un libro. In questo caso noi ve ne stiamo consigliando uno impegnativo, ma che alla fine vi avrà dato tantissimo, perché l'ho provato e quindi lo posso dire, no? Lo posso dire con certezza, perché spesso qui noi, però insomma normalmente si presentano libri e si è letto solo la prima e l'ultima pagina, e invece la bellezza del libro è il viaggio che ti fa fare mentre tu lo leggi, e questo è uno di quelli. Quindi grazie a Daniele Vignali, grazie Daniele.
1: Grazie a tutti voi, grazie Susanna, e un saluto agli ascoltatori.
0: Grazie, grazie a te, e noi ci saremo alle presentazioni di Racconti Insensati, perché è un po' la nostra vita, no? La nostra vita va in quella direzione, e perché no? Crearsi, farsi delle domande che siano anche insensate, perché poi prima o poi la spiegazione la troverete, però partite dal non senso come forma letteraria che ha detto Daniele, ma come forma mentale, perché vi, come diceva Mario Sconcerti, vi aiuterà nella vita a risolvere tante cose. Allora, noi ci fermiamo, perché poi dopo abbiamo un'altra pagina con Alessandra Broglia.

0: 11.36, questa è Guelfi e Ghibellini, siamo insieme fino alle 12.36, fino alle 13. C'è l'orologio che va indietro un'ora, non l'abbiamo rimesso, me ne sono accorta adesso. Allora, con me credo ci sia lei, insomma, la curatrice di allenamenti letterari, Alessandra Broglia.
1: Buongiorno a tutti i radiotelespettatori, bene, eccomi qui.
0: Eccoci Alessandra, allora Ale, raccontami un po' che libro hai scelto, perché credo che ci sia anche l'autore con noi, Claudio Moretti.
1: Certo.
0: Aspetta, fammi sentire se Claudio Moretti è con noi.
2: Buongiorno, ci sono.
0: Eccoci.
1: Buongiorno. Dunque, mi sembrava giusto, visto che in fondo una parte del nostro cuore, come il primo pensiero lo abbiamo per tutti i nostri piccoli, le nuove generazioni, che sappiamo bene, i mondiali sono iniziati, ma è la terza volta che la nostra Italia non partecipa. Quindi io ho voluto quasi provocatoriamente scegliere questo libro di Claudio Moretti, Storia del calcio italiano, con la prefazione di Pierluigi Pardo. 130 anni di passione dai pionieri della Serie A del nuovo millennio. Dunque, vorrei intanto fare una piccola premessa. Perché? Perché Claudio Moretti è stato autore anche del programma televisivo Sfide, e tra le tante pubblicazioni che dobbiamo grazie a lui c'è anche Roberto Baggio, il Divin Codino, e anche lo stesso Pelé, di cui qualche anno fa avevo già parlato. Dunque, ma serviva davvero un libro di storia del calcio italiano?
0: Direi di sì. Claudio.
2: Allora, da un punto di vista si direbbe di no, visto come siamo messi in questo periodo, però leggo qui la citazione di Alessandra: un libro ben scelto ti salva da qualsiasi cosa, persino da te stesso, e quindi direi che anche il calcio italiano va salvato da se stesso in questa fase. E quindi mi piaceva, visto che appunto il presente è un po' grigio, non andiamo ai mondiali da un sacco di anni, non partecipiamo, non vinciamo la Champions League da 15 anni, eccetera, ho detto raccontiamo i successi del passato, in modo che questi successi ci siano da esempio, insomma, no? per goderci almeno, che ci siano da esempio per quello che dobbiamo fare in futuro. Questo qua è stata un po' la spinta che mi ha portato avanti in quest'opera, insomma, una storia lunghissima, quindi insomma è stato difficile destreggiarsi. E la cosa che mi ha divertito di più è raccontare i cosiddetti sliding doors, quindi quei momenti della storia del calcio italiano in cui un evento che poteva sembrare anche abbastanza marginale, no? come nel film, no? La porta che si chiude o meno, no? Riuscire a prendere quella metro, come ti cambia la vita. E per esempio con la nazionale ho scoperto che Fabio Grosso, che poi diventa l'eroe degli ultimi mondiali vinti nel 2006, segnando il rigore decisivo, facendo il gol in semifinale con la Germania, e un paio d'anni prima era ancora un terzino non di grande considerazione, giocava nel Perugia nel 2004. A un certo punto si fa espellere durante un Siena Perugia, e Gaucci, il presidente, che ricordiamo tutti del Perugia, sempre molto focoso, decide di cederlo seduto a stante e lo manda al Palermo in Serie B. Quella sembra un po' una retrocessione, e invece proprio dal Palermo Grosso troverà la sua strada per diventare poi l'anno seguente uno dei terzini più forti del campionato, e lì lo sceglierà. E quindi mi chiedo, chissà cosa sarebbe accaduto se in quella partita Grosso non si fosse fatto espellere. E questo un po' è un piccolo divertissement del libro, trovare questi piccoli aneddoti che fungono da sliding doors.
1: Io vorrei aggiungere che sono quasi 500 pagine, per cui è una lettura anche che può conquistare la compagnia insieme tra nonni, nipoti, tutti insieme, per capire meglio quello che è stato appunto il nostro passato, senza retorica. Ma proprio riallacciandomi a questo, potresti quindi, quali sono le partite magari della nazionale alle quali più sei legato, che ricordi in particolar modo anche nel libro, con le quali ti sei più infervorato quando lo scrivevi?
2: Allora, visto che siamo diciamo che parlando di partite non mondiali, ci sono delle partite storiche che hanno dato vita a dei, per esempio al modo di dire più famoso, l'unico giocatore che è diventato un modo di dire fuori dal calcio è Renato Cesarini, no? Il giocatore è diventato zona Cesarini, era proprio con la maglia della nazionale che questo ragazzo, che in realtà era nato in Italia, poi da piccolissimo, a 9 mesi, si era trasferito, come molti italiani a inizio del Novecento, si era trasferito a Buenos Aires per cercare fortuna con la famiglia. E poi tornerà inizio anni 20 e tornerà da calciatore e da oriundo giocherà con la nazionale italiana. E in una famosissima partita del dicembre del 1931, sul punteggio di 2-2 tra Italia e Ungheria, è proprio lui a segnare al 90° minuto, all'ultimo minuto, il gol decisivo. E quindi un gol decisivo del 3-2 battendo l'Ungheria, che al tempo era una squadra fortissima, in una partita della nazionale, da quel momento diventa zona Cesarini. È bastato un gol, poi nella vita ne farà altri 3 di zona Cesarini. È bastato un gol, poi nella vita ne farà altri 3 di gol oltre il 90°, tutti con la maglia della Juve con cui poi giocherà. Però è curioso che comunque è un gol fatto con la nazionale, che è diventato un modo di dire che adesso si usa in politica, in qualsiasi ambito della cronaca, e nasce da lì. E poi mi sono divertito un po' a tracciare, visto che è iniziato il mondiale ai noi senza di noi, e mi sono divertito a tracciare, a immaginare un mondiale perfetto, quindi quale poteva essere un mondiale perfetto giocato dall'Italia, pescando nelle varie edizioni la migliore partita dell'Italia nel girone e poi in semifinale e in finale, no? E quindi ho immaginato questo percorso, che potrebbe essere la partita migliore del girone, Italia-Francia del 78, in cui siamo un'Italia di giovani, è una specie di Nouvelle Vague guidata da Antonio Cabrini, il bello Antonio, da Paolo Rossi, siamo belli, giovani e coraggiosi, no? Eppure dopo un minuto siamo già sotto di un gol, perché la Francia ci segna subito, eppure noi riusciamo a rialzarci e vinciamo quella partita 2-1 con un gol di Rossi e uno di Zaccarelli, e lì si può dire che nasce quello che poi sarà il mondiale dell'82. La vittoria in realtà di quel mondiale nasce nel 78, quando Berzotto ha preso la nazionale e comincia a lanciare questi giovani, e questa è un po' la partita d'esordio dei gironi più bella della storia dei mondiali azzurri. Poi, passando alla seconda partita, andiamo nel secondo girone che si faceva un tempo dopo il primo, no? È quello famoso, quello dell'82, in cui capitiamo nel famoso girone infernale con Brasile e Argentina, ci hanno tutti per spacciati, e invece sappiamo com'è finita, no? Il mitico 3-2 con Paolo Rossi che si riscatta con 3 gol dopo l'inizio drammatico, appena uscito dal calcio scommesse. Quella è la partita probabilmente più bella del secondo gironcino. E poi andiamo in semifinale, dove in realtà ho due opzioni. Una, il grande classico Italia-Germania del 70, il 4-3, che comunque ha riempito di letteratura sportiva tanti libri, tanti documentari.
1: Anche il cinema, aggiungo io, il cinema.
2: È successo di tutto in quella partita, non è solo il fatto che in Italia era mezzanotte e tutti gli italiani stavano guardando la partita, già dall'idea che proprio era un altro mondo, dove quell'Italia conquistava tutti. Però c'è un'altra semifinale più curiosa, molto, molto più indietro, che è Italia-Brasile del 38, dove i brasiliani si sentivano molto superiori a noi, e quindi addirittura fanno riposare i loro due fuoriclasse, li vogliono tenere freschi per la finale. Quindi Leonidas, in particolare, è famoso come uno degli inventori della rovesciata, è considerato, e invece vinciamo 2-1 con un rigore decisivo di Meazza, che anche qui un po' di letteratura, pare che al momento di calciare il rigore l'elastico dei pantaloncini si sia rotto e quindi lui si debba tenere i pantaloncini con una mano mentre calci. Non esistono immagini e probabilmente questa storia ha un po' dei contorni un po' anche di fantasia, però è anche il bello del calcio, che poi si può condire con un po' di fiction, di realismo magico, diciamo. E poi vabbè, ovviamente la finale è l'ultima, Italia-Francia del 2006, perché comunque è quella che ricordiamo più vicina a noi, è quella da cui ho iniziato a raccontarvi anche lo sliding doors di Fabio Grosso, e l'ultima vittoria è quella che speriamo che da lì nascano gli allenatori, quindi tutti i giocatori che erano in campo, che adesso molti sono diventati allenatori, speriamo che uno di loro ci porti di nuovo al mondiale. Ci ha provato Gattuso, non ci è riuscito, magari poi toccherà a Cannavaro, toccherà a tutti gli altri, ai Pirlo, speriamo che qualcuno, Girardino, sono quasi tutti allenatori la maggior parte. E questo potrebbe essere un mondiale perfetto dei nostri sogni, a cui aggrapparci adesso, visto che il presente è così grigio, in cui è grigio.
0: Claudio, mi sembra che a te, come a tanti di noi, ma anche come a tutti gli ascoltatori che ci stanno seguendo, piaccia più il calcio romantico di un tempo al calcio moderno di oggi.
2: Vabbè, diciamo che se fossi di un'altra nazionalità magari mi piacerebbe anche quello di oggi, però adesso ci fanno sognare più i campioni stranieri, però avessimo noi Yamal e Olise, i campioni francesi e spagnoli, probabilmente a me piacciono i fuoriclasse, i grandi giocatori che fanno sognare. Adesso sono nel passato e quindi mi rifuggo in quelli, però mi vedo anche delle belle partite di oggi, purtroppo non ci siamo noi. Speriamo che gli under 21 che stanno venendo su bene ci portino dei nuovi talenti.
3: È vero. Ma immaginandoti una ipotetica così, perché ovviamente non sarebbe possibile oggi, un'Italia resto del mondo di oggi, chi ti piacerebbe nel resto del mondo, chi vedresti insomma come potenziale squadra, magari scegliendo... appunto, hai fatto già qualche nome, ci vuoi dire qualche nome in più, ecco, come lo vedresti? Una partita del genere?
2: Io dici come squadra del resto del mondo, i miei preferiti.
3: Sono sempre
2: legato a Neuer, che mi piace tantissimo come portiere. Ovvio che sta un po' arrivando a fine carriera. Tra l'altro, mio figlio, che è piccolino, c'ha 10 anni, fa il portiere, quindi siamo sempre a seguire tutti i portieri, a studiarli. Però Neuer è sempre il numero uno. E poi vabbè, a centrocampo sicuramente Vitigna è il giocatore più forte insieme a Pedri, uno dei due ci deve stare o anche insieme, e poi dopo in attacco sicuramente i vari Rafinha del Brasile, Olise della Francia, Yamal sono i giocatori più forti. Poi vediamo Messi e Cristiano Ronaldo quale ultimo canto del cigno hanno pronto per questo mondiale. Addirittura sono arrivati a 40 anni praticamente, che è incredibile. Tempo fa, a 40 anni, il calciatore aveva già smesso da un po' di anni. E speriamo che nel resto del mondo sia Ancelotti a questo punto, così almeno c'è anche un tocco d'Italia, no? Che è quello quello che tifano tutti gli italiani in questi giorni. Esordirà proprio stanotte il Brasile, e vediamo un po' se riuscirà a tenere alti i nostri colori.
3: A questo proposito mi fai ricordare, è stato un portiere, però già nell'82, quando Dino Zoff era alla soglia dei 43 anni, sembrava chissà quale eclatanza di età si fosse superata, se vi ricordate, ecco.
2: Certo, sì.
3: Fu un momento veramente, me la ricordo, storico, questa cosa proprio come fosse ieri, è vero.
2: Sì, Zoff che va a alzare la coppa a 40 anni superati. A quel tempo solo i portieri si spingevano un po', c'era anche l'inglese Peter Shilton che ha giocato fino oltre i 40, e un tempo erano solo i portieri, adesso invece incredibilmente anche i giocatori, grazie al progresso degli allenamenti, dell'alimentazione, fanno una vita ovviamente molto diversa rispetto a un tempo che i calciatori si allenavano quelle 2 orette e finivano, adesso vivono tutta la giornata con attività varie e fisioterapie, massaggi e tutto quello che serve per curare il corpo. Insomma, è cambiato tantissimo il calcio, ovviamente, come tutto.
3: Certo. Sì.
0: Allora, vogliamo ricordare, Alessandra e Claudio Moretti, storia del calcio italiano. Tra l'altro, complimenti perché la prefazione di Pierluigi Pardo, insomma, oltre a essere un amico, è un grande professionista. Editore
2: grazie.
0: Newton Compt Editori, la trovate sia sulle piattaforme, perché oggi purtroppo siamo abituati a comprare i libri dalle piattaforme, che vabbè ci piace, basta che leggete, però la bellezza di chiudersi in libreria per quella mezz'oretta, no? Claudio, non so se sei d'accordo,
2: certo,
0: e scegliere
2: facile,
0: perché poi questo
2: qualcosa,
0: questo
2: sì.
0: Tuo è un libro, io mi piacciono sempre quei libri che tu immagini sugli scaffali, e questo tuo è un libro che colpisce l'occhio per
2: ci
0: come è fatta
2: bene,
0: la
2: sì.
0: copertina, ci sta molto bene, ci sta molto bene, quindi è un libro anche che ci riporta indietro, quindi è anche un libro per l'estate, da sotto l'ombrellone, dico io.
3: Sì, infatti, è vero.
0: Quindi prendetelo o regalatelo a qualcuno, soprattutto ai giovani che non sanno neanche cos'era il calcio la storia del calcio di una volta, e quindi magari possono invece di leggere i sermoni della scuola, possono leggere una cosa bella come questa.
2: Grazie.
0: Grazie.
3: Complimenti,
0: a te.
3: Claudio.
0: Grazie a Claudio, sì. Moretti.
2: Grazie a voi per lo spazio.
0: Ci fa piacere, e se lo sapevo t'avrei fatto trovare una voce storica di Sfide, che è un amico che spesso è con noi, Lori, quindi cioè, credo
2: certo.
0: Che vi conosciate.
2: Ecco. Certo, sì. Bellissima, bellissima voce, ha letto splendidamente tanti testi che ho scritto, rendendoli ancora più belli.
0: Certo.
2: Imparavo io dalla sua voce, pensando alla sua voce scrivevo meglio sicuramente.
0: Bellissima questa cosa. Grazie Claudio, e se presenterai il tuo libro da qualche parte in giro qui per il Lazio, diccelo, perché il nostro microfono è sempre aperto e ti verremo a sostenerti. Grazie.
2: Grazie mille Alessandra, grazie a tutti voi.
3: Grazie a voi, grazie a te Claudio.
2: Ciao.
0: Allora, questo era il consiglio di questa settimana di Alessandra Bloglia, Claudio Moretti, storia del calcio italiano, con la prefazione di un grande professionista che è Pierluigi Pardo. Alessandra, ci salutiamo e ci ridiamo appuntamento qui. No, noi ci sentiamo anche domani, perché c'è una cosa che dobbiamo ricordare, a cui tu parteciperai lunedì e darai la tua voce in prestito, quindi lo diciamo domani.
3: Sì, presterai... sono molto contenta di essere con voi anche domattina, veramente.
0: Presterai
3: mi fa
0: la
3: piacere,
0: tua voce, quindi
3: Susanna.
0: Domani chiamo te, chiamo Dionisi e ricorderemo questo evento.
3: Molto bene.
0: Invece per oggi siamo arrivati alla conclusione, quindi buon sabato se siete al mare, buon sabato se vedrete le partite dei mondiali, buon sabato qualunque cosa state facendo. Noi ci ritroviamo qui domani mattina, sempre dalle 11 alle 13 con Gualfi e Ghibellini. Grazie Ale.
3: Grazie Susanna, e sempre cari saluti a tutti i radio telespettatori. Grazie Susanna, e sempre cari saluti a tutti i radio telespettatori.
0: Grazie a tutti, a domani.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: E buongiorno dunque, qui da TMV Radio in questo venerdì 12 giugno 2026, primo giorno dei mondiali di calcio in America, Messico, Stati Uniti e Canada, ma oggi noi partiamo in realtà e parliamo di Serie C con la finestra mattutina di A Tutta C, appunto qui dalla sede di Roma con Lucio Marinucci in studio, in cabina di regia ad accompagnarmi c'è il dottor Giorgio Sorani, un'ora di approfondimenti sui tanti temi in realtà che riguardano la Serie C, perché già si dà uno sguardo inevitabilmente a quello che sarà il prossimo anno, qualcuno lo fa con delle certezze, qualcuno decisamente meno. Intanto però do subito il buongiorno a chi ci sta seguendo sia sulla app, sia sul sito di TMV Radio, sia chi ci sta seguendo sul canale 61 del Digitale Terrestre, e poi do il buongiorno soprattutto a Matteo Ferri per la redazione di TuttoC.com. Matteo, ben ritrovato, buongiorno.
2: Buongiorno Lucio, buongiorno a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
1: E dicevamo, Matteo, in realtà le certezze ci sono da una parte, dall'altra no, ci sono veramente tanti temi. Io parto da quello insomma centrale un po' per il Foggia, Matteo, perché poi non c'è ancora nessuna ufficialità, però si discute già di vari ripescaggi. Il Barà sappiamo che ha declinato in maniera abbastanza gentile, sostanzialmente sappiamo che anche le difficoltà logistiche incidono, e quindi attenzione poi a chi potrebbe ritornare in Serie C dalla porta di servizio.
2: Sì, c'è un ottimo editoriale del collega Sebastian Donzella proprio sì, questa notte, questa mattina, insomma, su Tutto C, che riguarda quello che è un tema che ormai da anni dibattiamo, che poi coinvolge il calcio
1: italiano. Tema.
2: Esatto, un po' a tutti i livelli, perché poi lo rivediamo anche in Serie A, con stadi obsoleti, stadi vecchissimi, e nel caso della Serie C il tema è addirittura più spinoso, perché qui si parla di squadre che non riescono a iscriversi, non possono iscriversi o non possono presentare domanda di ripescaggio, perché non hanno proprio un impianto, non è neanche una questione di quanto è vecchio l'impianto. Il Bra, dopo una stagione trascorsa in sostanza in trasferta, ha dovuto alzare bandiera bianca, perché chiaramente ha le spese necessarie per fare la domanda di ripescaggio, che sono già abbastanza ingenti. Avrebbe dovuto aggiungere un altro campionato chissà dove, forse a Sestri Levante o boh, chi lo sa, perché poi c'è sempre il problema di capire anche dove poi vanno a giocare queste squadre. È un tema che sta riguardando anche un'altra squadra che dovremmo, e uso il condizionale, trovare ai nastri di partenza della prossima Serie C, che è il Vado, che è un'altra squadra che teoricamente sta in Liguria, ma a quanto pare ce la ritroveremo in Piemonte, perché sembrerebbe insomma abbastanza vicino a chiudere un accordo con Novara per giocare a Novara. Però insomma è una cosa abbastanza vergognosa, anzi toglierei pure l'abbastanza, perché sì, che una squadra di Serie C... stiamo parlando di professionismo, quindi che una squadra di Serie C, una squadra professionistica, non riesca a disputare le partite casalinghe nell'impianto di casa, insomma è qualcosa che lascia pensare. Tra l'altro, ti anticipo il prossimo tema, il Bra ha dovuto rinunciare, quindi forse verrà riammesso il Foggia, o vedremo poi la graduatoria quale sarà, ma ce ne sono altre di squadre, e anche, con tutto il rispetto per il Bra, ben più prestigiose, con un blasone diverso, che hanno problemi con lo stadio non da poco.
1: Direi assolutamente di sì, infatti stai aprendo la prossima finestra, perché inevitabilmente si parla anche del Cosenza, Matteo. Sappiamo anche qui che le ultime stagioni del Cosenza non è che siano state particolarmente serene, un po' dal punto di vista dei risultati, un po', anzi soprattutto dal punto di vista della gestione societaria, il rapporto con i tifosi, e adesso c'è il tema stadio, perché il Cosenza non potrà giocare le proprie partite nel proprio impianto, peraltro anche per una finestra molto lunga, si tratta quasi di un anno e mezzo sostanzialmente, e quindi ora bisogna cercare

0: un altro stadio. Qui addirittura non solo si parla di un'altra regione, ma si parla appunto di dover scavallare anche il mare.
1: Sì, qui siamo veramente al paradosso, al ridicolo, non ho più neanche aggettivi per definire, per commentare quella che è la situazione.
0: Perché, noi ridiamo però anche per i poveri tifosi del Cosenza, mi sembra veramente ingiusto, ecco.
1: Sì, è vero che i tifosi del Cosenza sono in protesta con Guarascio, certo. Diciamo che non vanno in massa allo stadio per scelta, non perché tra l'altro i risultati della squadra quest'anno, al netto di una disastrosa esperienza nei playoff, erano stati abbastanza positivi, perché comunque fino a un certo punto era stata anche una delle possibili candidate a contendere il primo posto al Benevento. Però lì c'è un discorso proprio di polemica, di strappo ormai definitivo con la proprietà. Il problema, come hai giustamente sollevato tu, è che il comune dovrà fare dei lavori all'impianto, al San Vito, al Marulla. Questi lavori si protrarranno fino al dicembre del 2027, quindi stiamo parlando di...
0: Se tutto va bene, peraltro.
1: Sì, esatto, perché conoscendo poi le tempistiche dei lavori in Italia, potrebbe essere un dicembre con l'anno X poi a fianco. Esatto. E quindi stiamo parlando minimo di una stagione e mezza intera. Ora il problema è che, a parte, non si capisce perché questi lavori non vengano fatti a blocchi come si sta facendo ad esempio ad Arezzo, perché pregiudicare completamente l'utilizzo dello stadio per un anno e mezzo, insomma, è una cosa abbastanza pesantuccia. Beh, e l'abbiamo visto anche col Taranto e con Giove. Il punto è che la soluzione più facile che finora ha trovato il Cosenza è di traslocare a Messina, quindi adesso non ho sotto mano la mappa, ma minimo c'è da scavallare lo stretto, quindi proprio comodissima come trasferta non è, e in uno stadio che tra l'altro il Messina potrebbe non usare, perché il Messina è retrocesso in eccellenza, sì. Vedremo se poi sarà ripescato, se riuscirà insomma a salvare almeno la Serie D. Nel frattempo a Messina hanno concluso i lavori di ristrutturazione del Celeste, che era il vecchio impianto dove giocava il Messina prima dell'inaugurazione del Franco Scoglio, che è avvenuta una ventina d'anni fa quando il Messina era in Serie A. Quindi praticamente il Messina avrebbe la squadra locale che gioca nel vecchio stadio ristrutturato e il Cosenza che gioca nel nuovo stadio, che però non ha evidentemente la possibilità di ospitare una squadra d'eccellenza. Io penso che solo in Italia, secondo me, neanche se cerchiamo negli stati dell'Africa centrale troviamo situazioni di questo genere.
0: Sì, neanche nei paesi che hanno portato le nazionali al mondiale, Curaçao, Capoverde, credo si possa verificare una situazione del genere, veramente sì. Paradossale, mi sento di dire paradossale, vedremo che tipo di sviluppi ci saranno, anche perché, come dicevamo, le tempistiche purtroppo saranno molto lunghe per i lavori. E poi passo però anche ai progetti sportivi, perché Terni ha vissuto anche qui le ultime stagioni non propriamente solide, era arrivata poi adesso la possibilità di ripartire, pare che si possa ripartire effettivamente dalla Serie D, Matteo, con una sorta di unione, di fusione, perché Bandecchi sta provando a dare un futuro, una stabilità alla Ternana in questo momento, c'è di mezzo l'Orvietana.
1: Sì, non so se questa sia una cosa, un tema più peggiore rispetto a quello stadio o leggermente migliore, forse peggiore, perché qui stiamo parlando di una città, Orvieto, che non è proprio un borghettino microscopico.
0: Però
1: tra l'altro
0: è una società stabile della Serie D.
1: Esatto, una realtà ultracentenaria che sostanzialmente sparisce in maniera definitiva dal calcio per traslocare a Terni attraverso la fusione con una squadra di futsal femminile, se non vado errato, di Terni, perché chiaramente bisognava fondere le due società con una società di Terni. Quindi hanno trovato questa soluzione veramente ai limiti del grottesco. Tra l'altro, in teoria, bisogna anche capire quale delle società di Terni poi sarà in continuità storica con la Ternana. Ora, qual è il punto? Che la società nuova fusa tra l'Orvietana e il Terni Futsal sarà una società di proprietà di Bandecchi. Il sindaco di Terni è Bandecchi. Chi dovrà decidere su quale società è Bandecchi? Non so, mi sembra un piccolissimo conflitto di interessi, però staremo a vedere.
0: One man show, one man army. Sì, Bandecchi poi ha detto ovviamente, una volta che avrò ridato stabilità al futuro mi farò da parte. Al momento, se non sbaglio, 98% delle quote, quindi insomma, ecco, la totalità quasi assoluta. Chiudo dicendo che sono d'accordo con te, l'Orvietana, soprattutto ecco gli appassionati di calcio anche d'Orvieto, che hanno vissuto anni di stabilità in Serie D, non oso immaginare come possano aver recepito questa notizia, francamente sì, è l'ennesima situazione grottesca, hai fatto bene a dirlo, mentre invece chi lascia la Serie D è la Scafatese, anche qui vado su un'altra notizia, perché ci sono insomma le conferme poi per apparato dirigenziale, apparato tecnico, chiaramente c'è voglia di dare continuità a quella che è stata una stagione veramente eccellente.
1: Sì, allora io qui non voglio fare l'uccello del malaugurio, ma vedo diverse assonanze con la prima esperienza di Antonini, quindi l'Antonini sì. Esordiente in Serie C.
0: Anche per il tipo di carattere del presidente, che è molto molto estrionico.
1: Esattamente, per il tipo di annunci, per il... Qui, vabbè, Romano non ha parlato di Serie C da stravincere, no,
0: vero,
1: a marzo,
0: vero.
1: Però ha detto che l'obiettivo è la Serie B in tempi abbastanza rapidi. Il rinnovo triennale addirittura di Ferraro e di Fusco, l'allenatore e direttore sportivo, allora in una condizione normale sarebbe anche da accogliere con entusiasmo, perché finalmente assistiamo ad un progetto, vediamo una società insomma che guarda al futuro, che non fa piani a medio brevissimo raggio. È che temo che alle prime i primi risultati leggermente negativi, non parlo neanche di sconfitte, questo contratto triennale forse non sarà proprio così triennale. Mi auguro per Ferraro di no, anche perché insomma è uno che ha stravinto il campionato a Catania e non è rimasto a Catania, ha stravinto il campionato a Scafati perché ha vinto con 27 punti di vantaggio,
0: sì,
1: sul Trastevere. Per carità, non era proprio un girone di quelli proibitivi, il
0: no,
1: Trastevere ha un'età media di 20 anni, quindi insomma non è che ha vinto contro una squadra, una corazzata, però poi ha vinto anche lo scudetto di Serie D, quindi insomma significa che valori quella la Scafatese ce li aveva. Però insomma, ecco, mi auguro per Ferraro che quantomeno il triennale, se non proprio tutti e tre gli anni, almeno uno riesca a farsi in Serie C.
0: Eh sì, anche perché poi lui, dicevi bene, grande lavoro, grande esperienza in Serie D, in Serie C si era affacciato giusto con il Sorrento, e le cose poi alla fine non è che si fossero concluse benissimo, per carità, era arrivata la salvezza, ma la squadra era calata molto sul finale del 2024-2025, quindi sì, gli auguriamo magari che possa avere stabilità anche in Serie C con la Scafatese. E prima di salutarci, Matteo, richiudo il cerchio sugli impianti, perché prima parlavamo delle grandi città e delle grandi piazze alla ricerca di stadi, ecco, anche il Bari non sta trovando grandi porte aperte, c'era un'altra opzione sempre in Puglia, ma non è andata in porto.
1: A Bari la situazione è molto critica, perché al 16 giugno il 16 giugno è la data finale, vanno presentati tutti i documenti e va presentato anche lo stadio che poi ospiterà le partite in casa della squadra. Pena in caso di mancata presentazione dello stadio l'esclusione e quindi di fatto la cancellazione della squadra e della matricola, quindi si riparte dall'eccellenza, se va bene, se si trova un buco in eccellenza. Bari, il comune continua a negare l'utilizzo del San Nicola, perché il sindaco Vito Leccese chiede chiarimenti a De Laurentiis, tra l'altro non è ben chiaro esattamente quali chiarimenti chieda, cioè vuole rassicurazioni sul mercato, non ho capito il sindaco quali chiarimenti
0: così,
1: vuole
0: volatili. Dalla propria...
1: Quindi la società chiaramente si sta muovendo anche sul territorio limitrofo. Altamura ha praticamente dato un due di picche a Bari ieri, perché ha detto che sì, è vero che geograficamente è l'opzione più vicina, però spostare una tifoseria come quella del Bari in un impianto piccolo come quello d'Altamura, con tra l'altro una squadra che c'è già in Serie C, che è il team Altamura, in sostanza non se la sentono ad Altamura di farlo. Rimane in piedi l'ipotesi Monopoli col Veneziani, che forse credo che come capienza sia un pochino più grande rispetto all'impianto,
0: sì,
1: d'Altamura, certo, sempre,
0: non di molto,
1: sì, sempre chiaramente parliamo di dimensioni non idonee ad ospitare una tifoseria come il Bari. Certo, è vero che come il Cosenza c'è da capire poi quale sarà effettivamente l'affluenza a Bari l'anno prossimo, perché anche lì lo strappo con la proprietà è abbastanza consumato,
0: sì.
1: Quindi vedremo quali e quanti esodi ci saranno poi effettivamente da Bari se dovesse giocare tutto l'anno in trasferta. Però da Monopoli non è arrivata ancora un'indicazione chiara, cioè non c'è un sì definitivo, quindi staremo a vedere. Oggi è in programma una videoconferenza tra De Laurentiis e Vito Leccese, il sindaco di Bari. Io mi auguro, più che altro perché insomma una tifoseria, una città come Bari che debba giocare in trasferta nei comuni del capoluogo della provincia, è veramente qualcosa di indegno e indecoroso per una società del genere, una piazza del genere.
0: Sì, l'abbiamo detto. Il paradosso è la parola, il fil rouge che collega tutte le notizie che abbiamo riportato in questa mattinata. Non vogliamo fare una fotografia troppo pessimistica, però del resto queste sono le realtà dei fatti, Matteo. Noi ci atteniamo esclusivamente a riportarle come sono e null'altro. Anche qui, appunto, poi vedremo i prossimi giorni cosa accadrà, perché come dicevi i termini delle scadenze sono veramente ormai a breve, anzi brevissimo termine. Matteo, io come sempre ti ringrazio, è sempre un piacere, ti auguro buon lavoro e buon proseguimento di giornata, a presto.
1: Grazie Lucio, buon lavoro e buona giornata.
0: Grazie a Matteo Ferri, a tutta la redazione di TuttoC.com. Questa è un po' un'infarinatura, non dei temi troppo positivi sulla Serie C, ma nel prossimo blocco avremo altri ospiti e torniamo a parlare un po' di campo. Avremo Mister, che ha allenato tanti protagonisti in campo di questa stagione di Serie C, e poi una finestra sull'Ascoli per ricapitolare questa grande annata conclusa poi con la promozione in Serie B. Intanto però ci andiamo rapidamente in pausa e rientriamo qui fra pochissimo, sempre a TuttoC.

0: Ancora tutta C, sempre qui su TMV Radio dalla sede di Roma, Lucio Marinucci in studio. Proseguiamo con i nostri discorsi sulla Serie C e andiamo subito, non perdiamo tempo, a presentare il primo ospite di questo blocco. Ci fa molto piacere averlo in collegamento, lo ringraziamo per aver accettato il nostro invito, mister Ivan Maraia. Mister, ben ritrovato.
1: Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno mister, ovviamente ci siamo lasciati alle spalle questa stagione in tutte le categorie, Serie C e Serie D, poi magari sulla sua avventura quest'anno in Serie D ci arriviamo, ma parto dalla Serie C. L'abbiamo sostanzialmente convocata, mister, perché? Perché lei ha allenato tanti protagonisti di questa stagione di Serie C e quindi volevo chiederle un po' se si aspettava dei percorsi del genere. Ovviamente non possono partire dall'Ascoli, che ha fatto una grande cavalcata nel 2026, mister, che ha vinto i playoff probabilmente con merito. Ecco, prima di andare sui giocatori, è una squadra, è una piazza, mister, quella di Ascoli, che merita probabilmente il palcoscenico della cadetteria.
1: Beh, assolutamente sì, lo merita per quello che è la storia anche della società, ma secondo me lo merita soprattutto per come è riuscita a vincere questo playoff, perché già il playoff in sé per sé è già complicato, perché sappiamo insomma quanto è difficile poi subentrare dopo una lunga pausa, come è successo all'Ascoli, come è successo alle seconde.
0: Sì.
1: In più secondo me l'Ascoli ci aveva anche un aspetto psicologico, mentale difficile da superare, perché l'Ascoli comunque fino all'ultima giornata ha dovuto lottare colpo su colpo contro un altro avversario forte come l'Arezzo, quindi dal punto di vista mentale non è stato facile secondo me ricaricare velocemente, sia dal punto di vista fisico che appunto mentale, una squadra per potervi affrontare, e loro secondo me l'hanno fatto molto molto bene. Devo fare i complimenti a mister Tomei, perché ripresentare una squadra che lotta fino all'ultimo per andare direttamente e ripresentarsi a playoff come si è presentato l'Ascoli è sicuramente un merito all'allenatore,
0: certo,
1: perché ripeto, non è assolutamente facile. Altre squadre hanno avuto modo insomma un po' di allentare un po', di prepararsi. L'Ascoli non si è potuto permettere questo, e secondo me ha fatto comunque delle partite dei playoff splendide, e direi che ha meritato in maniera assoluta questa promozione in Serie B.
0: Beh, direi di sì, il 2026 è stato veramente eccezionale, sì, sia nel finale di campionato che poi nei playoff, così come sono stati eccezionali alcuni giocatori, mister, e le chiedo appunto di due elementi, perché sono stati protagonisti sia Manuel Alagna, che comunque ha dimostrato di essere un calciatore importante per questa categoria, secondo me l'aveva fatto già l'anno scorso, quest'anno ancora di più, e poi Rizzo Pinna, che è stato anche l'uomo decisivo, ha segnato sia nella finale d'andata che nella finale di ritorno contro il Brescia. In generale ha fatto anche lui un grandissimo campionato anche a livello statistico. Lei li ha avuti entrambi a Lucca con la Lucchese e li aveva un po' lanciati anche Rizzo Pinna, insomma era stata la prima stagione in cui aveva trovato continuità, quindi le chiedo innanzitutto quanto le fa piacere averli visti promuovere da protagonisti con l'Ascoli, e poi se si aspettava che così in breve tempo avrebbero raggiunto questi picchi di rendimento.
1: Beh, intanto sono felicissimo, perché l'ho avuto modo anche di sentirli in questi giorni, e quindi mi fa veramente molto piacere, perché prima di tutto sono dei ragazzi splendidi, questo è un aspetto importante ed è per questo che comunque sono rimasto in ottimi rapporti. Poi è chiaro, c'è anche della qualità, io l'ho avuti 3-4 anni fa, quindi chiaramente c'era un discorso ancora un po' di gioventù.
0: Certo.
1: Ora sicuramente sono giocatori diversi, perché sono cresciuti, perché Alagna è cresciuto tantissimo, quando era a me era un giovane, e quindi diciamo che un po' veniva alternato anche un po' nelle presenze. Ora sta dando una continuità e, come diceva giustamente lei, ha fornito un campionato straordinario non solo l'anno scorso ma anche quest'anno, dimostrando di meritare questa categoria e
0: sì,
1: anche qualcosa di più. Per quanto riguarda Andrea Rizzo Pinna, sono quei giocatori che chiaramente è facile intuirne le caratteristiche tecniche, e devi solamente aspettare il momento giusto nel contesto giusto perché possa esplodere. Ecco, io credo che probabilmente lui il suo anno sia arrivato, la sua contrattazione sia arrivata quest'anno con veramente anche lui una cosa, un campionato straordinario, perché ripeto, quando l'avevo io già gli si notavano queste cose perché sono indiscusse le sue qualità. È chiaro, doveva dare più continuità, magari il contesto non era forse giusto per lui, e invece l'Ascoli lo ha individuato e lo ha messo probabilmente nel suo ruolo ideale, nelle sue condizioni ideali, e lui poi ha messo tutto quello che lui ha di qualità, ed è stato sicuramente un elemento fondamentale, specialmente in questo finale anche di playoff è stato determinante. Perciò vederli, spero, anche il prossimo anno in Serie B.
0: Beh, una bella soddisfazione, dai.
1: Una soddisfazione, perché comunque sono rimasto, ripeto, in ottimi rapporti, perché ci tengo a sottolineare il fatto anche dell'aspetto umano, perché sono due ragazzi splendidi, fra l'altro Alagna anche, che se non vado errato credo sia di Ascoli, quindi insomma lui ci tiene ancora di più, perlomeno era dell'Ascoli, quindi insomma,
0: sì, era dell'Ascoli lui.
1: Era dell'Ascoli, sì, scusami. E quindi ecco lui, secondo me, questa cosa la sentiva ancora di più, perciò insomma anche nelle immagini, che chiaramente ho visto le partite, vederlo con grande soddisfazione, insomma mi fa piacere per entrambi. Ripeto, spero che il prossimo anno possano rimanere e confrontarsi con un campionato di livello superiore, ma credo, per quello che hanno dimostrato quest'anno, credo che ci possono stare, ed è chiaro, se rimangono in quel contesto lì possono essere avvantaggiati, ecco, quindi è fondamentale che possano rimanere lì nel loro ambiente per poter dimostrare di essere all'altezza anche in Serie B.
0: Eh sì, è chiaro, appunto se lo sono meritati sul campo quello che hanno ottenuto poi nel corso di questa stagione, e poi sì, ci sono anche altri giocatori comunque, mister, sì, non dell'Ascoli, ma che hanno comunque condotto delle stagioni e negli ultimi anni si erano fatti notare. Io le volevo chiedere di due attaccanti, uno è Bruzzaniti, che insomma ormai sì, ha dimostrato di essere un elemento duttilissimo, addirittura è arrivato a Catania, certo non fortunato perché è arrivato nel momento più complicato del Catania e non sempre è riuscito ad incidere, ma Pineto ha fatto vedere grandissime cose, e l'altro è Magnaghi, che lei non aveva avuto a Lucca, aveva avuto a Pontedera, anche sì, lui quest'anno ha segnato un po' meno a Campobasso, ma con la Lucchese l'anno scorso e appunto poi a Pontedera, non ci dimentichiamo, aveva ottenuto dei numeri veramente importanti a livello realizzativo. Quindi le chiedo, questi due giocatori quanto possono crescere ulteriormente nei prossimi anni? Certo, Magnaghi rappresenta l'esperienza, mentre Bruzzaniti sì, è ancora più giovane.
1: Sì, altri due ragazzi che ho avuto la fortuna di averli io, Bruzzaniti a Lucca e Magnaghi a Pontedera. Io fra gli attaccanti più bravi, più forti che ho avuto, colloco Magnaghi assolutamente in prima posizione, perché credo sia un attaccante straordinario. I numeri poi comunque sono dalla sua parte, anche lui un gran lavoratore, uno che cerca sempre di migliorarsi, cioè un giocatore veramente per questa categoria estremamente, estremamente bravo, estremamente importante, e quindi poi diciamo lui rappresenta un po' l'esperienza, no? L'esperienza garantita. Io sbilancio nel dire anche questa cosa qui. Per quanto riguarda Bruzzaniti, che l'ho avuto a Lucca, veniva da una stagione non proprio positiva a Crotone, già da noi riuscì a dare un po' un cambio di marcia, perché anche lui è un giocatore che non aspetta altro che il momento, anche se a Pineto aveva già un po' svoltato nei numeri, perché a Pineto aveva,
0: sì,
1: fatto
0: assolutamente,
1: cose assolutamente straordinarie. È chiaro, è andato a Catania in un contesto diverso, si deve un pochettino ambientare, adeguare anche a una piazza non facile, bellissima, ma sicuramente non facile, però anche le sue qualità sono estremamente importanti, e anche lui mi aspetto che da un momento all'altro possa anche lui riuscire ad andare in categoria superiore, perché secondo me ha delle qualità ovviamente diverse dagli altri, però qualità che fanno male quando sta bene.
0: Bello dimostrato.
1: Oltre da un punto di vista tecnico, anche balistico, perché fa dei gol incredibili, quindi anche lui mi aspetto che da un momento all'altro, non è detto che magari il prossimo anno non possa essere l'anno suo per poter anche lui fa un campionato importante e approdare alla categoria superiore.
0: Certo, beh, infatti il salto comunque al Catania c'è stato e ora gli facciamo il grande in bocca al lupo. E devo dire anche lui, comunque, per quello che ha fatto vedere a Pineto e non solo, se l'è meritato. Certo. E poi mister, prima di salutarla, ecco, vado anche un po' sulla Serie D, perché le chiedo innanzitutto che sensazione le fa vedere la Lucchese, che purtroppo è dovuta ripartire dall'eccellenza in Serie D, il Pontedera che invece dopo tanti anni di stabilità dalla Serie C scende nel dilettantismo, e unisco con il Tau Altopascio con cui lei proseguirà anche per l'anno prossimo, che peraltro è diventato ormai una realtà della Serie D. Ecco, ritrovare tutte queste sue piazze insieme, che tipo di sensazioni lascia?
1: Beh sì, tanto di soddisfazione e di piacere nel giocarci contro. È chiaro che ci sono cose positive e cose negative, nel senso che la Lucchese viene da una vittoria, quindi diciamo che c'è l'entusiasmo di una piazza che vuole tornare almeno in Serie C, ma è una piazza che è molto esigente, che secondo me meriterebbe anche qualcosa di più, e quindi qui c'è l'aspetto positivo. Quello negativo è del Pontedera, che chiaramente sono legato in maniera particolare, che quest'anno è un anno molto molto difficile, ancora la situazione non è molto chiara, questa cosa mi dispiace tantissimo, è chiaro, si sentono tante cose, ripescaggi, riammissioni, situazioni ancora non chiare, io non so bene come andrà a finire la situazione, è chiaro che la probabilità di giocarci contro è alta, e sicuramente mi fa piacere giocarci contro, però allo stesso tempo, ecco, mi dispiace perché ha vissuto un anno molto molto complicato, lì ci sono ancora tante persone a cui sono molto legato, e insomma vedere un po' questa situazione di difficoltà non mi fa assolutamente piacere, e insomma spero che nei prossimi giorni riescano un po' a chiarire un po' le cose e Pontedera possa ripresentarsi subito pronto da protagonista. Se ci fosse un ripescaggio sarebbe meglio per Pontedera, altrimenti, ecco, altrimenti comunque in una categoria di sotto, però con organizzazione, con tutto quello che serve per poter fare un campionato importante, perché in questo momento insomma si sente un po' che c'è ancora cose che non sono molto chiare, questa cosa non è positiva.
0: No, certo.
1: È fondamentale che ci sia grande solidità, ecco, io credo che Pontedera in questo momento debba cercare questo, poi dopo sono convinto che piano piano possa ritornare nella categoria che per tanti anni abbiamo difeso e che secondo me merita assolutamente.
0: E allora staremo a vedere anche da questo punto di vista, anzi, il Tau, le prospettive rapidamente del prossimo anno.
1: Ci siamo dimenticati.
0: Giusto, sì, dedicare una finestra.
1: Ecco, sono rimasto volentieri in questa società perché è una società importante, organizzata, solida, con un settore giovanile fra i migliori, direi, anche d'Italia dal punto di vista anche di risultati, di organizzazione. Quindi una società che è in crescita e lo dimostrano i risultati non solo del settore giovanile, ma anche della prima squadra in questi in questi tre anni, ed è chiaro che insomma rimanere su questi livelli non è facile per la nostra realtà, però abbiamo un direttore sportivo molto bravo, molto preparato, molto conoscitore di questa categoria, ed è per questo anche che questa società riesce sempre a trovare dei ragazzi giovani e lanciarli, perché tanti sono andati in Serie C e anche altri quest'anno probabilmente andranno. Quindi insomma ci sono tutti gli ingredienti per poter far bene, con l'auspicio che magari un giorno anche il Tau, così piccolo, diciamo così, dal punto di vista, no? Anche di tifoseria, di tutto, però anche un giorno possa avere la soddisfazione di mettere piede nelle categorie superiori. Diciamo che vediamo se piano piano riuscirà.
0: A piccoli passi.
1: Trovare quello spiraglio giusto. È chiaro che Se si va a vedere tutte le forze delle squadre che andiamo a incontrare, non è per niente facile, perché anche il prossimo anno ci saranno avversari veramente molto forti, di una storia veramente importante, però comunque insomma, le sorprese sono sempre dietro l'angolo, vediamo un po' di creare qualche sorpresa
0: dare fastidio, come è giusto che sia.
1: giusto, la parola giusta è
0: fastidio. Esattamente, noi a questo punto le facciamo anche un grande in bocca al lupo, mister, e complimenti comunque per il lavoro che sta portando avanti. Le auguro una buona giornata, è stato un piacere, alla prossima.
1: Grazie a lei, arrivederci.
0: Grazie a mister Ivan Maraia, grandissimo intenditore di calcio, grande peraltro tecnico anche non solo di Serie C, ormai di Serie D veramente un punto di riferimento. Però torniamo invece su chi la Serie C l'abbandona per andare in Serie B. Chiudiamo un po' il cerchio di questa stagione, lo facciamo insieme ad Antonella Regnicoli, come sempre, per parlare dei bianconeri dell'Ascoli, conduttrice lei del programma Tifosi Bianconeri. Antonella, rieccoci, ben ritrovata.
2: Buongiorno Lucio, buongiorno e un saluto a tutti gli ascoltatori e telespettatori di TMV Radio.
0: E grazie a te Antonella per essere con noi, insomma finalmente ci sentiamo una volta che i giochi sono conclusi, la stagione si è conclusa con il sorriso, con la promozione in Serie B, detta praticamente di tutti, meritatissima per quello che è stato il 2026. Ti chiedo come ti senti di riassumere questa stagione che comunque a modo suo è stata storica per l'Ascoli, che finalmente ritorna in cadetteria dopo queste stagioni, dopo questi anni di purgatorio in Serie C.
2: Sì, cioè, Lucio, dopo 2 anni di Serie C l'Ascoli, come dicevi, torna in cadetteria e lo fa vincendo in maniera convincente i playoff, come convincente però era stato tutto il suo campionato.
0: Sì.
2: Lo ha fatto vincendo una gara di ritorno contro l'Union Brescia per 3-0 davanti a un Del Duca in visibilio, davanti davvero pieno oltre ogni limite. Un Del Duca che ha dato spettacoli e che ha trascinato davvero e spinto la squadra in Serie B. Un Del Duca che è stato sempre vicino alla squadra, questa è un'avventura splendida, così l'ho chiamata io nel mio programma, partita in sordina da un ritiro di Cascia dove era tutto nuovo, allenatore nuovo che non si conosceva molto, una proprietà nuova, moltissimi giocatori nuovi, ma nell'aria qualcosa si avvertiva che c'era di diverso. Subito 7.150 abbonamenti, Ascoli ha dato una risposta forte, ha detto noi ci siamo, dopo un'annata davvero molto molto difficile, un segno di fiducia verso questo gruppo, verso questo allenatore e la proprietà. E piano piano, giorno dopo giorno, si è costruito qualcosa che, io dico, va un po' oltre lo sport. Si è creato un connubio tra questi ragazzi, la città, la proprietà, cioè tutto, era un qualcosa che si incastrava giorno dopo giorno. Un pubblico maturo che è stato vicino alla squadra anche nei momenti di difficoltà, perché ricordiamo, noi siamo arrivati con 77 punti dopo una rimonta di 12 punti all'Arezzo e abbiamo probabilmente pagato lo scotto di qualche partita non giocata perfettamente, delle assenze abbiamo avuto quasi fin dall'inizio di Fernando Del Sole, che finalmente è tornato in gruppo, un periodo è mancato anche Nicoletti, Damiani, insomma alcuni elementi sono coincisi con dei pareggi, con qualche sconfitta un po' così, ma anche in quei momenti si vinceva e si perdeva insieme, in pratica una città che batteva il suo cuore dietro a questi ragazzi.
0: All'unisono.
2: All'unisono, questa promozione è una, diciamo, vittoria di squadra, di team, e soprattutto per, dopo tanti anni, posso dirlo con quasi certezza, abbiamo trovato un gruppo di ragazzi che erano uomini prima di essere giocatori e soprattutto una rosa dove non ci sono distinzioni tra la panchina e chi gioca titolare. Pensiamo a Milanese, 11 reti, subentrato sempre la partita all'uomo che ha deciso un derby come San Benedettese, l'uomo che ha deciso soprattutto anche una partita particolare dove non si riusciva a vincere con la Vispesaro negli ultimi minuti, e lo stesso se parliamo anche di Corazza in panchina, Corazza decisivo nello scontro ad Arezzo, Corazza decisivo nel derby di ritorno, quindi una rosa dove tutti si sono sentiti titolari, e il merito grande va sicuramente in primis a Francesco Tomei, che è stato definito ad Ascoli un condottiero silenzioso. Una persona schiva, riservata, lontana dai riflettori, ma molto molto concreta. E lui ha avuto il merito sicuramente di creare un gruppo dando un gioco particolare a questa squadra. Se a qualcuno è capitato di vedere giocare l'Ascoli, era un piacere vederla giocare.
0: È stato il calcio più bello di questa, secondo me, di questa stagione di Serie C. Difficile proporre quel tipo di gioco in Serie C e lui l'ha fatto in maniera egregia, lui e i suoi giocatori ovviamente.
2: Certo, è stato capace di creare un gruppo, tanto lavoro e tanta applicazione, ma ha dato una identità precisa di gioco, ma anche una grande mentalità e soprattutto, a mio avviso, una gestione ottima dello spogliatoio. Cioè questi ragazzi sono uniti, compatti in tutto, anche un picchio village che li ha accolti, che li ha fatti sentire a casa, dove hanno trascorso tanto tempo insieme. E quindi diciamo che questo calcio che ha proposto si è identificato un po' con la città di Ascoli, dove al di là dei risultati il senso di appartenenza ha un valore grandissimo, e questi ragazzi hanno dimostrato davvero di avere questo senso di appartenenza. E, meritava l'Ascoli probabilmente la salita diretta, l'abbiamo presa dalla porta secondaria, ma non per questo non è stata bella. Sono stati veramente questi playoff, posso con un pezzettino di presunzione dire, veramente dominati e davvero meritati. E Ascoli in festa, Ascoli è stata in festa subito dopo il fischio finale, 15.000, 16.000 persone riversate in centro, non si poteva entrare, questi ragazzi su al balcone del Caffè Meletti, che domina Piazza del Popolo Ascoli Piceno, con uno striscione immenso dove raffigura la regina, perché da sempre l'Ascoli è la regina delle Marche, 16 anni di Serie A, quest'anno 28esimo anno di Serie B, e soprattutto nel centro Italia serviva forse la presenza di una squadra in Serie B, le Marche, perché nell'Umbria, nell'Abruzzo non ci sono squadre appunto di Serie B.
0: Davvero.
2: E questo, la città di Ascoli ha abbracciato il mister, ha abbracciato il presidente Pulcinelli, ha abbracciato tutti questi ragazzi che si sentono davvero, vivono la città, li incontri, ci parli, ed è questa è l'arma vincente, soprattutto la loro grande senso di appartenenza. E poi volevo dirti, Lucio, che l'Ascoli ha deciso di ripartire di qualcosa, da qualcosa di serio e di concreto.
0: Ecco, i punti di riferimento anche per il futuro.
2: La conferma di mister Tomei e del direttore sportivo, che ha lavorato benissimo, Matteo Patti, che ha fornito a mister Tomei gli uomini giusti, al posto giusto per il suo gioco. Ragazzi che lo scorso anno erano anche nell'Ascoli, alcuni di loro, parliamo di Uduffizi, parliamo di Alagna, parliamo di Curado, ma quest'anno paiono trasformati letteralmente davvero nell'ambito di questo gioco. Quindi mister Tomei, direttore Patti fino al 2029, questo vuol dire voglia di dare continuità ad un progetto, è un segnale forte della società che vuole premiare l'ottimo lavoro fatto fin da adesso. E volevo anche segnalare che l'Ascoli ha tutti i giocatori di proprietà, eccetto Andrea Rizzo Pinna, per le quali è in corso una trattativa con il Cosenza per il suo riscatto, perché era in prestito con diritto di riscatto in serie di se andava in Serie B c'era già parametrato l'importo, e quindi c'è un incontro con i dirigenti del Cosenza e speriamo che Andrea possa far parte dell'entourage dell'Ascoli, che si affaccia per la 28esima volta al campionato di Serie B. È un campionato difficile dove ci sono grandissimi nomi, se andiamo a guardare i nomi già ci si spaventa, però sono convinta che con qualche innesto questa squadra, se tornerà a proporre questo tipo di gioco, potrà fare un buon campionato. È quello che noi chiediamo, solo questo, ma soprattutto chiediamo questo essere con noi, e noi saremo con loro, perché ho visto impazzire gente al Del Duca per avere un biglietto per entrare. Speriamo sia pronta anche la curva sud.
0: Questo volevo chiederti, perché poi la capienza può aumentare ulteriormente. Questa nuova curva sud, leggevo addirittura 4.000 posti solamente in curva, quindi ecco, per la Serie B mi sembra il modo migliore di cominciare.
2: Magari si dovrebbe esserci collaudo, essere pronta per l'inizio della stagione, e sicuramente, come posso dire, il tifo ascolano torna a casa, perché in genere la Nord, che hanno occupato adesso, era riservata un po' alle tifoserie ospite, e questa Sud, che ricordiamo a seguito del terremoto fu abbattuta e poi ricostruita, e ci sono voluti un po' di tempo, e accanto poi alla curva c'è un progetto di portare il museo dell'Ascoli lì, perché 1898 di repertori museali insomma ne abbiamo diversi anche negli anni di Serie A, un'area magari fatta bene, insomma c'è un bel progetto intorno, e sicuramente questo coincide con questa ritorno in Serie B che abbiamo fortemente voluto un po' tutti, dalla stampa al pubblico, a ognuno, e si è riacceso un amore che non si era mai spento, forse si era assopito. comunque fantastici ragazzi, tutti fantastici, ripeto, anche la panchina ha avuto la sua importanza, come pure i magazzinieri, i massaggiatori, i preparatori atletici, cioè sono stati tutti, tutti protagonisti.
0: Sì, dal primo all'ultimo, beh, fai bene a ribadirlo. Anche certo. L'ambiente, poi, perché il Del Duca è stato sempre sold out, quindi la partecipazione è stata veramente eccellente. E poi la domanda, dicevi Antonella, la rosa comunque quest'anno ha dimostrato di essere una rosa più che all'altezza per la Serie C, per incidenza e anche per qualità. Ovvio che quando si fa un salto di categoria bisogna riadattarsi, un po' ritararsi anche su non solo qualità ma anche caratteristiche differenti. Ti chiedo quanto c'è bisogno, perché da quel che si capiva, però anche leggendo in giro, è che l'Ascoli debba puntellare piuttosto che ristrutturare in maniera grande, importante questa rosa, perché in realtà i valori già ci sono, come dicevamo.
2: Sì, perché guarda, quando a volte si parla, no, e entra nel secondo tempo, nel primo tempo, molto spesso chi entra non è decisivo poi per la partita, qui è il contrario. Prendiamo Ovisak, che è stato premiato poi nella stagione precedente come uno dei migliori giocatori della Serie C.
0: Sì,
2: è entrato a freddo, è entrato a Catania, ha segnato il gol che ha messo un po' fine a quella partita. Ecco, per far capire che di soluzioni all'interno di ogni ruolo ce ne sono diverse. Certo, in Serie B c'è uno step in più, ma penso che il direttore Matteo Patti sia già al lavoro per consegnare a Mister Tomei una squadra che possa affrontare e salvarsi nel campionato di Serie B, che resta il primo step, il passo che può fare. Diciamo che probabilmente io la vedo un po' coperta in tutti i ruoli, sicuramente un'alternativa dal punto, se ci fosse qualche partenza, perché potrebbe anche esserci qualche partenza, allora a quel punto se ci fosse c'è la soluzione giusta. Adesso come è copertissima in tutti i ruoli, qualcosa andrebbe visto, ma non mi sento sicuramente l'uso di fare nomi, perché
0: no, ci mancherebbe altro.
2: No, ma darei torto a questi ragazzi, che veramente sono stati adorabili, da tutti quanti, da Uffizi, 13 gol, Gori 12 gol, Milanese 11 gol, lo stesso Rizzo Pina, che comunque ha un ruolo particolare all'interno del centrocampo bianconero, è arrivato a 9 gol, ha segnato sia l'andata che
0: l'assist.
2: Quindi insomma, ma anche parliamo della retroguardia, Capitan Curado, che è stato proprio un muro insieme a Nicoletti, insieme a Rizzo, che si è trovato catapultato in mezzo a un derby, si fa male Nicoletti, entra Rizzo e fa la sua bella partita. Insomma, davvero ricorderemo per tanto tempo questa squadra. Ti voglio solo dire una cosa: l'Ascoli negli anni 2001-2002 ha avuto i diabolici di Beppi Fillon, che tornarono dopo 7 anni di C, tornarono alla B, andando primi fin dalle prime giornate e mantenendoli. Ecco, questa squadra l'abbiamo chiamata Diabolici 2.0, perché dopo
0: due meritati.
2: Anni sono stati diabolici.
0: Assolutamente,
2: davvero.
0: Assolutamente. Hanno fatto un percorso eccellente, quindi è anche giusto che adesso ad Ascoli ci si goda un po' la promozione, si stia sollazzare, ecco, con l'approdo in Serie B, veramente meritatissimo.
2: Ti assicuro che si sta festeggiando tanto come si merita.
0: Ci mancherebbe altro, dai, è stato un 2026 molto lungo. Antonella, io a questo punto non mi resta che ringraziarti, che salutarti e soprattutto poi fare a tutta la piazza dei tifosi ascolani un grosso in bocca al lupo per la prossima stagione di Serie B. Ci saranno partite, come dicevi, non facili, la Serie B è un livello molto alto, però veramente in bocca al lupo, Antonella, grazie ancora, è stato un piacere.
2: Anche per me un saluto a tutti e forza Picchio, iniziamo con la Serie B. Grazie Lucio.
0: Ciao Antonella, grazie a te, grazie ad Antonella Regnicoli per aver accettato il nostro invito. Abbiamo sforato un po', devo dire, in questo blocco, magari andiamo rapidamente in pausa e poi rientriamo per riportare qualche velocissima notizia dal sito di tuttoc.com. Fra poco.

0: Ultimi minuti da trascorrere insieme qui in diretta, tutta C, Lucio Marinucci in studio. Dicevamo ultimi giri di lancetta prima di salutarci e darci con a tutta C appuntamento a settimana prossima, sempre con ovviamente le finestre dalle 9.45 alle 10.45. Abbiamo ancora qualche minuto da passare insieme, riportiamo di conseguenza anche qualche notizia sempre dal sito di tuttoc.com che vi invitiamo a consultare, sito e app ovviamente di tuttoc.com, con tutti gli aggiornamenti sulla terza serie del calcio italiano. Prima abbiamo parlato soprattutto con Matteo Ferri delle situazioni che riguardano le varie società, le difficoltà di iscrizione, di ripescaggio, anche le complicazioni dovute purtroppo anche per quanto concerne piazze importanti a livello storico con gli impianti, quindi sapere già banalmente dove giocare il prossimo campionato non sarebbe male, ma ci sono anche degli interrogativi per quanto riguarda delle panchine, una in particolare, qui c'è il pezzo di approfondimento su Tutto C proprio di Matteo Ferri del Pescara che, come sappiamo, quest'anno è retrocesso dalla Serie B alla Serie C, non è riuscito a mantenere la categoria, dopo un solo anno ritorna in Serie C. La dirigenza abruzzese, come viene scritto, sta cercando di capire che cosa fare con il fronte allenatore, perché non è ancora stata presa una decisione definitiva sul nome del tecnico che guiderà la squadra nel prossimo campionato di Serie C. Tanti, devo dire, sono stati nomi che si sono assecondati nel corso delle ultime giornate. Davis Mangia è uno di questi, c'è quello di Antonio Boucher, ma attenzione, come viene scritto su tuttoc.com, che in ballo c'è anche Giorgio Gorgone. Quest'anno è subentrato a Vivarini, ha anche mantenuto, bisogna dire, una discreta media punti, però non sufficiente poi a mantenere la categoria. E in realtà l'ex lucchese sarebbe un profilo gradito anche a tante altre società, non solo in Serie C ma anche in Serie B, per esempio la Carrarese, c'è cioè il Sud Tirol anche che si sta muovendo sui suoi passi, ma Gorgone, come viene scritto, non chiude le porte ad una permanenza a Pescara, quindi attenzione anche a questa prospettiva. Nelle prossime ore potrebbe esserci un incontro decisivo, il tecnico è apprezzato in realtà dal presidente Sebastiani, dal direttore sportivo Foggia, chiede giustamente, mi sento anche di dire, delle garanzie sull'allestimento della rosa della prossima stagione, quindi prima di sciogliere le riserve vuole capire anche che tipo di prospettive possano esserci a Pescara. Ecco, quindi occhio anche in questo senso a Gorgone, che potrebbe rimanere, magari guidare la formazione abruzzese il prossimo anno in Serie C. Poi ci sono ulteriori aggiornamenti, prima ne abbiamo già parlato, ovviamente non in toni entusiastici, del fronte Bari. Ricordiamo anche che il tempo stringe, stiamo veramente arrivando un po' alla redderazione, ma da questo punto di vista mancano solamente 4 giorni, quindi solo 4 giorni per arrivare al 16 giugno, che è la data in cui le società dovranno presentare la documentazione necessaria per l'iscrizione al prossimo campionato, e al momento la convenzione per la gestione del San Nicola è scaduta. Il sindaco di Bari, Leccese, continua a negare il rinnovo, quindi al momento il Bari non giocherebbe a Bari il prossimo campionato di Serie C. La società si stava guardando intorno, c'era l'ipotesi Altamura che però è stata negata in maniera secca dal sindaco proprio di Altamura. Resta un'ipotesi, quella di Monopoli, prima ci stavamo esponendo sui numeri anche delle capienze degli stadi. Ad Altamura la capienza è di 4.000 posti, quindi per ospitare una squadra come il Bari non propriamente idoneo. A Monopoli la capienza è leggermente superiore, anche se non di tanto, per quanto qui ci si avvicina ai 7.000 posti. Insomma, Monopoli resta una pista possibile, ma serve un quadro autorizzativo chiaro e sostenibile, perché poi bisognerebbe anche per il Comune trovare una quadra. Insomma, oggi è in programma un incontro, come ci diceva Matteo Ferri, lo ricordiamo, tra Luigi De Laurentiis e il sindaco di Bari Vito Leccese, magari per riuscire a trovare una conciliazione tra le parti, e ci auguriamo che per il Bari, che è una piazza che merita altro, ci possa essere finalmente un chiarimento in senso positivo. Noi però siamo arrivati alla fine di A Tutta C, di questa puntata di venerdì 12 giugno, l'appuntamento ovviamente è a lunedì con la prossima settimana di A Tutta C, sempre alle 9.45, dalle 9.45 alle 10.45. Io ringrazio il dottor Giorgio Sorrentino, Torani, ormai anche affiancato da Andrea Magliocca in cabina di regia. Fra poco spazio a Vincenzo Marangio con Editoriale, poi Rotocalcio e successivamente dalle 13 alle 17 Maracanã. Buon proseguimento dunque su TMV Radio e buona giornata, a presto.
1: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: E buongiorno dunque, qui da TMV Radio in questo venerdì 12 giugno 2026, primo giorno dei mondiali di calcio in America, Messico, Stati Uniti e Canada, ma oggi noi partiamo in realtà e parliamo di Serie C con la finestra mattutina di A Tutta C, appunto qui dalla sede di Roma con Lucio Marinucci in studio, in cabina di regia ad accompagnarmi c'è il dottor Giorgio Sorani, un'ora di approfondimenti sui tanti temi in realtà che riguardano la Serie C, perché già si dà uno sguardo inevitabilmente a quello che sarà il prossimo anno, qualcuno lo fa con delle certezze, qualcuno decisamente meno. Intanto però do subito il buongiorno a chi ci sta seguendo sia sull'app sia sul sito di TMV Radio, sia chi ci sta seguendo sul canale 61 del Digitale Terrestre, e poi do il buongiorno soprattutto a Matteo Ferri per la redazione di TuttoC.com. Matteo, ben ritrovato, buongiorno.
2: Buongiorno Lucio, buongiorno a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
1: E dicevamo, Matteo, in realtà le certezze ci sono da una parte, dall'altra no, ci sono veramente tanti temi. Io parto da quello insomma centrale un po' per il Foggia, Matteo, perché poi non c'è ancora nessuna ufficialità, però si discute già di vari ripescaggi. Il Barà sappiamo che ha declinato in maniera abbastanza gentile, sostanzialmente sappiamo che anche le difficoltà logistiche incidono, e quindi attenzione poi a chi potrebbe ritornare in Serie C dalla porta di servizio.
2: Sì, c'è un ottimo editoriale del collega Sebastian Donzella proprio questa mattina insomma su Tutto C, che riguarda quello che è un tema che ormai da anni dibattiamo, che poi coinvolge il calcio italiano. Esatto, un po' a tutti i livelli, perché poi lo rivediamo anche in Serie A con stadi obsoleti, stadi vecchissimi, e nel caso della Serie C il tema è addirittura più spinoso, perché qui si parla di squadre che non riescono a iscriversi, non possono iscriversi o non possono presentare domanda di ripescaggio perché non hanno proprio un impianto, non è neanche una questione di quanto è vecchio l'impianto. Il Bra, dopo una stagione trascorsa in sostanza in trasferta, ha dovuto alzare bandiera bianca, perché chiaramente ha le spese necessarie per fare la domanda di ripescaggio, che sono già abbastanza ingenti. Avrebbe dovuto aggiungere un altro campionato chissà dove, forse a Sestri Levante o boh, chi lo sa, perché poi c'è sempre il problema di capire anche dove poi vanno a giocare queste squadre. È un tema che sta riguardando anche un'altra squadra che dovremmo, e uso il condizionale, trovare ai nastri di partenza della prossima Serie C, che è il Vado, che è un'altra squadra che teoricamente sta in Liguria, ma a quanto pare ce la ritroveremo in Piemonte, perché sembrerebbe insomma abbastanza vicina a chiudere un accordo con Novara per giocare a Novara. Però insomma è una cosa abbastanza vergognosa, anzi toglierei pure l'abbastanza, perché sì, che una squadra di Serie C... stiamo parlando di professionismo, esatto. Quindi che una squadra di Serie C, una squadra professionistica, non riesca a disputare le partite casalinghe nell'impianto di casa, insomma è qualcosa che lascia pensare. Tra l'altro, ti anticipo il prossimo tema, il Bra ha dovuto rinunciare, quindi forse verrà riammesso il Foggia, o vedremo poi la graduatoria quale sarà, ma ce ne sono altre di squadre, e anche con tutto il rispetto per il Bra, ben più prestigiose, con un blasone diverso, che hanno problemi con lo stadio non da poco.
1: Direi assolutamente di sì, infatti stai aprendo la prossima finestra, perché inevitabilmente si parla anche del Cosenza, Matteo. Sappiamo anche qui che le ultime stagioni del Cosenza non è che siano state particolarmente serene, un po' dal punto di vista dei risultati, un po', anzi soprattutto dal punto di vista della gestione societaria, il rapporto con i tifosi, e adesso c'è il tema stadio, perché il Cosenza non potrà giocare le proprie partite nel proprio impianto, peraltro anche per una finestra molto lunga, si tratta quasi di un anno e mezzo sostanzialmente, e quindi ora bisogna cercare un altro stadio. Qui addirittura non solo si parla di un'altra regione, ma si parla appunto di dover scavallare anche il mare.
2: Sì, qui siamo veramente al paradosso, al ridicolo, non ho più neanche aggettivi per definire, per commentare quella che è la situazione,
1: perché noi ridiamo però anche per i poveri tifosi del Cosenza, mi sembra veramente ingiusto, ecco.
2: Sì, è vero che i tifosi del Cosenza sono in protesta con Guarascio,
1: certo.
2: Diciamo che non vanno in massa allo stadio per scelta, non perché tra l'altro i risultati della squadra quest'anno, al netto di una disastrosa esperienza nei playoff, erano stati abbastanza positivi, perché comunque fino a un certo punto era stata anche una delle possibili candidate a contendere il primo posto al Benevento. Però lì c'è un discorso proprio di polemica e di strappo ormai definitivo con la proprietà. Il problema, come hai giustamente sollevato tu, è che il comune dovrà fare dei lavori all'impianto, al San Vito, al Marulla. Questi lavori si protrarranno fino al dicembre del 2027, quindi stiamo
1: Esatto.
2: parlando
1: Se
2: di
1: tutto va
2: fatto di una...
1: bene, peraltro.
2: Se tu... Sì, esatto, perché conoscendo poi le tempistiche dei lavori in Italia, potrebbe essere un dicembre, sai, con l'anno X poi a fianco.
1: Esatto.
2: E quindi stiamo parlando minimo di una stagione e mezza intera. Ora, il problema è che, a parte, non si capisce perché questi lavori non vengano fatti a blocchi, come si sta facendo ad esempio ad Arezzo, perché pregiudicare completamente l'utilizzo dello stadio per un anno e mezzo, insomma, è una cosa abbastanza pesantuccia, e l'abbiamo visto anche col Taranto e con Giove. Il punto è che la soluzione più facile che finora ha trovato il Cosenza è di traslocare a Messina, quindi adesso non ho sotto mano la mappa, ma minimo c'è da scavallare lo stretto, quindi proprio
1: Sì.
2: comodissima come trasferta non è, e in uno stadio che tra l'altro il Messina potrebbe non usare, perché il Messina è retrocesso in
1: Sì.
2: eccellenza, vedremo se poi sarà ripescato, se riuscirà insomma a salvare almeno la Serie D. Nel frattempo a Messina hanno concluso i lavori di ristrutturazione del Celeste, che era il vecchio impianto dove giocava il Messina prima dell'inaugurazione del Franco Scoglio, che è avvenuta una ventina d'anni fa quando il Messina era in Serie A. Quindi praticamente il Messina avrebbe la squadra locale che gioca nel vecchio stadio ristrutturato e il Cosenza che gioca nel nuovo stadio, che
1: Beh,
2: però non
1: questo è
2: ha
1: incredibile.
2: evidentemente la possibilità di ospitare una squadra d'eccellenza. Io penso che solo in Italia, secondo me, neanche se cerchiamo un nuovo stadio, che
1: Beh,
2: però
1: questo
2: non
1: è
2: ha
1: incredibile.
2: evidentemente la possibilità di ospitare una squadra d'eccellenza. Io penso che solo in Italia, secondo me, neanche se

0: vissuto anche qui le ultime stagioni non propriamente solide, era arrivata poi adesso la possibilità di ripartire. Pare che si possa ripartire effettivamente dalla Serie D, Matteo, con una sorta di unione, di fusione, perché Bandecchi sta provando a dare un futuro, una stabilità alla Ternana in questo momento, c'è di mezzo l'Orvietana.
1: Sì, non so se questa sia una cosa, un tema più peggiore rispetto a quello stadio o leggermente migliore, forse peggiore, perché qui stiamo parlando di una città, Orvieto, che non è proprio un borghettino microscopico.
0: Però tra l'altro è una società stabile della Serie D.
1: Esatto, una realtà ultracentenaria che sostanzialmente sparisce in maniera definitiva dal calcio per traslocare a Terni attraverso la fusione con una squadra di futsal femminile, se non vado errato, di Terni, perché chiaramente bisognava fondere le due società con una società di Terni. Quindi hanno trovato questa soluzione veramente ai limiti del grottesco. Tra l'altro, in teoria, bisogna anche capire quale delle società di Terni poi sarà in continuità storica con la Ternana. Ora, qual è il punto? Che la società nuova fusa tra l'Orvietana e il Terni Futsal sarà una società di proprietà di Bandecchi. Il sindaco di Terni è Bandecchi. Chi dovrà decidere su quale società è Bandecchi? Non so, mi sembra un piccolissimo conflitto di interessi, però staremo a vedere.
0: One man show, one man army. Sì, Bandecchi poi ha detto ovviamente, una volta che avrò ridato stabilità al futuro mi farò da parte. Al momento, se non sbaglio, 98% delle quote, quindi insomma, ecco, la totalità quasi assoluta. Chiudo dicendo che sono d'accordo con te, l'Orvietana, soprattutto ecco, gli appassionati di calcio anche d'Orvieto, che hanno vissuto anni di stabilità in Serie D, non oso immaginare come possano aver recepito questa notizia, francamente. Sì, è l'ennesima situazione grottesca, hai fatto bene a dirlo. Mentre invece chi lascia la Serie D è la Scafatese. Anche qui vado su un'altra notizia, perché ci sono insomma le conferme poi per apparato dirigenziale, apparato tecnico. Chiaramente c'è voglia di dare continuità a quella che è stata una stagione veramente eccellente.
1: Sì, allora io qui non voglio fare l'uccello del malaugurio, ma vedo diverse assonanze con la prima esperienza di Antonini, quindi l'Antonini esordiente in Serie C.
0: Anche per il tipo di carattere del presidente, che è molto, molto estrionico.
1: Esattamente, per il tipo di annunci, per il... Qui, vabbè, Romano non ha parlato di Serie C da stravincere,
0: no,
1: a
0: vero,
1: marzo, però ha detto che l'obiettivo è la Serie B in tempi abbastanza rapidi. Il rinnovo triennale addirittura di Ferraro e di Fusco, l'allenatore e direttore sportivo, allora in una condizione normale sarebbe anche da accogliere con entusiasmo, perché finalmente assistiamo ad un progetto, vediamo una società insomma che guarda al futuro, che non fa piani a medio brevissimo raggio. È che temo che i primi risultati leggermente negativi, non parlo neanche di sconfitte, questo contratto triennale forse non sarà proprio così triennale. Mi auguro per Ferraro di no, anche perché insomma è uno che ha stravinto il campionato a Catania e non è rimasto a Catania, ha stravinto il campionato a Scafati perché ha vinto con 27 punti di vantaggio sul Trastevere. Per carità, non era proprio un girone di quelli proibitivi, il Trastevere ha un'età media di 20 anni, quindi insomma non è che ha vinto contro una squadra, una corazzata, però poi ha vinto anche lo scudetto di Serie D, quindi insomma significa che valori quella la Scafatese ce li aveva. Però insomma, ecco, mi auguro per Ferraro che quantomeno se non proprio tutti e tre gli anni, almeno uno riesca a farsi in Serie C,
0: Eh sì, anche perché poi lui, dicevi bene, grande lavoro, grande esperienza in Serie D, in Serie C si era affacciato giusto con il Sorrento, e le cose poi alla fine non è che si fossero concluse benissimo, per carità, era arrivata la salvezza, ma la squadra era calata molto sul finale del 2024-2025, quindi sì, gli auguriamo magari che possa avere stabilità anche in Serie C con la Scafatese. E prima di salutarci, Matteo, richiudo il cerchio sugli impianti, perché prima parlavamo delle grandi città e delle grandi piazze alla ricerca di stadi. Ecco, anche il Bari non sta trovando grandi porte aperte, c'era un'altra opzione sempre in Puglia, ma non è andata in porto.
1: Al Bari la situazione è molto critica, perché al 16 giugno il 16 giugno è la data finale, vanno presentati tutti i documenti e va presentato anche lo stadio che poi ospiterà le partite in casa della squadra. pena in caso di mancata presentazione dello stadio l'esclusione e quindi di fatto la

0: cancellazione della squadra e della matricola, quindi si riparte dall'eccellenza, se va bene, se si trova un buco in eccellenza. Bari, il comune continua a negare l'utilizzo del San Nicola perché il sindaco Vito Leccese chiede chiarimenti a De Laurentiis. Tra l'altro non è ben chiaro esattamente quali chiarimenti chieda, cioè vuole rassicurazioni sul mercato, non ho capito del sindaco quali chiarimenti
1: così,
0: vuole
1: dalla propria...
0: Quindi la società chiaramente si sta muovendo anche sul territorio limitrofo. Altamura ha praticamente dato un due di picche a Bari ieri, perché ha detto che sì, è vero che geograficamente è l'opzione più vicina, però spostare una tifoseria come quella del Bari in un impianto piccolo come quello d'Altamura, con tra l'altro una squadra che c'è già in Serie C, che è il team Altamura, in sostanza non se la sentono ad Altamura di farlo. Rimane in piedi l'ipotesi Monopoli col Veneziani, che forse credo che come capienza sia un pochino più grande rispetto all'impianto
1: sì,
0: d'Altamura, certo,
1: non di molto.
0: Sì, sempre chiaramente parliamo di dimensioni non idonee ad ospitare una tifoseria come il Bari. Certo, è vero che come il Cosenza c'è da capire poi quale sarà effettivamente l'affluenza a Bari l'anno prossimo, perché anche lì lo strappo con la proprietà è abbastanza consumato, sì. Quindi vedremo quali e quanti esodi ci saranno poi effettivamente da Bari se dovesse giocare tutto l'anno in trasferta. Però da Monopoli non è arrivata ancora un'indicazione chiara, cioè non c'è un sì definitivo, quindi staremo a vedere. Oggi è in programma una videoconferenza tra De Laurentiis e Vito Leccese, il sindaco di Bari. Io mi auguro, più che altro perché insomma una tifoseria, una città come Bari che debba giocare in trasferta nei comuni del capoluogo della provincia, è veramente qualcosa di indegno e indecoroso per una società del genere, una piazza del genere.
1: Sì, l'abbiamo detto, il paradosso è la parola, il fil rouge che collega tutte le notizie che abbiamo riportato in questa mattinata. Non vogliamo fare una fotografia troppo pessimistica, però del resto queste sono le realtà dei fatti, Matteo. Noi ci atteniamo esclusivamente a riportarle come sono e null'altro. Anche qui appunto, poi vedremo i prossimi giorni cosa accadrà, perché come dicevi i termini delle scadenze sono veramente ormai a breve, anzi brevissimo termine. Matteo, io come sempre ti ringrazio, è sempre un piacere, ti auguro buon lavoro e buon proseguimento di giornata, a presto.
0: Grazie Lucio, buon lavoro e buona giornata.
1: Grazie a Matteo Ferri, a tutta la redazione di TuttoC.com. Questa è un po' un'infarinatura, non dei temi troppo positivi sulla Serie C, ma nel prossimo blocco avremo altri ospiti e torniamo a parlare un po' di campo. Avremo Mister, che ha allenato tanti protagonisti in campo di questa stagione di Serie C, e poi una finestra sull'Ascoli per ricapitolare questa grande annata conclusa poi con la promozione in Serie B. Intanto però ci andiamo rapidamente in pausa e rientriamo qui fra pochissimo, sempre a TuttoC.

0: Ancora tutta C, sempre qui su TMV Radio dalla sede di Roma, Lucio Marinucci in studio. Proseguiamo con i nostri discorsi sulla Serie C e andiamo subito, non perdiamo tempo, a presentare il primo ospite di questo blocco. Ci fa molto piacere averlo in collegamento, lo ringraziamo per aver accettato il nostro invito, mister Ivan Maraia. Mister, ben ritrovato.
1: Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno mister, ovviamente ci siamo lasciati alle spalle questa stagione in tutte le categorie, Serie C e Serie D, poi magari sulla sua avventura quest'anno in Serie D ci arriviamo, ma parto dalla Serie C. L'abbiamo sostanzialmente convocata, mister, perché? Perché lei ha allenato tanti protagonisti di questa stagione di Serie C e quindi volevo chiederle un po' se si aspettava dei percorsi del genere. Ovviamente non possono partire dall'Ascoli, che ha fatto una grande cavalcata nel 2026, mister, che ha vinto i playoff probabilmente con merito. Ecco, prima di andare sui giocatori, è una squadra, è una piazza, mister, quella di Ascoli, che merita probabilmente il palcoscenico della cadetteria.
1: Beh, assolutamente sì, lo merita per quello che è la storia anche della società, ma secondo me lo merita soprattutto per come è riuscita a vincere questo playoff, perché già il playoff in sé per sé è già complicato, perché sappiamo insomma quanto è difficile poi subentrare dopo una lunga pausa, come è successo all'Ascoli e come è successo alle seconde.
0: Sì.
1: In più secondo me l'Ascoli ci aveva anche un aspetto psicologico, mentale difficile da superare, perché l'Ascoli comunque fino all'ultima giornata ha dovuto lottare colpo su colpo contro un altro avversario forte come l'Arezzo, quindi dal punto di vista mentale non è stato facile secondo me ricaricare velocemente, sia dal punto di vista fisico che appunto mentale, una squadra per poterli affrontare, e loro secondo me l'hanno fatto molto molto bene. Devo fare i complimenti a mister Tomei, perché ripresentare una squadra che lotta fino all'ultimo per andare direttamente e ripresentarsi a playoff come si è presentato l'Ascoli è sicuramente un merito all'allenatore,
0: certo,
1: stato, perché ripeto, non è assolutamente facile. Altre squadre hanno avuto modo insomma un po' di allentare un po', di prepararsi. L'Ascoli non si è potuto permettere questo, e secondo me ha fatto comunque delle partite nei playoff splendide, e direi che ha meritato in maniera assoluta questa promozione in Serie B.
0: Beh, direi di sì. Il 2026 è stato veramente eccezionale, sì, sia nel finale di campionato che poi nei playoff, così come sono stati eccezionali alcuni giocatori, mister, e le chiedo appunto di due elementi, perché sono stati protagonisti sia Manuel Alagna, che comunque ha dimostrato di essere un calciatore importante per questa categoria, secondo me l'aveva fatto già l'anno scorso, quest'anno ancora di più, e poi Rizzo Pinna, che è stato anche l'uomo decisivo, ha segnato sia nella finale d'andata che nella finale di ritorno contro il Brescia. In generale ha fatto anche lui un grandissimo campionato anche a livello statistico. Lei li ha avuti entrambi a Lucca con la Lucchese e li aveva un po' lanciati anche Rizzo Pinna, insomma era stata la prima vera stagione in cui aveva trovato continuità, quindi le chiedo innanzitutto quanto le fa piacere averli visti promuovere da protagonisti con l'Ascoli, e poi se si aspettava che così in breve tempo avrebbero raggiunto questi picchi di rendimento.
1: Beh, intanto sono felicissimo, perché ho avuto modo anche di sentirli in questi giorni, e quindi mi fa veramente molto piacere, perché prima di tutto sono dei ragazzi splendidi, questo è un aspetto importante ed è per questo che comunque sono rimasto in ottimi rapporti. Poi è chiaro, c'è anche della qualità, io l'ho avuti 3-4 anni fa, quindi chiaramente c'era un discorso ancora un po' di gioventù,
0: certo.
1: Ora sicuramente sono giocatori diversi, perché sono cresciuti, perché Alagna è cresciuto tantissimo, quando era da me era un giovane, e quindi diciamo che un po' veniva alternato anche un po' nelle presenze. Ora sta dando una continuità e, come diceva giustamente lei, ha fornito un campionato straordinario non solo l'anno scorso ma anche quest'anno, dimostrando di meritare questa categoria e
0: sì,
1: anche qualcosa di più. Per quanto riguarda Andrea Rizzo Pinna, sono quei giocatori che chiaramente è facile intuirne le caratteristiche tecniche, e devi solamente aspettare il momento giusto nel contesto giusto perché possa esplodere. Ecco, io credo che probabilmente lui il suo anno sia arrivato, la sua contrattazione sia arrivata quest'anno con veramente anche lui una cosa, un campionato straordinario, perché ripeto, quando l'avevo io già gli si notavano queste cose perché sono indiscusse le sue qualità. È chiaro, doveva dare più continuità, magari il contesto non era forse giusto per lui, e invece l'Ascoli lo ha individuato e lo ha messo probabilmente nel suo ruolo ideale, nelle sue condizioni ideali, e lui poi ha messo tutto quello che lui ha di qualità, ed è stato sicuramente un elemento fondamentale, specialmente in questo finale anche di playoff è stato determinante. Perciò vederli, spero, anche il prossimo anno in Serie B.
0: È una bella soddisfazione, dai.
1: È una soddisfazione perché comunque sono rimasto, ripeto, in ottimi rapporti, perché ci tengo a sottolineare il fatto anche dell'aspetto umano, perché sono due ragazzi splendidi, fra l'altro Alagna anche, che se non vado errato credo sia di Ascoli, quindi insomma lui ci tiene ancora di più, perlomeno era dell'Ascoli, quindi insomma,
0: sì, era dell'Ascoli lui.
1: Era dell'Ascoli, sì, scusami. E quindi ecco lui, secondo me, questa cosa la sentiva ancora di più, perciò insomma anche nelle immagini, che chiaramente ho visto le partite, vederlo con grande soddisfazione, insomma, mi fa piacere per entrambi. Ripeto, spero che il prossimo anno possano rimanere e confrontarsi con un campionato di livello superiore, ma credo, per quello che hanno dimostrato quest'anno, credo che ci possono stare, ed è chiaro, se rimangono in quel contesto lì possono essere avvantaggiati, ecco, quindi è fondamentale che possano rimanere lì nel loro ambiente per poter dimostrare di essere all'altezza anche in Serie B.
0: Eh sì, è chiaro, appunto se lo sono meritati sul campo quello che hanno ottenuto poi nel corso di questa stagione, e poi sì, ci sono anche altri giocatori comunque, mister, sì, non dell'Ascoli, ma che hanno comunque condotto delle stagioni e negli ultimi anni si erano fatti notare. Io le volevo chiedere di due attaccanti, uno è Bruzzaniti, che insomma ormai sì, ha dimostrato di essere un elemento duttilissimo, addirittura è arrivato a Catania, certo non fortunato perché è arrivato nel momento più complicato del Catania e non sempre è riuscito ad incidere, ma Pineto ha fatto vedere grandissime cose, e l'altro è Magnaghi, che lei non aveva avuto a Lucca, aveva avuto a Pontedera, anche sì, lui quest'anno ha segnato un po' meno a Campobasso, ma con la Lucchese l'anno scorso e appunto poi a Pontedera, non ci dimentichiamo, aveva ottenuto dei numeri veramente importanti a livello realizzativo. Quindi le chiedo, questi due giocatori quanto possono crescere ulteriormente nei prossimi anni? Certo, Magnaghi rappresenta l'esperienza, mentre Bruzzaniti sì, è ancora più giovane.
1: Sì, altri due ragazzi che ho avuto la fortuna di averli io, Bruzzaniti a Lucca e Magnaghi a Pontedera. Io fra gli attaccanti più bravi, più forti che ho avuto, colloco Magnaghi assolutamente in prima posizione, perché credo sia un attaccante straordinario. I numeri poi comunque sono dalla sua parte, anche lui un gran lavoratore, uno che cerca sempre di migliorarsi, cioè un giocatore veramente per questa categoria estremamente, estremamente bravo, estremamente importante, e quindi poi diciamo lui rappresenta un po' l'esperienza, no? L'esperienza garantita. Io mi sbilancio nel dire anche questa cosa qui. Per quanto riguarda Bruzzaniti, che l'ho avuto a Lucca, veniva da una stagione non proprio positiva a Crotone, già da noi riuscì a dare un po' un cambio di marcia, perché anche lui è un giocatore che non aspetta altro che il momento, anche se a Pineto aveva già un po' svoltato nei numeri, perché a Pineto aveva,
0: sì,
1: fatto
0: assolutamente,
1: cose assolutamente straordinarie. È chiaro, è andato a Catania in un contesto diverso, si deve un pochettino ambientare, adeguare anche a una piazza non facile, bellissima, ma sicuramente non facile, però anche le sue qualità sono estremamente importanti. Anche lui, mi aspetto che da un momento all'altro possa anche lui riuscire ad andare in categoria superiore, perché secondo me ha delle qualità ovviamente diverse dagli altri, però qualità che fanno male quando sta bene.
0: Bello dimostrato.
1: Oltre da un punto di vista tecnico, anche balistico, perché fa dei gol incredibili, quindi anche lui mi aspetto che da un momento all'altro, non è detto che magari il prossimo anno non possa essere l'anno suo per poter anche lui fa un campionato importante e approdare alla categoria superiore.
0: Certo, beh, infatti il salto comunque al Catania c'è stato e ora gli facciamo il grande in bocca al lupo. E devo dire anche lui, comunque, per quello che ha fatto vedere a Pineto e non solo, se l'è meritato. Certo. E poi mister, prima di salutarla, ecco, vado anche un po' sulla Serie D, perché le chiedo innanzitutto che sensazione le fa vedere la Lucchese, che purtroppo è dovuta ripartire dall'eccellenza in Serie D, il Pontedera che invece dopo tanti anni di stabilità dalla Serie C scende nel dilettantismo, e unisco con il Tau Altopascio con cui lei proseguirà anche per l'anno prossimo, che peraltro è diventato ormai una realtà della Serie D. Ecco, ritrovare tutte queste sue piazze insieme, che tipo di sensazioni lascia?
1: Beh sì, tanto di soddisfazione e di piacere nel giocarci contro. È chiaro che ci sono cose positive e cose negative, nel senso che la Lucchese viene da una vittoria, quindi diciamo che c'è l'entusiasmo di una piazza che vuole tornare almeno in Serie C, ma è una piazza che è molto esigente, che secondo me meriterebbe anche qualcosa di più, e quindi qui c'è l'aspetto positivo. Quello negativo è del Pontedera, che chiaramente sono legato in maniera particolare, che quest'anno è stato un anno molto molto difficile, ancora la situazione non è molto chiara, questa cosa mi dispiace tantissimo, è chiaro, si sentono tante cose, ripescaggi, riammissioni, situazioni ancora non chiare, io non so bene come andrà a finire la situazione, è chiaro che la probabilità di giocarci contro è alta, e sicuramente mi fa piacere giocarci contro, però allo stesso tempo, ecco, mi dispiace perché ha vissuto un anno molto molto complicato, lì ci sono ancora tante persone a cui sono molto legato, e insomma vedere un po' questa situazione di difficoltà non mi fa assolutamente piacere, e insomma spero che nei prossimi giorni riescano un po' a chiarire un po' le cose e Pontedera possa ripresentarsi subito pronto da protagonista. Se ci fosse un ripescaggio sarebbe meglio per Pontedera, altrimenti comunque in una categoria di sotto, però con organizzazione, con tutto quello che serve per poter fare un campionato importante, perché in questo momento insomma si sente un po' che c'è ancora cose che non sono molto chiare, questa cosa non è positiva.
0: No, certo.
1: È fondamentale che ci sia grande solidità, ecco, io credo che Pontedera in questo momento debba cercare questo, poi dopo sono convinto che piano piano possa ritornare nella categoria che per tanti anni abbiamo difeso e che secondo me merita assolutamente.
0: E allora staremo a vedere anche da questo punto di vista, anzi, il Tau, le prospettive rapidamente del prossimo anno?
1: Ci siamo dimenticati.
0: Giusto, sì, dedicare una finestra.
1: Ecco, sono rimasto volentieri in questa società perché è una società importante, organizzata, solida, con un settore giovanile fra i migliori, direi, anche d'Italia dal punto di vista anche di risultati, di organizzazione. Quindi una società che è in crescita, e lo dimostrano i risultati non solo del settore giovanile, ma anche della prima squadra in questi in questi tre anni, ed è chiaro che insomma rimanere su questi livelli non è facile per la nostra realtà, però abbiamo un direttore sportivo molto bravo, molto preparato, molto conoscitore di questa categoria, ed è per questo anche che questa società riesce sempre a trovare dei ragazzi giovani e lanciarli, perché tanti sono andati in Serie C e anche altri quest'anno probabilmente andranno. Quindi insomma ci sono tutti gli ingredienti per poter far bene, con l'auspicio che magari un giorno anche il Tau, così piccolo diciamo così da punto di vista, no? Anche di tifoseria, di tutto, però anche un giorno possa avere la soddisfazione di mettere piede nelle categorie superiori. Diciamo che vediamo se piano piano riuscirà
0: a piccoli passi.
1: Trovare quello spiraglio giusto. È chiaro che Se si va a vedere tutte le forze delle squadre che andiamo a incontrare, non è per niente facile, perché anche il prossimo anno ci saranno avversari veramente molto forti, di una storia veramente importante, però comunque insomma, le sorprese sono sempre dietro l'angolo, vediamo un po' di creare qualche sorpresa.
0: Dare fastidio, come è giusto che sia.
1: giusto, la parola giusta è fastidio.
0: Esattamente, noi a questo punto le facciamo anche un grande in bocca al lupo, mister, e complimenti comunque per il lavoro che sta portando avanti. Le auguro una buona giornata, è stato un piacere, alla prossima.
1: Grazie a lei, arrivederci.
0: Grazie a mister Ivan Maraia, grandissimo intenditore di calcio, grande peraltro tecnico anche non solo di Serie C, ormai di Serie D, veramente un punto di riferimento. Però torniamo invece su chi la Serie C l'abbandona per andare in Serie B. Chiudiamo un po' il cerchio di questa stagione, lo facciamo insieme ad Antonella Regnicoli, come sempre, per parlare dei bianconeri dell'Ascoli, conduttrice lei del programma Tifosi Bianconeri. Antonella, rieccoci, ben ritrovata.
2: Buongiorno Lucio, buongiorno e un saluto a tutti gli ascoltatori e telespettatori di TMV Radio.
0: E grazie a te Antonella per essere con noi, insomma finalmente ci sentiamo una volta che i giochi sono conclusi, la stagione si è conclusa con il sorriso, con la promozione in Serie B, detta praticamente di tutti, meritatissima per quello che è stato il 2026. Ti chiedo come ti senti di riassumere questa stagione che comunque a modo suo è stata storica per l'Ascoli, che finalmente ritorna in cadetteria dopo queste stagioni, dopo questi anni di purgatorio in Serie C.
2: Sì, cioè, Lucio, dopo due anni di Serie C l'Ascoli, come dicevi, torna in cadetteria e lo fa vincendo in maniera convincente i playoff, come convincente però era stato tutto il suo campionato.
0: Sì.
2: Lo ha fatto vincendo una gara di ritorno contro l'Union Brescia per 3-0 davanti a un Del Duca in visibilio, davanti davvero pieno oltre ogni limite, un Del Duca che ha dato spettacoli e che ha trascinato davvero e spinto la squadra in Serie B, un Del Duca che è stato sempre vicino alla squadra. Questa è un'avventura splendida, così l'ho chiamata io nel mio programma, partita in sordina da un ritiro di Cascia dove era tutto nuovo, allenatore nuovo che non si conosceva molto, una proprietà nuova, moltissimi giocatori nuovi, ma nell'aria qualcosa si avvertiva che c'era di diverso. Subito 7.150 abbonamenti, Ascoli ha dato una risposta forte, ha detto noi ci siamo, dopo un'annata davvero molto molto difficile, un segno di fiducia verso questo gruppo, verso questo allenatore e la proprietà. E piano piano, giorno dopo giorno, si è costruito qualcosa che, io dico, va un po' oltre lo sport. Si è creato un connubio tra questi ragazzi, la città, la proprietà, cioè tutto, era un qualcosa che si incastrava giorno dopo giorno. Un pubblico maturo che è stato vicino alla squadra anche nei momenti di difficoltà, perché ricordiamo, noi siamo arrivati con 77 punti dopo una rimonta di 12 punti all'Arezzo e abbiamo probabilmente pagato lo scotto di qualche partita non giocata perfettamente, delle assenze abbiamo avuto quasi fin dall'inizio, di Fernando Del Sole che finalmente è tornato in gruppo, un periodo è mancato anche Nicoletti, Damiani, insomma alcuni elementi sono coincisi con dei pareggi, con qualche sconfitta un po' così, ma anche in quei momenti si vinceva e si perdeva insieme, in pratica una città che batteva il suo cuore tra questi ragazzi
0: all'unisono.
2: All'unisono, questa promozione è una, diciamo, vittoria di squadra, di team, e soprattutto dopo tanti anni, posso dirlo con quasi certezza, abbiamo trovato un gruppo di ragazzi che erano uomini prima di essere giocatori e soprattutto una rosa dove non ci sono distinzioni tra la panchina e chi gioca titolare. Pensiamo a Milanese, 11 reti, subentrato sempre la partita all'uomo che ha deciso un derby, come San Benedettese, l'uomo che ha deciso soprattutto anche una partita particolare dove non si riusciva a vincere con la di Pesaro negli ultimi minuti. E lo stesso se parliamo anche di Corazza in panchina, Corazza decisivo nello scontro ad Arezzo, Corazza decisivo nel derby di ritorno, quindi una rosa dove tutti si sono sentiti titolari, e il merito grande va sicuramente in primis a Francesco Tomei, che è stato definito ad Ascoli un condottiero silenzioso. Una persona schiva, riservata, lontana dai riflettori, ma molto molto concreta. E lui ha avuto il merito sicuramente di creare un gruppo dando un gioco particolare a questa squadra. Se a qualcuno è capitato di vedere giocare l'Ascoli, era un piacere vederla giocare.
0: È stato il calcio più bello di questa, secondo me, di questa stagione di Serie C. Difficile proporre quel tipo di gioco in Serie C e lui l'ha fatto in maniera egregia, lui e i suoi giocatori ovviamente.
2: Certo, è stato capace di creare un gruppo, tanto lavoro e tanta applicazione, ma ha dato una identità precisa di gioco, ma anche una grande mentalità e soprattutto, a mio avviso, una gestione ottima dello spogliatoio. Cioè questi ragazzi sono uniti, compatti in tutto, anche un picchio village che li ha accolti, che li ha fatti sentire a casa, dove hanno trascorso tanto tempo insieme. E quindi diciamo che questo calcio che ha proposto si è identificato un po' con la città di Ascoli, dove al di là dei risultati il senso di appartenenza ha un valore grandissimo, e questi ragazzi hanno dimostrato davvero di avere questo senso di appartenenza. E, meritava l'Ascoli probabilmente la salita diretta, l'abbiamo presa dalla porta secondaria, ma non per questo non è stata bella. Sono stati veramente questi playoff, posso con un pezzettino di presunzione dire, veramente dominati e davvero meritati. E Ascoli in festa, Ascoli è stata in festa subito dopo il fischio finale, 15.000-16.000 persone riversate in centro, non si poteva entrare, questi ragazzi su al balcone del Caffè Meletti, che domina Piazza del Popolo Ascoli Piceno, con uno striscione immenso dove raffigura la regina, perché da sempre l'Ascoli è la regina delle Marche, 16 anni di Serie A, quest'anno 28esimo anno di Serie B, e soprattutto nel centro Italia serviva forse la presenza di una squadra in Serie B, le Marche, perché nell'Umbria, nell'Abruzzo non ci sono squadre appunto di Serie B.
0: È vero.
2: La città di Ascoli ha abbracciato il mister, ha abbracciato il presidente Pulcinelli, ha abbracciato tutti questi ragazzi che si sentono davvero, vivono la città, li incontri, ci parli, ed è questa è l'arma vincente, soprattutto la loro grande senso di appartenenza. E poi volevo dirti, Lucio, che l'Ascoli ha deciso di ripartire di qualcosa, da qualcosa di serio e di concreto.
0: Ecco, i punti di riferimento anche per il futuro.
2: La conferma di mister Tomei e del direttore sportivo, che ha lavorato benissimo, Matteo Patti, che ha fornito a mister Tomei gli uomini giusti al posto giusto per il suo gioco. Ragazzi che lo scorso anno erano anche nell'Ascoli, alcuni di loro, parliamo di Uduffizi, parliamo di Alagna, parliamo di Curado, ma quest'anno paiono trasformati letteralmente, davvero, nell'ambito di questo gioco. Quindi mister Tomei, direttore Patti fino al 2029, questo vuol dire voglia di dare continuità ad un progetto, è un segnale forte della società che vuole premiare l'ottimo lavoro fatto fin da adesso. E volevo anche segnalare che l'Ascoli ha tutti i giocatori di proprietà, eccetto Andrea Rizzo Pinna, per le quali è in corso una trattativa con il Cosenza per il suo riscatto, perché era in prestito con diritto di riscatto in serie di se andava in Serie B c'era già parametrato l'imposto, e quindi c'è un incontro con i dirigenti del Cosenza e speriamo che Andrea possa far parte dell'entourage dell'Ascoli, che si affaccia per la 28esima volta al campionato di Serie B. È un campionato difficile dove ci sono grandissimi nomi, se andiamo a guardare i nomi già no, ci si spaventa, però sono convinta che con qualche innesto questa squadra, se tornerà a proporre questo tipo di gioco, potrà fare un buon campionato. È quello che noi chiediamo, solo questo, ma soprattutto chiediamo questo essere con noi, e noi saremo con loro, perché ho visto impazzire gente al Del Duca per avere un biglietto per entrare. Speriamo sia pronta anche la curva sud.
0: Questo volevo chiederti, perché poi la capienza può aumentare ulteriormente. Questa nuova curva sud leggeva addirittura 4.000 posti solamente in curva, quindi per la Serie B mi sembra il modo migliore di cominciare.
2: Magari si dovrebbe esserci collaudo, essere pronta per l'inizio della stagione, e sicuramente, come posso dire, il tifo ascolano torna a casa, perché in genere la Nord, che hanno occupato adesso, era riservata un po' alle tifoserie ospite, e questa Sud, che ricordiamo a seguito del terremoto fu abbattuta e poi ricostruita, e ci sono voluti un po' di tempo, e accanto poi alla curva c'è un progetto di portare il Museo dell'Ascoli lì, perché 1898 di repertori museali insomma ne abbiamo diversi anche negli anni di Serie A, un'area magari fatta bene, insomma c'è un bel progetto intorno, e sicuramente questo coincide con questa ritorno in Serie B, che abbiamo fortemente voluto, un po' tutti, dalla stampa, ripeto, al pubblico, a ognuno, e si è riacceso un amore che non si era mai spento, forse si era assopito. Comunque, fantastici ragazzi, tutti fantastici, ripeto, anche la panchina ha avuto la sua importanza, come pure i magazzinieri, i massaggiatori, i preparatori atletici, cioè sono stati tutti, tutti protagonisti.
0: Sì, dal primo all'ultimo, beh, fai bene a ribadirlo. Anche certo. L'ambiente, poi, perché il Del Duca è stato sempre sold out, quindi la partecipazione è stata veramente eccellente. E poi la domanda, dicevi Antonella, la rosa comunque quest'anno ha dimostrato di essere una rosa più che all'altezza per la Serie C, per incidenza e anche per qualità. Ovvio che quando si fa un salto di categoria bisogna riadattarsi, un po' ritararsi anche su non solo qualità ma anche caratteristiche differenti. Ti chiedo quanto c'è bisogno, perché da quel che si capiva, però anche leggendo in giro, è che l'Ascoli debba puntellare piuttosto che ristrutturare in maniera grande, importante, questa rosa, perché in realtà i valori già ci sono, come dicevamo.
2: Sì, perché guarda, quando a volte si parla, no, e entra nel secondo tempo, nel primo tempo, molto spesso chi entra non è decisivo poi per la partita, qui è il contrario. Prendiamo Ovisak, che è stato premiato poi nella stagione precedente come uno dei migliori giocatori della Serie C.
0: Sì,
2: è entrato a freddo, è entrato a Catania, ha segnato il gol che ha messo un po' fine a quella partita. Ecco, per far capire che di soluzioni all'interno di ogni ruolo ce ne sono diverse. Certo, in Serie B c'è uno step in più, ma penso che il direttore Matteo Patti sia già al lavoro per consegnare a mister Tomei una squadra che possa affrontare e salvarsi nel campionato di Serie B, che resta il primo step, il passo che si può fare. Diciamo che probabilmente io la vedo un po' coperta in tutti i ruoli, sicuramente un'alternativa dal punto se ci fosse qualche partenza, perché potrebbe anche esserci qualche partenza, allora a quel punto se ci fosse la soluzione giusta. Adesso come è copertissima in tutti i ruoli, qualcosa andrebbe visto, ma non mi sento sicuramente l'uso di fare nomi, perché
0: no, ci mancherebbe altro.
2: No, ma darei torto a questi ragazzi, che veramente sono stati adorabili, da tutti quanti, da Uffizi 13 gol, Gori 12 gol, Milanese 11 gol, lo stesso Rizzo Pina, che comunque ha un ruolo particolare all'interno del centrocampo bianconero, è arrivato a 9 gol, ha segnato sia l'andata che
0: l'uscita.
2: Quindi insomma, ma anche parliamo della retroguardia, capitan Curado, che è stato proprio un muro, insieme a Nicoletti, insieme a Rizzo, che si è trovato catapultato in mezzo a un derby, si fa male Nicoletti, entra Rizzo e fa la sua bella partita. Insomma, davvero ricorderemo per tanto tempo questa squadra. Ti voglio solo dire una cosa: l'Ascoli negli anni 2001-2002 ha avuto i diabolici di Beppi Fillon, che tornarono dopo 7 anni di C, tornarono alla B andando primi fin dalle prime giornate e mantenendoli. Ecco, questa squadra l'abbiamo chiamata Diabolici 2.0, perché dopo
0: se lo sono meritati.
2: Sono stati diabolici.
0: Assolutamente,
2: davvero.
0: Assolutamente. Hanno fatto un percorso eccellente, quindi è anche giusto che adesso ad Ascoli ci si goda un po' la promozione, si stia a sollazzare, ecco, con l'approdo in Serie B, veramente meritatissimo.
2: Ti assicuro che si sta festeggiando tanto come si merita.
0: Ci mancherebbe altro, dai. È stato un 2026 molto lungo. Antonella, io a questo punto non mi resta che ringraziarti, che salutarti e soprattutto poi fare a tutta la piazza dei tifosi ascolani un grosso in bocca al lupo per la prossima stagione di Serie B. Ci saranno partite, come dicevi, non facili, la Serie B è un livello molto alto, però veramente in bocca al lupo, Antonella, grazie ancora, è stato un piacere.
2: Anche per me un saluto a tutti e forza Picchio, iniziamo con la Serie B. Grazie Lucio.
0: Ciao Antonella, grazie a te, grazie ad Antonella Regnicoli per aver accettato il nostro invito. Abbiamo sforato un po', devo dire, in questo blocco, magari andiamo rapidamente in pausa e poi rientriamo per riportare qualche velocissima notizia dal sito di tuttoc.com. A fra poco.

0: Ultimi minuti da trascorrere insieme qui in diretta, tutta C, Lucio Marinucci in studio. Dicevamo ultimi giri di lancetta prima di salutarci e darci con una tutta C appuntamento a settimana prossima, sempre con ovviamente le finestre dalle 9.45 alle 10.45. Abbiamo ancora qualche minuto da passare insieme, riportiamo di conseguenza anche qualche notizia sempre dal sito di tuttoc.com che vi invitiamo a consultare, sito e app ovviamente di tuttoc.com, con tutti gli aggiornamenti sulla terza serie del calcio italiano. Prima abbiamo parlato soprattutto con Matteo Ferri delle situazioni che riguardano le varie società, le difficoltà di iscrizione, di ripescaggio, anche le complicazioni dovute purtroppo anche per quanto concerne piazze importanti a livello storico con gli impianti, quindi sapere già banalmente dove giocare il prossimo campionato non sarebbe male, ma ci sono anche degli interrogativi per quanto riguarda delle panchine, una in particolare, qui c'è il pezzo di approfondimento su Tutto C proprio di Matteo Ferri del Pescara che, come sappiamo, quest'anno è retrocesso dalla Serie B alla Serie C, non è riuscito a mantenere la categoria, dopo un solo anno ritorna in Serie C. La dirigenza abruzzese, come viene scritto, sta cercando di capire che cosa fare con il fronte allenatore, perché non è ancora stata presa una decisione definitiva sul nome del tecnico che guiderà la squadra nel prossimo campionato di Serie C. Tanti, devo dire, sono stati i nomi che si sono assecondati nel corso delle ultime giornate. Davis Mangia è uno di questi, c'è quello di Antonio Boucher, ma attenzione, come viene scritto su tuttoc.com, che in ballo c'è anche Giorgio Gorgone. Quest'anno è subentrato a Vivarini, ha anche mantenuto, bisogna dire, una discreta media punti, però non sufficiente poi a mantenere la categoria. E in realtà l'ex lucchese sarebbe un profilo gradito anche a tante altre società, non solo in Serie C ma anche in Serie B, per esempio la Carrarese, c'è cioè il Sud Tirolo anche che si sta muovendo sui suoi passi, ma Gorgone, come viene scritto, non chiude le porte ad una permanenza a Pescara, quindi attenzione anche a questa prospettiva. Nelle prossime ore potrebbe esserci un incontro decisivo, il tecnico è apprezzato in realtà dal presidente Sebastiani, dal direttore sportivo Foggia, chiede giustamente, mi sento anche di dire, delle garanzie sull'allestimento della rosa della prossima stagione, quindi prima di sciogliere le riserve vuole capire anche che tipo di prospettive possano esserci a Pescara. Ecco, quindi occhio anche in questo senso a Gorgone, che potrebbe rimanere e magari guidare la formazione abruzzese il prossimo anno in Serie C. Poi ci sono ulteriori aggiornamenti, prima ne abbiamo già parlato, ovviamente non in toni entusiastici, del fronte Bari. Ricordiamo anche che il tempo stringe, stiamo veramente arrivando un po' alla redderazione, ma da questo punto di vista mancano solamente 4 giorni, quindi solo 4 giorni per arrivare al 16 giugno, che è la data in cui le società dovranno presentare la documentazione necessaria per l'iscrizione al prossimo campionato. E al momento la convenzione per la gestione del San Nicola è scaduta, il sindaco di Bari, Leccese, continua a negare il rinnovo, quindi al momento il Bari non giocherebbe a Bari il prossimo campionato di Serie C. La società si stava guardando intorno, c'era l'ipotesi Altamura che però è stata negata in maniera secca dal sindaco proprio di Altamura. Resta un'ipotesi, quella di Monopoli, prima ci stavamo esponendo sui numeri anche delle capienze degli stadi. Ad Altamura la capienza è di 4.000 posti, quindi per ospitare una squadra come il Bari non propriamente idoneo. A Monopoli la capienza è leggermente superiore, anche se non di tanto, per quanto qui ci si avvicina ai 7.000 posti. Insomma, Monopoli resta una pista possibile, ma serve un quadro autorizzativo chiaro e sostenibile, perché poi bisognerebbe anche per il Comune trovare una quadra. Insomma, oggi è in programma un incontro, come ci diceva Matteo Ferri, lo ricordiamo, tra Luigi De Laurentiis e il sindaco di Bari Vito Leccese, magari per riuscire a trovare una conciliazione tra le parti, e ci auguriamo che per il Bari, che è una piazza che merita altro, ci possa essere finalmente un chiarimento in senso positivo. Noi però siamo arrivati alla fine di A Tutta C di questa puntata di venerdì 12 giugno. L'appuntamento ovviamente è a lunedì con la prossima settimana di A Tutta C, sempre alle 9.45, dalle 9.45 alle 10.45. Io ringrazio il dottor Giorgio Sorani, ormai anche affiancato da Andrea Magliocca in cabina di regia. Fra poco spazio a Vincenzo Marangio con Editoriale, poi Rotocalcio e successivamente dalle 13 alle 17 Maracanã. Buon proseguimento dunque su TMV Radio e buona giornata, presto.
1: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: E allora è cominciato ufficialmente il mondiale a cui non partecipiamo per la terza edizione di fila. Ieri la vittoria del Messico 2-0 contro il Sudafrica, partita sostanzialmente a senso unico, che poi ha fatto registrare anche tre espulsioni, due sacrosante in casa Sudafrica, una magari un po' più discutibile in quella del Messico. Prima sorpresa che arriva dalla sfida tra Corea del Sud e Cechia, con la vittoria della Corea del Sud in rimonta, peraltro con la Cechia che praticamente va in gol in ogni calcio piazzato, quindi è una prerogativa di questa squadra, così come le rimesse laterali, che sono dei veri e propri calci d'angolo, da cui poi è nato il gol del vantaggio. Ma la Corea del Sud, che aveva tenuto in mano per larga parte della partita il pallino, il bando della matassa, trova poi non solo il pareggio ma anche la rimonta vincente per 2-1. Oggi spetta al Canada, che ospita da padrone di casa la Bosnia. Bosnia ci ricorda che noi non ci siamo, perché ci hanno fatto fuori loro. In tutto questo però è una giornata apicale in casa Juventus, perché dopo quello che è successo ieri, e vi ricorderete che eravamo in diretta, stavamo annunciando che oggi ci sarebbe stato il primo incontro nel CDA della Juve per programmare il futuro al termine di budget, di programmazione sul mercato eccetera, ma arrivavano pian piano notizie di incontri che già erano in corso nella giornata di ieri, ma ancora di più poi abbiamo scoperto e raccontato come l'incontro era già due sere fa a casa Elkan, o meglio la Continassa, però davanti alla proprietà, una proprietà che ha messo in discussione come lì una chiacchierata, la decisione di chiudere lì, e poi nella giornata di ieri evidentemente è stata ratificata anche la formula di uscita, con di fatto le dimissioni di Comolli che verranno presentate oggi nel CDA, che diventa CDA straordinario in casa Juventus, già trovato anche grazie a un ottimo lavoro questa volta fatto da John Elkan in termini di tempo il sostituto, e il sostituto si chiama Andrea Carnevali, che ha scritto per 12 anni la storia del Sassuolo, che si è liberato di fatto dal Sassuolo. I tempi, ecco, si è detto anche che magari poteva essere presa prima questa decisione, ma già ieri è venuto poi fuori chiaramente qual era lo spartito con John Elkan, che lo aveva già contattato, Carnevali che chiaramente gli ha detto: voglio il tempo naturalmente, intanto per avvisare e ringraziare la proprietà del Sassuolo, gli squinzi, e poi chiudere il primo colpo del Sassuolo, meglio la prima necessità di mercato nel Sassuolo, la scelta dell'allenatore, con Alberto Aquilani che lascia il Catanzaro, si insedia sulla panchina del Sassuolo. Da quel momento si sarebbe potuto considerare libero grazie alla disponibilità da parte del Sassuolo, e da quel momento quindi l'ok è diventato fattivo, e in questa giornata verrà anche ratificato nero su bianco con John Elkan, che farà firmare Andrea Carnevali, che verrà anche poi presentato di fatto anche già nel CDA straordinario di oggi. Tante, tantissime cose di cui parlare, allora mettetevi comodi. Buongiorno da Vincenzo Marangelo, Andrea Maiocca in cabina di regia. Buongiorno a Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri!
2: Ciao, bentrovati a tutti!
1: Allora, intanto rapidissimamente un commento su questo inizio mondiale, perché poi c'è tanto di cui parlare in casa Juventus.
2: Fa male. Sì. Sto cercando di concentrarmi sullo sport, sul calcio, sulle partite, sui giocatori, sulle altre nazionali, però...
1: Ti stai raccontando che prima o poi scendiamo in campo anche noi, ma non sarà così.
2: Ferita aperta, perché ti dà un fastidio incredibile vedere gli altri divertirsi col mondiale, queste partite che, è vero, ci sono un po' di problemi sui biglietti, però è chiaro che il mondiale è sempre il mondiale, quando parte tu non ci sei, fai fatica, ovviamente per lavoro devo seguirlo, ma fa male, fa veramente male, Vin.
1: Lo so, però d'altronde, come si dice, d'altronde lo so. È così, ci prendiamo e ci portiamo a casa questa ennesima delusione. Ricordiamo che tra l'altro tra esattamente 10 giorni ci saranno le elezioni del presidente federale, di lì la scelta probabilmente che ricadrà su Malagò, di lì la scelta del nuovo CT che probabilmente ricadrà su Roberto Mancini. Di lì la nuova ripartenza del nostro obiettivo con Malagò, che ha detto chiaramente: non posso dire quali saranno ruoli e nomine perché ancora non sono stato eletto, quindi aspettiamo le elezioni, però vi posso garantire che al prossimo mondiale ci andremo, poi faremo anche un ottimo europeo e poi magari lascio. Queste parole ce le siamo sentite tante di quelle volte. Bravo. Che affidarsi è difficile.
2: No, beh, è vero che con il prossimo regolamento sul mondiale in teoria le chance aumentano in maniera importante.
1: Lo stanno facendo per noi.
2: Però l'ho sentite troppe volte queste parole, quindi io vorrei che nessuno parlasse più fin quando non andiamo al mondiale. Cioè è inutile fare promesse, programmi, se poi alla fine non riusciamo ad andarci, come è accaduto l'ultima volta, dove sembrava sicuro il 100%. Certo, la strada è più semplice, però io direi di non parlare più del prossimo mondiale. Andiamo al presente.
1: Esatto. E il presente dice che il mondiale non c'è, ma c'è un grande scossone in casa Juventus. Allora, alla fine del campionato, Fabrizio, era abbastanza chiaro che ci aspettavamo un po' tutti una presa di posizione nei confronti di Comolli, perché se l'anno scorso Giunto risaltò e comunque la Juventus approdò in Champions League, quest'anno la Juventus non è approdata neanche in Champions League, ma in Europa League, complice gli errori di mercato fatti da Comolli, complice sicuramente anche magari una gestione non proprio perfetta da parte di Spalletti nei mesi che è stato alla Juventus, ma poi a beneficio di Spalletti, o comunque a scusante di Spalletti, il mercato non fatto da ancora Comolli. Poi quell'incontro strano, quell'invito della stampa per dire va tutto bene, cresceremo, faremo una grande squadra, grandi obiettivi, e non aveva convinto nessuno, neanche te. E poi quell'incontro di ieri, che cosa è successo nel frattempo e soprattutto come la leggi questa situazione?
2: Ma allora, innanzitutto la leggo che come sempre si è perso tempo, perché questa decisione dovevi prenderla subito. Mi sembrava abbastanza evidente che il suo futuro era già segnato. Quindi perdita di tempo, sempre meglio tardi che mai, però credo che c'entri anche Luciano Spalletti, nel senso che i due non si sono mai nasati bene e la dimostrazione è che avevano idee molto diverse per quanto riguarda la costruzione della nuova rosa bianconera. Detto questo, secondo me Comolli paga anche il fatto che il pubblico, i fan, tutto l'ambiente voleva un cambiamento all'interno della società. Non si poteva andare avanti con gli stessi e dare credito a parole del tipo ho capito cosa non è andata bene, so che cosa devo fare. Cioè, ragazzi, no. Nel senso, non puoi dirlo a fine stagione quando esci dalla Champions. Secondo me era tutto già scritto, si è perso tanto tempo. È vero che tutti stanno avendo grandi difficoltà sul mercato, sì. È vero che ufficialmente il mercato inizia il 30 giugno quando scadono i contratti, però obiettivamente...
1: È vero che puoi depositare i contratti dopo in modo che poi vanno a scadere, a impattare sul bilancio successivo, però intanto li devi impostare in un certo modo e si è capito che le impostazioni fatte da Comolli continuavano a non funzionare. Tu dici, se ci fosse anticipata,
2: esatto,
1: la decisione...
2: Ma poi era abbastanza lampante la sua posizione veramente fuori luogo all'interno della Juve. Cioè Comolli non c'entra nulla con la Juve. Va bene in altri ambiti, in altre società, ma non alla Juve. Alla Juve ci vuole un dirigente esperto e vado a sottolineare... italiano, ma qua non è questione di razzismo, ma è questione di qualcuno che conosca bene il mondo calcio italiano e soprattutto capisca cosa vuol dire essere alla Juve, e Cannavale da questo punto di vista secondo me è stata non la scelta migliore, ma tra tutte le scelte la più intelligente.
1: Guarda, io in realtà poi studiando la storia di Comolli ero comunque un po' preoccupato nella scelta, perché comunque alla fine anche al Tottenham e anche al Liverpool è andato via esattamente per gli stessi motivi, cioè un mercato che non ha convinto, rapporto con gli allenatori conflittuale, e quindi insomma non so perché era caduta la scelta su di lui. Dopodiché sulle tempistiche ti do ragione, e adesso però, come si dice, i buoi sono scappati, ma intanto arriva Andrea Carnevali, che possiamo dire è il miglior dirigente che poteva prendere la Juve in questo momento, e soprattutto è quella figura che mancava dai tempi di Marotta, addirittura da quando si cominciarono a accorpare ruoli con Paratici, con Cherubini, e poi dopo i fatti del 2022, il governo tecnico che non ha dato praticamente mai scampo e mai la possibilità di avere un amministratore delegato, perché molti dicono magari fa la fine di Giuntoli e di Comolli. In realtà Giuntoli non nasce amministratore delegato, ma direttore sportivo con un suo staff per andare alla ricerca dei giocatori, un po' quello che faceva Paratici, che comunque non funzionò come amministratore delegato. In realtà Como lì addirittura faceva il presidente al Tolosa, e adesso si era calato anche nell'identità di fare la squadra a mercato, il direttore sportivo, 6 mesi per scegliere il direttore sportivo da fare, tempi lunghissimi, eccetera. Carnevale invece nasce amministratore delegato, sarà amministratore delegato, magari è arrivato Gnozzi, ma questa è una figura che mancava.
2: Sì, sì.
1: Ho perso Fabrizio. Fabri? Proviamo a ricontattarlo perché evidentemente è caduto. Nel frattempo arrivano anche i vostri messaggi, tra poco gli daremo sicuramente spazio. Marco dice: ora Sartori come DS e chiudiamo il cerchio, la nuova triade Carnevali, Sartori, Chiellini. In dubito, Marco, che ci sia questa possibilità. Sartori sarebbe quasi un alter ego, se vogliamo, di Carnevali. Carnevali invece con ogni probabilità potrebbe spingere, o comunque potrebbe approvare, la scelta di Tognozzi, per il quale sarebbe un ritorno in casa Juventus. A quel punto andrebbe via Ottolini, naturalmente, che magari non ha avuto neanche la fortuna di poter lavorare in una dirigenza abile, competente, che potesse permettergli di lavorare con serenità e portando anche colpi che potevano servire. Ma tant'è, in questo momento c'è Carnevale, capiremo magari già da quello che verrà detto durante il CDA straordinario di oggi quali saranno le scelte per completare quello che è il reparto dirigenziale della Juventus, che andrà incontro quindi all'ennesima rivoluzione, ma una rivoluzione significativa. Si parla addirittura, a me convince poco, poi vedremo, di una possibile riapertura sulla strada che porta a Dusan Vlahovic, che come sapete ha detto no alla Juventus, così come la Juventus ha detto no a lui. Ma insomma, abbiamo ripreso nel frattempo Fabrizio, e quindi ritorno da te sulla questione della figura di Carnevali che mancava alla Juve.
2: Ah, scusatemi, sono caduto, probabilmente volevano che parlassi di Como lì. Mi dispiace tantissimo, perché come dicevo era una mossa da fare prima, però dicevo, Carnevali è l'uomo giusto, perché oltre ad essere un dirigente di alto livello conosce i meandri del calcio italiano. Cioè, veramente l'upgrade è quello, cioè, abbiamo uno che sa perfettamente come ci si muove nel mercato italiano, e in questo momento è veramente una figura fondamentale per la Juventus.
1: Anche perché Giovanni Carnevali è proprio quello che, come dicevo prima e come stai appunto ribadendo tu, mancava proprio alla Juventus come figura, e può dare anche quella... È brutto dirlo, che poi sembra che uno chieda vantaggio, una rappresentatività politica in Lega alla Juventus, che mi sembrava molto
2: privilegiosa. Io sposo in pieno la tua fotografia, la tua disamina, perché è così. Cioè, no, a noi serviva uno così, e finalmente arriva. Poi attenzione, questo non vuol dire che arriva Carnevali, allora arriveranno Lewandowski, Yamal, Mbappé, ma sicuramente sa che cosa serve alla Juve, perché conosce il valore della Juve nel calcio italiano e, come dicevo prima, sa come muoversi nel calcio italiano. Il suo mercato a Sassuolo è sempre stato straordinario, sia in uscita che in entrata. Quindi guarda, io sono felicissimo, mi dispiace che sia arrivato così tardi, però meglio tardi che mai.
1: Chiaramente arriva Carnevale, oggi verrà appunto presentato e comincerà un po' a raccontare quelli che saranno gli obiettivi. Cambierà probabilmente anche lo staff dirigenziale in qualche modo col probabile arrivo di Tognozzi. Qualcuno ha anche detto ieri, ma ti parlo non dei tifosi naturalmente, ma di qualche collega: occhio all'ipotesi che magari ci possa essere anche un colpo di scena fuori Spalletti, dentro Conte. A me questa cosa non convinceva, mi sono confrontato anche con tanti colleghi, oggettivamente continuo a non convincermi, non credo che sia uno scenario, perché a quanto pare Elkan ha contattato proprio Spalletti per dirgli: vedi che verrai contattato da Carnevale, adesso si lavora insieme, anche perché Spalletti è stata un po' una scelta di Elkan. Tu escluderesti invece un ulteriore ribaltone?
2: No, non lo escludo. Non lo escludo, perché Carnevali secondo me deve avere la possibilità, il tempo ne ha poco, però sicuramente la possibilità di fare ciò che è meglio per la Juve. Secondo me andranno avanti insieme, perché insomma stravolgere adesso anche lo staff tecnico mi sembrerebbe un po' un azzardo, però ci sarà un bel confronto confronto diretto. Carnevali spiegherà esattamente quello che vuole da Spalletti e viceversa. Sicuramente penso che Sicuramente penso che

0: per il futuro. Quindi ci vorrà un bel confronto. Non escludo che magari in questo confronto, magari sai, ognuno ha la sua idea e si va ad allontanarsi, però un ribaltone, insomma, già arriva Carnevali, mandar via anche l'allenatore, non lo so, mi sembrerebbe un po' troppo un azzardo.
1: Ah, ti annuncio che ci sarà un altro ex Juve che appena verrà annunciato Mancini sulla panchina della nazionale comincerà a bussare come un pazzo alla porta, che è Bonucci. Tu gli apriresti?
0: Beh,
1: no?
0: sicuro.
1: Tu gli apri oppure no?
0: No, c'è già Chiellini, uno è più che sufficiente. A me non piace quando si fa il gruppo degli ex, cioè gli ex hanno vinto, li ringrazieremo tanto, sempre, ma se cominciamo a avere 2, 3, 4 figure che ci ricordano il passato, sì, bello, ma noi abbiamo bisogno di dirigenti. Chiellini va benissimo, anche perché ha studiato da dirigente. Bonucci avrà modo e tempo di crescere, magari in un altro club, e un giorno verrà la Juve, ma adesso va bene così.
1: Senti, ma al terzo tentativo Elkan ha fatto centro, secondo te? Perché per esempio leggo il messaggio di Stefano da Fermo, che ringrazio per questo messaggio, che dice: da interista la Juve ha fatto un colpo enorme con Carnevali, grande conoscitore di calcio. Era ora sicuramente. Però dall'altra parte di così la Juve in subbuglio, in grande entusiasmo, è diciamo finalmente la scelta giusta dopo 2 tentativi sbagliati?
0: Sì, sulla carta sicuramente sì, poi come sempre bisogna vedere che cosa farà per dare un giudizio finale, però sì. Giuntoli, ci sono le registrazioni, io ero preoccupato sin dall'inizio, idem per Comolli, soprattutto dopo la prima conferenza stampa in cui sembrava che la Juventus dovesse tornare non sul tetto d'Europa ma sul tetto del mondo, e questa volta hanno preso un professionista vero, con una grande gavetta alle spalle, che merita, secondo me merita, di essere dirigente ad alto livello in una grande squadra. Quindi sì, ha fatto centro ed era ora, aggiungo solo era ora.
1: Sentiamoci questa nota vocale che è arrivata intanto.
2: Buongiorno, sono Antonio da Milano. Io più volte mi sono scagliato contro Elkan, contro la sua gestione, forse a volte però un po' troppo di pancia, perché alla fine, pensandoci bene, chi avrebbe mai detto che Giuntoli era un acquisto sbagliato? È andato a prendere il miglior dirigente italiano e invece Giuntoli ha combinato quello che ha combinato. Secondo me l'unico errore certificato che si può imputare a Elkan è Comolli non si può guardare. Adesso va a prendere Carnevali, l'altro miglior dirigente italiano, perché di fatto sono un 3, e voglio vedere che cosa combinerà Carnevali.
1: Allora, qua io nell'analisi del nostro amico che ti giro ritorno però su quello che ho detto prima. Giuntoli ottimo dirigente, ma per esempio, per spiegare bene il concetto, Giuntoli con Carnevali avrebbe funzionato benissimo. Ma Giuntoli da solo a fare una funzione che non conosce bene in una club come la Juventus rischiava di affondare, così è stato. Carnevali ha bisogno, non dico di un Giuntoli, ma magari di un uomo mercato.
0: No, Giuntoli a me non mi ha mai convinto, cioè non cambio idea su Giuntoli. Cioè, anche al Napoli non, tutti l'hanno esaltato, però le dichiarazioni a me non mi ha mai convinto, rimaneva sempre, si nascondeva sempre dietro ad un dito, l'ha fatto anche alla Juve. No, guarda, no. Invece Carnevali sono certo, anche perché non so quante volte mi è capitato di fargli qualche domanda, è sempre stato uno attento nella risposta, ma che ti fa capire che c'è dietro un'idea, un progetto, una visione. Quindi chiunque sceglierà Carnevali, se deciderà di scegliere qualcuno, sono certo che sarà giusto per quello che serve alla Juve. Il vero problema è che deve affrontare un mercato difficile a prescindere, ma sarebbe difficile per qualsiasi operatore di mercato, perché la Juve tra esuberi, tra giocatori che Spalletti non vuole più, insomma, sarà complicato. Però meglio avere Carnevali che Comolli, cioè il giorno e la notte.
1: Allora, intanto monitoriamo i comunicati perché si è concluso il CDA.

0: straordinario. Giornata piena di appuntamenti, appunto, perché poi ci sarà anche da far firmare a Giovanni Carnevali con tutti gli accordi, eccetera. Il primo step di questo venerdì, quello relativo al consiglio di amministrazione, vado a leggere tutto il mercato web, è già stato ultimato. Giorgio Chiellini poco fa ha già lasciato l'Antinassa, molto probabile che ci sia anche il dirigente francese, Comolin, quello che sarà a tutti gli effetti il suo ultimo CDA da amministratore delegato della Juve. A breve ci saranno i comunicati, tra poco verranno pubblicati i comunicati che renderanno ufficiali le scelte del club bianconero sull'ennesimo terremoto societario, a partire da quello dell'addio a Damien Comolli. Resta da capire se il dirigente si dimetterà oppure no, con la nota che farà chiarezza anche su questo aspetto potrebbe arrivare già oggi l'ufficialità di Giovanni Carnevali come prossimo amministratore delegato della Juventus. Noi ci hanno comunicato che verranno, diciamo, di fatto annunciate le dimissioni. Poi tu sai molto bene, Fabri, che poi ci sono a volte dimissioni e dimissioni. Dimissioni in cui dici io rinuncio a tutto e vado via perché ho sbagliato, e dimissioni che arrivano a margine di una trattativa di buonuscita, no? Ma la immagino un po' così.
1: La seconda sicuro, non ho dubbi che Comolli, ma giustamente da un certo punto di vista, faccia valere il suo contratto e chieda qualcosa. Poi possiamo discutere fino all'infinito sul fatto che non ha convinto, dovrebbe lui andarsene e non chiedere nulla, ma il mondo non è più così, ma da anni, non solo quello del calcio. Mi hai preso, mi hai dato un contratto, non ti va bene quello che faccio, mi paghi per andare via, ma è normalissimo, da questo punto di vista sto con Comolli, cioè non esiste quasi più nessuno, tranne proprio rare eccezioni di allenatori o dirigenti che mettono sul piatto il contratto dicendo ho sbagliato, me ne vado. Quindi niente di nuovo sotto il sole da questo punto di vista, dai, ma è giusto così da un certo punto di vista, eh?
0: C'è anche un'altra nota vocale che è arrivata, ti faccio ascoltare tra pochissimo. Qualcuno come obiezione, senza obiettare sulla figura di Giovanni Carnevali, dice occhio perché magari insomma se Sassuolo è una cosa, la Juventus è un'altra. Però a tutti coloro i quali lo dicono è giusto, ricordo che però Marotta arrivava dalla Sampdoria. Il tempo di assestarsi un po' e poi è diventato quello che è diventato, quindi spesso e volentieri, anzi chi fa una gavetta importante anche a livello dirigenziale, ma stabilisce intanto rapporti, si fa rispettare, eccetera, è pronto magari per il grande salto. Poi sono 12 anni che è lì, quindi secondo me se l'aspettava e se lo auspicava anche questo grande salto.
1: Ma forse questa gente non si ricorda com'era difficile trattare col Sassuolo su determinati giocatori.
0: Esatto.
1: Quindi Carnevali da questo punto di vista è uno che non molla niente, è uno che sa, come dicevo prima, come funziona il mercato, quindi no, io non credo che ci sia problema da quel punto di vista. Il problema è quello che dicevo poc'anzi, è proprio la situazione generale del mercato Juve che mi preoccupa, non sicuramente Carnevali, cioè il fatto che dovrà piazzare una quantità infinita di esuberi e poi cercare di mettere a segno colpi in prospettiva o nell'immediato da Juventus. Cioè la difficoltà sta nel mercato Juve, non nel mercato da dirigente della Juve. Lui ha tutte le carte in regola per fare bene, però ha un sacco di grane da affrontare e alcune veramente difficili. Leggevo stamattina, no? Subito, e allora torna di moda Vlahovic.
0: No, ragazzi, questa è un'altra cosa che stavo affrontando. Io, a me sembra sarebbe una follia, non so tu
1: Ma
0: cosa pensi, e non
1: assolutamente, ma anche
0: credo. Beh, a
1: perché
0: questo punto
1: vorrebbe
0: chiamavate a
1: dire,
0: Dybala pure.
1: no, perché poi vorrebbe dire che o Vlahovic si è reso conto che non c'è
0: Esatto,
1: nessuno
0: che lo vuole.
1: che lo vuole e quindi ah no, è arrivato Carnevali, allora
0: Allora
1: accetto 5
0: accetto,
1: milioni.
0: dai, per piacere.
1: Oppure, ancora peggio, che Comolli non sia stato proprio capace di fare il suo mestiere.
0: Esatto.
1: Quindi in entrambi i casi non va bene.
0: No.
1: Vlahovic
0: Io ci
1: che trova
0: credo
1: un
0: zero,
1: accordo
0: poi
1: adesso,
0: vediamo.
1: Vlahovic che dovesse trovare un accordo adesso con la Juve, ma io glielo sconsiglio, ma veramente da amico, perché si mette in una posizione difficilissima. Cioè,
0: Certo.
1: prima dici di no, poi chiudi, non trovi nessuno che ti dà i soldi, allora sì, dai, c'è Carnevali, vengo. No,
0: Sarebbe una follia da
1: no.
0: tutte le parti, da tutti i punti di vista da cui le guardi. Io infatti ci credo poco, anzi ci credo zero.
1: Anch'io.
0: Vediamo poi se saremo eventualmente smentiti. Altra nota vocale per te.
2: Buongiorno Vincenzo e buongiorno Fabrizio, Marco Moretta. Di sicuro adesso l'arrivo di Carnevali non solo porterà esperienza in ambito italiano, una tutela maggiore forse in Lega, e diciamo forse, poi voglio un vostro giudizio, ma anche la possibilità di arrivare a prendere giocatori che non siano i classici nomi, ma può arrivare a prendere un giocatore, diciamo, sconosciuto tra virgolette, che potrà avere un valore economico e anche dal punto di vista della sostanza decisivo, che magari prima non poteva perché a Sassuolo aveva dei limiti, ma adesso qui lo potrebbe fare. Che ne pensate?
0: Diciamo che cambia un po' il modus operandi, sicuramente quello che lo ha caratterizzato è importante che venga trapiantato alla Juventus, allo stesso tempo è chiaro che lui avrà delle possibilità diverse, no? Ma più che altro per il nome e per gli obiettivi che devi portare a casa, Fabri.
1: Ma sì, ma ragazzi, ma appena arriva avrà una mole di lavoro infinita, tantissime pratiche da studiare, sbrigare, ma sono sicuro che ci sarà qualche colpo alla Carnevali, ma non ho proprio dubbi da questo punto di vista. La speranza è che A, riesca a fare il suo mestiere in così poco tempo, e B, bisogna anche capire se e come tratterà con Spalletti, nel senso che lì, sai, è molto delicata la questione, no? Perché Carnevali credo sia sempre stato una persona molto molto decisa sui giocatori da prendere. In questo caso, visto che Spalletti ha chiesto di essere coinvolto, non so se Spalletti sarà d'accordo ad accettare promesse, giovani da lanciare, non lo so, ma Carnevali andrà per la sua strada, su questo invece sono certo. Quindi ragazzi, stiamo sereni, farà un gran lavoro. Ripeto, prima deve cercare di piazzare quelli che non servono più, e lì sarà durissima, durissima.
0: Eh già, quella è la parte più complicata come sempre, sì. E testimonia quanto è bravo un dirigente.
1: Ma quest'anno Vini in maniera particolare, sì. Ho fatto una lista, sì, sì. È veramente infinita.
0: Bella lunga. Magari qualcuno da capire se può essere rivalutato oppure no, il Douglas Luiz della situazione, o comunque insomma cercare di capire. Anche perché ti aggiungo anche la questione relativa per esempio a Nico Gonzalez, che si credeva fosse ormai fatta per la sua cessione all'Atletico Madrid, però in realtà lui ci vuole un attimo pensare, ma saranno scaramucce dal punto di vista contrattuale anche queste, però chiaramente questo rappresenterebbe un ulteriore problema da risolvere. Però devo dire, Fabri, che i tanti messaggi che stanno arrivando da tifosi di tutte le squadre veramente stanno facendo i complimenti a John Elkann per questa operazione, e temono adesso di più la Juventus con l'arrivo di Carnevali. Poi c'è Miria da Fasano, che salutiamo, che dice: non vi pare che con questa mossa Elkann abbia spiazzato tutti? Mi sembra un po' essere tornati indietro nei tempi, ai tempi appunto della triade, quando i giocatori acquistati si sapevano il giorno dell'arrivo a Torino. Questo è un po' vero, no? Perché magari uno non si aspettava niente, all'improvviso, tac, fuori con lì, tac, già c'ho l'accordo con Carnevali. E questa è una bella mossa.
1: Sì, ma certamente, è una mossa soprattutto intelligente, come dicevamo poc'anzi, no? Cioè, si è capito che serviva un cambio importante a livello dirigenziale, ma credo che sia anche un passo indietro da sottolineare di Elkann. Cioè, è stato bravo, non so se consigliato da qualcuno, però è stato bravo a fare un passo indietro, a dire: ma aspettate un attimo, magari c'è qualcosa che non va. E ha fatto una scelta giusta. No, devo dire che, sai, si sta criticando molto Elkann ultimamente, no? Non solo per la Juve, tirato in ballo per la Ferrari elettrica, però qualche mossa la sta facendo. Il rinnovo di Leclerc secondo me è stato intelligente, sulla Juve ci sta mettendo tanti soldi come sempre, ma forse con un minimo più di testa. Ma è difficile essere i numeri uno di una società come la Juventus, quindi certo ha fatto tanti errori, però ci sta provando. Da questo punto di vista, che cosa gli puoi dire?
0: No.
1: Comunque ci sta provando, non è che si è tirato indietro e sta lasciando la Juve al suo destino, ci sta provando con i limiti che magari ha, però io continuo a dare fiducia a questa proprietà, anche perché, e qua mi rivolgo a tutti i tifosi bianconeri, bisogna anche guardare alle altre proprietà. Siamo così certi che ci piacerebbe una proprietà come quella americana del Milan,
0: che sta andando a sbattere contro il muro in questo momento.
1: Quindi non lo so, bisogna è giusto criticare, attenzione, è giusto criticare, però non mi sembra che cambiare porti sempre a benefici. Il Milan, da quando non è più nelle mani di Berlusconi, è un grande rebus, oppure la questione Cairo, la questione Lotito, un presidente padrone andrebbe bene alla Juve?
0: Anzi, i ruoli vanno rispettati, perché altrimenti senza ruoli, con l'accorpamento, abbiamo visto che si va incontro alle difficoltà di qui sopra. Guarda, ti trattengo proprio 30 secondi, il tempo che Maiocca riceve il messaggio audio che è arrivato e che mi fa piacere condividerlo con te. Veramente tanti messaggi, vi ringrazio ragazzi, e devo dire veramente grande sportività dai tifosi di tutte le squadre che cominciano a temere, fanno i complimenti a John Elkann. C'è Federico da Modena intanto che dice: potrebbe essere più utile per Carnevali scegliere dirigenti e allenatori più adatti al suo modo di lavorare. Secondo me non è uno che entra e subito butta via giù tutto, è uno che entra e dimostra che si può migliorare anche quello che c'è, per quanto possibile, no? Poi ci sentiamo l'audio.
1: Ma sicuramente entra, valuta e poi decide. Ma no, non è mica un caterpillar, è una persona che ha tanta esperienza sulle spalle. Prima deve capire in che ambiente si è messo, perché dall'esterno la Juventus è una cosa, dall'interno è un'altra, e poi farà le sue valutazioni. No, nessuno si aspetti rivoluzioni o arrivo io e si fa subito così. Ma no, tranquilli. Carnevali è veramente una persona con la testa sul calcio. Hai fatto bene prima a citare Marotta, fa parte di quel giro lì, quindi stiamo sereni, serenissimi.
0: Sentiamo questa nota vocale e poi ti saluto.
3: Buongiorno Enzo, Arturo da Ragusa. Che dire, io sono felicissimo della svolta che c'è stata e di questa defrancesizzazione della Juventus, anche perché sinceramente dei francesi che per un anno non hanno detto una parola in italiano io non li posso vedere, e lo sai come la penso, lo sai benissimo. Però sì, una riflessione: la Juventus in 3 anni e mezzo, anzi Elkann in 3 anni e mezzo, ha azzerato 3 volte la dirigenza e ha azzerato 3 volte lo staff tecnico e 3 volte lo staff atletico, e 3 volte si è andato avanti a fallimento e si è andato avanti senza strutturare veramente un programma. Questo è un grossissimo, gigantesco problema.
0: Che effettivamente c'è stato, l'abbiamo analizzato, e l'augurio di tifosi della Juve è che possa averlo risolto parzialmente intanto con questa figura. Però ha fatto bene Arturo a parlare anche di staff tecnico, perché saluterà anche Darren Barges, voluto da Comolli come supervisore dell'area atletica della Juventus. Cioè di fatto a un certo punto Spalletti, che preparava la partita, dicevano: Thuram mi serve perché deve fare un tipo di allenamento particolare, non poteva preparare la partita con Thuram. Capisci in che situazione si è infilata la Juventus anche da questo punto di vista?
1: Sì, ma ci sono tante falle all'interno dello scafo bianconero. Però adesso abbiamo preso uno che sa fare l'idraulico bene, cioè, e secondo me è anche uno parsimonioso, sì. Nel senso che è uno attento anche alle casse societarie, uno che col Sassuolo ha sempre fatto ogni operazione col bilancino. Quindi, ripeto, serenissimo. Mi preoccupa soprattutto la questione cessioni, è l'unico vero problema che vedo in ottica futura per Carnevali, ma per il resto dormo sonni tranquilli.
0: Fabri, grazie, un grande abbraccio a Fabrizio Ponciroli, come sempre.
1: Alla prossima.
0: Noi ci fermiamo per ora qui, finisce lo spazio di Torre, tra poco però comincia Rotocalcio, Lorenzo Di Benedetto, poi Luca Calamai e poi gran finale, come sempre, nell'appuntamento mondiali con Fabio Bisaglia e Alain Vanneghi. Vi aspetto.

0: Rotocalcio. Ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio. A cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca.
2: Chi è?
1: È lui in cabina di regia. Intanto vi diamo l'ultima ora. Giovanni Carnevali è il nuovo AD e direttore generale ufficiale, prende il posto di Damien Comolli. Arriva evidentemente la nota ufficiale in casa Juventus, che tra poco vi andremo anche a leggere, ve la vado a leggere proprio in questo momento, dettagliata, perché c'è l'ufficialità. Manager tra i più autorevoli e apprezzati del calcio italiano, guiderà il percorso di sviluppo del club. Damien Comolli conclude l'esperienza in bianconero di comune accordo con la società. Il consiglio di amministrazione di Juventus FC ha deliberato oggi la nomina di Giovanni Carnevali ad amministratore delegato e direttore generale del club, affidandogli la guida manageriale della società con l'obiettivo di rafforzare il progetto sportivo e industriale. Ci sono poi tutti i vari passaggi, tra cui anche chiaramente quelle che sono le parole di Carnevali. Sono orgoglioso e onorato di far parte di questo club ricco di storia e identità. Ringrazio la società, l'azionista di maggioranza John Elkann, per la fiducia che mi è stata accordata. Affronto questa nuova sfida con grande senso di responsabilità e con la convinzione che attraverso l'impegno quotidiano sia possibile costruire un percorso di crescita duraturo e un futuro di successi. Insieme a tutte le componenti della società lavoreremo per rendere la Juventus sempre più protagonista in ambito nazionale e internazionale, nel rispetto della storia del club e delle ambizioni dei tifosi bianconeri. Queste le parole del nuovo AD bianconero. Lorenzo Di Benedetto, Dibbe, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno Enzo, buongiorno a tutti.
1: Allora, al terzo tentativo direi che John Elkann questa volta ci ha preso, ha scelto il miglior dirigente in questo momento in circolazione. Sul fatto di Damien Comolli ci eravamo detti praticamente tutto, anzi ci sembrava strano che fosse ancora al suo posto, ma proviamo a raccontare quello che è successo nelle ultime ore, vai Dibbe.
3: Ma guarda, sì, l'abbiamo detto tante volte, no? Che ci sembrava molto strano, ma poi alla fine avevamo ragione noi, nel senso, la Juventus stava soltanto cercando il sostituto. È stata, diciamo, molto brava la Juve a farci credere, no? Che sarebbe andata avanti con Comolli, con lo stesso Comolli che poi insomma convocò, no, la stampa, l'abbiamo raccontato in quell'incontro di cui poi abbiamo riportato anche le parole, che però ci sembravano parole surreali, perché Comolli ci diceva no, tutto a posto, con lo Spalletti andiamo d'accordo, con Chiellini andiamo d'accordo, ma noi sapevamo che non era così, e quindi alla fine insomma siamo arrivati a tutto questo. Come ci siamo arrivati? Ci siamo arrivati con la Juventus che chiaramente non può fare né i conti senza l'oste, non poteva fare né i conti senza l'oste, ovvero mandando via un dirigente come Comolli amministratore delegato, per poi non saper chi prendere, perché avrebbe fatto, certo, la stessa figura del Milan, e dall'altra parte non poteva neanche fare un torto al Sassuolo di andare a prendere un dirigente senza passare anche dal Sassuolo. Quindi diciamo che queste sono state due settimane nelle quali la Juventus è riuscita a mettere a posto tutti i pezzi del puzzle. E dopodiché appunto siamo arrivati ai comunicati ufficiali che sono arrivati oggi. Ieri ci siamo mossi molto bene, siamo contenti, perché anche grazie al lavoro di Camillo De Michelis, che insomma ci siamo coordinati con le notizie che ci arrivavano e abbiamo capito che insomma l'avventura di Comolli era agli sgoccioli, e soprattutto che Giovanni Carnevali sarebbe stato il nuovo amministratore delegato e direttore generale della Juventus, perché il comunicato di poco fa della Juve ci dice che ha questo doppio ruolo, esatto, Giovanni Carnevali. Quindi diciamo che la ricostruzione più o meno è stata questa, adesso parte, ma di fatto è già partita, perché se poi Comolli era fuori, ma noi lo dicevamo prima del derby che era fuori Comolli, quindi ora siamo particolarmente contenti, non che avessimo mai avuto, almeno parlo per me, grande stima nei confronti del dirigente francese, ma siamo ulteriormente contenti perché, guarda, io non è che c'ero rimasto male, però non riuscivo veramente a capire come fosse possibile che la Juventus avesse deciso di andare avanti con Comolli, perché veramente da tante fonti ci arrivava che Comolli fosse fuori dalla Juventus, e infatti poi però era così. Quindi ci siamo anche presi una soddisfazione personale, dai, da questa vicenda.
1: Sì, sicuramente, poi soprattutto è una svolta importante in casa Juventus. In tanti dicono, ci hanno scritto anche sull'altra emittente, non è che fa la fine di Giuntoli e di Comolli, quindi occhio con i facili entusiasmi. E io ho specificato come sia totalmente diversa la storia, perché di fatto la Juventus, una figura come quella di Andrea, di Giovanni Carnevali, non ce l'aveva dai tempi di Marotta. Quando la Juventus era strutturata aveva presidente Andrea Agnelli, vicepresidente Pavel Nedved, amministratore delegato Marotta, DG, direttore generale o comunque addetto anche al mercato e scopritore dei talenti con l'area scouting, Paratici, e poi c'era tutta la squadra di Paratici, e la squadra funzionava, la dirigenza funzionava. Poi a un certo punto venne mandato via Marotta, venne accorpato tutto a Paratici e già cominciò a scricchiolare qualcosa, perché Paratici non riusciva a ricoprire il doppio ruolo. Via Paratici, al suo posto arriva Cherubini, sempre con l'accorpamento dei ruoli. Cherubini, promozione interna, non era in grado di gestire il doppio ruolo in un club come la Juventus. Poi il 2022, la questione plusvalenze, processo Prisma, quindi governo tecnico. Dopo il governo tecnico si sceglie Giuntoli, bravo a fare le squadre, bravo a dialogare con l'area scouting, ma che non aveva fatto l'amministratore delegato, e lo fa alla Juventus, che è una macchina enorme da gestire, quindi anche lui è affogato probabilmente in mille cose che non ha saputo gestire. Va via lui, prendi Comolli, che non ha fatto mai il direttore dell'area sportiva, ma ha fatto addirittura il presidente, in alcuni casi del Tolosa, eccetera, arriva e si deve adeguare a fare quell'altro ruolo. Insomma, mancavano i riferimenti, mancava il vero ruolo. Mancava il vero amministratore delegato, che adesso è Carnevali, e chiaramente anche DG, chiaramente adesso credo si strutturi tutto attorno a questa figura, che però dà in equilibrio finalmente la società Juventus.
3: Sì, sì, hai riassunto bene, no? come è cambiata anche la Juventus. Adesso resta da capire le altre figure che fine faranno, nel senso la Chiellini resta dov'è, da capire in che modo verrà inquadrato, però Chiellini resta dov'è. Dopodiché c'è da capire, soprattutto con Modestoi, io penso sia più fuori che dentro dalle cose che abbiamo raccolto. E per quel che riguarda invece Ottolini, ieri qualche spiffero ci diceva faranno fuori anche lui,
1: però Tognozzi per forza.
3: Sì, però comunque non è detto, perché vediamo, insomma, sono in evoluzione, ancora non abbiamo certezze su quello che sarà il futuro del direttore sportivo della Juventus, Marco Ottolini, che tra l'altro è arrivato da poco, ha fatto il mercato di gennaio e basta, di fatto, facendo anche delle brutte figure, nel senso, cioè, quando partì per Istanbul per andare a prendere il Nesiri e poi tornò a mani vuote, insomma, non è stata
1: bella scena.
3: Però vediamo, insomma, quello. Se torna Tognozzi, chiaramente Ottolini se ne andrà.
1: È chiaro, e questo è un punto. Altro punto da affrontare, sempre relativo chiaramente a quello che succede, poi voglio fare una chiosa invece parlando anche di Milan. Altro punto da affrontare è, si è parlato, ieri saranno arrivate anche a te, poi voi avete fatto le vostre verifiche, noi le nostre, un po' ci incrociavamo, perché poi io dialogavo anche con Camillo, quindi insomma la nostra grande squadra, devo dire che ieri ha lavorato bene su tutti i fronti, e quindi complimenti veramente a voi e a tutti quanti, a Camillo che è lì e che si è passata anche una notte, perché gli avevano già chiamato la sera prima e detto vedi che quello sta già qui, come lì, quindi succede qualcosa. Detto questo, le voci che arrivavano erano anche occhio alla posizione di Spalletti, potrebbe addirittura arrivare Conte. Abbiamo anche avuto un indizio, che non dirò pubblicamente, te lo dico magari privatamente, che ci racconta di un contatto che ci sarebbe stato, peraltro anche di recente. Io tendo però, ma non perché sto dando una notizia, quindi te la chiedo a te, a escludere questa eventualità, perché quello che sappiamo per certo è che Elkan poi ha contattato Spalletti e ha detto vedi che ti chiamerà Carnevali, che sarà lui a gestire tutto adesso. Spalletti contento anche John Elkan, perché la sua scelta era tassativa, Spalletti, andare avanti con Spalletti, e questa probabilmente è stata anche un po' una vittoria di Spalletti, che però adesso deve chiaramente dare anche il suo apporto, perché adesso è sotto esame soprattutto lui, dopo che Comolli è andato via. L'ipotesi Conte è un fantasma che resterà in casa Juventus, o tendi a escluderlo anche tu?
3: No, allora guarda, su Spalletti noi siamo stati abbastanza certi, no, della sua permanenza, cioè non l'abbiamo mai messo in discussione nella giornata di ieri. L'ombra di Conte rischia di essere un'ombra ingombrante, ma non ora, non fra un mese, non fra due, non fra tre, ma per tutta la stagione, perché se Spalletti non dovesse mettere insieme, per dire, in tre partite non vince, comincia a dire no, ora arriva Conte, allora c'è Conte, allora Conte di qui, Conte di là, anche perché Mancini sembra essere
1: sì,
3: il favorito per la
1: nazionale. Certo.
3: E quindi senza riuscire ad avere un ruolo nella prossima stagione, Conte chiaramente sarà un'ombra ma non soltanto per la Juventus ha maggior ragione, ma anche per gli altri club, quindi sarà una
1: figura
3: molto scomoda da dover gestire.
1: Dopodiché tu dici questo, sappiamo però che Conte non ama subentrare in corso d'opera ma partire dall'inizio, quindi magari per molti club sarà un fantasma relativo più per il futuro che non per un eventuale subentro. Quello che invece ti posso dire è che abbiamo abbastanza appurato è che fosse la Juventus a chiamarlo, lui accetterebbe anche a stagione in corso. Chiaramente però questa è una cosa che immagino sia un'altra gestione che deve avere Carnevali, perché avere un allenatore che ha un fantasma dietro non lavora con serenità, quindi il lavoro di Carnevali sarà anche quello di cercare di dare serenità a tutto l'ambiente, a tutta la squadra, a tutto l'allenatore il più possibile, e Spalletti avrà la possibilità di lavorare stavolta come vuole, cioè quindi con una dirigenza che lo asseconda.
3: No, certamente, ma io credo che insomma Spalletti abbia vinto la sua battaglia interna, no? Un po' come è successo anche con Gasperini alla Roma.
1: Sì.
3: Cioè alla fine Spalletti non voleva lavorare con Comolli, ma l'abbiamo raccontato in lungo e in largo di quanto il rapporto tra Comolli e Spalletti fosse a minimi termini ormai da tanto tempo. Prima e dopo il Torino insomma arrivarono alle parole grosse sia con lui che con Modestò, Spalletti, e quindi è chiaro che io mi aspettavo, ma l'avevo insomma, se l'avevamo già parlato, ho detto attenzione a cosa potrà fare Spalletti se Comolli resterà davvero alla Juventus, perché il momento in cui non gli arrivano i giocatori io mi potrei aspettare anche uno Spalletti che se ne sarebbe andato, che sarebbe stato un disastro per la Juventus. Quindi diciamo, una volta vinta la sua battaglia interna, io credo che Spalletti possa lavorare anche in maniera più serena, no? E lavorando in maniera più serena possa portare la Juve più in alto rispetto a quello che ha fatto quest'anno. Quindi mi aspetto totalmente una Juve diversa rispetto a quella che abbiamo appena visto in questa stagione, e questa volta soprattutto ci sarà la garanzia di un dirigente che ha tanti contatti, che sa come si fa il calciomercato, a differenza del signor algoritmo che non ci mancherà per niente,
1: no,
3: a livello di calcio.
1: Vabbè, poi, tra l'altro chi l'ha sentito parlare. Detto questo, ti faccio quest'altro parallelismo, che molti ieri hanno detto forse avrebbe fatto meglio la Juventus a fare come il Milan, cioè finita la stagione via tutti si ricostruisce. Secondo me no, perché in realtà, poi ne parlavamo ieri, non so se con Ivan o con te ieri o l'altro ieri, in realtà il Milan ha fatto fuori tutti ma non c'aveva pronto il piano B, o comunque non aveva già deciso chi. Prima uno, poi un altro, adesso Ragnik però vuole pieni poteri, io però ho scelto Glasner come allenatore, ma piacerà poi a Ragnik quando viene, non è che me lo fa cambiare, vabbè intanto prendo l'allenatore, poi viene lui, Ibra che si fa la foto in palestra, insomma situazione ai limiti lì. Invece in questo caso quello che hanno apprezzato i tifosi, perché molti ci hanno scritto questi messaggi, hanno apprezzato il fatto che fuori come lì era già pronto un nome, e non un nome qualsiasi, ma un nome che aveva un senso compiuto, preciso, il miglior dirigente in Italia in questo momento dopo Marotta probabilmente, insieme a Sartori e a Fenucci, e quindi che si era agito come doveva agire magari anche il Milan, no? Cioè dire fuori tutti, però noi già abbiamo pronto il futuro.
3: No, ma io guarda, ti dico Enzo, che la gestione del Milan è una gestione pazzesca, cioè ma veramente incredibile, cioè io non riesco a credere che un club come il Milan possa essersi ridotto in questo modo. Cioè hanno buttato fuori tutti, lo dicevamo anche prima, senza sapere a chi affidarsi. E quindi questa è una cosa clamorosa, veramente clamorosa. E oltre a tutto questo si continua a non pensare all'unica persona che sarebbe in grado di mettere d'accordo tutti e sarebbe anche in grado di fare una squadra forte con giocatori forti, perché lo ha già fatto. Il nome chiaramente è quello di Paolo Maldini. perché se si ha paura di Maldini, che voglia fare un po' quello che vuole all'interno della società, con il mercato, insomma, voglia avere pieni poteri, e poi si va a prendere un Rangnick che non conosce l'ambiente Milan, che anche questo è uno di quei santoni che pensano di insegnarci il calcio, ma fondamentalmente Rangnick nella sua vita cosa ha fatto? Cosa ha vinto? Cosa... cioè, per andare al Milan bisogna avere un curriculum di tutto rispetto per ritirare fuori da una situazione complicata il Milan. Quindi non riesco veramente a capire la strategia, ti dico la verità, perché avrebbero l'uomo giusto lì a portata di mano, che non aspetterebbe altro, che non aspetta altro di tornare al Milan, e invece non si calcola, e quindi si rischia di fare un danno dopo l'altro, cosa, esatto, che il Milan tra l'altro ha fatto e sta continuando a fare. Quindi vediamo che cosa succederà, ma guarda, ma tendo, cioè, a questo punto è anche inutile parlare del Milan fino a quando non ci saranno davvero delle scelte. Aspettiamo, sì, e vediamo quello che sarà il Milan nelle prossime settimane.
1: L'ultima che ti dico, lo vedi un po' il parallelismo? Cioè, la Roma ha dato anche un suggerimento, secondo te, a distanza del Can? Cioè, nel senso, abbiamo scelto un allenatore, non funziona benissimo, perché probabilmente, pur avendo un dirigente che avevamo scelto e che, nel quale credevamo, i due non lavoravano bene insieme, allora meglio risolvere il problema mandando via uno e lasciando libertà un altro. Chiaramente poi la Roma deve, è un'altra la figura che deve cercare, un'altra la figura che ha allontanato, però risolvere i conflitti interni per costruire quell'unità, per andare avanti. Quindi la Roma adesso è vicina anche, insomma, a formalizzare tutte le nuove nomine eccetera, deve chiudere la questione plusvalenze e poi potersi tuffare sul mercato. Si trova un passettino avanti alle altre perché ha risolto un problema interno che la stava frenando un po'?
3: Sì, quello sì, ma più che altro perché ha dato continuità con la passata stagione e soprattutto perché comunque riparte col morale alle stelle perché è arrivata terza. Già. Quindi rispetto a Milan e Juve sicuramente partirà in vantaggio, anche soltanto dal punto di vista mentale. Poi per il resto, insomma, ha dato spunto anche alla Juve per fare la stessa cosa. E poi però molto dipenderà chiaramente dal mercato e vediamo, insomma, quello che sarà del calciomercato della Roma e del calciomercato di tutte le altre.
1: Dibbe, grazie, buon lavoro e complimenti per il lavoro di ieri. Grazie a Lorenzo Di Benedetto.
3: Grazie, grazie.
1: Tutto ciao, mercato ciao. Web. Noi invece tra poco torniamo però a Firenze, ma da Luca Calamai vi aspetto.

0: Dunque, ufficiale, comincia l'era Giovanni Carnevali alla Juventus. Il ruolo non è soltanto di amministratore delegato, ma anche di direttore generale, ad annunciarlo con una nota ufficiale la Juventus, e prende il posto di Damien Comolli. Tutto anticipato, come abbiamo anticipato ieri, sia su tutto il mercato web, su TMV Radio, su Radio Bianconera, su Bianconera News, su tutto You, insomma su tutto il gruppo, dopo aver lavorato a lungo su questa traccia che in effetti già nella convocazione di due sere fa era abbastanza evidente. Allora ne parliamo con Luca Calamai. Ciao Luca, buongiorno, ben ritrovato.
1: Ciao Vincenzo, buongiorno. Beh, direi che è stato fatto, si è evitato un cortocircuito che avrebbe probabilmente rovinato la stagione prossima della Juventus, perché tenere insieme Comolli e Spalletti era impossibile, ma due figure che non erano più in sintonia, in totale non condivisione di un progetto, si rischiava un malessere continuo. Guarda, non escludo nemmeno che poi a un certo punto avrebbe potuto essere lo stesso Spalletti poi eventualmente a fare un passo indietro. Quindi si ritorna in una logica giusta con un grande dirigente che ha una grande opportunità professionale, quindi una scelta che condivido totalmente. Ho letto di un gruppo di lavoro che mi pare in perfetta sintonia con il pensiero di Spalletti, quindi questo mi fa immaginare che Carnevali e Spalletti abbiano già un punto di partenza comune, condiviso. E roba da Juve, mi verrebbe da dire, finalmente, ecco, dopo tante cose, tante operazioni e tante scelte che secondo me erano sembrate, almeno a me erano sembrate, anche delle forzature in qualche caso.
0: Hai anche tu la sensazione che questa figura, quindi un vero amministratore delegato, mancava dai tempi di Marotta alla Juventus, e che quindi
1: sì,
0: si arrancava anche per questo?
1: Esatto, mancava il grande uomo di calcio, non il grande uomo di calcio, il grande direttore, perché il grande direttore deve essere un uomo di calcio, sì, deve essere un uomo d'azienda, sì, deve essere un uomo di mediazione, sì. Cioè, deve essere un uomo con tante sfaccettature, ma deve essere il riferimento centrale di una scala gerarchica. Io ho sempre pensato che le aziende funzionano se funzionano le scale di comando. Qui c'è una proprietà che comunque, volenti o nolenti, ragazzi, sta continuando a finanziare la Juventus con delle cifre impressionanti, cioè, con una testimonianza di amore e di partecipazione vera, perché se no si dimentica questo. Sbagliando a chi dare soldi, sì, però ecco, Carnevali va a fare quel ruolo e ora ci sarà una struttura operativa. Io credo che si andrà a riproporre, Vincenzo, l'idea che poi è stata l'idea vincente per tanti anni con l'accoppiata Marotta-Paratici, no? Il esatto. Grande direttore e il grande uomo di calcio, lo scopritore di talenti, la figura in grado di fare calcio. Ecco, io immagino che questo è il percorso, con un allenatore che ama fare l'allenatore e non ama fare il dirigente, ma che finalmente può interloquire con gente di pallone, con gente che non che sa raccogliere le indicazioni, che sa cercare figure giuste. Ora, detto tutto questo, per me rimettere subito in piedi una Juve fortissima è impossibile, ecco, perché veramente ci vorrebbe perché le problematiche, quello che lascia questa gestione dirigenziale, lascia più problemi che certezze, ecco, e dopo aver speso tanti soldi. E è chiaro che la grande sfida di Carnevali, questo è inutile negarlo, Vincenzo, sarà quella di misurarsi con il mercato internazionale, no? Allora, in Italia il Sassuolo di Carnevali era una scuola di pensiero, una scuola di risultati, lavoro, funzionalità, una bottega carissima, sapeva comprare bene e vendere benissimo, ma tutto questo all'interno di un obiettivo che era quello di stare in Serie A, cercando di far quadrare i conti, cercando di proporre un calcio piacevole, cercando di far qualificare talenti. La Juve è diversa, la Juve deve vincere. La Juve ora deve andare a cercare all'estero chi ti prende Openda, deve andare a cercare all'estero chi ti prende David. Non è semplice questo, perché oggi Carnevali si va a confrontare con un mondo che non è stato il suo mondo abituale, ma è uno bravo, e quindi questo mi fa pensare che abbia le armi, le aperture di competenza per poter uscire in maniera positiva.
0: È la vittoria di Spalletti, o anche Spalletti adesso deve dare qualcosa in più, perché rischia eventualmente anche lui?
1: Allora, guarda, Spalletti non è un uomo di battaglie personali, è un uomo d'azienda, è un uomo, questo fa parte del suo DNA. te che hai una cultura che ti abbina al mondo Juventus, ma ti abbina anche al mondo Napoli.
0: Sì.
1: Lui non aveva più da tempo i rapporti con De Laurentiis, eppure già ha fatto società fino al momento in cui ha salutato la compagnia e se n'è andato, se ci pensi, senza accendere polemiche, senza accendere discussioni, si è messo in un angolo. Quindi non è un uomo di guerra Spalletti, però è un uomo di calcio, cioè ha bisogno di interlocutori di calcio. Lui è il primo che è furibondo con se stesso, è il primo che cerca di vincere, e qui non c'entra tanto nel calcio di oggi in Italia. Se vuoi, noi non siamo la Premier, non siamo quel tipo di livello, però se non puoi fare un campionato senza un centravanti vero, senza delle figure, senza un leader in mezzo al campo, senza un portiere che sia da Juventus, allora intanto io credo che con la coppiata Spalletti-Cannavaro riporterà la normalità nelle scelte. Ecco, poi bisogna vedere quanti soldi si può spendere, soprattutto, questo è inutile negarlo, oggi certi profili vanno a cercare la Champions e la Juventus fuori dalla Champions è meno attrattiva, anche se si chiama Juventus.
0: È un indizio anche per il Milan, quello come ha gestito John Elkann la situazione. Ti chiedo anche se si è un po' rivalutato dopo tanti errori commessi negli ultimi anni con questa scelta fulminea, importante, decisa e chiara. Cioè non è che c'è stata una lunga trattativa, probabilmente avvisato per lungo da parecchio tempo Giovanni Carnevali, il quale avrà detto: permettimi di intanto chiudere la trattativa Aquilani-Sassuolo, di salutare gli squinzi, di liberarmi e poi posso venire. Quindi evidentemente c'è un lavoro fatto alle spalle in gran segreto e poi immediatamente fuori il nome, quindi fuori uno ma dentro un altro già pronto e migliorativo, mentre il Milan fuori tutti, dentro ancora nessuno.
1: Sì, permettimi di aggiungere sul discorso di John Elkann anche il fatto che lui abbia riconosciuto uno sbaglio. Ora questo non è proprio semplice, bravo, semplice, per figure di grande potere, perché praticamente 12 mesi dopo metti in piazza il fatto che hai clamorosamente sbagliato una scelta. Ci vuole amore per la Juve per andare anche a far violenza al proprio orgoglio, perché l'orgoglio poteva portare magari a prendersi ancora un anno di tempo, no? Invece io in questo ci trovo un attaccamento, guarda, l'ho detto prima, per gli investimenti che sono fuori dalle regole in questo momento. La Juve continua a fare aumenti di capitale pur di tenere gli Elkann, pur di tenere la Juve a certi livelli, però questo mi piace. Milan, ma innanzitutto nel Milan quello che mi rende perplesso nell'abbinamento che provi a fare giustamente dal punto di vista giornalistico con la Juventus è non ha una proprietà che ha una storia. Gli Agnelli sono la Juve o la Juve sono gli Agnelli, quello che vuoi te, no? Nel Milan la proprietà di oggi chi è, cosa rappresenta, cioè non si avvicina nemmeno a chilometri e chilometri e chilometri a quello che è stato il percorso del Milan di Berlusconi, tanto per restare all'ultima realtà che aveva portato il Milan in testa al mondo. Per cui c'è questo sentire il mondo Milan, capire il mondo Milan, capire il calcio italiano, capire quello che vuol dire mortificare il Milan come è stato mortificato in questo periodo. Non lo so, io ho dei dubbi su questo. Per cui, avendo dei dubbi su questo, mi chiedo anche, oggi il Milan, è normale lasciare il Milan in questo metà del guado? L'unico dirigente che è rimasto, Ibrahimovic, è negli Stati Uniti a commentare il mondiale, ma sembra una roba, sembra barzellette, no? Cioè ci dovrebbe essere uno stato di allarme quotidiano, riunioni ogni minuto dietro l'altro, la ristrutturazione di un piano di lavoro, non c'è un allenatore, non c'è chi comanda, e non è che siamo, ormai siamo fra un po' a metà giugno, quindi il fattore Agnelli sulla Juve io non riesco a rimmaginarlo con questo Milan.
0: Allora, intanto sono arrivate anche le parole di Veronica Squinzi, amministratore delegato Mapei, vicepresidente del Sassuolo, che saluta Carnevali. Ringraziamo Giovanni Carnevali per tutto quello che ci ha dato e insegnato in questi 13 anni di collaborazione con la nostra famiglia, la nostra squadra, augurandogli di raggiungere nuove soddisfazioni professionali. Si apre per il Sassuolo una nuova era, nuova ma basata sulla continuità garantita da una proprietà che crede fermamente nel progetto e da un gruppo di professionisti che ogni giorno contribuiscono a fare questa società un modello di calcio sostenibile. Arrivano anche
1: parole splendide, Vincenzo. Poi però bisogna trovare uno che sostituisce Carnevali, e qui non è il problema di trovare un centravanti che fa 9 gol o ne fa 12 o ne fa 13. Carnevali era la costruzione quotidiana, annuale, di un progetto, era la forza di un direttore che ha retto anche la retrocessione, che poteva far saltare tutto per aria, perché voglio dire, quel rischio ci poteva essere. Invece non solo è ritornata, ma è ritornata in Serie A, ha fatto il primo campionato ottimo. Non credo, cioè oggi, per quella che è la difficoltà a trovare dirigenti, io sono curiosissimo di capire da chi ripartirà il Sassuolo, ma molto, perché per me, se, con le debite proporzioni, ma nemmeno tanto, è difficile trovare il direttore del Sassuolo, come sì, come per la Juve è stato difficile trovare il suo direttore. Non ce ne sono, poi, che per quanto riguarda il Sassuolo vanno con l'idea di che cosa devono fare, e lo steccato è più stretto, le difficoltà sono superiori, insomma è complicatissimo. Guarda, quel tipo di scelta è complicatissimo.
0: Sono molto curioso. Poi sono anche le parole di Carnevale, che dice: lascio un club che considero casa, devo ringraziare la famiglia Squinzi, Sassuolo resterà parte importante della mia vita, questa è una società che ho sempre considerato come una famiglia. Però, come dici giustamente tu, sono molto curioso di capire poi quali saranno le scelte del Sassuolo in un periodo in cui dirigenti,
1: perché ce ne sono... se non sbaglio a Sassuolo ci deve essere Palmieri come direttore sportivo, giusto? Ora vado a memoria, non so, magari
0: sì, se non sbaglio, cioè, sì, però...
1: ma comunque sì. Ecco, al di là, lì serve proprio la grande figura dirigenziale, perché l'ha tenuto in piedi, ecco. Ce n'è pochi. Ce ne sono pochi in Italia.
0: Intanto arrivano anche le prime cifre per quanto riguarda l'addio a Comollini. Il comunicato ufficiale, è stato reso noto anche che il dirigente dimissionario riceverà una buonuscita da 850.000 euro lordi e che non dovrà restituire il bonus alla firma ricevuto il 1 giugno del 2025. Detto questo, diciamo, se ne è uscito anche probabilmente Comollini avrebbe potuto fare magari più, come ti posso dire, battaglia. Invece ha riconosciuto, secondo te, anche lui che evidentemente andava su strade diverse rispetto alla Juve?
1: Sì, aspettiamo qualche settimana, vediamo un po', cioè vediamo come finisce. Ora, sai, questo è il passaggio in cui naturalmente tutto ciò è figlio di una trattativa, e quindi ingoi, perché comunque vuoi arrivare a questo punto. Anche con lì voleva uscire in maniera giusta, da un punto di vista proprio di percorso. Poi vediamo se parlerà ora, che quando sarà libero. Io ti devo dire, l'ultima conferenza stampa di Comollini di bilancio, a me non ci avevo capito nulla.
0: No, poi
1: mi sembrava una roba di dire: ma di che parli? O come direbbe che Cozzalone, ma sei del mestiere? Perché era un riconoscere tutta una serie di sbagli, cioè una roba incredibile. Io mi auguro che Comollini, io non so com'è Comollini, te lo dico subito. Però mi auguro che questa esperienza magari gli possa servire a capire che nel calcio l'abilità di un dirigente sta nell'essere anche sul campo, cioè le statistiche, gli algoritmi, le cose sono arricchimenti, ma poi serve la conoscenza del calcio, gli equilibri del calcio, i compromessi del calcio, l'occhio del calcio. Resto senza parole ripensando ai soldi spesi quest'estate dalla Juventus, e sono incredibili. Resto senza parole nel fatto che la Juve ha portato Vlahovic in scadenza di contratto senza nemmeno tentare qualche forzatura che poteva in quel momento avere dei margini di operatività. È una squadra con poco, sembra fatta per caso, con poco progetto, e quindi magari gli servirà di lezione, perché insomma è un bello schiaffo, ma dagli schiaffi e dai crolli si può anche ripartire.
0: Esatto. Abbiamo parlato di Juventus, che si è ristrutturata e si sta ristrutturando, di Milan, attendiamo di capire i nomi, il progetto, eccetera. Ci sono altre due società che devono trovare una soluzione, che stanno vivendo un momento molto complicato. Il Torino, con Cairo, che sta valutando anche le offerte di cessione. Per adesso il club è valutato 200 milioni di euro, quindi neanche tantissimo, lui vorrebbe qualcosina in più. E la Lazio, con quella famosa lettera di Lotito ieri, che non ha convinto per niente i tifosi, anzi ha creato un'ulteriore spaccatura. Questi due club come se la cavano, Luca, secondo te? che rischiano tanto.
1: No, male, dai, non si può fare, non si può vivere in un eterno conflitto come sta vivendo la Lazio e come sta vivendo il Torino. Io parto dal presupposto, Vincenzo, che se te vuoi vendere una cosa la vendi, e io ho la sensazione che in questo momento Cairo, se arrivasse l'offerta giusta, potrebbe vendere, ecco, cosa che non era fino a poco tempo fa, e penso che il valore storico di immagine, di potenzialità del Torino possa essere possa riconoscersi in questa cifra, ecco, che, però deve arrivare a figura giusta. Poi sai, te lo ripeto, non è facile per un prenditore di successo come Cairo dichiarare fallimento su un fronte, e questo comunque del Torino purtroppo in questo momento si sposa con la parola fallimento. Tanti anni di gestione di uno dei più grandi imprenditori italiani, nessun vero scatto di qualità. Lo sito è una guerra personale, qui si entra in una situazione più complessa.
0: Già.
1: Perché le guerre personali sono complicate, secondo me non portano risultati a nessuno. Ho detto e lo ripeto che tra le tante iniziative di protesta dei tifosi della Lazio, io penso che quella che può andare più in profondità sia quella di andare a segnalare al mondo della politica che milioni di tifosi come quelli della Lazio non vogliono più questo presidente, perché lì se crolla quel sostegno, allora io non vedo come Lotito potrebbe restare presidente della Lazio.
0: Sono due mondi veramente molto complicati in questo momento. In chiusura ti chiedo invece come sta ripartendo la Fiorentina, secondo te i primi passi, le
1: vendite? Non si sa. Cioè, e anche ti devo dire, ora scherziamoci un secondo, perché certo, abbiamo parlato di situazioni abbastanza complesse. Cioè, questo vertice a New York è eterno. Cioè, io sarei curioso, cioè, di solito i vertici aziendali durano 48 ore.
0: Sì.
1: Ma se proprio vuoi allungare un po', non so, altre 24, quindi 48, 24, 72 ore. Sono arrivati lunedì e sono ancora là. New York è bella, c'è anche il mondiale.
0: Già.
1: Ma insomma, di quante cose dobbiamo parlare? Speriamo che arrivino delle risposte, dai, al di là delle battute.
0: Però per adesso, diciamo, il futuro è abbastanza nebuloso ancora, c'è cioè tutto da decifrare e da capire.
1: Esatto, e questo mi sembra evidente, perché poi al di là delle parole, certo, un'altra realtà che esce devastata da questa stagione è la Fiorentina, che dopo aver speso 92 milioni nel mercato estivo e 30 nel mercato invernale, boh, è quasi da rifare tutto. Con il problema è, c'è la volontà, se hai fatto spendere 92 milioni a un dirigente e non te li ha fatti fruttare, sarebbe folle non dare soldi a Paratici, che è uno bravo, no?
0: Beh,
1: che Paratici qui viene considerato l'uomo che cammina sulle acque, in senso ironico, nel senso tutti si aspettano miracoli da lui, ma se non gli dai, non è che moltiplica pane e pesce, cioè, per farlo operare gli devi dare soldi.
0: Luca Calamai, grazie come sempre.
1: Ciao,
0: ciao Luca, grande abbraccio a Luca Calamai. Termina qui anche questa penultima mezz'ora, nell'ultima, come sapete, grande spazio ai mondiali di calcio, al mondiale di calcio con Fabio Urbisaglia e Alain Valneghi, con i quali però chiaramente entreremo anche sui temi di attualità. Vi aspetto.

0: Ed è venuto il momento dello spazio mondiale da approfondire, operazione mondiale da approfondire, senza la nostra nazionale, da approfondire con Fabio Urbisaglia da Bahia. Ciao Fabio.
1: Ciao, buongia.
0: Alen Vallegri da Barcellona. Ciao Alen.
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: E si è cominciato finalmente, quindi andiamo ad analizzare un po' le partite. Comincio da Alen sulla gara che c'è stata tra Messico e Sudafrica. Mi sembra abbastanza a senso unico questa gara.
2: Sì, a senso unico. Il Sudafrica ha sbagliato l'approccio, il Messico è entrato con un'aggressività molto tipica delle squadre del Vasco Aguirre a centrocampo. Il tridente Lira Gutierrez Fidalgo hanno dominato in fase di pressione. Abbiamo visto un Lira giocare ad altissimi livelli. Non è un caso che nel secondo tempo, quando comunque il centrocampo del Messico è calato, abbiamo visto comunque una Sudafrica che è riuscita a guadagnare metri, però non è riuscita comunque a rendersi pericolosa. Un grande Quiñones che ha confermato che comunque sta giocando ad altissimi livelli, e poi ci manda anche un messaggio che forse in Arabia Saudita pure anche giocando lì comunque puoi essere protagonista ai massimi livelli. Si aspetta comunque un'avversaria comunque con altri valori rispetto al Sudafrica per capire, però Quiñones questa stagione 33 gol e 4 assist in 31 partite al Kadish con Retegui. E niente, abbiamo visto un Messico, poi c'era l'emozione dell'inizio, dell'esordio in casa, c'è sempre tanta pressione, però il Vasco Aguirre è una garanzia, e lui sa prendere la pressione su di lui. E per finire dobbiamo spendere due parole per Raúl Jiménez, che comunque è tornato da un infortunio gravissimo e ieri l'abbiamo visto con tanto cuore, giocatore di qualità, nei movimenti comunque si fa sempre valere, molto intelligente, gioca per la squadra e comunque ha pure avuto il premio del gol. Dunque Messico molto positivo, Sudafrica da rivedere. È strano perché il Sudafrica comunque basava questa partita specialmente su tre giocatori che giocano fuori dal Sudafrica, come i tre centrali sono stati i peggiori. Vedremo alla seconda se può risalire.

0: comunque fa sempre la differenza, un grande sì. Adesso è strano che comunque un giocatore di questa qualità non sia preso in considerazione nei maggiori club europei, perché già quando giocava in Messico, specialmente l'ultima stagione con l'America, comunque ha fatto vedere che comunque può anche fare differenza in Europa.
1: Andiamo da quell'altra parte del mondo, andiamo in Brasile da Fabio Urbisaglia per commentare invece Corea del Sud, Repubblica Ceca. Devo dire che anche qui mi è sembrata una gara abbastanza a senso unico, cioè nelle mani della Corea del Sud, poi però a passare in vantaggio quella rimessa laterale che è diventata un calcio d'angolo oramai, perché è stata ripetuta anche nella fase finale, poteva pareggiare Repubblica Ceca, che è impressionante, aveva portato in vantaggio appunto la Cechia, che poi però si è fatta rimontare totalmente da una Corea del Sud che secondo me ha meritato. Ma la faccio analizzare da te, Fabio.
2: Sì, che peraltro ho potuto approfittare per una volta della differenza di orario, ci sono
1: Beh,
2: 5
1: già.
2: ore tra il Brasile e voi, e quindi sono riuscito a vederla. E sì, è stata una partita sicuramente più equilibrata rispetto all'esordio, quella appena commentata da Len, che non ha avuto praticamente storia, ma soprattutto ha rispecchiato le caratteristiche che avevamo anche descritto in sede di presentazione dei gironi delle due nazionali. E tant'è che appunto la Repubblica Ceca è una squadra che non ama molto i ghirigori, altamente verticale, sfrutta una grande fisicità, e avevamo parlato anche proprio delle rimesse laterali lunghe,
1: Già.
2: nelle quali cerca di sfruttare i blocchi per essere pericolosa, e pronti via, insomma, sblocca il match in questo modo. Peraltro aveva trovato anche una seconda rete sempre su calcio piazzato, poi annullata per fuorigioco, e senza dubbio il fondamentale sul quale punta, senza alcun dubbio. E per quello che riguarda invece la Corea, anche lì si è visto abbastanza quello che ci aspettavamo, una squadra rispetto a quella ceca, sicuramente più propositiva, con attacchi rapidi, nonostante sia una squadra, una nazionale asiatica, comunque ha dei valori importanti anche sui calci piazzati e sul gioco aereo, ma ieri ha trovato davvero una nazionale che su questo fondamentale è quasi immarcabile. E però è riuscita comunque con le sue armi poi a rimetterla in equilibrio con peraltro un bellissimo pareggio, con una giocata unica secondo me di Wang
1: Vero,
2: Yin,
1: vero, vero.
2: centrocampista del
1: Dribbling
2: Feyenoord, un
1: all'entrata e
2: gol
1: poi gran gol.
2: sui generis con una freddezza incredibile davanti al portiere. E dopo pochi minuti è riuscito addirittura ad andare in vantaggio, e poi secondo me ci sarebbe aspettato un ritorno dalla Repubblica Ceca per provare ad agguantare perlomeno il pareggio, dove però sono emersi secondo me proprio i limiti di questa squadra quando deve fare gioco. La Repubblica Ceca, finché gioca di rimessa, ha comunque questa capacità innata di essere spigolosa. Quando poi però si richiede un po' più di fantasia e di creatività, è una squadra che mostra dei limiti. Ho deluso anche Schick ieri, che è il giocatore, diciamo, dal quale ci si aspettava forse qualcosa in più, anche per la stagione, l'ennesima ben fatta in Bundes, con il Leverkusen, non si è messo in mostra.
1: No, direi di no. Questa è l'analisi delle due partite, ma ieri, siccome nel frattempo era arrivata la notizia che poi affronteremo insieme di un possibile addio a Damian Comolli, che poi di fatto è arrivato con l'arrivo, che poi nel frattempo nel pomeriggio si è verificato, di Giovanni Carnevali, annunciato poco fa dalla Juventus con un comunicato ufficiale, però ieri questa notizia ci aveva un po' frenato sul consiglio del talento del giorno. Parto da Alain, perché ieri ci volevi consigliare, ci vorrei parlare di Gustavo Puerta della Colombia, no? Quindi raccontacelo. Alain? Ah, devi attivare
0: Sì,
1: l'app.
0: ha fatto
1: Vai,
0: una
1: vai.
0: grande stagione al Racing de Santander in Spagna. È un calciatore che è arrivato giovane in Europa, nel Bayer Leverkusen. Non è riuscito ad imporsi perché comunque aveva tanta concorrenza. È un centrocampista centrale che fa del dinamismo, dell'aggressività, dell'anticipo, comunque le sue qualità migliori. Vedremo se troverà molto spazio con Rios e Lerma, un profilo più dinamico rispetto a Rios e al giocatore del Crystal Palace. ha anche delle doti di playmaker da non sottovalutare, non

0: non è solo un interditore. Rispetto ai due citati, secondo me è uno che può dare tanto alla Colombia. La Colombia comunque là davanti a Juan Fernando Quintero, a James, a Luis Diaz, sono dei calciatori che fanno la differenza nel creare e nel portare comunque soprattutto Arias in aria per poter finalizzare. E Luis ha quella velocità di pensiero e quella voglia di verticalizzare che forse Rios e Lerman un po' meno, sono giocatori che comunque amano più temporizzare, che hanno comunque delle grandi qualità. Lerma atletiche, Rios di aggressività, però Puerta ti dà un qualcosa in più e spero di vederlo tanto in questo mondiale perché potrebbe sorprendere a tanti.
1: Fabio invece un talento croato, se non ricordo male.
2: Sì, certo, è Luka Vucevic, difensore centrale, che può giocare da braccetto, da centrale in una difesa a 4 senza alcun problema. Parliamo di un classe 2007, un colosso di 1,93 m, che ha giocato nell'Amburgo, ma è di proprietà del Tottenham, giocato in prestito, per cui farà ritorno sicuramente alla base. È un giocatore di indubbio valore, forse il più chiacchierato tra i centrali difensivi a livello europeo, giovani chiaramente. È il difensore moderno, diciamo, di scuola attuale, con capacità di impostazione, impatto fisico, nonostante i 193 centimetri, riesce ad avere una certa agilità, non è il centrale d'area statico da vecchi canoni del calcio europeo, è proprio il prototipo di difensore che il calcio di oggi si aspetta, insomma, per poter essere sia propositivi con il pallone che poi anche arcigni ed efficaci quando si tratta di difendere, sia in campo aperto, ma anche con una difesa più posizionale nell'area di rigore. E ha tutto, è mobile, ha un'ottima coordinazione. Ripeto, stiamo parlando di un colosso di 1,93 m, per cui quando si trovano in un difensore di questa stazza fisica, caratteristiche come la rapidità, la velocità sia in campo aperto che nel breve, e la capacità anche la duttilità di giocare sia appunto da centrale puro in una difesa a tre, ma anche di adattarsi da braccetto all'occorrenza, a un'età come la sua, insomma, ancora un diciannovenne. È chiaro che i progetti per il futuro sono rosei. Il Tottenham si sfrega le mani, la sua stagione è stata impressionante. Basti pensare che in Bundesliga ha il 92esimo percentile per quello che riguarda i duelli aerei vinti, e in praticamente tutti i criteri di analisi per un centrale difensivo, per un difensore in generale, spicca ed è nei top 3, nei top 5. Quindi, ripeto, a dispetto dell'età, è un giocatore che sembra già pronto. Avrà il trampolino adesso del mondiale per mettersi in evidenza in quella che è una linea difensiva che vi dicevo ieri. Ha un po' rubato, diciamo, la scena al centrocampo storico, no, della Croazia, che continua ad avere, per carità, grandissimi interpreti, però ecco, forse questa linea difensiva è davvero un reparto di cui si parlerà tanto nei prossimi anni. E dopo il colpo Guardiol di un paio di stagioni fa, acquistato dal City per una cifra altissima, mi aspetto che anche gli altri componenti, a partire proprio da Vucevic, possono diventare obiettivi di mercato importanti. Vedremo se il Tottenham riuscirà almeno per una stagione o due a mantenerlo. Ricordiamoci che c'è De Zerbi, peraltro a Tottenham, che quest'anno si è salvato con qualche difficoltà di troppo.
1: Eh già, però insomma, intanto poi alla fine si è salvato, quindi l'impatto è riuscito ad averlo De Zerbi. Nel frattempo, non so se, sì, se non sbaglio, De Zerbi è stato un allenatore anche sempre sotto la gestione di Giovanni Carnevali al Sassuolo. Detto questo, parliamo di quella che è la grande notizia del giorno, cioè la Juventus che saluta Comolli, si affida a Giovanni Carnevali, nuova era. Alen, come te lo immagini Carnevali? La scelta giusta, una scelta che finalmente ti fa rivedere, diciamo, finalmente non nel senso di tifo, perché finalmente nel senso di storia della Juventus, una Juventus più strutturata?
0: Ma prima di tutto conosce il calcio italiano, comunque anche a livello di contatti, comunque è uno che navega da anni. Comunque nel Sassuolo ha fatto un lavoro incredibile, ha portato comunque a giocare in Europa e l'ha riportato in Serie A, che questo bisogna anche valutarlo. è riuscito a cambiare registro, perché costruire una squadra per giocare in Europa e costruire una squadra per tornare in Serie A non è la stessa cosa, e lui si è adattato. Adesso diventare DG della Juve comunque è un ruolo pesantissimo sulle pressioni. Basta guardare comunque nel passato, Tito Giuntoli, perché come lì non, secondo me non è mai stato da Juve, Giuntoli così mancava. Quando è arrivato a Torino erano tutti contenti di Giuntoli, eppure ha sbagliato una qualche scelta, ha sbagliato l'allenatore in quel momento, e alla fin fine la Juve è andata come è andata la gestione di Giuntoli. Bisognerà vedere, ha tutte le credenziali secondo me per poter far bene, e poi comunque avrà bisogno di un direttore sportivo, che la Juve ha già. Però sì, è una figura comunque anche carismatica, quando va a parlare in conferenza stampa non è come lì, ti incute rispetto, ti incute anche conoscenza, e comunque un saper gestire che non è da tutti, sono pochi i dirigenti di questo livello. Mi ricorda un po' la traiettoria di Marotta.
1: Esatto.
0: Sinceramente, perché comunque dalla Samp alla Juve, poi conosciamo tutti la traiettoria che ha avuto Marotta. Era difficile far meglio, secondo me è una scelta azzeccatissima.
1: Traiettoria che si ricorderà molto bene, Fabio, perché veniva dalla Sampdoria, Marotta, all'inizio un po' di scetticismo, poi è diventato quello che è diventato. È una svolta fondamentale per la storia della Juventus degli ultimi anni, Fabio?
2: Potrebbe esserlo, sì. Peraltro di Carnevali quello che sorprende per certi versi è che sia durato 12 anni a Sassuolo, nel senso che per carità, una piazza importantissima che si è consolidata negli anni, ricca. Ha dato grande continuità, ricca, dove si lavora bene, dove citavi prima De Zerbi, ma ci sono stati diversi allenatori che sono emersi, in ultimo Grosso, che si è appena meritato anche la panchina della Fiorentina dopo una bellissima stagione, in passato aveva fatto bene Di Francesco, per non parlare dei giocatori insomma che sono stati diciamo valorizzati e poi venduti anche spesso a peso d'oro. Quindi una gestione impeccabile, però ecco, forse da qualche anno che il suo nome circola come papabile per diverse big. Sappiamo con che frequenza purtroppo in Italia vengano sostituite i gruppi dirigenziali nei top club, eppure si è dovuti arrivare ad oggi per vedere Carnevali lasciare Sassuolo dopo 12 anni. E per quanto riguarda la Juventus, credo fosse la scelta più logica. Io rimango sinceramente sorpreso di quanto si sia sbagliato negli anni scorsi. Non parlo tanto della scelta diciamo individuale o singola della persona, ma quanto più che altro del ruolo, no? Perché si cerca un direttore generale, ma ci si mette un direttore sportivo, come fatto in passato a più riprese. Dall'addio di Marotta in poi, secondo me, c'è stata molta confusione nell'organigramma, nella creazione di una piramide che avesse un senso, di un gruppo di lavoro dove ognuno esercitasse le proprie competenze. Io ho visto nella Juve degli ultimi anni molta confusione, e Alain giustamente citava Giuntoli, che però ricordiamolo, a Napoli aveva De Laurentiis e si occupava soprattutto della gestione della parte sportiva e del mercato, ma aveva questo ombrello, ecco. Mentre la Juve, secondo me, un errore che è stato commesso è stato quello di affidargli una funzione che andava forse ben oltre le sue competenze, parlo anche a livello comunicativo e quant'altro. Carnevali, secondo me, rimette un po' tutto la chiesa al centro del villaggio, cioè riporta quest'ordine, e adesso vedremo se sarà bravo e capace nel costruirsi un gruppo di lavoro che appunto segua un certo criterio, con tante competenze, perché competenza secondo me è la parola d'ordine, e sicuramente rispetto a Comolli è inutile dirlo, è un personaggio che conosce a menadito il calcio italiano in tutte le sue sfaccettature, anche politicamente, a livello comunicativo, diceva giustamente Alain, sa parlare, sa farsi ascoltare, e quindi sono molto curioso anche di vedere come tratterà il mercato, perché il mercato da un paio di settimane si parlava già di alcuni obiettivi. Vedremo se verranno recuperati o messi da parte. Esattamente.
1: Proprio per questo chiudo con una domanda da Len e ti chiedo: come te lo immagini il mercato di Carnevali alla Juventus? Perché abbiamo visto Carnevali al Sassuolo in passato, anche altre
0: siete molto, molto meglio informati di me. Come lo immagino? Dipende il budget. Dipende il budget, dipende cosa chiede Spalletti. Dipenderà anche dalle vendite, perché comunque sappiamo che a livello economico negli ultimi anni si sono persi troppi soldi, secondo me, investimenti sbagliatissimi per dei calciatori che non erano da Juve, e adesso bisogna andare a riscoprire i calciatori da Juve, perché se vai all'estero a prendere i calciatori, se torni con Openda e David, al di là del fatto che comunque avevano fatto bene sia a Lille che a Lipsia, però devi essere bravo nel capire, e questo secondo me è proprio il role play di un direttore generale, direttore sportivo della Juve, capire chi ha le spalle per poter giocare nella Juve. Dei bravi calciatori ce ne sono tantissimi al giorno d'oggi, però dei calciatori top per andare a indossare certe maglie non sono tanti, e su quello Carnevali dovrà cambiare il chip, perché ormai non lavora più col data, il Sassuolo lavorava col data, scopriva e vendeva, e lì devi cambiare il chip. Sì, molto curioso di vedere uno dei mercati che mi incuriosisce di più, con il Milan che comunque rimane un grande mistero. Però quello della Juve, poi voglio capire anche la famiglia Agnelli, se comunque stanzierà comunque una busta per poter andare a prendere dei calciatori di un certo valore,
1: ad aggredire un pochettino il mercato. Grazie allora da Len Valnegri, ciao Len.
0: Ciao.
1: E grazie anche a Fabio Urbisaglia, ci ritroviamo ragazzi la settimana prossima a partire da lunedì nel pieno del mondiale. Ciao Fabio.
2: Ciao, buon fine settimana, obrigado.
1: Obrigado. Allora noi invece siamo pronti a dare spazio a Maracanà, Marco Piccari, Lucio Marinucci, Stefano Impallomeni, Andrea Maiocca, che saluto e ringrazio.
3: Chi è?
1: Maiocca, al quale do appuntamento come a tutti quanti voi a lunedì, stesso posto, stessa ora, non mancate.

0: Guelfi e Ghibellini, idee a confronto, non solo esperti, perché su TMV Radio la vera libertà è dare voce alla gente.
1: Eccoci, eccoci tornati in diretta, buon sabato e fa caldo ragazzi, quanti di voi stanno al mare? Ditecelo al 331-8200-213, al mare o montagna, al lago, insomma dove volete, perché oggi Roma era deserta, se non altro per le quattro manifestazioni che ci saranno da mezzogiorno in poi, quindi attenzione se girate qui per la capitale a starvene a casa dalle 12 alle 19. Perché altrimenti rimarrete impantanati nel traffico. Ecco, questa è una comunicazione di servizio che ogni tanto ci vuole. Io invece vi ricordo la nostra app che è TMV Radio, quella nera e rosa con le cuffiette, la trovate su tutti gli store, quindi scaricatevela perché potete portarci con voi al mare, ma soprattutto durante la settimana potete anche ascoltare Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni, ve lo ricordo, tutti i giorni dalle 13 alle 17. E invece Guelfi e Ghibellini fino al 30 giugno potete ascoltarlo il sabato e la domenica dalle 11 alle 13, quindi continuiamo a tenervi compagnia almeno per tutto giugno, il sabato e la domenica. Allora, io non so se ho tutti i miei compagni di viaggio, ce li ho tutti, vado a fare l'appello, ma inizio dal capoclasse Gaetano Imparato.
2: E addirittura, ciao, buongiorno a tutti.
1: Gaetano, lì com'è l'aria?
2: Spettacolare, vero. Mare di fronte, Castellammare vi aspetta, venite.
1: Ecco,
2: venite.
1: Allora dopo il 30 giugno che io mi libero il fine settimana ti vengo a trovare.
2: Sono in libera uscita.
1: Ma quest'anno sto in libera uscita e quindi vengo da voi. Perché poi tra l'altro amo quei posti ed è troppo che manco.
2: 15.000 spettatori al giorno a Pompei.
1: Capito.
2: Cavi di Pompei, da casa mia ci si può andare a piedi pure.
1: Hai capito che privilegiato che sei? Allora, voglio sentire un altro privilegiato che... Anzi, oggi siete tutti al mare. Un altro privilegiato che al mare, che è Daniele Garbo. Ciao, Daniele.
3: Ciao, ragazzi. Buongiorno a tutti.
2: Ciao, sì, sono Daniele.
3: Ciao, Gaetano.
1: Gaetano, ti aggiungi con me a fare gli auguri a Emanuela, che ieri ha compiuto gli anni.
2: Esattamente, io già li ho fatti anche su Facebook.
3: Sì, vi ringrazio. Siete stati gentilissimi tutti. Emanuela ha apprezzato molto. Non se l'aspettava, tra l'altro, quindi è rimasta stupita di tutto questo affetto che ha ricevuto.
1: Allora, invece, dall'altra parte, sempre al mare, secondo me, il nostro amico, content creator, giornalista, Francesco Vitale.
4: Sono al mare ad Anzio, ma non sono ai Ibiza a Forte dei Marmi, dove in genere si muove il calciomercato, quindi non ti posso dare aggiornamenti.
1: Per noi l'importante è il mare.
4: Un mare meraviglioso qui sul litorale laziale. Buongiorno a te Susanna e a tutti coloro che ci stanno seguendo, a tutti i tuoi meravigliosi ospiti.
1: E io invece voglio sapere dove sta Massimo Morales.
5: Sì, nell'autunnale Monaco di Baviera. Io non sono un invidioso di natura, quindi vi rispetto voi che state al mare, però insomma la condizione atmosferica qui è un po' diversa.
1: Insomma, siamo sparsi per il mondo, posso dirlo. Sì. Allora, invece, per venire alle nostre cose, intendo, qualcuno potrebbe pensare male, alle nostre cose intendo le cose di calcio. Allora, io ho il Corriere dello Sport, la Gazzetta, qui io sono l'unica in Italia forse che ancora compra i giornali, e ci sono degli argomenti. Tutta pagina il Corriere dello Sport titola Lotito fatti aiutare, così non può più andare avanti. Ufficiale, il mercato della Lazio è a saldo zero, quindi la Lazio non potrà fare mercato, a meno che Lotito non metta soldi nelle casse della Lazio, ma questo non è mai successo, quindi diciamo che per il momento la Lazio è bloccata anche adesso. Massimo, inizio da te. Che succede?
5: No, succede che il calcio purtroppo è cambiato talmente tanto dal punto di vista finanziario che un presidente, per quanto buono, cattivo, volitivo, ha difficoltà a fare squadre diciamo competitive, e fatti aiutare vuol dire che o arrivano investitori magari non vendere completamente la società, però al calcio di oggi se no non ce la fai, non riesci, perché diciamo che l'unico che ancora riesce a farlo in maniera competitiva è De Laurentiis, ma i presupposti sono diversi e poi sarebbe un discorso lungo, ma altrimenti quante società ormai sono ancora in mano ai presidenti? Vediamo Cairo stesso a Torino che cerca di fare, però più di tanto non riesce ad andare, cioè deve accontentare di salvarti o di restare sì sotto la metà classifica. Se quello che vogliono fare si può ancora fare, ma nel calcio di oggi altrimenti ha bisogno di investimenti, di fondi, eccetera. Dico purtroppo, ma è il mondo che si evolve nel bene e nel male. A me non piace, a tanti non piace, però è la situazione. Importante è finire nelle mani giuste, perché vediamo quello che sta succedendo al Milan, che probabilmente non sono le mani giuste, mentre all'Inter lo sono, è così, purtroppo è così.
1: Gaetano, Massimo ha citato anche il Napoli. Che ne pensi?
2: No, io penso non sono molto d'accordo sulla piega che dà Massimo, perché ci sono dei fondi, come giustamente ha detto lui, che sono come il Milan, ci sono dei fondi che sono stati in Serie B a Castellammare e stavano azzerando il calcio, ci sono dei fondi che servono solo a fare da lavatrice nei campionati diversi, non tanto in Serie A, e ci sono dei presidenti che se hanno gli attributi sotto e si mettono a investire anche beccandosi pure loro le loro contestazioni fino a quando hanno dovuto tenere il freno a mano tirato come De Laurentiis, ma poi si mettono a osare come ha osato De Laurentiis, come fa De Laurentiis. Invece se si mettono a tenere le squadre come uno c'ha la macchina bella che usa la domenica, esce, si fa il giro con la famiglia e poi torna, senza investire, senza cambiare, senza osare, senza fare i percassi prima che arrivassero anche i fondi americani, che cosa sono? Sono da gente che ha osato, che ha puntato. Cairo è una vita che fa delle campagne acquisti e delle operazioni di mercato da inorridire e se ne frega proprio.
5: Lo stesso scusami se ti interrompo, ma su cosa non sei d'accordo? Io ho detto esattamente questo. Cioè,
2: no, ma è colpa
5: tu non
2: loro,
5: hai le tasche.
2: Loro. No, tu li giustifichi,
5: ma non è
2: a
5: colpa.
2: Me i due non vanno giustificati. Quei due non vanno giustificati.
5: Vabbè, devono andare sull'astrico allora. Devono morire. Devono andare sull'astrico. Non puoi paragonare la multinazionale che è in mano
2: sull'astrico. Se osano
5: non
2: vanno sull'astrico.
5: No.
2: Se fai calcio vai sull'astrico. Se fai calcio
5: scusami.
2: Fai
5: informazione non corretta, perché i percassi hanno una multinazionale al di là degli investimenti e Lotito ha un'azienda diversa, quindi non si possono paragonare i due patrimoni, quindi secondo me non è corretto fare questo paragone.
2: È questione di sapere fare calcio, avere vicino gente che gli fa fare un certo tipo di calcio. Se fai sempre il calcio sparagnino, dopo 20 anni i tifosi si mandano a quel paese, ed è quello che sta succedendo. Sarebbe successo a Napoli se per 20 anni De Laurentiis avesse poltrito a fare campionati come la nave cammina e la fava si cuoce, passa un anno e via discorrendo. Non osano, non sanno fare calcio, non vogliono fare calcio, stanno là, vivono, vegetano, la Lazio un po' meno del Torino, e alla fine la gente si scoccia e rimanda a quel paese. Punto, questa è la differenza.
4: Avete detto la stessa cosa, però in modi diversi.
5: Ho detto esattamente la cosa.
2: Il cinema da tempo non lo fa manco più, perché ha imparato talmente a fare bene il calcio e lo sta facendo di meno. Va avanti in un'altra maniera, per Cassi va avanti in un'altra maniera. Se Commis non fosse passato purtroppo a miglior vita, sarebbe andato in un'altra maniera, perché avevano le idee chiare, fanno stati, fanno cose, e comunque potenzia una città come Firenze, dove grosso modo la classifica è questa. C'è un modo di fare calcio, c'è un modo di poltrire.
1: Però a me sembra che state dicendo in una forma diversa, però
5: la stessa cosa. Ho detto la stessa cosa con una dialettica forse diversa, ma mi pare che ho detto quello, perciò mi stavo un po' contestando la cosa.
1: Quindi, che tra l'altro poi oggi il sottotitolo del Corriere dello Sport è: o servono banchieri amici, come nel caso dei Percassi, oppure serve l'ingresso di un fondo.
5: Esatto.
1: Ma se, esatto. Sembra però da rumors che arrivano qui da Roma, sponda Lazio, che forse un partner molto più grande, Lotito, ce l'abbia già. Insomma, sarebbe solo una cosa da ufficializzare. Si parla di metà agosto, insomma, più o meno, dai rumors che arrivano. Certo, qualcosa bisogna cambiare, perché... E da quanto capisco, i tifosi non indietreggiano di un millimetro, quindi niente abbonamenti, niente merchandising, e quello per un'azienda di calcio è un problema. Francesco, poi arrivo da Daniele.
4: Allora, innanzitutto voglio dire una cosa, perché se si parla di presidenti, ieri sono esattamente 3 anni che ci ha lasciato Silvio Berlusconi, e sinceramente sono ampiamente stupito che nessuno l'abbia ricordato per la figura che è stata nel mondo del calcio.
1: Ieri c'è stato in Reti Unificate a Mediaset tutto uno speciale.
4: Sì, sicuramente, però io che frequento, come ben sai, il mondo dei social, che vedi creator, i giornalisti, secondo me non c'è stato il ricordo adeguato. Comunque, lasciando questa parentesi, tornando a quello che stavano dicendo sia Massimo che Gaetano, secondo me hanno toccato un punto focale, perché poi il Napoli, l'Atalanta, io ci aggiungo all'estero anche l'Atletico Madrid, che sono cresciute più gradualmente, perché l'hanno fatto? Perché hanno saputo fare player trading e hanno usato quel pochino in più per far sì che questo accadesse. Io ti faccio un esempio stupido: quando alla Lazio c'era la possibilità di prendere Greenwood a 30 milioni e Lotito si è attaccato ai 5 milioni della differenza tra la domanda tra la domanda e l'offerta, e poi alla fine ti sei ritrovato, questo è l'esempio che faccio, a prendere Nostrin a 18, che è un giocatore che ti vale 4, mentre se avessi preso Greenwood a 30 milioni avevi in casa un giocatore che te ne valeva 60. Questo è, che è fare calcio e saper fare player trading, quello che è sempre mancato a squadre come la Lazio e il Toro per poter salire gradualmente.
1: È un po' quello che ha detto Gaetano, è pure quello che ha detto Massimo, bisogna saper fare calcio.
4: Devo fare degli esempi per chi ci sta seguendo, per far capire che non era poi così impossibile. Invece adesso la Lazio si ritrova in una situazione paradossale, per una mala gestione anche di chi non ha saputo fare questo. E per quanto riguarda poi chiaramente le notizie che sono uscite nei giorni scorsi, io francamente ti dico la verità, Susanna, io sono come San Tommaso, finché non vedo non credo. Però è anche vero che possiamo dirlo, tanto sono cose di dominio pubblico, se Stefano Greco ha divulgato quelle notizie, io mi chiedo perché l'abbia fatto. Cioè, questo è un interrogativo che mi pongo, perché comunque se si parla di un passaggio di proprietà importante, eventuale, perché poi la Lazio sappiamo che è quotata in borsa e tutto quanto, avendo fatto proprio dei nomi specifici di Altani e di Pignataro, ma perché l'ha fatto? Io credo che solo magari, ma parlo giornalisticamente parlando, perché comunque lui è un giornalista che si è esposto, cioè devi essere un kamikaze per fare una cosa del genere. Quindi io mi domando se eventualmente qualcosa bolliva veramente in pentola. A me il dubbio sorge, perché uno si dovrebbe esporre così se non c'è niente?
1: Lo chiedo a Daniele. Daniele, tu hai fatto tanti anni di giornalismo, perché, chiede Francesco, una persona dovrebbe fare nomi e cognomi? Io una risposta ce l'avrei, ma voglio da te.
3: Guarda, io conosco Stefano Greco da molti anni, tra l'altro abbiamo fatto l'esame di giornalisti insieme, quindi un secolo fa. E quindi con un collega preparato, serio, insomma, siamo anche messaggiati qualche tempo fa quando uscirono quelle notizie. Evidentemente lui avrà delle buone fonti, immagino, altrimenti uno non si espone in questa maniera su una vicenda così delicata, oltretutto, come la proprietà di una società quotata in borsa. Vediamo come va a finire. Io francamente non ho elementi per dire se Stefano Greco abbia ragione oppure no. Di sicuro il mondo del calcio italiano soprattutto sta vivendo un momento particolare. Ci sono quasi metà ormai delle società italiane di Serie A che sono di proprietà di fondi stranieri. C'è qualche isola, diciamo così, felice tra virgolette: Cagliari, Sassuolo, Lecce e poche altre, e il resto tutti hanno i fondi, il cui obiettivo principale è quello di fare soldi, ovviamente, non è quello di fare calcio, tanto per intenderci. Infatti quello che sta accadendo al Milan è esemplare da questo punto di vista, illuminante. L'Inter sono stati bravi, perché hanno affidato la gestione della società a chi capisce di calcio, Beppe Marotta, che probabilmente è il miglior dirigente, o comunque uno dei migliori dirigenti italiani. Gli altri al Milan stanno facendo solo danni, insomma. Si affidano a un consulente come Ibrahimovic la gestione di una società in cui manca ancora l'amministratore delegato, il direttore sportivo e l'allenatore, e siamo al 13 di giugno. Mi sembra ci sia qualche problema. Ibrahimovic è stato un grandissimo giocatore, ma come dirigente non ha dimostrato ancora nulla. Oltretutto è impegnato come telecronista negli Stati Uniti per i mondiali, e non vedo come possa lavorare per il Milan mentre sta negli Stati Uniti, insomma, ecco. Tutto questo lo trovo abbastanza ridicolo, onestamente.
1: Ma Massimo, su quello che dice Daniele, tu che hai fatto il giornalismo e poi sei stato pure dall'altra parte, che ne pensi? Io non te l'ho mai chiesto dell'operato di Ibrahimovic, se ne pensi qualcosa, perché poi anche quello...
5: No, no, ne penso molto, perché Ibrahimovic è stato uno dei miei calciatori preferiti degli ultimi decenni, è stato un grandissimo, però non credo che abbia il know-how per poter fare questo lavoro. E forse gli manca anche un po' l'umiltà per imparare le cose che ci sarebbero da imparare, e ha trovato in Cardinale un interlocutore americano, quindi diciamo che le americanate gli risulta bene farle, insomma le sanno fare, però il calcio richiede determinate cose, devi affidare a persone che conoscono anche il territorio, quindi magari che hanno lavorato in Italia, che... Ibra non mi sembra, Ibra può essere un consulente del presidente, sì, ma sul lavoro che fanno altri. Invece Ibra ha picconato il lavoro fatto da altri, perché poi possiamo raccontarla come vogliamo. Il Milan non è andato in Champions perché Ibra negli ultimi due mesi ha picconato lo spogliatoio dove poteva picconare, non su tutti i giocatori ovviamente, e in modo tale da estromettere Tare e Allegri, forse su input di Cardinale, questo non lo so. Sai, Pulisic adesso sembra rinato in nazionale, non so se avete visto gli Stati Uniti stanotte, ma sei mesi Pulisic ha tirato i remi in barca, gliel'avrà detto qualcuno, secondo me, da allenatore, perché poi sta storia che i giocatori non giocano contro, tirano i remi in barca, esiste ragazzi, perché comunque sono 500 partite alle spalle professionistiche, quindi ve lo garantisco che esiste, poi esiste in varie forme, perciò Ibra no, è chiaro che Ibra no, per carità, ci vuole qualcuno... Ibrahim fa di tutto per non far arrivare Rangnick, perché se arriva Rangnick e mette in ordine le cose, poi magari lui non c'ha più da dire niente e Rangnick fa le cose fatte bene. Per questo lui sta facendo di tutto per non farlo arrivare Rangnick. Non so l'attualità di stanotte, se c'è arrivata qualche notizia in senso positivo o negativo da Rangnick, però...
4: No, pare che sia proprio negativa, che abbia proprio chiuso la porta al Milan Ralf Rangnick.
5: No, ma Ralf Rangnick è uno che non è che perde tanto tempo, se fa o non si fa, poi non c'è bisogno. Poi lui è sotto contratto, quindi lui deve dar conto ai suoi datori di lavoro attuali, ed essendo una persona seria dice: ok, io vi ho dato un ultimatum o una deadline, non diciamo ultimatum, e poi mi devi dare una risposta. Non me la dai, ma non gliela daranno, e poi lui deve programmare la stagione, prendere i giocatori. E poi inutile stare qui a fare la storia di Rangnick, che è il motore del calcio tedesco da 20 anni, tra allenatori che ha tirato fuori, società che ha portato dalla C alla Champions League, eccetera eccetera. Quindi...
1: mi sembra un'occasione persa per il Milan, insomma, se
5: assolutamente,
1: come lo dici.
5: Assolutamente.
1: E invece Gaetano, tu che sei stato qui a Roma per tanti anni, c'è la notizia oggi che la dà il Corriere dello Sport di D'Amico, del procuratore, dice: sì, ufficiale, ma non da subito. Quindi D'Amico, voluto fortemente da Gasperini, va a sostituire Massara, ma non da subito. Cosa vuol dire?
2: Ma sinceramente questo non lo so, non te lo so dire. Invece ho visto oggi sul web tutta una lista di operazioni che ha fatto D'Amico quando era a Bergamo, cioè di giocatori creati, sfruttati, lanciati, presi, operazioni positivissime, che comunque, anche se non da subito, comunque lo fa diventare, lo conferma uno dei direttori sportivi più interessanti del momento, e secondo me con Gasperini si incastona benissimo. Sinceramente non so dirti perché se non da subito, penso che comunque riuscirà a lavorare lo stesso. Evidentemente mi prendo in contropiede, evidentemente una situazione forse come quella di Allegri, non ho letto ancora i giornali, però comunque resta, secondo me, nel mercato, nel valzer dei direttori sportivi, il colpo meglio assestato, perché oggettivamente, se vai a vedere gli altri che si sono mossi, questo D'Amico a Roma, con Gasperini e con la voglia adesso che mi pare avessero gli americani di riprendersi e di fare cose veramente positive, secondo me è una triade veramente esplosiva.
1: Daniele, Massimo, Francesco, il rinnovo di Dybala invece, lo vedete positivamente per la Roma?
3: Allora, Dybala è un giocatore le cui caratteristiche tecniche sono indiscutibili, è uno di quei giocatori che valgono da soli il biglietto pagato dallo stadio, ed è uno di quei giocatori che possono cambiare i destini di una partita. Dopodiché il problema di Dybala è stato negli ultimi anni il problema che si è infortunato troppo spesso, che ha giocato credo un terzo delle partite che avrebbe potuto o dovuto giocare. quindi credo che la Roma stia cercando, perché Gasperini mi sembra aver capito che vuole il rinnovo del contratto di Dybala, ovviamente a condizioni molto diverse da quelle che aveva fino a questo momento, e immagino ci sia anche una proposta di un contratto legato al numero di partite giocate, altrimenti sarebbe una follia, perché se su 38 partite ne gioca 12, 13, 14 mi sembra un po' poco, ecco, per rinnovare il contratto a un giocatore senza condizioni.
1: Io credo che Dybala anche voglia la Roma, ma per un motivo più allargato, che non di campo. Lui qui ha comprato casa, insomma, io l'ho anche visto, l'arredamento, insomma, per lui Roma è casa e famiglia, e quindi credo che non ci sia il problema di limare qua e là un contratto che,
4: però,
1: come dici tu.
4: Dobbiamo partire anche da un altro presupposto, Susanna, perché poi le notizie che ci arrivavano qualche mese fa su pressione di Paredes, tra le altre cose, suo compagno di squadra alla Roma, ci poteva essere il sentore di un ritorno a casa in Argentina, perché dopo un decennio praticamente in Europa, praticamente in Italia, ci poteva essere, ma non tanto da parte sua, ma da parte della sua compagna e da parte della sua famiglia, di fare un'esperienza a casa propria, perché è troppo tempo che manca dall'Argentina, e soprattutto si era prefissata questa ipotesi di poter andare al Boca Juniors proprio sulleva di Paredes. Però poi è chiaro che il Boca sarebbe soprattutto una scelta di vita, non gli potrebbe dare lo stipendio che percepisce a Roma. Però poi, se andiamo a vedere un'altra faccia della medaglia, io credo che poi alla fine un altro anno a Roma, alle condizioni che ha detto Daniele, faccia bene a tutti, perché comunque la Roma deve giocare su tre fronti: Champions, Coppa Italia e campionato, quindi avere una rosa larga fa bene, partendo poi dal presupposto che se Dybala sta in forma gioca, e io credo che se si dovesse concretizzare quella che io quantomeno in Italia definisco l'operazione dell'estate riguardante Mason Greenwood, vai a fare un attacco Dybala, Greenwood e Malen, oggettivamente quantomeno per quanto riguarda l'attacco è un attacco da scudetto.
1: Siete d'accordo, Daniele? Vengo da te.
3: Sì, sì, ma guarda, se Dybala sta bene, come ho detto prima, fa la differenza che qualunque partita, con due attaccanti come
1: certo,
3: Greenwood
1: un attacco
3: e Malen
1: da scudetto,
3: davanti, insomma è un attacco interessante. Dopodiché ovviamente la Roma ha bisogno di qualcos'altro per essere da scudetto, secondo me.
4: Bisogna, no, io dicevo l'attacco,
1: certo, sì.
3: No,
1: sì.
3: Sono d'accordo, ho capito.
1: Poi magari
3: capito.
1: Ci vuole pure la difesa da scudetto, centrocampo
3: sì,
1: da scudetto.
3: Sono d'accordo con te. L'attacco è sicuramente, sarebbe un attacco eccellente, poi la squadra va completata, ma questo lo sa benissimo sia Gasperini, sia D'Amico, sia i Friedkin, immagino.
1: Gaetano, Massimo, un attacco così vi piace?
2: Ma io penso che comunque Dybala rimanga sempre un contratto a rischio, cioè a seconda dell'entità, della cifra, e allora sì, se... L'ideale sarebbe a gettoni, a partite, come si faceva una volta nei campionati dilettanti. Però se sono d'accordo, se Dybala magari avesse la fortuna di infortunarsi meno, può essere un valore aggiunto della Roma. Il problema, ripeto, è l'ammontare che chiede, quello che la Roma è disposta a dargli. Io sarei felice se rimanesse e se trovassero un accordo. Il problema è sempre quest'area del fatto dell'infortunio, del poterci contare o meno, però quando ci puoi contare... Sta
1: fa la differenza.
2: Sì. Dal cinto della caccia. Sì.
1: Massimo.
5: No, hai bisogno innanzitutto di prendere una terza punta affidabile. Dybala è, diciamo, il contorno, come hanno detto gli amici, ma devi ancora prendere Greenwood, poi devi prendere una terza, se vuoi essere competitivo sopra, devi prendere una terza punta di livello, e Dybala è il quarto, che se ti sta bene lo fai giocare, gioca un terzo delle partite e prende un terzo del contratto, più i bonus, però a queste cifre sì, perché comunque qualche partita te la risolve, poi se hai fortuna che non si fa male, te ne gioca di più di quanto hai sperato, però tu devi avere tre punte forti di livello per poter competere. Quest'anno è andata bene con la Champions, però devi avere Malen, devi avere il Greenwood, devi avere la terza punta che non so quale potrebbe essere, e poi il quarto che è Dybala, e così puoi essere una squadra competitiva in Champions e in campionato. Ma non fare due punte più Dybala, sennò al primo raffreddore ti ritrovi davanti con non so chi. un ragazzo della primavera.
1: Vi faccio una domanda a tutte e quattro. Per essere competitivi per lo scudetto, qual è il reparto, al netto del fatto che devi avere una squadra importante, qual è il reparto più importante? Per dire, quest'anno la Roma, la Juve, il Napoli, il Milan, insomma non ne sto facendo una questione di squadra. Qual è il reparto più importante per vincere uno scudetto? Massimo.
3: Beh, ah, ok.
5: Gli attaccanti, l'attacco. Perché le altre cose in una squadra, adesso è chiaro, più in alto si va, più diventa la qualità dei giocatori decisiva, però diciamo che il calcio lo organizzi, la difesa, il centrocampo, poi è chiaro che ha bisogno in tutti i reparti. Ma se non hai gli attaccanti che ti fanno gol, che ti inventano, che prendono i rigori, eccetera, eccetera, non arriverai mai in alto. La Juve e il Milan non si qualificano per la Champions perché gli attaccanti del Milan tutti insieme avranno fatto 6 gol quest'anno, quelli della Juve forse pure meno, cioè hanno dovuto aspettare Vlahovic mezzo infortunato per sperare ancora. È lì che falliscono Juve e Milan, gli attaccanti che non segnano. La Juve, la Roma arriva in Champions perché Malen diventa un colpo di fortuna, no? Che ti fa tanti gol. Poi la storia dice questo, che se hai gli attaccanti forti, al netto che il resto della squadra è di un certo tipo, di un certo livello, senza gli attaccanti, ma non solo per lo scudetto, pure se devi salvarti in Serie C, se non c'hai gli attaccanti, l'allenatore lì può fare poco.
1: Certo. Gaetano.
6: A centrocampo devi avere assolutamente gente di qualità, di categoria superiore agli altri, che abbiano la duttilità di fare gol e di difendere. Se c'è l'equilibrio con un centrocampo forte di 6-7 importanti che fanno sia l'offesa che la difesa, sei a posto. Che a centrocampo fanno da filtro, a meno che in difesa non c'è la banda Bassotti. E quindi il reparto fondamentale è il centrocampo. Per questo il Napoli quest'anno ha avuto problemi. Lo stesso secondo me il Milan quando è morto Modric e Comitiva. E lo stesso la Juventus, che al di là degli attaccanti a centrocampo è una vita che sta cercando di rabbattarsi. Qualche tempo fa, 2-3 anni fa, in trasmissione con Marco facevamo una considerazione che a centrocampo la Juventus doveva rinforzarsi. Un radioascoltatore chiamò e disse: quanta competenza c'è questo qua e Sempronio, che sono poi miseramente falliti, la Juventus sta ancora là. Il centrocampo secondo me è il più importante.
1: Daniele.
3: Sì, io sono d'accordo con Gaetano, secondo me è il reparto più importante, perché il centrocampo è quello che protegge la difesa. Tante volte noi diciamo: quella squadra ha una grande difesa, ma ha una grande difesa perché il centrocampo la protegge adeguatamente, altrimenti la difesa da sola non può fare nulla. E il centrocampo poi è fondamentale per costruire il gioco e per lanciare gli attaccanti. Dopodiché è vero, quando si dice gli attaccanti sono quelli che decidono, perché sono quelli che fanno i gol e le partite si vincono segnando i gol. Però il centrocampo, a mio avviso, rimane il reparto chiave di ogni squadra.
1: Francesco?
7: Allora, io non voglio essere democristiano, ma do ragione a tutte e due, però con una propensione più su Massimo. Vi spiego perché. Perché allora loro hanno ragione sul centrocampo, però poi se andiamo ad analizzare quantomeno quella che è stata la storia del campionato attuale, questo campionato ci ha raccontato che praticamente la differenza l'hanno fatta gli attaccanti che hanno fatto bene e quelli che hanno fallito. Perché poi voi avete parlato delle big, ma vi faccio un esempio: la Fiorentina rischia di retrocedere perché praticamente Moise Kean non fa i gol, la Lazio fa un campionato anonimo perché tutti e cinque gli attaccanti sommati non arrivano addirittura alla doppia cifra. E poi comunque questo campionato, come stava dicendo Massimo, ci ha raccontato che nel momento in cui la Roma ha preso Malen è arrivato il famoso switch e la Roma ha iniziato a volare, ad esempio. E quindi io sono sempre, per quanto riguarda gli attaccanti, la Juve, io credo, perché adesso si parla anche, così parliamo anche di calciomercato, di un potenziale acquisto in chiave Sorloth dall'Atletico Madrid. Se ci fosse stato Sorloth magari al posto di Openda e David, probabilmente la Juve quantomeno in Champions ci sarebbe andata. Quindi secondo me poi alla fine gli attaccanti fanno tutta la differenza del mondo.
1: Allora ragazzi, vi saluto tutti. Gaetano, tu devi salutare?
6: Sì, vi saluto, okay. Vi abbraccio, a sabato prossimo.
1: Vi saluto tutti, tengo soltanto Francesco.
6: Ciao,
1: Daniele,
6: ragazzi,
1: buon mare. Invece a Massimo, grazie. Che gli dico? Massimo, buona ombra.
5: No, ma poi al mare ci andrò, non mi preoccupate,
1: lo so.
5: No, volevo fare un'ultima battuta.
1: Vai.
5: Susanna, se mi consenti.
1: Certo, come no.
5: Vorrei agli amici di sedersi su una panchina e trovarsi con un fortissimo centrocampo e senza attaccanti, come la raccontano? Purtroppo questa cosa poi la devi vivere sulla tua pelle se non c'hai gli attaccanti, ma è chiaro che poi è bello discutere di queste cose perché non c'è la controprova, e allora però insomma.
1: Beh, una cosa sicura c'è, che io penso siamo tutti d'accordo, che senza i gol non vinci. Quindi, insomma,
5: cioè c'è il travaglio che fa siamo, gol, poi diventa
1: lì sono d'accordo anche Daniele e Gaetano, ovviamente. Su questo
3: l'ho detto subito, assolutamente.
1: Su questo non c'è dubbio. Così. Grazie Massimo.
5: Un saluto.
1: È sempre
5: a tutti.
1: Un piacere parlare con te. Grazie. Francesco, rimani lì. Noi ci fermiamo 2 minuti e torniamo.

0: Eccoci, eccoci tornati in onda. Allora, io ridò il benvenuto a Francesco Vitale. Ciao Franci.
1: Ben ritrovata Susanna. Ciao.
0: Accogliamo anche Igor Barbazza perché Juventus, adesso ne andiamo a parlare, Igor.
2: Buongiorno a tutti, grazie sempre per l'ospitalità.
0: Grazie a te, ma mi fa piacere, molto piacere ritrovare con noi anche il direttore Giorgio Perinetti. Ciao Giorgio.
3: Buongiorno, ciao Igor.
2: Ciao Giorgio, che piacere sentirti.
3: Piacere, ciao.
0: Allora Giorgio, vengo da te. Sei, a parte che ti faccio i complimenti per quello che stai facendo per i giovani, ragazzi e ragazze, perché insomma va in giro Giorgio per l'Italia a portare un messaggio importante, che è quello che è nato dal libro che lui ha dedicato alla figlia, Quello che non ho visto arrivare. E devo dire che fai un'opera sociale, Giorgio.
3: Ma sai, mi ricordo di mia figlia, ricordare un figlio neanche c'è bisogno, chiaramente, perché un figlio non è che ci ricorda, continua a vivere con noi, che abbiamo vita.
0: Certo.
3: Almeno cosa per dare un senso a Manuela era creare un ricordo che servisse a trasformarsi il dolore in opportunità.
0: No, io dico proprio, io non dico a caso.
3: Le cose, che hanno a fare conoscere le cose.
0: Ecco, bravo.
3: In modo che si sensibilizzi per quello che possiamo. Certo, il mio è una goccia nel mare, però se nessuno fa niente, tutto rimane com'è.
0: Hai detto
3: magari
0: bene.
3: Invece parlando, aiutando, forse qualche ragazza si decide di andare a fare terapia e magari Emanuele non ce l'ha fatta, ma ci sono tante altre Emanuele che ce la possono
0: certo,
3: fare.
0: Questo certo, è proprio per questo che dicevo un servizio sociale, perché tante volte i genitori si impegnano a parlare con i figli, ma detto da un estraneo fa più effetto e tante volte smuove qualcosa che magari i parenti, gli amici non riescono a fare. E quindi è per questo che ho detto un servizio sociale, è una cosa bella. Poi ecco, si sta avvicinando l'estate, io l'ho letto, se volete andate, prendetelo, perché è una lettura per tutti, per grandi, per piccoli, per genitori, per non genitori, è una lettura per tutte le età, quello che ho visto arrivare, il libro di Giorgio Perinetti insieme a Michele Pennetti. Giorgio, io dicevo con Igor, parliamo di Juve, ma parliamo più in generale di quello che vedi, questo calcio, al netto delle elezioni federali, al netto del mondiale dove non ci saremo, al netto di tutto quello che sta succedendo a Roma, fronte Lazio, notizia di oggi che mercato a saldo zero e quindi non potrà acquistare, la Juventus in crisi, il Milan peggio che mai. Che succede nel calcio italiano, Giorgio?
3: Beh, succede che i nostri errori, le nostre omissioni, come possiamo dire, le nostre superficialità nel condurre determinate gestioni, poi alla fine si arriva a un punto che non bisogna per forza fare delle considerazioni, delle valutazioni e diventare positivi nel riproporsi, perché se lasciamo sempre le cose come stanno non possono che peggiorare. Mi auguro le elezioni federali costituiscono un punto di partenza, è quello che aspettano tutti. Ci godiamo il mondiale come fatto veramente calcistico, sportivo, non ce lo possiamo godere da tifosi, salvo inventarci di fare per chissà chi, però insomma vediamo che il nostro calcio vive un po', naviga un po' a vista. Ogni anno a giugno si cambiano 10, 12, 14 allenatori, ci sono società che non hanno ancora allenatore, cioè vedere il Milan senza struttura tecnica è logico che fa scalpore, no? A giugno.
0: Certo.
3: Quindi questo ti fa un po' capire che non c'è programmazione, non c'è progettualità, si parla sempre di progetti, ma una parola abusata. La Juve adesso ha dato una svolta importante, ritorna a essere più italiana, questo a noi fa sicuramente piacere. A Carnevale è un dirigente di provata esperienza, è stato un allievo di Marotta, ma poi ha preso la sua strada. Io spero che chiaramente la Juve oggi abbia fatto delle certezze. Spalletti ha avuto, posso dire, ho vinto, ma insomma a chiarezza c'è stata, e quindi Spalletti adesso agli interlocutori. E quindi spero che la Juve insomma ritorni, o comunque faccia il percorso e possa ritornare a quella che io ho detto Juve e Milan vorrei che fossero le sorprese del campionato positive, perché il sistema non può permettersi di vedere fuori il Milan e Juventus dai grandi giochi.
0: Igor, è un po' vero quello che dice Giorgio.
2: Ma sì, ma è anche difficile parlare dopo Perinetti, nel senso, chi meglio di lui conosce il calcio. Ma è tutto giusto, tutto corretto, ovviamente, è inutile sottolinearlo. La cosa che aggiungo è che spiace anche vedere che il calcio italiano sta andando in mano a fondi sempre più stranieri, no? Le società una volta erano fatte dai Sensi, Cragnotti, gli Agnelli, i Berlusconi, i Moratti. Ne abbiamo parlato anche io e te in settimana, no,
0: sì, Susanna? Sì,
2: e
0: no.
2: Oggi invece il calcio va in mano a dei fondi business su business, e magari poi l'aspetto umano, l'aspetto vero del calcio, quello sta venendo un pochino meno. La Juventus ha fatto un acquisto l'anno scorso, ha preso un amministratore delegato francese, e secondo me sono uscite poi tutte le difficoltà di un manager che probabilmente non conosce così a fondo la Serie A, il campionato italiano. Quindi o dai il tempo a queste persone di crescere, ma la Juventus ovviamente, così come il Milan, questo tempo non c'è, oppure per fortuna, grazie a Dio, vai a prendere amministratori bravi come Carnevali, che come ha detto il direttore è un figlioccio di Marotta, ma comunque uno che ha dimostrato anche tanto al Sassuolo, poi ha un bel carisma, una bella personalità, una persona che si pone in un certo modo. Cioè, mi piace anche che ci sia tutta un'etichetta che sempre più torna ad assomigliare alla Juventus. Vediamo se poi il direttore sportivo resta a Ottolini oppure se si andrà verso Tognozzi. Vediamo anche se Spalletti poi resterà, perché io sabato scorso vi ho fatto una battuta raccontandovi la sceneggiatura di un film, ma mi sembra che
0: non era neanche tanto battuta, insomma, siamo andati vicino alla realtà.
2: Distante, io l'ho sempre detto, non ero sicuro che Modestò e Comolli restassero alla Juve, e poi bisogna vedere cosa succederà con Spalletti. Però credo che dovesse saltare anche il mister, non credo, insomma, penso che lo scenario si stia delineando. Ma dovesse saltare Spalletti, vediamo cosa succederà con Conte.
0: Francesco.
1: No, io, guarda, mi ricollego subito a questa cosa che ha detto Igor per quanto riguarda il mister Luciano Spalletti, relativamente al fatto che poi lui nell'ultimo campionato ci sono due sconfitte che pesano, perché comunque la sconfitta con la Fiorentina è un ago della bilancia molto importante, poi anche il pareggio con il Verona, che hanno poi determinato il non ingresso in Champions League. Quindi, indipendentemente che poi lui, e si è detto tante volte, abbia dato un gioco, abbia fatto sì che comunque si ritrovasse entusiasmo quando c'era Tudor, chiaramente poi anche lui doveva essere messo in discussione. Io sono rimasto francamente stupito sul perché non sia successo, perché per esempio, e giustamente, Allegri non c'entra l'obiettivo e viene tolerato dal Milan, così dovrebbe funzionare. Perché poi, ricordiamolo sempre, Spalletti arriva all'ottava giornata, non è che prende la squadra alla ventesima giornata, dove magari c'erano delle situazioni già compromesse da altri. Partendo poi dal presupposto che, secondo me, è l'uomo giusto, però quantomeno per non aver centrato l'obiettivo doveva essere messo in discussione. Per quanto riguarda invece quello che stava dicendo Giorgio, ma anche Igor, relativamente a Juventus e Milan, io mi auguro, al di là poi del campionato, dove è normale che sono due delle tre squadre più vincenti del nostro calcio, e vederle in Europa League mette tristezza, ma la voglio vedere da un'altra prospettiva. Se ti ricordi bene, io proprio su queste frequenze avevo detto che potrebbe essere un'opportunità, magari per far sì, magari dirla adesso è un po' una bestemmia, che facciano tanta strada in Europa League per rilanciarsi, perché magari vinci il trofeo, ti prendi la Champions, vai a giocare la Supercoppa Europea e magari ti riconquisti anche quel prestigio in Europa di un certo livello, anche perché poi, anche se si parla di Europa League, il Milan non vince in Europa dal 2007, dalla Champions League, la Juventus addirittura dal 96. Quindi io credo che poi, al di là del campionato, non debbano snobbare la Coppa, che è un malcostume italiano. E infine concludo su tutto quello che è stato detto, che praticamente dove si parlava del fatto che le squadre italiane hanno una sorta di gap negativo con le squadre estere. Sì, è vero, ma quello che dico io è che io magari adesso voglio aprire un tema. È ingiusto quantomeno che a livello di financial fair play ci siano figli e figliastri, perché non è normale che ad esempio il Manchester City, con un processo che si doveva fare con ben 150 capi d'accusa, tutti chiudono un occhio. Si chiude un occhio magari anche al calciomercato del Barcellona, che tessera Dani Olmo in una maniera non proprio congrua. Quindi se in altre circostanze, in altri campionati, c'è un trattamento più di favore rispetto all'Italia, dove subiamo tutti i paletti fino in fondo, non dimenticandoci mai che mancano proprio i soldi rispetto al passato, è un problema. Ma secondo me poi non si tratta nemmeno di presidenze estere, italiano o meno, come qualcuno diceva, i sensi Gragnotti, anche perché anche all'estero ci sono tutti investitori stranieri, perché se andiamo a vedere la Premier League le proprietà inglesi sono poche. Il problema è che lì ci sono imprenditori di altro calibro rispetto al campione italiano, dove secondo me l'unica proprietà, e poi questo ce lo dirà il tempo, fruibile con un progetto può essere il Como.
0: Può essere il Como, Giorgio?
3: Beh, Como lo è, perché quello che ha fatto il Como in pochi anni, insomma, è clamoroso e dimostra che appunto la programmazione, la progettualità, la stabilità ci possono essere positive, come lo è stato anche il Sassuolo, certo una loro dimensione. È chiaro che poi fare calcio a Como è più semplice che farlo in grandi piazze dove ci sono tensioni, pressioni, aspettative assolutamente diverse. Quindi là si può lavorare progettando, però insomma la strada c'è, si può fare. Bisogna avere anche l'umiltà di riconoscere che siamo un calcio dove non arrivano più i grandissimi campioni, ma dove bisogna andarsene a trovare, inventare e sapere che magari fanno 2-3 anni, migliorano tatticamente, fisicamente, e poi più i grandissimi campioni, ma dove bisogna andarsene a trovare, inventare e sapere che magari fanno 2-3 anni, migliorano tatticamente, fisicamente.

0: dire, di fronte ai soldi, mentre magari prima erano mete esotiche a fine carriera, adesso il giocatore preferisce anche l'Arabia Saudita e la Turchia all'Italia.
1: Beh, è evidente, certo. Sei poco competitivo anche a livello economico, poi da pagare degli stipendi buoni ma certamente inferiori ad altri campionati. Beh, il giocatore è professionista, una carriera di 12 anni, va a cercare i soldi dove sono, quella è inutile essere romantici, insomma. Certo, un calcio, noi l'abbiamo avuto una controtendenza, questa è positiva, e guarda caso i nostri stati negli ultimi anni si vanno riempiendo, cosa che non c'era prima. Questo almeno fa capire che insomma, la voglia di calcio in Italia c'è sempre.
2: Tranne che a Roma, nonostante Lazio.
1: Lì c'è una presa di, lì c'è una presa di posizione.
2: Certo.
1: Purtroppo una frattura che io voglio sempre sperare non insanabile, però certamente è una frattura importante. E la manifestazione di disinteresse dei tifosi è preoccupante.
2: Senti, Giorgio, ti faccio una domanda prima di salutarti, perché tu lo hai conosciuto, insomma l'abbiamo commentato durante l'anno. Questa Roma è la Roma di Gasperini?
1: Ma, cioè, assolutamente.
2: Perché adesso
1: sì.
2: Arriverà D'Amico.
1: Vabbè, D'Amico è un desiderio realizzato di Gasperini, nel senso che la persona con cui ritiene di confrontarsi più serenamente rispetto ad altri che ha avuto. Quindi
2: mi sembra che il desiderio di Gasperini era anche quello di far fuori Ranieri, no? Insomma, più o meno.
1: No, ho capito, ma vedi, avevamo prima gli allenatori, i manager all'inglese che facevano tutto, anche il mercato. Poi il modello italiano ha portato nel mondo, cioè almeno in Europa, il modello direttore sportivo più allenatore, quindi anche all'estero il direttore sportivo ha preso una forma che prima non c'era, e l'allenatore è tornato a occuparsi anche di mercato, ma non solo di mercato, faceva allenatore e naturalmente il direttore sportivo è il direttore, e adesso stiamo vedendo, non a caso anche di Spalletti, penso che certamente la decisione della Juventus prendono anche spunto da certi consigli, o perlomeno da certi confronti che ha avuto Spalletti con la proprietà, infatti vanno via i Comolli, i Modesto e quant'altro. E qui è andato via Ranieri, è andato via Massara, e c'è Gasperini che per lavorare bene ha preteso D'Amico. Ora è più centrale la figura dell'allenatore, quindi controtendenza rispetto a quello che era una volta. Certamente questa presa di responsabilità da parte degli allenatori responsabilizza loro e responsabilizza anche la società che a loro si affida. Poi naturalmente, come sempre, sono i risultati certamente
2: che contano, certo,
1: a essere poi, come dire, il giudizio finale, purtroppo è sempre così, qualsiasi modello adotti.
2: Questo poi è un periodo strano, perché ancora non puoi parlare di calciomercato, perché comunque anche le società si stanno strutturando adesso, e quindi è tutto in divenire.
1: Ritardo. Infatti una volta si andava al mercato, si andava in ritiro con mezzo squadra, quasi tutta la squadra fatta, adesso
2: non è più così,
1: ma la squadra si completa alla fine agosto, questo è troppo. Sì. È un'esigenza.
2: Giorgio, grazie. È sempre un piacere parlare con te. Grazie.
1: Ciao.
2: Igor, è un po' presto parlare, cioè adesso siamo tutti contenti di Carnevale, ma insomma dobbiamo capire poi come si struttura un po' di più. Se
3: mi verrebbe da fare una battuta.
2: Vai,
3: alla
2: falla.
3: Fine, come amministratore delegato, Comolli si è dimostrato modesto.
2: Sì, questa la estrapoliamo e ci facciamo i meme.
3: Ecco, come lì è un modesto bene. No, sì. Al di là delle cazzate che sparo, mi rimango sempre. Considera che io Giorgio Perinetti lo conosco da diversi anni, perché poi è stato anche a Venezia, no? Io trevigiano, amicizie ne ho, per cui ho avuto il piacere di trascorrere molto tempo con lui.
2: Sì, io ho lavorato con lui a Palermo mentre scendeva da Venezia, allora. quindi
3: hai lavorato, ok, perfetto.
2: Sì.
3: Quindi ho avuto il piacere di farmi raccontare un sacco di aneddoti e gente che è vissuta nel calcio e ne ha viste, ha visto l'evoluzione del calcio, quindi chi meglio di lui può dirci che direzione stiamo prendendo.
2: Ma infatti guarda, ti dico, a me stupisce che Giorgio, che nessuna squadra chiami Giorgio, perché Giorgio è stato nella Roma dello scudetto, è stato l'uomo che ha detto a Maradona che era risultato positivo, è stato, insomma, ha un curriculum di
3: Juve.
2: Tutto rispetto alla Juve. Giorgio è veramente una persona eccezionale, mo detto

0: quello non ci ascolta.
1: No, ma poi anche umanamente, io guarda, mi sono trovato benissimo. Noi ci mandiamo dei messaggi praticamente con cadenza, non dico giornaliera, ma settimanale, quindi voglio dire, non c'è un rapporto meraviglioso che si è costruito veramente da altre amicizie in comune, poi per carità. Detto ciò, in quegli anni c'era Giorgio Perinetti, c'era Pantaleo Corvino e c'era Franco Ceravolo alla Juventus, ed erano loro che scoprivano talenti. E Pantaleo Corvino probabilmente si sarà preso un anno sabbatico, Giorgio stiamo capendo che cosa farà da grande, e Franco è quello che alla fine nel calcio ultimamente è venuto meno, però hanno una capacità di vedere i giocatori che altri non hanno, ragazzi, sì, perché come sì. Dico Franco Ceravolo, quando lo frequento, quando capita che stiamo insieme, dice sempre: quelli bravi li vedono tutti. Un bravo talent scout è quello che vede oltre.
0: Certo.
1: Giorgio Perinetti, Pantaleo e Franco questa qualità ce l'hanno, e oggi trovare manager di quel livello che abbiano quelle capacità non è semplice, e chi li ha se li tiene stretti. Ora, ripeto, vediamo che cosa succederà con Carnevali, che secondo me rimane un bravo amministratore d'azienda, ma poi servono gli uomini di campo. Non so se sarà Ottolini, ma sento parlare di Tognozzi. Tognozzi è un altro ragazzo giovane che però ha dalla sua un curriculum di assoluto valore, ma rispetto, soprattutto ha tanti giocatori scoperti da lui che a noi Juventus hanno creato veramente delle ottime plusvalenze. Faccio un nome: Ildiz, se domani mattina viene venduto, comunque la Juventus ha credo decuplicato il valore del giocatore, ecco.
0: Enzo, e noi staremo qui a guardare. Grazie Igor.
1: Senti, io ti faccio un'ultima domanda, poi me ne vado.
0: Vai.
1: Non ho capito però la situazione adesso, arbitri, intercettazioni, Inter e compagnia, beh, quello è morto tutto?
0: È
1: finita così? No, chiedo perché voi siete addetti ai lavori, io sto cercando di capire come funziona, o purga solo la Juve?
0: Nessuno
1: non è una
0: provocazione, ne parla.
1: È una domanda.
0: No, io sono più curiosa di te, però nessuno ne parla.
1: Plusvalenze,
0: e ti dirò di più, non ti dico il giornale, io volevo fare un approfondimento su questo.
2: No, ma in realtà c'è una persona che ne parla, perché è un noto creator. poi dirò Susanna che addirittura si è andata a incatenare fuori alla sede degli arbitri.
0: No, ma senza arrivare a incatenarsi, no, stavo esatto. Dicendo questa cosa a Igor, a me sarebbe piaciuto fare un approfondimento su questo e l'ho proposto a una testata giornalistica,
1: no, guarda,
0: faccio nome e cognome, ma hanno detto ma non interessa a nessuno, e questo non interessa a nessuno, ho paura che
1: Susanna,
0: invece sì.
1: Fine primavera, inizio estate, siamo stati imbottiti di notizie,
0: sì,
1: informazioni,
0: sì, e poi è scoppiato tutto come fosse...
1: Io amo una società di calcio che ha pagato, perché quando il tifoso avversario viene a dirmi però voi, io dico ragazzi, noi abbiamo pagato anche l'anno di Allegri, hanno tolto i punti in corsa che non si è mai vista nella storia del mondo, e l'ultima società incriminata con le plusvalenze assolta, noi abbiamo pagato, va benissimo, per l'amor di Dio, però che giustizia,
0: che pagassero anche gli altri, insomma.
1: Ma che giustizia sia, poi se sono onesti, io sono il primo a dire sono onesti, ma se non lo sono mi farebbe piacere che non si mettesse tutto a tacere come sempre, sennò è un brutto esempio anche per i giovani che seguono il calcio, no? sembra che non ci sia giustizia, ecco,
0: ci picchia,
1: qua.
0: È vero,
1: tutto qua, scusate, non è polemica, ma
0: ne torneremo a parlare, Igor, se qualcuno ci dice qualcosa. Grazie.
1: Ciao ragazzi.
0: Francesco invece mi faccio il nodo al fazzoletto, tu domani mattina stai con noi?
2: Sì, ci sono, no, ma tra le altre cose Igor mi ha fatto sorridere perché poi ti manderò i link, c'è Riccardo Moscatello, un noto influencer arbitro che si è incatenato proprio sotto la sede degli arbitri perché lui non può proprio vedere Rocchi, quindi poi insomma ti darò i riferimenti perché abbiamo fatto anche trasmissioni insieme e lui se si parlerà di questa tematica lui è proprio la persona più indicata.
0: Preparato? Certo, come no? Sì. Ne parleremo. Grazie Francesco.
2: Grazie
0: a domani.
2: Susanna, e ci vediamo domani. Ciao.
0: Ci vediamo domani. Tanto buon sabato al mare. Al mare, che poi Francesco invece ascolta vede le partite. Quindi insomma, noi ci fermiamo un attimo perché torniamo con una cosa importantissima.

0: Eccoci, eccoci, bentornati. Allora, vi do subito il numero telefonico, che è il 331-8200-213, perché vi sto portando da una parte che vi potrebbe sembrare che non c'entri nulla con lo sport e con il calcio, ma in realtà non è così. Perché? Allora, io vi ricordo, voi spesso mi mandate dei messaggi sia sulle nostre piattaforme, sui social, ma anche sul canale del Digitale Terrestre 403, quando facciamo le riflessioni e ricordiamo e parliamo di Mario Sconcerti, che nei suoi interventi sportivi aveva sempre una vena filosofica. Perché ve lo dico? Perché oggi ho il piacere e l'onore di farmi questa chiacchierata con, io non so se presentarlo come scrittore, ma sì, anche sì, lui è Daniele Vignali e ha scritto un libro che a me è piaciuto moltissimo, ragazzi, poi dopo vi do tutti i riferimenti, quindi andate a prendervelo, si chiama Racconti Insensati, edito da Armando Editore. Eccolo qua, lo vedete anche in televisione, quindi sul canale 403 tutta Italia. Se ci state vedendo, io dico sempre leggete un libro, in questo caso vi dico anche quale, questo, perché è un libro impegnativo, ragazzi, è un libro impegnativo, ma anche da sotto l'ombrellone. Io do il benvenuto a Daniele Vignali.
1: Buongiorno Susanna, buongiorno.
0: Eccoti,
1: a tutti.
0: Adesso ti vedo.
1: A tutti gli ascoltatori.
0: Ciao Daniele.
1: Intanto piacere e onore assolutamente mio e vi ringrazio di poter essere ospite.
0: Allora Daniele, noi ringraziamo te perché io citavo Mario Sconcerti, no? Mario qui per noi è stata una colonna portante e lui era un appassionato di filosofia, di capire il senso delle cose ma anche il non senso delle cose, no? Io passavo con Mario ore e ore di notte fino alla mattina a parlare di cose che ho ritrovato nel tuo libro. Questa posso dire che è un'opera che non accompagna il lettore verso delle soluzioni, anzi io mi sono trovata anche un po' destabilizzata sotto certi punti di vista, no? È un libro che non offre appigli, sai, noi quando leggiamo cerchiamo sempre delle risposte a delle domande, no? Questo libro invece non offre risposte ma le toglie. Ecco, la prima domanda che ti faccio è voluta questa cosa? Tu sorridi.
1: Allora Susanna, intanto credo che la tua analisi sia assolutamente perfetta da questo punto di vista, è sicuramente voluta. Ma motteggiando, insomma, sarei quasi dire che è un atto dovuto. Che cosa intendo dire con atto dovuto? Intendo dire che il testo, l'opera, appunto Racconti Insensati, si propone di scandagliare, di esaminare, di analizzare un reale che ci presenta dei dubbi, delle perplessità rispetto al quale non ci possiamo crogiolare in certezze che spesso sono anestetiche certezze, no? Dogmatiche convinzioni. Quindi è un testo che anche volutamente invita il lettore a smarrirsi, a fermarsi un momento, a fare un respiro e a porsi dei dubbi in qualche modo. E dal dubbio stesso poi inizia tutto un percorso di ricerca. È come dire, invita a non mantenere fermo il senso, il significato dell'esistenza rispetto al quale spesso tutti noi, no, siamo un pochino acritici, ci viene proposto e lo accettiamo o addirittura lo supponiamo in maniera dogmatica, no, mettiamolo in discussione, togliamolo questo significato, e questo è anche un pochino il legame con la prospettiva esistenzialista, no? Mettiamolo in discussione. Nel momento in cui lo mettiamo in discussione, lo mettiamo in dubbio, siamo necessariamente costretti a intraprendere un percorso di ricerca, di nuova ricerca, che poi avrà varie tappe, insomma.
0: Cioè, se vi state chiedendo quale forma narrativa Daniele ha scelto per questo libro, è la forma narrativa del non senso, giusto Daniele?
1: Giusto, assolutamente. Diciamo che l'ho riconosciuta come l'unica forma letteraria, narrativa, capace di mascherare, o meglio, più che mascherare, di vestire i panni della speculazione filosofica. La novità del testo, e quindi di quella che viene definita dalla critica, che tu hai correttamente definito come narrativa filosofica, è proprio quella di intrecciare aspetto letterario, aspetto narrativo e speculazione filosofica in una sintesi e in un'unione che rappresenta sostanzialmente un esperimento letterario inedito.
0: Senti Daniele, in questo libro i personaggi dei tuoi racconti sembrano perdere progressivamente il proprio ruolo, la propria identità, perfino i punti di riferimento più elementari, no? Questa tua scelta è una critica alla società contemporanea oppure riguarda qualcosa di più profondo, cioè l'esistenza umana stessa?
1: Indiscutibilmente riguarda entrambi gli ambiti. La prima risposta che mi sento di darti, quella più forte, è che l'obiettivo, per così dire, critico sia l'esistenza stessa, della quale viene riconosciuta per certi versi l'insufficienza e anche la paradossalità e l'assurdità e quindi l'insensatezza. Da qui il titolo, perché la narrazione deve acquisire le stesse caratteristiche dell'oggetto narrato, per cui nel momento in cui si riconosce l'essere, il reale, l'esistenza come qualcosa di ontologicamente assurdo, di assurdo, e chiaramente la sua narrazione non può che essere insensata. E quindi sicuramente c'è un aspetto radicale, profondo, di dubbio, di scepsi, di scetticismo rivolta all'esistenza, all'essere. Ma indiscutibilmente c'è anche una critica nei confronti della società e più ancora che della società nei confronti dell'umanità stessa, no? Che dicevamo prima è incline spesso ad avere un atteggiamento critico, a crogiolarsi in certezze assolute, in verità assolute, ad accettare rivelazioni di vario tipo e di varia natura, ma che soprattutto nel suo rapporto con l'altro è spesso asservita al si dice e al si pensa e tende ad oscillare come un pendolo iniquo, potremmo dire, nel migliore dei casi, nel rapporto con l'altro tra atteggiamenti di diffidenza e indifferenza. Quindi diciamo che la critica è rivolta a entrambi gli aspetti.
0: Senti Daniele, io qui non posso non farti una domanda personale, perché quando scriviamo un libro c'è sempre qualcosa di noi all'interno del libro, no? Anche quando il libro è un romanzato. Quanto non senso c'è stato nella tua vita per decidere un giorno di spiegare il non senso ai tuoi lettori?
1: Beh, direi che ce n'è stato molto, potremmo dire, e che ci sono evidentemente riferimenti anche di natura biografica, no? Questo è indiscutibile, soprattutto in alcuni racconti piuttosto che altri. Senza voler anticipare nulla di quelli che sono i contenuti dei racconti stessi, no? Se noi pensiamo al racconto dedicato al cosiddetto vincitore insensato, che è un uomo di successo.
0: Adesso ci arriviamo, perché quello ci interessa soprattutto a noi che facciamo sport.
1: È costretto in qualche modo, no, a guardare in maniera disincantata e disillusa i propri trionfi, a svuotarli per certi versi di significato, a comprendere e cogliere cosa abbia lasciato dietro di sé per ottenere quei successi, divenendo alla fine quello che definisco, insomma, un discepolo del rimpianto. Capiremo, insomma, che indiscutibilmente il non senso è un aspetto centrale dei racconti, biograficamente riportato in essi, quindi della mia esistenza. Il quesito che scherzosamente potrei fare è quanto non senso esista anche nella vita dell'essere umano in generale o degli altri, e quanto questo non senso sia effettivamente colto e percepito, che è una posizione salvifica. Diciamo che giunto all'incirca a 50 anni, in maniera simile a Tolstoi, che ha avuto, insomma, pur in una situazione di grandissimo successo ovviamente, un momento di profonda crisi, da parte mia c'è stato il riconoscimento che ha portato poi all'attività, alla sublimazione attraverso l'attività creativa.
0: Allora, noi qui parliamo spesso, cioè parliamo, siamo una radio sportiva, quindi parliamo di sportivi, raccontiamo storie. Io stessa ho raccontato la biografia ufficiale di Roberto Pruzzo, che a un certo punto, ti dico questa cosa, a un certo punto lui una notte mi chiama, il libro era quasi andato in stampa, e mi dice: "Sa, però io ti devo fare ti devo dire una cosa, non so se scriverla nel libro o meno, però io ad un certo punto della mia vita ho pensato di farla finita, questo Roberto Pruzzo. E la prima cosa che ho pensato, ho detto, oddio, Roberto Pruzzo, un calciatore con tutti quei soldi, ha vinto tutto, com'è possibile che abbia pensato una cosa del genere? Ecco, quindi tu nel tuo libro emerge proprio l'idea che la vittoria non coincida necessariamente con la felicità, no? Noi nello sport spesso vediamo, io ho portato l'esempio di Roberto, ma vediamo spesso campioni che dopo aver raggiunto il massimo successo raccontano di aver sperimentato anche quel senso di vuoto. Pensi che lo sport sia uno degli esempi più evidenti di questa contraddizione umana?
1: Ma indiscutibilmente sì, è sicuramente uno degli ambiti. Io mi riferisco allo sport in generale, poi tu sai insomma quanto fossi legato a Mario anch'io personalmente, e anche che ho una grandissima passione per il calcio, per cui in qualche modo mi riferisco allo sport in generale, ma in particolare al calcio. È chiaro che è l'epifania, il simbolo, volendo, la metafora di tanti altri aspetti, no? Dell'esistenza e della vita. Pensiamo anche semplicemente alla tematica dell'incertezza, che viene fuori bene nei racconti, ma che è uno degli elementi più significativi in ambito sportivo. Dubbio e incertezza. Pensiamo alla partita di calcio, no? Non c'è una partita, lo sappiamo bene, il cui risultato sia determinato e scritto necessariamente. O ad esempio si può, no? Giocare una partita, giocarla perfettamente, schiacciare l'avversario nella propria area e negli ultimi 10 minuti di partita perderla, come dire. Quindi è chiaro che queste sono delle dinamiche che ci riportano, che creano dei parallelismi significativi.
0: Daniele, molti autori di libri cercano di guidare i propri lettori, no? Tu invece sembra, io non voglio essere categorica, però sembra lasciarli da soli all'interno di un'incertezza. Che tipo di esperienza vorresti che vivesse chi arriva all'ultima pagina del libro?
1: Di profondo smarrimento. Questa è appunto l'esperienza che io cerco di comunicare, che vorrei che raggiungesse il lettore, soprattutto il lettore consapevole, aperto, capace di spogliarsi di dogmatici sensi di esistenziali presupposti. È la premessa di un'autonoma ricerca. Non ci ascriviamo il compito di fornire verità, non ci ascriviamo il compito di dare insegnamenti, ci ascriviamo semplicemente il compito di problematizzare, che è il compito più tipicamente umano. Se pensate, insomma, all'affermazione di Einstein, c'è un'affermazione che a me piace molto, arriverà il giorno in cui, gli dice appunto, arriverà il giorno in cui le macchine riusciranno a risolvere tutti i problemi, ma nessuna di esse potrà mai porne uno. Ecco, questo è il nodo. Cos'è realmente umano? Cos'è realmente filosofico? È porre il problema. La soluzione del problema non sta all'interlocutore, sta al soggetto in autonomia, in meditazione, in riflessione, attraverso il soliloquio, attraverso tutta una serie di strumenti che sono poi soggettivi.
0: Daniele, ti faccio una domanda provocatoria, poi se vuoi essere sincero. Mentre scrivevi, no? C'è stato un momento in cui hai eliminato un racconto perché ti sembrava troppo sensato?
1: In realtà no, ho modificato la conclusione di un racconto, in particolare del quarto, perché mi sembrava troppo scontato invece.
0: Ah, scontato e non sensato.
1: Sì.
0: Perché mentre tu parlavi io facevo una riflessione, no? Che al giorno d'oggi sembra che si debba avere un'opinione immediata su tutto. Questo probabilmente ce lo portano anche i telefonini, lo scroll, no? Soprattutto nelle nuove generazioni. Invece, leggendo il tuo libro, sembra che si rivaluti un po' il dubbio, l'ambiguità. Stiamo perdendo questa capacità di convivere con ciò che non comprendiamo?
1: Io direi indiscutibilmente sì, ma stiamo anche perdendo spesso, e mi riferisco in particolare alle nuove generazioni, la capacità di dubitare. E questo, insomma, è da un punto di vista speculativo, dal punto di vista della riflessione, della crescita spirituale, intellettuale, interiore, è un dato estremamente allarmante.
0: Cosa direbbe il tuo pagliaccio che non sa ridere?
1: In merito a cosa? Il pagliaccio che non sa ridere ci offrirebbe quella che è la comunicazione che è implicita e all'interno del racconto stesso, e quindi ci direbbe: siamo realmente convinti e consapevoli della nostra identità? In qualche modo all'interno del racconto viene fuori questa idea di una identità provvisoria, no? Quindi le identità sono per certi versi sempre provvisorie, sempre legate all'alterità, all'altro, agli altri. Potremmo dire etero indotte o etero dirette da certi punti di vista. Quanto l'identità che noi ci attribuiamo ha una reale consistenza? Quanto è legata al ruolo che noi ci attribuiamo o che ci è stato attribuito dagli altri all'interno della nostra vita? È tutto qui il nodo. Tant'è che all'interno del racconto spesso sembra che abbiamo due dinamiche, no? Da una parte, nel momento in cui perdiamo il ruolo nel quale abbiamo vissuto, sembriamo smarrire anche la nostra identità. Dall'altra, paradossalmente, c'è un passaggio in particolare nel quale, nel momento in cui ne prendiamo autocoscienza di questa identità e la rivendichiamo, siamo già cambiati e quindi non siamo più gli stessi, l'abbiamo comunque persa.
0: Daniele, ti arriva un messaggio al 331-8200213, carinissimo, che ti chiede: se dovessi trasformare Racconti Insensati in una squadra sportiva, quale personaggio sceglierebbe come capitano e quale lascerebbe in panchina?
1: Allora, in una squadra sportiva io sceglierei come capitano Paul Gascoigne.
0: Credo che
1: le tue vicende calcistiche, non solo calcistiche,
0: ma anche umane,
1: biografiche, certo, così via, anche umane, no? Pensiamo, insomma, che nel momento più significativo della propria carriera calcistica ha avuto un infortunio gravissimo che ha determinato, ahimè, poi un esito negativo, ma anche le sue vicende di vita sono ben rappresentative al di fuori dello sport. Quindi il capitano di un'esistenza assurda è sicuramente, di una squadra che rappresenti il non senso e l'assurdità dell'esistenza, è sicuramente Paul Gascoigne.
0: E invece chi lasceresti in panchina?
1: In panchina mi sembra tanti, anche brutto, diciamo, come dire, no? Nel senso che è chiaro che se io in panchina, facciamo così, ci metto Arrigo Sacchi, non un calciatore, ma ci metto un allenatore che, pur apprezzandolo da alcuni punti di vista, rappresenta l'esatto opposto dei miei racconti, cioè un allenatore chiaramente che ormai non è più in attività, ma che aveva una visione molto dogmatica del calcio. Sacchi, Zeman, ne potremmo anche aggiungere qualche altro, però non vorrei scomodare persone che sono ancora in attività.
0: No, non sarebbe carino. Daniele, se dovessi lasciare ai lettori non un messaggio, ma una domanda da portarsi dietro dopo la lettura di Racconti Insensati, quale sarebbe?
1: Una domanda che non può essere suggerita, Susanna, perché disconoscerebbe l'impostazione di fondo. Quindi è una domanda che dovrebbe sorgere autonomamente in loro, che non posso suggerire.
0: Quindi no, ognuno trova, no, come nel Piccolo Principe, alla fine ognuno trova il suo. Questo, esatto, stai dicendo, no?
1: Sì. Comunque, la domanda che cuce assieme tutti quanti i Racconti Insensati e che potremmo definire la domanda delle domande o il quesito dei quesiti è la domanda legata al senso dell'essere, al senso dell'esistenza.
0: Ci sarà un Racconti Insensati 2?
1: No, non ci
0: sarà. Io me lo sono chiesto alla fine del libro.
1: Cioè,
0: la domanda che mi ha lasciato a me è: e adesso?
1: E adesso ci sarà un romanzo. Sto lavorando, e successivamente un saggio che ratificherà quello che è il sistema di pensiero sotteso ai Racconti Insensati.
0: Bello, bello, ci piace. Daniele, È stato molto bello, spero anche per i nostri lettori, ma già che ti hanno scritto vuol dire che anche loro hanno seguito questo parallelo tra che poi è la vita, no, Daniele? Il non senso è la vita che noi, ecco, adesso vediamo la copertina del libro anche in televisione. Il non senso è quello che ogni giorno noi non riusciamo a capire della nostra vita. E non c'è nessuno che non sia passato almeno una volta nel non senso della vita. Daniele, grazie.
1: Grazie.
0: E ricordiamo perché tu hai delle presentazioni in giro, no? Vogliamo ricordarle tutte?
1: Oddio, tutte sarebbe un po' complicato per me.
0: Ok, qualcuna.
1: sarò il 23 giugno alla Fondazione Modigliani a Roma e poi ci sarà, diciamo, la presentazione più significativa è il 21 ottobre, a distanza insomma di un po' di tempo, in Campidoglio, sempre a Roma.
0: Ok, dove ci saremo anche noi, perché insomma sono belle cose, ragazzi. Io poi qui, e Daniele credo che sia d'accordo con me, dico sempre che qualsiasi sia il libro, ma l'importante è ritornare a leggere, è aprire il libro, sentire l'odore. Forse l'avete perso con questi telefonini, no? Lo scrollo troppo veloce, soprattutto nei ragazzi, quindi andate in libreria, perché poi è la parte più bella, proprio andate a chiudersi in libreria e scegliere un libro. In questo caso noi ve ne stiamo consigliando uno impegnativo, ma che alla fine vi avrà dato tantissimo, perché l'ho provato e quindi lo posso dire, no? Lo posso dire con certezza, perché spesso qui noi però insomma normalmente si presentano libri e si è letto solo la prima e l'ultima pagina, e invece la bellezza del libro è il viaggio che ti fa fare mentre tu lo leggi, e questo è uno di quelli. Quindi grazie a Daniele Vignali. Grazie Daniele.
1: Grazie a tutti voi, grazie Susanna, e un saluto agli ascoltatori.
0: Grazie a te, e noi ci saremo alle presentazioni di Racconti Insensati, perché è un po' la nostra vita, no? La nostra vita va in quella direzione, e perché no? Crearsi, farsi delle domande che siano anche insensate, perché poi prima o poi la spiegazione la troverete, però partite dal non senso come forma letteraria che ha detto Daniele, ma come forma mentale, perché come diceva Mario Sconcerti, vi aiuterà nella vita a risolvere tante cose. Allora, noi ci fermiamo perché poi dopo abbiamo un'altra pagina con Alessandra Broglia.

0: 11.36, questa è Guelfi e Ghibellini, siamo insieme fino alle 12.36, fino alle 13. C'è l'orologio che va indietro un'ora, non l'abbiamo rimesso, me ne sono accorta adesso. Allora, con me credo ci sia lei, insomma, la curatrice di allenamenti letterari, Alessandra Broglia.
1: Buongiorno a tutti i radiotelespettatori. Bene, eccomi qui.
0: Eccoci, Alessandra. Allora, Ale, raccontami un po' che libro hai scelto, perché credo che ci sia anche l'autore con noi, Claudio Moretti.
1: Certo.
0: Aspetta, fammi sentire se Claudio Moretti è con noi.
2: Buongiorno, ci sono.
0: Eccoci.
1: Buongiorno. Dunque, mi sembrava giusto, visto che in fondo una parte del nostro cuore, come il primo pensiero lo abbiamo per tutti i nostri piccoli, le nuove generazioni, che sappiamo bene, i mondiali sono iniziati, ma è la terza volta che la nostra Italia non partecipa. Quindi io ho voluto quasi provocatoriamente scegliere questo libro di Claudio Moretti, Storia del calcio italiano, con la prefazione di Pierluigi Pardo. 130 anni di passione dai pionieri della Serie A del nuovo millennio. Dunque, vorrei intanto fare una piccola premessa. Perché? Perché Claudio Moretti è stato autore anche del programma televisivo Sfide, e tra le tante pubblicazioni che dobbiamo grazie a lui c'è anche Roberto Baggio, il Divin Codino, e anche lo stesso Pelé, di cui qualche anno fa avevo già parlato. Dunque, ma serviva davvero un libro di storia del calcio italiano?
0: Direi di sì, Claudio.
2: Allora, da un punto di vista si direbbe di no, visto come siamo messi in questo periodo, però leggo qui la citazione di Alessandra: un libro ben scelto ti salva da qualsiasi cosa, persino da te stesso, e quindi direi che anche il calcio italiano va salvato da se stesso in questa fase. E quindi mi piaceva, visto che appunto il presente è un po' grigio, non andiamo ai mondiali da un sacco di anni, non partecipiamo, non vinciamo la Champions League da 15 anni, eccetera, ho detto raccontiamo i successi del passato, in modo che questi successi ci siano da esempio, insomma, no? per goderci almeno, che ci siano da esempio per quello che dobbiamo fare in futuro. Questo qua è stata un po' la spinta che mi ha portato avanti in quest'opera, insomma, una storia lunghissima, quindi insomma è stato difficile destreggiarsi. E la cosa che mi ha divertito di più è raccontare i cosiddetti sliding doors, quindi quei momenti della storia del calcio italiano in cui un evento che poteva sembrare anche abbastanza marginale, no? come nel film, no? La porta che si chiude o meno, no? Riuscire a prendere quella metro, come ti cambia la vita. E per esempio con la nazionale ho scoperto che Fabio Grosso, che poi diventa l'eroe degli ultimi mondiali vinti nel 2006, segnando il rigore decisivo, facendo il gol in semifinale con la Germania, e un paio d'anni prima era ancora un terzino non di grande considerazione, giocava nel Perugia nel 2004. A un certo punto si fa espellere durante un Siena Perugia, e Gaucci, il presidente, che ricordiamo tutti del Perugia, sempre molto focoso, decide di cederlo seduto a stante e lo manda al Palermo in Serie B. Quella sembra un po' una retrocessione, e invece proprio dal Palermo Grosso troverà la sua strada per diventare poi l'anno seguente uno dei terzini più forti del campionato, e lì lo sceglierà. E quindi mi chiedo, chissà cosa sarebbe accaduto se in quella partita Grosso non si fosse fatto espellere. E questo un po' è un piccolo divertissement del libro, trovare questi piccoli aneddoti che fungono da sliding doors.
1: Io vorrei aggiungere che sono quasi 500 pagine, per cui è una lettura anche che può conquistare la compagnia insieme tra nonni, nipoti, tutti insieme, per capire meglio quello che è stato appunto il nostro passato, senza retorica. Ma proprio riallacciandomi a questo, potresti quindi, quali sono le partite magari della nazionale alle quali più sei legato, che ricordi in particolar modo anche nel libro, con le quali ti sei più infervorato quando lo scrivevi?
2: Allora, visto che siamo diciamo che parlando di partite non mondiali, ci sono delle partite storiche che hanno dato vita a dei, per esempio al modo di dire più famoso, l'unico giocatore che è diventato un modo di dire fuori dal calcio è Renato Cesarini, no? Il giocatore che è diventato zona Cesarini, era proprio con la maglia della nazionale che questo ragazzo, che in realtà era nato in Italia, poi da piccolissimo, a 9 mesi, si era trasferito, come molti italiani a inizio del Novecento, si era trasferito a Buenos Aires per cercare fortuna con la famiglia. E poi tornerà inizio anni 20 e tornerà da calciatore e da oriundo giocherà con la nazionale italiana. E in una famosissima partita del dicembre del 1931, sul punteggio di 2-2 tra Italia e Ungheria, è proprio lui a segnare al 90° minuto, all'ultimo minuto, il gol decisivo. E quindi un gol decisivo del 3-2, battendo l'Ungheria, che al tempo era una squadra fortissima, in una partita della nazionale, da quel momento diventa zona Cesarini. È bastato un gol, poi nella vita ne farà altri 3 di gol, oltre il 90°, tutti con la maglia della Juve, con cui poi giocherà. Però è curioso che comunque è un gol fatto con la nazionale, che è diventato un modo di dire che adesso si usa in politica, in qualsiasi ambito della cronaca, e nasce da lì. E poi poi mi sono divertito un po' a tracciare, visto che siamo che è iniziato il mondiale ai noi senza di noi, e mi sono divertito a tracciare, a immaginare un mondiale perfetto, quindi quale poteva essere un mondiale perfetto giocato dall'Italia, pescando nelle varie edizioni la migliore partita dell'Italia nel girone e poi in semifinale e in finale, no? E quindi ho immaginato questo percorso, che potrebbe essere la partita migliore del girone, Italia-Francia del 78, in cui siamo un'Italia di giovani, una specie di Nouvelle Vague guidata da Antonio Cabrini, il bello Antonio, da Paolo Rossi, siamo belli, giovani e coraggiosi, no? Eppure dopo un minuto siamo già sotto di un gol, perché la Francia ci segna subito, eppure lì riusciamo a rialzarci e vinciamo quella partita 2-1 con un gol di Rossi e uno di Zaccarelli. E lì si può dire che nasce quello che poi sarà il mondiale dell'82. La vittoria in realtà di quel mondiale nasce nel 78, quando Berzotto ha preso la nazionale e comincia a lanciare questi giovani. E questa è un po' la partita d'esordio dei gironi più bella della storia dei mondiali azzurri. Poi, passando alla seconda partita, andiamo nel secondo girone, che si faceva un tempo dopo il primo, no? È quello famoso, quello dell'82, in cui capitiamo nel famoso girone infernale con Brasile e Argentina, ci hanno tutti per spacciati. E invece sappiamo com'è finita, no? Il mitico 3-2 con Paolo Rossi che si riscatta con 3 gol dopo l'inizio drammatico, appena uscito dal calcio scommesse. Quella è la partita probabilmente più bella del secondo gironcino. E poi andiamo in semifinale, dove in realtà ho 2 opzioni. Una, il grande classico Italia-Germania del 70, il 4-3, che comunque ha riempito di letteratura sportiva tanti libri, tanti documentari.
1: Anche il cinema, aggiungo io, anche il cinema.
2: È successo di tutto in quella partita, non è solo il fatto che in Italia era mezzanotte e tutti gli italiani stavano guardando la partita, già dall'idea che proprio era un altro mondo, dove quell'Italia conquistava tutti. Però c'è un'altra semifinale più curiosa, molto, molto più indietro, che è Italia-Brasile del 38, dove i brasiliani si sentivano molto superiori a noi, e quindi addirittura fanno riposare i loro 2 fuoriclasse, li vogliono tenere freschi per la finale. Quindi Leonidas, in particolare, famoso come uno degli inventori della rovesciata, è considerato. E invece vinciamo 2-1 con un rigore decisivo di Meazza, che anche qui un po' di letteratura, pare che al momento di calciare il rigore l'elastico dei pantaloncini si sia rotto e quindi lui si debba tenere i pantaloncini con una mano mentre calci. Non esistono immagini e probabilmente questa storia ha un po' dei contorni un po' anche di fantasia, però è anche il bello del calcio, che poi si può condire con un po' di anche un po' di fiction, di realismo magico, diciamo. E poi vabbè, ovviamente la finale è l'ultima, Italia-Francia del 2006, perché comunque è quella che ricordiamo più vicina a noi, è quella da cui ho iniziato a raccontarvi anche lo sliding doors di Fabio Grosso, e l'ultima vittoria è quella che speriamo che da lì nascano gli allenatori, quindi tutti i giocatori che erano in campo, che adesso molti sono diventati allenatori, speriamo che uno di loro ci porti di nuovo al mondiale. Ci ha provato Gattuso, non ci è riuscito, magari poi toccherà a Cannavaro, toccherà a tutti gli altri, ai Pirlo, speriamo che qualcuno, Gilardino, sono quasi tutti allenatori la maggior parte. E questo potrebbe essere un mondiale perfetto dei nostri sogni, a cui aggrapparci adesso, visto che il presente è così grigio, in cui è grigio.
0: Claudio, mi sembra che a te, come a tanti di noi, ma anche come a tutti gli ascoltatori che ci stanno seguendo, piaccia più il calcio romantico di un tempo al calcio moderno di oggi.
2: Vabbè, diciamo che se fossi di un'altra nazionalità magari mi piacerebbe anche quello di oggi, però adesso ci fanno sognare più i campioni stranieri, però avessimo noi Yamal e Olise, i campioni francesi e spagnoli, probabilmente a me piacciono i fuoriclassi, i grandi giocatori che fanno sognare. Adesso sono nel passato e quindi mi rifuggo in quelli, però mi vedo anche delle belle partite di oggi. Purtroppo non ci siamo noi. Speriamo che gli under 21 che stanno venendo su bene ci portino dei nuovi talenti.
3: È vero. Ma immaginandoti una ipotetica così, perché ovviamente non sarebbe possibile oggi, un'Italia resto del mondo di oggi, chi ti piacerebbe nel resto del mondo, chi vedresti insomma come potenziale squadra, magari scegliendo appunto, hai fatto già qualche nome, ci vuoi dire qualche nome in più, ecco, come lo vedresti, una partita
2: vabbè,
3: del genere?
2: Io dici come squadra del resto del mondo, i miei preferiti?
3: Sono sempre
2: legato a Neuer, che mi piace tantissimo come portiere, ovvio che sta un po' arrivando a fine carriera, tra l'altro mio figlio che è piccolino, c'ha 10 anni, fa il portiere, quindi siamo sempre a seguire tutti i portieri, a studiarli, però Neuer è sempre il numero uno. E poi vabbè, a centrocampo sicuramente Vitinha è il giocatore più forte insieme a Pedri, uno dei due ci deve stare o anche insieme. E poi dopo in attacco sicuramente i vari Rafinha del Brasile, Olise della Francia, Yamal sono i giocatori più forti. Poi vediamo Messi e Cristiano Ronaldo quale ultimo canto del cigno hanno pronto per questo mondiale. Addirittura sono arrivati a 40 anni praticamente, che è incredibile. Tempo fa, a 40 anni, il calciatore aveva già smesso da un po' di anni. E speriamo che nel resto del mondo sia Ancelotti a questo punto, così almeno c'è anche un tocco d'Italia, no? Che è quello quello che tifano tutti gli italiani in questi giorni. Esordirà proprio stanotte il Brasile, e vediamo un po' se riuscirà a tenere alti i nostri colori.
3: A questo proposito mi fai ricordare, è stato un portiere, però già nell'82, quando Dino Zoff era alla soglia dei 43 anni, sembrava chissà quale eclatanza di età si fosse superata, se vi ricordate, ecco.
2: Certo.
3: Fu un momento, veramente me la ricordo, storico, questa cosa proprio come fosse ieri, è vero.
2: Sì, Zoff che va a alzare la coppa, 40 anni superati. A quel tempo solo i portieri si spingevano un po', c'era anche l'inglese Peter Shilton che ha giocato fino oltre i 40, e un tempo erano solo i portieri, adesso invece incredibilmente anche i giocatori, grazie al progresso degli allenamenti, dell'alimentazione, fanno una vita ovviamente molto diversa rispetto a un tempo che i calciatori si allenavano quelle 2 orette e finivano, adesso vivono tutta la giornata con attività varie e fisioterapie, massaggi e tutto quello che serve per curare il corpo, insomma, è cambiato tantissimo il calcio, ovviamente, come tutto.
3: Certo.
0: Sì. Allora, vogliamo ricordare Alessandra e Claudio Moretti, storia del calcio italiano. Tra l'altro, complimenti perché la prefazione di Pierluigi Pardo, insomma, oltre a essere un amico, è un grande professionista. Editore
2: grazie.
0: Newton Compt Editori, la trovate sia sulle piattaforme, perché oggi purtroppo siamo abituati a comprare i libri dalle piattaforme, che vabbè ci piace, basta che leggete, però la bellezza di chiudersi in libreria per quella mezz'oretta, no? Claudio, non so se sei d'accordo,
2: certo,
0: e scegliere,
2: facile,
0: perché poi questo
2: qualcosa,
0: questo
2: sì.
0: Tuo è un libro, io mi piacciono sempre quei libri che tu immagini sugli scaffali, e questo tuo è un libro che colpisce l'occhio per come è fatta
2: bene,
0: la copertina, ci sta molto bene, quindi è un libro anche che ci riporta indietro, quindi è anche un libro per l'estate, da sotto l'ombrellone, dico io.
3: Sì, infatti, è vero.
0: Quindi prendetelo o regalatelo a qualcuno, soprattutto ai giovani che non sanno neanche cos'era il calcio di una, la storia del calcio di una volta, e quindi magari possono, invece di leggere i sermoni della scuola, possono leggere una cosa bella come questa.
2: Grazie.
0: Grazie.
3: Complimenti,
0: a te. Claudio.
3: Grazie
0: a Claudio, sì. Moretti.
2: Grazie,
0: ci
2: a
0: fa
2: voi
0: piacere.
2: Per lo spazio.
0: Ci veramente. Fa piacere, e se lo sapevo t'avrei fatto trovare una voce storica di Sfide, che è un amico che spesso è con noi, Lori, quindi cioè,
2: ah,
0: credo
2: certo.
0: Che vi conosciate.
2: Eh ecco. Certo, sì sì. Ah, sì. Sì, sì, bellissima, bellissima voce, ha letto splendidamente tanti testi che ho scritto rendendoli ancora più belli,
0: certo.
2: Imparavo io dalla sua voce, pensando alla sua voce scrivevo meglio sicuramente.
0: Bellissima questa cosa, grazie Claudio, e se presenterai il tuo libro da qualche parte in giro qui per il Lazio, diccelo, perché il nostro microfono è sempre aperto e ti verremo a sostenerti, grazie.
2: Grazie, grazie mille Alessandro, grazie a tutti
3: grazie
2: voi.
3: A voi, grazie a te Claudio.
2: Trasmissione.
0: Ciao. Allora, questo ciao. Era il consiglio di questa settimana di Alessandra Bloglia, Claudio Moretti, storia del calcio italiano, con la prefazione di un grande professionista che è Pierluigi Pardo. Alessandra, ci salutiamo e ci ridiamo appuntamento qui. No, noi ci sentiamo anche domani, perché c'è una cosa che dobbiamo ricordare, a cui tu parteciperai lunedì e darai la tua voce in prestito, quindi lo diciamo domani.
3: Sì, presterai... sono molto contenta di essere con voi anche domattina, veramente.
0: Presterai
3: mi fa molto
0: la tua
3: piacere,
0: voce, quindi
3: Susanna.
0: Domani chiamo te, chiamo Dionisi e ricorderemo questo evento.
3: Molto bene.
0: Invece per oggi siamo arrivati alla conclusione, quindi buon sabato se siete al mare, buon sabato se vedrete le partite dei mondiali, buon sabato qualunque cosa state facendo. Noi ci ritroviamo qui domani mattina, sempre dalle 11 alle 13 con Gualfi e Ghibellini. Grazie Ale.
3: Grazie Susanna, e sempre cari saluti a tutti i radio telespettatori.
0: Grazie a tutti, a domani.
4: TMV Radio ha presentato Guelfi e Ghibellini.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: E buongiorno dunque, qui da TMV Radio in questo venerdì 12 giugno 2026, primo giorno dei mondiali di calcio in America, Messico, Stati Uniti e Canada, ma oggi noi partiamo in realtà e parliamo di Serie C con la finestra mattutina di A Tutta C, appunto qui dalla sede di Roma con Lucio Marinucci in studio, in cabina di regia ad accompagnarmi c'è il dottor Giorgio Sorani, un'ora di approfondimenti sui tanti temi in realtà che riguardano la Serie C, perché già si dà uno sguardo inevitabilmente a quello che sarà il prossimo anno, qualcuno lo fa con delle certezze, qualcuno decisamente meno. Intanto però do subito il buongiorno a chi ci sta seguendo sia sulla app sia sul sito di TMV Radio, sia chi ci sta seguendo sul canale 61 del digitale terrestre, e poi do il buongiorno soprattutto a Matteo Ferri per la redazione di TuttoC.com. Matteo, ben ritrovato, buongiorno.
2: Buongiorno Lucio, buongiorno a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
1: E dicevamo, Matteo, in realtà le certezze ci sono da una parte, dall'altra no, ci sono veramente tanti temi. Io parto da quello insomma centrale un po' per il Foggia, Matteo, perché poi non c'è ancora nessuna ufficialità, però si discute già di vari ripescaggi. Il Barà sappiamo che ha declinato in maniera abbastanza gentile, sostanzialmente sappiamo che anche le difficoltà logistiche incidono, e quindi attenzione poi a chi potrebbe ritornare in Serie C dalla porta di servizio.
2: Sì, c'è un ottimo editoriale del collega Sebastian Donzella, sì, questa mattina insomma su Tutto C, che riguarda quello che è un tema che ormai da anni dibattiamo, che poi coinvolge il calcio italiano,
1: tema.
2: Esatto, un po' a tutti i livelli, perché poi lo rivediamo anche in Serie A con stadi obsoleti, stadi vecchissimi, e nel caso della Serie C il tema è addirittura più spinoso, perché qui si parla di squadre che non riescono a iscriversi, non possono iscriversi o non possono presentare domanda di ripescaggio perché non hanno proprio un impianto, non è neanche una questione di quanto è vecchio l'impianto. Il Bra, dopo una stagione trascorsa in sostanza in trasferta, ha dovuto alzare bandiera bianca, perché chiaramente ha le spese necessarie per fare la domanda di ripescaggio, che sono già abbastanza ingenti. Avrebbe dovuto aggiungere un altro campionato chissà dove, forse a Sestri Levante o boh, chi lo sa, perché poi c'è sempre il problema di capire anche dove poi vanno a giocare queste squadre. È un tema che sta riguardando anche un'altra squadra che dovremmo, e uso il condizionale, trovare ai nastri di partenza della prossima Serie C, che è il Vado, che è un'altra squadra che teoricamente sta in Liguria, ma a quanto pare ce la ritroveremo in Piemonte, perché sembrerebbe insomma abbastanza vicina a chiudere un accordo con Novara per giocare a Novara. Però insomma è una cosa abbastanza vergognosa, anzi toglierei pure l'abbastanza, perché sì, che una squadra di Serie C... stiamo parlando di professionismo, esatto. Quindi che una squadra di Serie C, una squadra professionistica, non riesca a disputare le partite casalinghe nell'impianto di casa, insomma è qualcosa che lascia pensare. Tra l'altro, ti anticipo il prossimo tema, il Bra ha dovuto rinunciare, quindi forse verrà riammesso il Foggia, o vedremo poi la graduatoria quale sarà, ma ce ne sono altre di squadre, e anche con tutto il rispetto per il Bra, ben più prestigiose, con un blasone diverso, che hanno problemi con lo stadio non da poco.
1: Direi assolutamente di sì, infatti stai aprendo la prossima finestra, perché inevitabilmente si parla anche del Cosenza, Matteo. Sappiamo anche qui che le ultime stagioni del Cosenza non è che siano state particolarmente serene, un po' dal punto di vista dei risultati, un po', anzi soprattutto dal punto di vista della gestione societaria, il rapporto con i tifosi, e adesso c'è il tema stadio, perché il Cosenza non potrà giocare le proprie partite nel proprio impianto, peraltro anche per una finestra molto lunga, si tratta quasi di un anno e mezzo sostanzialmente, e quindi ora bisogna cercare un altro stadio. Qui addirittura non solo si parla di un'altra regione, ma si parla appunto di dover scavallare anche il mare.
2: Sì, qui siamo veramente al paradosso, al ridicolo, non ho più neanche aggettivi per definire, per commentare quella che è la situazione,
1: perché noi ridiamo però anche per i poveri tifosi del Cosenza, mi sembra veramente ingiusto, ecco.
2: Sì, è vero che i tifosi del Cosenza sono in protesta con Guarascio, perché diciamo che non vanno in massa allo stadio per scelta, non perché tra l'altro i risultati della squadra quest'anno, al netto di una disastrosa esperienza nei playoff, erano stati abbastanza positivi, perché comunque fino a un certo punto era stata anche una delle possibili candidate a contendere il primo posto al Benevento. Però lì c'è un discorso proprio di polemica e di strappo ormai definitivo con la proprietà. Il problema, come hai giustamente sollevato tu, è che il comune dovrà fare dei lavori all'impianto, al San Vito, al Marulla. Questi lavori si protrarranno fino al dicembre del 2027, quindi stiamo
1: Esatto,
2: parlando
1: se
2: di
1: tutto va
2: fatto di una.
1: bene,
2: Se
1: peraltro.
2: tu, sì, esatto, perché conoscendo poi le tempistiche dei lavori in Italia, potrebbe essere un dicembre, sai, con l'anno X poi a fianco.
1: Esatto.
2: E quindi stiamo parlando minimo di una stagione e mezza intera. Ora, il problema è che, a parte, non si capisce perché questi lavori non vengano fatti a blocchi, come si sta facendo ad esempio ad Arezzo, perché pregiudicare completamente l'utilizzo dello stadio per un anno e mezzo, insomma, è una cosa abbastanza pesantuccia, e
1: Beh.
2: l'abbiamo visto anche col Taranto e con Giove. Il punto è che la soluzione più facile che finora ha trovato il Cosenza è di traslocare a Messina, quindi adesso non ho sotto mano la mappa, ma minimo c'è da scavallare lo stretto, quindi
1: Eh
2: proprio
1: beh, sì.
2: comodissima come trasferta non è, e in uno stadio che tra l'altro il Messina potrebbe non usare, perché il Messina è retrocesso in
1: Sì.
2: eccellenza. Vedremo se poi sarà ripescato, se riuscirà insomma a salvare almeno la Serie D. Nel frattempo a Messina hanno concluso i lavori di ristrutturazione del Celeste, che era il vecchio impianto dove giocava il Messina prima dell'inaugurazione del Franco Scoglio, che è avvenuta una ventina d'anni fa quando il Messina era in Serie A. Quindi praticamente il Messina avrebbe la squadra locale che gioca nel vecchio stadio ristrutturato e il Cosenza che gioca
1: Beh,
2: nel nuovo stadio, che però non
1: questo è
2: ha
1: incredibile.
2: evidentemente la possibilità di ospitare una squadra d'eccellenza. Io penso che solo in Italia, secondo me, neanche se cerchiamo negli stati dell'Africa centrale, troviamo situazioni di questo genere.
1: Sì, neanche nei paesi che hanno portato le nazionali al mondiale, Curaçao, Capoverde,
2: Sì,
1: credo
2: Haiti.
1: si possa verificare una situazione del genere, veramente sì, paradossale, mi sento di dire paradossale, vedremo che tipo di sviluppi ci saranno, anche perché come dicevamo le tempistiche purtroppo saranno molto lunghe per i lavori, e poi passo però anche ai progetti sportivi, perché Terni ha vissuto anche qui le ultime stagioni non propriamente solide, era arrivata poi adesso la possibilità di ripartire, pare che si possa ripartire effettivamente dalla Serie D, Matteo, però con una sorta di unione, di fusione, perché Bandecchi sta provando a dare un futuro, una stabilità alla Ternana in questo momento, c'è di mezzo l'Orvietana.
2: Sì, non so se questa sia una cosa, un tema peggiore rispetto a quello stadio o leggermente migliore, forse peggiore, perché qui stiamo parlando di una città, Orvieto, che non è proprio un borghettino microscopico,
1: Tra
2: tra
1: l'altro, una
2: l'altro è una
1: realtà
2: società,
1: stabile della serie D.
2: esatto, una realtà ultracentenaria che sostanzialmente sparisce in maniera definitiva dal calcio per traslocare a Terni attraverso la fusione con una squadra di futsal femminile, se non vado errato, di
1: Sì,
2: Terni,
1: sì.
2: perché chiaramente bisognava fondere le due società con una società di Terni. Quindi hanno trovato questa soluzione veramente ai limiti del grottesco. Tra l'altro, in teoria, bisogna anche capire quale delle società di Terni poi diciamo, sarà in continuità storica con la Ternana. Ora, qual è il punto? Che la società nuova fusa tra l'Orvietana e il Terni Futsal sarà una società di proprio la Ternana. Ora, qual è il punto? Che la società nuova fusa tra l'Orvietana e il Terni Futsal

0: chiudo dicendo che sono d'accordo con te, l'Orvietana, soprattutto ecco, gli appassionati di calcio anche d'Orvieto che hanno vissuto anni di stabilità in Serie D, non oso immaginare come possano aver recepito questa notizia, francamente sì, è l'ennesima situazione grottesca, hai fatto bene a dirlo, mentre invece chi lascia la Serie D è la Scafatese, anche qui vado su un'altra notizia, perché ci sono insomma le conferme poi per apparato dirigenziale, apparato tecnico, chiaramente c'è voglia di dare continuità a quella che è stata una stagione veramente eccellente.
1: Sì, allora io qui non voglio fare l'uccello del malaugurio, ma vedo diverse assonanze con la prima esperienza di Antonini, quindi l'Antonini sì. Esordiente in Serie C.
0: Anche per il tipo di carattere del presidente, che è molto molto estrionico.
1: Esattamente, per il tipo di annunci, per il... Qui, vabbè, Romano non ha parlato di Serie C da stravincere, no, marzo, però ha detto che l'obiettivo è la Serie B in tempi abbastanza rapidi. Il rinnovo triennale addirittura di Ferraro e di Fusco, l'allenatore e direttore sportivo, allora in una condizione normale sarebbe anche da accogliere con entusiasmo, perché finalmente assistiamo ad un progetto, vediamo una società insomma che guarda al futuro, che non fa piani a medio brevissimo raggio. È che temo che alle prime i primi risultati leggermente negativi, non parlo neanche di sconfitte, questo contratto triennale forse non sarà proprio così triennale. Mi auguro per Ferraro di no, anche perché insomma è uno che ha stravinto il campionato a Catania e non è rimasto a Catania, ha stravinto il campionato a Scafati perché ha vinto con 27 punti di vantaggio, sì, sul Trastevere. Per carità, non era proprio un girone di quelli proibitivi, il no, Trastevere ha un'età media di 20 anni, quindi insomma non è che ha vinto contro una squadra, una corazzata, però poi ha vinto anche lo scudetto di Serie D, quindi insomma significa che valori quella la Scafatese ce li aveva. Però insomma ecco, mi auguro per Ferraro che quantomeno il triennale, se non proprio tutti e tre gli anni, almeno uno riesca a farsi in Serie C,
0: eh. Eh sì, anche perché poi lui, dicevi bene, grande lavoro, grande esperienza in Serie D, in Serie C si era affacciato giusto con il Sorrento, e le cose poi alla fine non è che si fossero concluse benissimo, per carità era arrivata la salvezza, ma la squadra era calata molto sul finale del 2024-2025, quindi sì, gli auguriamo magari che possa avere stabilità anche in Serie C con la Scafatese. E prima di salutarci, Matteo, richiudo il cerchio sugli impianti, perché prima parlavamo delle grandi città e delle grandi piazze alla ricerca di stadi, ecco anche il Bari non sta trovando grandi porte aperte, c'era un'altra opzione sempre in Puglia, ma non è andata in porto.
1: Al Bari la situazione è molto critica, perché al 16 giugno il 16 giugno è la data finale, vanno presentati tutti i documenti e va presentato anche lo stadio che poi ospiterà le partite in casa della squadra. Pena in caso di mancata presentazione dello stadio l'esclusione e quindi di fatto la cancellazione della squadra e della matricola, quindi si riparte dall'eccellenza, se va bene, se si trova un buco in eccellenza. Bari, il comune continua a negare l'utilizzo del San Nicola, perché il sindaco Vito Leccese chiede chiarimenti a De Laurentiis, tra l'altro non è ben chiaro esattamente quali chiarimenti chieda, cioè vuole rassicurazioni sul mercato, non ho capito il sindaco quali chiarimenti
0: così,
1: vuole
0: volatili. Dalla propria...
1: Quindi la società chiaramente si sta muovendo anche sul territorio limitrofo. Altamura ha praticamente dato un due di picche a Bari ieri, perché ha detto che sì, è vero che geograficamente è l'opzione più vicina, però spostare una tifoseria come quella del Bari in un impianto piccolo come quello d'Altamura, con tra l'altro una squadra che c'è già in Serie C, che è il team Altamura, in sostanza non se la sentono ad Altamura di farlo. Rimane in piedi l'ipotesi Monopoli col Veneziani, che forse credo che come capienza sia un pochino più grande rispetto all'impianto,
0: sì,
1: d'Altamura, certo,
0: non di molto.
1: Sì, sempre chiaramente parliamo di dimensioni non idonee ad ospitare una tifoseria come il Bari. Certo, è vero che come il Cosenza c'è da capire poi quale sarà effettivamente l'affluenza a Bari l'anno prossimo, perché anche lì lo strappo con la proprietà è abbastanza consumato, sì. Quindi vedremo quali e quanti esodi ci saranno poi effettivamente da Bari se dovesse giocare tutto l'anno in trasferta. Però da Monopoli non è arrivata ancora un'indicazione chiara, cioè non c'è un sì definitivo, quindi staremo a vedere. Oggi è in programma una videoconferenza tra De Laurentiis e Vito Leccese, il sindaco di Bari. Io mi auguro, più che altro perché insomma una tifoseria, una città come Bari che debba giocare in trasferta nei comuni del capoluogo della provincia, è veramente qualcosa di indegno e indecoroso.

0: una società del genere, una piazza del genere.
1: Sì, l'abbiamo detto, il paradosso è la parola, il fil rouge che collega tutte le notizie che abbiamo riportato in questa mattinata. Non vogliamo fare una fotografia troppo pessimistica, però del resto queste sono le realtà dei fatti, Matteo. Noi ci atteniamo esclusivamente a riportarle come sono e null'altro. Anche qui, appunto, poi vedremo i prossimi giorni cosa accadrà, perché come dicevi, i termini delle scadenze sono veramente ormai a breve, anzi brevissimo termine. Matteo, io come sempre ti ringrazio, è sempre un piacere, ti auguro buon lavoro e buon proseguimento di giornata. A presto.
0: Grazie Lucio, buon lavoro e buona giornata.
1: Grazie a Matteo Ferri, a tutta la redazione di TuttoC.com. Questa è un po' un'infarinatura, non dei temi troppo positivi sulla Serie C, ma nel prossimo blocco avremo altri ospiti e torniamo a parlare un po' di campo. Avremo Mister che ha allenato tanti protagonisti in campo di questa stagione di Serie C e poi una finestra sull'Ascoli per ricapitolare questa grande annata conclusa poi con la promozione in Serie B. Intanto però ci andiamo rapidamente in pausa e rientriamo qui fra pochissimo, sempre a TuttoC.

0: Ancora tutta C, sempre qui su TMV Radio dalla sede di Roma, Lucio Marinucci in studio. Proseguiamo con i nostri discorsi sulla Serie C e andiamo subito, non perdiamo tempo, a presentare il primo ospite di questo blocco. Ci fa molto piacere averlo in collegamento, lo ringraziamo per aver accettato il nostro invito, mister Ivan Maraia. Mister, ben ritrovato.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno mister, ovviamente ci siamo lasciati alle spalle questa stagione in tutte le categorie, Serie C e Serie D, poi magari sulla sua avventura quest'anno in Serie D ci arriviamo, ma parto dalla Serie C. L'abbiamo sostanzialmente convocata, mister, perché? Perché lei ha allenato tanti protagonisti di questa stagione di Serie C e quindi volevo chiederle un po' se si aspettava dei percorsi del genere. Ovviamente non possono partire dall'Ascoli, che ha fatto una grande cavalcata nel 2026, mister, che ha vinto i playoff probabilmente con merito. Ecco, prima di andare sui giocatori, è una squadra, è una piazza, mister, quella di Ascoli, che merita probabilmente il palcoscenico della cadetteria.
1: Beh, assolutamente sì, lo merita per quello che è la storia anche della società, ma secondo me lo merita soprattutto per come è riuscita a vincere questo playoff, perché già il playoff in sé per sé è già complicato, perché sappiamo insomma quanto è difficile poi subentrare dopo una lunga pausa, come è successo all'Ascoli e come è successo alle seconde.
0: Sì.
1: In più secondo me l'Ascoli ci aveva anche un aspetto psicologico, mentale, difficile da superare, perché l'Ascoli comunque fino all'ultima giornata ha dovuto lottare colpo su colpo contro un altro avversario forte come l'Arezzo, quindi dal punto di vista mentale non è stato facile secondo me ricaricare velocemente, sia dal punto di vista fisico che appunto mentale, una squadra per poterli affrontare, e loro secondo me l'hanno fatto molto molto bene. Devo fare i complimenti a mister Tomei, perché ripresentare una squadra che lotta fino all'ultimo per andare direttamente e ripresentarsi a playoff come si è presentato l'Ascoli è sicuramente un merito all'allenatore,
0: certo,
1: perché ripeto, non è assolutamente facile. Altre squadre hanno avuto modo insomma un po' di allentare un po', di riprepararsi. L'Ascoli non si è potuto permettere questo, e secondo me ha fatto comunque delle partite dei playoff splendide, e direi che ha meritato in maniera assoluta questa promozione in Serie B.
0: Beh, direi di sì, il 2026 è stato veramente eccezionale, sì, sia nel finale di campionato che poi nei playoff, così come sono stati eccezionali alcuni giocatori, mister, e le chiedo appunto di due elementi, perché sono stati protagonisti sia Manuel Alagna, che comunque ha dimostrato di essere un calciatore importante per questa categoria, secondo me l'aveva fatto già l'anno scorso, quest'anno ancora di più, e poi Rizzo Pinna, che è stato anche l'uomo decisivo, ha segnato sia nella finale d'andata che nella finale di ritorno contro il Brescia. In generale ha fatto anche lui un grandissimo campionato anche a livello statistico. Lei li ha avuti entrambi a Lucca con la Lucchese e li aveva un po' lanciati anche Rizzo Pinna, insomma era stata la prima vera stagione in cui aveva trovato continuità, quindi le chiedo innanzitutto quanto le fa piacere averli visti promuovere da protagonisti con l'Ascoli, e poi se si aspettava che così in breve tempo avrebbero raggiunto questi picchi di rendimento.
1: Beh, intanto sono felicissimo, perché ho avuto modo anche di sentirli in questi giorni, e quindi mi fa veramente molto piacere, perché prima di tutto sono dei ragazzi splendidi, questo è un aspetto importante, ed è per questo che comunque sono rimasto in ottimi rapporti. Poi è chiaro, c'è anche della qualità, io l'ho avuti 3-4 anni fa, quindi chiaramente c'era un discorso ancora un po' di gioventù,
0: certo.
1: Ora sicuramente sono giocatori diversi, perché sono cresciuti, perché Alagna è cresciuto tantissimo, quando era da me era un giovane, e quindi diciamo che un po' veniva alternato anche un po' nelle presenze. Ora sta dando una continuità e, come diceva giustamente lei, ha fornito un campionato straordinario non solo l'anno scorso ma anche quest'anno, dimostrando di meritare questa categoria, è
0: sì,
1: anche qualcosa di più. Per quanto riguarda Andrea Rizzo Pinna, sono quei giocatori che chiaramente è facile intuirne le caratteristiche tecniche, e devi solamente aspettare il momento giusto nel contesto giusto perché possa esplodere. Ecco, io credo che probabilmente lui il suo anno sia arrivato, la sua contrattazione sia arrivata quest'anno con veramente anche lui una cosa, un campionato straordinario, perché ripeto, quando l'avevo io già gli si notavano queste cose perché sono indiscusse le sue qualità. È chiaro, doveva dare più continuità, magari il contesto non era forse giusto per lui, e invece l'Ascoli lo ha individuato e lo ha messo probabilmente nel suo ruolo ideale, nelle sue condizioni ideali, e lui poi ha messo tutto quello che lui ha di qualità, ed è stato sicuramente un elemento fondamentale, specialmente in questo finale anche di playoff è stato determinante. Perciò vederli, spero, anche il prossimo anno in Serie B.
0: È una bella soddisfazione, dai.
1: È una soddisfazione perché comunque sono rimasto, ripeto, in ottimi rapporti, perché ci tengo a sottolineare il fatto anche dell'aspetto umano, perché sono due ragazzi splendidi, fra l'altro Alagna anche, che se non vado errato credo sia di Ascoli, quindi insomma lui ci tiene ancora di più, perlomeno era dell'Ascoli, quindi insomma,
0: sì, era dell'Ascoli lui.
1: Era dell'Ascoli, sì, scusami. E quindi ecco lui, secondo me, questa cosa la sentiva ancora di più, perciò insomma anche nelle immagini, che chiaramente ho visto le partite, vederlo con grande soddisfazione, insomma mi fa piacere per entrambi. Ripeto, spero che il prossimo anno possano rimanere e confrontarsi con un campionato di livello superiore, ma credo, per quello che hanno dimostrato quest'anno, credo che ci possono stare, ed è chiaro, se rimangono in quel contesto lì possono essere avvantaggiati, ecco, quindi è fondamentale che possano rimanere lì nel loro ambiente per poter dimostrare di essere all'altezza anche in Serie B.
0: Eh sì, è chiaro, appunto se lo sono meritati sul campo quello che hanno ottenuto poi nel corso di questa stagione, e poi sì, ci sono anche altri giocatori comunque, mister, sì, non dell'Ascoli, ma che hanno comunque condotto delle stagioni e negli ultimi anni si erano fatti notare. Io le volevo chiedere di due attaccanti, uno è Bruzzaniti, che insomma ormai, sì, ha dimostrato di essere un elemento duttilissimo, addirittura è arrivato a Catania, certo non fortunato perché è arrivato nel momento più complicato del Catania e non sempre è riuscito ad incidere, ma Pineto ha fatto vedere grandissime cose, e l'altro è Magnaghi, che lei non aveva avuto a Lucca, aveva avuto a Pontedera, anche sì, lui quest'anno ha segnato un po' meno a Campobasso, ma con la Lucchese l'anno scorso e appunto poi a Pontedera, non ci dimentichiamo, aveva ottenuto dei numeri veramente importanti a livello realizzativo. Quindi le chiedo, questi due giocatori quanto possono crescere ulteriormente nei prossimi anni? Certo, Magnaghi rappresenta l'esperienza, mentre Bruzzaniti sì, è ancora più giovane.
1: Sì, altri due ragazzi che ho avuto la fortuna di averli io, Bruzzaniti a Lucca e Magnaghi a Pontedera. Io fra gli attaccanti più bravi, più forti che ho avuto, colloco Magnaghi assolutamente in prima posizione, perché credo sia un attaccante straordinario. I numeri poi comunque sono dalla sua parte, anche lui un gran lavoratore, uno che cerca sempre di migliorarsi, cioè un giocatore veramente per questa categoria estremamente, estremamente bravo, estremamente importante. E quindi poi diciamo lui rappresenta un po' l'esperienza, no? L'esperienza garantita. Io mi sbilancio nel dire anche questa cosa qui. Per quanto riguarda Bruzzaniti, che l'ho avuto a Lucca, veniva da una stagione non proprio positiva a Crotone, già da noi riuscì a dare un po' un cambio di marcia, perché anche lui è un giocatore che non aspetta altro che il momento, anche se a Pineto aveva già un po' svoltato nei numeri, perché a Pineto aveva,
0: sì,
1: fatto
0: assolutamente,
1: cose assolutamente straordinarie. È chiaro, è andato a Catania in un contesto diverso, si deve un pochettino ambientare, adeguare anche a una piazza non facile, bellissima, ma sicuramente non facile, però anche le sue qualità sono estremamente importanti. Anche lui, mi aspetto che da un momento all'altro possa anche lui riuscire ad andare in categoria superiore, perché secondo me ha delle qualità ovviamente diverse dagli altri, però qualità che fanno male e quando sta bene.
0: Bello dimostrato,
1: oltre da un punto di vista tecnico anche balistico, perché fa dei gol incredibili, quindi anche lui mi aspetto che da un momento all'altro, mi ha detto che magari il prossimo anno non possa essere l'anno suo per poter anche lui fa un campionato importante e approdare alla categoria superiore.
0: Certo, beh, infatti il salto comunque al Catania c'è stato e ora gli facciamo il grande in bocca al lupo. E devo dire anche lui, comunque, per quello che ha fatto vedere a Pineto e non solo, se l'è meritato. E poi mister, prima di salutarla, ecco, vado anche un po' sulla Serie D, perché le chiedo innanzitutto che sensazione le fa vedere la Lucchese, che purtroppo è dovuta ripartire dall'eccellenza in Serie D, il Pontedera che invece dopo tanti anni di stabilità dalla Serie C scende nel dilettantismo, e unisco con il Tau Altopascio con cui lei proseguirà anche per l'anno prossimo, che peraltro è diventato ormai una realtà della Serie D. Ecco, ritrovare tutte queste sue piazze insieme, che tipo di sensazioni lascia?
1: Beh sì, tanto di soddisfazione e di piacere nel giocarci contro. È chiaro che ci sono cose positive e cose negative, nel senso che la Lucchese viene da una vittoria, quindi diciamo che c'è l'entusiasmo di una piazza che vuole tornare almeno in Serie C, ma è una piazza che è molto esigente, che secondo me meriterebbe anche qualcosa di più, e quindi qui c'è l'aspetto positivo. Quello negativo è del Pontedera, che chiaramente sono legato in maniera particolare, che quest'anno è stato un anno molto molto difficile, ancora la situazione non è molto chiara, questa cosa mi dispiace tantissimo, è chiaro, si sentono tante cose, ripescaggi, riammissioni, situazioni ancora non chiare, io non so bene come andrà a finire la situazione, è chiaro che la probabilità di giocarci contro è alta, e sicuramente mi fa piacere giocarci contro, però allo stesso tempo, ecco, mi dispiace perché ha vissuto un anno molto molto complicato, lì ci sono ancora tante persone a cui sono molto legato, e insomma vedere un po' questa situazione di difficoltà non mi fa assolutamente piacere, e insomma spero che nei prossimi giorni riescano un po' a chiarire un po' le cose e Pontedera possa ripresentarsi subito pronto da protagonista. Se ci fosse un ripescaggio sarebbe meglio per Pontedera, altrimenti, ecco, altrimenti comunque in una categoria di sotto, però con organizzazione, con tutto quello che serve per poter fare un campionato importante, perché in questo momento insomma si sente un po' che c'è ancora cose che non sono molto chiare. Questa cosa non è positiva.
0: No, certo.
1: È fondamentale che ci sia grande solidità. Ecco, io credo che Pontedera in questo momento debba cercare questo. Poi dopo sono convinto che piano piano possa ritornare nella categoria che per tanti anni abbiamo difeso e che secondo me merita assolutamente.
0: E allora staremo a vedere anche da questo punto di vista. Anzi, il Tau, le prospettive rapidamente del prossimo anno.
1: Ci siamo dimenticati.
0: Dedicare una finestra.
1: Ecco, sono rimasto volentieri in questa società perché è una società importante, organizzata, solida, con un settore giovanile fra i migliori, direi, anche d'Italia dal punto di vista anche di risultati, di organizzazione. Quindi una società che è in crescita, e lo dimostrano i risultati non solo del settore giovanile, ma anche della prima squadra in questi in questi tre anni, ed è chiaro che insomma rimanere su questi livelli non è facile per la nostra realtà, però abbiamo un direttore sportivo molto bravo, molto preparato, molto conoscitore di questa categoria, ed è per questo anche che questa società riesce sempre a trovare dei ragazzi giovani e lanciarli, perché tanti sono andati in Serie C e anche altri quest'anno probabilmente andranno. Quindi insomma ci sono tutti gli ingredienti per poter far bene, con l'auspicio che magari un giorno anche il Tau, così piccolo diciamo così da punto di vista, no? Anche di tifoseria, di tutto, però anche un giorno possa avere la soddisfazione di mettere piede nelle categorie superiori. Diciamo che vediamo se piano piano riuscirà
0: a piccoli passi.
1: Trovare quello spiraglio giusto. È chiaro che se si va a vedere tutte le forze delle squadre che andiamo a incontrare, non è per niente facile, perché anche il prossimo anno ci saranno avversari veramente molto forti, di una storia veramente importante, però comunque insomma, le sorprese sono sempre dietro l'angolo, vediamo un po' di creare qualche sorpresa.
0: Dare fastidio, come è giusto che sia.
1: giusto, la parola giusta è fastidio.
0: Esattamente, noi a questo punto le facciamo anche un grande in bocca al lupo, mister, e complimenti comunque per il lavoro che sta portando avanti. Le auguro una buona giornata, è stato un piacere, alla prossima.
1: Grazie a lei, arrivederci.
0: Grazie a mister Ivan Maraia, grandissimo intenditore di calcio, grande peraltro tecnico anche non solo di Serie C, ormai di Serie D, veramente un punto di riferimento. Però torniamo invece su chi la Serie C l'abbandona per andare in Serie B. Chiudiamo un po' il cerchio di questa stagione, lo facciamo insieme ad Antonella Regnicoli, come sempre, per parlare dei bianconeri dell'Ascoli, conduttrice lei del programma Tifosi Bianconeri. Antonella, rieccoci, ben ritrovata.
2: Buongiorno Lucio, buongiorno e un saluto a tutti gli ascoltatori e telespettatori di TMV Radio.
0: Grazie a te Antonella per essere con noi, insomma finalmente ci sentiamo una volta che i giochi sono conclusi, la stagione si è conclusa con il sorriso, con la promozione in Serie B, a detta praticamente di tutti, meritatissima per quello che è stato il 2026. Ti chiedo come ti senti di riassumere questa stagione che comunque a modo suo è stata storica per l'Ascoli, che finalmente ritorna in cadetteria dopo queste stagioni, dopo questi anni di purgatorio in Serie C.
2: Sì, Lucio, dopo due anni di Serie C l'Ascoli, come dicevi, torna in cadetteria e lo fa vincendo in maniera convincente i playoff, come convincente però era stato tutto il suo campionato.
0: Sì.
2: Lo ha fatto vincendo una gara di ritorno contro l'Union Brescia per 3-0 davanti a un Del Duca in visibilio, davanti davvero pieno oltre ogni limite. Un Del Duca che ha dato spettacoli e che ha trascinato davvero e spinto la squadra in Serie B. Un Del Duca che è stato sempre vicino alla squadra. Questa è un'avventura splendida, così l'ho chiamata io nel mio programma, partita in sordina da un ritiro di Cascia dove era tutto nuovo, allenatore nuovo che non si conosceva molto, una proprietà nuova, moltissimi giocatori nuovi, ma nell'aria qualcosa si avvertiva che c'era di diverso. Subito 7.150 abbonamenti, Ascoli ha dato una risposta forte, ha detto noi ci siamo, dopo un'annata davvero molto molto difficile, un segno di fiducia verso questo gruppo, verso questo allenatore e la proprietà. E piano piano, giorno dopo giorno, si è costruito qualcosa che, io dico, va un po' oltre lo sport. Si è creato un connubio tra questi ragazzi, la città, la proprietà, cioè tutto. Era un qualcosa che si incastrava giorno dopo giorno. Un pubblico maturo che è stato vicino alla squadra anche nei momenti di difficoltà. Perché ricordiamo, noi siamo arrivati con 77 punti dopo una rimonta di 12 punti all'Arezzo. E abbiamo probabilmente pagato lo scotto di qualche partita non giocata perfettamente, delle assenze abbiamo avuto quasi fin dall'inizio di Fernando Del Sole, che finalmente è tornato in gruppo, un periodo è mancato anche Nicoletti, Damiani, insomma alcuni elementi sono coincisi con dei pareggi, con qualche sconfitta un po' così, ma anche in quei momenti si vinceva e si perdeva insieme, in pratica una città che batteva il suo cuore tra questi ragazzi.
0: All'unisono.
2: All'unisono, questa promozione è una, diciamo, vittoria di squadra, di team, e soprattutto dopo tanti anni, posso dirlo con quasi certezza, abbiamo trovato un gruppo di ragazzi che erano uomini prima di essere giocatori e soprattutto una rosa dove non ci sono distinzioni tra la panchina e chi gioca titolare. Pensiamo a Milanese, 11 reti, subentrato sempre la partita all'uomo che ha deciso un derby come San Benedettese, l'uomo che ha deciso soprattutto anche una partita particolare dove non si riusciva a vincere con la di Pesaro negli ultimi minuti, e lo stesso se parliamo anche di Corazza in panchina, Corazza decisivo nello scontro ad Arezzo, Corazza decisivo nel derby di ritorno, quindi una rosa dove tutti si sono sentiti titolari, e il merito grande va sicuramente in primis a Francesco Tomei, che è stato definito ad Ascoli un condottiero silenzioso. Una persona schiva, riservata, lontana dai riflettori, ma molto molto concreta. E lui ha avuto il merito sicuramente di creare un gruppo dando un gioco particolare a questa squadra. Se a qualcuno è capitato di vedere giocare l'Ascoli, era un piacere vederla giocare.
0: È stato il calcio più bello di questa, secondo me, di questa stagione di Serie C. Difficile proporre quel tipo di gioco in Serie C, e lui l'ha fatto in maniera egregia, lui e i suoi giocatori ovviamente.
2: Certo, è stato capace di creare un gruppo, tanto lavoro e tanta applicazione, ma ha dato una identità precisa di gioco, ma anche una grande mentalità e soprattutto, a mio avviso, una gestione ottima dello spogliatoio. Cioè questi ragazzi sono uniti, compatti in tutto, anche un picchio village che li ha accolti, che li ha fatti sentire a casa, dove hanno trascorso tanto tempo insieme. E quindi diciamo che questo calcio che ha proposto si è identificato un po' con la città di Ascoli, dove al di là dei risultati il senso di appartenenza ha un valore grandissimo, e questi ragazzi hanno dimostrato davvero di avere questo senso di appartenenza. Meritava l'Ascoli probabilmente la salita diretta, l'abbiamo presa dalla porta secondaria, ma non per questo non è stata bella. Sono stati veramente questi playoff, posso con un pezzettino di presunzione dire, veramente dominati e davvero meritati. E Ascoli in festa, Ascoli è stata in festa subito dopo il fischio finale, 15.000-16.000 persone riversate in centro, non si poteva entrare, questi ragazzi sul balcone del Caffè Meletti che domina Piazza del Popolo Ascoli Piceno, con uno striscione immenso dove raffigura la regina, perché da sempre l'Ascoli è la regina delle Marche, 16 anni di Serie A, quest'anno 28esimo anno di Serie B, e soprattutto nel centro Italia serviva forse la presenza di una squadra in Serie B, le Marche, perché nell'Umbria, nell'Abruzzo non ci sono squadre appunto di Serie B.
0: È vero.
2: La città di Ascoli ha abbracciato il mister, ha abbracciato il presidente Pulcinelli, ha abbracciato tutti questi ragazzi che si sentono davvero, vivono la città, li incontri, ci parli, ed è questa è l'arma vincente, soprattutto la loro grande senso di appartenenza. E poi volevo dirti, Lucio, che l'Ascoli ha deciso di ripartire di qualcosa, da qualcosa di serio e di concreto.
0: Ecco, i punti di riferimento anche per il futuro.
2: La conferma di mister Tomei e del direttore sportivo che ha lavorato benissimo, Matteo Patti, che ha fornito a mister Tomei gli uomini giusti al posto giusto per il suo gioco. Ragazzi che lo scorso anno erano anche nell'Ascoli, alcuni di loro, parliamo di Uduffizi, parliamo di Alagna, parliamo di Curado, ma quest'anno paiono trasformati letteralmente davvero nell'ambito di questo gioco. Quindi mister Tomei, direttore Patti fino al 2029, questo vuol dire voglia di dare continuità ad un progetto, è un segnale forte della società che vuole premiare l'ottimo lavoro fatto fin da adesso. E volevo anche segnalare che l'Ascoli ha tutti i giocatori di proprietà, eccetto Andrea Rizzo Pinna, per le quali è in corso una trattativa con il Cosenza per il suo riscatto, perché era in prestito con diritto di riscatto in serie di se andava in Serie B c'era già parametrato l'importo, e quindi c'è un incontro con i dirigenti del Cosenza e speriamo che Andrea possa far parte dell'entourage dell'Ascoli, che si affaccia per la 28esima volta al campionato di Serie B. È un campionato difficile dove ci sono grandissimi nomi, se andiamo a guardare i nomi già ci si spaventa, però sono convinta che con qualche innesto questa squadra, se tornerà a proporre questo tipo di gioco, potrà fare un buon campionato. È quello che noi chiediamo, solo questo, ma soprattutto chiediamo questo essere con noi, e noi saremo con loro, perché ho visto impazzire gente al Del Duca per avere un biglietto per entrare. Speriamo sia pronta anche la curva sud.
0: Questo volevo chiederti, perché poi la capienza può aumentare ulteriormente. Questa nuova curva sud leggeva addirittura 4.000 posti solamente in curva, quindi ecco, per la Serie B mi sembra il modo migliore di cominciare.
2: Magari si dovrebbe esserci collaudo, essere pronta per l'inizio della stagione, e sicuramente, come posso dire, il tifo ascolano torna a casa, perché in genere la Nord che hanno occupato adesso era riservata un po' alle tifoserie ospite, e questa Sud che ricordiamo a seguito del terremoto fu abbattuta e poi ricostruita, e ci sono voluti un po' di tempo, e accanto poi alla curva c'è un progetto di portare il museo dell'Ascoli lì, perché 1898 di repertori museali insomma ne abbiamo diversi anche negli anni di Serie A, un'area magari fatta bene, insomma c'è un bel progetto intorno, e sicuramente questo coincide con questo ritorno in Serie B, che abbiamo fortemente voluto, un po' tutti, dalla stampa, a, ripeto, al pubblico, a ognuno, e si è riacceso un amore che non si era mai spento, forse si era assopito. Comunque, fantastici ragazzi, tutti fantastici, ripeto, anche la panchina ha avuto la sua importanza, come pure i magazzinieri, i massaggiatori, i preparatori atletici, cioè sono stati tutti protagonisti.
0: Sì, dal primo all'ultimo, beh, fai bene a ribadirlo. Anche certo. L'ambiente, perché il Del Duca è stato sempre sold out, quindi la partecipazione è stata veramente eccellente. E poi la domanda, dicevi Antonella, la rosa comunque quest'anno ha dimostrato di essere una rosa più che all'altezza per la Serie C, per incidenza e anche per qualità. Ovvio che quando si fa un salto di categoria bisogna riadattarsi, un po' ritararsi anche su non solo qualità ma anche caratteristiche differenti. Ti chiedo quanto c'è bisogno, perché da quel che si capiva, però anche leggendo in giro, è che l'Ascoli debba puntellare piuttosto che ristrutturare in maniera grande, importante questa rosa, perché in realtà i valori già ci sono, come dicevamo.
2: Sì, perché guarda, quando a volte si parla, no, e entra nel secondo tempo, nel primo tempo, molto spesso chi entra non è decisivo poi per la partita, qui è il contrario. Prendiamo Ovisak, che è stato premiato poi nella stagione precedente come uno dei migliori giocatori della Serie C.
0: Sì,
2: è entrato a freddo, è entrato a Catania, ha segnato il gol che ha messo un po' fine a quella partita. Ecco, per far capire che di soluzioni all'interno di ogni ruolo ce ne sono diverse. Certo, in Serie B c'è uno step in più, ma penso che il direttore Matteo Patti sia già al lavoro per consegnare a Mister Tomei una squadra che possa affrontare e salvarsi nel campionato di Serie B, che resta il primo step, il passo che può fare. Diciamo che probabilmente io la vedo un po' coperta in tutti i ruoli, sicuramente un'alternativa dal punto, se ci fosse qualche partenza, perché potrebbe anche esserci qualche partenza, allora a quel punto se ci fosse c'è la soluzione giusta. Adesso come è copertissima in tutti i ruoli, qualcosa andrebbe visto, ma non mi sento sicuramente l'uso di fare nomi, perché
0: no, ci mancherebbe altro.
2: No, ma darei torto a questi ragazzi che veramente sono stati adorabili, da tutti quanti, da Uffizi, 13 gol, Gori 12 gol, Milanese 11 gol. Lo stesso Rizzo Pina, che comunque ha un ruolo particolare all'interno del centrocampo bianco-nero, è arrivato a 9 gol, ha segnato sia l'andata che
0: l'assist
2: dei playoff, quindi insomma, ma anche parliamo della retroguardia, Capitan Curado, che è stato proprio un muro insieme a Nicoletti, insieme a Rizzo, che si è trovato catapultato in mezzo a un derby, si fa male Nicoletti, entra Rizzo e fa la sua bella partita. Insomma, davvero ricorderemo per tanto tempo questa squadra.
0: Sì.
2: Ti voglio solo dire una cosa: l'Ascoli negli anni 2001-2002 ha avuto i diabolici di Beppi Fillon, che tornarono dopo 7 anni di C, tornarono alla B, andando primi fin dalle prime giornate e mantenendoli. Ecco, questa squadra l'abbiamo chiamata Diabolici 2.0, perché dopo
0: due anni meritati.
2: Sono stati diabolici.
0: Assolutamente,
2: davvero.
0: Assolutamente. Hanno fatto un percorso eccellente, quindi è anche giusto che adesso ad Ascoli ci si goda un po' la promozione, si stia a sollazzare, ecco, con l'approdo in Serie B, veramente meritatissimo.
2: Ti assicuro che si sta festeggiando tanto come si merita.
0: Ci mancherebbe altro, dai. È stato un 2026 molto lungo. Antonella, io a questo punto non mi resta che ringraziarti, che salutarti e soprattutto poi fare a tutta la piazza dei tifosi ascolani un grosso in bocca al lupo per la prossima stagione di Serie B. Ci saranno partite, come dicevi, non facili, la Serie B è un livello molto alto, però veramente in bocca al lupo, Antonella, grazie ancora, è stato un piacere.
2: Anche per me un saluto a tutti e forza Picchio, iniziamo con la Serie B. Grazie Lucio.
0: Ciao Antonella, grazie a te, grazie ad Antonella Regnicoli per aver accettato il nostro invito. Abbiamo sforato un po', devo dire, in questo blocco, magari andiamo rapidamente in pausa e poi rientriamo per riportare qualche velocissima notizia dal sito di tuttoc.com. Fra poco.

0: Ultimi minuti da trascorrere insieme qui in diretta, tutta C, Lucio Marinucci in studio. Dicevamo ultimi giri di lancetta prima di salutarci e darci con una tutta C appuntamento a settimana prossima, sempre con ovviamente le finestre dalle 9.45 alle 10.45. Abbiamo ancora qualche minuto da passare insieme, riportiamo di conseguenza anche qualche notizia sempre dal sito di tuttoc.com che vi invitiamo a consultare, sito e app ovviamente di tuttoc.com con tutti gli aggiornamenti sulla terza serie del calcio italiano. Prima abbiamo parlato soprattutto con Matteo Ferri delle situazioni che riguardano le varie società, le difficoltà di iscrizione, di ripescaggio, anche le complicazioni dovute purtroppo anche per quanto concerne piazze importanti a livello storico con gli impianti, quindi sapere già banalmente dove giocare il prossimo campionato non sarebbe male, ma ci sono anche degli interrogativi per quanto riguarda delle panchine, una in particolare, qui c'è il pezzo di approfondimento su Tutto C proprio di Matteo Ferri del Pescara che, come sappiamo, quest'anno è retrocesso dalla Serie B alla Serie C, non è riuscito a mantenere la categoria, dopo un solo anno ritorna in Serie C. La dirigenza abruzzese, come viene scritto, sta cercando di capire che cosa fare con il fronte allenatore, perché non è ancora stata presa una decisione definitiva sul nome del tecnico che guiderà la squadra nel prossimo campionato di Serie C. Tanti, devo dire, sono stati i nomi che si sono assecondati nel corso delle ultime giornate. Davis Mangia è uno di questi, c'è quello di Antonio Boucher, ma attenzione, come viene scritto su tuttoc.com, che in ballo c'è anche Giorgio Gorgone. Quest'anno è subentrato a Vivarini, ha anche mantenuto, bisogna dire, una discreta media punti, però non sufficiente poi a mantenere la categoria. E in realtà l'ex lucchese sarebbe un profilo gradito anche a tante altre società, non solo in Serie C ma anche in Serie B, per esempio la Carrarese, c'è cioè il Sud Tirol anche che si sta muovendo sui suoi passi, ma Gorgone, come viene scritto, non chiude le porte ad una permanenza a Pescara, quindi attenzione anche a questa prospettiva. Nelle prossime ore potrebbe esserci un incontro decisivo, il tecnico è apprezzato in realtà dal presidente Sebastiani, dal direttore sportivo Foggia, chiede giustamente, mi sento anche di dire, delle garanzie sull'allestimento della rosa della prossima stagione, quindi prima di sciogliere le riserve vuole capire anche che tipo di prospettive possano esserci a Pescara. Ecco, quindi occhio anche in questo senso a Gorgone, che potrebbe rimanere, magari guidare la formazione abruzzese il prossimo anno in Serie C. Poi ci sono ulteriori aggiornamenti, prima ne abbiamo già parlato, ovviamente non in toni entusiastici, del fronte Bari. Ricordiamo anche che il tempo stringe, stiamo veramente arrivando un po' alla red razione, ma da questo punto di vista mancano solamente 4 giorni, quindi solo 4 giorni per arrivare al 16 giugno, che è la data in cui le società dovranno presentare la documentazione necessaria per l'iscrizione al prossimo campionato, e al momento la convenzione per la gestione del San Nicola è scaduta. Il sindaco di Bari, Leccese, continua a negare il rinnovo, quindi al momento il Bari non giocherebbe a Bari il prossimo campionato di Serie C. La società si stava guardando intorno, c'era l'ipotesi Altamura che però è stata negata in maniera secca dal sindaco proprio di Altamura. Resta un'ipotesi, quella di Monopoli, prima ci stavamo esponendo sui numeri anche delle capienze degli stadi. Ad Altamura la capienza è di 4.000 posti, quindi per ospitare una squadra come il Bari non propriamente idoneo. A Monopoli la capienza è leggermente superiore, anche se non di tanto, per quanto qui ci si avvicina ai 7.000 posti. Insomma, Monopoli resta una pista possibile, ma serve un quadro autorizzativo chiaro e sostenibile, perché poi bisognerebbe anche per il Comune trovare una quadra. Insomma, oggi è in programma un incontro, come ci diceva Matteo Ferri, lo ricordiamo, tra Luigi De Laurentiis e il sindaco di Bari, Vito Leccese, magari per riuscire a trovare una conciliazione tra le parti, e ci auguriamo che per il Bari, che è una piazza che merita altro, ci possa essere finalmente un chiarimento in senso positivo. Noi però siamo arrivati alla fine di A Tutta C di questa puntata di venerdì 12 giugno. L'appuntamento ovviamente è a lunedì con la prossima settimana di A Tutta C, sempre alle 9.45, dalle 9.45 alle 10.45. Io ringrazio il dottor Giorgio Sorani, ormai anche affiancato da Andrea Magliocca in cabina di regia. Fra poco spazio a Vincenzo Marangio con Editoriale, poi Rotocalcio e successivamente dalle 13 alle 17 Maracanã. Buon proseguimento dunque su TMV Radio e buona giornata, presto.
1: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: E buongiorno dunque, qui da TMV Radio in questo venerdì 12 giugno 2026, primo giorno dei mondiali di calcio in America, Messico, Stati Uniti e Canada, ma oggi noi partiamo in realtà e parliamo di Serie C con la finestra mattutina di A Tutta C, appunto qui dalla sede di Roma con Lucio Marinucci in studio, in cabina di regia ad accompagnarmi c'è il dottor Giorgio Sorani, un'ora di approfondimenti sui tanti temi in realtà che riguardano la Serie C, perché già si dà uno sguardo inevitabilmente a quello che sarà il prossimo anno, qualcuno lo fa con delle certezze, qualcuno decisamente meno. Intanto però do subito il buongiorno a chi ci sta seguendo sia sulla app sia sul sito di TMV Radio, sia chi ci sta seguendo sul canale 61 del digitale terrestre, e poi do il buongiorno soprattutto a Matteo Ferri per la redazione di TuttoC.com. Matteo, ben ritrovato, buongiorno.
2: Buongiorno Lucio, buongiorno a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
1: E dicevamo, Matteo, in realtà le certezze ci sono da una parte, dall'altra no, ci sono veramente tanti temi. Io parto da quello insomma centrale un po' per il Foggia, Matteo, perché poi non c'è ancora nessuna ufficialità, però si discute già di vari ripescaggi. Il Barà sappiamo che ha declinato in maniera abbastanza gentile, sostanzialmente sappiamo che anche le difficoltà logistiche incidono, e quindi attenzione poi a chi potrebbe ritornare in Serie C dalla porta di servizio.
2: Sì, c'è un ottimo editoriale del collega Sebastian Donzella proprio questa mattina insomma su Tutto C, che riguarda quello che è un tema che ormai da anni dibattiamo, che poi coinvolge il calcio italiano. Esatto, un po' a tutti i livelli, perché poi lo rivediamo anche in Serie A, con stadi obsoleti, stadi vecchissimi. E nel caso della Serie C il tema è addirittura più spinoso, perché qui si parla di squadre che non riescono a iscriversi, non possono iscriversi o non possono presentare domanda di ripescaggio, perché non hanno proprio un impianto, non è neanche una questione di quanto è vecchio l'impianto. Il Bra, dopo una stagione trascorsa in sostanza in trasferta, ha dovuto alzare bandiera bianca, perché chiaramente ha le spese necessarie per fare la domanda di ripescaggio, che sono già abbastanza ingenti. Avrebbe dovuto aggiungere un altro campionato chissà dove, forse a Sestri Levante o boh, chi lo sa, perché poi c'è sempre il problema di capire anche dove poi vanno a giocare queste squadre. È un tema che sta riguardando anche un'altra squadra che dovremmo, e uso il condizionale, trovare ai nastri di partenza della prossima Serie C, che è il Vado, che è un'altra squadra che teoricamente sta in Liguria, ma a quanto pare ce la ritroveremo in Piemonte, perché sembrerebbe insomma abbastanza vicina a chiudere un accordo con Novara per giocare a Novara. Però insomma è una cosa abbastanza vergognosa, anzi toglierei pure l'abbastanza, perché che una squadra di Serie C... stiamo parlando di professionismo, quindi che una squadra di Serie C, una squadra professionistica, non riesca a disputare le partite casalinghe nell'impianto di casa, insomma è qualcosa che lascia pensare. Tra l'altro, ti anticipo il prossimo tema, il Bra ha dovuto rinunciare, quindi forse verrà riammesso il Foggia, o vedremo poi la graduatoria quale sarà, ma ce ne sono altre di squadre, e anche, con tutto il rispetto per il Bra, ben più prestigiose, con un blasone diverso, che hanno problemi con lo stadio non da poco.
1: Direi assolutamente di sì, infatti stai aprendo la prossima finestra, perché inevitabilmente si parla anche del Cosenza, Matteo. Sappiamo anche qui che le ultime stagioni del Cosenza non è che siano state particolarmente serene, un po' dal punto di vista dei risultati, un po', anzi soprattutto dal punto di vista della gestione societaria, il rapporto con i tifosi, e adesso c'è il tema stadio, perché il Cosenza non potrà giocare le proprie partite nel proprio impianto, peraltro anche per una finestra molto lunga, si tratta quasi di un anno e mezzo sostanzialmente, e quindi ora bisogna cercare un altro stadio. Qui addirittura non solo si parla di un'altra regione, ma si parla appunto di dover scavallare anche il mare.
2: Sì, qui siamo veramente al paradosso, al ridicolo, non ho più neanche aggettivi per definire, per commentare quella che è la situazione.
1: Perché, noi ridiamo però anche per i poveri tifosi del Cosenza, mi sembra veramente ingiusto, ecco.
2: Sì, è vero che i tifosi del Cosenza sono in protesta con Guarascio, perché
1: Certo.
2: diciamo che non vanno in massa allo stadio per scelta, non perché tra l'altro i risultati della squadra quest'anno, al netto di una disastrosa esperienza nei playoff, erano stati abbastanza positivi, perché comunque fino a un certo punto era stata anche una delle possibili candidate a contendere il primo posto al Benevento. Però lì c'è un discorso proprio di polemica e di strappo ormai definitivo con la proprietà. Il problema, come hai giustamente sollevato tu, è che il comune dovrà fare dei lavori all'impianto, al San Vito, al Marulla. Questi lavori si protrarranno fino al dicembre del 2027, quindi stiamo
1: Esatto,
2: parlando
1: se
2: di
1: tutto va
2: fatto di una.
1: bene, peraltro.
2: Se tu, sì, esatto, perché conoscendo poi le tempistiche dei lavori in Italia, potrebbe essere un dicembre, sai, con l'anno X poi a fianco.
1: Esatto.
2: E quindi stiamo parlando minimo di una stagione e mezza intera. Ora, il problema è che, a parte, non si capisce perché questi lavori non vengano fatti a blocchi, come si sta facendo ad esempio ad Arezzo, perché pregiudicare completamente l'utilizzo dello stadio per un anno e mezzo, insomma, è una cosa abbastanza pesantuccia, e
1: Beh.
2: l'abbiamo visto anche col Taranto e con Giove. Il punto è che la soluzione più facile che finora ha trovato il Cosenza è di traslocare a Messina. Quindi non, adesso non ho sotto mano la mappa, ma minimo c'è da scavallare lo stretto, quindi
1: Eh
2: proprio
1: beh, sì.
2: comodissima come trasferta non è. E in uno stadio che tra l'altro il Messina potrebbe non usare, perché il Messina è retrocesso in
1: Sì.
2: eccellenza. Vedremo se poi sarà ripescato, se riuscirà, insomma, a salvare almeno la Serie D. Nel frattempo a Messina hanno concluso i lavori di ristrutturazione del Celeste, che era il vecchio impianto dove giocava il Messina prima dell'inaugurazione del Franco Scoglio, che è avvenuta una ventina d'anni fa quando il Messina era in Serie A. Quindi praticamente il Messina avrebbe la squadra locale che gioca nel vecchio stadio ristrutturato e il Cosenza che gioca
1: Beh,
2: nel nuovo stadio, che però non
1: questo è
2: ha
1: incredibile.
2: evidentemente la possibilità di ospitare una squadra d'eccellenza. Io penso che solo in Italia, secondo me, neanche se cerchiamo negli stati dell'Africa centrale troviamo situazioni di questo genere.
1: Sì, neanche nei paesi che hanno portato le nazionali al mondiale, Curaçao, Capoverde,
2: Sì,
1: credo
2: Haiti.
1: si possa verificare una situazione del genere, veramente sì, paradossale, mi sento di dire paradossale, vedremo che tipo di sviluppi ci saranno, anche perché come dicevamo le tempistiche purtroppo saranno molto lunghe per i lavori, e poi passo però anche ai progetti sportivi, perché Terni ha vissuto anche qui le ultime stagioni non propriamente solide, era arrivata poi adesso la possibilità di ripartire. Pare che si possa ripartire effettivamente dalla Serie D, Matteo, però con una sorta di unione, di fusione, perché Bandecchi sta provando a dare un futuro, una stabilità alla Ternana in questo momento, c'è di mezzo l'Orvietana.
2: Sì, non so se questa sia una cosa, un tema peggiore rispetto a quello stadio o leggermente migliore, forse peggiore, perché qui stiamo parlando di una città, Orvieto, che non è proprio un borghettino microscopico, tra
1: Peraltro una
2: l'altro è una
1: realtà
2: società,
1: stabile della serie D.
2: esatto, una realtà ultracentenaria che sostanzialmente sparisce in maniera definitiva dal calcio per traslocare a Terni attraverso la fusione con una squadra di futsal femminile, se non vado errato, di
1: Sì,
2: Terni, perché
1: sì.
2: chiaramente bisognava fondere le due società con una società di Terni. Quindi hanno trovato questa soluzione veramente ai limiti del grottesco. Tra l'altro, in teoria, bisogna anche capire quale delle società di Terni poi diciamo, sarà in continuità storica con la Ternana. Ora, qual è il punto? Che la società nuova fusa tra l'Orvietana e il Terni Futsal sarà una società di proprietà di Bandecchi. Il
1: Sì.
2: sindaco di Terni è Bandecchi. Chi dovrà decidere su quale società è Bandecchi? Non so, mi sembra un piccolissimo conflitto di interessi, però staremo a vedere.
1: One man show, one man army. Sì, Bandecchi poi ha detto ovviamente, una volta che avrò ridato stabilità al futuro mi farò da parte. Al momento, se non sbaglio, 98% delle quote, quindi insomma, ecco, la totalità quasi assoluta. Chiudo dicendo che sono d'accordo con te, l'Orvietana. Soprattutto ecco, gli appassionati di calcio anche d'Orvieto che hanno vissuto anni di stabilità in Serie D, non oso immaginare come possano aver recepito questa notizia. Francamente, sì, è l'ennesima situazione grottesca, hai fatto bene a dirlo. Mentre invece chi lascia la Serie D è la Scafatese, anche qui vado su un'altra notizia, perché ci sono insomma le conferme poi per apparato dirigenziale, apparato tecnico. Chiaramente c'è voglia di dare continuità a quella che è stata una stagione veramente eccellente.
2: Sì, allora io non voglio fare l'uccello del malaugurio, ma vedo diverse assonanze con la prima esperienza di Antonini, quindi
1: Sì.
2: l'Antonini esordiente in Serie
1: Anche
2: C.
1: per il tipo di carattere del presidente, che è molto molto
2: Esatto,
1: istrionico.
2: esattamente, per il tipo di annunci, qui vabbè, Romano non ha parlato di Serie C da
1: No,
2: stravincere a
1: è
2: marzo,
1: vero.
2: però ha detto che l'obiettivo è la Serie B in tempi abbastanza rapidi. Il rinnovo triennale addirittura di Ferraro e di Fusco, l'allenatore e direttore sportivo, allora in una condizione normale sarebbe anche da accogliere con entusiasmo, perché finalmente assistiamo ad un progetto, vediamo una società insomma che guarda al futuro, che non fa piani a medio brevissimo raggio. È che temo che i primi risultati leggermente negativi, non parlo neanche di sconfitte, questo contratto triennale forse non sarà proprio così triennale. Mi auguro per Ferraro di no, anche perché insomma è uno che ha stravinto il campionato a Catania e non è rimasto a Catania, ha stravinto il campionato a Scafati perché ha vinto con 27 punti di
1: Sì,
2: vantaggio sul Trastevere.
1: stradominato.
2: Per carità, non era proprio un girone di quelli proibitivi, il
1: No,
2: Trastevere ha un'età media
1: tutt'altro.
2: di 20 anni, quindi insomma non è che ha vinto contro una squadra, una corazzata, però poi ha vinto anche lo scudetto di Serie D, quindi insomma significa che valori quella la Scafatese ce li aveva. Però insomma, ecco, mi auguro per Ferraro che quantomeno il triennale, se non proprio tutti e tre gli anni, almeno uno riesca a farselo in Serie C, ecco.
1: Eh sì, anche perché poi lui, dicevi bene, grande lavoro, grande esperienza in Serie D, in Serie C si era affacciato giusto con il Sorrento, e le cose poi alla fine non è che si fossero concluse benissimo, per carità era arrivata la salvezza, ma la squadra era calata molto sul finale del 2024-2025, quindi sì, gli auguriamo magari che possa avere stabilità anche in Serie C con la Scafatese. E prima di salutarci, Matteo, richiudo il cerchio sugli impianti, perché prima parlavamo delle grandi città e delle grandi piazze alla ricerca di stadi. Ecco, anche il Bari non sta trovando grandi porte aperte. C'era un'altra opzione sempre in Puglia, ma non è andata in porto.
2: A Bari la situazione è molto critica perché al 16 giugno il 16 giugno è la data finale, vanno presentati tutti i documenti e va presentato anche lo stadio che poi ospiterà le partite in casa della squadra. Pena in caso di mancata presentazione dello stadio l'esclusione e quindi di fatto la cancellazione della squadra e della matricola, quindi si riparte dall'eccellenza se va bene, se si trova un buco in eccellenza. Bari, il comune continua a negare l'utilizzo del San Nicola perché il sindaco Vito Leccese chiede chiarimenti a De Laurentiis. Tra l'altro, non è ben chiaro esattamente quali chiarimenti chieda, cioè vuole rassicurazioni sul mercato. Non ho
1: Così
2: capito il sindaco quali chiarimenti vuole da una
1: volatili.
2: proprietà. Quindi la società chiaramente si sta muovendo anche sul territorio limitrofo. Altamura ha praticamente dato un due di picche a Bari ieri perché ha detto che sì, è vero che geograficamente è l'opzione più vicina, però spostare una tifoseria come quella del Bari in un impianto piccolo come quello d'Altamura, con tra l'altro una squadra che c'è già in Serie C, che è il team Altamura, in sostanza non se la
1: Eh
2: sentono ad
1: beh,
2: Altamura di
1: giustamente
2: farlo.
1: anche.
2: Rimane in piedi l'ipotesi Monopoli col Veneziani, che forse credo che come capienza sia un pochino più grande rispetto
1: Sì,
2: all'impianto
1: però
2: d'Altamura, certo,
1: non di molto,
2: sì,
1: ecco.
2: sempre chiaramente parliamo di dimensioni non idonee ad ospitare una tifoseria come il Bari. Certo, è vero che come il Cosenza c'è da capire poi quale sarà effettivamente l'affluenza a Bari l'anno prossimo, perché anche lì lo strappo con la proprietà è abbastanza consumato,
1: Sì.
2: quindi vedremo quali e quanti esodi ci saranno poi effettivamente da Bari se dovesse giocare tutto l'anno in trasferta. Però da Monopoli non è arrivata ancora un'indicazione chiara, cioè non c'è un sì definitivo, quindi staremo a vedere. Oggi è in programma una videoconferenza tra De Laurentiis e Vito Leccese, il sindaco di Bari. Io mi auguro, più che altro perché insomma una tifoseria, una città come Bari che debba giocare in trasferta nei comuni del capoluogo della provincia è veramente qualcosa di indegno e indecoroso per una società del genere, una piazza del genere.
1: Sì, l'abbiamo detto, il paradosso è la parola, il fil rouge che collega tutte le notizie che abbiamo riportato in questa mattinata. Non vogliamo fare una fotografia troppo pessimistica, però del resto queste sono le realtà dei fatti, Matteo. Noi ci atteniamo esclusivamente a riportarle come sono e null'altro. Anche qui, appunto, poi vedremo i prossimi giorni cosa accadrà, perché come dicevi, i termini delle scadenze sono veramente ormai a breve, anzi brevissimo termine. Matteo, io come sempre ti ringrazio, è sempre un piacere, ti auguro buon lavoro e buon proseguimento di giornata. A presto.
2: Grazie Lucio, buon lavoro e buona giornata.
1: Grazie a Matteo Ferri, a tutta la redazione di TuttoC.com. Questa è un po' un'infarinatura, non dei temi troppo positivi sulla Serie C, ma nel prossimo blocco avremo altri ospiti e torniamo a parlare un po' di campo. Avremo Mister, che ha allenato tanti protagonisti in campo di questa stagione di Serie C, e poi una finestra sull'Ascoli per ricapitolare questa grande annata conclusa poi con la promozione in Serie B. Intanto però ce ne andiamo rapidamente in pausa e rientriamo qui fra pochissimo, sempre a TuttoC.

Ancora tutta C, sempre qui su TMV Radio dalla sede di Roma, Lucio Marinucci in studio. Proseguiamo con i nostri discorsi sulla Serie C e andiamo subito, non perdiamo tempo, a presentare il primo ospite di questo blocco. Ci fa molto piacere averlo in collegamento, lo ringraziamo per i discorsi sulla Serie C e andiamo subito, non perdiamo tempo, a presentare il primo ospite di questo blocco. Ci fa molto piacere averlo

0: si aspettava dei percorsi del genere. Ovviamente non possono partire dall'Ascoli che ha fatto una grande cavalcata nel 2026, mister, che ha vinto i playoff probabilmente con merito. Ecco, prima di andare sui giocatori, è una squadra, è una piazza, mister, quella di Ascoli, che merita probabilmente il palcoscenico della cadetteria.
1: Beh, assolutamente sì, lo merita per quello che è la storia anche della società, ma secondo me lo merita soprattutto per come è riuscita a vincere questo playoff, perché già il playoff in sé per sé è già complicato, perché sappiamo insomma quanto è difficile poi subentrare dopo una lunga pausa, come è successo all'Ascoli, come è successo alle seconde.
0: Sì.
1: In più, secondo me, l'Ascoli ci aveva anche un aspetto psicologico, mentale difficile da superare, perché l'Ascoli comunque fino all'ultima giornata ha dovuto lottare colpo su colpo contro un altro avversario forte come l'Arezzo, quindi dal punto di vista mentale non è stato facile, secondo me, ricaricare velocemente sia dal punto di vista fisico che appunto mentale una squadra per potervi affrontare, e loro secondo me l'hanno fatto molto molto bene. Devo fare i complimenti a mister Tomei, perché ripresentare una squadra che lotta fino all'ultimo per andare direttamente e ripresentarsi a playoff come si è presentato l'Ascoli è sicuramente un merito all'allenatore,
0: certo,
1: perché ripeto, non è assolutamente facile. Altre squadre hanno avuto modo insomma un po' di allentare un po', di riprepararsi. L'Ascoli non si è potuto permettere questo, e secondo me ha fatto comunque delle partite dei playoff splendide, e direi che ha meritato in maniera assoluta questa promozione in Serie B.
0: Beh, direi di sì. Il 2026 è stato veramente eccezionale, sì, sia nel finale di campionato che poi nei playoff, così come sono stati eccezionali alcuni giocatori, mister, e le chiedo appunto di due elementi, perché sono stati protagonisti sia Manuel Alagna, che comunque ha dimostrato di essere un calciatore importante per questa categoria, secondo me l'aveva fatto già l'anno scorso, quest'anno ancora di più, e poi Rizzo Pinna, che è stato anche l'uomo decisivo, ha segnato sia nella finale d'andata che nella finale di ritorno contro il Brescia. In generale ha fatto anche lui un grandissimo campionato anche a livello statistico. Lei li ha avuti entrambi a Lucca con la Lucchese e li aveva un po' lanciati anche Rizzo Pinna, insomma era stata la prima vera stagione in cui aveva trovato continuità, quindi le chiedo innanzitutto quanto le fa piacere averli visti promuovere da protagonisti con l'Ascoli, e poi se si aspettava che così in breve tempo avrebbero raggiunto questi picchi di rendimento.
1: Beh, intanto sono felicissimo, perché ho avuto modo anche di sentirli in questi giorni, e quindi mi fa veramente molto piacere, perché prima di tutto sono dei ragazzi splendidi, questo è un aspetto importante, ed è per questo che comunque sono rimasto in ottimi rapporti. Poi è chiaro, c'è anche della qualità, io l'ho avuti 3-4 anni fa, quindi chiaramente c'era un discorso ancora un po' di gioventù.
0: Certo.
1: Ora sicuramente sono giocatori diversi, perché sono cresciuti, perché Alagna è cresciuto tantissimo, quando era da me era un giovane, e quindi diciamo che un po' veniva alternato anche un po' nelle presenze. Ora sta dando una continuità e, come diceva giustamente lei, ha fornito un campionato straordinario non solo l'anno scorso ma anche quest'anno, dimostrando di meritare questa categoria, è
0: sì,
1: anche qualcosa di più. Per quanto riguarda Andrea Rizzo Pinna, sono quei giocatori che chiaramente è facile intuirne le caratteristiche tecniche, e devi solamente aspettare il momento giusto nel contesto giusto perché possa esplodere. Ecco, io credo che probabilmente lui il suo anno sia arrivato, la sua consacrazione sia arrivata quest'anno con veramente anche lui un campionato straordinario, perché ripeto, quando l'avevo io già gli si notavano queste cose, perché sono indiscusse le sue qualità. È chiaro, doveva dare più continuità, magari il contesto non era forse giusto per lui, e invece l'Ascoli lo ha individuato e lo ha messo probabilmente nel suo ruolo ideale, nelle sue condizioni ideali, e lui poi ha messo tutto quello che lui ha di qualità, ed è stato sicuramente un elemento fondamentale, specialmente in questo finale anche di playoff è stato determinante. Perciò vederli spero anche il prossimo anno in Serie B.

0: Una bella soddisfazione,
1: per
0: dai.
1: me era una soddisfazione perché comunque sono rimasto, ripeto, in ottimi rapporti, perché ci tengo a sottolineare il fatto anche dell'aspetto umano, perché sono due ragazzi splendidi, fra l'altro Alagna anche, che se non vado errato credo sia di Ascoli, quindi insomma lui ci tiene ancora di più, perlomeno era dell'Ascoli, quindi insomma,
0: sì, era dell'Ascoli lui.
1: Era dell'Ascoli, sì, scusami. E quindi, ecco, lui secondo me questa cosa la sentiva ancora di più, perciò insomma anche nelle immagini, che chiaramente ho visto le partite, vederlo con grande soddisfazione, insomma, mi fa piacere per entrambi, ripeto, spero che il prossimo anno possano rimanere e confrontarsi con un campionato di livello superiore, ma credo, per quello che hanno dimostrato quest'anno, credo che ci possono stare, ed è chiaro, se rimangono in quel contesto lì possono essere avvantaggiati, ecco, quindi è fondamentale che possano rimanere lì nel loro ambiente per poter dimostrare di essere all'altezza anche in Serie B.
0: Eh sì, è chiaro, appunto se lo sono meritati sul campo quello che hanno ottenuto poi nel corso di questa stagione, e poi sì, ci sono anche altri giocatori comunque, mister, sì, non dell'Ascoli, ma che hanno comunque condotto delle stagioni e negli ultimi anni si erano fatti notare. Io le volevo chiedere di due attaccanti, uno è Bruzzaniti, che insomma ormai sì, ha dimostrato di essere un elemento duttilissimo, addirittura è arrivato a Catania, certo non fortunato perché è arrivato nel momento più complicato del Catania e non sempre è riuscito ad incidere, ma Pineto ha fatto vedere grandissime cose, e l'altro è Magnaghi, che lei non aveva avuto a Lucca, aveva avuto a Pontedera, anche sì, lui quest'anno ha segnato un po' meno a Campobasso, ma con la Lucchese l'anno scorso e appunto poi a Pontedera, non ci dimentichiamo, aveva ottenuto dei numeri veramente importanti a livello realizzativo. Quindi le chiedo, questi due giocatori quanto possono crescere ulteriormente nei prossimi anni? Certo, Magnaghi rappresenta l'esperienza, mentre Bruzzaniti sì, è ancora più giovane.
1: Sì, altri due ragazzi che ho avuto la fortuna di averli io, Bruzzaniti a Lucca e Magnaghi a Pontedera. Io fra gli attaccanti più bravi, più forti che ho avuto, colloco Magnaghi assolutamente in prima posizione, perché credo sia un attaccante straordinario. I numeri poi comunque sono dalla sua parte, anche lui un gran lavoratore, uno che cerca sempre di migliorarsi. Cioè un giocatore veramente per questa categoria estremamente, estremamente bravo, estremamente importante, e quindi poi diciamo lui rappresenta un po' l'esperienza, no? L'esperienza garantita. Io mi sbilancio nel dire anche questa cosa qui. Per quanto riguarda Bruzzaniti, che l'ho avuto a Lucca, veniva da una stagione non proprio positiva a Crotone, già da noi riuscì a dare un po' un cambio di marcia. Perché anche lui è un giocatore che non aspetta altro che il momento, anche se a Pineto aveva già un po' svoltato nei numeri, perché a Pineto aveva,
0: sì,
1: fatto
0: assolutamente,
1: cose assolutamente straordinarie. È chiaro, è andato a Catania in un contesto diverso, si deve un pochettino ambientare, adeguare anche a una piazza non facile, bellissima, ma sicuramente non facile, però anche le sue qualità sono estremamente importanti. Anche lui, mi aspetto che da un momento all'altro possa anche lui riuscire ad andare in categoria superiore, perché secondo me ha delle qualità ovviamente diverse dagli altri, però qualità che fanno male quando sta bene.
0: Bello, dimostrato.
1: Oltre da un punto di vista tecnico, anche balistico, perché fa dei gol incredibili, quindi... Anche lui mi aspetto che da un momento all'altro, mi ha detto che magari il prossimo anno non possa essere l'anno suo per poter anche lui fare un campionato importante e approdare alla categoria superiore.
0: Certo, beh, infatti il salto comunque al Catania c'è stato e ora gli facciamo il grande in bocca al lupo, e devo dire anche lui comunque per quello che ha fatto vedere a Pineto e non solo, se l'è meritato. E poi mister, prima di salutarla, ecco, vado anche un po' sulla Serie D, perché le chiedo innanzitutto che sensazione le fa vedere la Lucchese, che purtroppo è dovuta ripartire dall'eccellenza, in Serie D, il Pontedera che invece dopo tanti anni di stabilità dalla Serie C scende nel dilettantismo, e unisco con il Tau Altopascio, con cui lei proseguirà anche per l'anno prossimo, che peraltro è diventato ormai una realtà della Serie D. Ecco, ritrovare tutte queste sue piazze insieme, che tipo di sensazioni lascia?
1: Beh sì, tanto di soddisfazione e di piacere nel giocarci contro. È chiaro che ci sono cose positive e cose negative, nel senso che la Lucchese viene da una vittoria, quindi diciamo che c'è l'entusiasmo di una piazza che vuole tornare almeno in Serie C, ma è una piazza che è molto esigente, che secondo me meriterebbe anche qualcosa di più, e quindi qui c'è l'aspetto positivo. Quello negativo è del Pontevera, che chiaramente sono legato in maniera particolare. Beh, che quest'anno certo. Ha stato un anno molto molto difficile, ancora la situazione non è molto chiara, questa cosa mi dispiace tantissimo. È chiaro, si sentono tante cose, ripescaggi, riammissioni, situazioni ancora non chiare. Io non so bene come andrà a finire la situazione. È chiaro che la probabilità di giocarci contro è alta, e sicuramente mi fa piacere giocarci contro, però allo stesso tempo, ecco, mi dispiace perché ha vissuto un anno molto molto complicato. Lì ci sono ancora tante persone a cui sono molto legato, e insomma, vedere un po' questa situazione di difficoltà non mi fa assolutamente piacere. E insomma, spero che nei prossimi giorni riescano un po' a chiarire un po' le cose e Pontevera possa ripresentarsi subito pronto da protagonista. Se ci fosse un ripescaggio sarebbe meglio per Pontevera, certo. altrimenti comunque in una categoria di sotto, però con organizzazione, con tutto quello che serve per poter fare un campionato importante, perché in questo momento insomma si sente un po' che c'è ancora cose che non sono molto chiare. Questa cosa non è positiva.
0: No, certo.
1: È fondamentale che ci sia grande solidità. Ecco, io credo che Pontevera in questo momento debba cercare questo. Poi dopo sono convinto che piano piano possa ritornare nella categoria che per tanti anni abbiamo difeso e che secondo me merita assolutamente.
0: E allora staremo a vedere anche da questo punto di vista. Anzi, il TAU, le prospettive rapidamente del prossimo anno?
1: Ci siamo dimenticati.
0: Giusto, sì, dedicare una finestra.
1: Ecco, sono rimasto volentieri in questa società perché è una società importante, organizzata, solida, con un settore giovanile fra i migliori direi anche d'Italia dal punto di vista anche di risultati, di organizzazione, quindi una società che è in crescita, e lo dimostrano i risultati non solo del settore giovanile ma anche della prima squadra in questi tre anni. Ed è chiaro che insomma rimanere su questi livelli non è facile per la nostra realtà, però abbiamo un direttore sportivo molto bravo, molto preparato, molto conoscitore di questa categoria, ed è per questo anche che questa società riesce sempre a trovare dei ragazzi giovani e lanciarli, perché tanti sono andati in Serie C e anche altri quest'anno probabilmente andranno, quindi insomma ci sono tutti gli ingredienti per poter far bene, con l'auspicio che magari un giorno anche il TAU così piccolo, diciamo così, da un punto di vista, no? Anche di tifoseria, di tutto, però anche un giorno possa avere la soddisfazione di mettere piede nelle categorie superiori. Diciamo che vediamo se piano piano riuscirà
0: a piccoli passi.
1: Trovare quello spiraglio giusto. È chiaro che se si va a vedere tutte le forze delle squadre che andiamo a incontrare, non è per niente facile, perché anche il prossimo anno ci saranno avversari veramente molto forti, di una storia veramente importante. Però comunque insomma, le sorprese sono sempre dietro l'angolo, vediamo un po' di creare qualche sorpresa.
0: Dare fastidio, come è giusto che sia.
1: La parola giusta è fastidio.
0: Esattamente, noi a questo punto le facciamo anche un grande in bocca al lupo, mister, e complimenti comunque. Grazie. Per il lavoro che sta portando avanti. Le auguro una buona giornata, è stato un piacere, alla prossima.
1: Grazie a lei, arrivederci.
0: Grazie a mister Ivan Maraia, grandissimo intenditore di calcio, grande peraltro tecnico anche non solo di Serie C, ormai di Serie D, veramente un punto di riferimento. Però torniamo invece su chi la Serie C l'abbandona per andare in Serie B. Chiudiamo un po' il cerchio di questa stagione, lo facciamo insieme ad Antonella Regnicoli, come sempre, per parlare dei bianconeri dell'Ascoli, conduttrice lei del programma Tifosi Bianconeri. Antonella, rieccoci, ben ritrovata.
2: Buongiorno, buongiorno Lucio, buongiorno e un saluto a tutti gli ascoltatori e telespettatori di TMV Radio.
0: Grazie a te Antonella per essere con noi, insomma finalmente ci sentiamo una volta che i giochi sono conclusi, la stagione si è conclusa con il sorriso, con la promozione in Serie B, a detta praticamente di tutti, meritatissima per quello che è stato il 2026. Ti chiedo come ti senti di riassumere questa stagione che comunque a modo suo è stata storica per l'Ascoli, che finalmente ritorna in cadetteria dopo queste stagioni, dopo questi anni di purgatorio in Serie C.
2: Sì, Lucio, dopo 2 anni di Serie C l'Ascoli, come dicevi, torna in cadetteria e lo fa vincendo in maniera convincente i playoff, come convincente però era stato tutto il suo campionato.
0: Sì.
2: Lo ha fatto vincendo una gara di ritorno contro l'Union Brescia per 3-0 davanti a un Del Duca in visibilio, davanti davvero pieno oltre ogni limite. Un Del Duca che ha dato spettacoli e che ha trascinato davvero e spinto la squadra in Serie B. Un Del Duca che è stato sempre vicino alla squadra, questa è un'avventura splendida, così l'ho chiamata io nel mio programma, partita in sordina da un ritiro di Cascia dove era tutto nuovo, allenatore nuovo, che non si conosceva molto, una proprietà nuova, moltissimi giocatori nuovi, ma nell'aria qualcosa si avvertiva che c'era di diverso. Subito 7.150 abbonamenti, Ascoli ha dato una risposta forte, ha detto noi ci siamo, dopo un'annata davvero molto molto difficile, un segno di fiducia verso questo gruppo, verso questo allenatore e la proprietà. E piano piano, giorno dopo giorno, si è costruito qualcosa che io dico va un po' oltre lo sport. Si è creato un connubio tra questi ragazzi, la città, la proprietà, cioè tutto, era un qualcosa che si incastrava giorno dopo giorno. Un pubblico maturo che è stato vicino alla squadra anche nei momenti di difficoltà, perché ricordiamo, noi siamo arrivati con 77 punti dopo una rimonta di 12 punti all'Arezzo e abbiamo probabilmente pagato lo scotto di qualche partita non giocata perfettamente, delle assenze abbiamo avuto quasi fin dall'inizio di Fernando Del Sole, che finalmente è tornato in gruppo, un periodo è mancato anche Nicoletti, Damiani, insomma alcuni elementi sono coincisi con dei pareggi, con qualche sconfitta un po' così, ma anche in quei momenti si vinceva e si perdeva insieme, in pratica una città che batteva il suo cuore tra questi ragazzi.
0: All'unisono.
2: All'unisono, questa promozione è una, diciamo, vittoria di squadra, di team, e soprattutto per, dopo tanti anni, posso dirlo con quasi certezza, abbiamo trovato un gruppo di ragazzi che erano uomini prima di essere giocatori e soprattutto una rosa dove non ci sono distinzioni tra la panchina e chi gioca titolare. Pensiamo a Milanese, 11 reti, subentrato sempre la partita all'uomo che ha deciso un derby con la San Benedettese, l'uomo che ha deciso soprattutto anche una partita particolare dove non si riusciva a vincere con la di Pesaro negli ultimi minuti, e lo stesso se parliamo anche di Corazza in panchina, Corazza decisivo nello scontro ad Arezzo, Corazza decisivo nel derby di ritorno, quindi una rosa dove tutti si sono sentiti titolari, e il merito grande va sicuramente in primis a Francesco Tomei, che è stato definito ad Ascoli un condottiero silenzioso. Una persona schiva, riservata, lontana dai riflettori, ma molto molto concreta. E lui ha avuto il merito sicuramente di creare un gruppo dando un gioco particolare a questa squadra. Se a qualcuno è capitato di vedere giocare l'Ascoli, era un piacere vederla giocare.
0: È stato il calcio più bello di questa, secondo me, di questa stagione di Serie C. Difficile proporre quel tipo di gioco in Serie C e lui l'ha fatto in maniera egregia, lui e i suoi giocatori ovviamente.
2: Certo, è stato capace di creare un gruppo, tanto lavoro e tanta applicazione, ma ha dato una identità precisa di gioco, ma anche una grande mentalità e soprattutto, a mio avviso, una gestione ottima dello spogliatoio. Cioè questi ragazzi sono uniti, compatti in tutto, anche un picchio village che li ha accolti, che li ha fatti sentire a casa, dove hanno trascorso tanto tempo insieme. E quindi diciamo che questo calcio che ha proposto si è identificato un po' con la città di Ascoli, dove al di là dei risultati il senso di appartenenza ha un valore grandissimo e questi ragazzi hanno dimostrato davvero di avere questo senso di appartenenza. meritava l'Ascoli probabilmente la salita diretta, l'abbiamo presa dalla porta secondaria, ma non per questo non è stata bella. Sono stati veramente questi playoff, posso con un pezzettino di presunzione dire, veramente dominati e davvero meritati. E Ascoli in festa, Ascoli è stata in festa subito dopo il fischio finale, 15.000-16.000 persone riversate in centro, non si poteva entrare, questi ragazzi su al balcone del Caffè Meletti che domina Piazza del Popolo Ascoli Piceno con uno striscione immenso dove raffigura la regina, perché da sempre l'Ascoli è la regina delle Marche, 16 anni di Serie A, quest'anno 28esimo anno di Serie B. E soprattutto nel centro Italia serviva forse la presenza di una squadra in Serie B, le Marche, perché nell'Umbria, nell'Abruzzo non ci sono squadre appunto di Serie B.
0: È vero.
2: La città di Ascoli ha abbracciato il mister, ha abbracciato il presidente Pulcinelli, ha abbracciato tutti questi ragazzi che si sentono davvero, vivono la città, li incontri, ci parli, ed è questa è l'arma vincente, soprattutto la loro grande senso di appartenenza. E poi volevo dirti, Lucio, che l'Ascoli ha deciso di ripartire di qualcosa, da qualcosa di serio e di concreto.
0: Ecco, i punti di riferimento anche per il futuro.
2: La conferma di mister Tomei e del direttore sportivo che ha lavorato benissimo, Matteo Parti, che ha fornito a mister Tomei gli uomini giusti, al posto giusto per il suo gioco. Ragazzi che lo scorso anno erano anche nell'Ascoli, alcuni di loro, parliamo di Uduffizi, parliamo di Alagna, parliamo di Curado, ma quest'anno paiono trasformati letteralmente davvero nell'ambito di questo gioco. Quindi mister Tomei, direttore Patti fino al 2029, questo vuol dire voglia di dare continuità ad un progetto, è un segnale forte della società che vuole premiare l'ottimo lavoro fatto fin da adesso. E volevo anche segnalare che l'Ascoli ha tutti i giocatori di proprietà eccetto Andrea Rizzo Pinna, per le quali è in corso una trattativa con il Cosenza per il suo riscatto, perché era in prestito con diritto di riscatto in serie di se andava in Serie B c'era già parametrato l'importo, e quindi c'è un incontro con i dirigenti del Cosenza e speriamo che Andrea possa far parte dell'entourage dell'Ascoli che si affaccia per la 28esima volta al campionato di Serie B. È un campionato difficile dove ci sono grandissimi nomi, se andiamo a guardare i nomi già no, ci si spaventa, però sono convinta che con qualche innesto questa squadra, se tornerà a proporre questo tipo di gioco, potrà fare un buon campionato. È quello che noi chiediamo, solo questo, ma soprattutto chiediamo questo essere con noi, e noi saremo con loro, perché ho visto impazzire gente al Del Duca per avere un biglietto per entrare. Speriamo sia pronta anche la curva sud.
0: Questo volevo chiederti, perché poi la capienza può aumentare ulteriormente. Questa nuova curva sud leggeva addirittura 4.000 posti solamente in curva, quindi ecco, per la Serie B mi sembra il modo migliore di cominciare.
2: Magari si dovrebbe esserci collaudo, essere pronta per l'inizio della stagione, e sicuramente, come posso dire, il tifo ascolano torna a casa, perché in genere la Nord che hanno occupato adesso era riservata un po' alle tifoserie ospite, e questa Sud che ricordiamo a seguito del terremoto fu abbattuta e poi ricostruita, e ci sono voluti un po' di tempo, e accanto poi alla curva c'è un progetto di portare il museo dell'Ascoli lì, perché 1898 di repertori museali insomma ne abbiamo diversi anche negli anni di Serie A, un'area magari fatta bene, insomma c'è un bel progetto intorno, e sicuramente questo coincide con questa ritorno in Serie B che abbiamo fortemente voluto un po' tutti, dalla stampa al pubblico, a ognuno, e si è riacceso un amore che non si era mai spento, forse si era assopito. Comunque fantastici ragazzi, tutti fantastici, ripeto, anche la panchina ha avuto la sua importanza, come pure i magazzinieri, i massaggiatori, i preparatori atletici, cioè sono stati tutti protagonisti.
0: Sì, dal primo all'ultimo, fai bene a ribadirlo, anche certo. L'ambiente, perché il Del Duca è stato sempre sold out, quindi la partecipazione è stata veramente eccellente. E poi la domanda, dicevi Antonella, la rosa comunque quest'anno ha dimostrato di essere una rosa più che all'altezza per la Serie C, per incidenza e anche per qualità. ovvio che quando si fa un salto di categoria bisogna riadattarsi, un po' ritararsi anche su, non solo qualità ma anche caratteristiche differenti. Ti chiedo quanto c'è bisogno, perché da quel che si capiva, però anche leggendo in giro, è che l'Ascoli debba puntellare piuttosto che ristrutturare in maniera grande, importante questa rosa, perché in realtà i valori già ci sono, come dicevamo.
2: Sì, perché guarda, quando a volte si parla, no, e entra nel secondo tempo, nel primo tempo, molto spesso chi entra non è decisivo poi per la partita, qui è il contrario. Prendiamo Vysak, che è stato premiato poi nella stagione precedente come uno dei migliori giocatori della Serie C.
0: Sì,
2: è entrato a freddo, è entrato a Catania, ha segnato il gol che ha messo un po' fine a quella partita. Ecco, per far capire che di soluzioni all'interno di ogni ruolo ce ne sono diverse. Certo, in Serie B c'è uno step in più, ma penso che il direttore Matteo Patti sia già al lavoro per consegnare a mister Tomei una squadra che possa affrontare e salvarsi nel campionato di Serie B, che resta il primo step, il passo che può fare. Diciamo che probabilmente io la vedo un po' coperta in tutti i ruoli, sicuramente un'alternativa dal punto, se ci fosse qualche partenza, perché potrebbe anche esserci qualche partenza, allora a quel punto se ci fosse c'è la soluzione giusta. Adesso come è copertissima in tutti i ruoli, qualcosa andrebbe visto, ma non mi sento sicuramente l'uso di fare nomi, perché
0: no, ci mancherebbe altro.
2: No, ma darei torto a questi ragazzi, che veramente sono stati adorabili, da tutti quanti, da Uffizi, 13 gol, Gori 12 gol, Milanese 11 gol. Lo stesso Rizzo Pina, che comunque ha un ruolo particolare all'interno del centrocampo bianconero, è arrivato a 9 gol, ha segnato sia l'andata che
0: l'assist.
2: Quindi insomma, ma anche parliamo della retroguardia, Capitan Curado, che è stato proprio un muro, insieme a Nicoletti, insieme a Rizzo, che si è trovato catapultato in mezzo a un derby, si fa male Nicoletti, entra Rizzo e fa la sua bella partita. Insomma, davvero ricorderemo per tanto tempo questa squadra. Ti voglio solo dire una cosa: l'Ascoli negli anni 2001-2002 ha avuto i diabolici di Beppi Fillon, che tornarono dopo 7 anni di C, tornarono alla B, andando primi fin dalle prime giornate e mantenendoli. Ecco, questa squadra l'abbiamo chiamata Diabolici 2.0, perché dopo
0: sono meritati.
2: Sono stati diabolici.
0: Assolutamente,
2: davvero.
0: Assolutamente. Hanno fatto un percorso eccellente, quindi è anche giusto che adesso ad Ascoli ci si goda un po' la promozione, si stia a sollazzare, ecco, con l'approdo in Serie B, veramente meritatissimo.
2: Ti assicuro che si sta festeggiando tanto come si merita.
0: Ci mancherebbe altro, dai. È stato un 2026 molto lungo. Antonella, io a questo punto non mi resta che ringraziarti, che salutarti e soprattutto poi fare a tutta la piazza dei tifosi ascolani un grosso in bocca al lupo per la prossima stagione di Serie B. Ci saranno partite, come dicevi, non facili, la Serie B è un livello molto alto, però veramente in bocca al lupo, Antonella, grazie ancora, è stato un piacere.
2: Anche per me un saluto a tutti e forza Picchio, iniziamo con la Serie B. Grazie Lucio.
0: Ciao Antonella, grazie a te, grazie ad Antonella. Renicoli per aver accettato il nostro invito. Abbiamo sforato un po', devo dire, in questo blocco, magari andiamo rapidamente in pausa e poi rientriamo per riportare qualche velocissima notizia dal sito di tuttoc.com. Fra poco.

0: Ultimi minuti da trascorrere insieme qui in diretta, tutta C, Lucio Marinucci in studio. Dicevamo ultimi giri di lancetta prima di salutarci e darci con una tutta C appuntamento a settimana prossima, sempre con ovviamente le finestre dalle 9.45 alle 10.45. Abbiamo ancora qualche minuto da passare insieme, riportiamo di conseguenza anche qualche notizia sempre dal sito di tuttoc.com che vi invitiamo a consultare, sito e app ovviamente di tuttoc.com con tutti gli aggiornamenti sulla terza serie del calcio italiano. Prima abbiamo parlato soprattutto con Matteo Ferri delle situazioni che riguardano le varie società, le difficoltà di iscrizione, di ripescaggio, anche le complicazioni dovute purtroppo anche per quanto concerne piazze importanti a livello storico con gli impianti, quindi sapere già banalmente dove giocare il prossimo campionato non sarebbe male, ma ci sono anche degli interrogativi per quanto riguarda delle panchine, una in particolare, qui c'è il pezzo di approfondimento su Tutto C proprio di Matteo Ferri del Pescara. Pescara che, come sappiamo, quest'anno è retrocesso dalla Serie B alla Serie C, non è riuscito a mantenere la categoria, dopo un solo anno ritorna in Serie C. La dirigenza abruzzese, come viene scritto, sta cercando di capire che cosa fare con il fronte allenatore, perché non è ancora stata presa una decisione definitiva sul nome del tecnico che guiderà la squadra nel prossimo campionato di Serie C. Tanti, devo dire, sono stati i nomi che si sono assecondati nel corso delle ultime giornate. Davis Mangia è uno di questi, c'è quello di Antonio Boucher, ma attenzione, come viene scritto su tuttoc.com, che in ballo c'è anche Giorgio Gorgone. Quest'anno è subentrato a Vivarini, ha anche mantenuto, bisogna dire, una discreta media punti, però non sufficiente poi a mantenere la categoria. E in realtà l'ex lucchese sarebbe un profilo gradito anche a tante altre società, non solo in Serie C ma anche in Serie B, per esempio la Carrarese, c'è cioè il Sud Tirol anche che si sta muovendo sui suoi passi, ma Gorgone, come viene scritto, non chiude le porte ad una permanenza a Pescara, quindi attenzione anche a questa prospettiva. Nelle prossime ore potrebbe esserci un incontro decisivo, il tecnico è apprezzato in realtà dal presidente Sebastiani, dal direttore sportivo Foggia, chiede giustamente, mi sento anche di dire, delle garanzie sull'allestimento della rosa della prossima stagione, quindi prima di sciogliere le riserve vuole capire anche che tipo di prospettive possano esserci a Pescara. Ecco, quindi occhio anche in questo senso a Gorgone, che potrebbe rimanere e magari guidare la formazione abruzzese il prossimo anno in Serie C. Poi ci sono ulteriori aggiornamenti, prima ne abbiamo già parlato, ovviamente non in toni entusiastici, del fronte Bari. Ricordiamo anche che il tempo stringe, stiamo veramente arrivando un po' alla redderazione, ma da questo punto di vista mancano solamente 4 giorni, quindi solo 4 giorni per arrivare al 16 giugno, che è la data in cui le società dovranno presentare la documentazione necessaria per l'iscrizione al prossimo campionato, e al momento la convenzione per la gestione del San Nicola è scaduta. Il sindaco di Bari, Leccese, continua a negare il rinnovo, quindi al momento il Bari non giocherebbe a Bari il prossimo campionato di Serie C. La società si stava guardando intorno, c'era l'ipotesi Altamura che però è stata negata in maniera secca dal sindaco proprio di Altamura. Resta un'ipotesi, quella di Monopoli, prima ci stavamo esponendo sui numeri anche delle capienze degli stadi. Ad Altamura la capienza di 4.000 posti, quindi per ospitare una squadra come il Bari non propriamente idoneo. A Monopoli la capienza è leggermente superiore, anche se non di tanto, per quanto qui ci si avvicina ai 7.000 posti. Insomma, Monopoli resta una pista possibile, ma serve un quadro autorizzativo chiaro e sostenibile, perché poi bisognerebbe anche per il Comune trovare una quadra. Insomma, oggi è in programma un incontro, come ci diceva Matteo Ferri, lo ricordiamo, tra Luigi De Laurentiis e il sindaco di Bari Vito Leccese, magari per riuscire a trovare una conciliazione tra le parti, e ci auguriamo che per il Bari, che è una piazza che merita altro, ci possa essere finalmente un chiarimento in senso positivo. Noi però siamo arrivati alla fine di A Tutta C di questa puntata di venerdì 12 giugno. L'appuntamento ovviamente è a lunedì con la prossima settimana di A Tutta C, sempre alle 9.45, dalle 9.45 alle 10.45. Io ringrazio il dottor Giorgio Sorani, ormai anche affiancato da Andrea Magliocca in cabina di regia. Fra poco spazio a Vincenzo Marangio con Editoriale, poi Rotocalcio e successivamente dalle 13 alle 17 Maracanã. Buon proseguimento dunque su TMV Radio e buona giornata, presto.
1: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: E allora è cominciato ufficialmente il mondiale a cui non partecipiamo per la terza edizione di fila. Ieri la vittoria del Messico 2-0 contro il Sudafrica, partita sostanzialmente a senso unico, che poi ha fatto registrare anche tre espulsioni, due sacrosante in casa Sudafrica, una magari un po' più discutibile in quella del Messico. Prima sorpresa che arriva dalla sfida tra Corea del Sud e Cechia, con la vittoria della Corea del Sud in rimonta, peraltro con la Cechia che praticamente va in gol in ogni calcio piazzato, quindi è una prerogativa di questa squadra, così come le rimesse laterali, che sono dei veri e propri calci d'angolo da cui poi è nato il gol del vantaggio. Ma la Corea del Sud, che aveva tenuto in mano per larga parte della partita il pallino, il bando della matassa, trova poi non solo il pareggio ma anche la rimonta vincente per 2-1. Oggi spetta al Canada, che ospita da padrone di casa la Bosnia. Bosnia ci ricorda che noi non ci siamo perché ci hanno fatto fuori loro. In tutto questo però è una giornata apicale in casa Juventus, perché dopo quello che è successo ieri, e vi ricorderete che eravamo in diretta, stavamo annunciando che oggi ci sarebbe stato il primo incontro nel CDA della Juve per programmare il futuro al termine di budget, di programmazione sul mercato eccetera, ma arrivavano pian piano notizie di incontri che già erano in corso nella giornata di ieri, ma ancora di più poi abbiamo scoperto e raccontato come l'incontro era già due sere fa a casa Elkan, o meglio la continassa però davanti alla proprietà, una proprietà che ha messo in discussione come lì una chiacchierata, la decisione di chiudere lì, e poi nella giornata di ieri evidentemente è stata ratificata anche la formula di uscita, con di fatto le dimissioni di Comolli che verranno presentate oggi nel CDA, che diventa CDA straordinario in casa Juventus, già trovato anche grazie a un ottimo lavoro questa volta fatto da John Elkan in termini di tempo il sostituto, e il sostituto si chiama Andrea Carnevali, che ha scritto per 12 anni la storia del Sassuolo, che si è liberato di fatto dal Sassuolo. I tempi, ecco, si è detto anche che magari poteva essere presa prima questa decisione, ma già ieri è venuto poi fuori chiaramente qual era lo spartito con John Elkan, che lo aveva già contattato, Carnevali che chiaramente gli ha detto voglio il tempo naturalmente intanto per avvisare e ringraziare la proprietà del Sassuolo, gli squinzi, e poi chiudere il primo colpo del Sassuolo, meglio la prima necessità di mercato nel Sassuolo, la scelta dell'allenatore con Alberto Aquilani, che lascia il Catanzaro, si insedia sulla panchina del Sassuolo. Da quel momento si sarebbe potuto considerare libero grazie alla disponibilità da parte del Sassuolo, e da quel momento quindi l'ok è diventato fattivo, e in questa giornata verrà anche ratificato nero su bianco con John Elkan, che farà firmare Andrea Carnevali, che verrà anche poi presentato di fatto anche già nel CDA straordinario di oggi. Tante, tantissime cose di cui parlare, allora mettetevi comodi. Buongiorno da Vincenzo Marangio, Andrea Maiocca in cabina di regia. Buongiorno a Fabrizio Conciroli. Ciao Fabri!
2: Ciao, bentrovati a tutti!
1: Allora, intanto rapidissimamente un commento su questo inizio mondiale, perché poi c'è tanto di cui parlare in casa Juventus.
2: Fa male. Sì. Sto cercando di concentrarmi sullo sport, sul calcio, sulle partite, sui giocatori, sulle altre nazionali, però...
1: Ti stai raccontando che prima o poi scendiamo in campo anche noi, ma non sarà così.
2: Ferita aperta, perché ti dà un fastidio incredibile vedere gli altri divertirsi col mondiale, queste partite che, è vero, ci sono un po' di problemi sui biglietti, però è chiaro che il mondiale è sempre il mondiale, quando parte tu non ci sei, fai fatica, ovviamente per lavoro devo seguirlo, ma fa male, fa veramente male, Vin.
1: Lo so, però d'altronde, come si dice, d'altronde lo so. È così, ci prendiamo e ci portiamo a casa questa ennesima delusione. Ricordiamo che tra l'altro tra esattamente 10 giorni ci saranno le elezioni del presidente federale, di lì la scelta probabilmente che ricadrà su Malagò, di lì la scelta del nuovo CT che probabilmente ricadrà su Roberto Mancini. Di lì la nuova ripartenza del nostro obiettivo con Malagò, che ha detto chiaramente non posso dire quali saranno ruoli e nomine perché ancora non sono stato eletto, quindi aspettiamo le elezioni, però vi posso garantire che al prossimo mondiale ci andremo, poi faremo anche un ottimo europeo e poi magari lascio. Queste parole ce le siamo sentite tante di quelle volte. Bravo. Che affidarsi è difficile.
2: No, beh, è vero che con il prossimo regolamento sul mondiale in teoria le chance aumentano in maniera importante.
1: Lo stanno facendo per noi.
2: Però l'ho sentite troppe volte queste parole, quindi io vorrei che nessuno parlasse più fin quando non andiamo al mondiale. Cioè è inutile fare promesse, programmi, se poi alla fine non riusciamo ad andarci, come è accaduto l'ultima volta, dove sembrava sicuro al 100%. Certo, la strada è più semplice, però io direi di non parlare più del prossimo mondiale.
1: Andiamoci, andiamo
2: al presente.
1: Esatto. E il presente dice che il mondiale non c'è, ma c'è un grande scossone in casa Juventus. Allora, alla fine del campionato, Fabrizio, era abbastanza chiaro che ci aspettavamo un po' tutti una presa di posizione nei confronti di Comolli, perché se l'anno scorso Giunto risaltò e comunque la Juventus approdò in Champions League, quest'anno la Juventus non è approdata neanche in Champions League, ma in Europa League, complice gli errori di mercato fatti da Comolli, complice sicuramente anche magari una gestione non proprio perfetta da parte di Spalletti nei mesi che è stato alla Juventus, ma poi a beneficio di Spalletti, o comunque a scusante di Spalletti, il mercato non fatto da ancora Comolli. Poi quell'incontro strano, quell'invito della stampa per dire va tutto bene, cresceremo, faremo una grande squadra, grandi obiettivi, e non aveva convinto nessuno, neanche te. E poi quell'incontro di ieri, che cosa è successo nel frattempo e soprattutto come la leggi questa situazione?
2: Ma allora, innanzitutto la leggo che come sempre si è perso tempo, perché questa decisione dovevi prenderla subito. Mi sembrava abbastanza evidente che il suo futuro era già segnato, quindi perdita di tempo, sempre meglio tardi che mai, però credo che c'entri anche Luciano Spalletti, nel senso che i due non si sono mai nasati bene e la dimostrazione è che avevano idee molto diverse per quanto riguarda la costruzione della nuova rosa bianconera. Detto questo, secondo me Comolli paga anche il fatto che il pubblico, i fan, tutto l'ambiente voleva un cambiamento all'interno della società. Non si poteva andare avanti con gli stessi e dare credito a parole del tipo ho capito cosa non è andata bene, so che cosa devo fare. Cioè, ragazzi, no, nel senso, non puoi dirlo a fine stagione quando esci dalla Champions. Secondo me era tutto già scritto, si è perso tanto tempo. È vero che tutti stanno avendo grandi difficoltà sul mercato. Beh, sì. È vero che ufficialmente il mercato inizia il 30 giugno quando scadono i contratti, però obiettivamente...
1: È vero che puoi depositare i contratti dopo in modo che poi vanno a scadere, a impattare sul bilancio successivo, però intanto le devi impostare in un certo modo, e si è capito che le impostazioni fatte da Comolli continuavano a non funzionare. Tu dici, se ci fosse anticipata,
2: esatto,
1: la decisione...
2: Ma poi era abbastanza lampante la sua posizione veramente fuori luogo all'interno della Juve, cioè Comolli non c'entra nulla con la Juve, va bene in altri ambiti, in altre società, ma non alla Juve. Alla Juve ci vuole un dirigente esperto, e vado a sottolineare italiano, ma qua non è questione di razzismo, ma è questione di qualcuno che conosca bene il mondo calcio italiano e soprattutto capisca cosa vuol dire essere alla Juve, e che a me vale da questo punto di vista. Secondo me è stata non la scelta migliore, ma tra tutte le scelte la più intelligente.
1: Guarda, io in realtà poi studiando la storia di Comolli ero comunque un po' preoccupato nella scelta, perché comunque alla fine anche al Tottenham e anche al Liverpool è andato via esattamente per gli stessi motivi, cioè un mercato che non ha convinto, un
2: esatto.
1: Rapporto con gli allenatori conflittuale, e quindi insomma non so perché era caduta la scelta su di lui. Dopodiché sulle tempistiche ti do ragione, e adesso però, come si dice, i buoi sono scappati, ma intanto arriva Andrea Carnevali, che possiamo dire è il miglior dirigente che poteva prendere la Juve in questo momento, e soprattutto è quella figura che mancava dai tempi di Marotta, addirittura quando si cominciarono a accorpare ruoli con Paratici, con Cherubini, e poi dopo i fatti del 2022, il governo tecnico che non ha dato praticamente mai scampo e mai la possibilità di avere un amministratore delegato, perché molti dicono magari fa la fine di Giuntoli e di Comolli. In realtà Giuntoli non nasce amministratore delegato, ma direttore sportivo con un suo staff per andare alla ricerca dei giocatori, un po' quello che faceva Paratici, che comunque non funzionò come amministratore delegato. In realtà Como lì addirittura faceva il presidente al Tolosa, e adesso si era calato anche nell'identità di fare la squadra a mercato, il direttore sportivo, 6 mesi per scegliere il direttore sportivo da fare, tempi lunghissimi, eccetera. Carnevale invece nasce amministratore delegato, sarà amministratore delegato, magari è arrivato Gnozzi, ma questa è una figura che mancava.
2: Sì, sì.
1: Ho perso Fabrizio. Fabri? Proviamo a ricontattarlo? Proviamo a ricontattarlo, perché evidentemente è caduto. Nel frattempo arrivano anche i vostri messaggi, tra poco gli daremo sicuramente spazio. Marco dice: ora Sartori come DS e chiudiamo il cerchio, la nuova triade Carnevali, Sartori, Chiellini. In dubito, Marco, che ci sia questa possibilità. Sartori sarebbe quasi un alter ego, se vogliamo, di Carnevali. Carnevali invece con ogni probabilità potrebbe spingere, o comunque potrebbe approvare, la scelta di Tognozzi, per il quale sarebbe un ritorno in casa Juventus. A quel punto andrebbe via Ottolini, naturalmente, che magari non ha avuto neanche la fortuna di poter lavorare in una dirigenza abile, competente, che potesse permettergli di lavorare con serenità e portando anche i colpi che potevano servire. Ma tant'è, in questo momento c'è Carnevale, capiremo magari già da quello che verrà detto durante il CDA straordinario di oggi quali saranno le scelte per completare quello che è il reparto dirigenziale della Juventus, che andrà incontro quindi all'ennesima rivoluzione, ma una rivoluzione significativa. Si parla addirittura, a me convince poco, poi vedremo, di una possibile riapertura sulla strada che porta a Dusan Vlahovic, che come sapete ha detto no alla Juventus, così come la Juventus ha detto no a lui. Ma insomma, abbiamo ripreso nel frattempo Fabrizio, e quindi ritorno da te sulla questione della figura di Carnevali che mancava alla Juve.
2: Ah, scusatemi, sono caduto, probabilmente non volevano che parlassi di Como lì. Mi dispiace tantissimo, perché come dicevo era una mossa da fare prima, però dicevo, Carnevali è l'uomo giusto, perché oltre ad essere un dirigente di alto livello conosce i meandri del calcio italiano, cioè veramente l'upgrade è quello, cioè abbiamo uno che sa perfettamente come ci si muove nel mercato italiano, e in questo momento è veramente una figura fondamentale per la Juventus.
1: Anche perché Giovanni Carnevali è proprio quello che, come dicevo prima e come stai appunto ribadendo tu, mancava proprio alla Juventus come figura, e può dare anche quella, è brutto dirlo, che poi sembra che uno chieda vantaggio, una rappresentatività politica in Lega alla Juventus, che mi sembrava molto
2: fuori. Io sposo in pieno la tua fotografia, la tua disamina, perché è così. Cioè, no, a noi serviva uno così. Finalmente arriva, poi attenzione, questo non vuol dire che arriva Carnevali, allora arriveranno Lewandowski, Yamal, Mbappé, ma sicuramente sa che cosa serve alla Juve, perché conosce il valore della Juve nel calcio italiano e, come dicevo prima, sa come muoversi nel calcio italiano. Il suo mercato a Sassuolo è sempre stato straordinario, sia in uscita che in entrata. Quindi guarda, io sono felicissimo, mi dispiace che sia arrivato così tardi, però meglio tardi che mai.
1: Chiaramente arriva Carnevale, oggi verrà appunto presentato e comincerà un po' a raccontare quelli che saranno gli obiettivi. Cambierà probabilmente anche lo staff dirigenziale in qualche modo col probabile arrivo di Tognozzi. Qualcuno ha anche detto ieri, ma ti parlo non dei tifosi naturalmente, ma di qualche collega: occhio all'ipotesi che magari ci possa essere anche un colpo di scena fuori Spalletti, dentro Conte. A me questa cosa non convinceva, mi sono confrontato anche con tanti colleghi, oggettivamente continuo a non convincermi, non credo che sia uno scenario, perché a quanto pare ha contattato proprio Spalletti per dirgli: vedi che verrai contattato da Carnevale, adesso si lavora insieme, anche perché Spalletti è stata un po' una scelta di Elkan. Tu escluderesti invece un ulteriore ribaltone?
2: No, non lo escludo. Non lo escludo, perché Carnevali, secondo me, deve avere la possibilità, il tempo ne ha poco, però sicuramente la possibilità di fare ciò che è meglio per la Juve. Secondo me andranno avanti insieme, perché insomma stravolgere adesso anche lo staff tecnico mi sembrerebbe un po' un azzardo, però ci sarà un bel confronto diretto, Carnevali spiegherà esattamente quello che vuole da Spalletti e viceversa. Sicuramente penso che Spalletti dovrà ascoltare molto Carnevali, ma non perché non sia in grado di scegliere giocatori Spalletti, è tutt'altro, ma perché Carnevali potrebbe sorprenderci con qualche colpo davvero inatteso, soprattutto lato giovani. Sì. Io mi aspetto un Carnevali che vada a pescare qualche giovane di cui magari non l'abbiamo mai sentito parlare, se non noi addetti ai lavori, ma che possa essere un investimento per il futuro. Quindi ci vorrà un bel confronto. Non escludo che magari in questo confronto, magari, sai, ognuno c'ha la sua idea e si va ad allontanarsi, però un ribaltone, insomma, già arriva Carnevali, mandar via anche l'allenatore, non lo so, mi sembrerebbe un po' troppo un azzardo.
1: Ah, ti annuncio che ci sarà un altro ex Juve che appena verrà annunciato Mancini sulla panchina della nazionale comincerà a bussare come un pazzo alla porta, che è Bonucci. Secondo tu gli apriresti?
2: Beh,
1: no?
2: sicuro.
1: Tu gli apri oppure no?
2: No, c'è già Chiellini, uno è più che sufficiente. A me non piace quando si fa il gruppo degli ex, cioè gli ex hanno vinto, li ringrazieremo tanto sempre, ma se cominciamo a avere 2, 3, 4 figure che ci ricordano il passato, sì, bello, ma noi abbiamo bisogno di dirigente. Chiellini va benissimo, anche perché ha studiato da dirigente. Bonucci avrà modo e tempo di crescere magari in un altro club e un giorno verrà la Juve, ma adesso va bene così.
1: Senti, ma al terzo tentativo Elkan ha fatto centro secondo te? Perché per esempio leggo il messaggio di Stefano da Fermo, che ringrazio per questo messaggio, che dice: da interista la Juve ha fatto un colpo enorme con Carnevali, grande conoscitore di calcio.
2: Era ora sicuramente.
1: Però dall'altra parte riposi la Juve in subbuglio, in grande entusiasmo. Diciamo, finalmente la scelta giusta dopo due tentativi sbagliati?
2: Sì. Sulla carta sicuramente sì. Poi, come sempre, bisogna vedere che cosa farà per dare un giudizio finale. Però sì. Giuntoli, ci sono le registrazioni. Io ero preoccupato sin dall'inizio. Idem per Comolli, soprattutto dopo la prima conferenza stampa in cui sembrava che la Juventus dovesse tornare non sul tetto d'Europa ma sul tetto del mondo, e questa volta hanno preso un professionista vero con una grande gavetta alle spalle, che merita, secondo me merita, di essere dirigente ad alto livello in una grande squadra. Quindi sì, ha fatto centro ed era ora, aggiungo solo era ora.
1: Sentiamoci questa nota vocale che è arrivata intanto.
3: Buongiorno, sono Antonio da Milano. Io più volte mi sono scagliato contro Elkan, contro la sua gestione, forse a volte però un po' troppo di pancia, perché alla fine, pensandoci bene, chi avrebbe mai detto che Giuntoli era un acquisto sbagliato? È andato a prendere il miglior dirigente italiano e invece Giuntoli ha combinato quello che ha combinato. Secondo me l'unico errore certificato che si può imputare a Elkan è Comolli non si può guardare. Adesso va a prendere Carnevali, l'altro miglior dirigente italiano, perché di fatto sono un 3, e voglio vedere che cosa combinerà Carnevali.
1: Allora, qua io, nell'analisi del nostro amico che ti giro, ritorno però su quello che ho detto prima. Giuntoli è ottimo dirigente, ma per esempio, per spiegare bene il concetto, Giuntoli con Carnevali avrebbe funzionato benissimo. Ma Giuntoli da solo a fare una funzione che non conosce bene in una club come la Juventus rischiava di affondare, così è stato. Carnevali ha bisogno, non dico di un Giuntoli, ma magari di un uomo mercato.
2: No, Giuntoli a me non mi ha mai convinto, cioè non cambio idea su Giuntoli. Cioè, anche al Napoli cioè, tutti l'hanno esaltato, però le dichiarazioni a me non mi ha mai convinto, rimaneva sempre, si nascondeva sempre dietro ad un dito, l'ha fatto anche alla Juve. No, guarda, no. Invece Carnevali sono certo, anche perché non so quante volte mi è capitato di fargli qualche domanda, è sempre stato uno attento nella risposta, ma che ti fa capire che c'è dietro un'idea, un progetto, una visione. Quindi chiunque sceglierà Carnevali, se deciderà di scegliere qualcuno, sono certo che sarà giusto per quello che serve alla Juve. Il vero problema è che deve affrontare un mercato difficile a prescindere, ma sarebbe difficile per qualsiasi operatore di mercato, perché la Juve tra esuberi, tra giocatori che Spalletti non vuole più, insomma, sarà complicato. Però meglio avere Carnevali che come lì, cioè, il giorno e la notte.
1: Allora, intanto monitoriamo i comunicati, perché si è concluso il CDA straordinario, giornata piena di appuntamenti, appunto, perché poi ci sarà anche da far firmare a Giovanni Carnevali tutti gli accordi, eccetera. Il primo step di questo venerdì, quello relativo al consiglio di amministrazione, vado a leggere tutto il mercato web, è già stato ultimato. Giorgio Chiellini poco fa ha già lasciato la Tinassa, molto probabile che ci sia anche il dirigente francese come lì in quello che sarà a tutti gli effetti il suo ultimo CDA da amministratore delegato della Juve. A breve ci saranno i comunicati, tra poco verranno pubblicati i comunicati che renderanno ufficiali le scelte del club bianconero sull'ennesimo terremoto societario, a partire da quello dell'addio a Damien Comolli. Resta da capire se il dirigente si dimetterà oppure no, con la nota che farà chiarezza anche su questo aspetto potrebbe arrivare già oggi l'ufficialità di Giovanni Carnevali come prossimo amministratore delegato della Juventus. Noi ci hanno comunicato che verranno, diciamo, di fatto annunciate le dimissioni. Poi tu sai molto bene, Fabri, che poi ci sono a volte dimissioni e dimissioni. Dimissioni in cui dici io rinuncio a tutto e vado via perché ho sbagliato, e dimissioni che arrivano a margine di una trattativa di buonuscita, no? Ma la immagino un po' così.
2: La seconda. La seconda sicuro. Non ho dubbi che come lì, ma giustamente da un certo punto di vista, faccia valere il suo contratto e chieda qualcosa. Poi possiamo discutere fino all'infinito sul fatto che non ha convinto, dovrebbe lui andarsene, non chiedere nulla, ma il mondo non è più così, ma da anni, non solo quello del calcio. Mi hai preso, mi hai dato un contratto, non ti va bene quello che faccio, mi paghi per andare via, ma è normalissimo, da questo punto di vista sto con Comolli, cioè non esiste quasi più nessuno, tranne proprio rare eccezioni di allenatori o dirigenti che mettono sul piatto il contratto dicendo ho sbagliato, me ne vado. Quindi niente di nuovo sotto il sole da questo punto di vista, dai. Ma è giusto così da un certo punto di vista.
1: C'è anche un'altra nota vocale che è arrivata, ti faccio ascoltare tra pochissimo. Qualcuno come obiezione, senza obiettare sulla figura di Giovanni Carnevali, dice... occhio, perché magari insomma il Sassuolo è una cosa, la Juventus è un'altra, però a tutti coloro i quali lo dicono è giusto, ricordo che però Marotta arrivava dalla Sampdoria, il tempo di assestarsi un po' e poi è diventato quello che è diventato, quindi spesso e volentieri, anzi, chi fa una gavetta importante anche a livello dirigenziale ma stabilisce intanto rapporti, si fa rispettare eccetera, è pronto magari per il grande salto. Poi sono 12 anni che è lì, quindi secondo me se l'aspettava e se lo auspicava anche questo grande salto.
2: Ma forse questa gente non si ricorda come era difficile trattare col Sassuolo su determinati giocatori.
1: Esatto.
2: Quindi Carnevali da questo punto di vista è uno che non molla niente, è uno che sa, come dicevo prima, come funziona il mercato, quindi no, io non credo che ci sia problema da quel punto di vista. Il problema è quello che dicevo poc'anzi, è proprio la situazione generale del mercato Juve che mi preoccupa, non sicuramente Carnevali, cioè il fatto che dovrà piazzare una quantità infinita di esuberi e poi cercare di mettere a segno colpi in prospettiva o nell'immediato da Juventus. Cioè la difficoltà sta nel mercato Juve, non nel mercato da dirigente della Juve. Lui ha tutte le carte in regola per fare bene, però ha un sacco di grane da affrontare, e alcune veramente difficili. Leggevo stamattina, no? Subito, e allora torna di moda Vlahovic.
1: No, ragazzi, questa è un'altra cosa che stavo affrontando. Io, a me sembra sarebbe una follia, non so.
2: Ma assolutamente, ma anche perché
1: a questo punto chiamerebbe a Dybala pure.
2: No, perché poi vorrebbe dire che o Vlahovic si è reso conto che non c'è nessuno
1: esatto,
2: che lo vuole, e quindi, ah no, è arrivato Carnevali, allora accetto 5 milioni.

0: Sarebbe una follia da tutte le parti, da tutti i punti di vista da cui le guardi. Io infatti ci credo poco, anzi ci credo zero. E
1: Anch'io.
0: vediamo poi se saremo eventualmente smentiti. Altra nota vocale per te.
1: Buongiorno Vincenzo e buongiorno Fabrizio, Marco Moretta. Di sicuro adesso l'arrivo di Carnevali non solo porterà esperienza in ambito italiano, una tutela maggiore forse in Lega, e diciamo forse, poi voglio un vostro giudizio, ma anche la possibilità di arrivare a prendere giocatori che non siano i classici nomi, ma può arrivare a prendere un giocatore, diciamo, sconosciuto, tra virgolette, che potrà avere un valore economico e anche dal punto di vista della sostanza decisivo, che magari prima non poteva perché a Sassuolo aveva dei limiti, ma adesso qui lo potrebbe fare. Che ne pensate?
0: Diciamo che cambia un po' il modus operandi, sicuramente quello che lo ha caratterizzato è importante che venga trapiantato alla Juventus, allo stesso tempo è chiaro che lui avrà delle possibilità diverse, no? Ma più che altro per il nome e per gli obiettivi che devi portare a casa, Fabio.
2: Ma sì, ma ragazzi, ma appena arriva avrà una mole di lavoro infinita, tantissime pratiche da studiare, sbrigare, ma sono sicuro che ci sarà qualche colpo alla Carnevali, ma non ho proprio dubbi da questo punto di vista. La speranza è che riesca a fare il suo mestiere in così poco tempo, e B, bisogna anche capire se e come tratterà con Spalletti, nel senso che lì, sai, è molto delicata la questione, no? Perché Carnevali credo sia sempre stato una persona molto, molto decisa sui giocatori da prendere. In questo caso, visto che Spalletti ha chiesto di essere coinvolto, non so se Spalletti sarà d'accordo ad accettare promesse giovani da lanciare, non lo so, ma Carnevale andrà per la sua strada, su questo invece sono certo. Quindi ragazzi, stiamo sereni, farà un gran lavoro. Ripeto, prima deve cercare di piazzare quelli che non servono più, e lì sarà durissima, durissima.
0: Eh già, quella è la parte più complicata come sempre, che testimonia quanto è bravo un dirigente
2: Ma
0: oppure
2: quest'anno Vini in maniera particolare,
0: no.
2: ho
0: Sì,
2: fatto una lista, è veramente infinita,
0: è bella, bella, bella lunga. Magari qualcuno da capire se può essere rivalutato oppure no il Douglas Luiz della situazione, o comunque insomma cercare di capire. Anche perché ti aggiungo anche la questione relativa per esempio a Nico Gonzalez, che si credeva fosse ormai fatta per la sua cessione all'Atletico Madrid, però in realtà lui ci vuole un attimo pensare, ma saranno scaramucce dal punto di vista contrattuale anche queste, però chiaramente questo rappresenterebbe un ulteriore problema da risolvere. Però devo dire, Fabri, che i tanti messaggi che stanno arrivando da tifosi di tutte le squadre veramente stanno facendo i complimenti a John Elkann per questa operazione e temono adesso di più la Juventus con l'arrivo di Carnevali. Poi c'è Miria da Fasano che salutiamo, che dice: non vi pare che con questa mossa Elkann abbia spiazzato tutti? Mi sembra un po' essere tornati in tempo, indietro nei tempi, ai tempi appunto della triade, quando i giocatori acquistati si sapevano il giorno dell'arrivo a Torino. Questo è un po' vero, no? Perché magari uno non si aspettava niente, all'improvviso, tac, fuori con lì, tac, già c'ho l'accordo con Carnevali. E questa è una bella mossa.
2: Sì, ma certamente è una mossa soprattutto intelligente, come dicevamo poc'anzi, no? Cioè si è capito che serviva un cambio importante a livello dirigenziale, ma credo che sia anche un passo indietro da sottolineare di Elkan. Cioè, è stato bravo, non so se consigliato da qualcuno, però è stato bravo a fare un passo indietro, a dire: ma aspettate un attimo, magari c'è qualcosa che non va,
0: Vero.
2: e ha fatto una scelta giusta. No, devo dire che, sai, si sta criticando molto ultimamente, no? Non solo per la Juve, tirato in ballo per la Ferrari elettrica, però qualche mossa la sta facendo. Il rinnovo di Leclerc, secondo me, è stato intelligente. Sulla Juve ci sta mettendo tanti soldi come sempre, ma forse con un minimo più di testa. Ma è difficile essere i numeri uno di una società come la Juventus,
0: È molto complicato.
2: quindi certo, ha fatto tanti errori, però ci sta provando. Da questo punto di vista, che cosa gli puoi dire?
0: No, no.
2: Comunque ci sta provando.

0: Non è che si è tirato indietro e sta lasciando la Juve al suo destino. Ci sta provando con i limiti che magari ha, però io continuo a dare fiducia a questa proprietà, anche perché, e qua mi rivolgo a tutti i tifosi bianconeri, bisogna anche guardare alle altre proprietà. Siamo così certi che ci piacerebbe una proprietà come quella americana del Milan?
1: Che sta andando a sbattere contro il
0: Cioè,
1: muro in questo momento. Sì. Certo.
0: quindi non lo so, bisogna sempre, è giusto criticare, attenzione, è giusto criticare. Però non mi sembra che cambiare porti sempre a benefici. Il Milan, da quando non è più nelle mani di Berlusconi, è un grande rebus. Quindi, oppure la questione Cairo, la questione Lotito, un presidente padrone andrebbe bene alla Juve? Non lo
1: No, no,
0: so,
1: no, no,
0: quindi.
1: secondo me no. Secondo me, anzi, i ruoli vanno rispettati perché altrimenti senza ruoli con l'accorpamento abbiamo visto che si va incontro alle difficoltà di qui sopra. Guarda, ti trattengo proprio 30 secondi. Il tempo che Maiocca riceve il messaggio audio che è arrivato e che mi fa piacere condividerlo con te, veramente tanti messaggi, vi ringrazio ragazzi e devo dire veramente grande sportività dai tifosi di tutte le squadre che cominciano a temere, fanno i complimenti a John Elkann. C'è Federico da Modena intanto che dice potrebbe essere più utile per Carnevali scegliere dirigenti e allenatori più adatti al suo modo di lavorare. Secondo me non è uno che entra e subito butta via giù tutto, è uno che entra e dimostra che si può migliorare anche quello che c'è il più per quanto possibile, no? Poi ci sentiamo l'audio e ti saluto.
0: Ma sicuramente, entra, valuta e poi decide. Ma no, non è mica un caterpillar,
1: Appunto,
0: è una
1: appunto.
0: persona che ha tanta esperienza sulle spalle. Prima deve capire in che ambiente si è messo, perché dall'esterno la Juventus è una cosa, dall'interno è un'altra. E
1: Certo.
0: poi farà le sue valutazioni. No, no, no, nessuno si aspetti rivoluzioni o arrivo io e si fa subito così. Ma no, no. Tranquilli, Carnevali è veramente una persona con la testa sul calcio. Hai fatto bene prima a citare Marotta, fa parte di quel giro
1: È
0: lì,
1: quello.
0: quindi stiamo sereni, serenissimi.
1: Sentiamo questa nota vocale e poi ti saluto.
2: Buongiorno Enzo, Arturo da Ragusa.
1: Arturo.
2: Che dire, io sono felicissimo della svolta che c'è stata e di questa defrancesizzazione della Juventus, anche perché sinceramente dei francesi che per un anno non hanno detto una parola in italiano, io non li posso vedere e lo sai come la penso, lo sai benissimo. Però
1: Sì.
2: una riflessione, la Juventus in 3 anni e mezzo, anzi Elkan in 3 anni e mezzo ha azzerato 3 volte la dirigenza, e ha azzerato 3 volte lo staff tecnico e 3 volte lo staff atletico, e 3 volte si è andato avanti a fallimento e si è andato avanti senza strutturare veramente un programma. Questo è un grosso, grossissimo, gigantesco problema.
1: Che effettivamente c'è stato, l'abbiamo analizzato e l'augurio di tifosi della Juve è che possa averlo risolto in parzialmente intanto con questa figura, però ha fatto bene Arturo a parlare anche di staff tecnico perché saluterà anche Darren Burgess, voluto da Comolli come supervisore dell'area atletica della Juventus, cioè di fatto a un certo punto Spalletti che preparava la partita dicevano Thuram mi serve perché deve fare un tipo di allenamento particolare, non poteva preparare la partita con Thuram, capisci in che situazione si è infilata la Juventus anche da questo punto di vista.
0: Sì, ma ci sono tante falle all'interno dello scafo bianconero. Però adesso abbiamo preso uno che sa fare l'idraulico bene. Cioè, e secondo me è anche uno parsimonioso,
1: Sì.
0: nel senso che è uno attento anche alle casse societarie, uno che col Sassuolo ha sempre fatto ogni operazione col bilancino. Quindi, ripeto, serenissimo. Mi preoccupa soprattutto la questione cessioni. È l'unico vero problema che vedo in ottica futura per Carnevali, ma per il resto dormo sonni tranquilli.
1: Fabri, grazie, grazie, un grande abbraccio a Fabrizio Ponciroli, come sempre.
0: Alla prossima.
1: Noi ci fermiamo per ora qui, finisce lo spazio editoriale, tra poco però comincia Rotocalcio, Lorenzo Di Benedetto, poi Luca Calamai e poi gran finale come sempre nell'appuntamento mondiali con Fabio Bisaglia e Alain Vanegli. Vi aspetto.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tamburadio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che mi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca.
2: Chi è?
1: È lui in cabina di regia. Intanto vi diamo l'ultima ora. Giovanni Carnevali è il nuovo AD e direttore generale ufficiale, prende il posto di Damien Comolli. Arriva evidentemente la nota ufficiale in casa Juventus, che tra poco vi andremo anche a leggere, ve la vado a leggere proprio in questo momento, dettagliata, perché c'è l'ufficialità. Manager tra i più autorevoli e apprezzati del calcio italiano, guiderà il percorso di sviluppo del club. Damien Comolli conclude l'esperienza in bianconero di comune accordo con la società. Il consiglio di amministrazione di Juventus FC ha deliberato oggi la nomina di Giovanni Carnevali ad amministratore delegato e direttore generale del club, affidandogli la guida manageriale della società con l'obiettivo di rafforzare il progetto sportivo e industriale. Ci sono poi tutti i vari passaggi, tra cui anche chiaramente quelle che sono le parole di Carnevali. Sono orgoglioso e onorato di far parte di questo club ricco di storia e identità. Ringrazio la società, l'azionista di maggioranza John Elkann, per la fiducia che mi è stata accordata. Affronto questa nuova sfida con grande senso di responsabilità e con la convinzione che attraverso l'impegno quotidiano sia possibile costruire un percorso di crescita duraturo e un futuro di successi. Insieme a tutte le componenti della società lavoreremo per rendere la Juventus sempre più protagonista in ambito nazionale e internazionale, nel rispetto della storia del club e delle ambizioni dei tifosi bianconeri. Queste le parole del nuovo AD bianconero. Lorenzo Di Benedetto, Dibbe, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno Enzo, buongiorno a tutti.
1: Allora, al terzo tentativo direi che John Elkann questa volta ci ha preso, ha scelto il miglior dirigente in questo momento in circolazione. Sul fatto di Damien Comolli ci eravamo detti praticamente tutto, anzi ci sembrava strano che fosse ancora al suo posto, ma proviamo a raccontare quello che è successo nelle ultime ore, vai Dibbe.
3: Ma guarda, sì, l'abbiamo detto tante volte, no? Che ci sembrava molto strano, ma poi alla fine... avevamo ragione noi, nel senso, la Juventus stava soltanto cercando il sostituto. È stata, diciamo, molto brava la Juve a farci credere, no? Che sarebbe andata avanti con Comolli, con lo stesso Comolli che poi insomma convocò, no, la stampa, l'abbiamo raccontato in quell'incontro di cui poi abbiamo riportato anche le parole, che però ci sembravano parole surreali, perché Comolli ci diceva no, tutto a posto, con lo Spalletti andiamo d'accordo, con Chiellini andiamo d'accordo, ma noi sapevamo che non era così, e quindi alla fine insomma siamo arrivati a tutto questo. Come ci siamo arrivati? Ci siamo arrivati con la Juventus che chiaramente non può fare.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: In apertura la cronaca. Un ragazzo di 17 anni ha ucciso a coltellate la zia e ha gettato il corpo nel fiume vicino alla sua abitazione a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia. Il ragazzino ha confessato durante la notte, messo alle strette dal magistrato della procura di Pordenone. Il caso poi è stato trasmesso alla procura dei minori di Trieste. Il movente dell'omicidio sarebbe legato a gravi dissidi familiari. Il cadavere però, nonostante le ricerche siano state avviate nella serata di ieri, non è ancora stato ritrovato.
4: Un 21enne è ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dalla tarda mattinata di ieri a causa di un trauma cranico. Stando a quanto ricostruito, il giovane si trovava sulla circonvallazione Paltriniano a Bergamo quando è caduto dalla moto condotta dal cugino. Il ragazzo avrebbe perso l'equilibrio finendo contro l'asfalto dopo aver tirato un calcio a un SUV che stavano sorpassando e che secondo loro gli avrebbe ostacolato il passaggio. All'arrivo dei sanitari era in arresto cardiaco e ora è in pericolo di vita.
5: Due persone sono morte e quattro sono rimaste ferite in un incidente sulla statale 77 nei pressi di Corridonia, in provincia di Macerata. Lo scontro avvenuto all'alba e le cui cause sono in corso di accertamento ha coinvolto due auto. I feriti sono stati trasportati all'ospedale di Torrette di Ancona. I vigili del fuoco di Macerata e Civitanova Marche hanno estratto le persone rimaste incastrate nei veicoli e messo in sicurezza l'area. Chiuso il tratto della statale in direzione Civitanova Marche.
4: Ancora un botta e risposta tra Washington e Teheran. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato su Truth che un accordo verrà firmato oggi, sostenendo che subito dopo lo stretto di Hormuz sarebbe stato riaperto a tutti. La risposta iraniana non si è fatta attendere. I Pasdaran hanno smentito la firma imminente dell'intesa, sottolineando che il memorandum non è ancora stato finalizzato e che la firma non avverrà sicuramente oggi.
5: Le forze armate britanniche hanno intercettato una petroliera della flotta ombra legata alla Russia nelle acque del canale della Manica. Lo ha riferito con un post su X il premier britannico Keir Starmer, che aggiunge: questa operazione, conclusasi con successo, infligge un altro duro colpo alla Russia e ricorda ricorda a coloro che alimentano la guerra di Putin in Ucraina che non permetteremo loro di nascondersi. Secondo la BBC, l'operazione per intercettare la petroliera è durata circa 6 ore.
4: Pallavolo Nations League, secondo successo di fila per gli azzurri che regolano con un secco 3-0 la Turchia e si prendono la vetta del ranking mondiale a spese della Polonia dopo quasi 4 anni. Italia finalmente continua ed efficiente con pochi errori in battute e i colpi del trio Bottolo, Bovolenta, Sani, oltre a un Sanguinetti in grande spolvero. Oggi a mezzanotte ultimo impegno di Week One con gli Stati Uniti.
5: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
6: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
7: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
6: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
0: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Delfi e Ghibellini, idee a confronto. Non solo esperti, perché su TMV Radio la vera libertà è dare voce alla gente.
1: Benvenuti, benvenuti a Guelfi e Ghibellini, tutte le domeniche dalle 11 alle 13 e come tutte le domeniche il mio compagno di viaggi Riccardo Proietti. Ciao Riccardo.
2: Ciao Susanna, buongiorno a tutti radioascoltatori e radiotelespettatori.
1: Allora chiediamo subito, allora sì, il canale 403, ma la nostra app, soprattutto la nostra app TMV Radio, scaricatela perché visto questo è il periodo di mare, ci potete portare anche sotto l'ombrellone, anzi diteci al numero 331-8200-213 dove state, quanto fa caldo, perché noi qui dentro abbiamo l'aria condizionata, però fuori fa caldo,
2: qui si sta bene,
1: fuori fa caldo. Sì, insomma è arrivata l'estate, anche se effettivamente entra il domenica prossima il 21 giugno, però qui è già arrivata. Ormai, come si dice spesso, non ci sono più le mezze stagioni.
2: No, non esistono proprio.
1: Siamo passati dal cappotto al costume in un attimo, ragazzi. Allora, quali notizie ci sono? Beh, il Napoli ha a disposizione per il mercato, cioè Manna a disposizione per il mercato 70-80 milioni. Poco. La Lazio invece ha a disposizione zero, perché insomma se è saputo,
2: ci sono abbonamenti.
1: Notizia di ieri, no, non gli abbonamenti, ma notizia di ieri che il mercato della Lazio ha saldo zero, quindi non potrà fare mercato nemmeno a giugno. Quindi no, saranno felici i laziali. Invece la Roma naviga la Roma in acque tranquille. Il Milan, chissà, che lo chiediamo.
2: Anche lì è un punto interrogativo. Pure
1: anche
2: lì,
1: Milan e Juve sono due punti interrogativi, ma guarda, non altro che per le certezze che ci hanno sempre dato.
2: Certo.
1: Juve e Milan sono due colossi.
2: Due pezzi di storia del calcio italiano.
1: Vederli così ci fa un po' strano. Lo voglio chiedere a Fabrizio Tomasello. Fabri.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Ciao
2: Fabri.
1: Allora, ho detto, il Napoli ha a disposizione 70-80 milioni. La Juventus, così, la Roma tranquilla. La Lazio non farà mercato nemmeno a giugno, a meno che, c'è un punto interrogativo, a meno che Lotito metta soldi nelle casse, che però non ha mai fatto, quindi io non lo so se qualcuno
2: pensa... Può darsi obbligato, magari. Sorprenderà tutti se
1: Questo
2: scelte.
1: Non lo so, rimarremo sorpresi, però io voglio capire invece il Milan. Sul Milan sta cambiando qualcosa, Fabrizio? Qualcosa in positivo?
3: Ma non so su che basi tu possa avere queste sensazioni positive. Io francamente di positivo in questo momento pensando al Milan non ho nulla. Sì, qualcosa si sta muovendo, ma sempre con queste movenze pachidermiche, tutto molto, molto lento, molto appesantito da 35.000 colloqui, call, incontri, trust di cervelli, che poi bisogna capire quanto cervello ci sia realmente in questi trust di cervelli, e come al solito tante discussioni, indecisione alla base di tutto, e alla fine il tempo passa, ormai sono passati 20 giorni da quando Cardinale ha fatto piazza pulita e ancora non si vede la luce. Qualche segnale comincia a arrivare, però vedi, mentre fino alla scorsa settimana, fino a qualche giorno fa addirittura, sembrava tutto fatto per Glasner in panchina e Ragnik alla direzione tecnica, adesso niente, clamoroso ribaltone, Ragnik si è stufato di aspettare, sì, come è giusto che sia.
1: Ce l'ha detto ieri anche Massimo Morales, che sono molto amici.
3: Ma sì, ma anche perché lui ha detto io ci sono disposto a venire al Milan a determinate condizioni. Al Milan hanno traccheggiato, la verità è che comunque sia Ibrahimovic non era disposto a concedere a Ragnik tutto questo potere, probabilmente nemmeno Cardinale. A me sembrava strano fin dall'inizio, perché Cardinale, che accusava Maldini di essere un one man show, con quale criterio logico poteva affidare le chiavi della squadra ad un direttore tecnico che avrebbe voluto lo stesso potere che voleva Maldini? Cioè, certo. Se non andava bene Maldini,
1: almeno lì giocavi in casa, insomma, per dire,
3: almeno
1: no?
3: Lì giocavi in casa, ecco. Quindi Ragnik è saltato, adesso sembra che ci sia nella testa di cardinale questo Krejci, che questo direttore sportivo, che peraltro è impegnato con l'Eintracht di Francoforte con un contratto fino al 2028, per cui bisogna capire se e come si libererà e a che prezzo. E però questa nuova visione della direzione tecnica ha cambiato anche le decisioni della panchina, perché se mentre per Glasner sembrava tutto fatto, adesso questo Krejci, che non avrebbe avuto rapporti positivi recenti con Glasner, avrebbe così orientato la decisione su Amorim, che è un altro nome caldo. Devo dire, a me lui non dispiace nemmeno come tecnico, perché lo Sporting Lisbona ha fatto grandissime cose, viene da una brutta esperienza al Manchester United. A me l'unica cosa che mi inquieta è che sarebbe il terzo allenatore portoghese dopo Fonseca e Conceição negli ultimi due anni, e visto l'andazzo con i due precedenti qualche timore ce l'avrei. Però ribadisco, lui come allenatore non mi dispiacerebbe, ed è uno di quelli su cui effettivamente si potrebbe costruire il progetto, il famoso progetto di cui si parla tanto. Staremo a vedere. Io credo che ormai effettivamente non ci siano più i margini per continuare a traccheggiare, per cui voglio sperare che una decisione in un verso o in un altro venga presa in fretta.
1: Sì, anche perché siamo a metà giugno, quindi insomma
2: Il tempo scorre, devono cominciare. Ma io posso fare una proposta? Come la vedresti, Fabrizio, Palladino al Milan?
3: Non lo so, Palladino secondo me è un buon allenatore, però non so quanto possa essere pronto per un certo tipo di palcoscenico. Io avevo dubbi anche su Italiano, ve lo confesso, quando si parlava di Italiano. Io credo che il Milan abbia bisogno di un allenatore. Abbiamo detto peste e corna di lui nelle ultime settimane, però un allenatore come Allegri è stato l'unico capace di cementare attorno a lui un gruppo squadra, che poi si è sfaldato grazie alle picconate esterne di qualcuno di cui sappiamo nome e cognome, ma che non faremo. Però insomma, ecco, diciamo che qualcosa è successo, ma Allegri era riuscito nell'intento di rendere un manipolo di giocatori senza arte né parte, quello reduce dalla passata stagione, a una squadra. Quindi per quello dico che probabilmente al Milan servirebbe un allenatore di peso, di polso, di spessore. E bisognerà capire se lo sarà Amorim, però ecco, insomma, voglio dire, ormai tanto di scelte sbagliate questa attuale proprietà ha fatte talmente tante, per cui magari per la legge dei grandi numeri forse potrebbe anche azzeccarne una adesso, no? È quello che si augurano i tifosi del Milan.
1: Senti, ma invece tornando su Ibrahimovic, a proposito di picconate, no? L'ultima follia del Milan.
3: Ma perché hai capito che si parlava di lui?
1: Sì,
2: no, non avevamo capito.
3: Così, vabbè.
1: L'ultima follia del Milan è quella di avere Ibrahimovic come commentatore ai mondiali, in un momento in cui la società invece avrebbe bisogno, no, di fare quadrato, no, intorno a tutto quello che sta succedendo. Ma può darsi che magari lui sia lì per individuare giocatori, qualche talento, perché io non me lo, cioè, ci pensavo stanotte, no? Infatti ho dormito anche poco pensando a Ibrahimovic.
3: Devi dormire tu, Susanna, capito? Non pensare a Ibrahimovic.
1: No, perché mi veniva in mente il fatto, ho detto, vabbè, ma lui è comunque un uomo Milan, con tutto quello che sta succedendo va a fare il commentatore ai mondiali, guarda te, magari se va lì per individuare, no, per fare mercato, individuare qualche talento. Può darsi questa
3: in realtà
1: cosa.
3: Lui nel suo meraviglioso ruolo di battitore libero, oppure cane sciolto, chiamatelo come volete, lui può permettersi di fare quello che gli pare. Il problema è che se facesse solo questo, ma per carità, cioè fai il consulente, stai fuori, e il problema è che lui poi fuori non ci riesce a stare, e quindi da fuori rientra dentro. Anche attraverso percorsi evidentemente dannosi per la squadra, e succedono i disastri che sono successi negli ultimi tre mesi. Per cui se lui rimanesse solo negli Stati Uniti per visionare nuovi calciatori, ma per carità, sarebbe, anche perché l'occhio ce l'ha, è stato un grandissimo campione, quindi va bene tutto. E il problema è che poi la sua ingerenza diventa dannosa, perché pretende di fare e dire cose che in teoria non gli spetterebbero. Cioè, i disastri al Milan sono cominciati quando si è capito che c'erano due strutture che facevano mercato, no? L'abbiamo visto l'anno scorso, da una parte Tare che cercava di fare mercato con Allegri e dall'altra la struttura parallela che faceva capo a Furlani con Ibrahimovic e Moncada, che faceva un altro mercato non collegato con Tare Allegri, e poi si sono visti i disastri. Quindi ripeto, sarebbe bello se Cardinale riuscisse ad assegnare a Ibrahimovic un ruolo preciso. È il problema che lui tanto continua a dire: no, ma io sono fuori, io non c'entro niente, io però capito, non è
1: allora
3: così,
1: levategli
3: poi
1: il telefono.
3: Capito, non è così, perché poi in realtà invece dentro lui ci entra comunque.
1: Lo sai qual è la sensazione vista da fuori? È che Cardinale, invece di puntare dritto magari su delle certezze di cui il Milan avrebbe bisogno, no? E non delle scommesse, invece diventa una corsa a inventare il colpo geniale, che il calcio non si è mai fatto.
3: Ma purtroppo il problema è sempre stato quello. Cardinale è arrivato al Milan non con l'umiltà di dire: io sono un parvenu del calcio, sono un grande imprenditore dello sport, ma del calcio non so nulla, mi metto
1: nelle
3: mani.
1: Quindi mi circondo di persone che sanno di calcio.
3: Cioè, lui è arrivato in Italia con la presunzione di voler cambiare non solo il Milan, ma addirittura il calcio italiano. E da questo punto di vista posso pure trovare l'idea lodevole, no? Per aumentare i diritti, la visibilità, l'appetibilità del prodotto calcio in Italia. Ma fallo per gradi e soprattutto con l'umiltà di chi vuole prima apprendere e poi agire. Lui è appena arrivato al Milan, ha fatto tabula rasa di tutto quello che c'era, e stiamo parlando di una squadra che aveva appena vinto lo scudetto, perché Cardinale ha firmato il contratto per l'acquisizione del Milan con ancora le bandiere alle finestre, perché il Milan aveva appena vinto lo scudetto. In giro dei 4 anni guardate che cosa è riuscito a combinare.
1: Senti, ti faccio una domanda, perché ieri tramite messaggini mi hanno accusato di non aver ricordato, insomma ieri era una ricorrenza dei 3 anni della morte di Silvio Berlusconi, e quindi no, voi siete una radio, devi ricordare. Ecco, adesso io lo chiedo a Fabrizio, ovviamente non per la politica, non per l'uomo, no, ma quello che ha rappresentato Berlusconi per il Milan.
3: Intanto ha rappresentato l'occasione per un'ennesima gigantesca gaffa da parte dell'attuale proprietà, perché il Milan non ha minimamente ricordato Berlusconi nel terzo anniversario della sua morte. La giustificazione è stata: abbiamo deciso che comunque sia ricorderemo gli anniversari di Berlusconi solo per il giorno dell'acquisizione della squadra, quindi
1: ma dai,
3: il giorno della morte non doveva essere ricordato, e vabbè, e se la sono cavata così, ma la figuraccia è stata
1: fatta.
3: Mondiale. Ma insomma, voglio dire, quello che ha fatto Berlusconi per il Milan è sotto gli occhi di tutti, è riuscito a costruire lì davvero con un'energia e una lungimiranza da fenomeno la squadra più bella, più forte di tutti i tempi, come è stata definita da sondaggi tra tutti gli esperti nel mondo del calcio, il famoso Milan di Sacchi, ma poi c'è stato il Milan di Capello, poi c'è stato il Milan di Ancelotti, è stato un Milan che ha vinto talmente tanto, è diventata la squadra più titolata al mondo. Ecco, ripensare a quello che ha fatto Berlusconi nei suoi anni di Milan e vedere quello che sta succedendo adesso fa effettivamente
1: fa tristezza.
2: Io credo che Cardinale non ha nemmeno l'unghietta di Silvio Berlusconi, che è stato uno dei presidenti più vincenti d'Italia, non solo del Milan, ha vinto 29 volte su 30 anni della sua presidenza, quindi c'è solo chapeau, altro che ricordarlo. Ce n'avessimo di presidenti di quel livello, che ha portato fior di giocatori a Milano tra Gullit e Van Basten, Rijkaard, Donadoni, Tassotti, io venivo Ancelotti quando c'era in panchina. Cioè io credo che un Milan così stellare era bello solo vederlo in campo, c'erano delle partite belle, io mi ricordo quella a Madrid che hanno pure vinto, pare 5-0, 4-0, ma non mi ricordo il risultato definitivo, però hanno vinto anche lì. Quindi Cardinale penso che dovrebbe non solo ricordarlo, ma dovrebbe prendere un po' di esempi, un po' più di rispetto per chi ha fatto il Milan grande. Questo dovrebbero pensare alla dirigenza del Milan.
3: Sì, sì, soprattutto pensare di non avere la verità in tasca, ma pensare anche di guardarsi attorno, di prendere appunti, di prendere spunto da quello che hanno fatto gli altri e pensare di non essere i più bravi del mondo, soprattutto quando poi è dimostrato che così bravi evidentemente non sono.
2: Ma Berlusconi...
1: sai cosa? C'era un giornalista che mi diceva, un direttore che mi diceva sempre: siccome di geni ne nascono pochi e noi non siamo dei geni, dice allora prendiamo esempio da chi ce l'ha fatta, copiamo, perché copiare va bene.
2: Però Berlusconi era anche coadiuvato non solo da Gagliani. C'era il mio amico Incocciati, c'erano Baresi, c'erano Maldini, c'erano fior di giocatori.
1: Ma Fabrizio prima, circondati di gente che il calcio lo sa fare.
2: Esatto, perché basta con questi signori che vengono da manager che fanno aziende. Il calcio non è un'azienda, il calcio è uno sport che devi conoscerlo, devi farlo, devi capirlo e soprattutto puntare sui mondi giovanili.
3: Susanna, tu prima per esempio hai fatto l'accenno paragonandole a Milan e Juventus. La Juventus però in questo momento di difficoltà ha dimostrato di avere tutt'altra attenzione al problema, perché ha deciso di risolvere con Cobolli, tempo 24 comolli, no, Cobolli è un'altra cosa, dopo 24 ore c'era già il nuovo amministratore delegato, che tra l'altro era uno che era in
1: orbita
3: Milan.
1: Ha parlato Rangnick. Ha detto: tre settimane fa c'è stato un primo contatto e si sono tenuti dei colloqui. Ho chiarito fin dall'inizio che volevo avere chiarezza prima dell'inizio del mondiale, per me, per la squadra e per il paese, per la federazione austriaca e per... mi hanno levato il comunicato. Vabbè, insomma, il tenore è quello. Non mi hanno fatto sapere nulla e quindi...
3: Lui voleva avere una risposta entro l'inizio del mondiale, perché voleva decidere che cosa fare e comunicarlo alla Federazione Austriaca, che gli aveva sempre dimostrato tutta la volontà di continuare con lui. Il Milan ha traccheggiato e questi sono i risultati. Per quello facevo l'esempio con la Juventus, perché poi voglio dire, il tempismo, l'attenzione, la cura dei particolari, anche questa. Milan ha fatto tabula rasa, Cardinale, ha fatto tabula rasa ormai 20 giorni fa. 20 giorni fa.
1: Sì, sì.
3: Cioè, tu puoi permetterti di licenziare il capo se poi hai già qualcuno con cui sostituirlo, non che cancelli poi in un momento così delicato e importante della stagione. Questo è il momento in cui si costruiscono le squadre.
2: Ma guarda, poi
3: e quando poi voi mi insegnate, quando arrivi a fare il mercato a luglio, ma ti restano solo o gli scarti o comunque sia le non occasioni, cioè sei costretto a prendere giocatori a prezzi magari triplicati o quelli che sono rimasti
1: all'ultimo minuto, è così,
3: non funziona, non si può fare.
2: Guarda, poi la Juventus, per il dottor Carnevali, c'è stato a Sassuolo, è una persona non solo seria ma pure competente, quindi già si sta a mettere all'opera, è uno che punta pure sui mondi giovanili. È una persona che finalmente c'è competenza di calcio. Io credo che la Juventus farà molto bene, perché quando arrivano queste persone, come a Sassuolo arriva Alberto Aguilani, quindi cominciamo a vedere delle persone che capiscono di calcio, così almeno vediamo questo Made in Italy che dovrebbe uscire fuori, perché io sento ancora parlare pure sugli allenatori stranieri, sempre stranieri, stranieri, stranieri. Non sappiamo più che pesci prendere in Italia.
3: A proposito di allenatori giovani, perché tu hai nominato Aguilani, grandissimo personaggio, contentissimo che sia arrivato al Sassuolo. Il Torino però ha preso Abate.
2: Sì.
3: Ricordiamo il percorso di Abate. Abate è stato, sempre grazie a Ibrahimovic, cacciato in malo modo dal Milan anni fa, dopo aver portato la squadra in finale di Youth League, cioè la Champions League dei giovani.
2: Dei giovani, sì, sì.
3: È stato cacciato perché pare non avesse utilizzato a dovere il figlio.
2: Sì,
1: mamma mia,
3: Milan futuro è precipitato negli abissi grazie a Chiroschi, l'amico del cuore di Ibrahimovic, che è stato messo là per fare solo danni. E Abate, tempo 2 anni, è arrivato in Serie A perché si capiva che era bravo, era evidente che fosse bravo. ed ecco qui i risultati.
1: E questo, signori e signori, è il calcio italiano. Fabrizio, sì. Grazie.
3: Grazie a voi, ragazzi. Grazie. Un abbraccio.
2: Ciao, Fabrizio.
1: Allora, prima
2: Ciao.
1: Di andare in pubblicità, io vi voglio far vedere perché Riccardo, noi abbiamo parlato, io ho parlato nelle scorse settimane di una moda che dopo i Cesaroni si è insomma è diventata virale a Garbatella. Allora, Riccardo è andato a trovare il nostro amico. Vediamo se dall'altra parte della regia ci aiutano, ci supportano, perché volevo mandare proprio il video che ha fatto Riccardo, però io dall'altra parte non vedo nessuno, quindi ti chiedo, adesso ritornerà. Ti chiedo, leggo sul Corriere dello Sport. Roma all'olandese, sembra che Somerville voglia giocare in tandem con Malen, come li vedi?
2: Ma io guarda, intanto diciamo che i franchi stanno cominciando a costruire una Roma insieme a Gasperini, hanno preso un DS molto molto buono che è D'Amico, poi hanno cominciato a fare anche delle plusvalenze che nessuno lo sa, ma anche Edo Bove ha partecipato perché ho l'assicurazione, la Roma prende dai 10 ai 15 milioni di entrate nelle casse, 6 milioni li recupera da Calafiori, 9 e mezzo da Baldanzi del Genova, quindi credo che si sta cominciando a completare una buona squadra, e poi ci sono i 40 milioni che a Roma ha detto su Solè, quindi adesso si vedrà quello che poi svilupperanno, però questi due tanto adesso li vediamo al mondiale perché giocano insieme, Malem non è una certezza, ormai vediamo quest'altro sulla destra che corro, dice si conoscono, staremo a vedere quali saranno poi gli sviluppi, però io credo che la Roma sta cominciando passo dopo passo, c'è una presidenza e una dirigenza competente, stanno investendo, e anche perché la Champions, come ti dicevo sempre, è molto competitiva, quindi devi essere competitivo, e vedremo questo Sam come sarà, vedemolo sul vabbè, però giocare ai mondiali mercato, e poi il mercato adesso è in azione, in attività,
1: no, adesso inizia,
2: staremo a vedere
1: a fine mese, però voglio chiedere a Gabriele mandare, perché ho detto ve lo faccio vedere che Riccardo è passato a Garbatella dove ormai è virale il caffè Gasperini, abbiamo un video e poi ci colleghiamo proprio con Marco
2: non ci posso più andare a Garbatella ormai.
1: Vai.

0: qualcosa.
1: Amico mio, col caffè di Gasperini non perde la Roma, meglio di così, dai.
0: Che spettacolo.
2: Allora, era, se non l'avete riconosciuto, era Enzo Salvi.
3: Sì, quello io
2: sapevo. Era Enzo Salvi che ha fatto la battuta che a me piace tanto. E poi dice: perché diventa virale? Perché poi ci sono questi personaggi che passano a trovare,
3: sì,
2: a trovare Marco. Dice: con il caffè Gasperini la Roma non perde.
3: Non perde.
2: Mannaggia la miseria. Comunque, gli artisti hanno quel qui in più. Sicuramente Enzo Salvi è uno di questi. Abbiamo visto con la maglietta della Roma. Era quella nuova, tra l'altro. Cioè, bravo, non ce la porti qui.
3: C'è stata un'idea di una grafica di una persona, allora, carinissima. Molto.
2: Allora, io voglio sapere da Marco Albani. Ciao Marco.
4: Buongiorno e buongiorno a tutti i radio telespettatori.
2: Abbassa il volume della televisione, così ti sentiamo
3: bomba,
2: meglio. No.
4: Eccomi.
2: Io
4: buongiorno,
2: volevo
4: a tutti,
2: capire,
4: radio telespettatori.
2: Volevo capire, abbiamo visto il video, è passato a trovarti Riccardo, è passato a trovarti
4: Lo saluto Riccardo Proietti, il guerriero, e un saluto speciale a Enzo Salvi.
2: Ma
3: ciao,
2: sta,
3: Marco,
2: ecco,
3: ciao.
2: Com'è questa
4: buongiorno
2: cosa? Dici, sta diventando virale ormai.
4: È più che virale, siamo oramai in un trampolino di lancio e stiamo soltanto aspettando il mister qui.
2: Che
4: La Garbatella lo sta aspettando di grande cuore, con un grande abbraccio, grande brindisi.
2: Sicuramente prima o poi arriverà.
3: Guarda, ho mandato già un messaggio giù a pure dei miei ex colleghi. Gli ho detto: guardate, già
2: non
3: c'è l'apoteosi. C'è l'apoteosi, alla che siamo andati solo un 3-4.
2: Allora, però ricordiamo anche che Marco sarà con noi anche sabato prossimo a Fiano Romano, dove presenteremo il libro sui 40 anni, perché io dico sempre, no?
3: Il libro.
2: Le altre, noi abbiamo parlato del Milan, abbiamo parlato della Juve, quelli vincono gli scudetti, festeggiano due giorni e stanno bene così. Noi ancora stiamo a festeggiare quello dell'82-83. Insomma, il cuore giallo-rosso è un'altra cosa. No,
4: Marco. Però io credo, Susanna, che quest'anno sia un anno particolare, quello che viene della prossima
2: anni.
4: Serie A. E non solo, abbiamo il cinquantenario del grande Cux. Lo dobbiamo dire tutti quanti.
2: Insomma,
4: anche
2: è una
4: Riccardo
2: storia. Sì, è una
4: sarà
2: storia.
4: Con noi, sarai con noi anche te, Susanna, sì. È la grande storia, è un'atmosfera magica qui, oramai si è ricreata, è ritornata un'atmosfera magica tutti i giorni e quindi siamo in fermento.
3: Però allora, sei bravo anche te lì con tutti i tifosi a Garbatella, siete una famiglia unita.
4: Siamo una grande famiglia. E come ti ho detto anche a te, Riccardo, tu fai parte di questa grande famiglia, anche Susanna. E anche
2: allora Marco, intanto noi ti lasciamo al caffè Gasperini, salutaci tutti i ragazzi che sono lì con te e l'appuntamento è per sabato prossimo insieme a noi a Fiano Romano.
4: Esatto, con un grande cuore, purtroppo non posso portare questa macchinetta magica, ma verrò io a portare questo spirito, questa atmosfera magica in questo bellissimo evento che tu hai portato e stai facendo con Massimo Paravani e i tuoi ospiti. Ci sarà anche Enrico Minozzi, quindi siamo tutti
2: un
4: lì.
2: Un pezzo di storia.
3: Marco,
2: sì,
3: porta
2: sì,
3: una maglietta
2: sì,
3: con,
2: sì,
3: la,
2: sì,
3: con la macchinetta dei Gasperini. Una maglietta.
2: Allora,
4: una stampa,
2: grazie a Marco Albani. Grazie Marco, buon caffè.
4: Buona giornata e vi saluta tutta la Garbatella. Un abbraccio.
2: Grazie,
3: un abbraccio a voi.
2: Noi ci fermiamo e ritorniamo qui fra due minuti.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Inizia con un pareggio dolce amaro l'avventura al mondiale negli Stati Uniti di Carlo Ancelotti sulla panchina del Brasile. Contro un Marocco in gran forma, la Seleção strappa un pareggio per 1-1. Assai Bari in rete al 21esimo risponde una magia di Vinicius dopo la mezz'ora. Partenza falsa per Vincenzo Montella. L'Australia batte 2-0 a Vancouver la Turchia. Uno schiaffo per tempo punisce gli uomini del tecnico italiano. Iran Kunda colpisce in contropiede al 27esimo. Nella ripresa arriva il raddoppio di Metcalf. Rammaricato Montella, abbiamo sprecato troppe occasioni, ma nulla è perduto. La Scozia batte Haiti 1-0 nella gara d'esordio al mondiale, valida per il girone C. A firmare la rete della vittoria, John McGinn al 28esimo del primo tempo. Nel girone B pareggiano 1-1 Qatar e Svizzera. A San Francisco, Embolo sul rigore porta avanti gli elvettici al 17esimo del primo tempo. In pieno recupero i catarioti pareggiano con Hoki. Oggi Germania Curaçao alle 19, Olanda-Giappone alle 21. Dopo appena 7 mesi, 25 partite e la vittoria del campionato catariota, Roberto Mancini saluta l'Al Sadd. Ad annunciare l'addio è stato il club di Doha con il seguente comunicato. Un periodo breve ma prezioso, con tanti ricordi, grazie Mancini. Ti auguriamo tutto il meglio per la tua prossima avventura, ci vediamo presto. Ora il suo futuro può essere di nuovo in Italia, visto che è il principale candidato per la panchina della nazionale. E siamo al basket, la NBA si inchina davanti ai New York Knicks. La squadra di Coach Brown vince 94-90 gara 5 a San Antonio e regala una tifoseria abbonata alle delusioni negli ultimi 27 anni, il titolo che mancava da lontano 1973. I Knicks producono un'altra prestazione di grandissima personalità, vanno sotto anche di 15 punti nel terzo quarto e di 10 nell'ultimo, ma si aggrappano a un Brunson assolutamente spaziale e piazzano l'ennesima clamorosa rimonta di questa magica post-season. Il titolo torna a New York dopo 53 anni. La Formula 1 è tutto pronto sul circuito catalano del Montmeló per la gara del Gran Premio di Barcellona-Catalunya. Il favorito della vigilia è di sicuro George Russell, che al volante della Mercedes ha ottenuto la sua terza pole position di questa stagione. Parte seconda la Ferrari di Lewis Hamilton, terza la Mercedes di Kimi Antonelli, quindi McLaren e Red Bull. A muro nel Q3 l'altra rossa di Leclerc, che parte decimo. La corsa di 66 giri parte alle 15. Tennis, domenica dedicata alle finali dei tornei di Stuttgart, Sir Togenbosch e Queens. In Germania sarà derby statunitense tra Taylor Fritz e Ben Shelton, mentre in Olanda sfide tra Alex De Minur e Camille Majsak. Al WTA 500 del Queens, Emma Raducanu a caccia del primo titolo in carriera sull'erba, se la vedrà invece con la croata Donna Vekic. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
3: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Eccoci ritornati in diretta. Oggi siamo puntualissimi. Voglio i complimenti. Allora, andiamo sul versante Lazio. Io qua leggo ufficiale, il mercato a saldo zero. Mannaggia la miseria. Andiamo a capire che cosa si può fare e andiamo a capirlo insieme al direttore Alessandro Cerreoni. Ciao Ale.
1: Ciao, buongiorno Susanna, buongiorno Riccardo.
2: Ciao Ale.
1: Buona domenica.
0: Al nostro amico giornalista, content creator Francesco Vitale.
3: Buongiorno a te Susanna, a tutti coloro che ci stanno seguendo e a tutto il tuo parterre. Io volevo distrarmi con i mondiali, invece a quanto pare la Lazio incombe sempre.
0: Sì. E invece con il mio prof del cuore, Pino Capua.
4: Tu del cuore Susanna, tu del cuore, buongiorno a tutti, ciao a tutti voi, ciao.
0: Dove ti trovi Pino? Perché io ogni tanto vado a sbirciare sull'Instagram di Pino, di Vincenzo.
4: Vicino Roma in Abruzzo, mi sto godendo un po' di freschetto comincia a diventare pesante.
0: Oggi, quindi la domenica oggi non si gioca più?
2: No, fa caldo.
4: Giochiamo il venerdì sera.
0: Fa caldo adesso la domenica.
4: Esatto, la mattina purtroppo già dalle 9 comincia a essere troppo caldo.
0: Allora, ieri il Corriere dello Sport titolava Lotito fatti aiutare, così non si può più andare avanti. Ufficiale, il mercato a saldo zero. Cioè c'è una soluzione al mercato a saldo zero, nel senso che se Lotito mettesse dei soldi in cassa si potrebbe fare qualcosa, però nella storia di Lotito non è mai successo. Voi credete, e ve lo chiedo a tutte e tre, a qualcosa di nuovo che bolle in pentola? Pino, vengo prima da te.
4: Ma allora, se ci fosse qualcosa che bolle in pentola dovrebbe essere tirata fuori subito, perché la situazione secondo me sta precipitando. Siamo passati dal mercato bloccato dello scorso anno a un mercato a saldo zero, che significa che se io vendo uno posso prendere un altro, se non vendo nessuno non prendo nessuno, e quindi diventa complicato, anche perché il contesto è, facciamo due pagine diverse, la pagina calcio e la pagina società. La pagina calcio, c'è un allenatore nuovo che ovviamente vorrebbe cominciare a creare una squadra che possa dare dei risultati, e che in questo momento non ha la possibilità di farlo, o comunque significa che gli unici giocatori che possono essere avvicinati al mercato sono quelli buoni, e c'è poco da fare. Quelli buoni sono, senza fare torto a nessuno, sono Rovella, Isaksen, Gila, questi tanto per dirne tre. Se li vendi tutti e tre devi offrire la squadra, a meno che non compri tre giocatori dello stesso livello, cosa che credo che sia praticamente impossibile. Pagina società. Ragazzi, si è rivoltato tutto il mondo, finalmente. Noi vediamo articoli che partono dal Tempo, arrivano al Corriere dello Sport. Sul Messaggero preferisco non pronunciarmi, perché diventerebbe poi antipatico. Però voglio dire, finalmente si sono svegliati tutti. Ormai la gestione societaria del presidente Lotito deve essere, diciamo così, in maniera affettuosa, rivista. Il mio amico Bisignani è una persona straordinaria sotto tutti i punti di vista, ha fatto sia articoli sul Tempo sia una bellissima intervista sul Corriere dello Sport di ieri. Apro e chiudo parentesi, Ivan Zazzaroni, dieci e lode veramente. E Bisignani ha detto: fatti aiutare. Se non te ne vuoi andare, sostanzialmente, ci sono delle persone valide, sia dal punto di vista strutturale che dal punto di vista organizzativo, che ti possono cominciare a dare una mano. Susanna, mi sono dilungato un po'. Se questo non succede, la Lazio va a morire.
1: Ma sì.
2: Speriamo di no.
0: Purtroppo io la penso come storia, Pino. Spero
2: di no.
0: Alessandro?
1: Ma sai Susanna, allora, quello che dice il professor Capua è sacrosanto, e siamo tutti allineati su quella lunghezza d'onda. Ecco, ormai il tempo di Lotito è scaduto, cioè la situazione sta precipitando di giorno in giorno, la Lazio ha le idee confuse sul mercato a saldo zero dopo il mercato bloccato lo scorso anno, a gennaio in fin dei conti all'atto pratico è stato un mercato zero perché venduti Guendouzi e Castellanos per 60 milioni complessivamente entrambi. Alla fine la Lazio ha speso meno della metà per Ratkov e Taylor. Ecco, quindi anche lì comunque è stato di fatto, seppur sbandierato, un mercato libero, perché Lazio fece tanto di comunicato, poi alla fine l'atto pratico è stato un mercato neanche a zero, proprio a saldo zero, a saldo meno, a saldo sotto zero, però per dire, ecco, la situazione è completamente diciamo in caduta libera, ecco. Però non si vedono segnali, al di là delle parole, delle chiacchiere di Lotito, no? Della lettera pubblicata dal Messaggero, sul quale anch'io da collega preferisco non esprimermi, perché quello significa chiaramente poi andare un po' contro quella che è la linea editoriale, quelle che sono le scelte giornalistiche di quella testata lì. Però ecco, al di là delle parole di Lotito, i fatti pochi, cioè noi diciamo, per carità, nessuno vuole mettere la pistola in testa a Lotito e obbligarlo a vendere, ma che perlomeno dia segnali di voler far cambiare le cose, no? Magari, non so, un aumento di capitale, mettere dentro la società direttori sportivi capaci, cioè la Roma ha preso Toni D'Amico, che è un signor direttore sportivo, anche la Lazio dovrebbe fare altrettanto, affidare a un dirigente competente la ricostruzione della Lazio, poi migliorare il management. Cioè io vedo le altre società comunque crescono, ma vedo anche a livello dilettantistico, l'altro ieri il Guidonia ha presentato un nuovo tecnico, Guidonia che fa la Serie C, ha presentato un nuovo tecnico, ma un'organizzazione impeccabile che la Lazio se la sogna, stiamo parlando di Serie C. Cioè, e non voglio neanche parlare di amici miei che giocano in eccellenza, società di eccellenza, ma che hanno un'organizzazione veramente pazzesca, che la Lazio si sogna. E mi dispiace dire queste cose, perché la Lazio, così come è gestita, così come è organizzata, è una società di dilettanti, che noi troviamo in qualsiasi categoria, promozione, prima categoria, eccellenza. E siamo in Serie A, signori. Dai, cioè bisogna veramente che venga data una sterzata. Sì. E son felice che adesso anche altri si stanno ravvenendo, primo tra tutti Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport.
2: Sì, ma infatti quello che dici io condivido tutto, cioè ci vuole un cambio di passo, cambio di dirigenza, gente che capisca di calcio, e ce ne sta tanta pure della Lazio. Io ti posso fare un nome, anche Marronaro.
0: Però scusate, non è il problema, non è i nomi, Francesco, il problema è che il problema è che Lotito non la vuole vendere. Potete fare tutti i nomi del mondo.
1: Credo. Susanna, non la vuoi vendere? Da un presupposto, prendi Susanna, un che siamo arrivati come si deve, prendi un direttore sportivo come si deve.
0: Certo. Francesco?
3: No, stavo dicendo, dobbiamo partire dal presupposto che adesso sono passati anche 22 anni e mezzo, quindi di conseguenza siamo arrivati a un punto di non ritorno dove praticamente non è solamente una curva che si è messa contro di lui, è un popolo intero e anche la situazione in senso generale, perché qui a me sembra tutto francamente drammatico e irrisolvibile, perché fare un mercato a saldo zero è altamente problematico, può accadere una volta, ci siamo già passati la scorsa stagione con le problematiche che abbiamo avuto la scorsa estate. Però ripetersi di certe dinamiche e farle diventare normalità non è tanto normale in una società come la Lazio, partendo poi dal presupposto che i giocatori se ne vogliono tutti andare, perché anche le società che ti vengono a fare un'offerta, sapendo ad esempio che Ghila è in scadenza nel 2027, ma il Napoli non è stupido che ti dà 30 milioni, approfitta di questa situazione drammatica della Lazio e quindi di conseguenza giocano al ribasso. Con le dovute proporzioni, un po' quando all'ultimo giorno di mercato nell'estate del 2002 vendemmo Onesta e Crespo, tutti giocavano a ribasso, figuriamoci in una situazione drammatica, perché qua è 100 volte più drammatica. Poi c'è anche il fatto che per esempio Romagnoli andrà via, questo si è capito, andrà all'Al-Sadd in Qatar, e i giocatori che entreranno con cui vai a rimpiazzarli sono inferiori, quindi c'è un indebolimento proprio del parco giocatori, e poi economicamente parlando è una situazione senza precedenti, perché poi ricordiamoci che negli anni passati Lotito sbandierava proprio i 420, la sua supergestione economica e quant'altro, ma invece qui poi si è palesato tutto quello che non è stato fatto in 22 anni, perché poi io te lo dicevo anche ieri, questa è una società che, a differenza magari del Napoli, che ha un imprenditore serio come De Laurentiis, che sono partiti dalla Serie C, il Napoli ha saputo fare player training, e ti dico anche l'Atletico Madrid negli ultimi 15 anni, perché stavano messi peggio della Lazio economicamente, almeno l'Atletico. Quindi ci troviamo in una situazione dove il presidente ormai è stato messo con le spalle al muro e l'unica soluzione è lasciare, perché non c'è proprio punto di non ritorno, non c'è logica a rimanere. E oltretutto il calcio che vuole fare lui non è più un calcio sostenibile economicamente parlando. Sono finiti gli anni dove tu vai a prelevare Luis Alberto a 5 milioni.
0: Aspetta un attimo, perché voglio fare una domanda, mi stava venendo adesso, voglio chiedere una cosa a Pino, perché a differenza nostra Pino è certo. Tutto l'anno che segue le partite e quindi parla con gli addetti ai lavori, no Pino? Volevo chiederti, noi parliamo sempre dei tifosi, no? Dell'amore, di quello che hanno deciso i tifosi. Adesso quest'anno non faranno neanche gli abbonamenti, andranno solo nei due derby. Parliamo sempre dei tifosi, no? Dell'amore, di quello che hanno deciso i tifosi. Adesso quest'anno non faranno neanche gli abbonamenti, andranno solo

0: come la commentano? Guarda, non direttamente quelli della Lazio, insomma, dico in generale.
1: No, quelli della Lazio non ne voglio, non ne posso parlare. Parliamo di tutti quelli che ci stanno intorno. Sono tutti attoniti. Attoniti vuol dire che succederà dopo, perché questo è un percorso che piano piano si sta andando allo sfacelo, non so se mi spiego. Cioè, vedere una squadra con la curva vuota, lo stadio vuoto per credo 7-8 partite ormai quest'anno, significa praticamente
0: il derby anche.
1: Ma al derby soprattutto, anche se era fuori casa, ma insomma significa che tutto quello che è il mondo calcio, cioè passione, tifosi, stadio pieno, entusiasmo, tutto questo si sta disfacendo. Quindi tutte le persone che sono al di fuori dal mondo Lazio, attenzione, e fuori dal raccordo anulare, questa situazione è uscita fuori da poco, eh? Perché prima ancora si diceva, bello, Tito vi ha salvato, perché c'è, cioè, gente che non è del mestiere, come dice Checco Zalone, non sapeva che cosa in questi 22 anni è stato fatto. Adesso finalmente, siccome sono uscite finalmente fuori le voci autorevoli e importanti di questo mondo, finalmente tutta questa storia viene all'orecchio di tutti. Ma il problema vero è che ci si trova di fronte a un muro, perché il muro è quello che ha creato il presidente Lotito. Davanti a questo muro nessuno sa che cosa può essere la partita di domani. Io posso dire in più che Luigi Bisignani ieri ha consigliato, facendo anche dei nomi, una struttura tra virgolette di personaggi preparati e comunque competenti che possono in qualche modo cercare una strada, perché il problema vero, al di là del fatto che i tifosi l'hanno abbandonato, è che l'hanno abbandonato pure i soldi. Cioè, io credo che tutta questa situazione che sembrava un paio d'anni fa rosea e fantastica a detta del presidente Lotito non era vero. La Lazio adesso ha problemi economici gravi al di là di tutto, e questo significa che se non fai o un aumento di capitale o una struttura collaterale che ti possa aiutare, come ho detto prima, la Lazio rischia davvero uno sprofondo anche dal punto di vista economico. E quindi tutto quello, rispondo alla tua domanda Susanna, tutto quello che è successo in questi 22 anni è venuto fuori tutto insieme, e tanta gente competente, brava e soprattutto di buona volontà si potrebbe mettere a disposizione per cercare di dare una mano a una persona che però evidentemente non ha ancora capito dove sta andando.
2: Sì, certo. Ma Susanna, ma infatti, ma cioè, dopo la decisione appunto del tifo organizzato di non entrare proprio nella seconda parte della stagione, come lì io mi sarei aspettato un Lotito che dava comunque prova concreta di voler cambiare le cose. Primo, aumento di capitale; secondo, scegliere un direttore sportivo alla Sartori per ricostruire veramente un progetto; tre, trovare un direttore generale, un manager importante, no? Cioè, io ho sempre ad esempio apprezzato Carnevali del Sassuolo, che adesso è finita la Juventus.
0: Alla Juventus.
2: Figure di questo genere davi sicuramente un segnale, ma questo non è accaduto. È arrivata semplicemente una lettera.
3: E anche se vogliamo, se andiamo a vedere, non è neanche accaduto nei suoi 22 anni e mezzo, perché se andiamo a vedere le figure dirigenziali che si sono preposte nella sua gestione, l'unico bravo fino in fondo, io ti dico, Walter Sabatini all'inizio, perché all'inizio proprio della sua gestione c'era Gabriele Martino, che insomma non è di primo pelo. Fabiani, comunque sappiamo tutti quanti il rapporto che si è venuto a creare tra di loro. E poi per quanto riguarda il resto, Tare se l'è trovato un po' in casa, perché da ex giocatore della Lazio poi iniziava tutto quanto il suo percorso. Quindi lui, in un certo senso, ma questo non lo scopro io, vuole essere una sorta di padre padrone e scavalcare le figure dirigenziali. Sì. E questo poi nel calcio non è possibile, perché ognuno deve stare al suo ruolo.
2: E certo, ma che poi tra l'altro, Francesco, che poi tra l'altro ad oggi, 14 giugno, la Lazio non ha neanche uno staff sanitario. Cioè non c'ha neanche... Cioè, capito come? Cioè, stiamo veramente navigando proprio nel buio più totale.
1: Non ne parliamo, di questo non ne parliamo, preferisco spendere un velo pietoso.
2: No, ma infatti ne parlo io, prof, perché così almeno ti sollevo da qualsiasi imbarazzo, visto che magari comunque parliamo di un ambito dove chiaramente...
1: Esatto.
2: Tu ne fai parte, però, cioè, ma veramente, ma queste cose, cioè, il Tivoli, signori, il Tivoli 1919, che fa l'eccellenza, io vivo a Tivoli, l'altro giorno ha presentato le maglie in comune, ha presentato l'organigramma della società.

0: metà della prossima stagione, hanno tre medici, hanno tre dirigenti, hanno allenatore, preparatore, team manager. Cioè, ma stiamo parlando del
1: Hanno la
0: Tivoli in
1: struttura di una
0: eccellenza.
1: squadra di calcio, ragazzi. Hanno la struttura di una
2: Scusami,
1: squadra di
2: anticipato.
1: calcio.
0: Parliamo di eccellenza, che io ero lì, no? Perché comunque sono tutti amici. Mi dicevo tra me, ma pensa se la Lazio avesse una struttura del genere, cosa potrebbe fare? Ma ti rendi conto, dobbiamo invitare e dobbiamo invidiare anche un club di eccellenza, siamo arrivati a questo punto. Cioè, io veramente non ho parole, non
2: Ma
0: ho
2: guarda, no.
0: parole.
2: Guarda che intanto non scopriamo l'acqua calda. Qui tanto la Lazio, se vuole risorgere, deve fare proprio un cambio di passo con gente di alto livello, cominciando dalle strutture sanitarie e staff tecnico. Quindi non solo coi nomi, con gente competente che porti poi aria nuova, calcio nuovo. E allora forse qualche calciatore comincia a pensare di restare perché vede un progetto nuovo. Adesso non c'è progetto, non ci sono soldi, non c'è nulla. Io da ex calciatore ti dico che non verrei alla Lazio nemmeno, ma non per qualcosa. Se non c'è un progetto, non c'è nulla, cioè, perdi solo tempo. Allora o lì lo dito fa l'uomo serio e dice basta, dopo 22 anni ho fallito, fine, avanti un altro. Però bisogna vedere chi sono gli altri e se ci sono, perché io sento solo voci, ma non vedo niente di concreto al momento.
3: Però è anche vero, Riccardo, che è impensabile che non ci sia nessuno, perché qua
2: Certo.
3: è chiaro che poi il tifoso sognando si aspetta sempre lo sceicco, però io mi rifiuto di pensare a priori, senza soluzioni così drastiche e fantastiche, che non ci sia proprio nessuno, perché comunque stiamo parlando del sesto bacino di utenza in Italia, della prima squadra della capitale e di una squadra che negli ultimi 20 anni ha vinto anche svariati trofei. Se poi imprenditori stranieri li hanno trovati, anche il Como e il Venezia, non vedo un motivo per il quale non possa provarlo anche la Lazio, che comunque volente o nolente una pille ce l'ha.
2: Sì, ma bisogna anche vedere chi sono questi imprenditori, perché a Como, quando è entrato quell'imprenditore, le strade erano un po' diverse, perché c'erano dei bacini
1: No,
2: d'utenza
1: ma non è, ma
2: diverse,
1: il
2: c'erano
1: fatto
2: degli
1: non è,
2: sviluppi diversi.
1: Riccardo, il fatto non
4: Allora,
1: è,
4: posso
1: bisogna.
4: intervenire un attimo?
1: Sì, vai, Vino.
4: Mi inserisco un attimo. Allora, è uscito fuori, prima era una voce segreta che io conoscevo, io avevo accennato a Susanna in qualche collegamento fa. È uscito fuori che una di quelle persone che si erano avvicinate qualche anno fa era Commisso, ragazzi.
0: Ecco.
4: Commisso ha fatto a Firenze
2: Sì.
4: un impero. Non so se vi è capitato a voi,
1: Come no?
4: colleghi, di essere, aver visitato il centro sportivo della Fiorentina. È pazzesco.
2: Pino, è stato fatto da Gio
4: È pazzesco.
2: Baroni. Io ci sono stato qua a Fiorentina fino adesso, fino a che abbiamo vinto lo
1: Eh sì,
2: scudetto
1: perché
2: primavera.
1: Riccardo
2: Quindi
1: faceva il
2: ho
1: preparatore dei giovani
2: conosciuto,
1: là.
2: stai parlando di due
4: Voglio
2: persone
4: dire, in un
2: straordinarie.
4: contesto, certo, in un contesto dove parliamo di Roma. Allora, perché alla Roma si sono avvicinati i Franklin? Perché? Perché evidentemente c'è stato un meccanismo, un percorso che ha dovuto portare all'interno della Roma una struttura gigantesca come quella della Toyota, perché è gigantesca. Loro sono stati capaci di fare per anni un marketing straordinario, hanno lo stadio pieno sempre, perché così è. E sanno, quell'esempio ce l'abbiamo a un passo,
1: Eh sì,
4: l'esempio di
1: dall'altra
4: quello che
1: parte del
4: dicevamo
1: Tevere,
4: prima.
1: certo.
4: E perché la Lazio no? Perché evidentemente qualcuno glielo ha impedito. E perché Roma è una città che adesso ha un appeal dal punto di vista turistico, dal punto di vista storico, straordinario.
1: Grandissimo,
4: Non so se Susanna
1: grandissimo.
4: probabilmente lo sa, c'è un appeal nel mondo verso Roma. Che è pazzesco, se voi girate il centro di Roma non ci si gira più perché è pieno, pieno, pieno di turisti.
1: Sì.
4: Quindi bisogna
0: Ma no,
4: sfruttare questa situazione, però evidentemente il pulcino nero evidentemente è rimasto a Formello, c'è poco da fare.
1: sì.
2: Diciamo che vogliono uscire più del baricentro
1: Sì,
2: di Formello.
1: è giusto quello che dice Pino.
0: Ma non c'è un negozio nel centro di Roma, non ci sono negozi. La Roma apre negozi store tutto spiano. Cioè, ce n'era uno della Lazio a Fiumicino, ma era una petta che vendeva due sciarpe e due magliette. Basta, cioè, ma dai, il resto qualche centro commerciale, un paio di centri
3: Vabbè, ma
0: commerciali.
3: poi Ale, indipendentemente da quello,
0: Ma dai.
3: vogliamo anche parlare della qualità dei prodotti. Forse, cioè, non mi voglio querere dalla Mizuno, ma per come eravamo abituati a maglie della Lazio, sì, io anche se sono tifoso non me la comprerei mai una maglia del genere, perché comunque non mi piace proprio a livello qualitativo.
2: No, ma
0: Ah
2: poi
0: sì,
2: a Roma di diverso
0: anche
2: c'è
1: quello. Insomma,
2: anche
1: mi sembra di capire
2: un
1: che è tutto da
2: marketing.
1: rifondare.
2: Sì,
1: Mi
2: ma c'è un
1: sembra di
2: marketing a
1: capire
2: Roma che è
1: che è
2: diverso.
1: tutto
2: Ci
1: da
2: sono,
1: rifondare.
2: c'è ognuno nel proprio settore,
1: No,
2: hanno
1: ma Pino
2: portato
1: diceva una cosa giusta,
2: sponsor.
1: anche
2: Sì,
1: perché
2: come
1: facendo
2: no.
1: anche complimenti a una certa a una certa, come posso dire, senza entrare in politica, no? Però Roma con i grandi eventi è salita tanto, no Pino? Cioè è il centro del mondo, è diventata. Quindi
4: è diventato il centro del mondo, hai detto bene. È diventato, se io mi capita di girare per motivi di lavoro intorno a Roma, in Europa, c'è un'attrazione straordinaria, cioè ci vedono come dei fenomeni noi che viviamo a Roma, non so se mi spiego.
1: Sì.
3: No, ma io guarda, ti posso confermare questo perché me ne rendo conto, perché avendo vissuto all'estero, Pino, fortunatamente ho vissuto anche in America e Spagna, quando dicevo alle persone con cui parlavo che ero di Roma, gli brillavano gli occhi, quindi c'è una percezione, ma questo poi non lo scopriamo di certo noi, di Roma all'estero, stratosferica, come stai dicendo te.
1: E purtroppo da versante Lazio non è stato capito, non è voluto, non si è voluto capire, non si è voluta cavalcare l'onda.
2: Ormai siamo alla resa dei conti, eh. O si sviluppa un discorso
1: comunque
2: diverso.
1: Siete tutte e tre d'accordo che dovrà succedere qualcosa, Pino? Deve succedere qualcosa, insomma.
2: Per forza,
1: perché non può, cioè non può sparire una società così.
4: No.
1: Se questo è
2: l'andazzo, credo, non spero che non si arrivi a questo punto. No.
1: Pino, grazie.
4: Grazie a voi.
1: Buon fresco.
4: Ciao. Anch'io devo salutare.
1: Ciao Ale.
4: Ciao, buona domenica a tutti, Riccardo, Francesco, Susanna.
1: Grazie. Poi parleremo anche con Alessandro del Roma sotto Altevere, perché lui ha cominciato giovedì e poi ne parleremo. Francesco, invece noi non riusciamo a fare questa cosa dei mondiali, la faremo domenica prossima.
3: Non c'è problema, anche se poi, guarda, avrei da dire diverse cose sul Brasile, che ieri ha giocato una partita imbarazzante, ma non per prendermi note di merito, io l'avevo preannunciato solo leggendo la formazione e avendo visto il loro cammino nelle qualificazioni sudamericane. I Verdeoro sono comunque riusciti a pareggiare la partita con il Marocco, però insomma, per parlare della rassegna iridata che si sta giocando in Canada, America e Messico, ne avremo tempo, anche perché poi c'è più di un mese e mezzo a disposizione. Ma io ti dico e chiudo che fino adesso questo mondiale non mi sta entusiasmando. Probabilmente mi inizierà a entusiasmare quando cominceranno le partite a eliminazione diretta.
1: Sì, probabilmente. Vabbè, l'appuntamento è qui con uno speciale sul mondiale per domenica prossima con Francesco Vitale. Grazie Fra.
3: Grazie a voi, buon proseguimento di trasmissione.
1: E voi mi raccomando, seguitelo su Facebook, perché ogni giorno ci dà delle chicche, delle perle di saggezza sul calcio e non solo. Noi ci fermiamo un attimo perché poi andiamo un attimo a Fiano Romano dal sindaco.
2: Ah, meno male, così mi candido.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: In apertura la cronaca. Un ragazzo di 17 anni ha ucciso a coltellate la zia e ha gettato il corpo nel fiume vicino alla sua abitazione a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia. Il ragazzino ha confessato durante la notte, messo alle strette dal magistrato della procura di Pordenone. Il caso poi è stato trasmesso alla procura dei minori di Trieste. Il movente dell'omicidio sarebbe legato a gravi dissidi familiari. Il cadavere però, nonostante le ricerche siano state avviate nella serata di ieri, non è ancora stato ritrovato.
5: Un 21enne è ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dalla tarda mattinata di ieri a causa di un trauma cranico. Stando a quanto ricostruito, il giovane si trovava sulla circonvallazione Paltriniano a Bergamo quando è caduto dalla moto condotta dal cugino. Il ragazzo avrebbe perso l'equilibrio finendo contro l'asfalto dopo aver tirato un calcio a un SUV che stavano sorpassando e che secondo loro gli avrebbe ostacolato il passaggio. All'arrivo dei sanitari era in arresto cardiaco e ora è in pericolo di vita.
6: Due persone sono morte, quattro sono rimaste ferite in un incidente sulla statale 77 nei pressi di Corridonia, in provincia di Macerata. Lo scontro avvenuto all'alba e le cui cause sono in corso di accertamento ha coinvolto due auto. I feriti sono stati trasportati all'ospedale di Torrette di Ancona. I vigili del fuoco di Macerata e Civita Nova Marche hanno estratto le persone rimaste incastrate nei veicoli e messo in sicurezza l'area. Chiuso il tratto della statale in direzione Civita Nova Marche.
5: Ancora un botta e risposta tra Washington e Teheran. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato su Truth che un accordo verrà firmato oggi sostanzialmente sostenendo che subito dopo lo stretto di Hormuz sarebbe stato riaperto a tutti. La risposta iraniana non si è fatta attendere. I Pasdaran hanno smentito la firma imminente dell'intesa, sottolineando che il memorandum non è ancora stato finalizzato e che la firma non avverrà sicuramente oggi.
6: Le forze armate britanniche hanno intercettato una petroliera della flotta ombra legata alla Russia nelle acque del canale della Manica. Lo ha riferito con un post su X il premier britannico Keir Starmer, che aggiunge: questa operazione, conclusasi con successo, infligge un altro duro colpo alla Russia e ricorda a coloro che alimentano la guerra di Putin in Ucraina che non permetteremo loro di nascondersi. Secondo la BBC, l'operazione per intercettare la petroliera è durata circa 6 ore.
5: Pallavolo Nations League, secondo successo di fila per gli azzurri, che regolano con un secco 3-0 la Turchia e si prendono la vetta del ranking mondiale a spese della Polonia dopo quasi 4 anni. Italia finalmente continua ed efficiente, con pochi errori in battute e i colpi del trio Bottolo, Bovolenta, Sani, oltre a un Sanguinetti in grande spolvero. Oggi a mezzanotte ultimo impegno di Week One con gli Stati Uniti.
6: È tutto, al prossimo aggiornamento.
7: Siete all'ascolto di TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
8: Udite, udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
9: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
8: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Marco, Marco.
1: Eccoci.
2: Scusi.
1: Sei indisciplinato. Io voglio vedere se andate a Rai, Sky, se fate queste cose.
2: Peggio.
1: Siete indisciplinati. Allora, stavi dicendo il Cobra. Il Cobra io l'ho invitato, non Luca. Siamo parlando di Sandro Tovaglieri. L'ho invitato per quest'altro sabato. Vediamo se ci degna della sua presenza. Ha detto: se trovo qualcuno che mi porta, vengo. Insomma, gli serve autista.
2: Autista.
1: Non lo so io. Si ex calciatori, tutti così, vabbè. Allora, ragazzi, invece, io vi voglio far vedere un video importante. Ve lo faccio vedere e poi ve lo spiego in attesa di collegamenti. Guardalo anche tu, perché okay. È una cosa bellissima.
2: Vediamo.
3: Sto partendo per un viaggio incredibile in tutta Italia, alla ricerca di persone con disabilità. Ma nella loro disabilità sono abilissime e abbiamo capito che per dimostrare il loro talento hanno bisogno di spazio.
4: Lo spazio dei talenti, con Fabrizio Braconeri. Sabato alle 17.05 e domenica alle 15.40 Rai 2.
1: Allora, io, Fabrizio è un amico, Fabrizio, io non so, quelli dell'età nostra se lo ricordano con i ragazzi della terza C, no? Ve lo ricordate? Ecco, Fabrizio non ha mai fatto, non ha mai nascosto di avere un figlio disabile, questo è dovuto, si è trasferito in Sicilia perché c'era questo centro che poteva aiutarli. Adesso sta facendo questa trasmissione sulla Rai che si chiama Lo Spazio. Perché io ho parlato con Fabrizio e ha detto: in giro per l'Italia ci sono tanti ragazzi disabili che hanno delle potenzialità, però se nessuno va e le scopre rimangono chiusi nelle loro case.
2: Bisogna dargli
1: e quindi Fabrizio farà questo viaggio in giro per l'Italia dove potete vedere questi talenti sia il sabato che la domenica su Rai 1 e quindi un plauso a lui perché veramente fa una cosa bellissima.
2: Ha sempre fatto questa battaglia poi,
1: da tanti
2: anni.
1: E invece noi stiamo organizzando un'altra cosa bellissima di cui adesso vedremo anche la locandina in televisione. Siamo sul canale 403, eccola qua, l'anno magico, stiamo parlando dell'82-83.
2: Begli anni.
1: Questo è un evento che andrà, insomma, lo faremo a Fiano Romano sabato prossimo alle 17.30 grazie a diverse persone. Due ce le ho collegate, no, ce n'è solo una per il momento, che è Davide Sant'Anastaso, sindaco di Fiano Romano. Benvenuto Davide.
5: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno. Allora, io innanzitutto, Davide, noi la prima volta che ci sentiamo ti volevo ringraziare perché ci ospiti in questa bellissima location. Io ho visto anche un video che mi ha mandato Rinaldo Renzi, bellissima. Ma poi sta iniziando o è iniziata anche l'estate fianese?
5: Sì, abbiamo iniziato il 3 giugno con una festa dedicata, insomma, delle medie per la fine della scuola. Abbiamo fatto ieri sera uno spettacolo su Bellezza Orsini, che è la storia, insomma, di un reale successo di una strega nata a Fiano, e, processata e morta a Fiano, e poi abbiamo un palinsesto veramente molto importante con la festa dei giovani, il Borgo Festival, insomma tantissime iniziative fino a fine luglio per poi ricominciare a settembre.
1: Insomma, tante belle cose a Fiano e tra queste ci saremo anche noi.
5: Assolutamente sì.
1: Vogliamo dire dove? Perché io l'ho visto soltanto
5: allora,
1: nel video.
5: Il luogo è il Castello Ducale Orsini, ecco. Nella sala conferenza del Castello Ducale Orsini, che è appunto questo castello costruito tra il 1200 e il 1600, che è il cuore pulsante del paese e si trova nel centro storico del paese.
1: Bellissimo. E noi presenteremo il libro che ricorda poi quest'anno più di tanti altri lo scudetto dell'82-83. Noi l'abbiamo chiamato l'anno magico perché veramente per i romanisti è stato un anno, no, in cui
2: io ho indossato quella maglia,
1: ecco, tu l'hai indossata e quindi me lo potrai raccontare in questo evento.
5: Io c'ero appena nato.
1: Ecco, ti sta dicendo che tu sei vecchio.
5: Io sono.
2: Sindaco, io sono giovane, comunque ancora c'ho 30 minuti nelle gambe.
1: Allora, cosa succederà sabato? Allora, sabato ci sarà con noi Federica Flitto, che sarà un po' la moderatrice, voi la conoscete, una giornalista. Sarà la moderatrice di questo evento. Ci sarà con noi un pezzo di storia Enrico Minozzi, insomma, era colui che aveva uno dei giornalisti che aveva più bel rapporto con Nils Liedholm, sì, sì. Insomma, lo accompagnava a casa. Ci sarà Max Leggeri, ci saranno anche due attori teatrali che leggeranno delle parti di questo libro. Ci sarà Riccardo, ci saranno i ragazzi del Roma Club Fiano Romano, che oggi dovevamo avere con noi Alfio Spacagno, che è proprio il presidente, ma in questo momento sta lavorando e quindi l'abbiamo disturbato in un momento non consono. Ci sarà il sindaco con noi, Davide, ci sarai anche tu con noi?
5: Sì, assolutamente. Io non solo sono sindaco, non so se te l'ha detto Rinaldo, ma immagino di sì, ma sono anche iscritto storico a Roma Club, quindi
1: ecco,
5: insomma,
1: quindi,
5: in doppia veste.
2: Quindi vengo, gioco in casa io allora.
1: Sì, beh, tu sì,
2: io
1: tu
2: gioco in casa.
5: Assolutamente sì.
1: E quindi sarà una, speriamo insomma che sia una bella iniziativa. Noi porteremo, lo dico qui, anche non l'abbiamo mai detto ancora, porteremo anche dei gadget ufficiali della S Roma che regaleremo.
2: Questa
1: e
2: è
1: quindi
2: bella
1: insomma
2: cosa,
1: ci faceva piacere omaggiare anche tutti quelli che ci verranno a trovare. Sindaco, io ti ringrazio, sindaco e poi facente parte anche del Roma Club. Insomma, doppia veste.
5: Tra l'altro, io pure fatemeli ringraziare, insomma, il Roma Club di Fiano, sia il presidente, la vicepresidente, che hanno insomma ripreso in mano il Roma Club e gli hanno dato un impulso importante. Quindi anche tutte queste iniziative, anche grazie a Rinaldo e ad altri, insomma, sono merito loro. Stiamo anche organizzando come Roma Club il torneo in onore di Cristian Losito. Quindi, che purtroppo è prematuramente scomparso, quindi è un'attività veramente attiva ed importante sul territorio.
1: Beh, allora noi qui i microfoni sono sempre aperti per Fiano, a cui mi lega, posso dirlo, anche insomma io ho tanti parenti a Fiano.
2: Sì, sì, lo sappiamo.
1: E quindi è anche un
2: lo sappiamo, lo sappiamo.
1: Sì, sì, io ne ho tanti e quindi è anche un affetto particolare quello che io ho per Fiano Romano, quindi mi fa piacere essere in doppia veste da scrittrice e giornalista, ma anche da amica di questo paese che a me piace tanto.
2: Si mangia pure bene, te lo posso garantire.
1: No, lo so, lo so.
5: Questo lo confermo.
1: È vero. Sì.
2: Io ne so qualcosa, ero venuto lì con un mio ex compagno di squadra, mi ha portato lì un ristorantino, adesso non ricordo.
1: Si mangia
2: nome,
1: ma si beve anche bene.
2: No,
1: insomma,
2: io bevo poco,
1: dire,
2: però
1: insomma,
2: mangiare.
5: Non manca nulla.
1: Non manca nulla, bravo. Hai detto, hai
2: non
1: detto
2: vi fate
1: bene.
2: Mancare nulla, è vero.
1: Hai detto bene,
5: giusto
1: Davide.
5: Il mare, se manca giusto il mare, per il resto c'è tutto.
1: Beh, ma il mare si prende la macchina e ci si va, insomma. Non si può avere tutto dalla vita. Allora, Davide, noi ci vediamo sabato prossimo.
5: Assolutamente.
1: Puntuali alle 17:30, ma anche perché io vi dico una cosa, a prescindere dal libro, da tutto, no? Ma venire, se non ci siete mai stati, venire a vedere Fiano Romano, venire a vedere il castello al centro di Fiano Romano è una bella esperienza. Quindi, se volete venire per noi, venite, se volete venire per vedere delle cose nuove, venite.
5: Fra l'altro, le prime domeniche di ogni mese facciamo anche le visite guidate gratuite dentro il castello, quindi
1: ecco,
5: la lancio come informazione.
1: Bene, questo
2: vedi,
1: ci fa,
2: i sindaci giallorossi sono attivissimi,
1: vero?
2: E certo, devo fare i complimenti.
5: C'è una marcia in più.
2: Non lo voglio dire.
1: E ricordiamo che in tutto questo ci sarà anche Massimo Paravani, che è ovviamente anche l'autore del libro, ma porterà delle opere. Che esporrà, e devo dire, io non so se hai avuto modo, Davide, di vederle, ma sono delle cose bellissime.
5: Ancora no, ecco. Ancora no, ma so che Rinaldo insomma me le deve far vedere.
1: Sono
5: tutte
1: delle opere bellissime, veramente piaceranno. Lui porterà quelle che insomma saranno in tema, credo, con la Roma, e io lo lancio qua, ma se porta anche altre cose, perché sono veramente belle. Davide, grazie.
5: Grazie a voi e vi aspetto insomma per la presentazione del libro.
1: Grazie mille, grazie della disponibilità, ma anche grazie ai ragazzi del Roma Club Fiano Romano, e grazie a tutti quelli che si sono insomma che si sono un po' dati da fare per organizzare il tutto. E, rivediamo la locandina anche a favore di Camera, eccola qui, che è anche bella, questa locandina l'ha fatta Massimo Paravani,
2: bravo Massimo, molto bravo.
1: Massimo è bravissimo, è un artista a 360 gradi, perché sa scrivere, sa fare le grafiche, sa parlare, è un opinionista, insomma ha tante qualità. Poi se vi capita andate sul sito di Massimo, che è massimoparavani.it, dove potete vedere tutte le opere che Massimo sta facendo. In questo momento è molto indaffarato, oddio, perché so che sta anche collaborando con un premio di bellezza, quindi sta facendo dei ritratti a delle ragazze molto belli, quindi però andate e vedete, perché io dico sempre, soprattutto per chi ha magari un pub, chi ha una birreria, sono certo, delle cose ad hoc che lui fa e sono bellissime. Allora, invece adesso io voglio parlare di un'iniziativa. Noi saremo a Fiano Romano e spero che lui sarà con noi, che ci verrà a trovare sabato prossimo, però domani va in scena un appuntamento importante che vede due nostri ospiti che abbiamo oggi qui, no? Li vede tutti e due, Alberto Dionisi e Alessandra Broglia. Ci siete?
0: Io ci sono. Ecco. Bene.
1: Allora parto da Alberto. Aspettami un attimo lì, perché è giusto dare priorità a chi ha scritto il libro Gli Sport di Greg, che lo presenta domani. Alberto, ci ricordi tutto?
6: Sì, allora innanzitutto buongiorno a tutti, a te, Alessandra, che sarà della... siamo in tema, sarà della partita.
1: Sarà della partita.
6: Esatto, alle 18 libreria Mondadori e Mondadori, Piazza Cola di Rienzo. Alessandra sarà tra coloro che leggeranno le poesie, e ci tengo a dire che Gli Sport di Greg, Quando lo sport è poesia, che è un libro dedicato alle ragazze adolescenti anoressiche che lottano contro questa grande, grave malattia, e purtroppo è una malattia veramente importante che può portare anche alla morte, e tutto il ricavato dalla vendita di questo libro verrà devoluto all'associazione donnadonnaonlus.org, e per cui ecco, io aspetto che la gente venga più che veramente, più che per me, per diciamo, e più che per il libro, per essere partecipi di questo che è un male di questi anni, no? Per cui vi aspetto.
1: Tra l'altro ci sono due amici con te che sono Alvaro Moretti e Luigi Ferraiolo, insomma.
6: Ma guarda, Alvaro Moretti speriamo che riesca a venire, perché da qualche giorno che ha avuto qualche problema di salute. Luigi viene sicuramente, Ferraiolo, e verrà anche Alessio Maldini del GR1 Sport, e probabilmente anche Giorgio Germano, sempre della Rai 1 Sport, verranno a farmi compagnia. Alessandra, e ci saranno anche altri, insomma.
1: Beh, io spero di, io stacco e vengo anch'io. Non so se Riccardo,
6: io aspetto anche
1: verrà,
6: anche perché se non vieni non vengo a Fiano, per cui
1: proprio stiamo facendo ricattatori.
2: Ti ha fatto ricatto. Giusto.
1: No, io stacco e vengo.
0: Posso fare una battuta?
1: Sì, arrivo anche da te.
0: Tra
1: Alessandra,
0: i due litiganti, il terzo gode, ecco, il terzo mette pace, mettiamo così, ecco. E
1: no,
0: soprattutto...
1: ma io non litico mai con Alberto. Scherzo,
6: no, io ho fatto una battuta per una ricordare battuta. Fiano.
1: Grazie.
0: Certo. Io voglio dire, come si faceva a non partecipare a un invito così importante di Alberto? Sono onoratissima, anche perché il nobile intento già ha deciso da solo e parla da solo. Quindi vi aspettiamo tutti, perché la poesia appunto è insieme allo sport una bella novità che Alberto ci ha saputo veramente deliziare, perché come gli ascoltatori che ricorderanno, era stato un grande piacere averti ospite anche ad allenamenti letterari, quindi essere insieme con voi domani sarò veramente lieta.
6: Grazie Alessandra.
1: Assolutamente importante, ricordiamolo, alle 18 Piazza Cola di Rienzo,
6: libreria Mondadori,
0: ore 18,
6: presentiamo questo libro, e l'intero ricavato andrà a questa associazione che collabora col Sistema Sanitario Nazionale per la cura di questa malattia, l'anoressia.
1: E mille volte grazie, perché giusto ieri ne parlavamo, io ho avuto in diretta Giorgio Perinetti che ha perso una figlia per questa malattia. E c'è tanto da fare, lui sta girando tutte le scuole d'Italia per portare la testimonianza della figlia, che purtroppo quando ha capito quello che aveva era troppo tardi.
6: Era anche Giorgio, ci tengo a dirlo, ha problemi perché lui lavora nel campo del mercato.
1: Adesso sono giornate un po' particolari per lui. Sì.
6: E lui mi ha detto farà di tutto per esserci.
1: Sì, perché è un tema che lo tocca molto da vicino, quindi sono certa che sarà anche lui, ma l'importante è che ci sia gente che viene, gente, ragazzi, genitori, perché questo è un argomento che tocca a 360 gradi tutti, nessuno esente, perché oggi può succedere a me, domani può succedere a un'altra persona, e quindi avere qualcuno che ti spiega anche, no? Attraverso un libro così, quali sono i segnali, oppure semplicemente con una poesia che ti fa riflettere, insomma è una cosa importante, no Alberto?
0: È una speranza anche in più.
6: Ma voglio dirvi una cosa, all'inizio quando è nata l'idea del libro, gli sport di Greg si chiama Greta, solo che come già ho detto altre volte, nel percorso di cura, si spera di guarigione, queste ragazze molto giovani, ma anche da tanti anni, in alcuni casi come purtroppo la figlia di Giorgio Perinetti, lottano contro questa malattia e vogliono assumere un nome maschile proprio perché odiano a tal punto il loro corpo che dà loro tanti problemi, no? Che vorrebbero essere dei maschi, anche perché gli uomini vengono colpiti, i ragazzi vengono colpiti assolutamente in minimissima parte, se mi è consentito il superlativo. E nel momento in cui superano però questa fase dove vorrebbero addirittura chiamarsi come col nome di un uomo, ritornano ad essere quello che sono sempre stati, cioè delle adolescenti spensierate che finalmente hanno sconfitto la loro bestia, tra virgolette, ritornano a chiamarsi in questo caso Greta. La mamma di Greta, che a un certo punto si voleva far chiamare Greg, e da qualche settimana che vuole farsi richiamare Greta, questo per dare
1: quindi
6: speranza.
1: è una vittoria
6: esatto.
1: È una vittoria
6: per dare una speranza a chi veramente lotta contro questo male, diciamo il paragone che io ho voluto fare in una gara, nello sport tutti si allenano, c'è un inizio, un durante la gara, un inizio se vogliamo l'allenamento, ma anche l'inizio della gara, e c'è una fine, anche il traguardo. Anche questa delle anoressiche è una battaglia, solo ed è anche una gara, fra virgolette, quasi sportiva, ma loro lottano per vincere non una medaglia, ma vincere la vita, per cui è questo il paragone, ed è questo il motivo che questo libro è gli sport di Greg, quando lo sport diventa poesia.
1: Allora, l'appuntamento per domani, lunedì 15 giugno, una bella giornata, alle ore 18 alla libreria Mondadori, vi aspetta Alberto Dionisi con tanti amici, con Alessandra, ci saremo anche noi, Riccardo, ci andiamo.
2: Anche perché fa piacere che rincontro il mio direttore sportivo della Roma, Perinetti, ecco. Che so quello che ha passato la moglie e la figlia.
1: E poi vi dico una cosa, scusami. Perché solitamente non lo dicono gli autori, no? Però no. Siccome io ne ho scritti 5 di libri, sì. Mi posso permettere di dirlo, andate e comprate il libro. Perché comprate il libro, ragazzi? Perché innanzitutto, come ha detto Alberto, tutto il ricavato andrà devoluto, ma perché dobbiamo rimparare a leggere i libri. Perché l'editoria sta morendo, quindi io dico sempre, noi con Alessandra lo diciamo sempre in allenamenti letterari,
0: è vero.
1: Leggete, l'importante è leggere, però in questo caso è importante doppiamente perché il libro è per una giusta causa.
2: Si parla poi ai giovani, io che sto in mezzo ai giovani, parliamone di tutte queste cose, vi faccio i miei complimenti anche perché così ragazze che hanno queste cose devono pensare che la vita non ha prezzo, è una cosa bellissima, e fare sport è ancora più bello, ti aiuta a non pensare e a essere ancora, a dire sono utile, posso divertirmi, posso ancora alzarmi e sorridere alla vita, perché la vita è la cosa più bella che esiste.
1: E se anche ci fosse una Greta che vuole essere chiamata Greca e ritorna a essere chiamata Greta, come ha detto Alberto, è una vittoria per tutti, no Alberto?
6: Sicuramente sì, sta cosa neanche... Se va di moda ancora la commozione, io mi sono veramente commosso, no? Perché l'ho seguita, ovviamente il titolo del libro si rifà a questa ragazza, per cui anche se per uscire proprio completamente, è ovvio che quando ritorni a essere e vuoi essere te stessa, già sei su una buona strada per guarire definitivamente.
1: Sì.
6: per cui da una parte volevo che venisse, ma dovete sapere che in questo problema, in questo fatto che è l'anoressia, non bisogna spettacolarizzare, nel senso che giusto, loro non debbono venire per dire guardate, perché altrimenti guardare come sto bene, guardare quanto sono magra, no? non ho diciamo i chili in più. E allora per certi versi questa ragazza sta preparando l'esame, non è potuta venire. Parlando con la mamma ho detto che era la cosa migliore, perché non bisogna spettacolarizzare la sua magrezza, e perché giusto, altrimenti si sentono invogliate a continuare, assolutamente, certo, per cui certo, è giusto ragione, che non venga.
1: Hai ragione. Grazie Alberto, ci vediamo domani. Grazie,
6: grazie
1: Alberto,
6: a voi, grazie.
0: Ciao, grazie,
6: grazie dell'invito a Fiano.
1: No, ma ci mancherebbe, anche se non avevi il libro io ti avrei invitato lo stesso, Alberto.
6: Grazie.
1: Perché sei importante. Grazie. Grazie.
0: Ciao,
1: grazie
0: Alberto.
1: Anche ad Alessandra.
0: Grazie, anch'io sarò a Fiano a fare il tifo.
1: Io te lo davo per scontato.
0: Per voi.
1: Tu Luigia, sì. Tu Luigia Casertano.
2: Conosci tutti i tifosi della
0: Roma. Cioè, beh, io sono super partes, perché i valori dello sport li difendo comunque, sempre.
1: Sì, anche
0: sempre.
1: In questo caso anche Luigia, insomma, è super partes, perché insomma poi Luigia potrebbe raccontare anche la sua esperienza con Sergio Brio nel libro, no?
0: Giusto,
1: e chissà se magari non gliela chiediamo, visto che c'è un episodio che riguarda proprio quell'anno di un pastore tedesco che prese Sergio Brio al polpaccio, quindi magari ci potrà essere utile per raccontarlo.
0: Va bene.
1: Quindi ci metteremo tutto insieme, dai. Grazie,
0: grazie
1: ad Alessandra, grazie Ale.
0: Grazie a voi,
1: allora,
0: e un saluto a tutti i radiotelespettatori.
1: Allora Riccardo, io invece adesso nel salutarti e nel salutarci voglio riproporre una bellissima intervista che ho fatto ieri a Daniele Vignali. Daniele Vignali, con il quale abbiamo parlato di sport e di filosofia, pensa.
2: Un po'.
1: E mi ha ricordato molto Mario Sconcerti. Perché il senso dello sport è un senso più grande di quello che noi gli diamo, no? Certo. Che non è soltanto l'allenamento, non è soltanto ho vinto o perso.
2: No, no.
1: Perché pensa dietro a quanti grandi campioni che vincono arriva una depressione, che tu dici ma quello c'ha tutto, ma quello ha vinto e quello vuole lasciare.
2: Non è così,
1: e
2: infatti,
1: non è così scontato. E abbiamo parlato proprio di questo. Guarda, con Daniele Vignali.
2: Ha preso una cosa che mi hai dato una... Fiaco. Io infatti non ho dormito, perché io avevo detto a mia moglie che mollavo, ma non è vero, non ci si riesce.
1: Non ci riesce.
2: Non ci si riesce.
1: No. E quindi non molli.
2: No, no,
1: e vabbè, quando potrai ci dirai tutto.
2: Poi vi dirò.
1: Poi vi dirò. Ha firmato qualcosa, poi
2: sì,
1: ci dirà.
2: Poi vi dirò ancora okay. Niente.
1: Allora noi ci salutiamo, ci vediamo qui sabato prossimo, sempre dalle 11 alle 13. Intanto vi lascio con l'intervista a Daniele Vignali.
2: Buona domenica.
7: TMV Radio ha presentato Welfi e Ghibellini.
8: Buongiorno dalla redazione.
9: In apertura la cronaca. Un ragazzo di 17 anni ha ucciso a coltellate la zia e ha gettato il corpo nel fiume vicino alla sua abitazione a Sanstino di Livenza, in provincia di Venezia. Il ragazzino ha confessato durante la notte, messo alle strette dal magistrato della procura di Pordenone. Il caso poi è stato trasmesso alla procura dei minori di Trieste. Il movente dell'omicidio sarebbe legato a gravi dissidi familiari. Il cadavere però, nonostante le ricerche siano state avviate nella serata di ieri, non è ancora stato ritrovato.
8: Un 21enne è ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dalla tarda mattinata di ieri a causa di un trauma cranico. Stando a quanto ricostruito, il giovane si trovava sulla circonvallazione Paltriniano a Bergamo quando è caduto dalla moto condotta dal cugino. Il ragazzo avrebbe perso l'equilibrio finendo contro l'asfalto dopo aver tirato un calcio a un SUV che stavano sorpassando e che secondo loro gli avrebbe ostacolato il passaggio. All'arrivo dei sanitari era in arresto cardiaco e ora è in pericolo di vita.
9: Due persone sono morte e quattro sono rimaste ferite in un incidente sulla statale 77 nei pressi di Corridonia, in provincia di Macerata. Lo scontro è avvenuto all'alba e le cui cause sono in corso di accertamento ha coinvolto due auto. I feriti sono stati trasportati all'ospedale di Torrette di Ancona. I vigili del fuoco di Macerata e Civitanova Marche hanno estratto le persone rimaste incastrate nei veicoli e messo in sicurezza l'area. Chiuso il tratto della statale in direzione Civitanova Marche.
8: Ancora un botta e risposta tra Washington e Teheran. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato su Truth che un accordo verrà firmato oggi, sostenendo che subito dopo lo stretto di Hormuz sarebbe stato riaperto a tutti. La risposta iraniana non si è fatta attendere. I Pasdaran hanno smentito la firma imminente dell'intesa, sottolineando che il memorandum non è ancora stato finalizzato e che la firma non avverrà sicuramente oggi.
9: Le forze armate britanniche hanno intercettato una petroliera della flotta ombra legata alla Russia nelle acque del canale della Manica. Lo ha riferito con un post su X il premier britannico Keir Starmer, che aggiunge: questa operazione, conclusasi con successo, infligge un altro duro colpo alla Russia e ricorda a coloro che alimentano la guerra di Putin in Ucraina che non permetteremo loro di nascondersi. Secondo la BBC, l'operazione per intercettare la petroliera è durata circa 6 ore.
8: Pallavolo Nations League, secondo successo di fila per gli azzurri, che regolano con un secco 3-0 la Turchia e si prendono la vetta del ranking mondiale a spese della Polonia dopo quasi 4 anni. Italia finalmente continua ed efficiente, con pochi errori in battute e i colpi del trio Bottolo, Bovolenta, Sani, oltre a un Sanguinetti in grande spolvero. Oggi a mezzanotte ultimo impegno di Week One con gli Stati Uniti.
9: È tutto, al prossimo aggiornamento.
7: Siete all'ascolto di TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
10: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
11: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
10: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Eccoci, eccoci, bentornati. Allora, vi do subito il numero telefonico, che è il 331-8200-213, perché vi sto portando da una parte che vi potrebbe sembrare che non c'entri nulla con lo sport e con il calcio, ma in realtà non è così. Perché? Allora, io vi ricordo, voi spesso mi mandate dei messaggi sia sulle nostre piattaforme, sui social, ma anche sul canale del Digitale Terrestre 403, quando facciamo le riflessioni e ricordiamo e parliamo di Mario Sconcerti, che nei suoi interventi sportivi aveva sempre una vena filosofica. Perché ve lo dico? Perché oggi ho il piacere e l'onore di farmi questa chiacchierata con, io non so se presentarlo come scrittore, ma sì, anche sì, lui è Daniele Vignali e ha scritto un libro che a me è piaciuto moltissimo, ragazzi, poi dopo vi do tutti i riferimenti, quindi andate a prendervelo, si chiama Racconti Insensati, edito da Armando Editore. Eccolo qua, lo vedete anche in televisione, quindi sul canale 403 tutta Italia. Se ci state vedendo, io dico sempre leggete un libro, in questo caso vi dico anche quale, questo, perché è un libro impegnativo, ragazzi, è un libro impegnativo, ma anche da sotto l'ombrellone. Io do il benvenuto a Daniele Vignali.
1: Buongiorno Susanna, buongiorno.
0: Eccoti,
1: a tutti.
0: Adesso ti vedo.
1: A tutti gli ascoltatori.
0: Ciao Daniele.
1: Intanto piacere e onore assolutamente mio e vi ringrazio di poter essere ospite.
0: Allora Daniele, noi ringraziamo te perché io citavo Mario Sconcerti, no? Mario qui per noi è stata una colonna portante e lui era un appassionato di filosofia, di capire il senso delle cose ma anche il non senso delle cose, no? Io passavo con Mario ore e ore di notte fino alla mattina a parlare di cose che ho ritrovato nel tuo libro. Questa posso dire che è un'opera che non accompagna il lettore verso delle soluzioni, anzi io mi sono trovata anche un po' destabilizzata sotto certi punti di vista, no? È un libro che non offre appigli, sai, noi quando leggiamo cerchiamo sempre delle risposte a delle domande, no? Questo libro invece non offre risposte ma le toglie. Ecco, la prima domanda che ti faccio è voluta questa cosa? Tu sorridi.
1: Allora Susanna, intanto credo che la tua analisi sia assolutamente perfetta da questo punto di vista, è sicuramente voluta, ma motteggiando, insomma, sarei quasi dire che è un atto dovuto. Che cosa intendo dire con atto dovuto? Intendo dire che il testo, l'opera, appunto Racconti Insensati, si propone di scandagliare, di esaminare, di analizzare un reale che ci presenta dei dubbi, delle perplessità rispetto al quale non ci possiamo crogiolare in certezze che spesso sono anestetiche certezze, no? Dogmatiche convinzioni. Quindi è un testo che anche volutamente invita il lettore a smarrirsi, a fermarsi un momento, a fare un respiro e a porsi dei dubbi in qualche modo. E dal dubbio stesso poi inizia tutto un percorso di ricerca, è come dire, invita a non mantenere fermo il senso, il significato dell'esistenza rispetto al quale spesso tutti noi, no, siamo un pochino acritici, ci viene proposto e lo accettiamo o addirittura lo supponiamo in maniera dogmatica, no, mettiamolo in discussione, togliamolo questo significato, e questo è anche un pochino il legame con la prospettiva esistenzialista, no? Mettiamolo in discussione, nel momento in cui lo mettiamo in discussione, lo mettiamo in dubbio, siamo necessariamente costretti a intraprendere un percorso di ricerca, di nuova ricerca, che poi avrà varie tappe, insomma.
0: Cioè, se vi state chiedendo quale forma narrativa Daniele ha scelto per questo libro, è la forma narrativa del non senso, giusto Daniele?
1: Giusto, assolutamente. Diciamo che l'ho riconosciuta come l'unica forma letteraria, narrativa, capace di mascherare, o meglio, più che mascherare, di vestire i panni della speculazione filosofica. La novità del testo, e quindi di quella che viene definita dalla critica, che tu hai correttamente definito come narrativa filosofica, è proprio quella di intrecciare aspetto letterario, aspetto narrativo e speculazione filosofica in una sintesi e in un'unione che rappresenta sostanzialmente un esperimento letterario inedito.
0: Senti Daniele, in questo libro i personaggi dei tuoi racconti sembrano perdere progressivamente il proprio ruolo, la propria identità, perfino i punti di riferimento più elementari, no? Questa tua scelta è una critica alla società contemporanea oppure riguarda qualcosa di più profondo, cioè l'esistenza umana stessa?
1: Indiscutibilmente riguarda entrambi gli ambiti. La prima risposta che mi sento di darti, quella più forte, è che l'obiettivo, per così dire, critico sia l'esistenza stessa, della quale viene riconosciuta per certi versi l'insufficienza e anche la paradossalità e l'assurdità e quindi l'insensatezza. Da qui il titolo, perché la narrazione deve acquisire le stesse caratteristiche dell'oggetto narrato, per cui nel momento in cui si riconosce l'essere irreale, l'esistenza come qualcosa di ontologicamente assurdo, di assurdo, e chiaramente la sua narrazione non può che essere insensata. E quindi sicuramente c'è un aspetto radicale, profondo, di dubbio, di scepsi, di scetticismo rivolta all'esistenza, all'essere. Ma indiscutibilmente c'è anche una critica nei confronti della società e più ancora che della società nei confronti dell'umanità stessa, no? Che dicevamo prima è incline spesso ad avere un atteggiamento critico, a crogiolarsi in certezze assolute, in verità assolute, ad accettare rivelazioni di vario tipo e di varia natura, ma che soprattutto nel suo rapporto con l'altro è spesso asservita al si dice e al si pensa e tende ad oscillare come un pendolo iniquo, potremmo dire, nel migliore dei casi, nel rapporto con l'altro tra atteggiamenti di diffidenza e indifferenza. Quindi diciamo che la critica è rivolta a entrambi gli aspetti.
0: Senti Daniele, io qui non posso non farti una domanda personale, perché quando scriviamo un libro c'è sempre qualcosa di noi all'interno del libro, no? Anche quando il libro è un romanzato. Quanto non senso c'è stato nella tua vita per decidere un giorno di spiegare il non senso ai tuoi lettori?
1: Beh, direi che ce n'è stato molto, potremmo dire, e che ci sono evidentemente riferimenti anche di natura biografica, no? Questo è indiscutibile, soprattutto in alcuni racconti piuttosto che altri. Senza voler anticipare nulla di quelli che sono i contenuti dei racconti stessi, no? Se noi pensiamo al racconto dedicato al cosiddetto vincitore insensato, che è un uomo di successo.
0: Adesso ci arriviamo, perché quello ci interessa soprattutto a noi che facciamo sport.
1: Che è costretto in qualche modo, no, a guardare in maniera disincantata e disillusa i propri trionfi, a svuotarli per certi versi di significato, a comprendere e cogliere cosa abbia lasciato dietro di sé per ottenere quei successi, divenendo alla fine quello che definisco, insomma, un discepolo del rimpianto. Capiremo, insomma, che indiscutibilmente il non senso è un aspetto centrale dei racconti, biograficamente riportato in essi, quindi della mia esistenza. Il quesito che scherzosamente potrei fare è quanto non senso esista anche nella vita dell'essere umano in generale o degli altri, e quanto questo non senso sia effettivamente colto e percepito, che è una posizione salvifica. Diciamo che giunto all'incirca a 50 anni, in maniera simile a Tolstoi, che ha avuto, insomma, pur in una situazione di grandissimo successo ovviamente, un momento di profonda crisi, da parte mia c'è stato il riconoscimento che ha portato poi all'attività, alla sublimazione attraverso l'attività creativa.
0: Allora, noi qui parliamo spesso, cioè parliamo, siamo una radio sportiva, quindi parliamo di sportivi, raccontiamo storie. Io stessa ho raccontato la biografia ufficiale di Roberto Pruzzo, che a un certo punto, ti dico questa cosa, a un certo punto lui una notte mi chiama, il libro era quasi andato in stampa, e mi dice: "Sa, no, però io ti devo fare ti devo dire una cosa, non so se scriverla nel libro o meno, però io ad un certo punto della mia vita ho pensato di farla finita, questo Roberto Pruzzo. E la prima cosa che ho pensato, ho detto, oddio, Roberto Pruzzo, un calciatore con tutti quei soldi, ha vinto tutto, com'è possibile che abbia pensato una cosa del genere? Ecco, quindi tu nel tuo libro emerge proprio l'idea che la vittoria non coincida necessariamente con la felicità, no? Noi nello sport spesso vediamo, io ho portato l'esempio di Roberto, ma vediamo spesso campioni che dopo aver raggiunto il massimo successo raccontano di aver sperimentato anche quel senso di vuoto. Pensi che lo sport sia uno degli esempi più evidenti di questa contraddizione umana?
1: Ma indiscutibilmente sì, è sicuramente uno degli ambiti. Io mi riferisco allo sport in generale, poi tu sai insomma quanto fossi legato a Mario anch'io personalmente, e anche che ho una grandissima passione per il calcio, per cui in qualche modo mi riferisco allo sport in generale, ma in particolare al calcio. È chiaro che è l'epifania, il simbolo, volendo, la metafora di tanti altri aspetti, no? Dell'esistenza e della vita. Pensiamo anche semplicemente alla tematica dell'incertezza, che viene fuori bene nei racconti, ma che è uno degli elementi più significativi in ambito sportivo. Dubbio e incertezza. Pensiamo alla partita di calcio, no? Non c'è una partita, lo sappiamo bene, il cui risultato sia determinato e scritto necessariamente. O ad esempio si può, no? Giocare una partita, giocarla perfettamente, schiacciare l'avversario nella propria area e negli ultimi 10 minuti di partita perderla, come dire. Quindi è chiaro che queste sono delle dinamiche che ci riportano, che creano dei parallelismi significativi.
0: Daniele, molti autori di libri cercano di guidare i propri lettori, no? Tu invece sembra, io non voglio essere categorica, però sembra lasciarli da soli all'interno di un'incertezza. Che tipo di esperienza vorresti che vivesse chi arriva all'ultima pagina del libro?
1: Di profondo smarrimento. Questa è appunto l'esperienza che io cerco di comunicare, che vorrei che raggiungesse il lettore, soprattutto il lettore consapevole, aperto, capace di spogliarsi di dogmatici sensi di esistenziali presupposti. È la premessa di un'autonoma ricerca. Non ci ascriviamo il compito di fornire verità, non ci ascriviamo il compito di dare insegnamenti, ci ascriviamo semplicemente il compito di problematizzare, che è il compito più tipico di dare insegnamenti. Ci ascriviamo semplicemente il compito di problematizzare, che è il compito

0: in meditazione, in riflessione, attraverso il soliloquio, attraverso tutta una serie di strumenti che sono poi soggettivi.
1: Daniele, ti faccio una domanda provocatoria, poi se vuoi essere sincero. Mentre scrivevi, no? C'è stato un momento in cui hai eliminato un racconto perché ti sembrava troppo sensato?
0: In realtà no, ho modificato la conclusione di un racconto, in particolare del quarto, perché mi sembrava troppo scontato invece.
1: Ah, scontato e non sensato.
0: Sì.
1: Perché mentre tu parlavi io facevo una riflessione, no? Che al giorno d'oggi sembra che si debba avere un'opinione immediata su tutto. Questo probabilmente ce lo portano anche i telefonini, lo scroll, no? Soprattutto nelle nuove generazioni. Invece, leggendo il tuo libro, sembra che si rivaluti un po' il dubbio, l'ambiguità. Stiamo perdendo questa capacità di convivere con ciò che non comprendiamo?
0: Io direi indiscutibilmente sì, ma stiamo anche perdendo spesso, e mi riferisco in particolare alle nuove generazioni, la capacità di dubitare. E questo, insomma, è da un punto di vista speculativo, dal punto di vista della riflessione, della crescita spirituale, intellettuale, interiore, è un dato estremamente allarmante.
1: Cosa direbbe il tuo pagliaccio che non sa ridere?
0: In merito a cosa? Il pagliaccio che non sa ridere ci offrirebbe quella che è la comunicazione che è implicita e all'interno del racconto stesso, e quindi ci direbbe: siamo realmente convinti e consapevoli della nostra identità? In qualche modo all'interno del racconto viene fuori questa idea di una identità provvisoria, no? Quindi le identità sono per certi versi sempre provvisorie, sempre legate all'alterità, all'altro, agli altri. Potremmo dire etero indotte o etero dirette da certi punti di vista. Quanto l'identità che noi ci attribuiamo ha una reale consistenza? Quanto è legata al ruolo che noi ci attribuiamo o che ci è stato attribuito dagli altri all'interno della nostra vita? È tutto qui il nodo. Tant'è che all'interno del racconto spesso sembra che abbiamo due dinamiche, no? Da una parte, nel momento in cui perdiamo il ruolo nel quale abbiamo vissuto, sembriamo smarrire anche la nostra identità. Dall'altra, paradossalmente, c'è un passaggio in particolare nel quale, nel momento in cui ne prendiamo autocoscienza di questa identità e la rivendichiamo, siamo già cambiati e quindi non siamo più gli stessi, l'abbiamo comunque persa.
1: Daniele, ti arriva un messaggio al 331-8200-213, carinissimo, che ti chiede: se dovessi trasformare racconti insensati in una squadra sportiva, quale personaggio sceglierebbe come capitano e quale lascerebbe in panchina?
0: Allora, in una squadra sportiva io sceglierei come capitano Paul Gascoigne.
1: Credo che
0: le sue vicende calcistiche, non solo calcistiche,
1: ma anche umane,
0: biografiche, certo, e così via, anche umane, no? Pensiamo, insomma, che nel momento più significativo della propria carriera calcistica ha avuto un infortunio gravissimo che ha determinato, ahimè, poi un esito negativo, ma anche le sue vicende di vita sono ben rappresentative al di fuori dello sport. Quindi il capitano di un'esistenza assurda è sicuramente, di una squadra che rappresenti il non senso e l'assurdità dell'esistenza, è sicuramente Paul Gascoigne.
1: E invece chi lasceresti in panchina?
0: In panchina mi sembra tanti, anche brutto, diciamo, come dire, no? Nel senso che è chiaro che se io in panchina, facciamo così, ci metto Arrigo Sacchi, non un calciatore, ma ci metto un allenatore che, pur apprezzandolo da alcuni punti di vista, rappresenta l'esatto opposto dei miei racconti, cioè un allenatore chiaramente che ormai non è più in attività, ma che aveva una visione molto dogmatica del calcio. Sacchi, Zeman, ne potremmo anche aggiungere qualche altro, però non vorrei scomodare persone che sono ancora in attività.
1: No, non sarebbe carino. Daniele, se dovessi lasciare ai lettori non un messaggio, ma una domanda da portarsi dietro dopo la lettura di Racconti insensati, quale sarebbe?

0: La domanda che non può essere suggerita, Susanna, perché disconoscerebbe l'impostazione di fondo. Quindi è una domanda che dovrebbe sorgere autonomamente in loro, che non posso suggerire.
1: Quindi no, ognuno trova, ognuno trova, no, come nel Piccolo Principe, alla fine ognuno trova il suo. Esatto. Questo stai dicendo, no?
0: Sì, sì. Comunque la domanda che cuce assieme tutti quanti i racconti insensati e che potremmo definire la domanda delle domande o il quesito dei quesiti è la domanda legata al senso dell'essere, al senso dell'esistenza.
1: Ci sarà un Racconti Insensati 2?
0: No, non ci
1: sarà. Io me lo sono chiesto alla fine del libro.
0: Sarà
1: la domanda che mi ha lasciato a me è: e adesso?
0: E adesso ci sarà un romanzo.
1: Ah, ecco.
0: Sto lavorando, e successivamente un saggio che ratificherà quello che è il sistema di pensiero sotteso ai Racconti Insensati.
1: Bello, bello, ci piace. Daniele, è stato molto bello, spero anche per i nostri lettori, ma già che ti hanno scritto vuol dire che anche loro hanno seguito questo parallelo tra che poi è la vita, no Daniele? Il non senso è la vita che noi, ecco, adesso vediamo la copertina del libro anche in televisione. Il non senso è quello che ogni giorno noi non riusciamo a capire della nostra vita, e non c'è nessuno che non sia passato almeno una volta nel non senso della vita. Daniele, grazie. Ricordiamo perché tu hai delle presentazioni in giro, no? Vogliamo ricordarle tutte?
0: Oddio, tutte sarebbe un po' complicato per me.
1: Ok, qualcuna.
0: sarò il 23 giugno alla Fondazione Modigliani a Roma, e poi ci sarà, diciamo, la presentazione più significativa è il 21 ottobre, a distanza insomma di un po' di tempo, in Campidoglio, sempre a Roma.
1: Ok, dove ci saremo anche noi, perché insomma sono belle cose, ragazzi. Io poi qui, e Daniele credo che sia d'accordo con me, dico sempre che qualsiasi sia il libro, ma l'importante è ritornare a leggere, è aprire il libro, sentire l'odore. Forse l'avete perso con questi telefonini, no? Lo scrollo troppo veloce, soprattutto nei ragazzi, quindi andate in libreria, perché poi è la parte più bella, proprio andate a chiudersi in libreria e scegliere un libro. In questo caso noi ve ne stiamo consigliando uno impegnativo, ma che alla fine vi avrà dato tantissimo, perché l'ho provato e quindi lo posso dire, no? Lo posso dire con certezza, perché spesso qui noi però insomma normalmente si presentano libri e si è letto solo la prima e l'ultima pagina, e invece la bellezza del libro è il viaggio che ti fa fare mentre tu lo leggi, e questo è uno di quelli. Quindi grazie a Daniele Vignali. Grazie Daniele.
0: Grazie a tutti voi, grazie Susanna, e un saluto agli ascoltatori.
1: Grazie a te, e noi ci saremo alle presentazioni di Racconti Insensati, perché è un po' la nostra vita, no? La nostra vita va in quella direzione, e perché no? Crearsi, farsi delle domande che siano anche insensate, perché poi prima o poi la spiegazione la troverete, però partite dal non senso come forma letteraria che ha detto Daniele, ma come forma mentale, perché come diceva Mario Sconcerti, vi aiuterà nella vita a risolvere tante cose. Allora, noi ci fermiamo perché poi dopo abbiamo un'altra pagina con Alessandra Broglia.

0: 11.36, questa è Guelfi e Ghibellini, siamo insieme fino alle 12.36, fino alle 13. C'è l'orologio che va indietro un'ora, non l'abbiamo rimesso, me ne sono accorta adesso. Allora, con me credo ci sia lei, insomma, la curatrice di allenamenti letterari, Alessandra Broglia.
1: Buongiorno a tutti i radiotelespettatori, bene, eccomi qui.
0: Eccoci Alessandra, allora Ale, raccontami un po' che libro hai scelto, perché credo che ci sia anche l'autore con noi, Claudio Moretti.
1: Certo. È un
0: Aspetta,
1: libro
0: fammi sentire
1: che...
0: se Claudio Moretti è con noi.
2: Buongiorno, ci sono.
0: Eccoci.
1: Buongiorno. Dunque, mi sembrava giusto, visto che in fondo una parte del nostro cuore, come il primo pensiero lo abbiamo per i nostri piccoli, le nuove generazioni, che sappiamo bene, i mondiali sono iniziati, ma è la terza volta che la nostra Italia non partecipa. Quindi io ho voluto quasi provocatoriamente scegliere questo libro di Claudio Moretti, Storia del calcio italiano, con la prefazione di Pierluigi Pardo. 130 anni di passione dai pionieri della Serie A del nuovo millennio. Dunque, vorrei intanto fare una piccola premessa. Perché? Perché Claudio Moretti è stato autore anche del programma televisivo Sfide e tra le tante pubblicazioni che dobbiamo grazie a lui c'è anche Roberto Baggio, il Divin Codino, e anche lo stesso Pelé, di cui qualche anno fa avevo già parlato. Dunque, ma serviva davvero un libro di storia del calcio italiano?
0: Direi di sì. Claudio.
2: Allora, da un punto di vista si direbbe di no, visto come siamo messi in questo periodo, però leggo qui la citazione di Alessandra: un libro ben scelto ti salva da qualsiasi cosa, persino da te stesso, e quindi direi che anche il calcio italiano va salvato da se stesso in questa fase. E quindi mi piaceva, visto che appunto il presente è un po' grigio, non andiamo ai mondiali da un sacco di anni, non partecipiamo, non vinciamo la Champions League da 15 anni eccetera, ho detto raccontiamo i successi del passato in modo che questi successi ci siano da esempio, insomma, no? per goderci almeno, che ci siano da esempio per quello che dobbiamo fare in futuro. Questa qua è stata un po' la spinta che mi ha portato avanti in quest'opera, insomma, una storia lunghissima, quindi insomma è stato difficile destreggiarsi. E la cosa che mi ha divertito di più è raccontare i cosiddetti sliding doors, quindi quei momenti della storia del calcio italiano in cui un evento che poteva sembrare anche abbastanza marginale, no? come nel film, no? La porta che si chiude o meno, no? Riuscire a prendere quella metro, come ti cambia la vita. E per esempio con la nazionale ho scoperto che Fabio Grosso, che poi diventa l'eroe degli ultimi mondiali vinti nel 2006, segnando il rigore decisivo, facendo il gol in semifinale con la Germania, e un paio d'anni prima era ancora un terzino non di grande considerazione, giocava nel Perugia nel 2004. A un certo punto si fa espellere durante un Siena Perugia e Gaucci, il presidente, che ricordiamo tutti del Perugia, sempre molto focoso, decide di cederlo seduto a stante e lo manda al Palermo in Serie B. Quella sembra un po' una retrocessione, e invece proprio dal Palermo Grosso troverà la sua strada per diventare poi l'anno seguente uno dei terzini più forti del campionato, e lì lo sceglierà. E quindi mi chiedo chissà cosa sarebbe accaduto se in quella partita Grosso non si fosse fatto espellere. E questo un po' è un piccolo divertissement del libro, trovare questi piccoli aneddoti che fungono da sliding doors.
1: Io vorrei aggiungere che sono quasi 500 pagine, per cui è una lettura anche che può conquistare la compagnia insieme tra nonni, nipoti, tutti insieme, per capire meglio quello che è stato appunto il nostro passato senza retorica. Ma proprio riallacciandomi a questo, potresti quindi, quali sono le partite magari della nazionale alle quali più sei legato, che ricordi in particolar modo anche nel libro, con le quali ti sei più infervorato quando lo scrivevi?
2: Allora, visto che siamo diciamo che parlando di partite non mondiali, ci sono delle partite storiche che hanno dato vita a dei, per esempio al modo di dire più famoso, l'unico giocatore che è diventato un modo di dire fuori dal calcio è Renato Cesarini, no? Il giocatore è diventato zona Cesarini, era proprio con la maglia della nazionale che questo ragazzo, che in realtà era nato in Italia, poi da piccolissimo a 9 mesi si era trasferito, come molti italiani a inizio del Novecento, si era trasferito a Buenos Aires per cercare fortuna con la famiglia, e poi tornerà inizio anni 20 e tornerà da calciatore e da oriundo giocherà con la nazionale italiana, e in una famosissima partita del dicembre del 1931 sul punteggio di 2-2 tra Italia e Ungheria è proprio lui a segnare al 90° minuto, all'ultimo minuto, il gol decisivo, e quindi un gol decisivo del 3-2 battendo l'Ungheria, che al tempo era una squadra fortissima, in una partita della nazionale. Da quel momento diventa zona Cesarini, è bastato un gol, poi nella vita ne farà altri 3 di gol oltre il 90°, tutti con la maglia della Juve con cui poi giocherà. Però è curioso che comunque è un gol fatto con la nazionale, che è diventato un modo di dire che adesso si usa in politica, in qualsiasi ambito della cronaca, e nasce da lì. Poi mi sono divertito un po' a tracciare, visto che siamo che è iniziato il mondiale ai noi senza di noi, e mi sono divertito a tracciare, a immaginare un mondiale perfetto, quindi quale poteva essere un mondiale perfetto giocato dall'Italia, pescando nelle varie edizioni la migliore partita dell'Italia nel girone e poi in semifinale e in finale, no? E quindi ho immaginato questo percorso, che potrebbe essere la partita migliore del girone, Italia-Francia del 78, in cui siamo un'Italia di giovani, è una specie di nouvelle vague guidata da Antonio Cabrini, il bello Antonio, da Paolo Rossi, siamo belli, giovani e coraggiosi, no? Eppure dopo un minuto siamo già sotto di un gol, perché la Francia ci segna subito, eppure noi riusciamo a rialzarci e vinciamo quella partita 2-1 con un gol di Rossi e uno di Zaccarelli, e lì si può dire che nasce quello che poi sarà il mondiale dell'82. La vittoria in realtà di quel mondiale nasce nel 78, quando Berzotto ha preso la nazionale e comincia a lanciare questi giovani, e questa è un po' la partita d'esordio dei gironi più bella della storia dei mondiali azzurri. Poi, passando alla seconda partita, andiamo nel secondo girone che si faceva un tempo dopo il primo, no? È quello famoso, quello dell'82, in cui capitiamo nel famoso girone infernale con Brasile e Argentina, c'erano tutti per spacciati, e invece sappiamo com'è finita, no? Il mitico 3-2 con Paolo Rossi che si riscatta con 3 gol dopo l'inizio drammatico, appena uscito dal calcio scommesse. Quella è la partita probabilmente più bella del secondo gironcino. E poi andiamo in semifinale, dove in realtà ho due opzioni. Una, il grande classico Italia-Germania del 70, il 4-3, che comunque ha riempito di letteratura sportiva, tanti libri, tanti documentari.
1: Anche il cinema, aggiungo io, anche il cinema.
2: È successo di tutto in quella partita, non è solo il fatto che in Italia era mezzanotte e tutti gli italiani stavano guardando la partita, già dall'idea che proprio era un altro mondo, dove quell'Italia conquistava tutti. Però c'è un'altra semifinale più curiosa, molto, molto più indietro, che è Italia-Brasile del 38, dove i brasiliani si sentivano molto superiori a noi, e quindi addirittura fanno riposare i loro 2 fuori classe, li vogliono tenere freschi per la finale. Quindi Leonidas, in particolare, famoso come uno degli inventori della rovesciata, è considerato, e invece vinciamo 2-1 con un rigore decisivo di Meazza, che anche qui un po' di letteratura, pare che al momento di calciare il rigore l'elastico dei pantaloncini si sia rotto e quindi lui si debba tenere i pantaloncini con una mano mentre calci. Non esistono immagini e probabilmente questa storia ha un po' dei contorni un po' anche di fantasia, però è anche il bello del calcio, che poi si può condire con un po' di fiction, di realismo magico, diciamo. E poi vabbè, ovviamente la finale è l'ultima, Italia-Francia del 2006, perché comunque è quella che ricordiamo più vicina a noi, è quella da cui ho iniziato a raccontarvi anche lo sliding doors di Fabio Grosso, e l'ultima vittoria è quella che speriamo che da lì nascano gli allenatori, quindi tutti i giocatori che erano in campo, che adesso molti sono diventati allenatori, speriamo che uno di loro ci porti di nuovo al mondiale. Ci ha provato Gattuso, non ci è riuscito, magari poi toccherà a Cannavaro, toccherà a tutti gli altri, ai Pirlo, speriamo che qualcuno, Girardino, sono quasi tutti allenatori la maggior parte. E questo potrebbe essere un mondiale perfetto dei nostri sogni, da a cui aggrapparci adesso, visto che il presente è così grigio, in cui è grigio.
0: Claudio, mi sembra che a te, come a tanti di noi, ma anche come a tutti gli ascoltatori che ci stanno seguendo, piaccia più il calcio romantico di un tempo al calcio moderno di oggi.
2: Vabbè, diciamo che se fossi di un'altra nazionalità magari mi piacerebbe anche quello di oggi, però adesso ci fanno sognare più i campioni stranieri, però avessimo noi Yamal e Olise, i campioni francesi e spagnoli, probabilmente a me piacciono i fuoriclassi, i grandi giocatori che fanno sognare. Adesso sono nel passato e quindi mi rifuggo in quelli, però mi vedo anche delle belle partite di oggi, purtroppo non ci siamo noi. Speriamo che gli under 21 che stanno venendo su bene ci portino dei nuovi talenti.
3: È vero. Ma immaginandoti una ipotetica così, perché ovviamente non sarebbe possibile oggi, un'Italia resto del mondo di oggi, chi ti piacerebbe nel resto del mondo, chi vedresti insomma come potenziale squadra, magari scegliendo... appunto, hai fatto già qualche nome, ci vuoi dire qualche nome in più, ecco, come lo vedresti, una partita
2: vabbè,
3: del genere?
2: Io, dici come squadra del resto del mondo, i miei preferiti?
3: Sono sempre
2: legato a Neuer, che mi piace tantissimo come portiere, ovvio che sta un po' arrivando a fine carriera, tra l'altro mio figlio che è piccolino, c'ha 10 anni, fa il portiere, quindi siamo sempre a seguire tutti i portieri, a studiarli, però Neuer è sempre il numero uno. E poi vabbè, a centrocampo sicuramente Vitigna è il giocatore più forte insieme a Pedri, uno dei due ci deve stare o anche insieme, e poi dopo in attacco sicuramente i vari Rafinha del Brasile, Olise della Francia, Yamal sono i giocatori più forti. Poi vediamo Messi e Cristiano Ronaldo quale ultimo canto del cigno hanno pronto per questo mondiale. Addirittura sono arrivati a 40 anni praticamente, che è incredibile. Tempo fa, a 40 anni, il calciatore aveva già smesso da un po' di anni. E speriamo che nel resto del mondo sia Ancelotti a questo punto, così almeno c'è anche un tocco d'Italia, no? Che è quello quello che tifano tutti gli italiani in questi giorni. Esordirà proprio stanotte il Brasile, e vediamo un po' se riuscirà a tenere alti i nostri colori.
3: A questo proposito mi fai ricordare, è stato un portiere, però già nell'82, quando Dino Zoff era alla soglia dei 43 anni, sembrava chissà quale eclatanza di età si fosse superata, se vi ricordate, ecco.
2: Certo.
3: Fu un momento veramente, me la ricordo storico, questa cosa proprio come fosse ieri, è vero.
2: Sì, Zoff che va a alzare la coppa a 40 anni superati. A quel tempo solo i portieri si spingevano un po', c'era anche l'inglese Peter Shilton che ha giocato fino oltre i 40, e un tempo erano solo i portieri, adesso invece incredibilmente anche i giocatori, grazie al progresso degli allenamenti, dell'alimentazione, fanno una vita ovviamente molto diversa rispetto a un tempo che i calciatori si allenavano quelle 2 orette e finivano, adesso vivono tutta la giornata con attività varie e fisioterapie, massaggi e tutto quello che serve per curare il corpo, insomma, è cambiato tantissimo il calcio, ovviamente, come tutto.
3: Certo. Sì.
0: Allora, vogliamo ricordare Alessandra e Claudio Moretti, storia del calcio italiano. Tra l'altro, complimenti perché la prefazione di Pierluigi Pardo, insomma, oltre a essere un amico, è un grande professionista. Editore
2: grazie.
0: Newton Compt Editori, la trovate sia sulle piattaforme, perché oggi purtroppo siamo abituati a comprare i libri dalle piattaforme, che vabbè ci piace, basta che leggete, però la bellezza di chiudersi in libreria per quella mezz'oretta, no? Claudio, non so se sei d'accordo,
2: certo,
0: e scegliere
2: facile,
0: perché poi questo
2: qualcosa,
0: questo
2: sì.
0: Tuo è un libro, io mi piacciono sempre quei libri che tu immagini sugli scaffali, e questo tuo è un libro che colpisce l'occhio per
2: ci
0: come è fatta
2: bene,
0: la
2: sì.
0: copertina, ci sta molto bene, ci sta molto bene, quindi è un libro anche che ci riporta indietro, quindi è anche un libro per l'estate, da sotto l'ombrellone, dico io.
3: Sì, infatti, è vero.
0: Quindi prendetelo o regalatelo a qualcuno, soprattutto ai giovani che non sanno neanche cos'era il calcio la storia del calcio di una volta, e quindi magari possono invece di leggere i sermoni della scuola, possono leggere una cosa bella come questa.
2: Grazie.
0: Grazie.
3: Complimenti,
0: a te.
3: Claudio.
0: Grazie a Claudio, sì. Moretti.
2: Grazie a voi per lo spazio.
0: Ci fa piacere, e se lo sapevo t'avrei fatto trovare una voce storica di Sfide, che è un amico che spesso è con noi, Lori, quindi cioè, credo,
2: certo,
0: che vi conosciate.
2: Certo, sì, bellissima, è bellissima voce, ha letto splendidamente tanti testi che ho scritto, rendendoli ancora più belli.
0: Certo.
2: Imparavo io dalla sua voce, pensando alla sua voce scrivevo meglio sicuramente.
0: Bellissima questa cosa. Grazie Claudio, e se presenterai il tuo libro da qualche parte in giro qui per il Lazio, diccelo, perché il nostro microfono è sempre aperto e ti verremo a sostenerti. Grazie.
2: Grazie, grazie mille Alessandra, grazie a tutti voi.
3: Grazie a voi, grazie a te Claudio.
2: Ciao.
0: Allora, questo era il consiglio di questa settimana di Alessandra Bloglia, Claudio Moretti, storia del calcio italiano, con la prefazione di un grande professionista che è Pierluigi Pardo. Alessandra, ci salutiamo e ci ridiamo appuntamento qui. No, noi ci sentiamo anche domani, perché c'è una cosa che dobbiamo ricordare, a cui tu parteciperai lunedì e darai la tua voce in prestito, quindi lo diciamo domani.
3: Sì, presterai... sono molto contenta di essere con voi anche domattina, veramente.
0: Presterai
3: mi fa
0: la
3: piacere,
0: tua voce, quindi
3: Susanna.
0: Domani chiamo te, chiamo Dionisi e ricorderemo questo evento.
3: Molto bene.
0: Invece per oggi siamo arrivati alla conclusione, quindi buon sabato se siete al mare, buon sabato se vedrete le partite dei mondiali, buon sabato qualunque cosa state facendo. Noi ci ritroviamo qui domani mattina, sempre dalle 11 alle 13 con Gualfi e Ghibellini. Grazie Ale.
3: Grazie Susanna, e sempre cari saluti a tutti i radio telespettatori.
0: Grazie a tutti, a domani.
4: TMV Radio ha presentato Guelfi e Ghibellini.

0: Welfi e Ghibellini, idee a confronto. Non solo esperti, perché su TMV Radio la vera libertà è dare voce alla gente.
1: Benvenuti, benvenuti a Guelfi e Ghibellini, tutte le domeniche dalle 11 alle 13 e come tutte le domeniche il mio compagno di viaggio Riccardo Proietti. Ciao Riccardo.
2: Ciao Susanna, buongiorno a tutti radioascoltatori e radiotelespettatori.
1: Allora chiediamo subito, allora sì, il canale 403, ma la nostra app, soprattutto la nostra app TMV Radio, scaricatela perché visto questo è il periodo di mare, ci potete portare anche sotto l'ombrellone, anzi diteci al numero 331-8200-213 dove state, quanto fa caldo, perché noi qui dentro abbiamo l'aria condizionata, però fuori fa caldo,
2: qui ci sta bene,
1: fuori fa caldo. Sì, insomma è arrivata l'estate, anche se effettivamente entra il domenica prossima il 21 giugno, però qui è già arrivata. Ormai, come si dice spesso, non ci sono più le mezze stagioni.
2: No, non esistono proprio.
1: Siamo passati dal cappotto al costume in un attimo, ragazzi. Allora, quali notizie ci sono? Beh, il Napoli ha a disposizione per il mercato, cioè Manna a disposizione per il mercato 70-80 milioni. Ovvio. La Lazio invece ha a disposizione zero, perché insomma se è saputo,
2: ci sono abbonamenti.
1: Notizia di ieri, no, non gli abbonamenti, ma notizia di ieri che il mercato della Lazio ha saldo zero, quindi non potrà fare mercato nemmeno a giugno, quindi no, saranno felici i laziali. Invece la Roma naviga acque tranquille. Il Milan, boh, chissà, lo chiediamo.
2: Anche lì è un punto interrogativo.
1: Anche
2: lì,
1: il Milan e Juve sono due punti interrogativi, ma guarda, non altro che per le certezze che ci hanno sempre dato.
2: Ah, beh,
1: cioè,
2: certo.
1: Juve e Milan sono due colossi.
2: Sono due pezzi di storia del calcio italiano.
1: Vederli
2: sì,
1: così
2: sì,
1: ci fa un po' strano. Lo voglio chiedere a Fabrizio Tomasello. Fabri.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Ciao.
2: Ciao Fabri.
1: Allora, ho detto, il Napoli ha a disposizione 70-80 milioni. La Juventus, così, la Roma tranquilla. La Lazio non farà mercato nemmeno a giugno, a meno che, c'è un punto interrogativo, a meno che Lotito metta soldi nelle casse, che però non ha mai fatto, quindi io non lo so se qualcuno
2: può darsi
1: pensa...
2: che sia obbligato, magari.
1: Non lo so, rimarremo sorpresi, però io voglio capire invece il Milan. Sul Milan sta cambiando qualcosa, Fabrizio? Qualcosa in positivo?
3: Ma non so su che basi tu possa avere queste sensazioni positive. Io francamente di positivo in questo momento, pensando al Milan, non ho nulla. Sì, qualcosa si sta muovendo, ma sempre con queste movenze pachidermiche, tutto molto, molto lento, molto appesantito da 35.000 colloqui, call, incontri, trust di cervelli, che poi bisogna capire quanto cervello ci sia realmente in questi trust di cervelli, e come al solito tante discussioni, indecisione alla base di tutto, e alla fine il tempo passa, ormai sono passati 20 giorni da quando Cardinale ha fatto piazza pulita e ancora non si vede la luce. Qualche segnale comincia a arrivare, però vedi, mentre fino alla scorsa settimana, fino a qualche giorno fa addirittura, sembrava tutto fatto per Glasner in panchina e Ragnik alla direzione tecnica, adesso niente, clamoroso ribaltone, Ragnik si è stufato di aspettare, sì, come è giusto che sia.
1: Ce l'ha detto ieri anche Massimo Morales, che sono molto amici.
3: Ma sì, ma anche perché lui ha detto: io ci sono disposto a venire al Milan a determinate condizioni. Al Milan hanno traccheggiato, la verità è che comunque sia Ibrahimovic non era disposto a concedere a Ragnik tutto questo potere, probabilmente nemmeno Cardinale. A me sembrava strano fin dall'inizio, perché Cardinale, che accusava Maldini di essere un one man show, con quale criterio logico poteva affidare le chiavi della squadra ad un direttore tecnico che avrebbe voluto lo stesso potere che voleva Maldini? Cioè, certo, se non andava bene Maldini,
1: almeno lì giocavi in casa, insomma, per dire,
3: almeno
1: no?
3: Lì giocavi in casa, ecco. Quindi Ragnik è saltato, adesso sembra che ci sia nella testa di cardinale questo Krejci, che questo direttore sportivo, che peraltro è impegnato con l'Eintracht di Francoforte con un contratto fino al 2028, per cui bisogna capire se e come si libererà e a che prezzo. E però questa nuova visione della direzione tecnica ha cambiato anche le decisioni della panchina, perché se mentre per Glasner sembrava tutto fatto, adesso questo Krejci, che non avrebbe avuto rapporti positivi recenti con Glasner, avrebbe così orientato la decisione su Amorim, che è un altro nome caldo. Devo dire, a me lui non dispiace nemmeno come tecnico, perché lo Sporting Lisbona ha fatto grandissime cose, viene da una brutta esperienza a Manchester United. A me l'unica cosa che mi inquieta è che sarebbe il terzo allenatore portoghese dopo Fonseca e Conceição negli ultimi due anni, e visto l'andazzo con i due precedenti qualche timore ce l'avrei. Però ribadisco, lui come allenatore non mi dispiacerebbe, ed è uno di quelli su cui effettivamente si potrebbe costruire il progetto, il famoso progetto di cui si parla tanto. Staremo a vedere, io credo che ormai effettivamente non ci siano più i margini per continuare a traccheggiare, per cui voglio sperare che una decisione in un verso o in un altro venga presa in fretta.
1: Sì, anche perché siamo a metà giugno, quindi insomma...
2: Il tempo scorre, devono cominciare. Ma io posso fare una proposta? Come la vedresti, Fabrizio, Palladino al Milan?
3: Non lo so, Palladino secondo me è un buon allenatore, però non so quanto possa essere pronto per un certo tipo di palcoscenico. Io avevo dubbi anche su Italiano, ve lo confesso, quando si parlava di Italiano. Io credo che il Milan abbia bisogno di un allenatore. Abbiamo detto peste e corna di lui nelle ultime settimane, però un allenatore come Allegri è stato l'unico capace di cementare attorno a lui un gruppo squadra che poi si è sfaldato grazie alle picconate esterne di qualcuno di cui sappiamo nome e cognome, ma che non faremo. Però insomma, ecco, diciamo che qualcosa è successo, ma Allegri era riuscito nell'intento di rendere un manipolo di giocatori senza arte né parte, quello reduce dalla passata stagione, a una squadra. Quindi per quello dico che probabilmente al Milan servirebbe un allenatore di peso, di polso, di spessore. E bisognerà capire se lo sarà Amorim, però ecco, insomma, voglio dire, ormai tanto di scelte sbagliate questa attuale proprietaria ha fatte talmente tante, per cui magari per la legge dei grandi numeri forse potrebbe anche azzeccarne una adesso, no? È quello che si augurano i tifosi del Milan.
1: Senti, ma invece tornando su Ibrahimovic, a proposito di picconate, no? L'ultima follia del Milan.
3: Ma perché hai capito che si parlava di lui?
1: Sì,
2: no, non avevamo capito.
3: Così, vabbè.
1: L'ultima follia del Milan è quella di avere Ibrahimovic come commentatore ai mondiali in un momento in cui la società invece avrebbe bisogno, no, di fare quadrato, no, intorno a tutto quello che sta succedendo. Ma può darsi che magari lui sia lì per individuare giocatori, qualche talento, perché io non me lo, cioè, ci pensavo stanotte, no? Infatti ho dormito anche poco pensando a Ibrahimovic.
3: Devi dormire tu, Susanna, capito? Non pensare a Ibrahimovic.
1: No, perché mi veniva in mente il fatto, detto, vabbè, ma lui è comunque un uomo Milan, con tutto quello che sta succedendo va a fare il commentatore ai mondiali, guarda te, magari se va lì per individuare, no, per fare mercato, individuare qualche talento. Può darsi questa
3: cosa? In realtà lui nel suo meraviglioso ruolo di battitore libero oppure cane sciolto, chiamatelo come volete, lui può permettersi di fare quello che gli pare. Il problema è che se facesse solo questo, ma per carità, cioè fai il consulente, stai fuori, e il problema è che lui poi fuori non ci riesce a stare, e quindi da fuori rientra dentro. Anche attraverso percorsi evidentemente dannosi per la squadra, e succedono i disastri che sono successi negli ultimi tre mesi. Per cui se lui rimanesse solo negli Stati Uniti per visionare nuovi calciatori, ma per carità, sarebbe, anche perché l'occhio ce l'ha, è stato un grandissimo campione, quindi va bene tutto. E il problema è che poi la sua ingerenza diventa dannosa, perché pretende di fare e dire cose che in teoria non gli spetterebbero. Cioè, i disastri al Milan sono cominciati quando si è capito che c'erano due strutture che facevano mercato, no? L'abbiamo visto l'anno scorso, da una parte Tare che cercava di fare mercato con Allegri e dall'altra la struttura parallela che faceva capo a Furlani con Ibrahimovic e Moncada, che faceva un altro mercato non collegato con Tare e Allegri, e poi si sono visti i disastri. Quindi ripeto, sarebbe bello se Cardinale riuscisse ad assegnare a Ibrahimovic un ruolo preciso. È il problema che lui tanto continua a dire: no, ma io sono fuori, io non c'entro niente, io però capito, non è
1: allora
3: così,
1: levatevi
3: poi
1: il telefono.
3: Capito, non è così, perché poi in realtà invece dentro lui ci entra comunque.
1: Sì. Lo sai qual è la sensazione vista da fuori? È che Cardinale, invece di puntare dritto magari su delle certezze di cui il Milan avrebbe bisogno, no? E non delle scommesse, invece diventa una corsa a inventare il colpo geniale, che il calcio non si è mai fatto.
3: Susanna, ma purtroppo il problema è sempre stato quello. Cardinale è arrivato al Milan non con l'umiltà di dire: io sono un parvenu del calcio, sono un grande imprenditore dello sport, ma del calcio non so nulla, mi metto nelle mani.
1: Quindi mi circondo di persone che sanno di calcio.
3: Cioè, lui è arrivato in Italia con la presunzione di voler cambiare non solo il Milan, ma addirittura il calcio italiano. E da questo punto di vista posso pure trovare l'idea lodevole, no? Per aumentare i diritti, la visibilità, l'appetibilità del prodotto calcio in Italia. Ma farlo per gradi e soprattutto con l'umiltà di chi vuole prima apprendere e poi agire. Lui è appena arrivato al Milan, ha fatto tabula rasa di tutto quello che c'era, e stiamo parlando di una squadra che aveva appena vinto lo scudetto, perché Cardinale ha firmato il contratto per l'acquisizione del Milan con ancora le bandiere alle finestre, perché il Milan aveva appena vinto lo scudetto. In giro dei 4 anni guardate che cosa è riuscito a combinare.
1: Senti, ti faccio una domanda, perché ieri tramite messaggini mi hanno accusato di non aver ricordato, insomma ieri era una ricorrenza dei 3 anni della morte di Silvio Berlusconi, e quindi no, voi siete una radio, devi ricordare. Ecco, adesso io lo chiedo a Fabrizio, ovviamente non per la politica, non per l'uomo, no, ma quello che ha rappresentato Berlusconi per il Milan.
3: Intanto ha rappresentato l'occasione per un'ennesima gigantesca gaffa da parte dell'attuale proprietà, perché il Milan non ha minimamente ricordato Berlusconi nel terzo anniversario della sua morte. La giustificazione è stata: abbiamo deciso che comunque sia ricorderemo gli anniversari di Berlusconi solo per il giorno dell'acquisizione della squadra, quindi
1: ma dai,
3: il giorno della morte non doveva essere ricordato, e vabbè, e se la sono cavata così, ma la figuraccia è stata
1: fatta.
3: Mondiale. Ma insomma, voglio dire, quello che ha fatto Berlusconi per il Milan è sotto gli occhi di tutti, è riuscito a costruire lì davvero con un'energia e una lungimiranza da fenomeno la squadra più bella, più forte di tutti i tempi, come è stata definita da sondaggi tra tutti gli esperti nel mondo del calcio, il famoso Milan di Sacchi, ma poi c'è stato il Milan di Capello, poi c'è stato il Milan di Ancelotti, è stato un Milan che ha vinto talmente tanto, è diventata la squadra più titolata al mondo. Ecco, ripensare a quello che ha fatto Berlusconi nei suoi anni di Milan e vedere quello che sta succedendo adesso fa
1: tristezza.
2: Io credo che Cardinale non ha nemmeno l'unghietta di Silvio Berlusconi, che è stato uno dei presidenti più vincenti d'Italia, non solo del Milan, ha vinto 29 volte su 30 anni della sua presidenza, quindi c'è solo chapeau, altro che ricordarlo. Ce n'avessimo di presidenti di quel livello che ha portato fior di giocatori a Milano tra Gullit e Van Basten, Rijkaard, Donadoni, Tassotti, io venivo Ancelotti quando c'era in panchina, cioè io credo che un Milan così stellare era bello solo vederlo in campo, e c'erano delle partite belle, io mi ricordo quella a Madrid che hanno pure vinto pare 5-0, 4-0, ma non mi ricordo il risultato definitivo, però hanno vinto anche lì. Quindi Cardinale penso che dovrebbe non solo ricordarlo, ma dovrebbe prendere un po' di esempio, un po' più di rispetto per chi ha fatto il Milan grande. Questo dovrebbero pensare alla dirigenza del Milan.
3: Sì, soprattutto pensare di non avere la verità in tasca, ma pensare anche di guardarsi attorno, di prendere appunti, di prendere spunto da quello che hanno fatto gli altri e pensare di non essere i più bravi del mondo, soprattutto quando poi è dimostrato che così bravi evidentemente non sono.
2: Ma sai, Berlusconi...
1: sai cosa? C'era un giornalista che mi diceva, un direttore che mi diceva sempre, siccome di geni ne nascono pochi e noi non siamo dei geni, dice allora prendiamo esempio da chi ce l'ha fatta, copiamo, perché copiare va bene.
2: E come no? Però Berlusconi era anche coadiuvato non solo da Gagliani, c'era il mio amico Incocciati, c'erano Baresi, c'erano Maldini, c'erano fior di giocatori.
1: Ma quello che diceva Fabrizio prima, circondati di gente che il calcio lo sa fare.
2: Esatto, perché basta con questi signori che vengono da manager, che fanno aziende. Il calcio non è un'azienda, il calcio è uno sport che devi conoscerlo, devi farlo, devi capirlo e soprattutto puntare sui mondi giovanili.
3: Susana, tu prima per esempio hai fatto l'accenno paragonandole a Milan e Juventus. La Juventus però in questo momento di difficoltà ha dimostrato di avere tutt'altra attenzione al problema, perché ha deciso di risolvere con Cobolli, tempo 24 Comolli, no, Cobolli è un'altra cosa, dopo 24 ore c'era già il nuovo amministratore delegato, che tra l'altro era uno che era in
1: orbita
3: Milan.
1: Ha parlato Rangnick. Ha detto 3 settimane fa c'è stato un primo contatto e si sono tenuti dei colloqui. Ho chiarito fin dall'inizio che volevo avere chiarezza prima dell'inizio del mondiale, per me, per la squadra e per il paese, per la federazione austriaca e per... mi hanno levato il comunicato. Vabbè, insomma, il tenore è quello. Non mi hanno fatto sapere nulla e quindi...
3: Lui voleva avere una risposta entro l'inizio del mondiale,
1: giustamente,
3: perché voleva decidere che cosa fare e comunicarlo alla federazione austriaca, che gli aveva sempre dimostrato tutta la volontà di continuare con lui. Il Milan ha traccheggiato e questi sono i risultati. Per quello facevo l'esempio con la Juventus, perché poi voglio dire, il tempismo, l'attenzione, la cura dei particolari, anche questa. Il Milan ha fatto tabula rasa, Cardinale, ha fatto tabula rasa ormai 20 giorni fa. 20 giorni fa.
1: Sì, sì.
3: Cioè, tu puoi permetterti di licenziare il capo se poi hai già qualcuno con cui sostituirlo, non che cancelli poi in un momento così delicato e importante della stagione. Questo è il momento in cui si costruiscono le squadre.
2: Ma guarda, poi
3: e quando poi vuoi mi insegnare, quando arrivi a fare il mercato a luglio, ma ti restano solo o gli scarti o comunque sia le non occasioni, cioè sei costretto a prendere giocatori a prezzi magari triplicati o quelli che sono rimasti
1: all'ultimo minuto, è così,
3: non si può fare.
2: Guarda, poi la Juventus, per il dottor Carnevali, c'è stato a Sassuolo, è una persona non solo seria ma pure competente, quindi già si sta a mettere all'opera, è uno che punta pure sui mondi giovanili, è una persona che finalmente c'è competenza di calcio. Io credo che la Juventus farà molto bene, perché quando arrivano queste persone, come a Sassuolo arriva Alberto Aguilani, quindi cominciamo a vedere delle persone che capiscono di calcio, così almeno vediamo questo Made in Italy che dovrebbe uscire fuori, perché io sento ancora parlare pure sugli allenatori stranieri, sempre stranieri, non sappiamo più che pesci prendere in Italia.
3: A proposito di allenatori giovani, perché tu hai nominato Aguilani, grandissimo personaggio, contentissimo che sia arrivato al Sassuolo, il Torino però ha preso Abate. Ricordiamo il percorso di Abate. Abate è stato, sempre grazie a Ibrahimovic, cacciato in malo modo dal Milan anni fa, dopo aver portato la squadra in finale di Youth League, cioè la Champions League dei giovani.
2: Dei giovani, sì, sì.
3: È stato cacciato perché pare non avesse utilizzato a dovere il figlio.
1: Sì, mamma mia, cioè, vabbè.
3: Milan futuro è precipitato negli abissi, grazie a Chiroschi, l'amico del cuore di Ibrahimovic, che è stato messo là per fare solo danni, e Abate, tempo 2 anni, è arrivato in Serie A, perché si capiva che era bravo, era evidente che fosse bravo. ed ecco qui i risultati.
1: E questo, signori e signori, è il calcio italiano. Fabrizio, sì. Grazie.
3: Grazie a voi, ragazzi. Grazie. Un abbraccio.
2: Ciao, Fabrizio.
1: Allora, prima di andare in pubblicità, io vi voglio far vedere perché Riccardo, noi abbiamo parlato, io ho parlato nelle scorse settimane di una moda che dopo i Cesaroni si è insomma è diventata virale a Garbatella. Allora Riccardo è andato a trovare il nostro amico, vediamo se dall'altra parte della regia ci aiutano, ci supportano, perché volevo mandare proprio il video che ha fatto Riccardo, però io dall'altra parte non vedo nessuno, quindi ti chiedo adesso, adesso ritornerà. Ti chiedo, leggo sul Corriere dello Sport, Roma all'olandese, sembra che Somerville voglia giocare in tandem con Malen, come li vedi?
2: Ma io guarda, intanto diciamo che i Franchi stanno cominciando a costruire una Roma insieme a Gasperini, hanno preso un DS molto molto buono che è D'Amico, poi hanno cominciato a fare anche delle plusvalenze perché nessuno lo sa, ma anche Edo Bove ha partecipato perché con l'assicurazione a Roma li prende dai 10 ai 15 milioni di entrate nelle casse, 6 milioni li recupera da Calafiori, 9,5 da Baldanzi del Genova, quindi credo che si sta cominciando a completare una buona squadra, e poi ci sono i 40 milioni che a Roma ha detto su Solè, quindi adesso si vedrà quello che poi svilupperanno, però questi due tanto adesso li vediamo al mondiale perché giocano insieme, Malem non è una certezza, ormai vediamo quest'altro sulla destra che corre, dice si conoscono, staremo a vedere quali saranno poi gli sviluppi, però io credo che la Roma sta cominciando passo dopo passo, c'è una presidenza e una dirigenza competente, stanno investendo, e anche perché la Champions, come ti dicevo sempre, è molto competitiva, quindi devi essere competitivo, e vedremo questo Sam come sarà, vedemolo sul vabbè, però giocare ai mondiali mercato, e poi mercato adesso è in azione, in attività,
1: no, adesso inizia,
2: staremo a vedere
1: a fine mese, però beh, voglio chiedere a Gabriele di mandare, perché ho detto ve lo faccio vedere che Riccardo è passato a Garbatella dove ormai è virale il caffè Gasperini, abbiamo un video e poi ci colleghiamo proprio con Marco
2: non ci posso più andare a Garbatella ormai.
1: Vai.

0: cosa.
1: Amico mio, col caffè di Gasperini non perde la Roma, meglio di così, dai!
0: Che spettacolo!
2: Allora, era, se non l'avete riconosciuto, era Enzo Salvi.
3: Sì, quello lui,
2: era Enzo Salvi che ha fatto la battuta che a me piace tanto. E poi dice perché diventa virale, perché poi ci sono questi personaggi che passano a trovare,
3: sì,
2: a trovare Marco. Dice: con il caffè Gasperini la Roma non perde. Mannaggia la miseria. Comunque gli artisti hanno quel qui in più. Sicuramente Enzo Salvi è uno di questi. T'abbiamo visto con la maglietta della Roma. Era quella nuova, tra l'altro. Cioè, bravo, non ce la porti qui.
3: C'è stata un'idea di una grafica, di una persona allora, carinissima, molto.
2: Allora, io voglio sapere da Marco Albani. Ciao Marco.
4: Buongiorno e buongiorno a tutti i radiotelespettatori.
2: Abbassa il volume della televisione, così ti sentiamo bomba, meglio.
4: Eccomi.
2: Io
4: buongiorno
2: volevo
4: a tutti,
2: capire,
4: i radiotelespettatori.
2: Volevo capire, abbiamo visto il video, è passato a trovarti Riccardo, è passato a trovarti
4: Lo saluto Riccardo Proietti, il guerriero, e un saluto speciale a Enzo Salvi.
2: Ma
3: ciao,
2: sai,
3: Marco,
2: ecco,
3: ciao.
2: Com'è questa
4: buongiorno.
2: Cosa? Dici, sta diventando virale
3: ormai.
4: È più che virale, siamo oramai in un trampolino di lancio e stiamo soltanto aspettando il mister qui.
2: Che
4: la Garbatella lo sta aspettando di grande cuore, con un grande abbraccio, grande brindisi.
2: Sicuramente prima o poi arriverà.
3: Guarda, ho mandato già un messaggio giù a pure dei miei ex colleghi. Gli ho detto: guardate, già
2: non
3: c'è l'apoteosi.
2: No,
3: c'è l'apoteosi, alla che siamo andati solo un 3-4.
2: Allora, però ricordiamo anche che Marco sarà con noi anche
3: sabato
2: prossimo a Fiano Romano, dove presenteremo il libro sui 40 anni, perché io dico sempre, no?
3: Il libro.
2: Le altre, noi abbiamo parlato del Milan, abbiamo parlato della Juve, quelli vincono gli scudetti, festeggiano due giorni e stanno bene così. Noi ancora stiamo a festeggiare quello dell'82-83. Insomma, il cuore giallo-rosso è un'altra cosa. No, Marco.
4: Però io credo, Susanna, che quest'anno sia un anno particolare, quello che viene della prossima Serie A. E non solo, abbiamo il cinquantenario del grande Cux. Lo dobbiamo dire tutti quanti.
2: Insomma,
4: anche
2: è una
4: Riccardo
2: storia. Sì, è una
4: sarà
2: storia.
4: Con noi, sarai con noi anche te, Susanna, sì. È la grande storia, è un'atmosfera magica qui, oramai si è ricreata, è ritornata un'atmosfera magica tutti i giorni e quindi siamo in fermento.
3: Però allora, sei bravo anche te lì con tutti i tifosi a Garbatella, siete una famiglia unita.
4: Siamo una grande famiglia. E come ti ho detto anche a te, Riccardo, tu fai parte di questa grande famiglia.
2: Allora Marco, intanto noi ti lasciamo al caffè Gasperini, salutaci tutti i ragazzi che sono lì con te e l'appuntamento è per sabato prossimo insieme a noi a Fiano Romano.
4: Esatto, con un grande cuore, purtroppo non posso portare questa macchinetta magica, ma verrò io a portare questo spirito, questa atmosfera magica in questo bellissimo evento che tu hai portato e stai facendo con Massimo Paravani e i tuoi ospiti. Ci sarà anche Enrico Minozzi, quindi siamo tutti
2: un
4: lì.
2: Un pezzo di storia.
3: Marco,
2: sì,
3: porta
2: sì,
3: una maglietta
2: sì,
3: con,
2: sì,
3: la,
2: sì,
3: con la macchinetta dei Gasperini. Una maglietta.
2: Allora
4: una stampa,
2: grazie a Marco Albani. Grazie Marco, buon caffè.
4: Buona giornata e vi saluta tutta la Garbatella. Un abbraccio.
3: Grazie, un abbraccio a voi.
2: Noi ci fermiamo e ritorniamo qui fra due minuti.

0: Eccoci ritornati in diretta. Oggi siamo puntualissimi. Voglio i complimenti. Allora, andiamo sul versante Lazio. Io qua leggo ufficiale il mercato a saldo zero. Mannaggia la miseria. Andiamo a capire che cosa si può fare e andiamo a capirlo insieme al direttore Alessandro Cerreoni. Ciao Ale.
1: Ciao, buongiorno Susanna, buongiorno Riccardo.
2: Ciao Ale.
1: Buona domenica.
0: Al nostro amico giornalista content creator Francesco Vitale.
3: Buongiorno a te Susanna, a tutti coloro che ci stanno seguendo e a tutto il tuo parterre. Io volevo distrarmi con i mondiali, invece a quanto pare la Lazio incombe sempre.
0: Sì. E invece con il mio prof del cuore, Pino Capua.
4: Tu del cuore, Susanna, tu del cuore. Buongiorno a tutti. Ciao a tutti voi, ciao.
0: Dove ti trovi, Pino? Perché io ogni tanto vado a sbirciare sull'Instagram di Pino, di Vincenzo.
4: Vicino Roma, in Abruzzo. Mi sto godendo un po' di freschetto comincia a diventare pesante.
0: Oggi, quindi la domenica oggi non si gioca più?
2: No, fa caldo.
4: Giochiamo il venerdì sera.
0: Perché fa caldo adesso la domenica.
4: Esatto, la mattina purtroppo già dalle 9 comincia a essere troppo caldo.
0: Allora, ieri il Corriere dello Sport titolava Lotito fatti aiutare, così non si può più andare avanti. Ufficiale il mercato a saldo zero. Cioè c'è una soluzione al mercato a saldo zero, nel senso che se Lotito mettesse dei soldi in cassa si potrebbe fare qualcosa, però nella storia di Lotito non è mai successo. Voi credete, e ve lo chiedo a tutte e tre, a qualcosa di nuovo che bolle in pentola? Pino, vengo prima da te.
4: Ma allora, se ci fosse qualcosa che bolle in pentola dovrebbe essere tirata fuori subito, perché la situazione secondo me sta precipitando. Siamo passati dal mercato bloccato dello scorso anno a un mercato a saldo zero, che significa che se io vendo uno posso prendere un altro, se non vendo nessuno non prendo nessuno, e quindi diventa complicato, anche perché il contesto è, facciamo due pagine diverse, la pagina calcio e la pagina società. La pagina calcio, c'è un allenatore nuovo che ovviamente vorrebbe cominciare a creare una squadra che possa dare dei risultati, e che in questo momento non ha la possibilità di farlo, o comunque significa che gli unici giocatori che possono essere avvicinati al mercato sono quelli buoni, e c'è poco da fare. Quelli buoni sono, senza fare torto a nessuno, sono Rovella, Isaksen, Gila, questi tanto per dirne tre. Se li vendi tutti e tre devi offrire la squadra, a meno che non compri tre giocatori dello stesso livello, cosa che credo che sia praticamente impossibile. Pagina società. Ragazzi, si è rivoltato tutto il mondo, finalmente. Noi vediamo articoli che partono dal Tempo, arrivano al Corriere dello Sport. Sul Messaggero preferisco non pronunciarmi, perché diventerebbe poi antipatico. Però voglio dire, finalmente si sono svegliati tutti. Ormai la gestione societaria del presidente Lotito deve essere, diciamo così, in maniera affettuosa, rivista. Il mio amico Bisignani è una persona straordinaria sotto tutti i punti di vista, ha fatto sia articoli sul Tempo sia una bellissima intervista sul Corriere dello Sport di ieri. Apro e chiudo parentesi, Ivan Zazzaroni, 10 e lode veramente. E Bisignani ha detto: fatti aiutare. Se non te ne vuoi andare, sostanzialmente, ci sono delle persone valide, sia dal punto di vista strutturale che dal punto di vista organizzativo, che ti possono cominciare a dare una mano. Susanna, mi sono dilungato un po'. Se questo non succede, la Lazio va a morire.
2: Speriamo di no.
0: Purtroppo io la penso come storia, Pino. Alessandro?
1: Ma sai Susanna, allora, quello che dice il professor Capua è sacrosanto, e siamo tutti allineati su quella lunghezza d'onda. Ecco, ormai il tempo di Lotito è scaduto, cioè la situazione sta precipitando di giorno in giorno. La Lazio ha le idee confuse sul mercato a saldo zero dopo il mercato bloccato lo scorso anno. A gennaio, in fin dei conti, all'atto pratico è stato un mercato zero, perché venduti Guendouzi e Castellanos per 60 milioni complessivamente entrambi. Alla fine la Lazio ha speso meno della metà per Ratkov e Taylor, ecco, quindi anche lì comunque è stato di fatto, seppur sbandierato, un mercato libero, perché la Lazio fece tanto di comunicato, poi alla fine l'atto pratico è stato un mercato neanche a zero, proprio a saldo zero, a saldo meno, a saldo sotto zero, però, per dire, ecco, la situazione è completamente diciamo in caduta libera, ecco. Però non si vedono segnali, al di là delle parole, delle chiacchiere di Lotito, no? Della lettera pubblicata dal Messaggero, sul quale anch'io da collega preferisco non esprimermi, perché quello significa chiaramente poi andare un po' contro quella che è la linea editoriale, quelle che sono le scelte giornalistiche di quella testata lì. Però ecco, al di là delle parole di Lotito, i fatti pochi, cioè noi diciamo, per carità, nessuna scelta giornalistica di quella testata lì, però ecco, al di là delle parole di Lotito, i fatti pochi, cioè noi

0: crescono, ma vedo anche a livello dilettantistico. L'altro ieri il Guidonia ha presentato un nuovo tecnico, Guidonia che fa la Serie C, ha presentato un nuovo tecnico, ma un'organizzazione impeccabile che la Lazio se la sogna, stiamo parlando di Serie C. Cioè, e non voglio neanche parlare di amici miei che giocano in eccellenza, società di eccellenza, ma che hanno un'organizzazione veramente pazzesca, pazzesca, che la Lazio si sogna. E mi dispiace dire queste cose, perché la Lazio, così come è gestita, così come è organizzata, è una società di dilettanti che noi troviamo in qualsiasi categoria, promozione, prima categoria, eccellenza. E siamo in Serie A, signori. Dai, cioè, bisogna veramente che venga data una sterzata.
1: Sì.
0: E sono felice che adesso anche altri si stanno ravvenendo, primo tra tutti Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport.
1: Sì, ma infatti quello che dici io condivido tutto, cioè ci vuole un cambio di passo, cambio di dirigenza, gente che capisca di calcio e ce ne sta tanta pure della Lazio. Io ti posso fare un nome anche
2: Però scusate,
1: Marronaro
2: però
1: potrebbe
2: scusate,
1: muoversi
2: non è, non è, il
1: bene.
2: problema non è i nomi, Francesco, il problema è che
1: E devono
2: Lotito non
1: investire.
2: da... Ma no, il problema è che Lotito non la vuole vendere, potete fare tutti i nomi del mondo.
0: Susanna,
2: Lotito...
0: Susanna, non
3: No,
0: la
3: però
0: vuoi
3: partiamo
0: vendere?
3: da un presupposto,
0: Prendi un
3: Susanna, che
0: direttore
3: siamo arrivati a
0: generale
3: un
0: come si deve,
3: pubblico
0: prendi un direttore
3: ritorno.
0: sportivo come si deve.
2: Francesco?
3: No, stavo dicendo, dobbiamo partire dal presupposto che adesso sono passati anche 22 anni e mezzo, quindi di conseguenza siamo arrivati a un punto di non ritorno dove praticamente non è solamente una curva che si è messa contro di lui, è un popolo intero e anche la situazione in senso generale, perché qui a me sembra tutto francamente drammatico e irrisolvibile, perché fare un mercato a saldo zero è altamente problematico, può accadere una volta, ci siamo già passati la scorsa stagione con le problematiche che abbiamo avuto la scorsa estate. Però ripetersi di certe dinamiche e farle diventare normalità non è tanto normale in una società come la Lazio, partendo poi dal presupposto che i giocatori se ne vogliono tutti andare, perché anche le società che ti vengono a fare un'offerta, sapendo ad esempio che Ghila è in scadenza nel 2027, ma il Napoli non è stupido che ti dà 30 milioni, approfitta di
0: Certo.
3: questa situazione drammatica della Lazio e quindi di conseguenza giocano al ribasso. Con le dovute proporzioni, un po' quando all'ultimo giorno di mercato nell'estate del 2002 vendemmo Onesta e Crespo, tutti giocavano a ribasso. Figuriamoci in una situazione drammatica, perché qua è 100 volte più drammatica. Poi c'è anche il fatto che, per esempio, Romagnoli andrà via, questo si è capito, andrà all'Al-Sadd in Qatar. E i giocatori che entreranno, con cui vai a rimpiazzarli, sono inferiori. Quindi c'è un indebolimento proprio del parco giocatori e poi economicamente parlando è una situazione senza precedenti, perché poi ricordiamoci che negli anni passati Lotito sbandierava proprio i 420, la sua supergestione economica e quant'altro, ma invece qui poi si è palesato tutto quello che non è stato fatto in 22 anni, perché poi io te lo dicevo anche ieri, questa è una società che, a differenza magari del Napoli, che ha un imprenditore serio come De Laurentiis, che sono partiti dalla Serie C, il Napoli ha saputo fare player training, e ti dico anche l'Atletico Madrid negli ultimi 15 anni, perché stavano messi peggio della Lazio economicamente, almeno l'Atletico. Quindi ci troviamo in una situazione dove il presidente ormai è stato messo con le spalle al muro e l'unica soluzione è lasciare. Perché non c'è proprio punto di non ritorno, non c'è logica a rimanere. E oltretutto il calcio che vuole fare lui non è più un calcio sostenibile economicamente parlando. Sono finiti gli anni dove tu vai a prelevare Luis Alberto a 5 milioni,
2: Aspetta un
3: Milinkovic a
2: attimo,
3: 10
2: perché
3: e Immobile a 9.
2: voglio fare una domanda. Mi stava venendo adesso. Voglio chiedere una cosa a Pino, perché a differenza nostra, Pino è tutto
3: Certo.
2: l'anno che segue le partite e quindi parla con gli addetti ai lavori, no, Pino? Volevo chiederti: noi parliamo sempre dei tifosi, no? Dell'amore, di quello che hanno deciso i tifosi. Adesso quest'anno non faranno neanche gli abbonamenti, andranno solo nei due derby, da quanto ho capito, e in trasferta. Ma che aria si respira invece all'interno, non all'interno della Lazio, perché anche se lo sapessi non te la farei mai questa domanda, ma con le persone che magari fanno parte del mondo del calcio con cui parli? Perché noi diciamo, i giornalisti se ne sono resi conto, no? Il Corriere dello Sport, la Gazzetta, Tutto Sport, eccetera, eccetera, il Messaggero, ma le persone che sono all'interno del mondo calcio, Pino, che ne pensano di questa situazione? Come la commentano? Guarda, non direttamente quelli della Lazio, insomma, dico in generale.
4: No, quelli della Lazio non ne voglio.

0: Io non ne posso parlare, parliamo di quelli che ci stanno intorno. Sono tutti attoniti, attoniti vuol dire che succederà dopo, perché questo è un percorso che piano piano si sta andando allo sfacelo, non so se mi spiego. Cioè, vedere una squadra con la curva vuota, lo stadio vuoto per credo 7-8 partite ormai quest'anno, sì, significa sì. Praticamente
1: il derby anche.
0: Ma al derby soprattutto, anche se era fuori casa, ma insomma significa che tutto quello che è il mondo calcio, cioè passione, tifosi, stadio pieno, entusiasmo, tutto questo si sta disfacendo. Quindi tutte le persone che sono al di fuori dal mondo Lazio, attenzione, e fuori dal raccordo anulare, questa situazione è uscita fuori da poco, eh? Perché prima ancora si diceva, bello Tito vi ha salvato, perché cioè gente che non è del mestiere, come dice Checco Zalone, non sapeva che cosa in questi 22 anni è stato fatto. Adesso finalmente, siccome sono uscite finalmente fuori le voci autorevoli e importanti di questo mondo, finalmente tutta questa storia viene all'orecchio di tutti. Ma il problema vero è che ci si trova di fronte a un muro, perché il muro è quello che ha creato il presidente Lotito. Davanti a questo muro nessuno sa che cosa può essere la partita di domani. Io posso dire in più che Luigi Bisignani ieri ha consigliato, facendo anche dei nomi, una struttura tra virgolette di personaggi preparati e comunque competenti che possono in qualche modo cercare una strada, perché il problema vero, al di là del fatto che i tifosi l'hanno abbandonato, è che l'hanno abbandonato pure i soldi. Cioè io credo che tutta questa situazione che sembrava un paio d'anni fa rosea e fantastica a detta del presidente Lotito, non era vero. La Lazio adesso ha problemi economici gravi, al di là di tutto, e questo significa che se non fai o un aumento di capitale o una struttura collaterale che ti possa aiutare, come ho detto prima, la Lazio rischia davvero uno sprofondo anche dal punto di vista economico. E quindi tutto quello, rispondo alla tua domanda Susanna, tutto quello che è successo in questi 22 anni è venuto fuori tutto insieme, e tanta gente competente, brava e soprattutto di buona volontà si potrebbe mettere a disposizione per cercare di dare una mano a una persona che però evidentemente non ha ancora capito dove sta andando.
2: Sì, certo. Ma Susanna, ma infatti, ma cioè, dopo la decisione appunto del tifo organizzato di non entrare proprio nella seconda parte della stagione, ecco, lì io mi sarei aspettato un Lotito che dava comunque prova concreta di voler cambiare le cose. Primo, aumento di capitale; secondo, scegliere un direttore sportivo alla Sartori per ricostruire veramente un progetto; tre, trovare un direttore generale, un manager importante, no? Cioè io ho sempre ad esempio apprezzato Carnevali del Sassuolo, che adesso è finita alla Juventus,
1: alla Juventus.
2: Figure di questo genere davi sicuramente un segnale, ma questo non è accaduto, è arrivata semplicemente una lettera.
3: E allora giornata, se vogliamo, se andiamo a vedere, non è neanche accaduto nei suoi 22 anni e mezzo, perché se andiamo a vedere le figure dirigenziali che si sono preposte nella sua gestione, l'unico bravo fino in fondo, io ti dico Walter Sabatini all'inizio, perché all'inizio proprio della sua gestione c'era Gabriele Martino, che insomma non è di primo pelo. Fabiani, comunque sappiamo tutti quanti il rapporto che si è venuto a creare tra di loro. E poi per quanto riguarda il resto, Tare se l'è trovato un po' in casa, perché da ex giocatore della Lazio poi iniziava tutto quanto il suo percorso. Quindi lui, in un certo senso, ma questo non lo scopro io, vuole essere una sorta di padre padrone e scavalcare le figure dirigenziali. Sì. E questo poi nel calcio non è possibile, perché ognuno deve stare al suo ruolo.
2: E certo, ma che poi tra l'altro, Francesco, che poi tra l'altro ad oggi, 14 giugno, la Lazio non ha neanche uno staff sanitario. Cioè non c'ha neanche... Cioè, capito come? Cioè, stiamo veramente navigando proprio nel buio più totale.
0: Non ne parliamo, di questo non ne parliamo, preferisco spendere un velo pietoso.
2: No, ma infatti ne parlo io, prof, perché così almeno ti sollevo da qualsiasi imbarazzo, visto che magari comunque parliamo di un ambito dove chiaramente...
0: Esatto.
2: Tu ne fai parte, però, cioè, ma veramente, ma queste cose, cioè, il Tivoli, signori, il Tivoli 1919, che fa l'eccellenza, io vivo a Tivoli, l'altro giorno ha presentato le maglie in comune, ha presentato l'organigramma della società della prossima stagione, hanno 3 medici, hanno 3 dirigenti, hanno allenatore, preparatore, team manager. Cioè, ma stiamo parlando
1: del hanno la struttura di una squadra di calcio, ragazzi, hanno la struttura di una squadra di calcio.
2: Parliamo di eccellenza, che io ero lì, no, perché comunque sono tutti amici, mi dicevo tra me, ma pensa se la Lazio avesse una struttura del genere cosa potrebbe fare? Ma ti rendi conto, dobbiamo invitare e dobbiamo invidiare anche un club di eccellenza, siamo arrivati a questo punto. Cioè, io veramente non ho parole.
4: Guarda che intanto non scopriamo l'acqua calda, qui tanto la Lazio, se vuole risorgere, deve fare proprio un cambio di passo con gente di alto livello, cominciando dalle strutture sanitarie e staff tecnico, quindi non solo coi nomi, con gente competente che porti poi aria nuova, calcio nuovo, e allora forse qualche calciatore comincia a pensare di restare perché vede un progetto nuovo. Adesso non c'è progetto, non ci sono soldi, non c'è nulla. Io da ex calciatore ti dico che non verrei alla Lazio nemmeno, ma non per qualcosa, se non c'è un progetto non c'è nulla, cioè, perdi solo tempo. Allora o lì lo dito fa l'uomo serio e dice basta, dopo 22 anni ho fallito, fine, avanti un altro. Però bisogna vedere chi sono gli altri e se ci sono, perché io sento solo voci ma non vedo niente di concreto al momento.
3: Però è anche vero, Riccardo, che è impensabile che non ci sia nessuno, perché qua
4: certo,
3: è chiaro che poi il tifoso sognando si aspetta sempre lo sceicco, però io mi rifiuto di pensare a priori, senza soluzioni così drastiche e fantastiche, che non ci sia proprio nessuno, perché comunque stiamo parlando del sesto bacino di utenza in Italia, della prima squadra della capitale e di una squadra che negli ultimi 20 anni ha vinto anche svariati trofei. Se poi imprenditori stranieri li hanno trovati, anche il Como e il Venezia, non vedo un motivo per il quale non possa trovarlo anche la Lazio, che comunque volente o nolente una pille ce l'ha.
4: Sì, ma bisogna anche vedere chi sono questi imprenditori, perché a Como, quando è entrato quell'imprenditore, le strade erano un po' diverse, perché c'erano dei bacini d'utenza diverse, c'erano degli sviluppi
1: Riccardo,
4: diversi.
1: Il fatto non allora, è bisogna
0: venire un attimo.
1: Sì,
0: mi inserisco un attimo. Allora, è uscito fuori, prima era una voce segreta che io conoscevo, io avevo accennato a Susanna in qualche collegamento fa. È uscito fuori che una di quelle persone che si erano avvicinate qualche anno fa era Commisso, ragazzi.
2: Ecco.
0: Commisso ha fatto a Firenze un impero. Non so se vi è capitato a voi colleghi di essere aver visitato il centro sportivo di
3: la Fiorentina,
0: è pazzesco.
4: Pino, è stato fatto da Gio Baroni, io ci sono stato con la Fiorentina fino adesso, fino a che abbiamo vinto lo scudetto primavera, quindi
1: faceva il preparatore,
4: ho conosciuto, stai parlando di due persone straordinarie.
0: In un contesto dove parliamo di Roma. Allora, perché alla Roma si sono avvicinati i Preklin? Perché? Perché evidentemente c'è stato un meccanismo, un percorso che ha dovuto portare all'interno della Roma una struttura gigantesca come quella della Toyota, perché è gigantesca. Loro sono stati capaci di fare per anni un marketing straordinario, hanno lo stadio pieno sempre, perché così è, e sanno, quell'esempio ce l'abbiamo a un passo, l'esempio di quello che dicevamo prima.
1: Certo.
0: E perché la Lazio no? Perché evidentemente qualcuno glielo ha impedito.
1: Certo,
0: e perché Roma è una città che adesso ha un appeal dal punto di vista turistico, dal punto di vista storico,
1: grandissimo.
0: Probabilmente lo sa, c'è un appeal nel mondo verso Roma, che è pazzesco. Se voi girate il centro di Roma non ci si gira più, perché è pieno di turisti.
1: Sì, quindi
0: bisogna sfruttare questa situazione. Però evidentemente il pulcino nero evidentemente è rimasto a Formello, c'è poco da fare.
4: Diciamo che vogliono uscire più del baricentro di Formello.
1: Ma
2: non c'è un negozio nel centro di Roma, non ci sono negozi. La Roma apre negozi, store, tutto spiano. Cioè, ce n'era uno della Lazio a Fiumicino, ma era una petta che vendeva due sciarpe e due magliette. Basta, cioè, ma dai, il resto qualche centro commerciale, un paio di centri commerciali.
3: Allora, poi, indipendentemente da quello, vogliamo anche parlare della qualità dei prodotti. Forse, cioè, non mi voglio parere dalla Mizuno, ma per come eravamo abituati a maglie della Lazio, io anche se sono tifoso non me la comprerei mai una maglia del genere, perché comunque non mi piace proprio a livello qualitativo.
4: No, ma poi a Roma di diverso c'è anche
1: mi sembra di capire che è tutto da rifondare.
4: Sì, ma c'è un marketing a Roma che è diverso, c'è ognuno nel proprio settore.
1: No, Pino diceva
4: sponsor.
1: Una cosa giusta, anche facendo anche complimenti a una certa come posso dire, senza entrare in politica, no? Però a Roma con i grandi eventi è salita tanto, no, Pino? cioè è il centro del mondo, è diventata, quindi
0: diventata il centro del mondo, hai detto bene, è diventata, se io mi capita di girare per motivi di lavoro intorno a Roma, in Europa, c'è un'attrazione straordinaria, cioè ci vedono come dei fenomeni noi che viviamo a Roma, non so se mi spiego.
1: Sì.
3: No, ma io guarda, ti posso confermare questo, perché me ne rendo conto, perché avendo vissuto all'estero, Pino, fortunatamente ho vissuto anche in America e Spagna, quando dicevo alle persone con cui parlavo che ero di Roma, gli brillavano gli occhi, quindi c'è una percezione, ma questo poi non lo scopriamo di certo noi, di Roma all'estero, stratosferica, come stai dicendo te.
1: E purtroppo da versante Lazio non è stato capito, non si è voluta cavalcare l'onda.
4: Ormai siamo alla resa dei conti, o si sviluppa un discorso
1: comunque
4: diverso.
1: Siete tutte e tre d'accordo che dovrà succedere qualcosa, Pino? Deve succedere qualcosa, insomma.
4: Per forza,
1: perché non può sparire una società così.
0: No.
1: Se questo è
4: non
1: l'andazzo,
4: credo, non spero che non si arrivi a questo punto. No.
1: Pino, grazie.
0: Grazie a voi.
1: Buon fresco.
0: Grazie,
1: buon fresco.
0: Ciao Susanna,
2: anch'io devo salutare.
1: Ciao Ale.
2: Ciao, buona domenica a tutti, Riccardo, Francesco, Susanna.
4: Ciao.
1: Grazie. Poi parleremo anche con Alessandro del Roma sotto al Tevere, perché lui ha cominciato giovedì e poi ne parleremo. Francesco, invece noi non riusciamo a fare questa cosa dei mondiali, la faremo domenica prossima.
3: Non c'è problema, anche se poi, guarda, avrei da dire diverse cose sul Brasile, che ieri ha giocato una partita imbarazzante, ma non per prendermi note di merito, io l'avevo preannunciato solo leggendo la formazione e avendo visto il loro cammino nelle qualificazioni sudamericane. I Verde Oro sono comunque riusciti a pareggiare la partita con il Marocco, però insomma, per parlare della rassegna iridata che si sta giocando in Canada, America e Messico, ne avremo tempo, anche perché poi c'è più di un mese e mezzo a disposizione. Ma io ti dico e chiudo che fino adesso questo mondiale non mi sta entusiasmando, probabilmente mi inizierà a entusiasmare quando cominceranno le partite a eliminazione diretta.
1: Sì, probabilmente. Vabbè, l'appuntamento è qui con uno speciale sul mondiale per domenica prossima con Francesco Vitale. Grazie Fra.
3: Grazie a voi, buon proseguimento di trasmissione.
1: E voi mi raccomando, seguitelo su Facebook, perché ogni giorno ci dà delle chicche, delle perle di saggezza sul calcio e non solo. Noi ci fermiamo un attimo perché poi andiamo un attimo a Fiano Romano dal sindaco.
4: Ah, però, così mi candido.

0: Marco.
1: Eccoci. Scusi. Sei indisciplinato. Io voglio vedere se andate a Rai, Sky, se fate queste cose.
2: No,
1: siete indisciplinati. Allora, stavi dicendo il Cobra. Il Cobra io l'ho invitato, non Luca. Stiamo parlando di Sandro Tovaglielli. L'ho invitato per quest'altro sabato. Vediamo se ci degna della sua presenza. Ha detto: se trovo qualcuno che mi porta, vengo. Insomma, gli serve autista. Pure autista. Non lo so io. Si ex calciatori, tutti così, vabbè. Allora, ragazzi, invece, io vi voglio far vedere un video importante. Ve lo faccio vedere e poi ve lo spiego in attesa di collegamenti. Guardalo anche tu, perché okay, è una cosa bellissima.
2: Vediamo.
3: Sto partendo per un viaggio incredibile in tutta Italia, alla ricerca di persone con disabilità. Ma nella loro disabilità sono abilissime. E abbiamo capito che per dimostrare il loro talento hanno bisogno di spazio.
4: Lo spazio dei talenti, con Fabrizio Braconeri. Sabato alle 17.05 e domenica alle 15.40 Rai 2.
1: Allora, io Fabrizio è un amico, Fabrizio, io non so, quelli dell'età nostra se lo ricordano con i ragazzi della terza C, no? Ve lo ricordate? Ecco, Fabrizio non ha mai fatto, non ha mai nascosto di avere un figlio disabile, per questo è dovuto, si è trasferito in Sicilia perché c'era questo centro che poteva aiutarli. Adesso sta facendo questa trasmissione sulla Rai che si chiama Lo Spazio. Perché io ho parlato con Fabrizio e ha detto: in giro per l'Italia ci sono tanti ragazzi disabili che hanno delle potenzialità,
2: sì, come
1: però no? Se nessuno va e le scopre, rimangono chiusi nelle loro case. E quindi Fabrizio farà questo viaggio in giro per l'Italia dove potete vedere questi talenti sia il sabato che la domenica su Rai 1, e quindi un plauso a lui perché veramente fa una cosa bellissima.
2: Ha sempre fatto questa battaglia poi, tanti anni.
1: E invece noi stiamo organizzando un'altra cosa bellissima di cui adesso vedremo anche la locandina in televisione. Siamo sul canale 403, eccola qua, l'anno magico, stiamo parlando dell'82 83,
2: Begli anni.
1: Questo è un evento che andrà, insomma, lo faremo a Fiano Romano sabato prossimo alle 17.30. Grazie a diverse persone, due ce le ho collegate, no, ce n'è solo una per il momento, che è Davide Santonastaso, sindaco di Fiano Romano. Benvenuto, Davide.
5: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno. Allora, io innanzitutto, Davide, noi la prima volta che ci sentiamo ti volevo ringraziare perché ci ospiti in questa bellissima location. Io ho visto anche un video che mi ha mandato Rinaldo Renzi, bellissima. Ma poi sta iniziando o è iniziata anche l'estate fianese?
5: Sì, abbiamo iniziato il 3 giugno con una festa dedicata, insomma, delle medie per la fine della scuola. Abbiamo fatto ieri sera uno spettacolo su Bellezza Orsini, che è la storia, insomma, di un reale successo di una strega nata a Fiano, processata e morta a Fiano. E poi abbiamo un palinsesto veramente molto importante con la Festa dei Giovani, il Borgo Festival, insomma tantissime iniziative fino a fine luglio, per poi ricominciare a settembre.
1: Insomma, tante belle cose a Fiano, e tra queste ci saremo anche noi.
5: Assolutamente sì.
1: Vogliamo dire dove? Perché io l'ho visto soltanto
5: allora,
1: nel video.
5: Il luogo è il Castello Ducale Orsini, ecco. Nella sala conferenza del Castello Ducale Orsini, che è appunto questo castello costruito tra il 1200 e il 1600, che è il cuore pulsante del paese e si trova nel centro storico del paese.
1: Bellissimo. E noi presenteremo il libro che ricorda poi quest'anno più di tanti altri lo scudetto dell'82-83. Noi l'abbiamo chiamato l'anno magico perché veramente per i romanisti è stato un anno, no, in cui
2: io ho indossato quella maglia,
1: ecco,
2: tu l'hai indossata
1: e quindi me lo potrai raccontare, sì, in questo evento.
5: Io ero appena nato.
1: Ecco, ti sta dicendo che tu sei vecchio.
2: Sindaco, io sono giovane, comunque ancora ho 30 minuti nelle gambe.
1: Allora, cosa succederà sabato? Allora, sabato ci sarà con noi Federica Flitto, che sarà un po' la moderatrice, voi la conoscete, una giornalista. Sarà la moderatrice di questo evento. Ci sarà con noi un pezzo di storia Enrico Minozzi, insomma, era colui che aveva uno dei giornalisti che aveva più bel rapporto con il Nils Liedholm, sì, sì. Insomma, lo accompagnava a casa. Ci sarà Max Leggeri, ci saranno anche due attori teatrali che leggeranno delle parti di questo libro. Ci sarà Riccardo, ci saranno i ragazzi del Roma Club Fiano Romano, che oggi dovevamo avere con noi. Alfio Spacagno, che è proprio il presidente, ma in questo momento sta lavorando e quindi l'abbiamo disturbato in un momento non consono. Ci sarà il sindaco con noi, Davide, ci sarai anche tu con noi?
5: Sì, sì, assolutamente. Io non solo sono sindaco, non so se te l'ha detto Rinaldo, ma immagino sì, ma sono anche iscritto storico a Roma Club, quindi
1: ecco,
5: insomma,
1: quindi,
5: doppia veste.
2: Quindi vengo e gioco in casa io allora.
1: Sì, sì, beh, tu sì,
2: io gioco in casa.
5: Assolutamente sì.
1: E quindi sarà una, speriamo insomma che sia una bella iniziativa. Noi porteremo, lo dico qui anche, non l'abbiamo mai detto ancora, porteremo anche dei gadget ufficiali della S Roma che regaleremo.
2: Questa
1: e
2: è
1: quindi
2: bella
1: insomma
2: cosa,
1: ci faceva piacere omaggiare anche tutti quelli che ci verranno a trovare. Sindaco, io ti ringrazio, sindaco e poi facente parte anche del Roma Club.
5: Sì,
1: insomma,
5: sì. Tra l'altro io pure fatemeli ringraziare, insomma, il Roma Club di Fiano, sia il presidente, la vicepresidente, che hanno insomma ripreso in mano il Roma Club, gli hanno dato un impulso importante, quindi anche tutte queste iniziative, anche grazie a Rinaldo e ad altri, insomma, sono merito loro. Stiamo anche organizzando il come Roma Club il torneo in onore di Cristian Losito. Quindi che purtroppo è prematuramente scomparso, quindi è un'attività veramente attiva ed importante sul territorio.
1: Beh, allora noi qui i microfoni sono sempre aperti per Fiano, a cui mi lega, posso dirlo, anche insomma io ho tanti parenti a Fiano.
2: Sì, sì, lo sappiamo.
1: E quindi è anche
2: ah,
1: un
2: sì. lo sappiamo.
1: Sì, sì, io ne ho tanti e quindi è anche un affetto particolare quello che io ho per Fiano Romano, quindi mi fa piacere essere in doppia veste da scrittrice e giornalista, ma anche da amica di questo paese che a me piace tanto.
2: Si mangia pure bene, te lo posso garantire.
1: No, lo so.
5: Questo lo confermo.
1: È vero.
2: Sì. Io ne so qualcosa, ero venuto lì con un mio ex compagno di squadra, mi ha portato lì un ristorantino, adesso non ricordo.
1: Si mangia
2: nome,
1: ma si beve anche bene.
2: Io bevo poco, però mangiare.
5: Non manca nulla.
1: Non manca, bravo. Hai detto bene, non vi fate mancare nulla,
2: è vero.
1: Hai detto bene, Davide.
5: Se manca giusto il mare, verrà tutto.
1: Beh, ma il mare si prende la macchina e ci si va, insomma. Non si può avere tutto dalla vita. Allora, Davide, noi ci vediamo sabato prossimo.
5: Assolutamente.
1: Puntuali alle 17:30, ma anche perché io vi dico una cosa, a prescindere dal libro, da tutto, no? Ma venire, se non ci siete mai stati, venire a vedere Fiano Romano, venire a vedere il castello al centro di Fiano Romano, è una bella esperienza. Quindi, se volete venire per noi, venite, se volete venire per vedere delle cose nuove, venite.
5: Fra l'altro, le prime domeniche di ogni mese facciamo anche le visite guidate gratuite dentro il castello, quindi
1: ecco,
5: la lancio come informazione.
1: Bene, questo
2: vedi,
1: ci fa
2: i sindaci giallorossi sono attivissimi,
1: vero?
2: E certo, devo fare i complimenti.
5: C'è una marcia in più.
2: Non lo voglio dire.
1: E ricordiamo che in tutto questo ci sarà anche Massimo Paravani, che è ovviamente anche l'autore del libro, ma porterà delle opere che esporrà, e devo dire, io non so se hai avuto modo, Davide, di vederle, ma sono delle cose bellissime.
5: Ancora no, ma so che Rinaldo insomma me le deve far vedere.
1: Sono
5: tutte
1: delle opere bellissime, veramente piaceranno. Lui porterà quelle che insomma saranno in tema, credo, con la Roma, e io lo lancio qua, ma se porta anche altre cose, perché sono veramente belle. Davide, grazie.
5: Grazie a voi e vi aspetto insomma per la presentazione del libro.
1: Grazie mille, grazie della disponibilità, ma anche grazie ai ragazzi del Roma Club Fiano Romano, grazie a tutti quelli che si sono insomma che si sono un po' dati da fare per organizzare il tutto. Rivediamo la locandina anche a favore di Camera, eccola qui, che è anche bella, questa locandina l'ha fatta Massimo Paravani,
2: bravissimo, molto bravo,
1: è un artista a 360 gradi, perché sa scrivere, sa fare le grafiche, sa parlare, è un opinionista, insomma, ha tante qualità. Poi se vi capita andate sul sito di Massimo, che è massimoparavani.it, dove potete vedere tutte le opere che Massimo sta facendo. In questo momento è molto indaffarato, attivo, perché so che sta anche collaborando con un premio di bellezza, quindi sta facendo dei ritratti a delle ragazze molto belli, quindi però andate e vedete, perché io dico sempre, soprattutto per chi ha magari un pub, chi ha una birreria, sono delle cose ad hoc che lui fa e sono bellissime. Allora, invece adesso io voglio parlare di un'iniziativa. Noi saremo a Fiano Romano e spero che lui sarà con noi, che ci verrà a trovare sabato prossimo, però domani va in scena un appuntamento importante che vede due nostri ospiti che abbiamo oggi qui, no? Li vede tutti e due, Alberto Dionisi e Alessandra Broglia. Ci siete?
0: Io ci sono.
1: Ecco.
0: Bene.
1: Allora, parto da Alberto. Aspettami un attimo lì, perché è giusto dare priorità a chi ha scritto il libro Gli Sport di Greg, che lo presenta domani. Alberto, ci ricordi tutto?
6: Sì, allora, innanzitutto buongiorno a tutti, a te, Alessandra, che sarà della... siamo in tema, sarà della partita.
1: Della partita.
6: Esatto, alle 18 libreria Mondadori e Mondadori, Piazza Cola di Rienzo. Alessandra sarà tra coloro che leggeranno le poesie, e ci tengo a dire che Gli Sport di Greg, Quando lo sport è poesia, che è un libro dedicato alle ragazze adolescenti anoressiche che lottano contro questa grave malattia, e purtroppo è una malattia veramente importante che può portare anche alla morte, e tutto il ricavato dalla vendita di questo libro verrà devoluto all'associazione donnadonnaonlus.org, e per cui, ecco, io aspetto che la gente venga più che veramente, più che per me, e più che per il libro, per essere partecipi di questo che è un male di questi anni, no? Per cui vi aspetto.
1: Tra l'altro ci sono due amici con te, che sono Alvaro Moretti e Luigi Ferraiolo, insomma.
6: Ma guarda, Alvaro Moretti speriamo che riesca a venire, perché da qualche giorno che ha avuto qualche problema di salute. Luigi viene sicuramente, Ferraiolo, e verrà anche Alessio Maldini del GR1 Sport, e probabilmente anche Giorgio Germanò, sempre della Rai 1 Sport, verranno a farmi compagnia. Ci saranno anche altri, insomma.
1: Beh, io spero io stacco e vengo anch'io. Non so se Riccardo
6: aspetto anche
1: verrà.
6: Anche perché se non vieni non vengo a Fiano, per cui
1: proprio stiamo facendo ricattatori.
2: Ti ha fatto ricatto. Giusto.
1: No, io stacco e sei e vengo.
0: Posso fare una battuta?
1: Sì, arrivo anche da te.
0: Tra
1: Alessandra,
0: i due litiganti, il terzo gode. Il terzo mette pace, mettiamo così, ecco. E
1: no, soprattutto... ma io non litico mai con Alberto. Scherzo,
6: no, io ho fatto una battuta per ricordare Fiano.
1: Grazie.
0: Certo. Io voglio dire, come si faceva a non partecipare a un invito così importante di Alberto? Sono onoratissima, anche perché il nobile intento già ha deciso da solo e parla da solo. Quindi vi aspettiamo tutti, perché la poesia, appunto, è insieme allo sport una bella novità che Alberto ci ha saputo veramente deliziare, perché, come gli ascoltatori che ricorderanno, era stato un grande piacere averti ospite anche ad allenamenti letterari, quindi
1: a
0: essere insieme con voi domani sarò veramente lieta.
6: Grazie Alessandra.
1: Assolutamente importante, ricordiamolo, alle 18 Piazza Cola di Rienzo,
6: libreria Mondadori,
0: ore 18,
6: presentiamo questo libro, e l'intero ricavato andrà a questa associazione che collabora col Sistema Sanitario Nazionale per la cura di questa malattia, l'anoressia.
1: E mille volte grazie, perché giusto ieri ne parlavamo, io ho avuto in diretta Giorgio Perinetti, che ha perso una figlia per questa malattia. E c'è tanto da fare, lui sta girando tutte le scuole d'Italia per portare la testimonianza della figlia, che purtroppo, quando ha capito quello che aveva, era troppo tardi,
6: Verrà anche Giorgio, ci tengo a dirlo. Problemi perché lui lavora nel campo del mercato.
1: Adesso sono giornate un po' particolari per lui. Sì.
6: E lui mi ha detto farà di tutto per esserci.
1: Sì, perché è un tema che lo tocca molto da vicino, quindi sono certa. Sono certa che sarà anche lui, ma l'importante è che ci sia gente che viene, gente, ragazzi, genitori, perché questo è un argomento che tocca a 360 gradi tutti, nessuno esente, perché oggi può succedere a me, domani può succedere a un'altra persona, e quindi avere qualcuno che ti spiega anche, no? Attraverso un libro così, quali sono i segnali, oppure semplicemente con una poesia che ti fa riflettere, insomma, è una cosa importante, no, Alberto?
0: E una speranza anche in più.
6: Ma voglio dirvi una cosa: all'inizio, quando è nata l'idea del libro, Gli sport di Greg si chiama Greta, solo che, come già ho detto altre volte, nel percorso di cura si spera di guarigione, queste ragazze molto giovani, ma anche da tanti anni, in alcuni casi come purtroppo la figlia di Giorgio Perinetti, lottano contro questa malattia e vogliono assumere un nome maschile proprio perché odiano a tal punto il loro corpo che dà loro tanti problemi, no? Che vorrebbero essere dei maschi, anche perché gli uomini vengono colpiti, i ragazzi vengono colpiti assolutamente in minimissima parte, se mi è consentito il superlativo. E nel momento in cui superano però questa fase dove vorrebbero addirittura chiamarsi come col nome di un uomo, ritornano ad essere quello che sono sempre stati, cioè delle adolescenti spensierate che finalmente hanno sconfitto la loro bestia, tra virgolette, ritornano a chiamarsi in questo caso Greta. La mamma di Greta, che a un certo punto si voleva far chiamare Greg, e da qualche settimana che vuole farsi richiamare Greta, questo per dare
1: quindi
6: speranza.
1: è una vittoria
6: esatto.
1: È una vittoria
6: per dare una speranza a chi veramente lotta contro questo male, come e diciamo il paragone che io ho voluto fare in una gara nello sport, tutti si allenano, c'è un inizio, un durante la gara, un inizio se vogliamo l'allenamento, ma anche l'inizio della gara, e c'è una fine, anche il traguardo. Anche questa delle anoressiche è una battaglia, solo certo. Ed è anche una gara, fra virgolette, quasi sportiva, ma loro lottano per vincere non una medaglia, ma vincere la vita, per cui è questo il paragone, ed è questo il motivo che questo libro è Gli sport di Greg, quando lo sport diventa poesia.
1: Allora, l'appuntamento per domani, lunedì 15 giugno, una bella giornata, alle ore 18 alla libreria Mondadori, vi aspetta Alberto Dionisi con tanti amici, con Alessandra, ci saremo anche noi, Riccardo, ci andiamo.
2: Anche perché fa piacere che rincontro il mio direttore sportivo della Roma, Perinetti, ecco. Che so quello che ha passato la moglie e la figlia.
1: E poi vi dico una cosa, scusami. Perché solitamente non lo dicono gli autori, no? Però no. Siccome io ne ho scritti 5 di libri, sì. Mi posso permettere di dirlo, andate e comprate il libro. Perché comprate il libro, ragazzi? Perché innanzitutto, come ha detto Alberto, tutto il ricavato andrà devoluto, ma perché dobbiamo rimparare a leggere i libri. Perché l'editoria sta morendo, quindi io dico sempre, noi con Alessandra lo diciamo sempre in allenamenti letterari,
0: è vero.
1: Leggete, l'importante è leggere, però in questo caso è importante doppiamente perché il libro è per una giusta causa.
2: Si parla poi ai giovani, io questo in mezzo ai giovani, parliamone di tutte queste cose, vi faccio i miei complimenti, anche perché così ragazze che hanno queste cose devono pensare che la vita non ha prezzo, è una cosa bellissima, e fare sport è ancora più bello, ti aiuta a non pensare e a essere ancora, a dire sono utile, posso divertirmi, posso ancora alzarmi e sorridere alla vita, perché la vita è la cosa più bella che esiste.
1: E se anche ci fosse una Greta che vuole essere chiamata Greca e ritorna a essere chiamata Greta, come ha detto Alberto, è una vittoria per tutti, no Alberto?
6: Sicuramente sì, sta cosa neanche... Se va di moda ancora la commozione, io mi sono veramente commosso, no? Perché l'ho seguito, ovviamente il titolo del libro si rifà a questa ragazza, per cui anche se per uscire proprio completamente, è ovvio che quando ritorni a essere e vuoi essere te stessa, già sei su una buona strada per guarire definitivamente. Sì. Per cui da una parte volevo che venisse, ma dovete sapere che in questo problema, in questo fatto che è l'anoressia, non bisogna spettacolarizzare, nel senso che giusto, loro non debbono venire per dire guardate, perché altrimenti guardate come sto bene, guardate quanto sono magra, no? Non ho diciamo i chili in più. E allora per certi versi questa ragazza sta preparando l'esame, non è potuta venire. Parlando con la mamma ho detto che era la cosa migliore, perché non bisogna spettacolarizzare la sua magrezza, e perché giusto, altrimenti si sentono invogliate a continuare, assolutamente, certo, per certo, cui è giusto ragione, che non venga.
1: Hai ragione. Grazie Alberto, ci vediamo domani. Grazie
6: Alberto, a voi, grazie dell'invito a Fiano.
1: No, ma ci mancherebbe, anche se non avevi il libro io ti avrei invitato lo stesso, Alberto.
6: Grazie.
1: Perché sei importante. Grazie
0: ciao,
1: anche
0: Alberto,
1: ad Alessandra.
0: Grazie, anch'io sarò a Fiano a fare il tifo.
1: Io te lo davo per scontato.
0: Per voi.
1: Tu Luigia Casertano.
2: Conosci tutti i tifosi della
0: gruppo.
2: Roma.
0: Io sono super partes, perché i valori dello sport li difendo comunque, sempre.
1: Sì, anche
0: sempre.
1: In questo caso anche Luigia, insomma, è super partes, perché insomma poi Luigia potrebbe raccontare anche la sua esperienza con Sergio Brio nel libro, no?
0: Giusto,
1: e chissà se magari non gliela chiediamo, visto che c'è un episodio che riguarda proprio quell'anno di un pastore tedesco che prese Sergio Brio al polpaccio, quindi magari ci potrà essere utile per raccontarlo.
0: Va bene,
1: quindi ci metteremo tutto insieme, dai. Grazie ad Alessandra, grazie Ale.
0: Grazie a voi, allora, e un saluto a tutti i radiotelespettatori.
1: Allora Riccardo, io invece adesso nel salutarti e nel salutarci voglio riproporre una bellissima intervista che ho fatto ieri a Daniele Vignali. Daniele Vignali, con il quale abbiamo parlato di sport e di filosofia, pensa.
2: Un po'.
1: E mi ha ricordato molto Mario Sconcerti. Perché il senso dello sport è un senso più grande di quello che noi gli diamo, no? Certo. Che non è soltanto l'allenamento, non è soltanto ho vinto o perso.
2: No.
1: Perché pensa dietro a quanti grandi campioni che vincono arriva una depressione, che tu dici ma quello c'ha tutto, ma quello ha vinto e quello vuole lasciare.
2: Non è così,
1: e
2: infatti,
1: non è così scontato. E abbiamo parlato proprio di questo. Guarda, con Daniele Vignali.
2: Ha preso una cosa che mi hai dato una... Fiaco. Io infatti non ho dormito, perché io avevo detto a mia moglie che mollavo, ma non è vero, non ci si riesce.
1: Non ci si riesce. E quindi non molli.
2: No,
1: e vabbè, quando potrai ci dirai tutto.
2: Poi vi dirò.
1: Ha firmato qualcosa, poi
2: sì,
1: ci dirà.
2: Poi vi dirò ancora niente.
1: Allora noi ci salutiamo, ci vediamo qui sabato prossimo, sempre dalle 11 alle 13. Intanto vi lascio con l'intervista a Daniele Vignali.
2: Buona domenica.
7: TMV Radio ha presentato Guelfi e Ghibellini.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: E buongiorno dunque, qui da TMV Radio in questo venerdì 12 giugno 2026, primo giorno dei mondiali di calcio in America, Messico, Stati Uniti e Canada, ma oggi noi partiamo in realtà e parliamo di Serie C con la finestra mattutina di A Tutta C, appunto qui dalla sede di Roma con Lucio Marinucci in studio, in cabina di regia ad accompagnarmi c'è il dottor Giorgio Sorani, un'ora di approfondimenti sui tanti temi in realtà che riguardano la Serie C, perché già si dà uno sguardo inevitabilmente a quello che sarà il prossimo anno, qualcuno lo fa con delle certezze, qualcuno decisamente meno. Intanto però do subito il buongiorno a chi ci sta seguendo sia sulla app, sia sul sito di TMV Radio, sia chi ci sta seguendo sul canale 61 del Digitale Terrestre, e poi do il buongiorno soprattutto a Matteo Ferri per la redazione di TuttoC.com. Matteo, ben ritrovato, buongiorno.
2: Buongiorno Lucio, buongiorno a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
1: E dicevamo, Matteo, in realtà le certezze ci sono da una parte, dall'altra no, ci sono veramente tanti temi. Io parto da quello insomma centrale un po' per il Foggia, Matteo, perché poi non c'è ancora nessuna ufficialità, però si discute già di vari ripescaggi. Il Barà sappiamo che ha declinato in maniera abbastanza gentile, sostanzialmente sappiamo che anche le difficoltà logistiche incidono, e quindi attenzione poi a chi potrebbe ritornare in Serie C dalla porta di servizio.
2: Sì, c'è un ottimo editoriale del collega Sebastian Donzella proprio sì, questa notte, questa mattina, insomma, su Tutto C, che riguarda quello che è un tema che ormai da anni dibattiamo, che poi coinvolge il calcio
1: italiano, un tema.
2: Esatto, un po', ma un po' a tutti i livelli, perché poi lo rivediamo anche in Serie A con stati obsoleti, stati vecchissimi, e in questo, nel caso della Serie C il tema è addirittura più spinoso, perché qui si parla di squadre che non riescono a iscriversi, non possono iscriversi o non possono presentare domanda di ripescaggio perché non hanno proprio un impianto, non è neanche una questione di quanto è vecchio l'impianto. Il Bra, dopo una stagione trascorsa in sostanza in trasferta, ha dovuto alzare bandiera bianca, perché chiaramente ha le spese necessarie per fare la domanda di ripescaggio, che sono già abbastanza ingenti. Avrebbe dovuto aggiungere un altro campionato chissà dove, forse a Sestri Levante o boh, chi lo sa, perché poi c'è sempre il problema di capire anche dove poi vanno a giocare queste squadre. È un tema che sta riguardando anche un'altra squadra che dovremmo, e uso il condizionale, trovare nella ai nastri di partenza della prossima Serie C, che è il Vado, che è un'altra squadra che teoricamente sta in Liguria, ma a quanto pare ce la ritroveremo in Piemonte, perché sembrerebbe insomma abbastanza vicino a chiudere un accordo con Novara per giocare a Novara. Però insomma è una cosa abbastanza vergognosa, anzi toglierei pure l'abbastanza, perché sì, che una squadra di Serie C... stiamo parlando di professionismo, esatto. Quindi che una squadra di Serie C, una squadra professionistica, non riesca a disputare le partite casalinghe nell'impianto di casa, insomma è qualcosa che lascia pensare. Tra l'altro, ti anticipo il prossimo tema, il Bra ha dovuto rinunciare, quindi forse verrà riammesso il Foggia, o vedremo poi la graduatoria quale sarà, ma ce ne sono altre di squadre, e anche con tutto il rispetto per il Bra, ben più prestigiose, con un blasone diverso, che hanno problemi con lo stadio non da poco.
1: Direi assolutamente di sì, infatti stai aprendo la prossima finestra, perché inevitabilmente si parla anche del Cosenza, Matteo. Sappiamo anche qui che le ultime stagioni del Cosenza non è che siano state particolarmente serene, un po' dal punto di vista dei risultati, un po', anzi soprattutto dal punto di vista della gestione societaria, il rapporto con i tifosi, e adesso c'è il tema stadio, perché il Cosenza non potrà giocare le proprie partite nel proprio impianto, peraltro anche per una finestra molto lunga, si tratta quasi di un anno e mezzo sostanzialmente, e quindi ora bisogna cercare un altro stadio. Qui addirittura non solo si parla di un'altra regione, ma si parla appunto di dover scavallare anche il mare.
2: Sì, qui siamo veramente al paradosso, al ridicolo, non ho più neanche aggettivi per definire, per commentare quella che è la situazione,
1: perché noi ridiamo però anche per i poveri tifosi del Cosenza, mi sembra veramente ingiusto, ecco.
2: Sì, è vero che i tifosi del Cosenza sono in protesta con Guarascio, quindi
1: Certo.
2: diciamo che non vanno in massa allo stadio per scelta, non perché tra l'altro i risultati della squadra quest'anno, al netto di una disastrosa esperienza nei playoff, erano stati abbastanza positivi, perché comunque fino a un certo punto era stata anche una delle possibili candidate a contendere il primo posto al Benevento. Però lì c'è un discorso proprio di polemica, di strappo ormai definitivo con la proprietà. Il problema, come hai giustamente sollevato tu, è che il comune dovrà fare dei lavori all'impianto, al San Vito, al Marulla. Questi lavori si protrarranno fino al dicembre del 2027, quindi stiamo
1: Esatto,
2: parlando
1: se
2: di
1: tutto va
2: fatto di una.
1: bene,
2: Se
1: peraltro.
2: tu, sì, esatto, perché conoscendo poi le tempistiche dei lavori in Italia, potrebbe essere un dicembre, se, con l'anno X poi a fianco.
1: Esatto.
2: E quindi stiamo parlando minimo di una stagione e mezza intera. Ora, il problema è che a parte non si capisce perché questi lavori non vengano fatti a blocchi come si sta facendo ad esempio ad Arezzo, perché pregiudicare completamente l'utilizzo dello stadio per un anno e mezzo, insomma, è una cosa abbastanza pesantuccia e
1: Beh.
2: l'abbiamo visto anche col Taranto e con Giove. Il punto è che la soluzione più facile che finora ha trovato il Cosenza è di traslocare a Messina, quindi adesso non ho sotto mano la mappa, ma minimo c'è da scavallare lo stretto, quindi
1: Eh
2: proprio
1: beh, sì.
2: comodissima come trasferta non è, e in uno stadio che tra l'altro il Messina potrebbe non usare, perché il Messina è retrocesso in
1: Sì.
2: eccellenza, vedremo se poi sarà ripescato, se riuscirà insomma a salvare almeno la Serie D. Nel frattempo a Messina hanno concluso i lavori di ristrutturazione del Celeste, che era il vecchio impianto dove giocava il Messina prima dell'inaugurazione del Franco Scoglio, che è avvenuta una ventina d'anni fa quando il Messina era in Serie A. Quindi praticamente il Messina avrebbe la squadra locale che gioca nel vecchio stadio ristrutturato e il Cosenza che gioca
1: Beh,
2: nel nuovo stadio, che però non
1: questo è
2: ha
1: incredibile.
2: evidentemente la possibilità di ospitare una squadra d'eccellenza. Io penso che solo in Italia, secondo me, neanche se cerchiamo negli stati dell'Africa centrale troviamo situazioni di questo genere.
1: Sì, neanche nei paesi che hanno portato le nazionali al mondiale, Curaçao, Capoverde,
2: Sì,
1: credo
2: Haiti.
1: si possa verificare una situazione del genere, veramente sì, paradossale, mi sento di dire paradossale, vedremo che tipo di sviluppi ci saranno, anche perché come dicevamo le tempistiche purtroppo saranno molto lunghe per i lavori, e poi passo però anche ai progetti sportivi, perché Terni ha vissuto anche qui le ultime stagioni non propriamente solide, era arrivata poi adesso la possibilità di ripartire. Pare che si possa ripartire effettivamente dalla Serie D, Matteo, però con una sorta di unione, di fusione, perché Bandecchi sta provando a dare un futuro, una stabilità alla Ternana in questo momento, c'è di mezzo l'Orvietana.
2: Sì, non so se questa sia una cosa, un tema peggiore rispetto a quello stadio o leggermente migliore, forse peggiore, perché qui stiamo parlando di una città, Orvieto, che non è proprio un borghettino microscopico,
1: Tra
2: tra
1: l'altro una
2: l'altro è una
1: realtà
2: società,
1: stabile della serie D.
2: esatto, una realtà ultracentenaria che sostanzialmente sparisce in maniera definitiva dal calcio per traslocare a Terni attraverso la fusione con una squadra di futsal femminile, se non vado errato, di
1: Sì,
2: Terni, perché
1: sì.
2: chiaramente bisognava fondere le due società con una società di Terni. Quindi hanno trovato questa soluzione veramente ai limiti del grottesco. Tra l'altro, in teoria, bisogna anche capire quale delle società di Terni poi diciamo, sarà in continuità storica con la Ternana. Ora, qual è il punto? Che la società nuova fusa tra l'Orvietana e il Terni Futsal sarà una società di proprietà di Bandecchi. Il
1: Sì.
2: sindaco di Terni è Bandecchi. Chi dovrà decidere su quale società è Bandecchi? Non so, mi sembra un piccolissimo conflitto di interessi, però staremo a vedere.
1: One man show, one man army. Sì, Bandecchi poi ha detto ovviamente, una volta che avrò ridato stabilità al futuro mi farò da parte. Al momento, se non sbaglio, 98% delle quote, quindi insomma, ecco, la totalità quasi assoluta. Chiudo dicendo che sono d'accordo con te, l'Orvietana. Soprattutto ecco, gli appassionati di calcio anche d'Orvieto che hanno vissuto anni di stabilità in Serie D, non oso immaginare come possano aver recepito questa notizia, francamente sì, è l'ennesima situazione grottesca, hai fatto bene a dirlo, mentre invece chi lascia la Serie D è la Scafatese, anche qui vado su un'altra notizia, perché ci sono insomma le conferme poi per apparato dirigenziale, apparato tecnico, chiaramente c'è voglia di dare continuità a quella che è stata una stagione veramente eccellente.
2: Sì, allora io qui non voglio fare l'uccello del malaugurio, ma vedo diverse assonanze con la prima esperienza di Antonini, quindi
1: Sì,
2: l'Antonini esordiente in Serie
1: anche
2: C.
1: per il tipo di carattere del presidente, che è molto molto estrionico.
2: Esattamente, per il tipo di annunci, qui vabbè, Romano non ha parlato di Serie C da
1: No,
2: stravincere a marzo,
1: è
2: però ha detto che l'obiettivo è la Serie B in tempi abbastanza rapidi. Il rinnovo triennale addirittura di Ferraro e di Fusco, l'allenatore e direttore sportivo, allora in una condizione normale sarebbe anche da accogliere con entusiasmo, perché finalmente assistiamo ad un progetto, vediamo una società, insomma, che guarda al futuro, che non fa piani a medio brevissimo raggio. È che temo che i primi risultati leggermente negativi, non parlo neanche di sconfitte, questo contratto triennale forse non sarà proprio così triennale. Mi auguro per Ferraro di no, anche perché insomma è uno che ha stravinto il campionato a Catania e non è rimasto a Catania, ha stravinto il campionato a Scafati perché ha vinto con 27 punti di
1: Sì,
2: vantaggio sul Trastevere.
1: stradominato.
2: Per carità, non era proprio un girone di quelli proibitivi, il
1: No,
2: Trastevere ha un'età media
1: tutt'altro.
2: di 20 anni, quindi insomma non è che ha vinto contro una squadra, una corazzata, però poi ha vinto anche lo scudetto di Serie D, quindi insomma significa che valori la Scafatese ce li aveva. Però insomma, ecco, mi auguro per Ferraro che quantomeno il triennale, se non proprio tutti e tre gli anni, almeno uno riesca a farselo in Serie C, ecco.
1: Eh sì, anche perché poi lui, dicevi bene, grande lavoro, grande esperienza in Serie D, in Serie C si era affacciato giusto con il Sorrento, e le cose poi alla fine non è che si fossero concluse benissimo, per carità, era arrivata la salvezza, ma la squadra era calata molto sul finale del 2024-2025, quindi sì, gli auguriamo magari che possa avere stabilità anche in Serie C con la Scafatese. E prima di salutarci, Matteo, richiudo il cerchio sugli impianti, perché prima parlavamo delle grandi città e delle grandi piazze alla ricerca di stadi. Ecco, anche il Bari non sta trovando grandi porte aperte. C'era un'altra opzione, sempre in Puglia, ma non è andata in porto.
2: A Bari la situazione è molto critica perché al 16 giugno il 16 giugno è la data finale, vanno presentati tutti i documenti e va presentato anche lo stadio che poi ospiterà le partite in casa della squadra. Pena in caso di mancata presentazione dello stadio l'esclusione e quindi di fatto la cancellazione della squadra e della matricola, quindi si riparte dall'eccellenza se va bene, se si trova un buco in eccellenza. Bari, il comune continua a negare l'utilizzo del San Nicola perché il sindaco Vito Leccese chiede chiarimenti a De Laurentiis. Tra l'altro, non è ben chiaro esattamente quali chiarimenti chieda, cioè vuole
1: Così
2: rassicurazioni sul mercato. Non ho capito il sindaco quali chiarimenti vuole dalla
1: volatili.
2: propria. Quindi la società chiaramente si sta muovendo anche sul territorio limitrofo. Altamura ha praticamente dato un due di picche a Bari ieri perché ha detto che sì, è vero che geograficamente è l'opzione più vicina, però spostare una tifoseria come quella del Bari in un impianto piccolo come quello d'Altamura, con tra l'altro una squadra che c'è già in Serie C, che è il team Altamura, in sostanza non se la
1: Eh
2: sentono ad
1: beh,
2: Altamura di
1: giustamente
2: farlo.
1: anche.
2: Rimane in piedi l'ipotesi Monopoli col Veneziani, che forse credo che come capienza sia un pochino più grande rispetto
1: Sì,
2: all'impianto d'Altamura,
1: però
2: certo,
1: non di molto,
2: sì,
1: ecco.
2: sempre chiaramente parliamo di dimensioni non idonee ad ospitare una tifoseria come il Bari. Certo, è vero che come il Cosenza c'è da capire poi quale sarà effettivamente l'affluenza a Bari l'anno prossimo, perché anche lì lo strappo con la proprietà è abbastanza consumato,
1: Sì.
2: quindi vedremo quali e quanti esodi ci saranno poi effettivamente da Bari se dovesse giocare tutto l'anno in trasferta. Però da Monopoli non è arrivata ancora un'indicazione chiara, cioè non c'è un sì definitivo, quindi staremo a vedere. Oggi è in programma una videoconferenza tra De Laurentiis e Vito Leccese, il sindaco di Bari. Io mi auguro, più che altro perché insomma una tifoseria, una città come Bari che debba giocare in trasferta nei comuni del capoluogo della provincia è veramente qualcosa di indegno e indecoroso per una società del genere, una piazza del genere.
1: Sì, l'abbiamo detto, il paradosso è la parola, il fil rouge che collega tutte le notizie che abbiamo riportato in questa mattinata. Non vogliamo fare una fotografia troppo pessimistica, però del resto queste sono le realtà dei fatti, Matteo. Noi ci atteniamo esclusivamente a riportarle come sono e null'altro. Anche qui, appunto, poi vedremo i prossimi giorni cosa accadrà, perché come dicevi, i termini delle scadenze sono veramente ormai a breve, anzi brevissimo termine. Matteo, io come sempre ti ringrazio, è sempre un piacere, ti auguro buon lavoro e buon proseguimento di giornata. A presto.
2: Grazie Lucio, buon lavoro e buona giornata.
1: Grazie a Matteo Ferri, a tutta la redazione di TuttoC.com. Questa è un po' un'infarinatura, non dei temi troppo positivi sulla Serie C, ma nel prossimo blocco avremo altri ospiti e torniamo a parlare un po' di campo. Avremo Mister, che ha allenato tanti protagonisti in campo di questa stagione di Serie C, e poi una finestra sull'Ascoli per ricapitolare questa grande annata conclusa poi con la promozione in Serie B. Intanto però ci andiamo rapidamente in pausa e rientriamo qui fra pochissimo, sempre a TuttoC.

0: Ancora tuttaci, sempre qui su TMV Radio dalla sede di Roma, Lucio Marinucci in studio. Proseguiamo con i nostri discorsi sulla Serie C e andiamo subito, non perdiamo tempo, a presentare il primo ospite di questo blocco. Ci fa molto piacere averlo in collegamento, lo ringraziamo per aver accettato il nostro invito, mister Ivan Maraia. Mister, ben ritrovato.
1: Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno mister, ovviamente ci siamo lasciati alle spalle questa stagione in tutte le categorie, Serie C e Serie D, poi magari sulla sua avventura quest'anno in Serie D ci arriviamo, ma parto dalla Serie C. L'abbiamo sostanzialmente convocata, mister, perché? Perché lei ha allenato tanti protagonisti di questa stagione di Serie C e quindi volevo chiederle un po' se si aspettava dei percorsi del genere. Ovviamente non posso non partire dall'Ascoli, che ha fatto una grande cavalcata nel 2026, mister, che ha vinto i playoff probabilmente con merito. Ecco, prima di andare sui giocatori, è una squadra, è una piazza, mister, quella di Ascoli, che merita probabilmente il palcoscenico, probabilmente con merito. Ecco, prima di andare sui giocatori, è una squadra, è una piazza, mister, quella di Ascoli, che merita probabilmente

0: Sì.
1: In più, secondo me, l'Ascoli c'aveva anche un aspetto psicologico, mentale difficile da superare, perché l'Ascoli comunque fino all'ultima giornata ha dovuto lottare colpo su colpo contro un altro avversario forte come l'Arezzo, quindi dal punto di vista mentale non è stato facile, secondo me, ricaricare velocemente sia dal punto di vista fisico che appunto mentale una squadra per potervi affrontare, e loro secondo me l'hanno fatto molto molto bene. Devo fare i complimenti a mister Tomei, perché ripresentare una squadra che lotta fino all'ultimo per andare direttamente e ripresentarsi a playoff come si è presentato l'Ascoli è sicuramente un merito all'allenatore,
0: certo,
1: perché ripeto, non è assolutamente facile. Altre squadre hanno avuto modo, insomma, un po' di allentare un po', di riprepararsi. L'Ascoli non si è potuto permettere questo, e secondo me ha fatto comunque delle partite nei playoff splendide, e direi che ha meritato in maniera assoluta questa promozione in Serie B.
0: Beh, direi di sì. Il 2026 è stato veramente eccezionale, sì, sia nel finale di campionato che poi nei playoff, così come sono stati eccezionali alcuni giocatori, mister, e le chiedo appunto di due elementi, perché sono stati protagonisti sia Manuel Alagna, che comunque ha dimostrato di essere un calciatore importante per questa categoria, secondo me l'aveva fatto già l'anno scorso, quest'anno ancora di più, e poi Rizzo Pinna, che è stato anche l'uomo decisivo, ha segnato sia nella finale d'andata che nella finale di ritorno contro il Brescia, in generale ha fatto anche lui un grandissimo campionato anche a livello statistico. Lei li ha avuti entrambi a Lucca con la Lucchese e li aveva un po' lanciati anche Rizzo Pinna, insomma era stata la prima vera stagione in cui aveva trovato continuità, quindi le chiedo innanzitutto quanto le fa piacere averli visti promuovere da protagonisti con l'Ascoli, e poi se si aspettava che così in breve tempo avrebbero raggiunto questi picchi di rendimento.
1: Beh, intanto sono felicissimo, perché ho avuto modo anche di sentirli in questi giorni, e quindi mi fa veramente molto piacere, perché prima di tutto sono dei ragazzi splendidi, questo è un aspetto importante, ed è per questo che comunque sono rimasto in ottimi rapporti. Poi è chiaro, c'è anche della qualità, io l'ho avuti 3-4 anni fa, quindi chiaramente c'era un discorso ancora un po' di gioventù.
0: Certo.
1: Ora sicuramente sono giocatori diversi, perché sono cresciuti, perché Alagna è cresciuto tantissimo, quando era a me era un giovane, e quindi diciamo che un po' veniva alternato anche un po' nelle presenze. Ora sta dando una continuità e, come diceva giustamente lei, ha fornito un campionato straordinario non solo l'anno scorso ma anche quest'anno, dimostrando di meritare questa categoria e sì, anche qualcosa di più. Per quanto riguarda Andrea Rizzo Pinna, sono quei giocatori che chiaramente è facile intuirne le caratteristiche tecniche, e devi solamente aspettare il momento giusto nel contesto giusto perché possa esplodere. Ecco, io credo che probabilmente lui il suo anno sia arrivato, la sua contrattazione sia arrivata quest'anno con veramente anche lui un campionato straordinario, perché ripeto, quando l'avevo io già gli si notavano queste cose, perché sono indiscusse le sue qualità, è chiaro, doveva dare più continuità, magari il contesto non era forse giusto per lui, e invece l'Ascoli lo ha individuato e lo ha messo probabilmente nel suo ruolo ideale, nelle sue condizioni ideali, e lui poi ha messo tutto quello che lui ha di qualità, ed è stato sicuramente un elemento fondamentale, specialmente in questo finale anche di playoff è stato determinante. Perciò vederli, spero, anche il prossimo anno in Serie B.
0: Beh, una bella soddisfazione, dai.
1: Una soddisfazione, perché comunque sono rimasto, ripeto, in ottimi rapporti, perché ci tengo a sottolineare il fatto anche dell'aspetto umano, perché sono due ragazzi splendidi, fra l'altro Alagna anche, che se non vado errato credo sia di Ascoli, quindi insomma lui ci tiene ancora di più, perlomeno era dell'Ascoli, quindi insomma,
0: sì, era dell'Ascoli lui.
1: Era dell'Ascoli, sì, scusami. E quindi ecco, lui secondo me questa cosa la sentiva ancora di più, perciò insomma anche nelle immagini, che chiaramente ho visto le partite, vederlo con grande soddisfazione, insomma mi fa piacere per entrambi, ripeto, spero che il prossimo anno possano rimanere e confrontarsi con un campionato di livello superiore, ma credo, per quello che hanno dimostrato quest'anno, credo che ci possono stare e

0: ed è chiaro, se rimangono in quel contesto lì possono essere avvantaggiati, ecco, quindi è fondamentale che possano rimanere lì nel loro ambiente per poter dimostrare di essere all'altezza anche in Serie B.
1: Eh sì, è chiaro, appunto se lo sono meritati sul campo quello che hanno ottenuto poi nel corso di questa stagione, e poi sì, ci sono anche altri giocatori comunque, mister, sì, non dell'Ascoli, ma che hanno comunque condotto delle stagioni e negli ultimi anni si erano fatti notare. Io le volevo chiedere di due attaccanti, uno è Bruzzaniti, che insomma ormai sì, ha dimostrato di essere un elemento duttilissimo, addirittura è arrivato a Catania, certo non fortunato perché è arrivato nel momento più complicato del Catania e non sempre è riuscito ad incidere, ma Pineto ha fatto vedere grandissime cose, e l'altro è Magnaghi, che lei non aveva avuto a Lucca, aveva avuto a Pontedera, anche sì, lui quest'anno ha segnato un po' meno a Campobasso, ma con la Lucchese l'anno scorso e appunto poi a Pontedera, non ci dimentichiamo, aveva ottenuto dei numeri veramente importanti a livello realizzativo. Quindi le chiedo, questi due giocatori quanto possono crescere ulteriormente nei prossimi anni? Certo, Magnaghi rappresenta l'esperienza, mentre Bruzzaniti sì, è ancora più giovane.
0: Sì, altri due ragazzi che ho avuto io, ho avuto la fortuna di averli io, Bruzzaniti a Lucca e Magnaghi a Pontedera. Io fra gli attaccanti più bravi, più forti che ho avuto, colloco Magnaghi assolutamente in prima posizione, perché credo sia un attaccante straordinario. I numeri poi comunque sono dalla sua parte, anche lui un gran lavoratore, uno che cerca sempre di migliorarsi, cioè un giocatore veramente per questa categoria estremamente, estremamente bravo, estremamente importante. E quindi poi diciamo lui rappresenta un po' l'esperienza, no? L'esperienza garantita. Io sbilancio nel dire anche questa cosa qui. Per quanto riguarda Bruzzaniti, che l'ho avuto a Lucca, veniva da una stagione non proprio positiva a Crotone, già da noi riuscì a dare un po' un cambio di marcia, perché anche lui è un giocatore che non aspetta altro che il momento, anche se a Pineto aveva già un po' svoltato nei numeri, perché a Pineto aveva
1: sì,
0: fatto
1: assolutamente,
0: cose assolutamente straordinarie. È chiaro, è andato a Catania in un contesto diverso, si deve un pochettino ambientare, adeguare anche a una piazza non facile, bellissima, ma sicuramente non facile, però anche le sue qualità sono estremamente importanti, e anche lui mi aspetto che da un momento all'altro possa anche lui riuscire ad andare in categoria superiore, perché secondo me ha delle qualità ovviamente diverse dagli altri, però qualità che fanno male quando sta bene.
1: Bello dimostrato,
0: oltre da un punto di vista tecnico anche balistico, perché fa dei gol incredibili, quindi anche lui mi aspetto che da un momento all'altro, non è detto che magari il prossimo anno non possa essere l'anno suo per poter anche lui fare un campionato importante e approdare la categoria superiore.
1: Certo, beh, infatti il salto comunque al Catania c'è stato e ora gli facciamo il grande in bocca al lupo, e devo dire anche lui comunque per quello che ha fatto vedere a Pineto, e non solo, se l'è meritato. E poi mister, prima di salutarla, ecco, vado anche un po' sulla Serie D, perché le chiedo innanzitutto che sensazione le fa vedere la Lucchese, che purtroppo è dovuta ripartire dall'eccellenza in Serie D, il Pontedera che invece dopo tanti anni di stabilità dalla Serie C scende nel dilettantismo, e un Isco con il Tau Altopascio con cui lei proseguirà anche per l'anno prossimo, che peraltro è diventato ormai una realtà della Serie D. Ecco, ritrovare tutte queste sue piazze insieme, che tipo di sensazioni lascia?
0: Beh sì, tanto di soddisfazione e di piacere nel giocarci contro. È chiaro che ci sono cose positive e cose negative, nel senso che la Lucchese viene da una vittoria, quindi diciamo che c'è l'entusiasmo di una piazza che vuole tornare almeno in Serie C, ma è una piazza che è molto esigente, che secondo me meriterebbe anche qualcosa di più, e quindi qui c'è l'aspetto positivo. Quello negativo è del Pontedera, che chiaramente sono legato in maniera particolare, che quest'anno è stato un anno molto molto difficile, ancora la situazione non è molto chiara, questa cosa mi dispiace tantissimo, è chiaro, si sentono tante cose, ripescaggi, riammissioni, situazioni ancora non chiare, io non so bene come andrà a finire la situazione, è chiaro che la probabilità di giocarci contro è alta, e sicuramente mi fa piacere giocarci contro, però allo stesso tempo, ecco, mi dispiace perché ha vissuto un anno molto molto complicato, lì ci sono ancora tante persone a cui sono molto legato, e insomma vedere un po' questa situazione di difficoltà non mi fa assolutamente piacere, e insomma spero che nei prossimi giorni riescano un po' a chiarire un po' le cose e Pontedera possa ripresentarsi subito pronto da protagonista. Se ci fosse un ripescaggio sarebbe meglio per Pontedera,
1: certo.
0: altrimenti comunque in una categoria di sotto, però con organizzazione, con tutto quello che serve per poter fare un campionato importante, perché in questo momento insomma si sente un po' che c'è ancora cose che non sono molto chiare. Questa cosa non è positiva.
1: No, certo.
0: È fondamentale che ci sia grande solidità. Io credo che Pontedera in questo momento debba cercare questo. Poi dopo sono convinto che piano piano possa ritornare nella categoria che per tanti anni abbiamo difeso e che secondo me merita assolutamente.
1: E allora staremo a vedere anche da questo punto di vista. Anzi, il TAU, le prospettive rapidamente del prossimo anno.
0: Ci siamo dimenticati.
1: Giusto, sì, dedicare una finestra.
0: Ecco, sono rimasto volentieri in questa società perché è una società importante, organizzata, solida, con un settore giovanile fra i migliori, direi, anche d'Italia dal punto di vista anche di risultati, di organizzazione. Quindi una società che è in crescita, e lo dimostrano i risultati non solo del settore giovanile, ma anche della prima squadra in questi in questi tre anni, ed è chiaro che insomma rimanere su questi livelli non è facile per la nostra realtà, però abbiamo un direttore sportivo molto bravo, molto preparato, molto conoscitore di questa categoria, ed è per questo anche che questa società riesce sempre a trovare dei ragazzi giovani e lanciarli, perché tanti sono andati in Serie C e anche altri quest'anno probabilmente andranno. Quindi insomma ci sono tutti gli ingredienti per poter far bene, con l'auspicio che magari un giorno anche il TAU, così piccolo, diciamo così, dal punto di vista, no? Anche di tifoseria, di tutto, però anche un giorno possa avere la soddisfazione di mettere piede nelle categorie superiori. Diciamo che vediamo se piano piano riuscirà
1: a piccoli passi.
0: Trovare quello spiraglio giusto. È chiaro che se si va a vedere tutte le forze delle squadre che andiamo a incontrare, non è per niente facile, perché anche il prossimo anno ci saranno avversari veramente,
1: certo,
0: molto,
1: certo,
0: forti, di una storia veramente importante. Però comunque insomma, le sorprese sono sempre dietro l'angolo, vediamo un po' di creare qualche sorpresa
1: dare fastidio, come è giusto che sia.
0: Giusto, la parola giusta.
1: Esattamente, noi a questo punto le facciamo anche un grande in bocca al lupo, mister, e complimenti comunque. Grazie. Per il lavoro che sta portando avanti, le auguro una buona giornata, è stato un piacere, alla prossima.
0: Grazie a lei, arrivederci.
1: Grazie a mister Ivan Maraia, grandissimo intenditore di calcio, grande peraltro tecnico anche non solo di Serie C, ormai di Serie D, veramente un punto di riferimento. Però torniamo invece su chi la Serie C l'abbandona per andare in Serie B. Chiudiamo un po' il cerchio di questa stagione, lo facciamo insieme ad Antonella Regnicoli, come sempre, per parlare dei bianconeri dell'Ascoli, conduttrice lei del programma Tifosi Bianconeri. Antonella, rieccoci, ben ritrovata.
2: Buongiorno Lucio, buongiorno e un saluto a tutti gli ascoltatori e telespettatori di TMV Radio.
1: E grazie a te Antonella per essere con noi, insomma finalmente ci sentiamo una volta che i giochi sono conclusi, la stagione si è conclusa con il sorriso, con la promozione in Serie B, a detta praticamente di tutti, meritatissima per quello che è stato il 2026. Ti chiedo come ti senti di riassumere questa stagione che comunque a modo suo è stata storica per l'Ascoli, che finalmente ritorna in cadetteria dopo queste stagioni, dopo questi anni di purgatorio in Serie C.
2: Sì, cioè, Lucio, dopo due anni di Serie C l'Ascoli, come dicevi, torna in cadetteria e lo fa vincendo in maniera convincente i playoff, come convincente però era stato tutto il suo campionato.
1: Sì.
2: Lo ha fatto vincendo una gara di ritorno contro l'Union Brescia per 3-0 davanti a un Del Duca in visibilio, davanti davvero pieno oltre ogni limite. Un Del Duca che ha dato spettacoli e che ha trascinato davvero e spinto la squadra in Serie B. un Del Duca che è stato sempre vicino alla squadra. Questa è un'avventura splendida, così l'ho chiamata io nel mio programma, partita in sordina da un ritiro di Cascia dove era tutto nuovo, allenatore nuovo che non si conosceva molto, una proprietà nuova, moltissimi giocatori nuovi, ma nell'aria qualcosa si avvertiva che c'era di diverso. Subito 7.150 abbonamenti, Ascoli ha dato una risposta forte, ha detto noi ci siamo, dopo un'annata davvero molto molto difficile, un segno di fiducia verso questo gruppo, verso questo allenatore e la proprietà. E piano piano, giorno dopo giorno, si è costruito qualcosa che, io dico, va un po' oltre lo sport. Si è creato un connubio tra questi ragazzi, la città, la proprietà, cioè tutto, era un qualcosa che si incastrava giorno dopo giorno. Un pubblico maturo che è stato vicino alla squadra anche nei momenti di difficoltà, perché ricordiamo, noi siamo arrivati con 77 punti dopo una rimonta di 12 punti all'Arezzo e abbiamo probabilmente pagato lo scotto di qualche partita non giocata perfettamente, delle assenze abbiamo avuto quasi fin dall'inizio di Fernando Del Sole, che finalmente è tornato in gruppo, un periodo è mancato anche Nicoletti, Damiani, insomma alcuni elementi sì. Sono coincisi con dei pareggi, con qualche sconfitta un po' così, ma anche in quei momenti si vinceva e si perdeva insieme, in pratica una città che batteva sì. Il suo cuore tra questi ragazzi.
1: All'unisono.
2: All'unisono, questa promozione è una, diciamo, vittoria di squadra, di team, e soprattutto per, dopo tanti anni, posso dirlo con quasi certezza, abbiamo trovato un gruppo di ragazzi che erano uomini prima di essere giocatori e soprattutto una rosa dove non ci sono distinzioni tra la panchina e chi gioca titolare. Pensiamo a Milanese, 11 reti, subentrato sempre la partita all'uomo che ha deciso un derby come San Benedettese, l'uomo che ha deciso soprattutto anche una partita particolare dove non si riusciva a vincere con la di Pesaro negli ultimi minuti, e lo stesso se parliamo anche di Corazza in panchina, Corazza decisivo nello scontro ad Arezzo, Corazza decisivo nel derby di ritorno, quindi una rosa dove tutti si sono sentiti titolari, e il merito grande va sicuramente in primis a Francesco Tomei, che è stato definito ad Ascoli un condottiero silenzioso. Una persona schiva, riservata, lontana dai riflettori, ma molto molto concreta. E lui ha avuto il merito sicuramente di creare un gruppo dando un gioco particolare a questa squadra. Se a qualcuno è capitato di vedere giocare l'Ascoli, era un piacere vederla giocare.
1: È stato il calcio più bello di questa, secondo me, di questa stagione di Serie C. Difficile proporre quel tipo di gioco in Serie C e lui l'ha fatto in maniera egregia, lui e i suoi giocatori ovviamente.
2: Certo, è stato capace di creare un gruppo, tanto lavoro e tanta applicazione, ma ha dato una identità precisa di gioco, ma anche una grande mentalità e soprattutto, a mio avviso, una gestione ottima dello spogliatoio. Cioè questi ragazzi sono uniti, compatti in tutto, anche un picchio village che li ha accolti, che li ha fatti sentire a casa, dove hanno trascorso tanto tempo insieme. E quindi diciamo che questo calcio che ha proposto si è identificato un po' con la città di Ascoli, dove al di là dei risultati il senso di appartenenza ha un valore grandissimo e questi ragazzi hanno dimostrato davvero di avere questo senso di appartenenza. E, meritava l'Ascoli probabilmente la salita diretta, l'abbiamo presa dalla porta secondaria, ma non per questo non è stata bella, sono stati veramente questi playoff, posso con un pezzettino di presunzione dire, veramente dominati e davvero meritati. E Ascoli in festa, Ascoli è stata in festa subito dopo il fischio finale, 15.000-16.000 persone riversate in centro, non si poteva entrare, questi ragazzi su al balcone del Caffè Meletti che domina Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, con uno striscione immenso dove raffigura la regina, perché da sempre l'Ascoli è la regina delle Marche, 16 anni di Serie A, quest'anno 28esimo anno di Serie B, e soprattutto nel centro Italia serviva forse la presenza di una squadra in Serie B, le Marche, perché nell'Umbria, nell'Abruzzo non ci sono squadre appunto di Serie B.
1: Davvero.
2: E questo, la città di Ascoli ha abbracciato il mister, ha abbracciato il presidente Pulcinelli, ha abbracciato tutti questi ragazzi che si sentono davvero, vivono la città, li incontri, ci parli, ed è questa l'arma vincente, soprattutto la loro grande senso di appartenenza. E poi volevo dirti, Lucio, che l'Ascoli ha deciso di ripartire di qualcosa, da qualcosa di serio e di concreto.
1: Ecco, i punti di riferimento anche per il futuro.
2: La conferma di mister Tomei e del direttore sportivo che ha lavorato benissimo, Matteo Patti, che ha fornito a mister Tomei gli uomini giusti al posto giusto per il suo gioco. Ragazzi che lo scorso anno erano anche nell'Ascoli, alcuni di loro, parliamo di Uduffizi, parliamo di Alagna, parliamo di Curado, ma quest'anno paiono trasformati letteralmente, davvero, nell'ambito di questo gioco. Quindi mister Tomei, direttore Patti fino al 2029, questo vuol dire voglia di dare continuità ad un progetto, è un segnale forte della società che vuole premiare l'ottimo lavoro fatto fin da adesso. E volevo anche segnalare che l'Ascoli ha tutti i giocatori di proprietà, eccetto Andrea Rizzo Pinna, per le quali è in corso una trattativa con il Cosenza per il suo riscatto, perché era in prestito con diritto di riscatto in serie di se andava in Serie B c'era già parametrato l'importo, e quindi c'è un incontro con i dirigenti del Cosenza e speriamo che Andrea possa far parte dell'entourage dell'Ascoli, che si affaccia per la 28esima volta al campionato di Serie B, è un campionato difficile dove ci sono grandissimi nomi, se andiamo a guardare i nomi già no, ci si spaventa, però sono convinta che con qualche innesto questa squadra, se tornerà a proporre questo tipo di gioco, potrà fare un buon campionato, è quello che noi chiediamo, solo questo, ma soprattutto chiediamo questo essere con noi e noi saremo con loro, perché ho visto impazzire gente al Del Duca per avere un biglietto per entrare. Speriamo sia pronta anche la curva sud.
1: Questo volevo chiederti, perché poi la capienza può aumentare ulteriormente. Questa nuova curva sud leggeva addirittura 4.000 posti solamente in curva, quindi ecco, per la Serie B mi sembra il modo migliore di cominciare.
2: Magari si dovrebbe esserci collaudo, essere pronta per l'inizio della stagione, e sicuramente, come posso dire, il tifo ascolano torna a casa, perché in genere la Nord che hanno occupato adesso era riservata un po' alle tifoserie ospite, e questa Sud che ricordiamo a seguito del terremoto fu abbattuta e poi ricostruita, e ci sono voluti un po' di tempo, e accanto poi alla curva c'è un progetto di portare il museo dell'Ascoli lì, perché 1898 di repertori museali insomma ne abbiamo diversi anche negli anni di Serie A, un'area magari fatta bene, insomma c'è un bel progetto intorno, e sicuramente questo coincide con questa ritorno in Serie B che abbiamo fortemente voluto un po' tutti, dalla stampa al pubblico, a ognuno, e si è riacceso un amore che non si era mai spento, forse si era assopito. Comunque fantastici ragazzi, tutti fantastici, ripeto, anche la panchina ha avuto la sua importanza, come pure i magazzinieri, i massaggiatori, i preparatori atletici, cioè sono stati tutti protagonisti.
1: Sì, dal primo all'ultimo, fai bene a ribadirlo, anche certo. L'ambiente, poi, perché il Del Duca è stato sempre sold out, quindi la partecipazione è stata veramente eccellente. E poi la domanda, dicevi Antonella, la rosa comunque quest'anno ha dimostrato di essere una rosa più che all'altezza per la Serie C, per incidenza e anche per qualità. Ovvio che quando si fa un salto di categoria bisogna riadattarsi, un po' ritararsi anche su non solo qualità ma anche caratteristiche differenti. Ti chiedo quanto c'è bisogno, perché da quel che si capiva, però anche leggendo in giro, è che l'Ascoli debba puntellare piuttosto che ristrutturare in maniera grande, importante questa rosa, perché in realtà i valori già ci sono, come dicevamo.
2: Sì, perché guarda, quando a volte si parla, no, e entra nel secondo tempo, nel primo tempo, molto spesso chi entra non è decisivo poi per la partita, qui è il contrario. Prendiamo Ovisak, che è stato premiato poi nella stagione precedente come uno dei migliori giocatori della Serie C. È entrato a freddo, è entrato a Catania, ha segnato il gol che ha messo un po' fine a quella partita. Ecco, per far capire che di soluzioni all'interno di ogni ruolo ce ne sono diverse. Certo, in Serie B c'è uno step in più, ma penso che il direttore Matteo Patti sia già al lavoro per consegnare a mister Tomei una squadra che possa affrontare e salvarsi nel campionato di Serie B, che resta il primo step, il passo che si può fare. Diciamo che probabilmente io la vedo un po' coperta in tutti i ruoli, sicuramente un'alternativa dal punto, se ci fosse qualche partenza, perché potrebbe anche esserci qualche partenza, allora a quel punto se ci fosse la soluzione giusta. Adesso come è copertissima in tutti i ruoli, qualcosa andrebbe visto, ma non mi sento sicuramente l'uso di fare nomi perché
1: no, ci mancherebbe altro.
2: No, ma darei torto a questi ragazzi che veramente sono stati adorabili, da tutti quanti, da Duffizi 13 gol, Gori 12 gol, Milanese 11 gol, lo stesso Rizzo Pina, che comunque ha un ruolo particolare all'interno del centrocampo bianconero, è arrivato a 9 gol, ha segnato sia l'andata che
1: l'uscita.
2: Quindi insomma, ma anche parliamo della retroguardia, capitan Curado che è stato proprio un muro insieme a Nicoletti, sì, insieme a Rizzo che si è trovato catapultato in mezzo a un derby, si fa male Nicoletti, entra Rizzo e fa la sua bella partita, insomma davvero ricorderemo per tanto tempo questa squadra.
1: Sì.
2: Ti voglio solo dire una cosa, l'Ascoli negli anni 2001-2002 ha avuto i diabolici di Beppi Fillon che tornarono dopo 7 anni di C, tornarono alla B, andando primi fin dalle prime giornate e mantenendoli. Ecco, questa squadra l'abbiamo chiamata Diabolici 2.0, perché dopo
1: se lo sono meritati.
2: Sono stati diabolici.
1: Assolutamente,
2: davvero.
1: Assolutamente. Hanno fatto un percorso eccellente, quindi è anche giusto che adesso ad Ascoli ci si goda un po' la promozione, si stia a sollazzare, ecco, con l'approdo in Serie B, veramente meritatissimo.
2: Ti assicuro che si sta festeggiando tanto come si merita.
1: Ci mancherebbe altro, dai. È stato un 2026 molto lungo. Antonella, io a questo punto non mi resta che ringraziarti, che salutarti e soprattutto poi fare a tutta la piazza dei tifosi ascolani un grosso in bocca al lupo per la prossima stagione di Serie B. Ci saranno partite, come dicevi, non facili, la Serie B è un livello molto alto, però veramente in bocca al lupo, Antonella, grazie ancora, è stato un piacere.
2: Anche per me un saluto a tutti e niente, forza Picchio, iniziamo con la Serie B. Grazie Lucio.
1: Ciao Antonella, grazie a te, grazie ad Antonella. Ciao. Renicoli per aver accettato il nostro invito. Abbiamo sforato un po', devo dire, in questo blocco, magari andiamo rapidamente in pausa e poi rientriamo per riportare qualche velocissima notizia dal sito di tuttoc.com. A fra poco.

0: Ultimi minuti da trascorrere insieme qui in diretta, tutta C, Lucio Marinucci in studio. Dicevamo ultimi giri di lancetta prima di salutarci e darci con una tutta C appuntamento a settimana prossima, sempre con ovviamente le finestre dalle 9.45 alle 10.45. Abbiamo ancora qualche minuto da passare insieme, riportiamo di conseguenza anche qualche notizia sempre dal sito di tuttoc.com che vi invitiamo a consultare, sito e app ovviamente di tuttoc.com con tutti gli aggiornamenti sulla terza serie del calcio italiano. Prima abbiamo parlato soprattutto con Matteo Ferri delle situazioni che riguardano le varie società, le difficoltà di iscrizione, di ripescaggio, anche le complicazioni dovute purtroppo anche per quanto concerne piazze importanti a livello storico con gli impianti, quindi sapere già banalmente dove giocare il prossimo campionato non sarebbe male, ma ci sono anche degli interrogativi per quanto riguarda delle panchine, una in particolare, qui c'è il pezzo di approfondimento su Tutto C proprio di Matteo Ferri del Pescara. Pescara che, come sappiamo, quest'anno è retrocesso dalla Serie B alla Serie C, non è riuscito a mantenere la categoria, dopo un solo anno ritorna in Serie C. La dirigenza abruzzese, come viene scritto, sta cercando di capire che cosa fare con il fronte allenatore, perché non è ancora stata presa una decisione definitiva sul nome del tecnico che guiderà la squadra nel prossimo campionato di Serie C. Tanti, devo dire, sono stati i nomi che si sono assecondati nel corso delle ultime giornate. Davis Mangia è uno di questi, c'è quello di Antonio Boucher, ma attenzione, come viene scritto su tuttoc.com, che in ballo c'è anche Giorgio Gorgone. Quest'anno è subentrato a Vivarini, ha anche mantenuto, bisogna dire, una discreta media punti, però non sufficiente poi a mantenere la categoria. E in realtà l'ex Lucchese sarebbe un profilo gradito anche a tante altre società, non solo in Serie C ma anche in Serie B, per esempio la Carrarese, c'è cioè il Sud Tirol anche che si sta muovendo sui suoi passi, ma Gorgone, come viene scritto, non chiude le porte ad una permanenza a Pescara, quindi attenzione anche a questa prospettiva. Nelle prossime ore potrebbe esserci un incontro decisivo, il tecnico è apprezzato in realtà dal presidente Sebastiani, dal direttore sportivo Foggia, chiede giustamente, mi sento anche di dire, delle garanzie sull'allestimento della rosa della prossima stagione, quindi prima di sciogliere le riserve vorrei capire anche che tipo di prospettive possano esserci a Pescara. Ecco, quindi occhio anche in questo senso a Gorgone, che potrebbe rimanere e magari guidare la formazione abruzzese il prossimo anno in Serie C. Poi ci sono ulteriori aggiornamenti, prima ne abbiamo già parlato, ovviamente non in toni entusiastici, del fronte Bari. Ricordiamo anche che il tempo stringe, stiamo veramente arrivando un po' alla redderazione, ma da questo punto di vista mancano solamente 4 giorni, quindi solo 4 giorni per arrivare al 16 giugno, che è la data in cui le società dovranno presentare la documentazione necessaria per l'iscrizione al prossimo campionato, e al momento la convenzione per la gestione del San Nicola è scaduta. Il sindaco di Bari, Leccese, continua a negare il rinnovo, quindi al momento il Bari non giocherebbe a Bari il prossimo campionato di Serie C. La società si stava guardando intorno, c'era l'ipotesi Altamura che però è stata negata in maniera secca dal sindaco proprio di Altamura. Resta un'ipotesi, quella di Monopoli, prima ci stavamo esponendo sui numeri anche delle capienze degli stadi. Ad Altamura la capienza di 4.000 posti, quindi per ospitare una squadra come il Bari non propriamente idoneo. A Monopoli la capienza è leggermente superiore, anche se non di tanto, per quanto qui ci si avvicina ai 7.000 posti. Insomma, Monopoli resta una pista possibile, ma serve un quadro autorizzativo chiaro e sostenibile, perché poi bisognerebbe anche per il Comune trovare una quadra. Insomma, oggi è in programma un incontro, come ci diceva Matteo Ferri, lo ricordiamo, tra Luigi De Laurentiis e il sindaco di Bari Vito Leccese, magari per riuscire a trovare una conciliazione tra le parti, e ci auguriamo che per il Bari, che è una piazza che merita altro, ci possa essere finalmente un chiarimento in senso positivo. Noi però siamo arrivati alla fine di A Tutta C di questa puntata di venerdì 12 giugno. L'appuntamento ovviamente è a lunedì con la prossima settimana di A Tutta C, sempre alle 9.45, dalle 9.45 alle 10.45. Io ringrazio il dottor Giorgio Sorani, ormai anche affiancato da Andrea Magliocca in cabina di regia. Fra poco spazio a Vincenzo Marangio con Editoriale, poi Rotocalcio e successivamente dalle 13 alle 17 Maracanã. Buon proseguimento dunque su TMV Radio e buona giornata, a presto.
1: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: E buongiorno dunque, qui da TMV Radio in questo venerdì 12 giugno 2026, primo giorno dei mondiali di calcio in America, Messico, Stati Uniti e Canada, ma oggi noi partiamo in realtà e parliamo di Serie C con la finestra mattutina di A Tutta C, appunto qui dalla sede di Roma con Lucio Marinucci in studio, in cabina di regia ad accompagnarmi c'è il dottor Giorgio Sorani, un'ora di approfondimenti sui tanti temi in realtà che riguardano la Serie C, perché già si dà uno sguardo inevitabilmente a quello che sarà il prossimo anno, qualcuno lo fa con delle certezze, qualcuno decisamente meno. Intanto però do subito il buongiorno a chi ci sta seguendo sia sulla app sia sul sito di TMV Radio, sia chi ci sta seguendo sul canale 61 del Digitale Terrestre, e poi do il buongiorno soprattutto a Matteo Ferri per la redazione di TuttoC.com. Matteo, ben ritrovato, buongiorno.
2: Buongiorno Lucio, buongiorno a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
1: E dicevamo, Matteo, in realtà le certezze ci sono da una parte, dall'altra no, ci sono veramente tanti temi. Io parto da quello insomma centrale un po' per il Foggia, Matteo, perché poi non c'è ancora nessuna ufficialità, però si discute già di vari ripescaggi. Il Barà sappiamo che ha declinato in maniera abbastanza gentile, sostanzialmente sappiamo che anche le difficoltà logistiche incidono, e quindi attenzione poi a chi potrebbe ritornare in Serie C dalla porta di servizio.
2: Sì, c'è un ottimo editoriale del collega Sebastian Donzella proprio questa mattina insomma su Tutto C, che riguarda quello che è un tema che ormai da anni dibattiamo, che poi coinvolge il calcio italiano.
1: Non so tema.
2: Esatto, un po' a tutti i livelli, perché poi lo rivediamo anche in Serie A con stadi obsoleti, stadi vecchissimi, e nel caso della Serie C il tema è addirittura più spinoso, perché qui si parla di squadre che non riescono a iscriversi, non possono iscriversi o non possono presentare domanda di ripescaggio perché non hanno proprio un impianto, non è neanche una questione di quanto è vecchio l'impianto. Il Bra, dopo una stagione trascorsa in sostanza in trasferta, ha dovuto alzare bandiera bianca, perché chiaramente ha le spese necessarie per fare la domanda di ripescaggio, che sono già abbastanza ingenti, avrebbe dovuto aggiungere un altro campionato chissà dove, forse a Sestri Levante o boh, chi lo sa, perché poi c'è sempre il problema di capire anche dove poi vanno a giocare queste squadre. È un tema che sta riguardando anche un'altra squadra che dovremmo, e uso il condizionale, trovare ai nastri di partenza della prossima Serie C, che è il Vado, che è un'altra squadra che teoricamente sta in Liguria, ma a quanto pare ce la ritroveremo in Piemonte, perché sembrerebbe insomma abbastanza vicina a chiudere un accordo con Novara per giocare a Novara. Però insomma è una cosa abbastanza vergognosa, anzi toglierei pure l'abbastanza, perché sì, che una squadra di Serie C... stiamo parlando di professionismo, esatto. Quindi che una squadra di Serie C, una squadra professionistica, non riesca a disputare le partite casalinghe nell'impianto di casa, insomma è qualcosa che lascia pensare. Tra l'altro, ti anticipo il prossimo tema, il Bra ha dovuto rinunciare, quindi forse verrà riammesso il Foggia, o vedremo poi la graduatoria quale sarà, ma ce ne sono altre di squadre, e anche con tutto il rispetto per il Bra, ben più prestigiose, con un blasone diverso, che hanno problemi con lo stadio non da poco.
1: Direi assolutamente di sì, infatti stai aprendo la prossima finestra, perché inevitabilmente si parla anche del Cosenza, Matteo. Sappiamo anche qui che le ultime stagioni del Cosenza non è che siano state particolarmente serene, un po' dal punto di vista dei risultati, un po', anzi soprattutto dal punto di vista della gestione societaria, il rapporto con i tifosi, e adesso c'è il tema stadio, perché il Cosenza non potrà giocare le proprie partite nel proprio impianto, peraltro anche per una finestra molto lunga, si tratta quasi di un anno e mezzo sostanzialmente, e quindi ora bisogna cercare un altro stadio. Qui addirittura non solo si parla di un'altra regione, ma si parla appunto di dover scavallare anche il mare.
2: Sì, qui siamo veramente al paradosso, al ridicolo, non ho più neanche aggettivi per definire, per commentare quella che è la situazione,
1: perché noi ridiamo però anche per i poveri tifosi del Cosenza, mi sembra veramente ingiusto, ecco.
2: Sì, è vero che i tifosi del Cosenza sono in protesta con Guarascio, perché diciamo che non vanno in massa allo stadio per scelta, non perché tra l'altro i risultati della squadra quest'anno, al netto di una disastrosa esperienza nei playoff, erano stati abbastanza positivi, perché comunque fino a un certo punto era stata anche una delle possibili candidate a contendere il primo posto al Benevento. Però lì c'è un discorso proprio di polemica e di strappo ormai definitivo con la proprietà. Il problema, come hai giustamente sollevato tu, è che il comune dovrà fare dei lavori all'impianto, al San Vito, al Marulla. Questi lavori si protrarranno fino al dicembre del 2027, quindi stiamo
1: Esatto,
2: parlando
1: se
2: di
1: tutto va
2: fatto di una.
1: bene,
2: Se
1: peraltro.
2: tu, sì, esatto, perché conoscendo poi le tempistiche dei lavori in Italia, potrebbe essere un dicembre, se, con l'anno X poi a fianco.
1: Esatto.
2: E quindi stiamo parlando minimo di una stagione e mezza intera. Ora, il problema è che, a parte, non si capisce perché questi lavori non vengano fatti a blocchi, come si sta facendo ad esempio ad Arezzo, perché pregiudicare completamente l'utilizzo dello stadio per un anno e mezzo, insomma, è una cosa abbastanza pesantuccia, e
1: Beh.
2: l'abbiamo visto anche col Taranto e con Giove. Il punto è che la soluzione più facile che finora ha trovato il Cosenza è di traslocare a Messina. Quindi adesso non ho sotto mano la mappa, ma minimo c'è da scavallare lo stretto, quindi
1: Eh
2: proprio
1: beh, sì.
2: comodissima come trasferta non è. E in uno stadio che tra l'altro il Messina potrebbe non usare, perché il Messina è retrocesso in
1: Sì.
2: eccellenza. Vedremo se poi sarà ripescato, se riuscirà insomma a salvare almeno la Serie D. Nel frattempo a Messina hanno concluso i lavori di ristrutturazione del Celeste, che era il vecchio impianto dove giocava il Messina prima dell'inaugurazione del Franco Scoglio, che è avvenuta una ventina d'anni fa quando il Messina era in Serie A. Quindi praticamente il Messina avrebbe la squadra locale che gioca nel vecchio stadio ristrutturato e il Cosenza che gioca
1: Beh,
2: nel nuovo stadio, che però non
1: questo è
2: ha
1: incredibile.
2: evidentemente la possibilità di ospitare una squadra d'eccellenza. Io penso che solo in Italia, secondo me, neanche se cerchiamo negli stati dell'Africa centrale, troviamo situazioni di questo genere.
1: Sì, neanche nei paesi che hanno portato le nazionali al mondiale, Curaçao, Capoverde,
2: Sì,
1: credo
2: Haiti.
1: si possa verificare una situazione del genere, veramente sì, paradossale, mi sento di dire paradossale, vedremo che tipo di sviluppi ci saranno, anche perché come dicevamo le tempistiche purtroppo saranno molto lunghe per i lavori, e poi passo però anche ai progetti sportivi, perché Terni ha vissuto anche qui le ultime stagioni non propriamente solide, era arrivata poi adesso la possibilità di ripartire, pare che si possa ripartire effettivamente dalla Serie D, Matteo, però con una sorta di unione, di fusione, perché Bandecchi sta provando a dare un futuro, una stabilità alla Ternana in questo momento, c'è di mezzo l'Orvietana.
2: Sì, non so se questa sia una cosa, un tema più peggiore rispetto a quello stadio o leggermente migliore, forse peggiore, perché qui stiamo parlando di una città, Orvieto, che non è proprio un borghettino microscopico,
1: Però
2: tra
1: di una
2: l'altro è una
1: realtà
2: società,
1: stabile della serie D.
2: esatto, una realtà ultracentenaria che sostanzialmente sparisce in maniera definitiva dal calcio per traslocare a Terni attraverso la fusione con una squadra di futsal femminile, se non vado errato, di
1: Sì,
2: Terni, perché
1: sì.
2: chiaramente bisognava fondere le due società con una società di Terni. Quindi hanno trovato questa soluzione veramente ai limiti del grottesco. Tra l'altro, in teoria, bisogna anche capire quale delle società di Terni poi diciamo, sarà in continuità storica con la Ternana. Ora, qual è il punto? Che la società nuova fusa tra l'Orvietana e il Terni Futsal sarà una società di proprietà di Bandecchi. Il
1: Sì.
2: sindaco di Terni è Bandecchi. Chi dovrà decidere su quale società è Bandecchi? Non so, mi sembra un piccolissimo conflitto di interessi, però staremo a vedere.
1: One man show, one man army. Sì, Bandecchi poi ha detto ovviamente, una volta che avrò ridato stabilità al futuro mi farò da parte. Al momento, se non sbaglio, 98% delle quote, quindi insomma, ecco, la totalità quasi assoluta. Chiudo dicendo che sono d'accordo con te, l'Orvietana. Soprattutto ecco, gli appassionati di calcio anche d'Orvieto che hanno vissuto anni di stabilità in Serie D, non oso immaginare come possano aver recepito questa notizia. Francamente, sì, è l'ennesima situazione grottesca, hai fatto bene a dirlo. Mentre invece chi lascia la Serie D è la Scafatese, anche qui vado su un'altra notizia, perché ci sono insomma le conferme poi per apparato dirigenziale, apparato tecnico. Chiaramente c'è voglia di dare continuità a quella che è stata una stagione veramente eccellente.
2: Sì, allora io qui non voglio fare l'uccello del malaugurio, ma vedo diverse assonanze con la prima esperienza di Antonini, quindi
1: Sì,
2: l'Antonini esordiente in Serie
1: anche
2: C.
1: per il tipo di carattere del presidente, che è molto
2: Esatto,
1: molto istrionico.
2: esattamente, per il tipo di annunci, per il... Qui, vabbè, Romano non ha parlato di Serie C da
1: No,
2: stravincere a
1: è
2: marzo,
1: vero.
2: però ha detto che l'obiettivo è la Serie B in tempi abbastanza rapidi. Il rinnovo triennale addirittura di Ferraro e di Fusco, l'allenatore e direttore sportivo, allora in una condizione normale sarebbe anche da accogliere con entusiasmo, perché finalmente assistiamo ad un progetto, vediamo una società insomma che guarda al futuro, che non fa piani a medio brevissimo raggio. È che temo che alle prime I primi risultati leggermente negativi, non parlo neanche di sconfitte, questo contratto triennale forse non sarà proprio così triennale. Mi auguro per Ferraro di no, anche perché insomma è uno che ha stravinto il campionato a Catania e non è rimasto a Catania, ha stravinto il campionato a Scafati perché ha vinto con 27 punti di
1: Sì,
2: vantaggio sul Trastevere.
1: stradominato.
2: Per carità, non era proprio un girone di quelli proibitivi, il
1: No,
2: Trastevere ha un'età media
1: tutt'altro.
2: di 20 anni, quindi insomma non è che ha vinto contro una squadra, una corazzata, però poi ha vinto anche lo scudetto di Serie D, quindi insomma significa che valori quella la Scafatese ce li aveva. Però insomma, ecco, mi auguro per Ferraro che quantomeno il triennale, se non proprio tutti e tre gli anni, almeno uno riesca a farselo in Serie C, ecco.
1: Eh sì, anche perché poi lui dicevi bene, grande lavoro, grande esperienza in Serie D, in Serie C si era affacciato giusto con il Sorrento e le cose poi alla fine non è che si fossero concluse benissimo, per carità era arrivata la salvezza, ma la squadra era calata molto sul finale del 2024-2025, quindi sì, gli auguriamo magari che possa avere stabilità anche in Serie C con la Scafatese. E prima di salutarci, Matteo, richiudo il cerchio sugli impianti perché prima parlavamo delle grandi città e delle grandi piazze alla ricerca di stadi, ecco anche il Bari non sta trovando grandi porte aperte, c'era un'altra opzione sempre in Puglia, ma non è andata in porto.
2: A Bari la situazione è molto critica perché al 16 giugno il 16 giugno è la data finale, vanno presentati tutti i documenti e va presentato anche lo stadio che poi ospiterà le partite in casa della squadra. Pena in caso di mancata presentazione dello stadio l'esclusione e quindi di fatto la cancellazione della squadra e della matricola, quindi si riparte dall'eccellenza se va bene, se si trova un buco in eccellenza. Bari, il comune continua a negare l'utilizzo del San Nicola perché il sindaco Vito Leccese chiede chiarimenti a De Laurentiis. Tra l'altro, non è ben chiaro esattamente quali chiarimenti chieda, cioè vuole rassicurazioni sul mercato. Non ho capito il sindaco quali chiarimenti
1: Così
2: vuole dalla
1: volatili.
2: propria. Quindi la società chiaramente si sta muovendo anche sul territorio limitrofo. Altamura ha praticamente dato un due di picche a Bari ieri perché ha detto che sì, è vero che geograficamente è l'opzione più vicina, però spostare una tifoseria come quella del Bari in un impianto piccolo come quello d'Altamura, con tra l'altro una squadra che c'è già in Serie C, che è il team Altamura, in sostanza non se la sentono ad
1: Beh,
2: Altamura di
1: giustamente
2: farlo.
1: anche.
2: Rimane in piedi l'ipotesi Monopoli col Veneziani, che forse credo che come capienza sia un pochino più grande rispetto
1: Sì,
2: all'impianto
1: però
2: d'Altamura, certo,
1: non di molto,
2: sì,
1: ecco.
2: sempre chiaramente parliamo di dimensioni non idonee ad ospitare una tifoseria come il Bari. Certo, è vero che come il Cosenza c'è da capire poi quale sarà effettivamente l'affluenza a Bari l'anno prossimo, perché anche lì lo strappo con la proprietà è abbastanza consumato,
1: Sì.
2: quindi vedremo quali e quanti esodi ci saranno poi effettivamente da Bari se dovesse giocare tutto l'anno in trasferta. Però da Monopoli non è arrivata ancora un'indicazione chiara, cioè non c'è un sì definitivo, quindi staremo a vedere. Oggi è in programma una videoconferenza tra De Laurentiis e Vito Leccese, il sindaco di Bari. Io mi auguro, più che altro perché insomma una tifoseria, una città come Bari che debba giocare in trasferta nei comuni del capoluogo della provincia è veramente qualcosa di indegno e indecoroso per una società del genere, una piazza del genere.
1: Sì, l'abbiamo detto, il paradosso è la parola, il fil rouge che collega tutte le notizie che abbiamo riportato in questa mattinata. Non vogliamo fare una fotografia troppo pessimistica, però del resto queste sono le realtà dei fatti, Matteo. Noi ci atteniamo esclusivamente a riportarle come sono e null'altro. Anche qui, appunto, poi vedremo i prossimi giorni cosa accadrà, perché come dicevi, i termini delle scadenze sono veramente ormai a breve, anzi brevissimo termine. Matteo, io come sempre ti ringrazio, è sempre un piacere, ti auguro buon lavoro e buon proseguimento di giornata. A presto.
2: Grazie Lucio, buon lavoro e buona giornata.
1: Grazie a Matteo Ferri, a tutta la redazione di TuttoC.com. Questa è un po' un'infarinatura, non dei temi troppo positivi sulla Serie C, ma nel prossimo blocco avremo altri ospiti e torniamo a parlare un po' di campo. Avremo Mister, che ha allenato tanti protagonisti in campo di questa stagione di Serie C, e poi una finestra sull'Ascoli per ricapitolare questa grande annata conclusa poi con la promozione in Serie B. Intanto però ci andiamo rapidamente in pausa e rientriamo qui fra pochissimo, sempre a TuttoC.

0: Ancora tutta C, sempre qui su TMV Radio dalla sede di Roma, Lucio Marinucci in studio. Proseguiamo con i nostri discorsi sulla Serie C e andiamo subito, non perdiamo tempo, a presentare il primo ospite di questo blocco. Ci fa molto piacere averlo in collegamento, lo ringraziamo per aver accettato il nostro invito, mister Ivan Maraia. Mister, ben ritrovato.
1: Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno mister, ovviamente ci siamo lasciati alle spalle questa stagione in tutte le categorie, Serie C e Serie D, poi magari sulla sua avventura quest'anno in Serie D ci arriviamo, ma parto dalla Serie C. L'abbiamo sostanzialmente convocata, mister, perché? Perché lei ha allenato tanti protagonisti di questa stagione di Serie C e quindi volevo chiederle un po' se si aspettava dei percorsi del genere. Ovviamente non possono partire dall'Ascoli, che ha fatto una grande cavalcata nel 2026, mister, che ha vinto i playoff probabilmente con merito. Ecco, prima di andare sui giocatori, è una squadra, è una piazza, mister, quella di Ascoli, che merita probabilmente il palcoscenico della cadetteria.
1: Beh, assolutamente sì, lo merita per quello che è la storia anche della società, ma secondo me lo merita soprattutto per come è riuscita a vincere questo playoff, perché già il playoff in sé per sé è già complicato, perché sappiamo insomma quanto è difficile poi subentrare dopo una lunga pausa, come è successo all'Ascoli e come è successo alle seconde.
0: Sì.
1: In più secondo me l'Ascoli ci aveva anche un aspetto psicologico, mentale difficile da superare, perché l'Ascoli comunque fino all'ultima giornata ha dovuto lottare colpo su colpo contro un altro avversario forte come l'Arezzo, quindi dal punto di vista mentale non è stato facile secondo me ricaricare velocemente, sia dal punto di vista fisico che appunto mentale, una squadra per poterli affrontare, e loro secondo me l'hanno fatto molto molto bene. Devo fare i complimenti a mister Tomei, perché ripresentare una squadra che lotta fino all'ultimo per andare direttamente e ripresentarsi a playoff come si è presentato l'Ascoli è sicuramente un merito all'allenatore,
0: certo,
1: stato, perché ripeto, non è assolutamente facile. Altre squadre hanno avuto modo insomma un po' di allentare un po', di prepararsi. L'Ascoli non si è potuto permettere questo, e secondo me ha fatto comunque delle partite dei playoff splendide, e direi che ha meritato in maniera assoluta questa promozione in Serie B.
0: Beh, direi di sì, il 2026 è stato veramente eccezionale, sì, sia nel finale di campionato che poi nei playoff, così come sono stati eccezionali alcuni giocatori, mister, e le chiedo appunto di due elementi, perché sono stati protagonisti sia Manuel Alagna, che comunque ha dimostrato di essere un calciatore importante per questa categoria, secondo me l'aveva fatto già l'anno scorso, quest'anno ancora di più, e poi Rizzo Pinna, che è stato anche l'uomo decisivo, ha segnato sia nella finale d'andata che nella finale di ritorno contro il Brescia. In generale ha fatto anche lui un grandissimo campionato anche a livello statistico. Lei li ha avuti entrambi a Lucca con la Lucchese e li aveva un po' lanciati anche Rizzo Pinna, insomma era stata la prima vera stagione in cui aveva trovato continuità, quindi le chiedo innanzitutto quanto le fa piacere averli visti promuovere da protagonisti con l'Ascoli, e poi se si aspettava che così in breve tempo avrebbero raggiunto questi picchi di rendimento.
1: Beh, intanto sono felicissimo, perché l'ho avuto modo anche di sentirli in questi giorni, e quindi mi fa veramente molto piacere, perché prima di tutto sono dei ragazzi splendidi, questo è un aspetto importante ed è per questo che comunque sono rimasto in ottimi rapporti. Poi è chiaro, c'è anche della qualità, io l'ho avuti 3-4 anni fa, quindi chiaramente c'era un discorso ancora un po' di gioventù.
0: Certo.
1: Ora sicuramente sono giocatori diversi, perché sono cresciuti, perché Alagna è cresciuto tantissimo, quando era da me era un giovane, e quindi diciamo che un po' veniva alternato anche un po' nelle presenze. Ora sta dando una continuità e, come diceva giustamente lei, ha fornito un campionato straordinario non solo l'anno scorso ma anche quest'anno, dimostrando di meritare questa categoria e
0: sì,
1: anche qualcosa di più. Per quanto riguarda Andrea Rizzo Pinna, sono quei giocatori che chiaramente è facile intuirne le caratteristiche tecniche, e devi solamente aspettare il momento giusto nel contesto giusto perché possa esplodere. Ecco, io credo che probabilmente lui il suo anno sia arrivato, la sua contrattazione sia arrivata quest'anno con veramente anche lui una cosa, un campionato straordinario, perché ripeto, quando l'avevo io già gli si notavano queste cose perché sono indiscusse le sue qualità. È chiaro, doveva dare più continuità, magari il contesto non era forse giusto per lui, e invece l'Ascoli lo ha individuato e lo ha messo probabilmente nel suo ruolo ideale, nelle sue condizioni ideali, e lui poi ha messo tutto quello che lui ha di qualità, ed è stato sicuramente un elemento fondamentale, specialmente in questo finale anche di playoff è stato determinante. Perciò vederli, spero, anche il prossimo anno in Serie B.
0: È una bella soddisfazione, dai.
1: È una soddisfazione perché comunque sono rimasto, ripeto, in ottimi rapporti, perché ci tengo a sottolineare il fatto anche dell'aspetto umano, perché sono due ragazzi splendidi, fra l'altro Alagna anche, che se non vado errato credo sia di Ascoli, quindi insomma lui ci tiene ancora di più, perlomeno era dell'Ascoli, quindi insomma,
0: sì, era dell'Ascoli lui.
1: Era dell'Ascoli, sì, scusami. E quindi ecco, lui secondo me questa cosa la sentiva ancora di più, perciò insomma anche nelle immagini, che chiaramente ho visto le partite, vederlo con grande soddisfazione, insomma mi fa piacere per entrambi. Ripeto, spero che il prossimo anno possano rimanere e confrontarsi con un campionato di livello superiore, ma credo, per quello che hanno dimostrato quest'anno, credo che ci possono stare, ed è chiaro, se rimangono in quel contesto lì possono essere avvantaggiati, ecco, quindi è fondamentale che possano rimanere lì nel loro ambiente per poter dimostrare di essere all'altezza anche in Serie B.
0: Eh sì, è chiaro, appunto se lo sono meritati sul campo quello che hanno ottenuto poi nel corso di questa stagione, e poi sì, ci sono anche altri giocatori comunque, mister, sì, non dell'Ascoli, ma che hanno comunque condotto delle stagioni e negli ultimi anni si erano fatti notare. Io le volevo chiedere di due attaccanti, uno è Bruzzaniti, che insomma ormai sì, ha dimostrato di essere un elemento duttilissimo, addirittura è arrivato a Catania, certo non fortunato perché è arrivato nel momento più complicato del Catania e non sempre è riuscito ad incidere, ma Pineto ha fatto vedere grandissime cose, e l'altro è Magnaghi, che lei non aveva avuto a Lucca, aveva avuto a Pontedera, anche sì, lui quest'anno ha segnato un po' meno a Campobasso, ma con la Lucchese l'anno scorso e appunto poi a Pontedera, non ci dimentichiamo, aveva ottenuto dei numeri veramente importanti a livello realizzativo. Quindi le chiedo, questi due giocatori quanto possono crescere ulteriormente nei prossimi anni? Certo, Magnaghi rappresenta l'esperienza, mentre Bruzzaniti sì, è ancora più giovane.
1: Sì, altri due ragazzi che ho avuto io, ho avuto la fortuna di averli io, Bruzzaniti a Lucca e Magnaghi a Pontedera. Io fra gli attaccanti più bravi, più forti che ho avuto, colloco Magnaghi assolutamente in prima posizione, perché credo sia un attaccante straordinario. I numeri poi comunque sono dalla sua parte, anche lui un gran lavoratore, uno che cerca sempre di migliorarsi, cioè un giocatore veramente per questa categoria estremamente, estremamente bravo, estremamente importante. E quindi poi diciamo lui rappresenta un po' l'esperienza, no? L'esperienza garantita. Io mi sbilancio nel dire anche questa cosa qui. Per quanto riguarda Bruzzaniti, che l'ho avuto a Lucca, veniva da una stagione non proprio positiva a Crotone, già da noi riuscì a dare un po' un cambio di marcia, perché anche lui è un giocatore che non aspetta altro che il momento, anche se a Pineto aveva già un po' svoltato nei numeri, perché a Pineto aveva,
0: sì,
1: fatto
0: assolutamente,
1: cose assolutamente straordinarie. È chiaro, è andato a Catania in un contesto diverso, stato nei numeri, perché a Pineto aveva,
0: sì,
1: fatto
0: assolutamente,
1: cose assolutamente straordinarie. È chiaro, è andato a Catania in un contesto diverso,

0: oltre da un punto di vista tecnico anche balistico, perché fa dei gol incredibili, quindi anche lui mi aspetto che da un momento all'altro, mi ha detto che magari il prossimo anno non possa essere l'anno suo per poter anche lui fare un campionato importante e approdare alla categoria superiore.
1: Certo, beh, infatti il salto comunque al Catania c'è stato e ora gli facciamo il grande in bocca al lupo, e devo dire anche lui comunque per quello che ha fatto vedere a Pineto e non solo, se l'è meritato. Certo. E poi mister, prima di salutarla, ecco, vado anche un po' sulla Serie D, perché le chiedo innanzitutto che sensazione le fa vedere la Lucchese, che purtroppo è dovuta ripartire dall'eccellenza in Serie D, il Pontedera che invece dopo tanti anni di stabilità dalla Serie C scende nel dilettantismo, e unisco con il Tau Altopascio con cui lei proseguirà anche per l'anno prossimo, che peraltro è diventato ormai una realtà della Serie D. Ecco, ritrovare tutte queste sue piazze insieme, che tipo di sensazioni lascia?
0: Beh sì, tanto di soddisfazione e di piacere nel giocarci contro. È chiaro che ci sono cose positive e cose negative, nel senso che la Lucchese viene da una vittoria, quindi diciamo che c'è l'entusiasmo di una piazza che vuole tornare almeno in Serie C, ma è una piazza che è molto esigente, che secondo me meriterebbe anche qualcosa di più, e quindi qui c'è l'aspetto positivo. Quello negativo è del Pontedera, che chiaramente sono legato in maniera particolare. Beh, che quest'anno certo. Ha tuttato un anno molto molto difficile, ancora la situazione non è molto chiara, questa cosa mi dispiace tantissimo, è chiaro, si sentono tante cose, ripescaggi, riammissioni, situazioni ancora non chiare, io non so bene come andrà a finire la situazione, è chiaro che la probabilità di giocarci contro è alta, e sicuramente mi fa piacere giocarci contro, però allo stesso tempo, ecco, mi dispiace perché ha vissuto un anno molto molto complicato, lì ci sono ancora tante persone a cui sono molto legato, e insomma vedere un po' questa situazione di difficoltà non mi fa assolutamente piacere, e insomma spero che nei prossimi giorni riescano un po' a chiarire un po' le cose e Pontedera possa ripresentarsi subito pronto da protagonista. Se ci fosse un ripescaggio sarebbe meglio per Pontedera, altrimenti comunque in una categoria di sotto, però con organizzazione, con tutto quello che serve per poter fare un campionato importante, perché in questo momento insomma si sente un po' che c'è ancora cose che non sono molto chiare, questa cosa non è positiva.
1: No, certo.
0: È fondamentale che ci sia grande solidità, io credo che Pontedera in questo momento debba cercare questo, poi dopo sono convinto che piano piano possa ritornare nella categoria che per tanti anni abbiamo difeso e che secondo me merita assolutamente.
1: E allora staremo a vedere anche da questo punto di vista. Anzi, il Tau, le prospettive rapidamente del prossimo anno?
0: Ci siamo dimenticati.
1: Giusto, sì, dedicare una finestra.
0: Ecco, sono rimasto volentieri in questa società, perché è una società importante, organizzata, solida, con un settore giovanile fra i migliori direi anche d'Italia dal punto di vista anche di risultati, di organizzazione, quindi una società che è in crescita, e lo dimostrano i risultati non solo del settore giovanile ma anche della prima squadra in questi tre anni, ed è chiaro che insomma rimanere su questi livelli non è facile per la nostra realtà, però abbiamo un direttore sportivo molto bravo, molto preparato, molto conoscitore di questa categoria, ed è per questo anche che questa società riesce sempre a trovare dei ragazzi giovani e lanciarli, perché tanti sono andati in Serie C e anche altri quest'anno probabilmente andranno. Quindi insomma ci sono tutti gli ingredienti per poter far bene, con l'auspicio che magari un giorno anche il Tau, così piccolo diciamo così da punto di vista, no? Anche di tifoseria, di tutto, però anche un giorno possa avere la soddisfazione di mettere piede nella categoria superiore, diciamo che vediamo se piano piano riuscirà
1: a piccoli passi.
0: Trovare quello spiraglio giusto. È chiaro che se si va a vedere tutte le forze delle squadre che andiamo a incontrare, non è per niente facile, perché anche il prossimo anno ci saranno avversari veramente molto forti, di una storia veramente importante, però comunque insomma, le sorprese sono sempre dietro l'angolo, vediamo un po' di creare

0: qualche sorpresa.
1: Dare fastidio, come è giusto che sia.
0: Giusto, la parola giusta.
1: Esattamente, noi a questo punto le facciamo anche un grande in bocca al lupo, mister, e complimenti comunque per il lavoro che sta portando avanti. Le auguro una buona giornata, è stato un piacere, alla prossima.
0: Grazie a lei, arrivederci.
1: Grazie ai mister Ivan Maraia, grandissimo intenditore di calcio, grande peraltro tecnico anche non solo di Serie C, ormai di Serie D, veramente un punto di riferimento. Però torniamo invece su chi la Serie C l'abbandona per andare in Serie B. Chiudiamo un po' il cerchio di questa stagione, lo facciamo insieme ad Antonella Regnicoli, come sempre, per parlare dei bianconeri dell'Ascoli, conduttrice lei del programma Tifosi Bianconeri. Antonella, rieccoci, ben ritrovata.
2: Buongiorno Lucio, buongiorno e un saluto a tutti gli ascoltatori e telespettatori di TMV Radio.
1: Grazie a te Antonella per essere con noi, insomma finalmente ci sentiamo una volta che i giochi sono conclusi, la stagione si è conclusa con il sorriso, con la promozione in Serie B, a detta praticamente di tutti, meritatissima per quello che è stato il 2026. Ti chiedo come ti senti di riassumere questa stagione che comunque a modo suo è stata storica per l'Ascoli, che finalmente ritorna in cadetteria dopo queste stagioni, dopo questi anni di purgatorio in Serie C.
2: Sì, cioè, Lucio, dopo due anni di Serie C l'Ascoli, come dicevi, torna in cadetteria e lo fa vincendo in maniera convincente i playoff, come convincente però era stato tutto il suo campionato.
1: Sì.
2: Lo ha fatto vincendo una gara di ritorno contro l'Union Brescia per 3-0 davanti a un Del Duca in visibilio, davanti davvero pieno oltre ogni limite. Un Del Duca che ha dato spettacoli e che ha trascinato davvero e spinto la squadra in Serie B. Un Del Duca che è stato sempre vicino alla squadra. Questa è un'avventura splendida, così l'ho chiamata io nel mio programma, partita in sordina da un ritiro di Cascia dove era tutto nuovo, allenatore nuovo che non si conosceva molto, una proprietà nuova, moltissimi giocatori nuovi, ma nell'aria qualcosa si avvertiva che c'era di diverso. Subito 7.150 abbonamenti, Ascoli ha dato una risposta forte, ha detto noi ci siamo, dopo un'annata davvero molto molto difficile, un segno di fiducia verso questo gruppo, verso questo allenatore e la proprietà. E piano piano, giorno dopo giorno, si è costruito qualcosa che io dico va un po' oltre lo sport. Si è creato un connubio tra questi ragazzi, la città, la proprietà, cioè tutto, era un qualcosa che si incastrava giorno dopo giorno. Un pubblico maturo che è stato vicino alla squadra anche nei momenti di difficoltà, perché ricordiamo, noi siamo arrivati con 77 punti dopo una rimonta di 12 punti all'Arezzo e abbiamo probabilmente pagato lo scotto di qualche partita non giocata perfettamente, delle assenze abbiamo avuto quasi fin dall'inizio di Fernando Del Sole, che finalmente è tornato in gruppo, un periodo è mancato anche Nicoletti, Damiani, insomma alcuni elementi sono coincisi con dei pareggi, con qualche sconfitta un po' così, ma anche in quei momenti si vinceva e si perdeva insieme, in pratica una città che batteva il suo cuore tra questi ragazzi.
1: All'unisono.
2: All'unisono, questa promozione è una, diciamo, vittoria di squadra, di team, e soprattutto dopo tanti anni, posso dirlo con quasi certezza, abbiamo trovato un gruppo di ragazzi che erano uomini prima di essere giocatori e soprattutto una rosa dove non ci sono distinzioni tra la panchina e chi gioca titolare. Pensiamo a Milanese, 11 reti, subentrato sempre la partita all'uomo che ha deciso un derby come San Benedettese, l'uomo che ha deciso soprattutto anche una partita particolare dove non si riusciva a vincere con la di Pesaro negli ultimi minuti, e lo stesso se parliamo anche di Corazza in panchina, Corazza decisivo nello scontro ad Arezzo, Corazza decisivo nel derby di ritorno, quindi una rosa dove tutti si sono sentiti titolari, e il merito grande va sicuramente in primis a Francesco Tomei, che è stato definito ad Ascoli un condottiero silenzioso. Una persona schiva, riservata, lontana dai riflettori, ma molto molto concreta. E lui ha avuto il merito sicuramente di creare un gruppo dando un gioco particolare a questa squadra. Se a qualcuno è capitato di vedere giocare l'Ascoli, era un piacere vederla giocare.
1: È stato il calcio più bello di questa, secondo me, di questa stagione di Serie C. Difficile proporre quel tipo di gioco in Serie C e lui l'ha fatto in maniera egregia, lui e i suoi giocatori ovviamente.
2: Certo, è stato capace di creare un gruppo, tanto lavoro e tanta applicazione, ma ha dato una identità precisa di gioco, ma anche una grande mentalità e soprattutto, a mio avviso, una gestione ottima dello spogliatoio. Cioè questi ragazzi sono uniti, compatti in tutto, anche un picchio village che li ha accolti, che li ha fatti sentire a casa, dove hanno trascorso tanto tempo insieme. E quindi diciamo che questo calcio che ha proposto si è identificato un po' con la città di Ascoli, dove al di là dei risultati il senso di appartenenza ha un valore grandissimo, e questi ragazzi hanno dimostrato davvero avere questo senso di appartenenza. Meritava l'Ascoli probabilmente la salita diretta, l'abbiamo presa dalla porta secondaria, ma non per questo non è stata bella. Sono stati veramente questi playoff, posso con un pezzettino di presunzione dire, veramente dominati e davvero meritati. E Ascoli in festa, Ascoli è stata in festa subito dopo il fischio finale, 15.000-16.000 persone riversate in centro, non si poteva entrare, questi ragazzi su al balcone del Caffè Meletti che domina Piazza del Popolo Ascoli Piceno, con uno striscione immenso dove raffigura la regina, perché da sempre l'Ascoli è la regina delle Marche, 16 anni di Serie A, quest'anno 28esimo anno di Serie B, e soprattutto nel centro Italia serviva forse la presenza di una squadra in Serie B, le Marche, perché nell'Umbria, nell'Abruzzo non ci sono squadre appunto di Serie B.
1: È vero.
2: La città di Ascoli ha abbracciato il mister, ha abbracciato il presidente Pulcinelli, ha abbracciato tutti questi ragazzi che si sentono davvero, vivono la città, li incontri, ci parli, ed è questa è l'arma vincente, soprattutto la loro grande senso di appartenenza. E poi volevo dirti, Lucio, che l'Ascoli ha deciso di ripartire di qualcosa, da qualcosa di serio e di concreto.
1: Ecco, i punti di riferimento anche per il futuro.
2: La conferma di mister Tomei e del direttore sportivo che ha lavorato benissimo, Matteo Patti, che ha fornito a mister Tomei gli uomini giusti, al posto giusto per il suo gioco. Ragazzi che lo scorso anno erano anche nell'Ascoli, alcuni di loro, parliamo di Uduffizi, parliamo di Alagna, parliamo di Curado, ma quest'anno paiono trasformati letteralmente davvero nell'ambito di questo gioco. Quindi mister Tomei, direttore Patti fino al 2029, questo vuol dire voglia di dare continuità ad un progetto, è un segnale forte della società che vuole premiare l'ottimo lavoro fatto fin da adesso. E volevo anche segnalare che l'Ascoli ha tutti i giocatori di proprietà, eccetto Andrea Rizzo Pinna, per le quali è in corso una trattativa con il Cosenza per il suo riscatto, perché era in prestito con diritto di riscatto in serie di se andava in Serie B c'era già parametrato l'importo, e quindi c'è un incontro con i dirigenti del Cosenza e speriamo che Andrea possa far parte dell'entourage dell'Ascoli, che si affaccia per la 28esima volta al campionato di Serie B. È un campionato difficile dove ci sono grandissimi nomi, se andiamo a guardare i nomi già no, ci si spaventa, però sono convinta che con qualche innesto questa squadra, se tornerà a proporre questo tipo di gioco, potrà fare un buon campionato. È quello che noi chiediamo, solo questo, ma soprattutto chiediamo questo essere con noi, e noi saremo con loro, perché ho visto impazzire gente al Del Duca per avere un biglietto per entrare. Speriamo sia pronta anche la curva sud.
1: Questo volevo chiederti, perché poi la capienza può aumentare ulteriormente. Questa nuova curva sud leggeva addirittura 4.000 posti solamente in curva, quindi ecco, per la Serie B mi sembra il modo migliore di cominciare.
2: Magari si dovrebbe esserci collaudo, essere pronta per l'inizio della stagione, e sicuramente, come posso dire, il tifo ascolano torna a casa, perché in genere la Nord che hanno occupato adesso era riservata un po' alle tifoserie ospite, e questa Sud che ricordiamo a seguito del terremoto fu abbattuta e poi ricostruita, e ci sono voluti un po' di tempo, e accanto poi alla curva c'è un progetto di portare il Museo dell'Ascoli lì, perché 1898 direi per museali, insomma, ne abbiamo diverse anche negli anni di Serie A, un'area magari bar fatta bene, insomma c'è un bel progetto intorno, e sicuramente questo coincide con questa ritorno in Serie B che abbiamo fortemente voluto un po' tutti, dalla stampa al pubblico, a ognuno, e si è riacceso un amore che non si era mai spento, forse si era assopito. comunque fantastici ragazzi, tutti fantastici, ripeto, anche la panchina ha avuto la sua importanza, come pure i magazzinieri, i massaggiatori, i preparatori atletici, cioè sono stati tutti, tutti protagonisti.
1: Sì, dal primo all'ultimo, beh, fai bene a ribadirlo. Anche certo. L'ambiente, poi, perché il Del Duca è stato sempre sold out, quindi la partecipazione è stata veramente eccellente. E poi la domanda, dicevi Antonella, la rosa comunque quest'anno ha dimostrato di essere una rosa più che all'altezza per la Serie C, per incidenza e anche per qualità. Ovvio che quando si fa un salto di categoria bisogna riadattarsi, un po' ritararsi anche su non solo qualità ma anche caratteristiche differenti. Ti chiedo quanto c'è bisogno, perché da quel che si capiva, però anche leggendo in giro, è che l'Ascoli debba puntellare piuttosto che ristrutturare in maniera grande, importante questa rosa, perché in realtà i valori già ci sono, come dicevamo.
2: Sì, perché guarda, quando a volte si parla, no, e entra nel secondo tempo, nel primo tempo, molto spesso chi entra non è decisivo poi per la partita, qui è il contrario. Prendiamo Ovisak, che è stato premiato poi nella stagione precedente come uno dei migliori giocatori della Serie C. È entrato a freddo, è entrato a Catania, ha segnato il gol che ha messo un po' fine a quella partita. Ecco, per far capire che di soluzioni all'interno di ogni ruolo ce ne sono diverse. Certo, in Serie B c'è uno step in più, ma penso che il direttore Matteo Patti sia già al lavoro per consegnare a mister Tomei una squadra che possa affrontare e salvarsi nel campionato di Serie B, che resta il primo step, il passo che può fare. Diciamo che probabilmente io la vedo un po' coperta in tutti i ruoli, sicuramente un'alternativa dal punto che ci fosse qualche partenza, perché potrebbe anche esserci qualche partenza, allora a quel punto se ci fosse c'è la soluzione giusta. Adesso come è copertissima in tutti i ruoli, qualcosa andrebbe visto, ma non mi sento sicuramente l'uso di fare nomi perché
1: no, ci mancherebbe altro.
2: No, ma darei torto a questi ragazzi che veramente sono stati adorabili, da tutti quanti, da Uffizi 13 gol, Gori 12 gol, Milanese 11 gol, lo stesso Rizzo Pina, che comunque ha un ruolo particolare all'interno del centrocampo bianconero, è arrivato a 9 gol, ha segnato sia l'andata che
1: l'uscita.
2: Quindi insomma, ma anche parliamo della retroguardia, capitan Curado che è stato proprio un muro insieme a Nicoletti, insieme a Rizzo che si è trovato catapultato in mezzo a un derby, si fa male Nicoletti, entra Rizzo e fa la sua bella partita, insomma davvero ricorderemo per tanto tempo questa squadra. Ti voglio solo dire una cosa, l'Ascoli negli anni 2001-2002 ha avuto i diabolici di Beppi Fillon, che tornarono dopo 7 anni di C, tornarono alla B andando primi fin dalle prime giornate e mantenendoli. Ecco, questa squadra l'abbiamo chiamata Diabolici 2.0, perché dopo
1: se lo sono meritati.
2: Sono stati diabolici,
1: assolutamente,
2: davvero.
1: Assolutamente. Hanno fatto un percorso eccellente, quindi è anche giusto che adesso ad Ascoli ci si goda un po' la promozione, si stia a sollazzare, ecco, con l'approdo in Serie B, veramente meritatissimo.
2: Ti assicuro che si sta festeggiando tanto come si merita.
1: Ci mancherebbe altro, dai. È stato un 2026 molto lungo. Antonella, io a questo punto non mi resta che ringraziarti, che salutarti e soprattutto poi fare a tutta la piazza dei tifosi ascolani un grosso in bocca al lupo per la prossima stagione di Serie B. Ci saranno partite, come dicevi, non facili, la Serie B è un livello molto alto, però veramente in bocca al lupo Antonella, grazie ancora, è stato un piacere.
2: Anche per me un saluto a tutti e niente, forza Picchio, iniziamo con la Serie B. Grazie Lucio.
1: Ciao Antonella, grazie a te, grazie ad Antonella. Ciao. Renicoli per aver accettato il nostro invito. Abbiamo sforato un po', devo dire, in questo blocco, magari andiamo rapidamente in pausa e poi rientriamo per riportare qualche velocissima notizia dal sito di tuttoc.com. A fra poco.

0: Ultimi minuti da trascorrere insieme qui in diretta, tutta C, Lucio Marinucci in studio. Dicevamo ultimi giri di lancetta prima di salutarci e darci con a tutta C appuntamento a settimana prossima, sempre con ovviamente le finestre dalle 9.45 alle 10.45. Abbiamo ancora qualche minuto da passare insieme, riportiamo di conseguenza anche qualche notizia sempre dal sito di tuttoc.com che vi invitiamo a consultare, sito e app ovviamente di tuttoc.com, con tutti gli aggiornamenti sulla terza serie del calcio italiano. Prima abbiamo parlato soprattutto con Matteo Ferri delle situazioni che riguardano le varie società, le difficoltà di iscrizione, di ripescaggio, anche le complicazioni dovute purtroppo anche per quanto concerne piazze importanti a livello storico con gli impianti, quindi sapere già banalmente dove giocare il prossimo campionato non sarebbe male, ma ci sono anche degli interrogativi per quanto riguarda delle panchine, una in particolare, qui c'è il pezzo di approfondimento su Tutto C proprio di Matteo Ferri del Pescara che, come sappiamo, quest'anno è retrocesso dalla Serie B alla Serie C, non è riuscito a mantenere la categoria, dopo un solo anno ritorna in Serie C. La dirigenza abruzzese, come viene scritto, sta cercando di capire che cosa fare con il fronte allenatore, perché non è ancora stata presa una decisione definitiva sul nome del tecnico che guiderà la squadra nel prossimo campionato di Serie C. Tanti, devo dire, sono stati i nomi che si sono assecondati nel corso delle ultime giornate. Davis Mangia è uno di questi, c'è quello di Antonio Boucher, ma attenzione, come viene scritto su tuttoc.com, che in ballo c'è anche Giorgio Gorgone. Quest'anno è subentrato a Vivarini, ha anche mantenuto, bisogna dire, una discreta media punti, però non sufficiente poi a mantenere la categoria. E in realtà l'ex lucchese sarebbe un profilo gradito anche a tante altre società, non solo in Serie C ma anche in Serie B, per esempio la Carrarese, c'è cioè il Sud Tirol anche che si sta muovendo sui suoi passi, ma Gorgone, come viene scritto, non chiude le porte ad una permanenza a Pescara, quindi attenzione anche a questa prospettiva. Nelle prossime ore potrebbe esserci un incontro decisivo, il tecnico è apprezzato in realtà dal presidente Sebastiani, dal direttore sportivo Foggia, chiede giustamente, mi sento anche di dire, delle garanzie sull'allestimento della rosa della prossima stagione, quindi prima di sciogliere le riserve vuole capire anche che tipo di prospettive possano esserci a Pescara. Ecco, quindi occhio anche in questo senso a Gorgone, che potrebbe rimanere, magari guidare la formazione abruzzese il prossimo anno in Serie C. Poi ci sono ulteriori aggiornamenti, prima ne abbiamo già parlato, ovviamente non in toni entusiastici, del fronte Bari. Ricordiamo anche che il tempo stringe, stiamo veramente arrivando un po' alla redderazione, ma da questo punto di vista mancano solamente 4 giorni, quindi solo 4 giorni per arrivare al 16 giugno, che è la data in cui le società dovranno presentare la documentazione necessaria per l'iscrizione al prossimo campionato, e al momento la convenzione per la gestione del San Nicola è scaduta. Il sindaco di Bari, Leccese, continua a negare il rinnovo, quindi al momento il Bari non giocherebbe a Bari il prossimo campionato di Serie C. La società si stava guardando intorno, c'era l'ipotesi Altamura che però è stata negata in maniera secca dal sindaco proprio di Altamura. Resta un'ipotesi, quella di Monopoli, prima ci stavamo esponendo sui numeri anche delle capienze degli stadi. Ad Altamura la capienza è di 4.000 posti, quindi per ospitare una squadra come il Bari non propriamente idoneo. A Monopoli la capienza è leggermente superiore, anche se non di tanto, per quanto qui ci si avvicina ai 7.000 posti. Insomma, Monopoli resta una pista possibile, ma serve un quadro autorizzativo chiaro e sostenibile, perché poi bisognerebbe anche per il Comune trovare una quadra. Insomma, oggi è in programma un incontro, come ci diceva Matteo Ferri, lo ricordiamo, tra Luigi De Laurentiis e il sindaco di Bari Vito Leccese, magari per riuscire a trovare una conciliazione tra le parti, e ci auguriamo che per il Bari, che è una piazza che merita altro, ci possa essere finalmente un chiarimento in senso positivo. Noi però siamo arrivati alla fine di A Tutta C di questa puntata di venerdì 12 giugno. L'appuntamento ovviamente è a lunedì con la prossima settimana di A Tutta C, sempre alle 9.45, dalle 9.45 alle 10.45. Io ringrazio il dottor Giorgio Sorani, ormai anche affiancato da Andrea Magliocca in cabina di regia. Fra poco spazio a Vincenzo Marangio con Editoriale, poi Rotocalcio e successivamente dalle 13 alle 17 Maracanã. Buon proseguimento dunque su TMV Radio e buona giornata, presto.
1: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331 8200 213.
1: E allora è cominciato ufficialmente il mondiale a cui non partecipiamo per la terza edizione di fila. Ieri la vittoria del Messico 2-0 contro il Sudafrica, partita sostanzialmente a senso unico, che poi ha fatto registrare anche tre espulsioni, due sacrosante in casa Sudafrica, una magari un po' più discutibile in quella del Messico. Prima sorpresa che arriva dalla sfida tra Corea del Sud e Cechia, con la vittoria della Corea del Sud in rimonta, peraltro con la Cechia che praticamente va in gol in ogni calcio piazzato, quindi è una prerogativa di questa squadra, così come le rimesse laterali, che sono dei veri e propri calci d'angolo, da cui poi è nato il gol del vantaggio. Ma la Corea del Sud, che aveva tenuto in mano per larga parte della partita il pallino, il bando della matassa, trova poi non solo il pareggio ma anche la rimonta vincente per 2-1. Oggi spetta al Canada, che ospita da padrone di casa la Bosnia. Bosnia ci ricorda che noi non ci siamo perché ci hanno fatto fuori loro. In tutto questo però è una giornata apicale in casa Juventus, perché dopo quello che è successo ieri, e vi ricorderete che eravamo in diretta, stavamo annunciando che oggi ci sarebbe stato il primo incontro nel CDA della Juve per programmare il futuro al termine di budget, di programmazione sul mercato eccetera, ma arrivavano pian piano notizie di incontri che già erano in corso nella giornata di ieri, ma ancora di più poi abbiamo scoperto e raccontato come l'incontro era già due sere fa a casa Elkan, o meglio la continassa, però davanti alla proprietà, una proprietà che ha messo in discussione come lì, una chiacchierata, la decisione di chiudere lì, e poi nella giornata di ieri evidentemente è stata ratificata anche la formula di uscita, con di fatto le dimissioni di Comolli che verranno presentate oggi nel CDA, che diventa CDA straordinario in casa Juventus, già trovato anche grazie a un ottimo lavoro questa volta fatto da John Elkan in termini di tempo il sostituto, e il sostituto si chiama Andrea Carnevali, che ha scritto per 12 anni la storia del Sassuolo, che si è liberato di fatto dal Sassuolo. I tempi, ecco, si è detto anche che magari poteva essere presa prima questa decisione, ma già ieri è venuto poi fuori chiaramente qual era lo spartito con John Elkan, che lo aveva già contattato, Carnevali che chiaramente gli ha detto voglio il tempo naturalmente intanto per avvisare e ringraziare la proprietà del Sassuolo, gli squinzi, e poi chiudere il primo colpo del Sassuolo, meglio la prima necessità di mercato nel Sassuolo, la scelta dell'allenatore, con Alberto Aquilani che lascia il Catanzaro, si insedia sulla panchina del Sassuolo. Da quel momento si sarebbe potuto considerare libero grazie alla disponibilità da parte del Sassuolo, e da quel momento quindi l'ok è diventato fattivo, e in questa giornata verrà anche ratificato nero su bianco con John Elkan, che farà firmare Andrea Carnevali, che verrà anche poi presentato di fatto anche già nel CDA straordinario di oggi. Tante, tantissime cose di cui parlare, allora mettetevi comodi. Buongiorno da Vincenzo Marangelo, Andrea Maiocca in cabina di regia. Buongiorno a Fabrizio Conciroli. Ciao Fabri!
2: Ciao, bentrovati a tutti!
1: Allora, intanto rapidissimamente un commento su questo inizio mondiale, perché poi c'è tanto di cui parlare in casa Juventus.
2: Fa male. Sì. Sto cercando di concentrarmi sullo sport, sul calcio, sulle partite, sui giocatori, sulle altre nazionali, però...
1: Ti stai raccontando che prima o poi scendiamo in campo anche noi, ma non sarà così.
2: Ferita aperta, perché ti dà un fastidio incredibile vedere gli altri divertirsi col mondiale, queste partite che, è vero, ci sono un po' di problemi sui biglietti, però è chiaro che il mondiale è sempre il mondiale, quando parte tu non ci sei, fai fatica, ovviamente per lavoro devo seguirlo, ma fa male, fa veramente male, Vin.
1: Lo so, però d'altronde, come si dice, d'altronde lo so. Così ci prendiamo e ci portiamo a casa questa ennesima delusione. Ricordiamo che tra l'altro tra esattamente 10 giorni ci saranno le elezioni del presidente federale, di lì la scelta probabilmente che ricadrà su Malagò, di lì la scelta del nuovo CT che probabilmente ricadrà su Roberto Mancini. Di lì la nuova ripartenza del nostro obiettivo con Malagò, che ha detto chiaramente non posso dire quali saranno ruoli e nomine perché ancora non sono stato eletto, quindi aspettiamo le elezioni, però vi posso garantire che al prossimo mondiale ci andremo, poi faremo anche un ottimo europeo e poi magari lascio. E queste parole ce le siamo sentite tante di quelle volte che affidarsi è difficile.
2: No, beh, è vero che con il prossimo regolamento sul mondiale in teoria le chance aumentano in maniera importante.
1: Lo stanno facendo per
2: però,
1: noi.
2: Però l'ho sentite troppe volte queste parole, quindi io vorrei che nessuno parlasse più fin quando non andiamo al mondiale. Cioè è inutile fare promesse, programmi, se poi alla fine non riusciamo ad andarci, come è accaduto l'ultima volta, dove sembrava sicuro al 100%. Certo, la strada è più semplice, però io direi di non parlare più del prossimo mondiale.
1: No,
2: viviamo al presente.
1: Esatto. E il presente dice che il mondiale non c'è, ma c'è un grande scossone in casa Juventus. Allora, alla fine del campionato, Fabrizio, era abbastanza chiaro che ci aspettavamo un po' tutti una presa di posizione nei confronti di Comolli, perché se l'anno scorso Giunto risaltò e comunque la Juventus approdò in Champions League, quest'anno la Juventus non è approdata neanche in Champions League, ma in Europa League, complice gli errori di mercato fatti da Comolli, complice sicuramente anche magari una gestione non proprio perfetta da parte di Spalletti nei mesi che è stato alla Juventus, ma poi a beneficio di Spalletti, comunque a scusante di Spalletti, il mercato non fatto da ancora Comolli. Poi quell'incontro strano, quell'invito della stampa per dire va tutto bene, cresceremo, faremo una grande squadra, grandi obiettivi, e non aveva convinto nessuno, neanche te. E poi quell'incontro di ieri, che cosa è successo nel frattempo e soprattutto come la leggi questa situazione?
2: Ma allora, innanzitutto la leggo che come sempre si è perso tempo, perché questa decisione dovevi prenderla subito. Mi sembrava abbastanza evidente che il suo futuro era già segnato, quindi perdita di tempo, sempre meglio tardi che mai, però credo che c'entri anche Luciano Spalletti, nel senso che i due non si sono mai nasati bene e la dimostrazione è che avevano idee molto diverse per quanto riguarda la costruzione della nuova rosa bianconera. Detto questo, secondo me Comolli paga anche il fatto che il pubblico, i fan, tutto l'ambiente voleva un cambiamento all'interno della società. Non si poteva andare avanti con gli stessi e dare credito a parole del tipo ho capito cosa non è andata bene, so che cosa devo fare. Cioè, ragazzi, no, nel senso, non puoi dirlo a fine stagione quando esci da Champions. Secondo me era tutto già scritto, si è perso tanto tempo. È vero che tutti stanno avendo grandi difficoltà sul mercato.
1: Beh, sì.
2: È vero che ufficialmente il mercato inizia il 30 giugno quando scadono i contratti, però obiettivamente
1: è vero che puoi depositare i contratti dopo in modo che poi vanno a scadere, a impattare sul bilancio successivo, però intanto li devi impostare in un certo modo, e si è capito che le impostazioni fatte da Comolli continuavano a non funzionare. Tu dici, se si fosse anticipata,
2: esatto,
1: la decisione,
2: ma poi era abbastanza lampante la sua posizione veramente fuori luogo all'interno della Juve. Cioè Comolli non c'entra nulla con la Juve, va bene in altri ambiti, in altre società, ma non alla Juve. Alla Juve ci vuole un dirigente esperto, e vado a sottolineare italiano, ma qua non è questione di razzismo, ma è questione di qualcuno che conosca bene il mondo calcio italiano e soprattutto capisca cosa vuol dire essere alla Juve, e Cannavale da questo punto di vista secondo me è stata non la scelta migliore, ma tra tutte le scelte la più intelligente.
1: Guarda, io in realtà poi studiando la storia di Comolli ero comunque un po' preoccupato nella scelta, perché comunque alla fine anche al Tottenham e anche al Liverpool è andato via esattamente per gli stessi motivi, cioè un mercato che non ha convinto, un
2: esatto,
1: rapporto con gli allenatori conflittuale, e quindi insomma non so perché era caduta la scelta su di lui. Dopodiché sulle tempistiche ti do ragione, e adesso però, come si dice, i buoi sono scappati, ma intanto arriva Andrea Carnevali, che possiamo dire è il miglior dirigente che poteva prendere la Juve in questo momento, e soprattutto è quella figura che mancava dai tempi di Marotta, addirittura da quando si cominciarono a accorpare ruoli con Paratici, con Cherubini, e poi dopo i fatti del 2022, il governo tecnico che non ha dato praticamente mai scampo e mai la possibilità di avere un amministratore delegato, perché molti dicono magari fa la fine di Giuntoli e di Comolli. In realtà Giuntoli non nasce amministratore delegato, ma direttore sportivo con un suo staff per andare alla ricerca dei giocatori, un po' quello che faceva Paratici, che comunque non funzionò come amministratore delegato. In realtà Comolli addirittura faceva il presidente al Tolosa e adesso si era calato anche nell'identità di fare la squadra a mercato, il direttore sportivo, 6 mesi per scegliere il direttore sportivo da fare, tempi lunghissimi eccetera. Carnevale invece nasce amministratore delegato, sarà amministratore delegato, magari è arrivato Gnozzi, ma questa è una figura che mancava.
2: Sì, sì.
1: Ho perso Fabrizio. Fabri? Proviamo a ricontattarlo? Proviamo a ricontattarlo perché evidentemente è caduto. Nel frattempo arrivano anche i vostri messaggi, tra poco gli daremo sicuramente spazio. Marco dice ora Sartori come DS e chiudiamo il cerchio, la nuova triade Carnevali, Sartori, Chiellini. Indubito Marco che ci sia questa possibilità, Sartori sarebbe quasi un alter ego se vogliamo di Carnevali, Carnevali invece con ogni probabilità potrebbe spingere o comunque potrebbe approvare la scelta di Tognozzi per il quale sarebbe un ritorno in casa Juventus, a quel punto andrebbe via Ottolini naturalmente, che magari non ha avuto neanche la fortuna di poter lavorare in una dirigenza abile, competente, che potesse permettergli di lavorare con serenità e portando anche colpi che potevano servire. Ma tant'è, in questo momento c'è Carnevale, capiremo magari già da quello che verrà detto durante il CDA straordinario di oggi quali saranno le scelte per completare quello che è il reparto dirigenziale della Juventus, che andrà incontro quindi all'ennesima rivoluzione, ma una rivoluzione significativa. Si parla addirittura, a me convince poco, poi vedremo, di una possibile riapertura sulla strada che porta a Dusan Vlahovic, che come sapete ha detto no alla Juventus, così come la Juventus ha detto no a lui. Ma insomma, abbiamo ripreso nel frattempo Fabrizio e quindi ritorno da te sulla questione della figura di Carnevali che mancava alla Juve.
2: Ah, scusatemi, sono caduto, probabilmente non volevano che parlassi di Comolli. Mi dispiace tantissimo, perché come dicevo era una mossa da fare prima, però dicevo, Carnevali è l'uomo giusto perché oltre ad essere un dirigente di alto livello conosce i meandri del calcio italiano, cioè veramente l'upgrade è quello, cioè abbiamo uno che sa perfettamente come ci si muove nel mercato italiano e in questo momento è veramente una figura fondamentale per la Juventus.
1: Anche perché Giovanni Carnevali è proprio quello che, come dicevo prima e come stai appunto ribadendo tu, mancava proprio alla Juventus come figura e può dare anche quella, è brutto dirlo, che poi sembra che uno chieda vantaggio, una rappresentatività politica in Lega alla Juventus, che mi sembrava molto
2: io sposo in pieno la tua fotografia, la tua disamina, perché è così, cioè, no, a noi serviva uno così. Finalmente arriva, poi attenzione, questo non vuol dire che arriva Carnevali, allora arriveranno Lewandowski, Yamal, Mbappé, ma sicuramente sa che cosa serve alla Juve, perché conosce il valore della Juve nel calcio italiano e, come dicevo prima, sa come muoversi nel calcio italiano. Il suo mercato a Sassuolo è sempre stato straordinario, sia in uscita che in entrata, quindi guarda, io sono felicissimo, mi dispiace che sia arrivato così tardi, però meglio tardi che mai.
1: Chiaramente arriva Carnevale, oggi verrà appunto presentato e comincerà un po' a raccontare quelli che saranno gli obiettivi. Cambierà probabilmente anche lo staff dirigenziale in qualche modo col probabile arrivo di Tognozzi. Qualcuno ha anche detto ieri, ma ti parlo non dei tifosi naturalmente, ma di qualche collega, occhio all'ipotesi che magari ci possa essere anche un colpo di scena fuori Spalletti dentro Conte. A me questa cosa non convinceva, mi sono confrontato anche con tanti colleghi, oggettivamente continua a non convincermi, non credo che sia uno scenario, perché a quanto pare il Canab ha contattato proprio Spalletti per dirgli vedi che verrai contattato da Carnevale, adesso si lavora insieme, anche perché Spalletti è stata un po' una scelta di Elkan. Tu escluderesti invece un ulteriore ribaltone?
2: No, non lo escludo. Non lo escludo perché Carnevali, secondo me, deve avere la possibilità, il tempo ne ha poco, però sicuramente la possibilità di fare ciò che è meglio per la Juve. Secondo me andranno avanti insieme, perché insomma stravolgere adesso anche lo staff tecnico mi sembrerebbe un po' un azzardo, però ci sarà un bel confronto diretto, Carnevali spiegherà esattamente quello che vuole da Spalletti e viceversa. Sicuramente penso che Spalletti dovrà ascoltare molto Carnevali, ma non perché non sia in grado di scegliere i giocatori Spalletti, è tutt'altro, ma perché Carnevali potrebbe sorprenderci con qualche colpo davvero inatteso, soprattutto lato giovani. Sì. Io mi aspetto un Carnevali che vada a pescare qualche giovane di cui magari non abbiamo mai sentito parlare, se non noi addetti ai lavori, ma che possa essere un investimento per il futuro. Quindi ci vorrà un bel confronto. Non escludo che magari in questo confronto, magari, sai, ognuno c'ha la sua idea e si va ad allontanarsi, però un ribaltone, insomma, già arriva Carnevali, mandar via anche l'allenatore, non lo so, mi sembrerebbe un po' troppo un azzardo.
1: Ah, ti annuncio che ci sarà un altro ex Juve che appena verrà annunciato Mancini sulla panchina della nazionale comincerà a bussare come un pazzo alla porta, che è Bonucci. Secondo tu gli apriresti?
2: Beh,
1: no?
2: sicuro.
1: Tu gli apri sicuro. Oppure no?
2: No, c'è già Chiellini, uno è più che sufficiente. Non, a me non piace quando si fa il gruppo degli ex, cioè gli ex hanno vinto, li ringrazieremo tanto sempre, ma se cominciamo a avere 2, 3, 4 figure che ci ricordano il passato, sì, bello, ma noi abbiamo bisogno di dirigente. Chiellini va benissimo, anche perché ha studiato da dirigente. Bonucci avrà modo e tempo di crescere magari in un altro club e un giorno verrà la Juve, ma adesso va bene così.
1: Senti, ma al terzo tentativo Elkan ha fatto centro, secondo te? Perché per esempio leggo il messaggio di Stefano da Fermo, che ringrazio per questo messaggio, che dice: da interista la Juve ha fatto un colpo enorme con Carnevali, grande conoscitore di calcio.
2: Era ora sicuramente.
1: Però dall'altra parte i tifosi della Juve in subbuglio, in grande entusiasmo. È diciamo finalmente la scelta giusta dopo 2 tentativi sbagliati?
2: Sì, sulla carta sicuramente sì, poi come sempre bisogna vedere che cosa farà per dare un giudizio finale, però sì. Giunto lì, ci sono le registrazioni, io ero preoccupato sin dall'inizio, idem per Comolli, soprattutto dopo la prima conferenza stampa in cui sembrava che la Juventus dovesse tornare non sul tetto d'Europa ma sul tetto del mondo, e questa volta hanno preso un professionista vero, con una grande gavetta alle spalle, che merita, secondo me merita, di essere dirigente ad alto livello in una grande squadra. Quindi sì, ha fatto centro ed era ora, aggiungo solo era ora.
1: Sentiamoci questa nota vocale che è arrivata intanto.
3: Buongiorno, sono Antonio da Milano. Io più volte mi sono scagliato contro Elkan, contro la sua gestione, forse a volte però un po' troppo di pancia, perché alla fine, pensandoci bene, chi avrebbe mai detto che Giuntoli era un acquisto sbagliato? È andato a prendere il miglior dirigente italiano e invece Giuntoli ha combinato quello che ha combinato. Secondo me l'unico errore certificato che si può imputare a Elkan è Comolli non si può guardare. Adesso va a prendere Carnevali, l'altro miglior dirigente italiano, perché di fatto sono 3, e voglio vedere che cosa combinerà Carnevali.
1: Allora, qua io, nell'analisi del nostro amico che ti giro, ritorno però su quello che ho detto prima. Giuntoli ottimo dirigente, ma per esempio, per spiegare bene il concetto, Giuntoli con Carnevali avrebbe funzionato benissimo. Ma Giuntoli da solo a fare una funzione che non conosce bene in un club come la Juventus rischiava di affondare, così è stato. Carnevali ha bisogno, non dico di un Giuntoli, ma magari di un uomo mercato.
2: No, Giuntoli a me non mi ha mai convinto, cioè non cambio idea su Giuntoli. Cioè, anche al Napoli non, cioè, tutti l'hanno esaltato, però le dichiarazioni a me non mi ha mai convinto, rimaneva sempre, si nascondeva sempre dietro ad un dito, l'ha fatto anche alla Juve. No, guarda, no. Invece Carnevali sono certo, anche perché non so quante volte mi è capitato di fargli qualche domanda, è sempre stato uno attento nella risposta, ma che ti fa capire che c'è dietro un'idea, un progetto, una visione. Quindi chiunque sceglierà Carnevali, se deciderà di scegliere qualcuno, sono certo che sarà giusto per quello che serve alla Juve. Il vero problema è che deve affrontare un mercato difficile a prescindere, ma sarebbe difficile per qualsiasi operatore di mercato, perché la Juve tra esuberi, tra giocatori che Spalletti non vuole più, insomma, sarà complicato. Però meglio avere Carnevali che come lì, cioè il giorno e la notte.
1: Allora, intanto monitoriamo i comunicati, perché si è concluso il CDA straordinario, giornata piena di appuntamenti, appunto, perché poi ci sarà anche da far firmare Giovanni Carnevali tutti gli accordi, eccetera. Il primo step di questo venerdì, quello relativo al consiglio di amministrazione, vado a leggere, tutto mercato web, è già stato ultimato. Giorgio Chiellini ha già lasciato la tinassa, molto probabile che ci sia anche il dirigente francese come lì in quello che sarà a tutti gli effetti il suo ultimo CDA da amministratore delegato della Juve. A breve ci saranno i comunicati, tra poco verranno pubblicati i comunicati che renderanno ufficiali le scelte del club bianconero sull'ennesimo terremoto societario, a partire da quello dell'addio a Damien Comolli. Resta da capire se il dirigente si dimetterà oppure no, con la nota che farà chiarezza anche su questo aspetto potrebbe arrivare già oggi l'ufficialità di Giovanni Carnevali come prossimo amministratore delegato della Juventus. Noi ci hanno comunicato che verranno, diciamo, di fatto annunciate le dimissioni. Poi tu sai molto bene, Fabri, che poi ci sono a volte dimissioni e dimissioni. Dimissioni in cui dici io rinuncio a tutto e vado via perché ho sbagliato, e dimissioni che arrivano a margine di una trattativa di buonuscita, no? Ma la immagino un po' così.
2: La seconda, La seconda sicuro. Non ho dubbi che come lì, ma giustamente da un certo punto di vista, faccia valere il suo contratto e chieda qualcosa. Poi possiamo discutere fino all'infinito sul fatto che non ha convinto, dovrebbe lui andarsene, non chiedere nulla, ma il mondo non è più così, ma da anni, non solo quello del calcio. Mi hai preso, mi hai dato un contratto, non ti va bene quello che faccio, mi paghi per andare via. Ma è normalissimo, da questo punto di vista sto con Comolli, cioè non esiste quasi più nessuno, tranne proprio rare eccezioni di allenatori o dirigenti che mettono sul piatto il contratto dicendo ho sbagliato, me ne vado. Quindi niente di nuovo sotto il sole da questo punto di vista, dai. Ma è giusto così da un certo punto di vista,
1: C'è anche un'altra nota vocale che è arrivata, ti faccio ascoltare tra pochissimo. Qualcuno come obiezione, senza obiettare sulla figura di Giovanni Carnevali, dice occhio, perché magari, insomma, se Sassuolo è una cosa, la Juventus è un'altra. Però a tutti coloro i quali lo dicono è giusto, ricordo che però Marotta arrivava dalla Sampdoria, il tempo di assestarsi un po' e poi è diventato quello che è diventato. Quindi spesso e volentieri, anzi, chi fa una gavetta importante anche a livello dirigenziale, ma stabilisce intanto rapporti, si fa rispettare, eccetera, è pronto magari per il grande salto. Poi sono 12 anni che è lì, quindi secondo me se l'aspettava e se lo auspicava anche questo grande salto.
2: Ma forse questa gente non si ricorda come era difficile trattare col Sassuolo su determinati giocatori. Esatto. Quindi esatto. Carnevali da questo punto di vista è uno che non molla niente, è uno che sa, come dicevo prima, come funziona il mercato, quindi no. Io non credo che ci sia problema da quel punto di vista. Il problema è quello che dicevo poc'anzi, è proprio la situazione generale del mercato Juve che mi preoccupa, non sicuramente Carnevali, cioè il fatto che dovrà piazzare una quantità infinita di esuberi e poi cercare di mettere a segno colpi in prospettiva o nell'immediato da Juventus. Cioè la difficoltà sta nel mercato Juve, non nel mercato da dirigente della Juve. Lui ha tutte le carte in regola per fare bene, però ha un sacco di grane da affrontare, e alcune veramente difficili. Leggevo stamattina, no? Subito, e allora torna di moda Vlahovic.
1: No, ragazzi, questa è un'altra cosa che stavo affrontando. Io, a me sembra sarebbe una follia, non so.
2: Ma assolutamente, ma anche perché
1: a questo punto vorrebbe dire a Dybala pure.
2: No, perché poi vorrebbe dire che o Vlahovic si è reso conto che non c'è nessuno
1: esatto, che lo vuole.
2: E quindi, no, è arrivato Carnevali, allora accetto 5 milioni. Dai, oppure, ancora peggio, che Comolli non sia stato proprio capace di fare il suo mestiere. Esatto. Quindi, in entrambi i casi, non va bene.
1: No.
2: Vlahovic, che trova un accordo adesso, Vlahovic che dovesse trovare un accordo adesso con la Juve, ma io glielo sconsiglio, ma veramente da amico, perché si mette in una posizione difficilissima. Certo. Cioè, prima dici di no, poi chiudi, non trovi nessuno che ti dà i soldi, allora sì, dai, c'è Carnevali, vengo. No,
1: sarebbe una follia, no, da tutte le parti, da tutti i punti di vista da cui le guardi. Io infatti ci credo poco, anzi ci credo zero.
2: Anch'io.
1: Vediamo poi se saremo eventualmente smentiti. Altra nota vocale per te.
4: Buongiorno Vincenzo e buongiorno Fabrizio, Marco Moretta. Di sicuro adesso l'arrivo di Carnevali non solo porterà esperienza in ambito italiano, una tutela maggiore, forse in Lega, e diciamo forse, poi voglio un vostro giudizio, ma anche la possibilità di arrivare a prendere giocatori che non siano i classici nomi, ma può arrivare a prendere un giocatore, diciamo, sconosciuto tra virgolette, che potrà avere un valore economico e anche dal punto di vista della sostanza decisivo, che magari prima non poteva perché a Sassuolo aveva dei limiti, ma adesso qui lo potrebbe fare. Che ne pensate?
1: Diciamo che cambia un po' il modus operandi, sicuramente quello che lo ha caratterizzato è importante che venga trapiantato alla Juventus, allo stesso tempo è chiaro che lui avrà delle possibilità diverse, no? Ma più che altro per il nome e per gli obiettivi che devi portare a casa, Fabio.
2: Ma sì, ma ragazzi, ma appena arriva avrà una mole di lavoro infinita, tantissime pratiche da studiare, sbrigare, ma sono sicuro che ci sarà qualche colpo alla Carnevali, ma non ho proprio dubbi da questo punto di vista. La speranza è che A, riesca a fare il suo mestiere in così poco tempo, e B, bisogna anche capire se e come tratterà con Spalletti, nel senso che lì, sai, è molto delicata la questione, no? Perché Carnevali credo sia sempre stato una persona molto molto decisa sui giocatori da prendere. In questo caso, visto che Spalletti ha chiesto di essere coinvolto, non so se Spalletti sarà d'accordo ad accettare promesse, giovani da lanciare, non lo so, ma Carnevali andrà per la sua strada, su questo invece sono certo. Quindi ragazzi, stiamo sereni, farà un gran lavoro. Ripeto, prima deve cercare di piazzare quelli che non servono più, e lì sarà durissima, durissima.
1: Eh già, quella è la parte più complicata come sempre, sì. Che testimonia quanto è bravo un dirigente.
2: Ma quest'anno Vini in maniera particolare, sì. Ho fatto una lista, sì, sì. È veramente infinita.
1: Bella, bella, bella lunga. Magari qualcuno da capire se può essere rivalutato oppure no il Douglas Luiz della situazione, o comunque insomma cercare di capire, anche perché ti aggiungo anche la questione relativa per esempio a Nico Gonzalez, che si credeva fosse ormai fatta per la sua cessione all'Atletico Madrid, però in realtà lui ci vuole un attimo pensare, ma saranno scaramucce dal punto di vista contrattuale anche queste, però chiaramente questo rappresenterebbe un ulteriore problema da risolvere. Però devo dire, Fabri, che i tanti messaggi che stanno arrivando da tifosi di tutte le squadre veramente stanno facendo i complimenti a John Elkann per questa operazione, e temono adesso di più la Juventus con l'arrivo di Carnevali. Poi c'è Miria da Fasano, che salutiamo, che dice: non vi pare che con questa mossa Elkann abbia spiazzato tutti? Mi sembra un po' essere tornati indietro nei tempi, ai tempi appunto della triade, quando i giocatori acquistati si sapevano il giorno dell'arrivo a Torino. Questo è un po' vero, no? Perché magari uno non si aspettava niente, all'improvviso tac, fuori con lì, tac, già c'ho l'accordo con Carnevali, e questa è una bella mossa.
2: Sì, ma certamente è una mossa soprattutto intelligente, come dicevamo poc'anzi, no? Cioè si è capito che serviva un cambio importante a livello dirigenziale, ma credo che sia anche un passo indietro da sottolineare di Elkann. Cioè è stato bravo, non so se consigliato da qualcuno, però è stato bravo a fare un passo indietro, a dire: ma aspettate un attimo, magari c'è qualcosa che non va. Vero. E ha fatto una scelta giusta. No, devo dire che, sai, si sta criticando molto Elkann ultimamente, no? Non solo per la Juve, tirato in ballo per la Ferrari elettrica, però qualche mossa la sta facendo. Il rinnovo di Leclerc, secondo me, è stato intelligente, sulla Juve, ci sta mettendo tanti soldi come sempre, ma forse con un minimo più di testa. Ma è difficile essere i numeri uno di una società come la Juventus, quindi certo ha fatto tanti errori, però ci sta provando. Da questo punto di vista che cosa gli puoi dire?
1: No.
2: Comunque ci sta provando, non è che si è tirato indietro e sta lasciando la Juve al suo destino, ci sta provando con i limiti che magari ha, però io continuo a dare fiducia a questa proprietà, anche perché, e qua mi rivolgo a tutti i tifosi bianconeri, bisogna anche guardare alle altre proprietà. Siamo così certi che ci piacerebbe una proprietà come quella americana del Milan,
1: che sta andando a sbattere contro il muro in questo momento, sì.
2: Quindi non lo so, bisogna è giusto criticare, attenzione, è giusto, certo, criticare, però non mi sembra che cambiare porti sempre a benefici. Il Milan, da quando non è più nelle mani di Berlusconi, è un grande rebus, quindi oppure la questione Cairo, la questione Lotito, un presidente padrone andrebbe bene alla Juve?
1: Anzi, i ruoli vanno rispettati, perché altrimenti senza ruoli, con l'accorpamento abbiamo visto che si va incontro alle difficoltà di qui sopra. Guarda, ti trattengo proprio 30 secondi, il tempo che Maiocca riceve il messaggio audio che è arrivato e che mi fa piacere condividerlo con te. Veramente tanti messaggi, vi ringrazio ragazzi, e devo dire veramente grande sportività dai tifosi di tutte le squadre che cominciano a temere, fanno i complimenti a John Elkan. C'è Federico da Modena intanto che dice: potrebbe essere più utile per Carnevali scegliere dirigenti e allenatori più adatti al suo modo di lavorare. Secondo me non è uno che entra e subito butta via giù tutto, è uno che entra e dimostra che si può migliorare anche quello che c'è, per quanto possibile, no? Poi ci sentiamo l'audio.
2: Ma sicuramente. Entra, valuta e poi decide. Ma no, non è mica un caterpillar, appunto. È una persona che ha tanta esperienza sulle spalle. Prima deve capire in che ambiente si è messo, perché dall'esterno la Juventus è una cosa, dall'interno è un'altra, e poi farà le sue valutazioni. No, nessuno si aspetti rivoluzioni o arrivo io e si fa subito così. Ma no, tranquilli. Carnevali è veramente una persona con la testa sul calcio. Hai fatto bene prima a citare Marotta, fa parte di quel giro lì, quindi stiamo sereni, serenissimi.
1: Sentiamo questa nota vocale e poi ti saluto.
5: Buongiorno Enzo, Arturo da Ragusa. Che dire, io sono felicissimo della svolta che c'è stata e di questa defrancesizzazione della Juventus, anche perché sinceramente dei francesi che per un anno non hanno detto una parola in italiano io non li posso vedere, e lo sai come la penso, lo sai benissimo. Però sì, una riflessione: la Juventus in 3 anni e mezzo, anzi Elkan in 3 anni e mezzo, ha azzerato 3 volte la dirigenza e ha azzerato 3 volte lo staff tecnico e 3 volte lo staff atletico, e 3 volte si è andato avanti a fallimento e si è andato avanti senza strutturare veramente un programma. Questo è un grossissimo, gigantesco problema
1: che effettivamente c'è stato, l'abbiamo analizzato, e l'augurio di così la Juve è che possa averlo risolto imparzialmente intanto con questa figura. Però ha fatto bene Arturo a parlare anche di staff tecnico, perché saluterà anche Darren Burgess, voluto da Comolli, commenti intanto con questa figura, però ha fatto bene Arturo a parlare anche di staff tecnico perché saluterà anche Darren Burgess, voluto da

0: alle casse societarie, uno che col Sassuolo ha sempre fatto ogni operazione col bilancino. Quindi, ripeto, serenissimo, mi preoccupa soprattutto la questione cessioni. È l'unico vero problema che vedo in ottica futura per Carnevali, ma per il resto dormo sonni tranquilli.
1: Fabri, grazie, grazie. Un grande abbraccio a Fabrizio Ponciroli, come sempre.
0: Alla prossima!
1: Noi ci fermiamo per ora qui, finisce lo spazio editoriale, tra poco però comincia Rotocalcio, Lorenzo Di Benedetto, poi Luca Calamai e poi gran finale come sempre nell'appuntamento mondiali con Fabio Bisaglia e Alain Vanneghi. Vi aspetto.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Maranggio.
1: Che mi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca.
2: Chi è?
1: È lui in cabina di regia. Intanto vi diamo l'ultima ora. Giovanni Carnevali è il nuovo AD e direttore generale ufficiale, prende il posto di Damien Comolli. Arriva evidentemente la nota ufficiale in casa Juventus, che tra poco vi andremo anche a leggere, ve la vado a leggere proprio in questo momento, dettagliata, perché c'è l'ufficialità. Manager tra i più autorevoli e apprezzati del calcio italiano, guiderà il percorso di sviluppo del club. Damien Comolli conclude l'esperienza in bianconero di comune accordo con la società. Il consiglio di amministrazione di Juventus FC ha deliberato oggi la nomina di Giovanni Carnevali ad amministratore delegato e direttore generale del club, affidandogli la guida manageriale della società con l'obiettivo di rafforzare il progetto sportivo e industriale. Ci sono poi tutti i vari passaggi, tra cui anche chiaramente quelle che sono le parole di Carnevali. Sono orgoglioso e onorato di far parte di questo club ricco di storia e identità. Ringrazio la società, l'azionista di maggioranza John Elkann, per la fiducia che mi è stata accordata. Affronto questa nuova sfida con grande senso di responsabilità e con la convinzione che attraverso l'impegno quotidiano sia possibile costruire un percorso di crescita duraturo e un futuro di successi. Insieme a tutte le componenti della società lavoreremo per rendere la Juventus sempre più protagonista in ambito nazionale e internazionale, nel rispetto della storia del club e delle ambizioni dei tifosi bianconeri. Queste le parole del nuovo AD bianconero. Lorenzo Di Benedetto, Dibbe, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno Enzo, buongiorno a tutti.
1: Allora, al terzo tentativo direi che John Elkann questa volta ci ha preso, ha scelto il miglior dirigente in questo momento in circolazione. Sul fatto di Damien Comolli ci eravamo detti praticamente tutto, anzi ci sembrava strano che fosse ancora al suo posto, ma proviamo a raccontare quello che è successo nelle ultime ore, vai Dibbe.
3: Ma guarda, sì, l'abbiamo detto tante volte, no? Che ci sembrava molto strano, ma poi alla fine avevamo ragione noi, nel senso, la Juventus stava soltanto cercando il sostituto. È stata, diciamo, molto brava la Juve a farci credere, no? Che sarebbe andata avanti con Comolli, con lo stesso Comolli che poi insomma convocò, no, la stampa, l'abbiamo raccontato in quell'incontro di cui poi abbiamo riportato anche le parole, che però ci sembravano parole surreali, perché Comolli ci diceva no, tutto a posto, con lo Spalletti andiamo d'accordo, con Chiellini andiamo d'accordo, ma noi sapevamo che non era così, e quindi alla fine insomma siamo arrivati a tutto questo. Come ci siamo arrivati? Ci siamo arrivati con la Juventus che chiaramente non può fare né i conti senza l'oste, non poteva fare né i conti senza l'oste, ovvero mandando via un dirigente come Comolli, amministratore delegato, per poi non saper chi prendere, perché avrebbe fatto la stessa figura del Milan, e dall'altra parte non poteva neanche fare un torto al Sassuolo di andare a prendere un dirigente senza passare anche dal Sassuolo. Quindi diciamo che queste sono state due settimane nelle quali la Juventus è riuscita a mettere a posto tutti i pezzi del puzzle, e dopodiché appunto siamo arrivati

0: ai comunicati ufficiali che sono arrivati oggi. Ieri ci siamo mossi molto bene, abbiamo sì. Insomma, siamo contenti perché anche grazie al lavoro di Camillo De Michelis, che insomma ci siamo coordinati con le notizie che ci arrivavano e abbiamo capito che insomma l'avventura di Comolli era agli sgoccioli, e soprattutto che Giovanni Carnevali sarebbe stato il nuovo amministratore delegato e direttore generale della Juventus, perché il comunicato di poco fa della Juve ci dice che ha questo doppio ruolo,
1: esatto.
0: Giovanni Carnevali. Quindi diciamo che la ricostruzione più o meno è stata questa. Adesso parte, ma di fatto è già partita, perché se poi Comolli era fuori, ma noi lo dicevamo prima del derby che era fuori Comolli, quindi ora siamo particolarmente contenti. Non che avessimo mai avuto, almeno parlo per me, grande stima nei confronti del dirigente francese, ma siamo ulteriormente contenti perché, guarda, io non è che ci ero rimasto male, però non riuscivo veramente a capire come fosse possibile che la Juventus avesse deciso di andare avanti con Comolli, perché veramente da tante fonti ci arrivava che Comolli fosse fuori dalla Juventus, e infatti poi però era così. Quindi ci siamo anche presi una soddisfazione personale, dai, da questa vicenda.
1: Sì, sicuramente, poi soprattutto è una svolta importante in casa Juventus. In tanti dicono, ci hanno scritto anche sull'altra emittente, non è che fa la fine di Giuntoli e di Comolli, quindi occhio con i facili entusiasmi. E io ho specificato come sia totalmente diversa la storia, perché di fatto la Juventus, una figura come quella di Giovanni Carnevali, non ce l'aveva dai tempi di Marotta. Quando la Juventus era strutturata aveva presidente Andrea Agnelli, vicepresidente Pavel Nedved, amministratore delegato Marotta, DG, direttore generale, o comunque ha detto anche al mercato e scopritore dei talenti con l'area scouting, Paratici, e poi c'era tutta la squadra di Paratici, e la squadra funzionava, la dirigenza funzionava. Poi a un certo punto venne mandato via Marotta, venne accorpato tutto a Paratici e già cominciò a scricchiolare qualcosa, perché Paratici non riusciva a ricoprire il doppio ruolo. Via Paratici, al suo posto arriva Cherubini, sempre con l'accorpamento dei ruoli. Cherubini, promozione interna, non era in grado di gestire il doppio ruolo in un club come la Juventus. Poi il 2022, la questione plusvalenza, processo Prisma, quindi governo tecnico. Dopo il governo tecnico si sceglie Giuntoli, bravo a fare le squadre, bravo a dialogare con l'area scouting, ma che non aveva fatto l'amministratore delegato, e lo fa alla Juventus, che è una macchina enorme da gestire. Quindi anche lui è affogato probabilmente in mille cose che non ha saputo gestire. Va via lui, prendi Comolli, che non ha fatto mai il direttore dell'area sportiva, ma ha fatto addirittura il presidente, in alcuni casi del Tolosa, eccetera, arriva e si deve adeguare a fare quell'altro ruolo. Insomma, mancavano i riferimenti, mancava il vero ruolo, mancava il vero amministratore delegato, che adesso è Carnevali, e chiaramente anche DG, chiaramente adesso credo si strutturi tutto attorno a questa figura, che però dà in equilibrio finalmente la società Juventus.
0: Sì, sì, hai diciamo riassunto bene, no? come è cambiata anche la Juventus. Adesso resta da capire le altre figure che fine faranno, nel senso la Chiellini resta dov'è, da capire in che modo verrà inquadrato, però Chiellini resta dov'è. Dopodiché c'è da capire, soprattutto con Modestò, io penso sia più fuori che dentro, dalle sì, cose che sì, abbiamo raccolto. E per quel che riguarda invece Ottolini, ieri qualche spiffero ci diceva faranno fuori anche lui.
1: Sei però non è per forza.
0: Sì, però comunque non è detto, perché vediamo, insomma, sono in evoluzione, ancora non abbiamo certezze su quello che sarà il futuro del direttore sportivo della Juventus, Marco Ottolini, che tra l'altro è arrivato da poco. Ha fatto il mercato di gennaio e basta, di fatto, facendo anche delle brutte figure, nel senso, cioè, quando partì per Istanbul per andare a prendere il Nesiri e poi tornò a mani vuote, insomma, non è stata
1: bella scena.
0: Però vediamo, insomma, quello, se torna Tognozzi chiaramente Ottolini se ne andrà,
1: è chiaro, e questo è un punto. Altro punto da affrontare, sempre relativo chiaramente a quello che succede, poi voglio fare una chiosa invece parlando anche di Milan. Altro punto da affrontare è, si è parlato ieri, saranno arrivate anche a te, poi voi avete fatto le vostre verifiche, noi le nostre, un po' ci incrociavamo perché poi io dialogavo anche con Camillo, quindi insomma la nostra grande squadra, devo dire che ieri ha lavorato bene su tutti i fronti e quindi complimenti veramente a voi e a tutti quanti, a Camillo che è lì e che si è passata anche una notte perché gli avevano già chiamato la sera prima e detto vedi che quello sta già qui, come lì, quindi succede qualcosa. Detto questo, le voci che arrivavano erano anche occhio alla posizione di Spalletti, potrebbe addirittura arrivare Conte. Abbiamo anche avuto un indizio, che non dirò pubblicamente, te lo dico magari privatamente, che ci racconta di un contatto che ci sarebbe stato, peraltro anche di recente. Io tendo però, ma non perché sto dando una notizia, quindi te la chiedo a te, a escludere questa eventualità, perché quello che sappiamo per certo è che Elkan poi ha contattato Spalletti e ha detto vedi che ti chiamerà Carnevale, che sarà lui a gestire tutto adesso. Spalletti contento anche John Elkan, perché la sua scelta era tassativa, Spalletti, andare avanti con Spalletti, e questa probabilmente è stata anche un po' una vittoria di Spalletti, che però adesso deve chiaramente dare anche il suo apporto, perché adesso è sotto esame soprattutto lui, dopo che Comolli è andato via. L'ipotesi Conte è un fantasma che resterà in casa Juventus o tendi a escluderlo anche tu?
0: No, allora guarda, su Spalletti noi siamo stati abbastanza certi, no, della sua permanenza, cioè non l'abbiamo mai messo in discussione nella giornata di ieri. L'ombra di Conte rischia di essere un'ombra ingombrante, ma non ora, non fra un mese, non fra due, non fra tre, ma per tutta la stagione, perché se Spalletti non dovesse mettere insieme, per dire, per tre partite non vince, comincia a dire no, ora arriva Conte, allora c'è Conte, allora Conte di qui, Conte di là, anche perché Mancini sembra essere il favorito, no, per la nazionale.
1: Certo.
0: E quindi senza riuscire ad avere un ruolo nella prossima stagione, Conte chiaramente sarà un'ombra per, ma non soltanto per la Juventus ha maggior ragione, ma anche per gli altri club, quindi sarà una figura molto scomoda da dover gestire.
1: Dopodiché tu dici questo, sappiamo però che Conte non ama subentrare in corso d'opera, ma partire dall'inizio, quindi magari per molti club sarà un fantasma relativo, più per il futuro che non per un eventuale subentro. Quello che invece ti posso dire è che abbiamo abbastanza appurato, è che fosse la Juventus a chiamarlo, lui accetterebbe anche a stagione in corso. Chiaramente però questa è una cosa che immagino sia un'altra gestione che deve avere Carnevali, perché avere un allenatore che c'ha un fantasma dietro non lavora con serenità, quindi il lavoro di Carnevali sarà anche quello di cercare di dare serenità a tutto l'ambiente, a tutta la squadra, a tutto l'allenatore, il più possibile. E Spalletti avrà la possibilità di lavorare stavolta come vuole, cioè quindi con una dirigenza che lo asseconda.
0: No, certamente, ma io credo che insomma Spalletti abbia vinto la sua battaglia interna, no? Un po' come è successo anche con Gasperini alla Roma.
1: Sì.
0: Cioè alla fine Spalletti non voleva lavorare con Comolli, ma l'abbiamo raccontato in lungo e in largo di quanto il rapporto tra Comolli e Spalletti fosse ai minimi termini ormai da tanto tempo. Prima e dopo il Torino insomma arrivarono alle parole grosse sia con lui che con Modestò, Spalletti, e quindi è chiaro che io mi aspettavo, ma l'avevo insomma se l'avevamo già parlato, ho detto attenzione a cosa potrà fare Spalletti se Comolli resterà davvero alla Juventus, perché il momento in cui non gli arrivano i giocatori io mi potevo aspettare anche uno Spalletti che se ne sarebbe andato, che sarebbe stato un disastro per la Juventus. Quindi diciamo, una volta vinta la sua battaglia interna, io credo che Spalletti possa lavorare anche in maniera più serena, no? E lavorando in maniera più serena possa portare la Juve più in alto rispetto a quello che ha fatto quest'anno. Quindi mi aspetto totalmente una Juve diversa rispetto a quella che abbiamo appena visto in questa stagione, e questa volta soprattutto ci sarà una garanzia di un dirigente che ha tanti contatti, che sa come si fa il calciomercato, a differenza del signor algoritmo, che non ci mancherà per niente,
1: no,
0: a livello di calcio.
1: Vabbè, poi, tra l'altro chi l'ha sentito parlare? Detto questo, ti faccio quest'altro parallelismo, perché molti ieri hanno detto forse avrebbe fatto meglio la Juventus a fare come il Milan, cioè finita la stagione, via tutti, si ricostruisce. Secondo me no. perché in realtà, poi ne parlavamo ieri, non so se con Ivan o con te ieri o l'altro ieri, in realtà il Milan ha fatto fuori tutti, ma non c'aveva pronto il piano B, o comunque non aveva già deciso chi. Prima uno, poi un altro, adesso Ragnik però vuole pieni poteri, io però ho scelto Glasner per come allenatore, ma piacerà poi a Ragnik quando viene, non è che me lo fa cambiare, vabbè intanto prendo l'allenatore, poi viene lui, Ibra che si fa la foto in palestra, insomma situazione ai limiti lì. Invece in questo caso quello che hanno apprezzato i tifosi, perché molti ci hanno scritto questi messaggi, è che hanno apprezzato il fatto che fuori come lì era già pronto un nome, e non un nome qualsiasi, ma un nome che aveva un senso compiuto, preciso, il miglior dirigente in Italia in questo momento dopo Marotta probabilmente, insieme a Sartori e a Fenucci, e quindi che si era agito come doveva agire magari anche il Milan, no? Cioè dire fuori tutti, però noi già abbiamo pronto il futuro.
0: No, ma io guarda, ti dico Enzo che la gestione del Milan è una gestione pazzesca, cioè ma veramente incredibile, cioè io non riesco a credere che un club come il Milan possa essersi ridotto in questo modo. Cioè hanno buttato fuori tutti, lo dicevamo anche prima, senza sapere a chi affidarsi. E quindi questa è una cosa clamorosa, veramente clamorosa. E oltre a tutto questo, si continua a non pensare all'unica persona che sarebbe in grado di mettere d'accordo tutti e sarebbe anche in grado di fare una squadra forte con giocatori forti, perché lo ha già fatto. Il nome chiaramente è quello di Paolo Maldini, perché se si ha paura di Maldini, che voglia fare un po' quello che vuole all'interno della società, con il mercato, insomma, voglia avere pieni poteri, e poi si va a prendere un Rangnick che non conosce l'ambiente Milan, che anche questo è uno di quei santoni che pensano di insegnarci il calcio, ma fondamentalmente Rangnick nella sua vita cosa ha fatto? Cosa ha vinto? Cosa... Cioè, per andare al Milan bisogna avere un curriculum di tutto rispetto per ritirare fuori da una situazione complicata il Milan. Quindi non riesco veramente a capire la strategia, ti dico la verità, perché avrebbero l'uomo giusto lì a portata di mano, che non aspetterebbe altro, che non aspetta altro di tornare al Milan, e invece non si calcola, e quindi si rischia di fare un danno dopo l'altro, cosa esatto. Che il Milan tra l'altro ha fatto e sta continuando a fare, quindi vediamo che cosa succederà. Ma guarda, ma cioè, a questo punto è anche inutile parlare del Milan fino a quando non ci saranno davvero delle scelte. Aspettiamo. Senti, e vediamo quello che sarà il Milan nelle prossime settimane.
1: L'ultima che ti dico, lo vedi un po' il parallelismo? Cioè, la Roma ha dato anche un suggerimento, secondo te, a distanza del Can? Cioè, nel senso, abbiamo scelto un allenatore, non funziona benissimo, perché probabilmente, pur avendo un dirigente che avevamo scelto e nel quale credevamo, i due non lavoravano bene insieme, allora meglio risolvere il problema mandando via uno e lasciando libertà un altro. Chiaramente poi la Roma deve, è un'altra la figura che deve cercare, un'altra la figura che ha allontanato, però risolvere i conflitti interni per costruire quell'unità per andare avanti. Quindi la Roma adesso è vicina anche, insomma, a formalizzare tutte le nuove nomine eccetera, deve chiudere la questione plusvalenze e poi potersi tuffare sul mercato. Si trova un passettino avanti alle altre perché ha risolto un problema interno che la stava frenando un po'.
0: Sì, quello sì, ma più che altro perché ha dato continuità con la passata stagione e soprattutto perché comunque riparte col morale alle stelle, perché è arrivata terza. Già. Quindi rispetto a Milan e Juve sicuramente partirà in vantaggio, anche soltanto dal punto di vista mentale. Poi per il resto, insomma, ha dato spunto anche alla Juve per fare la stessa cosa. E poi però molto dipenderà chiaramente dal mercato e vediamo, insomma, quello che sarà del calciomercato della Roma e del calciomercato di tutte le altre.
1: Dibbe, grazie, buon lavoro e complimenti per il lavoro di ieri. Grazie a Lorenzo Di Benedetto.
0: Grazie.
1: Tutto ciao, mercato ciao. Web. Noi invece tra poco torniamo però a Firenze, ma da Luca Calamai vi aspetto.

0: Dunque, ufficiale, comincia l'era Giovanni Carnevali alla Juventus. Il ruolo non è soltanto di amministratore delegato, ma anche di direttore generale, ad annunciarlo con una nota ufficiale la Juventus, e prende il posto di Damien Comolli. Tutto anticipato, come abbiamo anticipato ieri, sia su tutto il mercato web, su TMV Radio, su Radio Bianconera, su Bianconera News, su tutto Juve, insomma su tutto il gruppo, dopo aver lavorato a lungo su questa traccia che in effetti già nella convocazione di due sere fa era abbastanza evidente. Allora ne parliamo con Luca Calamai. Ciao Luca, buongiorno, ben ritrovato.
1: Ciao Vincenzo, buongiorno. Beh, direi che è stato fatto, si è evitato un cortocircuito che avrebbe probabilmente rovinato la stagione prossima della Juventus, perché tenere insieme Comolli e Spalletti era impossibile, ma è due figure che non erano più in sintonia, in totale non condivisione di un progetto, si rischiava un malessere continuo. Guarda, non escludo nemmeno che poi a un certo punto avrebbe potuto essere lo stesso Spalletti poi eventualmente a fare un passo indietro. Quindi si ritorna in una logica giusta con un grande dirigente che ha una grande opportunità professionale, quindi una scelta che condivido totalmente. Ho letto di un gruppo di lavoro che mi pare in perfetta sintonia con il pensiero di Spalletti, quindi questo mi fa immaginare che Carnevali e Spalletti abbiano già un punto di partenza comune condiviso. Roba da Juve, mi verrebbe da dire, finalmente, ecco, dopo tante cose, tante operazioni e tante scelte che secondo me erano sembrate, almeno a me erano sembrate anche delle forzature in qualche caso.
0: Hai anche tu la sensazione che questa figura, quindi un vero amministratore delegato, mancava dai tempi di Marotta alla Juventus, che quindi si arrancava anche per questo?
1: Esatto, mancava il grande uomo di calcio, non il grande uomo di calcio, il grande direttore, perché il grande direttore deve essere un uomo di calcio, sì, deve essere un uomo d'azienda, sì, deve essere un uomo di mediazione, sì. Cioè, deve essere un uomo con tante sfaccettature, ma deve essere il riferimento centrale di una scala gerarchica. Io ho sempre pensato che le aziende funzionano se funzionano le scale di comando. Qui c'è una proprietà che comunque, volenti o nolenti, ragazzi, sta continuando a finanziare la Juventus con delle cifre impressionanti, cioè, con una testimonianza di amore e di partecipazione vera, perché se no si dimentica questo. Sbagliando a chi dare soldi, sì, però ecco, Carnevali va a fare quel ruolo e ora ci sarà una struttura operativa. Io credo che si andrà a riproporre, Vincenzo, l'idea che poi è stata l'idea vincente per tanti anni con l'accoppiata Marotta-Paratici, no? Il grande direttore e il grande uomo di calcio, lo scopritore di talenti, la figura in grado di fare calcio. Ecco, io immagino che questo è il percorso, con un allenatore che ama fare l'allenatore e non ama fare il dirigente, ma che finalmente può interloquire con gente di pallone, con gente che sa raccogliere le indicazioni, che sa cercare le figure giuste. Ora, detto tutto questo, per me rimettere subito in piedi una Juve fortissima è impossibile, ecco, perché veramente ci vorrebbe non so che cosa, ecco, perché le problematiche, quello che lascia questa gestione dirigenziale, lascia più problemi che certezze, ecco, e dopo aver speso tanti soldi. E è chiaro che la grande sfida di Carnevali, questo è inutile negarlo, Vincenzo, sarà quella di misurarsi con il mercato internazionale, no? Allora, in Italia il Sassuolo di Carnevali era una scuola di pensiero, una scuola di risultati, lavoro, funzionalità, una bottega carissima, sapeva comprare bene e vendere benissimo, ma tutto questo all'interno di un obiettivo che era quello di stare in Serie A, cercando di far quadrare i conti, cercando di proporre un calcio piacevole, cercando di far qualificare talenti. La Juve è diversa, la Juve deve vincere. La Juve ora deve andare a cercare all'estero chi ti prende Openda, deve andare a cercare all'estero chi ti prende David. Non è semplice questo, perché oggi Carnevali si va a confrontare con un mondo che non è stato il suo mondo abituale, ma è uno bravo, e quindi questo mi fa pensare che abbia le armi, le aperture di competenza per poter riuscire in maniera positiva.
0: È la vittoria di Spalletti, o anche Spalletti adesso deve dare qualcosa in più perché rischia eventualmente anche lui?
1: Allora, guarda, Spalletti non è un uomo di battaglie personali, è un uomo d'azienda, fa parte del suo DNA. te che hai una cultura che ti abbina al mondo Juventus, ma ti abbina anche al mondo Napoli.
0: Sì.
1: Lui non aveva più da tempo i rapporti con De Laurentiis, eppure ha fatto società fino al momento in cui ha salutato la compagnia e se n'è andato, se ci pensi, senza accendere polemiche, senza accendere discussioni, si è messo in un angolo. Quindi non è un uomo di guerra Spalletti, però è un uomo di calcio, cioè ha bisogno di interlocutori di calcio. Lui è il primo che è furibondo con se stesso, è il primo che cerca di vincere, e qui non c'entra tanto nel calcio di oggi in Italia. Se vuoi, noi non siamo la Premier, non siamo quel tipo di livello, però se non puoi fare un campionato senza un centravanti vero, senza delle figure, senza un leader in mezzo al campo, senza un portiere che sia da Juventus, allora intanto io credo che con la coppiata Spalletti Cannavale riporterà la normalità nelle scelte. Ecco, poi bisogna vedere quanti soldi si può spendere, soprattutto, questo è inutile negarlo, oggi certi profili vanno a cercare la Champions e la Juventus fuori dalla Champions è meno attrattiva, anche se si chiama Juventus.
0: È un indizio anche per il Milan, quello come ha gestito John Elkann la situazione. Ti chiedo anche se si è un po' rivalutato dopo tanti errori commessi negli ultimi anni con questa scelta fulminea, importante, decisa e chiara. Cioè non è che c'è stata una lunga trattativa, probabilmente avvisato per lungo da parecchio tempo Giovanni Carnevali, il quale avrà detto permettimi di intanto chiudere la trattativa Aquilani-Sassuolo, di salutare gli Squinzi, di liberarmi e poi posso venire. Quindi evidentemente c'è un lavoro fatto alle spalle, in gran segreto, e poi immediatamente fuori il nome. Quindi fuori uno, ma dentro un altro già pronto e migliorativo, mentre il Milan fuori tutti, dentro ancora nessuno.
1: Sì, permettimi di aggiungere sul discorso di John Elkann anche il fatto che lui abbia riconosciuto uno sbaglio. Ora questo non è proprio semplice, per figure di grande potere, perché praticamente 12 mesi dopo metti in piazza il fatto che hai clamorosamente sbagliato una scelta. Ci vuole amore per la Juve per andare anche a far violenza al proprio orgoglio, perché l'orgoglio poteva portare magari a prendersi ancora un anno di tempo, no? Invece io in questo ci trovo un attaccamento, guarda, l'ho detto prima, per gli investimenti che sono fuori dalle regole in questo momento. La Juve continua a fare aumenti di capitale pur di tenere gli Elkann, pur di tenere la Juve a certi livelli, però questo mi piace. Milan, ma innanzitutto nel Milan quello che mi rende perplesso nell'abbinamento che provi a fare giustamente dal punto di vista giornalistico con la Juventus è non ha una proprietà che ha una storia. Gli Agnelli sono la Juve, o la Juve sono gli Agnelli, quello che vuoi te, no? Nel Milan la proprietà di oggi chi è, cosa rappresenta? Cioè non si avvicina nemmeno a chilometri e chilometri e chilometri a quello che è stato il percorso del Milan di Berlusconi, tanto per restare all'ultima realtà che aveva portato il Milan in testa al mondo. Per cui c'è questo sentire il mondo Milan, capire il mondo Milan, capire il calcio italiano, capire quello che vuol dire mortificare il Milan come è stato mortificato in questo periodo. Non lo so, io ho dei dubbi su questo. Per cui, avendo dei dubbi su questo, mi chiedo anche, oggi il Milan, è normale lasciare il Milan in questo metà del guado? L'unico dirigente che è rimasto, Ibrahimovic, è negli Stati Uniti a commentare il mondiale, ma sembra barzellette, no? Cioè ci dovrebbe essere uno stato di allarme quotidiano, riunioni ogni minuto dietro l'altro, la ristrutturazione di un piano di lavoro, non c'è un allenatore, non c'è chi comanda, e non è che siamo, ormai siamo proprio a metà giugno, quindi il fattore Agnelli sulla Juve io non riesco a rimmaginarlo con questo Milan.
0: Allora, intanto sono arrivate anche le parole di Veronica Squinzi, amministratore delegato Mapei e vicepresidente del Sassuolo, che saluta Carnevali. Ringraziamo Giovanni Carnevali per tutto quello che ci ha dato e insegnato in questi 13 anni di collaborazione con la nostra famiglia, la nostra squadra, augurandogli di raggiungere nuove soddisfazioni professionali. Si apre per il Sassuolo una nuova era, nuova ma basata sulla continuità garantita da una proprietà che crede fermamente nel progetto e da un gruppo di professionisti che ogni giorno contribuiscono a fare questa società un modello di calcio sostenibile. Arrivano anche
1: parole splendide, splendide, parole splendide, Vincenzo. Poi però bisogna trovare uno che sostituisce Carnevali, e qui non è il problema di trovare un centravanti che fa 9 gol o ne fa 12 o ne fa 13. Carnevali era la costruzione quotidiana, annuale, di un progetto, era la forza di un direttore che ha retto anche la retrocessione, che poteva far saltare tutto per aria, perché voglio dire, quel rischio ci poteva essere. Invece non solo è ritornata, ma è ritornata in Serie A, ha fatto il primo campionato ottimo. Non credo, cioè oggi, per quella che è la difficoltà a trovare dirigenti, io sono curiosissimo di capire da chi ripartirà il Sassuolo, ma molto, perché per me, se, con le debite proporzioni, ma nemmeno tanto, è difficile trovare il direttore del Sassuolo, come sì, come per la Juve è stato difficile trovare il suo direttore. Non ce ne sono, non ce ne sono. Poi, che per quanto riguarda il Sassuolo, vanno con l'idea di che cosa devono fare, e lo steccato è più stretto, le difficoltà sono superiori. Insomma, è complicatissimo. Guarda, quel tipo di scelta è complicatissimo.
0: Sono molto curioso. Poi sono anche le parole di Carnevali, che dice: lascio un club che considero casa, devo ringraziare la famiglia Squinzi, Sassuolo resterà parte importante della mia vita, questa è una società che ho sempre considerato come una famiglia. Però, come dici giustamente tu, sono molto curioso di capire poi quali saranno le scelte del Sassuolo in un periodo in cui dirigenti,
1: perché ce ne sono... se non sbaglio a Sassuolo ci deve essere Palmieri come direttore sportivo, giusto? Ora vado a memoria, non so, magari
0: sì,
1: sbaglio,
0: se non sbaglio, cioè, sì, però...
1: ma comunque vedi. Ecco, al di là, lì serve proprio la grande figura dirigenziale, perché l'ha tenuto in piedi, ecco. Ce ne pochi, ce ne sono pochi in Italia.
0: Intanto arrivano anche le prime cifre per quanto riguarda l'addio a Comollini. Il comunicato ufficiale è stato reso noto anche che il dirigente dimissionario riceverà una buonuscita da 850.000 euro lordi e che non dovrà restituire il bonus alla firma ricevuto il 1 giugno del 2025. Detto questo, diciamo, se ne è uscito anche probabilmente Comollini avrebbe potuto fare magari più, come ti posso dire, battaglia. Invece ha riconosciuto, secondo te, anche lui che evidentemente andava su strade diverse rispetto alla Juve?
1: Sì, aspettiamo qualche settimana, vediamo un po', cioè vediamo come finisce. Ora, sai, questo è il passaggio in cui naturalmente tutto ciò è figlio di una trattativa, e quindi ingoi, perché comunque vuoi arrivare a questo punto. Anche con lì voleva uscire in maniera diciamo giusta, da un punto di vista proprio di percorso. Poi vediamo se parlerà ora, che quando sarà libero. Io ti devo dire, l'ultima conferenza stampa di Comollì di bilancio, a me, io non ci avevo capito nulla.
0: No, poi
1: mi sembrava una roba di dire: ma di che parli? O come direbbe Checco Zalone: ma sei del mestiere? Perché era un riconoscere tutta una serie di sbagli, cioè una roba incredibile. Io mi auguro che Comollì, io non so com'è Comollì, te lo dico subito. Però mi auguro che questa esperienza magari gli possa servire a capire che nel calcio l'abilità di un dirigente sta nell'essere anche sul campo, cioè le statistiche, gli algoritmi, le cose sono arricchimenti, ma poi serve la conoscenza del calcio, gli equilibri del calcio, i compromessi del calcio, l'occhio del calcio. Resto senza parole ripensando ai soldi spesi quest'estate dalla Juventus, e sono incredibili. Resto senza parole nel fatto che la Juve ha portato Vlahovic in scadenza di contratto senza nemmeno tentare qualche forzatura che poteva in quel momento avere dei margini di operatività. È una squadra con poco, sembra fatta per caso, con poco progetto, e quindi magari gli servirà di lezione, perché insomma è un bello schiaffo, ma dagli schiaffi e dai crolli si può anche ripartire.
0: Esatto. Abbiamo parlato di Juventus, che si è ristrutturato e si sta ristrutturando, di Milan, attendiamo di capire i nomi, il progetto, eccetera. Ci sono altre due società che devono trovare una soluzione, che stanno vivendo un momento molto complicato. Il Torino, con Cairo, che sta valutando anche le offerte di cessione. Per adesso il club è valutato 200 milioni di euro, quindi neanche tantissimo, lui vorrebbe qualcosina in più. E la Lazio, con quella famosa lettera di Lotito ieri, che non ha convinto per niente i tifosi, anzi ha creato un'ulteriore spaccatura. Questi due club come se la cavano, Luca, secondo te? che rischiano tanto.
1: No, male, dai, non si può vivere in un eterno conflitto come sta vivendo la Lazio e come sta vivendo il Torino. Io parto dal presupposto, Vincenzo, che se te vuoi vendere una cosa la vendi, e io ho la sensazione che in questo momento Cairo, se arrivasse l'offerta giusta, potrebbe vendere, ecco, cosa che non era fino a poco tempo fa, e penso che il valore storico di immagine, di potenzialità del Torino possa essere possa riconoscersi in questa cifra, ecco, che, però deve arrivare a figura giusta. Poi sai, te lo ripeto, non è facile per un prenditore di successo come Cairo dichiarare fallimento su un fronte, e questo comunque del Torino purtroppo in questo momento si sposa con la parola fallimento. Tanti anni di gestione di uno dei più grandi imprenditori italiani, nessun vero scatto di qualità. Lo sito è una guerra personale, qui si entra in una situazione più complessa, perché le guerre personali sono complicate, secondo me non portano risultati a nessuno. Ho detto e lo ripeto che tra le tante iniziative di protesta dei tifosi della Lazio, io penso che quella che può andare più in profondità sia quella di andare a segnalare al mondo della politica che milioni di tifosi come quelli della Lazio non vogliono più questo presidente, perché lì se crolla quel sostegno, allora io non vedo come Lotito potrebbe restare presidente della Lazio.
0: Sono due mondi veramente molto complicati in questo momento. In chiusura ti chiedo invece come sta ripartendo la Fiorentina, secondo te i primi passi,
1: le vendite? Non si sa. Cioè, no. E anche ti devo dire, ora scherziamoci un secondo, perché certo, abbiamo parlato di situazioni abbastanza complesse. Cioè, questo vertice a New York è eterno. Cioè, io sarei curioso. Cioè, di solito i vertici aziendali durano 48 ore.
0: Sì.
1: Ma se proprio vuoi allungare un po', altre 24, quindi 48, 24, 72 ore. Sono arrivati lunedì e sono ancora là. New York è bella, c'è anche il mondiale.
0: Già.
1: Ma insomma, di quante cose dobbiamo parlare? Speriamo che arrivino delle risposte, dai, al di là delle battute.
0: Però per adesso, diciamo, il futuro è abbastanza nebuloso ancora, cioè tutto da decifrare e da capire.
1: Esatto, e questo mi sembra evidente, perché poi al di là delle parole, certo, un'altra realtà che esce devastata da questa stagione è la Fiorentina, che dopo aver speso 92 milioni nel mercato estivo e 30 nel mercato invernale, è quasi da rifare tutto. Con il problema è c'è la volontà, se hai fatto spendere 92 milioni a un dirigente e non te li ha fatti fruttare, sarebbe folle non dare soldi a Paratici, che è uno bravo, no? Che Paratici qui viene considerato l'uomo che cammina sulle acque, in senso ironico, nel senso tutti si aspettano miracoli da lui, ma se non gli dà lì non è che moltiplica pane e pesci, cioè, per farlo operare gli devi dare soldi.
0: Luca Calamai, grazie come sempre. Ciao, ciao Luca, grande abbraccio a Luca Calamai. Termina qui anche questa penultima mezz'ora, nell'ultima, come sapete, grande spazio ai mondiali di calcio, al mondiale di calcio con Fabio Urbisaglia e Alain Valneghi, con i quali però chiaramente entreremo anche sui temi di attualità. Vi aspetto.

0: Ed è venuto il momento dello spazio mondiale da approfondire, operazione mondiale da approfondire, senza la nostra nazionale da approfondire, con Fabio Urbisaglia da Bahia. Ciao Fabio.
1: Ciao, buongia.
0: Alen Vallegri da Barcellona. Ciao Alen.
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: E si è cominciato finalmente, quindi andiamo ad analizzare un po' le partite. Comincio da Alen sulla gara che c'è stata tra Messico e Sudafrica. Mi sembra abbastanza a senso unico questa gara.
2: Sì, a senso unico. Il Sudafrica ha sbagliato l'approccio, il Messico è entrato con un'aggressività molto tipica delle squadre del Vasco Aguirre a centrocampo. Il tridente Lira Gutierrez Fidalgo ha dominato in fase di pressione. Abbiamo visto un Lira giocare ad altissimi livelli. Non è un caso che nel secondo tempo, quando comunque il centrocampo del Messico è calato, abbiamo visto comunque una Sudafrica che è riuscita a guadagnare metri, però non è riuscita comunque a rendersi pericolosa. Un grande Quiñones che ha confermato che comunque sta giocando ad altissimi livelli, e poi ci manda anche un messaggio che forse in Arabia Saudita pure, anche giocando lì comunque puoi essere protagonista ai massimi livelli. Si aspetta comunque un'avversaria comunque con altri valori rispetto alla Sudafrica, per capire. Però Quiñones questa stagione 33 gol e 4 assist in 31 partite al Kadish con Retegui. E niente, abbiamo visto un Messico, poi c'era l'emozione dell'inizio, dell'esordio in casa, c'è sempre tanta pressione, però il Vasco Aguirre è una garanzia, e lui sa prendere la pressione su di lui. E per finire dobbiamo spendere due parole per Raul Jiménez, che comunque è tornato da un infortunio gravissimo e ieri l'abbiamo visto con tanto cuore, giocatore di qualità, nei movimenti comunque si fa sempre valere, molto intelligente, gioca per la squadra e comunque ha pure avuto il premio del gol. Dunque Messico molto positivo, Sudafrica da rivedere. È strano perché il Sudafrica comunque basava questa partita specialmente su tre giocatori che giocano fuori dal Sudafrica, come i tre centrali sono stati i peggiori. Vedremo alla seconda se può risalire il Sudafrica, perché in questo momento comunque abbiamo visto una squadra debole, la più debole di questo girone.
0: Alain, Quiñones se lo suggeriresti in Italia anche? E a chi? Beh, eventualmente?
2: Diciamo che è un'esplosività, che in Italia ci sono pochi esterni che hanno questa esplosività. Poi vede la porta, penso che partendo da sinistra, facendo la diagonale, abbiamo visto che comunque gli è devastante al tiro da fuori, nei primi metri comunque fa sempre la differenza. Un grande sì. Adesso è strano che comunque un giocatore di questa qualità non sia preso in considerazione nei maggiori club europei, perché già quando giocava in Messico, specialmente l'ultima stagione con l'America, comunque ha fatto vedere che comunque può anche fare la differenza in Europa.
0: Andiamo da quell'altra parte del mondo, andiamo in Brasile da Fabio Urbisaglia per commentare invece Corea del Sud, Repubblica Ceca. Devo dire che anche qui mi è sembrata una gara abbastanza a senso unico, cioè nelle mani della Corea del Sud, poi però a passare in vantaggio quella rimessa laterale che è diventata un calcio d'angolo oramai, perché è stata ripetuta anche nella fase finale, poteva pareggiare Repubblica Ceca, che è impressionante, aveva portato in vantaggio appunto la Cechia, che poi però si è fatta rimontare totalmente da una Corea del Sud che secondo me ha meritato. Ma la faccio analizzare da te, Fabio.
1: Sì, che peraltro ho potuto approfittare per una volta della differenza di orario, ci sono 5 ore tra il Brasile e voi, e quindi sono riuscito a vederla. E sì, è stata una partita sicuramente più equilibrata rispetto all'esordio, quella appena commentata da Len, che non ha avuto praticamente storia, ma soprattutto ha rispecchiato le caratteristiche che avevamo anche descritto in sede di presentazione dei gironi delle due nazionali. E tant'è che appunto la Repubblica Ceca è una squadra che non ama molto i rigori, altamente verticale, sfrutta una grande fisicità, e avevamo parlato anche proprio delle rimesse laterali lunghe, nelle quali cerca di sfruttare i blocchi per essere pericolosa, e pronti via, insomma, sblocca il match in questo modo. Peraltro aveva trovato anche una seconda rete sempre su calcio piazzato, poi annullata per fuorigioco. È senza dubbio il fondamentale sul quale punta, senza alcun dubbio. E per quello che riguarda invece la Corea, anche lì si è visto abbastanza quello che ci aspettavamo, una squadra rispetto a quella ceca, sicuramente più propositiva, con attacchi rapidi, nonostante sia una squadra, una nazionale asiatica, comunque ha dei valori importanti anche sui calci piazzati e sul gioco aereo, ma ieri ha trovato davvero una nazionale che su questo fondamentale è quasi immarcabile. Però è riuscita comunque con le sue armi poi a rimetterla in equilibrio con peraltro un bellissimo pareggio, con una giocata unica secondo me di Wang
0: Vero,
1: Yin,
0: vero, vero.
1: il centrocampista
0: Che
1: del
0: legare
1: Feyenoord, un gol
0: entrata e poi gran gol.
1: sui generis con una freddezza incredibile davanti al portiere. E dopo pochi minuti è riuscito addirittura ad andare in vantaggio e poi secondo me ci sarebbe aspettato un ritorno della Repubblica Ceca per provare ad agguantare perlomeno il pareggio, dove però sono emersi secondo me proprio i limiti di questa squadra quando deve fare gioco. La Repubblica Ceca, finché gioca di rimessa, ha comunque questa capacità innata di essere spigolosa. Quando poi però si richiede un po' più di fantasia e di creatività, è una squadra che mostra dei limiti. Ho deluso anche Schick ieri, che è il giocatore, diciamo, dal quale ci si aspettava forse qualcosa in più, anche per la stagione, l'ennesima ben fatta in Bundes con il Leverkusen, non si è messo in mostra.
0: No, direi di no. Questa è l'analisi delle due partite, ma ieri, siccome nel frattempo era arrivata la notizia che poi affronteremo insieme di un possibile addio a Damian Comolli, che poi di fatto è arrivato con l'arrivo, che poi nel frattempo nel pomeriggio si è verificato, di Giovanni Carnevali, annunciato poco fa dalla Juventus con un comunicato ufficiale. Però ieri questa notizia ci aveva un po' frenato sul consiglio del talento del giorno. Parto da Alain, perché ieri ci volevi consigliare, ci vorrei parlare di Gustavo Puerta della Colombia, no? Quindi raccontacelo. Alain? Ah, devi attivare
2: Sì,
0: l'audio.
2: ha fatto
0: Vai,
2: una
0: vai.
2: grande stagione al Racing de Santander in Spagna. È un calciatore che è arrivato giovane in Europa, nel Bayer Leverkusen. Non è riuscito ad imporsi perché comunque aveva tanta concorrenza. È un centrocampista centrale che fa del dinamismo, dell'aggressività, dell'anticipo, comunque le sue qualità migliori. Vedremo se troverà molto spazio con Rios e Lerma, un profilo più dinamico rispetto a Rios e al giocatore del Crystal Palace. Ha anche delle doti di playmaker da non sottovalutare, non è solo un interditore, e rispetto ai due citati, secondo me è uno che può dare tanto alla Colombia. La Colombia comunque là davanti a Juan Fernando Quintero, a James, a Luis Diaz, sono dei calciatori che fanno la differenza nel creare e nel portare comunque soprattutto Arias in aria per poter finalizzare. E Luis ha quella velocità di pensiero e quella voglia di verticalizzare che forse Rios e Lerma hanno un po' meno. Sono giocatori che comunque amano più temporizzare, che hanno comunque delle grandi qualità. Lerma atletiche, Rios di aggressività, però Puerta ti dà un qualcosa in più e spero di vederlo tanto in questo mondiale perché potrebbe sorprendere a tanti.
0: Fabio invece è un talento croato, se non ricordo male.
1: Sì, certo, è Luka Vucevic, difensore centrale, che può giocare da braccetto, da centrale in una difesa a 4 senza alcun problema. Parliamo di un classe 2007, un colosso di 1,93 m, che ha giocato nell'Amburgo, ma è di proprietà del Tottenham, giocato in prestito, per cui farà ritorno sicuramente alla base. È un giocatore di indubbio valore, forse il più chiacchierato tra i centrali difensivi a livello europeo, giovani chiaramente. È il difensore moderno, diciamo, di scuola attuale, con capacità di impostazione, impatto fisico, nonostante i 193 centimetri, riesce ad avere una certa agilità, non è il centrale d'area statico da vecchi canoni del calcio europeo, è proprio il prototipo di difensore che il calcio di oggi si aspetta, insomma, per poter essere sia propositivi con il pallone che poi anche arcigni ed efficaci quando si tratta di difendere, sia in campo aperto, ma anche con una difesa più posizionale nell'area di rigore. E ha tutto, è mobile, ha un'ottima coordinazione. Ripeto, stiamo parlando di un colosso di 1,93 m, per cui quando si trovano in un difensore di questa stazza fisica, caratteristiche come la rapidità, la velocità sia in campo aperto che nel breve, e la capacità, anche la duttilità di giocare sia appunto da centrale puro in una difesa a tre, ma anche di adattarsi da braccetto all'occorrenza, ha un'età come la sua, insomma, è ancora un 19enne. È chiaro che i progetti per il futuro sono rosei. Il Tottenham si sfrega le mani, la sua stagione è stata impressionante. Basti pensare che in Bundesliga ha il 92esimo percentile per quello che riguarda i duelli aerei vinti, e in praticamente tutti i criteri di analisi per un centrale difensivo, per un difensore in generale, spicca ed è nei top 3, nei top 5. Quindi, ripeto, a dispetto dell'età, è un giocatore che sembra già pronto. Avrà il trampolino adesso del Mondiale per mettersi in evidenza in quella che è una linea difensiva che vi dicevo ieri. Ha un po' rubato, diciamo, la scena al centrocampo storico, no, della Croazia, che continua ad avere, per carità, grandissimi interpreti, però ecco, forse questa linea difensiva è davvero un reparto di cui si parlerà tanto nei prossimi anni. E dopo il colpo Guardiol di un paio di stagioni fa, acquistato dal City per una cifra altissima, mi aspetto che anche gli altri componenti, a partire proprio da Vucevic, possono diventare obiettivi di mercato importanti. Vedremo se il Tottenham riuscirà almeno per una stagione o due a mantenerlo. Ricordiamoci che c'è De Zerbi, peraltro, a Tottenham, che
0: Già.
1: quest'anno si è salvato con qualche difficoltà di troppo.
0: Già, però insomma, intanto poi alla fine si è salvato, quindi l'impatto è riuscito ad averlo De Zerbi. Nel frattempo, non so se, sì, se non sbaglio, De Zerbi è stato un allenatore anche sempre sotto la gestione di Giovanni Carnevali al Sassuolo. Detto questo, parliamo di quella che è la grande notizia del giorno, cioè la Juventus che saluta Comolli, si affida a Giovanni Carnevali, nuova era. Alen, come te lo immagini Carnevali? La scelta giusta è una scelta che finalmente ti fa rivedere, diciamo, finalmente non nel senso di tifo, perché finalmente nel senso di storia della Juventus, una Juventus più strutturata.
2: Ma prima di tutto conosce il calcio italiano, comunque anche a livello di contatti, comunque è uno che navega da anni. Comunque nel Sassuolo ha fatto un lavoro incredibile, l'ha portato comunque a giocare in Europa e l'ha riportato in Serie A, che questo bisogna anche valutarlo. È riuscito a cambiare registro, perché costruire una squadra per giocare in Europa e costruire una squadra per tornare in Serie A non è la stessa cosa. E lui si è adattato. Adesso diventare DG della Juve comunque è un ruolo pesantissimo sulle pressioni. Basta guardare comunque nel passato, Tito Giuntoli, perché Comolli non, secondo me non è mai stato da Juve. Giuntoli così mancava. Quando è arrivato a Torino erano tutti contenti di Giuntoli. Eppure ha sbagliato con una qualche scelta, ha sbagliato l'allenatore in quel momento e alla fin fine la Juve è andata come è andata la gestione di Giuntoli. Bisognerà vedere, ha tutte le credenziali secondo me per poter far bene. E poi comunque avrà bisogno di un direttore sportivo che la Juve ha già, però sì, è una figura comunque anche carismatica. Quando va a parlare in conferenza stampa non è Comolli. Incute rispetto, incute anche conoscenza e comunque un saper gestire che non è da tutti, sono pochi i dirigenti di questo livello. Mi ricorda un po' la traiettoria di Marotta,
0: Esatto.
2: sinceramente, perché comunque dalla Samp alla Juve, poi conosciamo tutti la traiettoria che ha avuto Marotta. Era difficile far meglio, secondo me è una scelta azzeccatissima.
0: Traiettoria che si ricorderà molto bene Fabio, perché veniva dalla Sampdoria Marotta, all'inizio un po' di scetticismo, poi è diventato quello che è diventato. È una svolta fondamentale per la storia della Juventus degli ultimi anni, Fabio.
1: Potrebbe esserlo, sì. Peraltro di Carnevali quello che sorprende per certi versi è che sia durato 12 anni a Sassuolo, nel senso che per carità, una piazza importantissima che si è consolidata negli anni,
0: Ricca.
1: ha dato grande continuità, ricca, dove si lavora bene, dove citavi prima De Zerbi, ma ci sono stati diversi allenatori che sono emersi, in ultimo Grosso, si è appena meritato anche la panchina della Fiorentina, dopo una bellissima stagione, in passato aveva fatto bene Di Francesco, per non parlare dei giocatori, insomma, che sono stati, diciamo, valorizzati e poi venduti anche spesso a peso d'oro. Quindi una gestione impeccabile. Però ecco, forse da qualche anno che il suo nome circola, come papabile per diverse big. Sappiamo con che frequenza, purtroppo in Italia, vengano sostituite i gruppi dirigenziali nei top club, eppure, si è dovuti arrivare ad oggi per vedere Carnevali lasciare Sassuolo dopo 12 anni. E per quanto riguarda la Juventus, credo fosse la scelta più logica. Io rimango sinceramente sorpreso di quanto, si sia sbagliato negli anni scorsi. Non parlo tanto della scelta, diciamo, individuale o singola della persona, ma quanto più che altro del ruolo, no? Perché si cerca un direttore generale, ma ci si mette un direttore sportivo, come fatto in passato a più riprese, dall'addio di Marotta in poi. Secondo me c'è stata molta confusione nell'organigramma, nella creazione di una piramide che avesse un senso, di un gruppo di lavoro dove ognuno esercitasse le proprie competenze. Io ho visto nella Juve degli ultimi anni molta confusione, e Alain giustamente citava Giuntoli, che però ricordiamolo, a Napoli aveva De Laurentiis e si occupava soprattutto della gestione della parte sportiva e del mercato, ma aveva questo ombrello, ecco. Mentre la Juve, secondo me, un errore che è stato commesso è stato quello di affidargli una funzione che andava forse ben oltre
0: Già,
1: le sue competenze,
0: già.
1: parlo anche a livello comunicativo e quant'altro. Carnevali, secondo me, rimette un po' tutto la chiesa al centro del villaggio, cioè riporta quest'ordine, e adesso vedremo se sarà bravo e capace, nel costruirsi un gruppo di lavoro che appunto segua un certo criterio, con tante competenze, perché competenza secondo me è la parola d'ordine. E sicuramente rispetto a Comolli, è inutile dirlo, è un personaggio che conosce a menadito il calcio italiano in tutte le sue sfaccettature, anche politicamente, a livello comunicativo, diceva giustamente Alain, sa parlare, sa farsi ascoltare, e quindi
0: Quindi è tutto tondo.
1: sono molto curioso, sono molto curioso anche di vedere come tratterà il mercato, perché il mercato
0: Bravo,
1: da un
0: perché
1: paio di settimane si parlava già di alcuni obiettivi. Vedremo se verranno
0: ripresi
1: recuperati
0: o
1: o messi da
0: abbandonati.
1: parte,
0: Proprio
1: esattamente.
0: per questo chiudo con una domanda da Len e ti chiedo come te lo immagini il mercato di Carnevali alla Juventus? Perché abbiamo visto Carnevali al Sassuolo in passato, anche altre
2: Siete
0: esperienze.
2: molto meglio informati di me, eh. Come lo immagino? Dipende il budget, dipende il budget, dipende cosa chiede Spalletti, dipenderà anche dalle vendite, perché comunque sappiamo che a livello economico negli ultimi anni si sono persi troppi soldi, secondo me, investimenti sbagliatissimi per dei calciatori che non erano da Juve, e adesso bisogna andare a riscoprire i calciatori da Juve, perché se vai all'estero a prendere i calciatori, se torni con Openda e David, al di là del fatto che comunque avevano fatto bene sia a Lille che a Lipsia, però devi essere bravo nel capire, e questo secondo me è proprio il role play di un direttore generale, direttore sportivo della Juve, capire chi ha le spalle per poter giocare nella Juve. Dei bravi calciatori ce ne sono tantissimi al giorno d'oggi, però dei calciatori top per andare a indossare certe maglie non sono tanti. E su quello Carnevali dovrà cambiare il chip, perché ormai non fa più, non lavora più col data. No, al Sassuolo lavorava col data,
0: Sì.
2: scopriva e vendeva, e lì devi cambiare il chip. Sì, molto curioso di vedere uno dei mercati che mi incuriosisce di più, con il Milan, che comunque rimane un grande
0: Non c'è,
2: mistero,
0: sì.
2: però quello della Juve. Poi voglio capire anche la famiglia Agnelli, se comunque stanzierà comunque una busta per poter andare a prendere dei calciatori di un certo valore.
0: Ad aggredire un pochettino il mercato. Grazie allora, da Len Valnegri. Ciao Len.
2: Ciao ciao.
0: E grazie anche a Fabio Urbisaglia. Ci ritroviamo, ragazzi, la settimana prossima, a partire da lunedì, nel pieno del mondiale. Ciao Fabio.
1: Ciao, buon fine settimana, obrigado.
0: Obrigado. Allora, noi invece siamo pronti a dare lo spazio a Maracanà, Marco Piccari, Lucio Marinucci, Stefano Impallomeni, Andrea Maiocca, che saluto e ringrazio.
3: Chi è?
0: Maiocca, al quale do appuntamento, come a tutti quanti voi, a lunedì, stesso posto, stessa ora, non mancate.

0: Welfi e Ghibellini, idee a confronto, non solo esperti, perché su TMV Radio la vera libertà è dare voce alla gente.
1: Eccoci, eccoci tornati in diretta, buon sabato, buon sabato. Eccoci, eccoci tornati in diretta, buon sabato, buon

0: quella nera e rosa con le cuffiette, la trovate su tutti gli store, quindi scaricatevela, perché potete portare, potete portarci con voi al mare, ma soprattutto durante la settimana potete anche ascoltare Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni, ve lo ricordo, tutti i giorni dalle 13 alle 17. E invece Guelfi e Ghibellini fino al 30 giugno potete ascoltarlo il sabato e la domenica dalle 13 dalle 11 alle 13, quindi continuiamo a tenervi compagnia almeno per tutto giugno, il sabato e la domenica. Allora, io non so se ho tutti i miei compagni di viaggio, ce li ho tutti, vado a fare l'appello, ma inizio dal capoclasse Gaetano Imparato.
1: Addirittura, ciao, buongiorno a tutti.
0: Gaetano, lì com'è l'aria?
1: Spettacolare, vero, ho il mare di fronte, Castellammare vi aspetta, venite, venite,
0: ecco,
1: venite.
0: Ecco, allora dopo il 30 giugno che io mi libero i fine settimana ti vengo a trovare.
1: Sei chiacchiere,
0: sono in libera uscita. Sono in libera uscita. Ma quest'anno sto in libera uscita e quindi vengo da voi. Perché va poi bene. Tra l'altro amo quei posti ed è troppo che manco.
1: 15.000 spettatori al giorno a Pompei.
0: Capito.
1: Cavi di Pompei, da casa mia ci si può andare a piedi pure.
0: Hai capito? Hai capito che privilegiato che sei? Allora, voglio sentire un altro privilegiato che... Anzi, oggi siete tutti al mare. Un altro privilegiato che al mare, che è Daniele Garbo. Ciao, Daniele.
2: Ciao, ragazzi. Buongiorno a tutti.
1: Ciao,
2: sì, sono
1: Daniele.
2: Ciao, Gaetano.
0: Gaetano, ti aggiungi con me a fare gli auguri a Emanuela, che ieri ha compiuto gli anni.
1: Esattamente, io già li ho fatti anche su Facebook.
2: Sì, vi ringrazio. Siete stati gentilissimi tutti. Emanuela ha apprezzato molto. Non se l'aspettava, tra l'altro, quindi è rimasta stupita di tutto questo affetto che ha ricevuto.
0: Allora, invece, dall'altra parte, sempre al mare, secondo me, il nostro amico, content creator, giornalista, Francesco Vitale.
3: Sono al mare ad Anzio, ma non sono ai Ibiza a Forte dei Marmi, dove in genere si muove il calciomercato, quindi non ti posso dare aggiornamenti.
0: Per noi l'importante è il mare.
3: Raccontare un mare meraviglioso qui sul litorale laziale. Buongiorno a te, Susanna, e a tutti coloro che ci stanno seguendo, a tutti i tuoi meravigliosi ospiti.
0: E io invece voglio sapere dove sta Massimo Morales?
4: Sì, nell'autunnale Monaco di Baviera. Io non sono un invidioso di natura, quindi vi rispetto voi che state al mare, però insomma la condizione atmosferica qui è un po' diversa.
0: Insomma, siamo sparsi per il mondo, posso dirlo. Sì. Allora, invece, per venire alle nostre cose, intendo, qualcuno potrebbe pensare male, alle nostre cose intendo le cose di calcio. Allora, io ho il Corriere dello Sport, la Gazzetta, qui io sono l'unica in Italia forse che ancora compra i giornali, e ci sono degli argomenti. Tutta pagina, il Corriere dello Sport titola "Lo Tito fatti aiutare, così non può più andare avanti". Ufficiale, il mercato della Lazio è a saldo zero, quindi la Lazio non potrà fare mercato, a meno che Lo Tito non metta soldi nelle casse della Lazio, ma questo non è mai successo, quindi diciamo che per il momento la Lazio è bloccata anche adesso. Massimo, inizio da te. Che succede?
4: No, succede che il calcio purtroppo è cambiato talmente tanto dal punto di vista finanziario, che un presidente, per quanto buono, cattivo, volitivo, ha difficoltà a fare squadre, diciamo, competitive. E fatti aiutare vuol dire che o arrivano investitori, magari non vendere completamente la società, però al calcio di oggi se no non ce la fai, non riesci, perché diciamo che l'unico che ancora riesce a farlo in maniera competitiva è De Laurentiis, ma i presupposti sono diversi e poi sarebbe un discorso lungo, ma altrimenti quante società ormai sono ancora in mano ai presidenti? Vediamo Cairo stesso a Torino che cerca di fare, però più di tanto non riesce ad andare, cioè deve accontentare di salvarti o di restare sotto la metà classifica. Se quello che vogliono fare si può ancora fare, ma nel calcio di oggi altrimenti ha bisogno di investimenti, di fondi, eccetera. Dico purtroppo, ma è il mondo che si evolve nel bene e nel male. A me non piace, a tanti non piace, però è la situazione. Importante è finire nelle mani giuste, perché vediamo quello che sta succedendo al Milan.

0: perché probabilmente non sono le mani giuste, mentre all'Inter lo sono, è così, purtroppo è così.
1: Gaetano, Massimo ha citato anche il Napoli, che ne pensi?
2: No, io penso non sono molto d'accordo sulla piega che dà Massimo, perché ci sono dei fondi, come giustamente ha detto lui, che sono come il Milan, ci sono dei fondi che sono prestati in Serie B a Castellammare e stavano azzerando il calcio, ci sono dei fondi che servono solo a fare da lavatrice nei campionati diversi, non tanto in Serie A, e ci sono dei presidenti che, se hanno gli attributi sotto e si mettono a investire, anche beccandosi pure loro le loro contestazioni fino a quando hanno dovuto tenere il freno a mano tirato come De Laurentiis, la cosa mettono a osare come ha osato De Laurentiis, come fa De Laurentiis. Invece, se si mettono a tenere le squadre come uno c'ha la macchina bella che usa la domenica, esce, si fa il giro con la famiglia e poi torna, senza investire, senza cambiare, senza osare, senza fare. I percassi, prima che arrivassero anche i fondi americani, che cosa sono? Sono da gente che ha osato, che ha puntato. Cairo è una vita che fa delle campagne acquisti e delle operazioni di mercato da inorridire e se ne frega proprio.
0: Lo stesso, scusami se ti interrompo, ma su cosa non sei d'accordo? Io ho detto esattamente questo,
2: Cioè,
0: ho detto,
2: ma è colpa loro, non hai
0: le tasche.
2: Loro. No, tu li giustifichi, ma non è colpa. A me i due non vanno giustificati. Quei due non vanno giustificati.
0: Vabbè, devono andare sull'astrico, allora. Devono morire. Vabbè, devono andare sull'astrico. Non puoi paragonare la multinazionale che è in mano
2: sull'astrico.
0: Per cazzi.
2: Se osano,
0: non
2: vanno sull'astrico.
0: No.
2: Se fai calcio, vai sull'astrico. Se fai calcio,
0: scusami.
2: Fai
0: informazione non corretta, perché i percassi hanno una multinazionale al di là degli investimenti e Lotito ha un'azienda diversa, quindi non si possono paragonare i due patrimoni, quindi secondo me non è corretto fare questo paragone.
2: È questione di sapere fare calcio, avere vicino gente che gli fa fare un certo tipo di calcio. Se fai sempre il calcio sparagnino, dopo 20 anni i tifosi si mandano a quel paese, ed è quello che sta succedendo. Sarebbe successo a Napoli se per 20 anni De Laurentiis si avesse poltrito a fare campionati come la nave cammina e la fava si cuoce, passa un anno e via discorrendo. Non osano, non sanno fare calcio, non vogliono fare calcio, stanno là, vivono, vegetano, la Lazio un po' meno del Torino, e alla fine la gente si scoccia e rimanda a quel paese. Punto, questa è la differenza.
3: Avete detto la stessa cosa, però in modi diversi.
0: Ho detto esattamente la cosa.
2: Il cinema da tempo non lo fa manco più, perché ha imparato talmente a fare bene il calcio e lo sta facendo di meno. Va avanti in un'altra maniera, per cazzi, va avanti in un'altra maniera. Se Commis non fosse passato purtroppo a miglior vita, sarebbe andato in un'altra maniera, perché avevano le idee chiare, fanno stati, fanno cose, e comunque potenzia una città come Firenze, dove grosso modo la classifica è questa. C'è un modo di fare calcio, c'è un modo di poltrire.
1: Però a me sembra che state dicendo in una forma diversa, però
0: la stessa cosa. Ho detto la stessa cosa con una dialettica forse diversa, ma mi pare che ho detto quello, perciò mi stavo un po' contestando la cosa.
1: Che tra l'altro poi oggi il sottotitolo del Corriere dello Sport è: o servono banchieri amici, come nel caso dei percassi, oppure serve l'ingresso di un fondo.
0: Esatto.
1: Sembra però da rumors che arrivano qui da Roma, sponda Lazio, che forse un partner molto più grande, Lotito, ce l'abbia già. Insomma, sarebbe solo una cosa da ufficializzare. Si parla di metà agosto, insomma, più o meno, dai rumors che arrivano. Certo, qualcosa bisogna cambiare, perché... E da quanto capisco, i tifosi non indietreggiano di un millimetro, quindi niente abbonamenti, niente merchandising, e quello per un'azienda di calcio è un problema. Francesco, poi arrivo da Daniele.
3: Allora, innanzitutto voglio dire una cosa, perché se si parla di presidenti, ieri sono esattamente 3 anni che ci ha lasciato Silvio Berlusconi, e sinceramente sono ampiamente stupito che nessuno l'abbia ricordato per la figura che è stata nel mondo del calcio.
1: Ieri c'è stato in Reti Unificate a Mediaset tutto uno speciale.
3: Sì, sicuramente, però io che frequento, come ben sai, il mondo dei social, che vedi creator, i giornalisti, secondo me non c'è stato il ricordo adeguato. Comunque, lasciando questa parentesi, tornando a quello che stavano dicendo sia Massimo che Gaetano, secondo me hanno toccato un punto focale, perché poi il Napoli, l'Atalanta, io ci aggiungo all'estero anche l'Atletico Madrid, che sono cresciute gradualmente, perché l'hanno fatto? Perché hanno saputo fare player trading e hanno usato quel pochino in più per far sì che questo accadesse. Io ti faccio un esempio stupido: quando alla Lazio c'era la possibilità di prendere Greenwood a 30 milioni e Lotito si è attaccato ai 5 milioni della differenza tra la domanda, tra la domanda e l'offerta, e poi alla fine ti sei ritrovato, questo è l'esempio che faccio, a prendere Nosbrin a 18, che è un giocatore che ti vale 4, mentre se avessi preso Greenwood a 30 milioni avevi in casa un giocatore che te ne valeva 60. Questo è fare calcio e saper fare player trading, quello che è sempre mancato a squadre come la Lazio e il Toro per poter salire gradualmente.
1: È un po' quello che ha detto Gaetano, è pure quello che ha detto Massimo, no, bisogna saper fare calcio.
3: Volevo fare degli esempi per chi ci sta seguendo, per far capire che non era poi così impossibile. Invece adesso la Lazio si ritrova in una situazione paradossale per una mala gestione anche di chi non ha saputo fare questo. E per quanto riguarda poi chiaramente le notizie che sono uscite nei giorni scorsi, io francamente ti dico la verità, Susanna, io sono come San Tommaso, finché non vedo non credo. Però è anche vero che possiamo dirlo, tanto sono cose di dominio pubblico, se Stefano Greco ha divulgato quelle notizie io mi chiedo perché l'abbia fatto. Cioè, questo è un interrogativo che mi pongo, perché comunque se si parla di un passaggio di proprietà importante, eventuale, perché poi la Lazio sappiamo che è quotata in borsa e tutto quanto, avendo fatto proprio dei nomi specifici di Altani e di Pignataro, ma perché l'ha fatto? Io credo che solo magari, ma parlo giornalisticamente parlando, perché comunque lui è un giornalista che si è esposto, cioè devi essere un kamikaze per fare una cosa del genere. Quindi io mi domando se eventualmente qualcosa bolliva veramente in pentola. A me il dubbio sorge, perché uno si dovrebbe esporre così se non c'è niente?
1: Lo chiedo a Daniele. Daniele, tu hai fatto tanti anni di giornalismo, perché, chiede Francesco, una persona dovrebbe fare nomi e cognomi? Io una risposta ce l'avrei, ma voglio da te.
4: Guarda, io conosco Stefano Greco da molti anni, tra l'altro abbiamo fatto l'esame di giornalisti insieme, quindi un secolo fa. E quindi come un collega preparato, serio, insomma, siamo anche messaggiati qualche tempo fa quando uscirono quelle notizie. E evidentemente lui avrà delle buone fonti, immagino, altrimenti uno non si espone in questa maniera su una vicenda così delicata, oltretutto, come la proprietà di una società quotata in borsa. E vediamo come va a finire. Io francamente non ho elementi per dire se Stefano Greco abbia ragione oppure no. E di sicuro il mondo del calcio italiano soprattutto sta vivendo momento particolare, ci sono quasi metà ormai delle società italiane di Serie A che sono di proprietà di fondi stranieri, c'è qualche isola, diciamo così, felice tra virgolette, Cagliari, Sassuolo, Lecce e poche altre, e il resto tutti rimane i fondi, il cui obiettivo principale è quello di fare soldi, ovviamente, non è quello di fare calcio, tanto per intenderci. Infatti quello che sta accadendo al Milan è esemplare da questo punto di vista, illuminante. L'Inter hanno avuto sono stati bravi perché hanno affidato la gestione della società a chi capisce di calcio, Peppe Marotta, che probabilmente è il miglior dirigente o comunque uno dei migliori dirigenti italiani. Gli altri al Milan stanno facendo solo danni, insomma, se si affidano a un consulente come Ibrahimovic la gestione di una società in cui manca ancora l'amministratore delegato, il direttore sportivo e l'allenatore, e siamo al 13 di giugno, mi sembra ci sia qualche problema. Ibrahimovic è stato un grandissimo giocatore, ma come dirigente non ha dimostrato ancora nulla. Oltretutto è impegnato come telecronista negli Stati Uniti per i mondiali e non vedo come possa lavorare per il Milan mentre sta negli Stati Uniti. Insomma, ecco, tutto questo lo trovo abbastanza ridicolo, onestamente.
1: Ma Massimo, su quello che dice Daniele, tu che hai fatto il giornalismo e poi sei stato pure dall'altra parte, che ne pensi? Io non te l'ho mai chiesto dell'operato di Ibrahimovic, se ne pensi qualcosa, perché poi anche quello...
0: No, ne penso molto, perché Ibrahimovic è stato uno dei miei calciatori preferiti degli ultimi decenni, è stato un grandissimo, però non credo che abbia il know-how per poter fare questo lavoro, e forse gli manca anche un po' l'umiltà per imparare le cose che ci sarebbero da imparare, e ha trovato in Cardinale un interlocutore americano, quindi diciamo che le americanate gli risulta bene farle, insomma le sanno fare, però il calcio richiede determinate cose, devi affidare a persone che conoscono anche il territorio, quindi magari che hanno lavorato in Italia, okay? Ibra non mi sembra, Ibra può essere un consulente del presidente, sì, ma sul lavoro che fanno altri. Invece Ibra ha picconato il lavoro fatto da altri, perché poi possiamo raccontarla come vogliamo. Il Milan non è andato in Champions perché Ibra negli ultimi due mesi ha picconato lo spogliatoio dove poteva picconare, non su tutti i giocatori ovviamente, e in modo tale da estromettere Tare e Allegri, forse su input di Cardinale, questo non lo so. Sai, Pulisic adesso sembra rinato in nazionale, non so se avete visto gli Stati Uniti stanotte, ma sei mesi Pulisic ha tirato i remi in barca, gliel'avrà detto qualcuno secondo me da allenatore, perché poi sta storia che i giocatori non giocano contro, tirano i remi in barca, esiste ragazzi, perché comunque sono 500 partite alle spalle professionistiche, quindi ve lo garantisco che esiste, poi esiste in varie forme, perciò Ibra no, è chiaro che Ibra no, per carità, ci vuole qualcuno. Ibra fa di tutto per non far arrivare Rangnick, perché se arriva Rangnick e mette in ordine le cose, poi magari lui non c'ha più da dire niente e Rangnick fa le cose fatte bene. Per questo lui sta facendo di tutto per non farlo arrivare Rangnick. Non so l'attualità di stanotte, se c'è arrivata qualche notizia in senso positivo o negativo da Rangnick, però...
3: pare che sia proprio negativa, che abbia proprio chiuso la porta al Milan Ralf Rangnick.
0: No, ma Ralf Rangnick è uno che non è che perde tanto tempo, se fa o non si fa, poi non c'ha bisogno, poi lui è sotto contratto, quindi lui deve dar conto ai suoi datori di lavoro attuali, ed essendo una persona seria dice ok, io vi ho dato un ultimatum o una deadline, non diciamo ultimatum, e poi mi devi dare una risposta, non me la dai, ma non gliela daranno, e poi lui deve programmare la stagione, prendere i giocatori. E poi inutile stare qui a falso il Rangnick, che è il motore del calcio tedesco da 20 anni, tra allenatori che ha tirato fuori, società che ha portato dalla C alla Champions League, eccetera eccetera. Quindi...
1: mi sembra un'occasione persa per il Milan, insomma, se
0: assolutamente,
1: come lo dici.
0: Assolutamente.
1: E invece Gaetano, tu che sei stato qui a Roma per tanti anni, c'è la notizia oggi che la dà il Corriere dello Sport di D'Amico, del procuratore, dice sì, ufficiale, ma non da subito. Quindi D'Amico, voluto fortemente da Gasperini, va a sostituire Massara, ma non da subito. Cosa vuol dire?
2: Ma sinceramente questo non lo so, non te lo so dire. Invece ho visto oggi sul web tutta una lista di operazioni che ha fatto D'Amico quando era a Bergamo, cioè di giocatori creati, sfruttati, lanciati, presi, operazioni positivissime, che comunque, anche se non da subito, comunque lo conferma uno dei direttori sportivi più interessanti del momento, e secondo me con Gasperini si incastona benissimo. Sinceramente non so dirti perché se non da subito, penso che comunque riuscirà a lavorare lo stesso. Evidentemente mi prendo in contropiede, evidentemente una situazione forse come quella di Allegri, non ho letto ancora i giornali, però comunque resta secondo me nel mercato del valzer dei direttori sportivi il colpo meglio assestato, perché oggettivamente se vai a vedere gli altri che si sono mossi, questo D'Amico a Roma con Gasperini e con la voglia adesso che mi pare avessero gli americani di riprendersi e di fare cose veramente positive, secondo me è una triade veramente esplosiva.
1: Daniele, Massimo, Francesco, il rinnovo di Dybala invece lo vedete positivamente per la Roma?
4: Allora, Dybala è un giocatore le cui caratteristiche tecniche sono indiscutibili, è uno di quei giocatori che valgono da soli il biglietto pagato dallo stadio, ed è uno di quei giocatori che possono cambiare i destini di una partita. Dopodiché il problema di Dybala è stato negli ultimi anni il problema che si è infortunato troppo spesso, che ha giocato credo un terzo delle partite che avrebbe potuto o dovuto giocare. Quindi credo che la Roma stia cercando, perché Gasperini mi sembra aver capito che vuole il rinnovo del contratto di Dybala, ovviamente a condizioni molto diverse da quelle che aveva fino a questo momento, e immagino ci sia anche una proposta di un contratto legato al numero di partite giocate, altrimenti sarebbe una follia, perché se su 38 partite ne gioca 12, 13, 14 mi sembra un po' poco, ecco, per rinnovare il contratto a un giocatore senza condizioni.
1: Io credo che Dybala anche voglia la Roma, ma per un motivo più allargato, che non di campo. Lui qui ha comprato casa, insomma, io l'ho anche visto, l'arredamento, insomma, per lui Roma è casa e famiglia. e quindi credo che non ci sia il problema di limare qua e là un contratto che,
3: però,
1: come dici
3: dobbiamo
1: tu.
3: Partire anche da un altro presupposto, Susanna, perché poi le notizie che ci arrivavano qualche mese fa su pressione di Paredes, tra le altre cose, suo compagno di squadra la Roma, ci poteva essere il sentore di un ritorno a casa in Argentina, perché dopo un decennio praticamente in Europa, praticamente in Italia, ci poteva essere, ma non tanto da parte sua, ma da parte della sua compagna e da parte della sua famiglia, di fare un'esperienza a casa propria, perché è troppo tempo che manca dall'Argentina, e soprattutto si era prefissata questa ipotesi di poter andare al Boca Juniors proprio su leva di Paredes. Però poi è chiaro che il Boca sarebbe soprattutto una scelta di vita, non gli potrebbe dare lo stipendio che percepisce a Roma. Però poi, se andiamo a vedere un'altra faccia della medaglia, io credo che poi alla fine un'altra anno a Roma, alle condizioni che ha detto Daniele, faccia bene a tutti, perché comunque la Roma deve giocare su tre fronti: Champions, Coppa Italia e campionato. Quindi avere una rosa larga fa bene, partendo poi dal presupposto che se Dybala sta in forma gioca. E io credo che se si dovesse concretizzare quella che io quantomeno in Italia definisco l'operazione dell'estate riguardante Mason Greenwood, vai a fare un attacco di Dybala, Greenwood e Malen, oggettivamente quantomeno per quanto riguarda l'attacco, l'attacco è un attacco da scudetto.
1: Siete d'accordo, Daniele? Vengo da te.
4: Sì, sì, ma guarda, se Dybala sta bene, come ho detto prima, la differenza è che comunque partita con due attaccanti come,
1: certo,
4: Greenwood,
1: un attacco
4: e
1: da scudetto
4: davanti, insomma è un attacco interessante. Dopodiché ovviamente la Roma ha bisogno di qualcos'altro per essere da scudetto, secondo me.
3: No, io dicevo
1: l'attacco, certo, sì, sì,
4: no,
1: sì,
4: sono d'accordo, ho capito.
1: Poi magari ci vuole pure la difesa da scudetto, centrocampo da scudetto.
4: L'attacco è sicuramente, sarebbe un attacco eccellente, poi la squadra va completata, ma questo lo sa benissimo sia Gasperini, sia D'Amico, sia i Friedkin, immagino.
1: Gaetano, Massimo, un attacco così vi piace?
2: Ma io penso che comunque Dybala rimanga sempre un contratto a rischio, cioè a seconda dell'entità, della cifra, e allora sì, se... L'ideale sarebbe a gettoni a partite, come si faceva una volta nei campionati dilettanti. Però se sono d'accordo, se Dybala magari avesse la fortuna di infortunarsi meno, può essere un valore aggiunto della Roma. Il problema, ripeto, è l'ammontare che chiede, quello che la Roma è disposta a dargli. Io sarei felice se rimanesse e se trovasse un accordo. Però rimane sempre quest'area del fatto dell'infortunio, del poterci contare o meno, però quando ci puoi contare...
1: Fa la differenza.
2: Sì. Dal cilindro della caccia. Sì.
1: Massimo.
0: No, hai bisogno innanzitutto di prendere una terza punta affidabile. Dybala è, diciamo, il contorno, come hanno detto gli amici, ma devi ancora prendere Greenwood, poi devi prendere una terza, se vuoi essere competitivo sopra, devi prendere una terza punta di livello, e Dybala è il quarto, che se ti sta bene lo fai giocare, gioca un terzo delle partite e prende un terzo del contratto, più i bonus, però a queste cifre sì, perché comunque qualche partita te la risolve, poi se hai fortuna che non si fa male, te ne gioca di più di quanto hai sperato, però tu devi avere tre punte forti di livello per poter competere. Quest'anno è andata bene con la Champions, però devi avere Malen, devi avere il Greenwood, devi avere la terza punta che non so quale potrebbe essere, e poi il quarto che è Dybala, e così puoi essere una squadra competitiva in Champions e in campionato. Ma non fare due punte più Dybala, sennò al primo raffreddore ti ritrovi davanti con non so chi, un ragazzo della primavera.
1: Vi faccio una domanda a tutte e quattro. Per essere competitivi per lo scudetto, qual è il reparto, al netto del fatto che devi avere una squadra importante, qual è il reparto più importante? Per dire, quest'anno la Roma, la Juve, il Napoli, il Milan, insomma non ne sto facendo una questione di squadra. Qual è il reparto più importante per vincere uno scudetto? Massimo.
3: Beh, ok.
0: Gli attaccanti, l'attacco. Perché le altre cose in una squadra, adesso è chiaro, più in alto si va, più diventa la qualità dei giocatori decisiva, però diciamo che il calcio lo organizzi, la difesa, il centrocampo, poi è chiaro che ha bisogno in tutti i reparti. Ma se non hai gli attaccanti che ti fanno gol, che ti inventano, che prendono i rigori, eccetera, eccetera, non arriverai mai in alto. La Juve e il Milan non si qualificano per la Champions perché gli attaccanti del Milan tutti insieme avranno fatto 6 gol quest'anno, quelli della Juve forse pure meno, cioè hanno dovuto aspettare Vlahovic mezzo infortunato per sperare ancora, è lì che falliscono Juve e Milan, gli attaccanti che non segnano. La Juve, la Roma arriva in Champions perché Malen diventa un colpo di fortuna, no? Che ti fa tanti gol. Poi la storia dice questo, che se hai gli attaccanti forti, al netto che il resto della squadra è di un certo tipo, di un certo livello, senza gli attaccanti, ma non solo per lo scudetto, pure se devi salvarti in Serie C, se non c'hai gli attaccanti, l'allenatore lì può fare poco.
1: Certo. Gaetano.
5: A centrocampo devi avere assolutamente gente di qualità, di categoria superiore agli altri, che abbiano la duttilità di fare gol e di difendere. Se c'è l'equilibrio con un centrocampo forte di 6-7 importanti che fanno sia l'offesa che la difesa, sei a posto. Che a centrocampo fanno da fisso, a meno che in difesa non c'è la banda Bastotti. E quindi il reparto fondamentale è il centrocampo. Per questo il Napoli quest'anno ha avuto problemi. Lo stesso secondo me il Milan quando è morto Modric e Comitiva. E lo stesso la Juventus, che al di là degli attaccanti a centrocampo è una vita che sta cercando di rabbattarsi. Qualche tempo fa, 2-3 anni fa, in trasmissione con Marco facemmo una considerazione che a centrocampo la Juventus doveva rinforzarsi. Un radioascoltatore chiamò, disse: quanta competenza c'è a Sempronio, che sono poi miseramente falliti, la Juventus sta ancora là. Il centrocampo secondo me è il più importante.
1: Daniele.
4: Sì, io sono d'accordo con Gaetano, secondo me è il reparto più importante, perché il centrocampo è quello che protegge la difesa. Tante volte noi diciamo quella squadra ha una grande difesa, ma ha una grande difesa perché il centrocampo la protegge adeguatamente, altrimenti la difesa da sola non può fare nulla. E il centrocampo poi è fondamentale per costruire il gioco e per lanciare gli attaccanti. Dopodiché è vero, quando si dice gli attaccanti sono quelli che decidono, perché sono quelli che fanno i gol e le partite si vincono segnando i gol, però il centrocampo a mio avviso rimane il reparto chiave di ogni squadra.
1: Francesco?
3: Allora, io non voglio essere democristiano, ma do ragione a tutte e due, però con una propensione più su Massimo. Vi spiego perché. Perché allora loro hanno ragione sul centrocampo, però poi se andiamo ad analizzare quantomeno quella che è stata la storia del campionato attuale, questo campionato ci ha raccontato che praticamente la differenza l'hanno fatta gli attaccanti che hanno fatto bene e quelli che hanno fallito. Perché poi voi avete parlato delle big, ma vi faccio un esempio: la Fiorentina rischia di retrocedere perché praticamente Moise Kean non fa i gol, la Lazio fa un campionato anonimo perché tutti e cinque gli attaccanti sommati non arrivano addirittura alla doppia cifra. E poi comunque questo campionato, come stava dicendo Massimo, ci ha raccontato che nel momento in cui la Roma ha preso Malen è arrivato il famoso switch e la Roma ha iniziato a volare, ad esempio. E quindi io sono sempre, per quanto riguarda gli attaccanti, la Juve, io credo, perché adesso si parla anche, così parliamo anche di calciomercato, di un potenziale acquisto in chiave Sorloth dall'Atletico Madrid. Se ci fosse stato Sorloth magari al posto di Openda e David, probabilmente la Juve quantomeno in Champions ci sarebbe andata. E quindi secondo me poi alla fine gli attaccanti fanno tutta la differenza del mondo.
1: Sì. Allora ragazzi, vi saluto tutti. Gaetano, tu devi salutare?
5: Sì, vi saluto, okay. Vi abbraccio, a sabato prossimo.
1: Vi saluto tutti, tengo soltanto Francesco.
5: Ciao,
1: Daniele,
5: ragazzi,
1: buon mare. Invece a Massimo, grazie. Che gli dico? Massimo, buona ombra.
0: No, ma poi al mare ci andrò, non mi preoccupate. No, volevo fare un'ultima battuta, Susanna, se mi consenti.
1: Certo, come no.
0: Vorrei agli amici di sedersi su una panchina e trovarsi con un fortissimo centrocampo e senza attaccanti, come la raccontano? Purtroppo questa cosa poi la devi vivere sulla tua pelle se c'hai, non c'hai gli attaccanti, ma è chiaro che poi è bello discutere di queste cose perché non c'è la controprova, e allora però insomma.
1: Beh, una cosa sicura c'è, che io penso siamo tutti d'accordo, che senza i gol non vinci. Quindi, insomma,
0: cioè, c'è il travaglio che fa gol, poi diventa dura.
1: Lì sono d'accordo anche Daniele e Gaetano, ovviamente. Su questo
4: l'ho detto subito, assolutamente.
1: Su questo non c'è dubbio. Così. Grazie Massimo.
0: Un saluto.
1: È sempre
0: a tutti.
1: Un piacere parlare con te. Grazie. Francesco, rimani lì, noi ci fermiamo 2 minuti e torniamo.

0: Eccoci, eccoci tornati in onda. Allora, io ridò il benvenuto a Francesco Vitale. Ciao Franci.
1: Ben ritrovata Susanna, ciao.
0: Accogliamo ecco anche Igor Barbazza perché Juventus, adesso ne andiamo a parlare, Igor.
2: Buongiorno a tutti, grazie sempre per l'ospitalità.
0: Grazie a te, ma mi fa molto piacere ritrovare con noi anche il direttore Giorgio Perinetti. Ciao Giorgio.
3: Buongiorno, ciao Igor.
2: Ciao Giorgio, che piacere sentirti.
3: Piacere, ciao.
0: Allora Giorgio, vengo da te. Sei, a parte che ti faccio i complimenti per quello che stai facendo per i giovani, ragazzi e ragazze, perché insomma va in giro Giorgio per l'Italia a portare un messaggio importante, che è quello che è nato dal libro che lui ha dedicato alla figlia, Quello che non ho visto arrivare. E devo dire che fai un'opera sociale, Giorgio.
3: Ma sai, mi ricordo di mia figlia, ricordare un figlio neanche c'è bisogno, chiaramente, perché un figlio non è che ci ricorda, continua a vivere con noi finché abbiamo vita.
0: Certo.
3: Almeno cosa per dare un senso a Manuela era creare un ricordo che servisse a trasformarsi il dolore in opportunità.
0: No, io dico proprio, io non dico a caso.
3: Le cose, che hanno a fare conoscere le cose.
0: Ecco, bravo.
3: In modo che si sensibilizzi per quello che possiamo. Certo, il mio è una goccia nel mare, però se nessuno fa niente, tutto rimane com'è.
0: Hai detto
3: magari
0: bene.
3: Invece parlando, aiutando, forse qualche ragazza si decide di andare a fare terapia e magari Emanuele non ce l'ha fatta, ma ci sono tante altre Emanuele che ce la possono
0: certo,
3: fare.
0: Questo certo, è proprio per questo che dicevo un servizio sociale, perché tante volte i genitori si impegnano a parlare con i figli, ma detto da un estraneo fa più effetto e tante volte smuove qualcosa che magari i parenti, gli amici non riescono a fare. E quindi è per questo che ho detto un servizio sociale, è una cosa bella. Poi ecco, si sta avvicinando l'estate, io l'ho letto, se volete andate, prendetelo, perché è una lettura per tutti, per grandi, per piccoli, per genitori, per non genitori, è una lettura per tutte le età, quello che ho visto arrivare, il libro di Giorgio Perinetti insieme a Michele Pennetti. Giorgio, io dicevo con Igor, parliamo di Juve, ma parliamo più in generale di quello che vedi. Questo calcio, al netto delle elezioni federali, al netto del mondiale dove non ci saremo, al netto di tutto quello che sta succedendo a Roma, fronte Lazio, notizia di oggi che mercato a saldo zero e quindi non potrà acquistare, la Juventus in crisi, il Milan peggio che mai. Che succede nel calcio italiano, Giorgio?
3: Beh, succede che i nostri errori, le nostre omissioni, come possiamo dire, le nostre superficialità nel condurre determinate gestioni, poi alla fine si arriva a un punto che non bisogna per forza fare delle considerazioni, delle valutazioni e diventare positivi nel riproporsi, perché se lasciamo sempre le cose come stanno non possono che peggiorare. Mi auguro le elezioni federali costituiscono un punto di partenza, è quello che aspettano tutti. Ci godiamo il mondiale come fatto veramente calcistico, sportivo, non ce lo possiamo godere da tifosi, salvo inventarci di fare per chissà chi, però insomma vediamo che il nostro calcio vive un po', naviga un po' a vista. Ogni anno a giugno si cambiano 10, 12, 14 allenatori, ci sono società che non hanno ancora allenatore, cioè vedere il Milan senza struttura tecnica è logico che fa scalpore, no? A giugno.
0: Certo.
3: Quindi questo ti fa un po' capire che non c'è programmazione, non c'è progettualità, si parla sempre di progetti, ma una parola abusata. La Juve adesso ha dato una svolta importante, ritorna a essere più italiana, questo a noi fa sicuramente piacere. A Carnevale è un dirigente di provata esperienza, è stato un allievo di Marotta, ma poi ha preso la sua strada. Io spero che chiaramente la Juve oggi abbia fatto delle certezze. Spalletti ha avuto, posso dire, ho vinto, ma insomma a chiarezza c'è stata, e quindi Spalletti adesso agli interlocutori. E quindi spero che la Juve insomma ritorni, o comunque faccia il percorso e possa ritornare a quella che io ho detto Juve e Milan vorrei che fossero le sorprese del campionato positive, perché il sistema non può permettersi di vedere fuori il Milan e Juventus dai grandi giochi.
0: Igor, è un po' vero quello che dice Giorgio.
2: Ma sì, ma è anche difficile parlare dopo Perinetti, nel senso, chi meglio di lui conosce il calcio. Ma è tutto giusto, tutto corretto, ovviamente, è inutile sottolinearlo. La cosa che aggiungo è che spiace anche vedere che il calcio italiano sta andando in mano a fondi sempre più stranieri, no? Le società una volta erano fatte dai Sensi, Cagnotti, gli Agnelli, i Berlusconi, i Moratti. Ne abbiamo parlato anche io e te in settimana, no,
0: sì, Susanna? Sì,
2: e
0: no.
2: Oggi invece il calcio va in mano a dei fondi business su business, e magari poi l'aspetto umano, l'aspetto vero del calcio, quello sta venendo un pochino meno. La Juventus ha fatto un acquisto l'anno scorso, ha preso un amministratore delegato francese, e secondo me sono uscite poi tutte le difficoltà di un manager che probabilmente non conosce così a fondo la Serie A, il campionato italiano. Quindi o dai il tempo a queste persone di crescere, ma la Juventus ovviamente, così come il Milan, questo tempo non c'è, oppure per fortuna, grazie a Dio, vai a prendere amministratori bravi come Carnevali, che come ha detto il direttore è un figlioccio di Marotta, ma comunque uno che ha dimostrato anche tanto al Sassuolo, poi ha un bel carisma, una bella personalità, una persona che si pone in un certo modo. Cioè, mi piace anche che ci sia tutta un'etichetta che sempre più torna ad assomigliare alla Juventus. Vediamo se poi il direttore sportivo resta a Ottolini oppure se si andrà verso Tognozzi. Vediamo anche se Spalletti poi resterà, perché io sabato scorso vi ho fatto una battuta raccontandovi la sceneggiatura di un film, ma mi sembra che
0: non era neanche tanto battuta, insomma, siamo andati vicino alla realtà.
2: Distante, io l'ho sempre detto, non ero sicuro che Modestò e Comolli restassero alla Juve, e poi bisogna vedere cosa succederà con Spalletti. Però credo che dovesse saltare anche il mister, non credo, insomma, penso che lo scenario si stia delineando. Ma dovesse saltare Spalletti, vediamo cosa succederà con Conte.
0: Francesco.
1: No, io, guarda, mi ricollego subito a questa cosa che ha detto Igor per quanto riguarda il mister Luciano Spalletti, relativamente al fatto che poi lui nell'ultimo campionato ci sono due sconfitte che pesano, perché comunque la sconfitta con la Fiorentina è un ago della bilancia molto importante, poi anche il pareggio con il Verona, che hanno poi determinato il non ingresso in Champions League. Quindi, indipendentemente che poi lui, e si è detto tante volte, abbia dato un gioco, abbia fatto sì che comunque si ritrovasse entusiasmo quando c'era Tudor, chiaramente poi anche lui doveva essere messo in discussione. Io sono rimasto francamente stupito sul perché non sia successo, perché per esempio, e giustamente, Allegri non c'entra l'obiettivo e viene tolerato dal Milan, così dovrebbe funzionare. Perché poi, ricordiamolo sempre, Spalletti arriva all'ottava giornata, non è che prende la squadra alla ventesima giornata, dove magari c'erano delle situazioni già compromesse da altri. Partendo poi dal presupposto che, secondo me, è l'uomo giusto, però quantomeno per non aver centrato l'obiettivo doveva essere messo in discussione. Per quanto riguarda invece quello che stava dicendo Giorgio, ma anche Igor, relativamente a Juventus e Milan, io mi auguro, al di là poi del campionato, dove è normale che sono due delle tre squadre più vincenti del nostro calcio, e vederle in Europa League mette tristezza, ma la voglio vedere da un'altra prospettiva. Se ti ricordi bene, io proprio su queste frequenze avevo detto che potrebbe essere un'opportunità, magari per far sì, magari dirla adesso è un po' una bestemmia, che facciano tanta strada in Europa League per rilanciarsi, perché magari vinci il trofeo, ti prendi la Champions, vai a giocare la Supercoppa Europea e magari ti riconquisti anche quel prestigio in Europa di un certo livello, anche perché poi, anche se si parla di Europa League, il Milan non vince in Europa dal 2007, dalla Champions League, la Juventus addirittura dal 96. Quindi io credo che poi, al di là del campionato, non debbano snobbare la Coppa, che è un malcostume italiano. E infine concludo su tutto quello che è stato detto, che praticamente dove si parlava del fatto che le squadre italiane hanno una sorta di gap negativo con le squadre estere. Sì, è vero, ma quello che dico io è che io magari adesso voglio aprire un tema. È ingiusto quantomeno che a livello di financial fair play ci siano figli e figliastri, perché non è normale che ad esempio il Manchester City, con un processo che si doveva fare con ben 150 capi d'accusa, tutti chiudono un occhio. Si chiude un occhio magari anche al calciomercato del Barcellona, che tessera Dani Olmo in una maniera non proprio congrua. Quindi se in altre circostanze, in altri campionati, c'è un trattamento più di favore rispetto all'Italia, dove subiamo tutti i paletti fino in fondo, non dimenticandoci mai che mancano proprio i soldi rispetto al passato, è un problema. Ma secondo me poi non si tratta nemmeno di presidenze estere, italiano o meno, come qualcuno diceva, i sensi Gragnotti, anche perché anche all'estero ci sono tutti investitori stranieri, perché se andiamo a vedere la Premier League le proprietà inglesi sono poche, il problema è che lì ci sono imprenditori di altro calibro rispetto al campione italiano, dove secondo me l'unica proprietà, e poi questo ce lo dirà il tempo, fruibile con un progetto può essere il Como.
0: Può essere il Como, Giorgio?
3: Beh, Como lo è, perché quello che ha fatto il Como in pochi anni, insomma, è clamoroso e dimostra che appunto la programmazione, la progettualità, la stabilità ci possono essere positive, come lo è stato anche il Sassuolo, certo una loro dimensione. È chiaro che poi fare calcio a Como è più semplice che farlo in grandi piazze dove ci sono tensioni, pressioni, aspettative assolutamente diverse. Quindi là si può lavorare progettando, però insomma la strada c'è, si può fare. Bisogna avere anche l'umiltà di riconoscere che siamo un calcio dove non arrivano più i grandissimi campioni, ma dove bisogna andarsene a trovare, inventare e sapere che magari fanno 2-3 anni, migliorano tatticamente, fisicamente e poi si vanno a giocare i campionati più importanti. E le grandi holding che possono acquistare le squadre, sì, vanno all'estero e noi dobbiamo essere, tornare competitivi per essere competitivi dai grandi finanziatori, perché e questo è un po' la situazione. Se ci sono il calcio è più importante da altre parti, i grandi investitori vanno da altre parti.
1: No, ma poi c'è un altro problema, che è aumentata anche la concorrenza, perché poi l'Italia rientra ancora nei top 5 campionati, adesso, e questo è brutto da dire, di fronte ai soldi, mentre magari prima erano mete esotiche a fine carriera, adesso il giocatore preferisce anche l'Arabia Saudita e la Turchia all'Italia.
3: Beh, è evidente, certo. Sei poco competitivo anche a livello economico, poi da pagare degli stipendi buoni ma certamente inferiori ad altri campionati, beh, il giocatore professionista magari dai 12 anni va a cercare i soldi dove sono, quella è inutile essere romantici, insomma. Certo, un calcio, noi abbiamo avuto una controtendenza, questa è positiva, e guarda caso i nostri stati negli ultimi anni si vanno riempiendo, cosa che non c'era prima. Questo almeno fa capire che insomma, la voglia di calcio in Italia c'è sempre.
0: Tranne che a Roma, restante Lazio.
3: Lì c'è una presa di posizione.
0: Certo.
3: Purtroppo una frattura che io voglio sempre sperare non insanabile, però certamente è una frattura importante. La manifestazione di disinteresse dei tifosi è preoccupante.
0: Senti, Giorgio, ti faccio una domanda prima di salutarti, perché tu lo hai conosciuto, insomma l'abbiamo commentato durante l'anno. Questa Roma è la Roma di Gasperini?
3: Ma, cioè, assolutamente.
0: Perché adesso sì. Arriverà D'Amico.
3: D'Amico è un desiderio realizzato di Gasperini, nel senso che la persona con cui ritiene di confrontarsi più serenamente rispetto ad altri che ha avuto. Quindi
0: mi sembra che il desiderio di Gasperini era anche quello di far fuori Ranieri, no? Insomma, più o meno.
3: No, ho capito, ma vedi, avevamo prima gli allenatori, i manager all'inglese che facevano tutto, anche il mercato. Poi il modello italiano ha portato nel mondo, cioè almeno in Europa, il modello direttore sportivo più allenatore, quindi anche all'estero il direttore sportivo ha preso una forma che prima non c'era, e l'allenatore è tornato a occuparsi anche di mercato, ma non solo di mercato, faceva allenatore e naturalmente il direttore sportivo il direttore, e adesso stiamo vedendo, non a caso anche di Spalletti, penso che certamente la decisione della Juventus prendono anche spunto da certi consigli, o perlomeno da certi confronti che ha avuto Spalletti con la proprietà, e infatti vanno via i Comolli, i Modesta e quant'altro. E qui è andato via Ranieri, è andato via Massara, e c'è Gasperini che per lavorare bene ha preteso D'Amico. Ora è più centrale la figura dell'allenatore, quindi controtendenza rispetto a quello che era una volta. Certamente questa presa di responsabilità da parte degli allenatori responsabilizza loro, responsabilizza anche la società che a loro si affida. Poi naturalmente, come sempre, sono i risultati certamente
0: che contano, certo,
3: a essere poi, come dire, il giudizio finale. Purtroppo è sempre così, qualsiasi modello adotti.
0: Questo poi è un periodo strano, perché ancora non puoi parlare di calciomercato, perché comunque anche le società si stanno strutturando adesso, e quindi è tutto in divenire.
3: In ritardo, infatti una volta si andava in ritiro con mezza squadra, quasi tutta la squadra fatta, adesso
0: non è più così,
3: ma la squadra si completa alla fine agosto, quindi questo è troppo. Sì. È un'esigenza.
0: Giorgio, grazie, è sempre un piacere parlare con te, grazie.
3: Ciao.
0: Igor, è un po' presto parlare, cioè adesso siamo tutti contenti di Carnevale, ma insomma dobbiamo capire poi come si struttura un po' di più. Se...
2: mi verrebbe da fare una battuta.
0: Vai,
2: alla
0: falla.
2: Fine, come amministratore delegato, come lì si è dimostrato modesto.
0: Sì, questa la estrapoliamo e ci facciamo i meme.
2: Ecco, come lì è un modesto, bene. No, sì. Al di là delle cazzate che sparo, mi rimango sempre. Considera che io Giorgio Perinetti lo conosco da diversi anni, perché poi è stato anche a Venezia, no? Io trevigiano, amicizie ne ho, per cui ho avuto il piacere di trascorrere molto tempo con lui.
0: Sì, io ho lavorato con lui a Palermo mentre scendeva da Venezia, allora. quindi
2: hai lavorato, ok, perfetto.
0: Sì.
2: Quindi ho avuto il piacere di farmi raccontare un sacco di aneddoti e gente che è vissuta nel calcio e ne ha viste, ha visto l'evoluzione del calcio, quindi chi meglio di lui può dirci che direzione stiamo prendendo.
0: Ma infatti guarda, ti dico, a me stupisce che Giorgio, che nessuna squadra chiami Giorgio, perché Giorgio è stato nella Roma dello Scudetto, è stato l'uomo che ha detto a Maradona che era risultato positivo, è stato, insomma, ha un curriculum di
2: Juve.
0: Tutto rispetto alla Juve, cioè, Giorgio,
2: guarda,
0: è veramente una persona eccezionale. Ho detto che lui non ci ascolta.
2: No, ma poi anche umanamente, io guarda, mi sono trovato benissimo. Noi ci mandiamo dei messaggi praticamente con cadenza, non dico giornaliera, ma settimanale, quindi voglio dire, non c'è un rapporto meraviglioso che si è costruito veramente da altre amicizie in comune, poi per carità. Detto ciò, in quegli anni c'era Giorgio Perinetti, c'era Pantaleo Corvino e c'era Franco Ceravolo alla Juventus, ed erano loro che scoprivano talenti, e Pantaleo Corvino probabilmente si sarà preso un anno sabbatico, Giorgio stiamo capendo che cosa farà da grande, e Franco è quello che alla fine nel calcio ultimamente è venuto meno, però hanno una capacità di vedere i giocatori che altri non hanno, ragazzi, perché come dico, Franco Ceravolo quando lo frequento, quando capita che stiamo insieme, dice sempre: quelli bravi li vedono tutti. Un bravo talent scout è quello che vede oltre,
0: certo.
2: Giorgio Perinetti, Pantaleo e Franco questa qualità ce l'hanno, e oggi trovare manager di quel livello che abbiano quelle capacità non è semplice, e chi li ha se li tiene stretti. Ora ripeto, vediamo che cosa succederà con Carnevali, che secondo me rimane un bravo amministratore d'azienda, ma poi servono gli uomini di campo. Non so se sarà Ottolini, ma sento parlare di Tognozzi. Tognozzi è un altro ragazzo giovane che però ha dalla sua un curriculum di assoluto valore, ma rispetto, soprattutto ha tanti giocatori scoperti da lui che a noi Juventus hanno creato veramente delle ottime plusvalenze. Faccio un nome: Ildiz, se domani mattina viene venduto, comunque la Juventus ha credo decuplicato il valore del giocatore, ecco.
0: Enzo, e noi staremo qui a guardare. Grazie Igor.
2: Senti, io ti faccio un'ultima domanda, poi me ne vado.
0: Vai.
2: Non ho capito però la situazione adesso, arbitri, intercettazioni, Inter e compagnia, quello è morto tutto?
0: Bah.
2: È finita così? No, chiedo perché voi siete addetti ai lavori, io sto cercando di capire come funziona, o purga solo la Juve.
0: Nessuno ne parla.
2: È una domanda.
0: No, io sono più curiosa di te, però nessuno ne parla.
2: Plusvalenze,
0: e ti dirò di più, non ti dico il giornale. Io volevo fare un approfondimento su questo.
1: No,
0: mi è stato
1: in
0: detto...
1: realtà c'è una persona che ne parla, perché è un noto content creator. poi dirò Susanna che addirittura si è andata a incatenare fuori alla sede degli arbitri.
0: No, ma senza arrivare a incatenarsi, no, stavo dicendo questa cosa, Igor. A me sarebbe piaciuto fare un approfondimento su questo, e l'ho proposto a una testata giornalissima, no, guarda, non faccio nome e cognome, ma hanno detto ma non interessa a nessuno. E questo non interessa a nessuno, ho paura che Susanna, invece... Sì.
2: Fine primavera, inizio estate, siamo stati imbottiti di notizie, sì, informazioni,
0: sì, e poi è scoppiato tutto come fosse...
2: Io amo una società di calcio che ha pagato, perché quando il tifoso avversario viene a dirmi però voi, io dico ragazzi noi abbiamo pagato anche l'anno di Allegri, hanno tolto i punti in corsa che non si è mai vista nella storia del mondo, e l'ultima società incriminata con le plusvalenze assolta, noi abbiamo pagato, va benissimo, per l'amor di Dio, però che giustizia,
0: che pagassero anche gli altri, insomma.
2: Ma che giustizia sia, poi se sono onesti, io sono il primo a dire sono onesti, ma se non lo sono mi farebbe piacere che non si mettesse tutto a tacere come sempre, sennò è un brutto esempio anche per i giovani che seguono il calcio, no? sembra che non ci sia giustizia, ecco,
0: ci picchia,
2: qua.
0: È vero,
2: tutto qua, scusate, non è polemica, ma
0: ne torneremo a parlare, realismo. Igor, se qualcuno ci dice qualcosa, grazie.
2: Ciao ragazzi.
0: Francesco invece mi faccio il nodo al fazzoletto, tu domani mattina stai con noi?
1: Sì, ci sono, no, ma tra le altre cose Igor mi ha fatto sorridere perché poi ti manderò i link, c'è Riccardo Moscatello, un noto influencer arbitro che si è incatenato proprio sotto la sede degli arbitri perché lui non può proprio vedere Rocky, quindi poi insomma ti darò i riferimenti perché abbiamo fatto anche trasmissioni insieme e lui sarebbe se si parlerà di questa tematica lui è proprio la persona più indicata.
0: Preparato, certo, come no. Sì, sì. Ne parleremo. Grazie Francesco.
1: Grazie
0: a domani.
1: Susanna, e ci vediamo domani.
0: Ci vediamo domani, tanto buon sabato al mare. Al mare che poi Francesco invece ascolta vede le partite, quindi insomma. Noi ci fermiamo un attimo perché torniamo con una cosa importantissima.

0: Eccoci, eccoci, bentornati. Allora, vi do subito il numero telefonico, che è il 331-8200-213, perché vi sto portando da una parte che vi potrebbe sembrare che non c'entri nulla con lo sport e con il calcio, ma in realtà non è così. Perché? Allora, io vi ricordo, voi spesso mi mandate dei messaggi sia sulle nostre piattaforme, sui social, ma anche sul canale del Digitale Terrestre 403, quando facciamo le riflessioni e ricordiamo e parliamo di Mario Sconcerti, che nei suoi interventi sportivi aveva sempre una vena filosofica. Perché ve lo dico? Perché oggi ho il piacere e l'onore di farmi questa chiacchierata con, io non so se presentarlo come scrittore, ma sì, anche sì, lui è Daniele Vignali e ha scritto un libro che a me è piaciuto moltissimo, ragazzi, poi dopo vi do tutti i riferimenti, quindi andate a prendervelo, si chiama Racconti Insensati, edito da Armando Editore. Eccolo qua, lo vedete anche in televisione, quindi sul canale 403 tutta Italia. Se ci state vedendo, io dico sempre leggete un libro, in questo caso vi dico anche quale, questo, perché è un libro impegnativo, ragazzi, è un libro impegnativo, ma anche da sotto l'ombrellone. Io do il benvenuto a Daniele Vignali.
1: Buongiorno Susanna, buongiorno.
0: Eccoti,
1: a tutti.
0: Adesso ti vedo.
1: A tutti gli ascoltatori.
0: Ciao Daniele.
1: Intanto piacere e onore assolutamente mio e vi ringrazio di poter essere ospite.
0: Allora Daniele, noi ringraziamo te perché io citavo Mario Sconcerti, no? Mario qui per noi è stata una colonna portante e lui era un appassionato di filosofia, di capire il senso delle cose ma anche il non senso delle cose, no? Io passavo con Mario ore e ore di notte fino alla mattina a parlare di cose che ho ritrovato nel tuo libro. Questa posso dire che è un'opera che non accompagna il lettore verso delle soluzioni, anzi io mi sono trovata anche un po' destabilizzata sotto certi punti di vista, no? È un libro che non offre appigli, sai, noi quando leggiamo cerchiamo sempre delle risposte a delle domande, no? Questo libro invece non offre risposte ma le toglie. Ecco, la prima domanda che ti faccio è voluta questa cosa? Tu sorridi.
1: Allora Susanna, intanto credo che la tua analisi sia assolutamente perfetta da questo punto di vista, è sicuramente voluta. Ma motteggiando, insomma, sarei quasi dire che è un atto dovuto. Che cosa intendo dire con atto dovuto? Intendo dire che il testo, l'opera, appunto Racconti Insensati, si propone di scandagliare, di esaminare, di analizzare un reale che ci presenta dei dubbi, delle perplessità rispetto al quale non ci possiamo crogiolare in certezze che spesso sono anestetiche certezze, no? Dogmatiche convinzioni. Quindi è un testo che anche volutamente invita il lettore a smarrirsi, a fermarsi un momento, a fare un respiro e a porsi dei dubbi in qualche modo. E dal dubbio stesso poi inizia tutto un percorso di ricerca. È come dire, invita a non mantenere fermo il senso, il significato dell'esistenza rispetto al quale spesso tutti noi, no, siamo un pochino acritici, ci viene proposto e lo accettiamo o addirittura lo supponiamo in maniera dogmatica, no, mettiamolo in discussione, togliamolo questo significato, e questo è anche un pochino il legame con la prospettiva esistenzialista, no? Mettiamolo in discussione, nel momento in cui lo mettiamo in discussione, lo mettiamo in dubbio, siamo necessariamente costretti a intraprendere un percorso di ricerca, di nuova ricerca, che poi avrà varie tappe, insomma.
0: Cioè, se vi state chiedendo quale forma narrativa Daniele ha scelto per questo libro, è la forma narrativa del non senso, giusto Daniele?
1: Giusto, assolutamente. Diciamo che l'ho riconosciuta come l'unica forma letteraria, narrativa, capace di mascherare, o meglio, più che mascherare, di vestire i panni della speculazione filosofica. La novità del testo, e quindi di quella che viene definita dalla critica, che tu hai correttamente definito come narrativa filosofica, è proprio quella di intrecciare aspetto letterario, aspetto narrativo e speculazione filosofica in una sintesi e in un'unione che rappresenta sostanzialmente un esperimento letterario inedito.
0: Senti Daniele, in questo libro i personaggi dei tuoi racconti sembrano perdere progressivamente il proprio ruolo, la propria identità, perfino i punti di riferimento più elementari, no? Questa tua scelta è una critica alla società contemporanea oppure riguarda qualcosa di più profondo, cioè l'esistenza umana stessa?
1: Indiscutibilmente riguarda entrambi gli ambiti. La prima risposta che mi sento di darti, quella più forte, è che l'obiettivo, per così dire, critico sia l'esistenza stessa, della quale viene riconosciuta per certi versi l'insufficienza e anche la paradossalità e l'assurdità e quindi l'insensatezza. Da qui il titolo, perché la narrazione deve acquisire le stesse caratteristiche dell'oggetto narrato, per cui nel momento in cui si riconosce l'essere irreale, l'esistenza come qualcosa di ontologicamente assurdo, di assurdo, e chiaramente la sua narrazione non può che essere insensata. E quindi sicuramente c'è un aspetto radicale, profondo, di dubbio, di scepsi, di scetticismo rivolta all'esistenza, all'essere. Ma indiscutibilmente c'è anche una critica nei confronti della società e più ancora che della società nei confronti dell'umanità stessa, no? Che dicevamo prima è incline spesso ad avere un atteggiamento critico, a crogiolarsi in certezze assolute, in verità assolute, ad accettare rivelazioni di vario tipo e di varia natura, ma che soprattutto nel suo rapporto con l'altro è spesso asservita al si dice e al si pensa e tende ad oscillare come un pendolo iniquo, potremmo dire, nel migliore dei casi, nel rapporto con l'altro tra atteggiamenti di diffidenza e indifferenza. Quindi diciamo che la critica è rivolta a entrambi gli aspetti.
0: Senti Daniele, io qui non posso non farti una domanda personale, perché quando scriviamo un libro c'è sempre qualcosa di noi all'interno del libro, no? Anche quando il libro è un romanzato. Quanto non senso c'è stato nella tua vita per decidere un giorno di spiegare il non senso ai tuoi lettori?
1: Beh, direi che ce n'è stato molto, potremmo dire, e che ci sono evidentemente riferimenti anche di natura.

0: a svuotarli per certi versi di significato, a comprendere e cogliere cosa abbia lasciato dietro di sé per ottenere quei successi, divenendo alla fine quello che definisco, insomma, un discepolo del rimpianto, capiremo, insomma, che indiscutibilmente il non senso è un aspetto centrale dei racconti, biograficamente riportato in essi, quindi della mia esistenza. Il quesito che scherzosamente potrei fare è quanto non senso esista anche nella vita dell'essere umano in generale o degli altri, e quanto questo non senso sia effettivamente colto e percepito, che è una posizione salvifica. Diciamo che giunto all'incirca a 50 anni, in maniera simile a Tolstoi, che ha avuto, insomma, pur in un grande, in una situazione di grandissimo successo ovviamente, un momento di profonda crisi, da parte mia c'è stato il riconoscimento che ha portato poi all'attività, alla sublimazione attraverso l'attività creativa.
1: Allora, noi qui parliamo spesso, cioè parliamo, siamo una radio sportiva, quindi parliamo di sportivi, raccontiamo storie. Io stessa ho raccontato la biografia ufficiale di Roberto Pruzzo, che a un certo punto, ti dico questa cosa, a un certo punto lui una notte mi chiama, il libro era quasi andato in stampa, e mi dice: sa, no, però io ti devo fare un ti devo dire una cosa, non so se scriverla nel libro o meno, però io ad un certo punto della mia vita ho pensato di farla finita. Questo Roberto Pruzzo. E la prima cosa che ho pensato, ho detto: oddio, Roberto Pruzzo, un calciatore con tutti quei soldi, ha vinto tutto, com'è possibile che abbia pensato una cosa del genere? Ecco, quindi tu nel tuo libro emerge proprio l'idea che la vittoria non coincida necessariamente con la felicità, no? Noi nello sport spesso vediamo, io ho portato l'esempio di Roberto, ma vediamo spesso campioni che dopo aver raggiunto il massimo successo raccontano di aver sperimentato anche quel senso di vuoto. Pensi che lo sport sia uno degli esempi più evidenti di questa contraddizione umana?
0: Ma indiscutibilmente sì, è sicuramente uno degli ambiti. Io mi riferisco allo sport in generale, poi tu sai, insomma, quanto fossi legato a Mario anch'io personalmente, e anche che ho una grandissima passione per il calcio, per cui in qualche modo mi riferisco allo sport in generale, ma in particolare al calcio. È chiaro che è l'epifania, il simbolo, volendo, la metafora di tanti altri aspetti, no? Dell'esistenza e della vita. Pensiamo anche semplicemente alla tematica dell'incertezza, che viene fuori bene nei racconti, ma che è uno degli elementi più significativi in ambito sportivo. Dubbio e incertezza. Pensiamo alla partita di calcio, no? Non c'è una partita, lo sappiamo bene, il cui risultato sia determinato e scritto necessariamente. O ad esempio si può, no, giocare una partita, giocarla perfettamente, schiacciare l'avversario nella propria area e negli ultimi 10 minuti di partita perderla, come dire. Quindi è chiaro che queste sono delle dinamiche che ci riportano, che creano dei parallelismi significativi.
1: Daniele, molti autori di libri cercano di guidare i propri lettori, no? Tu invece, se sembra, no, non so, io non voglio essere categorica, però sembra lasciarli da soli all'interno di un'incertezza. Che tipo di esperienza vorresti che vivesse chi arriva all'ultima pagina del libro?
0: Di profondo smarrimento. Questa è appunto l'esperienza che io cerco di comunicare, che vorrei che raggiungesse il lettore, soprattutto il lettore consapevole, aperto, capace di spogliarsi di dogmatici sensi di esistenziali presupposti. È la premessa di un'autonoma ricerca. Non ci ascriviamo il compito di fornire verità, non ci ascriviamo il compito di dare insegnamenti, ci ascriviamo semplicemente il compito di problematizzare, che è il compito più tipicamente umano. Se pensate, insomma, all'affermazione di Einstein, cioè un'affermazione che a me piace molto, arriverà il giorno in cui, gli dice appunto, arriverà il giorno in cui le macchine riusciranno a risolvere tutti i problemi, ma nessuna di esse potrà mai porne uno. Ecco, questo è il nodo. Cos'è realmente umano? Cos'è realmente filosofico? È porre il problema. La soluzione del problema non sta all'interlocutore, sta al soggetto in autonomia.

0: autonomia in meditazione, in riflessione, attraverso il soliloquio, attraverso tutta una serie di strumenti che sono poi soggettivi.
1: Daniele, ti faccio una domanda provocatoria, poi se vuoi essere sincero. Mentre scrivevi, no? C'è stato un momento in cui hai eliminato un racconto perché ti sembrava troppo sensato?
0: In realtà no, ho modificato la conclusione di un racconto, in particolare del quarto, perché mi sembrava troppo scontato invece.
1: Ah, scontato e non sensato.
0: Sì.
1: Perché mentre tu parlavi io facevo una riflessione, no? Che al giorno d'oggi sembra che si debba avere un'opinione immediata su tutto. Questo probabilmente ce lo portano anche i telefonini, lo scrollo, no? Soprattutto nelle nuove generazioni. Invece leggendo il tuo libro sembra che si rivaluti un po' il dubbio, l'ambiguità. Stiamo perdendo questa capacità di convivere con ciò che non comprendiamo?
0: Io direi indiscutibilmente sì, ma stiamo anche perdendo spesso, e mi riferisco in particolare alle nuove generazioni, la capacità di dubitare. E questo insomma è, da un punto di vista speculativo, dal punto di vista della riflessione, della crescita spirituale, intellettuale, interiore, è un dato estremamente allarmante.
1: Cosa direbbe il tuo pagliaccio che non sa ridere?
0: In merito a cosa? Il pagliaccio che non sa ridere ci offrirebbe quella che è la comunicazione che è implicita e all'interno del racconto stesso, e quindi ci direbbe: siamo realmente convinti e consapevoli della nostra identità? In qualche modo all'interno del racconto viene fuori questa idea di una identità provvisoria, no? Quindi le identità sono per certi versi sempre provvisorie e sempre legate all'alterità, all'altro, agli altri. Potremmo dire etero indotte o etero dirette da certi punti di vista. Quanto l'identità che noi ci attribuiamo ha una reale consistenza? Quanto è legata al ruolo che noi ci attribuiamo o che ci è stato attribuito dagli altri all'interno della nostra vita? È tutto qui il nodo. Tant'è che all'interno del racconto spesso sembra che abbiamo due dinamiche, no? Da una parte, nel momento in cui perdiamo il ruolo nel quale abbiamo vissuto, sembriamo smarrire anche la nostra identità. Dall'altra, paradossalmente, c'è un passaggio in particolare nel quale, nel momento in cui ne prendiamo autocoscienza di questa identità e la rivendichiamo, siamo già cambiati e quindi non siamo più gli stessi, l'abbiamo comunque persa.
1: Daniele, ti arriva un messaggio al 331-8200213, carinissimo, che ti chiede: se dovessi trasformare Racconti Insensati in una squadra sportiva, quale personaggio sceglierebbe come capitano e quale lascerebbe in panchina?
0: Allora, in una squadra sportiva io sceglierei come capitano Paul Gascoigne.
1: Credo che
0: le sue vicende calcistiche, non solo calcistiche,
1: ma anche umane,
0: biografiche, certo, e così via, anche umane, no? Pensiamo insomma che nel momento più significativo della propria carriera calcistica ha avuto un infortunio gravissimo che ha determinato, ahimè, poi un esito negativo, ma anche le sue vicende di vita sono ben rappresentative al di fuori dello sport. Quindi il capitano di un'esistenza assurda è sicuramente, di una squadra che rappresenti il non senso e l'assurdità dell'esistenza, è sicuramente Paul Gascoigne.
1: E invece chi lasceresti in panchina?
0: In panchina mi sembra tanti, anche brutto, diciamo, come dire, no? Nel senso che è chiaro che se io in panchina, facciamo così, ci metto Arrigo Sacchi, non un calciatore, ma ci metto un allenatore che, pur apprezzandolo da alcuni punti di vista, rappresenta l'esatto opposto dei miei racconti, cioè un allenatore chiaramente che ormai non è più in attività, ma che aveva una visione molto dogmatica del calcio. Sacchi, Zeman, ne potremmo anche aggiungere qualche altro, però non vorrei scomodare persone che sono ancora in attività.
1: No, non sarebbe carino. Daniele, se dovessi lasciare ai lettori non un messaggio, ma una domanda da portarsi dietro dopo la lettura di Racconti Insensati, quale sarebbe?
0: una domanda che non può essere suggerita, Susanna, perché disconoscerebbe l'impostazione di fondo. Quindi è una domanda che dovrebbe sorgere autonomamente in loro, che non posso suggerire.
1: Quindi no, ognuno trova, no, come nel Piccolo Principe, alla fine ognuno trova il suo. Esatto. Questo stai dicendo, no?
0: Sì, sì. Comunque la domanda che cuce assieme tutti quanti i racconti insensati e che potremmo definire la domanda delle domande o il quesito dei quesiti è la domanda legata al senso dell'essere, al senso dell'esistenza.
1: Ci sarà un Racconti Insensati 2?
0: No, non ci
1: perché
0: sarà.
1: Io me, la so, io me lo sono chiesto alla fine del libro. Ci cioè, sarà qualcosa... La domanda che mi ha lasciato a me è: e adesso?
0: E adesso ci sarà un romanzo.
1: Ah, ecco.
0: Sto lavorando, e successivamente un saggio che ratificherà quello che è il sistema di pensiero sotteso ai Racconti Insensati.
1: Bello, bello, ci piace. Daniele, è stato molto bello, spero anche per i nostri lettori, ma già che ti hanno scritto vuol dire che anche loro hanno seguito questo parallelo tra, che poi è la vita, no Daniele? Il non senso, sì. Il non senso è la vita che noi, ecco, adesso vediamo la copertina del libro anche in televisione. Il non senso è quello che ogni giorno noi non riusciamo a capire della nostra vita, e non c'è nessuno che non sia passato almeno una volta nel non senso della vita. Daniele, grazie.
0: Grazie.
1: Grazie. E ricordiamo, aspetta, ricordiamo perché tu hai delle presentazioni in giro, no? Vogliamo ricordarle tutte?
0: Oddio, tutte sarebbe un po' complicato per
1: okay,
0: me.
1: Ok, qualcuna.
0: Sarò il 23 giugno alla Fondazione Modigliani a Roma, e poi ci sarà, diciamo, la presentazione più significativa è il 21 ottobre, a distanza insomma di un po' di tempo, in Campidoglio, sempre a Roma.
1: Ok, dove ci saremo anche noi, perché insomma sono, sì. Sono belle cose, ragazzi. Io poi qui, e Daniele credo che sia d'accordo con me, dico sempre che qualsiasi sia il libro, ma l'importante è ritornare a leggere, è aprire il libro, sentire l'odore. Forse l'avete perso con questi telefonini, no? Lo scrollo troppo veloce, soprattutto nei ragazzi. Quindi andate in libreria, perché poi è la parte più bella, proprio andate a chiudersi in libreria e scegliere un libro. In questo caso noi ve ne stiamo consigliando uno impegnativo, ma che alla fine vi avrà dato tantissimo, perché l'ho provato e quindi lo posso dire, no? Lo posso dire con certezza, perché spesso qui noi però insomma normalmente si presentano libri e si è letto solo la prima e l'ultima pagina, e invece la bellezza del libro è il viaggio che ti fa fare mentre tu lo leggi, e questo è uno di quelli. Quindi grazie a Daniele Vignali. Grazie Daniele.
0: Grazie a tutti voi, grazie Susanna, e un saluto agli ascoltatori.
1: Grazie a te, e noi ci saremo alle presentazioni di Racconti Insensati, perché è un po' la nostra vita, no? La nostra vita va in quella direzione, e perché no? Crearsi, farsi delle domande che siano anche insensate, perché poi prima o poi la spiegazione la troverete, però partite dal non senso come forma letteraria che ha detto Daniele, ma come forma mentale, perché vi... come diceva Mario Sconcerti, vi aiuterà nella vita a risolvere tante cose. Allora, noi ci fermiamo perché poi dopo abbiamo un'altra pagina con Alessandra Broglia.

0: 11.36, questa è Guelfi e Ghibellini, siamo insieme fino alle 12.36, fino alle 13. C'è l'orologio che va indietro un'ora, non l'abbiamo rimesso, me ne sono accorta adesso. Allora, con me credo ci sia lei, insomma la curatrice di allenamenti letterari, Alessandra Broglia.
1: Buongiorno a tutti i radiotelespettatori, bene, eccomi qui.
0: Eccoci Alessandra, allora Ale, raccontami un po' che libro hai scelto, perché credo che ci sia anche l'autore con noi, Claudio Moretti.
1: Certo.
0: Aspetta, fammi sentire se Claudio Moretti è con noi.
2: Buongiorno, ci sono.
0: Eccoci.
1: Buongiorno. Dunque, mi sembrava giusto, visto che in fondo una parte del nostro cuore, come il primo pensiero lo abbiamo per tutti i nostri piccoli, le nuove generazioni, che sappiamo bene, i mondiali sono iniziati, ma è la terza volta che la nostra Italia non partecipa. Quindi io ho voluto quasi provocatoriamente scegliere questo libro di Claudio Moretti, Storia del calcio italiano, con la prefazione di Pierluigi Pardo. 130 anni di passione dai pionieri della Serie A del nuovo millennio. Dunque, vorrei intanto fare una piccola premessa. Perché? Perché Claudio Moretti è stato autore anche del programma televisivo Sfide, e tra le tante pubblicazioni che dobbiamo grazie a lui c'è anche Roberto Baggio, il Divin Codino, e anche lo stesso Pelé, di cui qualche anno fa avevo già parlato. Dunque, ma serviva davvero un libro di storia del calcio italiano?
0: Direi di sì. Claudio.
2: Allora, da un punto di vista si direbbe di no, visto come siamo messi in questo periodo, però leggo qui la citazione di Alessandra: un libro ben scelto ti salva da qualsiasi cosa, persino da te stesso, e quindi direi che anche il calcio italiano va salvato da se stesso in questa fase. E quindi mi piaceva, visto che appunto il presente è un po' grigio, non andiamo ai mondiali da un sacco di anni, non partecipiamo, non vinciamo la Champions League da 15 anni, eccetera, ho detto raccontiamo i successi del passato, in modo che questi successi ci siano da esempio, insomma, no? per goderci almeno, che ci siano da esempio per quello che dobbiamo fare in futuro. Questa qua è stata un po' la spinta che mi ha portato avanti in quest'opera, insomma, una storia lunghissima, quindi insomma è stato difficile destreggiarsi. E la cosa che mi ha divertito di più è raccontare i cosiddetti sliding doors, quindi quei momenti della storia del calcio italiano in cui un evento che poteva sembrare anche abbastanza marginale, no? Nel film, no? La porta che si chiude o meno, no? Riuscire a prendere quella metro, come ti cambia la vita. E per esempio con la nazionale ho scoperto che Fabio Grosso, che poi diventa l'eroe degli ultimi mondiali vinti nel 2006, segnando il rigore decisivo, facendo il gol in semifinale con la Germania, e un paio d'anni prima era ancora un terzino non di grande considerazione, giocava nel Perugia nel 2004. A un certo punto si fa espellere durante un Siena Perugia, e Gaucci, il presidente, che ricordiamo tutti del Perugia, sempre molto focoso, decide di cederlo seduto a stante e lo manda al Palermo in Serie B. Quella sembra un po' una retrocessione, e invece proprio dal Palermo Grosso troverà la sua strada per diventare poi l'anno seguente uno dei terzini più forti del campionato, e lì lo sceglierà. E quindi mi chiedo, chissà cosa sarebbe accaduto se in quella partita Grosso non si fosse fatto espellere. E questo un po' è un piccolo divertissement del libro, trovare questi piccoli aneddoti che fungono da sliding doors.
1: Io vorrei aggiungere che sono quasi 500 pagine, per cui è una lettura anche che può conquistare la compagnia insieme tra nonni, nipoti, tutti insieme, per capire meglio quello che è stato appunto il nostro passato, senza retorica. Ma proprio riallacciandomi a questo, potresti quindi, quali sono le partite magari della nazionale alle quali più sei legato, che ricordi in particolar modo anche nel libro, con le quali ti sei più infervorato quando lo scrivevi?
2: Allora, visto che siamo diciamo che parlando di partite non mondiali, ci sono delle partite storiche che hanno dato vita a per esempio al modo di dire più famoso. L'unico giocatore che è diventato un modo di dire fuori dal calcio è Renato Cesarini, no? Il giocatore è diventato zona Cesarini. Era proprio con la maglia della nazionale che questo ragazzo, che in realtà era nato in Italia, poi da piccolissimo, a 9 mesi, si era trasferito, come molti italiani a inizio del Novecento, si era trasferito a Buenos Aires per cercare fortuna con la famiglia. E poi tornerà inizio anni 20 e tornerà da calciatore e da oriundo giocherà con la nazionale italiana. E in una famosissima partita del dicembre del 1931, sul punteggio di 2-2 tra Italia e Ungheria, è proprio lui a segnare al 90° minuto, all'ultimo minuto, il gol decisivo. E quindi un gol decisivo del 3-2, battendo l'Ungheria, che al tempo era una squadra fortissima, in una partita della nazionale, da quel momento diventa zona Cesarini. È bastato un gol, poi nella vita ne farà altri 3 di gol, oltre il 90°, tutti con la maglia della Juve, con cui poi giocherà. Però è curioso che comunque è un gol fatto con la nazionale, che è diventato un modo di dire che adesso si usa in politica, in qualsiasi ambito della cronaca, e nasce da lì. Poi mi sono divertito un po' a tracciare, visto che è iniziato il mondiale ai noi senza di noi, e mi sono divertito a tracciare, a immaginare un mondiale perfetto, quindi quale poteva essere un mondiale perfetto giocato dall'Italia, pescando nelle varie edizioni la migliore partita dell'Italia nel girone e poi in semifinale e in finale, no? E quindi ho immaginato questo percorso, che potrebbe essere la partita migliore del girone, Italia-Francia del 78, in cui siamo un'Italia di giovani, è una specie di Nouvelle Vague guidata da Antonio Cabrini, il bello Antonio, da Paolo Rossi, siamo belli, giovani e coraggiosi, no? Eppure dopo un minuto siamo già sotto di un gol, perché la Francia ci segna subito, eppure noi riusciamo a rialzarci e vinciamo quella partita 2-1 con un gol di Rossi e uno di Zaccarelli, e lì si può dire che nasce quello che poi sarà il mondiale dell'82. La vittoria in realtà di quel mondiale nasce nel 78, quando Berzotto ha preso la nazionale e comincia a lanciare questi giovani. E questa è un po' la partita d'esordio dei gironi più bella della storia dei mondiali azzurri. Poi, passando alla seconda partita, andiamo nel secondo girone che si faceva un tempo dopo il primo, no? È quello famoso, quello dell'82, in cui capitiamo nel famoso girone infernale con Brasile e Argentina, ci hanno tutti per spacciati. E invece sappiamo com'è finita, no? Il mitico 3-2 con Paolo Rossi che si riscatta con 3 gol dopo l'inizio drammatico, appena uscito dal calcio scommesse. Quella è la partita probabilmente più bella del secondo gironcino. E poi andiamo in semifinale, dove in realtà ho due opzioni. Una, il grande classico Italia-Germania del 70, il 4-3, che comunque ha riempito di letteratura sportiva tanti libri, tanti documentari.
1: Anche il cinema, aggiungo io, anche il cinema.
2: È successo di tutto in quella partita, non è solo il fatto che in Italia era mezzanotte e tutti gli italiani stavano guardando la partita, già dall'idea che proprio era un altro mondo, dove quell'Italia conquistava tutti. Però c'è un'altra semifinale più curiosa, molto, molto più indietro, che è Italia-Brasile del 38, dove i brasiliani si sentivano molto superiori a noi, e quindi addirittura fanno riposare i loro 2 fuori classe, li vogliono tenere freschi per la finale. Quindi Leonidas, in particolare, è famoso come uno degli inventori della rovesciata, è considerato. E invece vinciamo 2-1 con un rigore decisivo di Meazza, che anche qui un po' di letteratura, pare che al momento di calciare il rigore l'elastico dei pantaloncini si sia rotto e quindi lui si debba tenere i pantaloncini con una mano mentre calci. Non esistono immagini e probabilmente questa storia ha un po' dei contorni un po' anche di fantasia, però è anche il bello del calcio, che poi si può condire con un po' di anche un po' di fiction, di realismo magico, diciamo. E poi vabbè, ovviamente la finale è l'ultima, Italia-Francia del 2006, perché comunque è quella che ricordiamo più vicina a noi, è quella da cui ho iniziato a raccontarvi anche lo sliding doors di Fabio Grosso, e l'ultima vittoria è quella che speriamo che da lì nascano gli allenatori, quindi tutti i giocatori che erano in campo, che adesso molti sono diventati allenatori, speriamo che uno di loro ci porti di nuovo al mondiale. Ci ha provato Gattuso, non ci è riuscito, magari poi toccherà a Cannavaro, toccherà a tutti gli altri, ai Pirlo, speriamo che qualcuno, Girardino, sono quasi tutti allenatori la maggior parte. E questo potrebbe essere un mondiale perfetto dei nostri sogni, da a cui aggrapparci adesso, visto che il presente è così grigio, in cui è grigio.
0: Claudio, mi sembra che a te, come a tanti di noi, ma anche come a tutti gli ascoltatori che ci stanno seguendo, piaccia più il calcio romantico di un tempo al calcio moderno di oggi.
2: Vabbè, diciamo che se fossi di un'altra nazionalità magari mi piacerebbe anche quello di oggi, però adesso ci fanno sognare più i campioni stranieri, però avessimo noi Yamal e Olysee, i campioni francesi e spagnoli, probabilmente a me piacciono i fuori classe, i grandi giocatori che fanno sognare. Adesso sono nel passato e quindi mi rifuggo in quelli, però mi vedo anche delle belle partite di oggi, purtroppo non ci siamo noi. Speriamo che gli under 21 che stanno venendo su bene ci portino dei nuovi talenti.
3: È vero. Ma immaginandoti una ipotetica così, perché ovviamente non sarebbe possibile oggi, un'Italia resto del mondo di oggi, chi ti piacerebbe nel resto del mondo, chi vedresti insomma come potenziale squadra, magari scegliendo... appunto, hai fatto già qualche nome, ci vuoi dire qualche nome in più, ecco, come lo vedresti? Una partita
2: vabbè,
3: del genere?
2: Io dici come squadra del resto del mondo, i miei preferiti.
3: Sono sempre
2: legato a Neuer, che mi piace tantissimo come portiere. Ovvio che sta un po' arrivando a fine carriera. Tra l'altro, mio figlio, che è piccolino, c'ha 10 anni, fa il portiere, quindi siamo sempre a seguire tutti i portieri, a studiarli. Però Neuer è sempre il numero uno. E poi vabbè, a centrocampo sicuramente Vitinha è il giocatore più forte insieme a Pedri, uno dei due ci deve stare o anche insieme, e poi dopo in attacco sicuramente i vari Rafinha del Brasile, Olysee della Francia, Yamal sono i giocatori più forti. Poi vediamo Messi e Cristiano Ronaldo quale ultimo canto del cigno hanno pronto per questo mondiale. Addirittura sono arrivati a 40 anni praticamente, che è incredibile. Tempo fa, a 40 anni, il calciatore aveva già smesso da un po' di anni. E speriamo che nel resto del mondo sia Ancelotti a questo punto, così almeno c'è anche un tocco d'Italia, no? Che è quello quello che tifano tutti gli italiani in questi giorni. Esordirà proprio stanotte il Brasile, e vediamo un po' se riuscirà a tenere alti i nostri colori.
3: A questo proposito mi fai ricordare, è stato un portiere, però già nell'82, quando Dino Zoff era alla soglia dei 43 anni, sembrava chissà quale eclatanza di età si fosse superata, se vi ricordate, ecco.
2: Certo.
3: Fu un momento veramente, me la ricordo storico, questa cosa proprio come fosse ieri, è vero.
2: Sì, Zoff che va a alzare la coppa, 40 anni superati. A quel tempo solo i portieri si spingevano un po', c'era anche l'inglese Peter Shilton che ha giocato fino oltre i 40, e un tempo erano solo i portieri, adesso invece incredibilmente anche i giocatori, grazie al progresso degli allenamenti, dell'alimentazione, fanno una vita ovviamente molto diversa rispetto a un tempo che i calciatori si allenavano quelle 2 orette e finivano, adesso vivono tutta la giornata con attività varie e fisioterapie, massaggi e tutto quello che serve per curare il corpo, insomma, è cambiato tantissimo il calcio, ovviamente, come tutto.
3: Certo.
0: Sì. Allora, vogliamo ricordare, Alessandra e Claudio Moretti, storia del calcio italiano. Tra l'altro, complimenti perché la prefazione di Pierluigi Pardo, insomma, oltre a essere un amico, è un grande professionista. Editore
2: grazie.
0: Newton Compt Editori, la trovate sia sulle piattaforme, perché oggi purtroppo siamo abituati a comprare i libri dalle piattaforme, che vabbè ci piace, basta che leggete, però la bellezza di chiudersi in libreria per quella mezz'oretta, no? Claudio, non so se sei d'accordo,
2: certo,
0: e scegliere
2: facile,
0: perché poi questo
2: qualcosa,
0: questo
2: sì.
0: Tuo è un libro, io mi piacciono sempre quei libri che tu immagini sugli scaffali, e questo tuo è un libro che colpisce l'occhio per come è fatta
2: bene,
0: la copertina,
2: sì.
0: ci sta molto bene, quindi è un libro anche che ci riporta indietro, quindi è anche un libro per l'estate, da sotto l'ombrellone, dico io.
3: Sì, infatti, Infatti, è quindi, vero, è vero.
0: Quindi prendetelo o regalatelo a qualcuno, soprattutto ai giovani che non sanno neanche cos'era il calcio di una, la storia del calcio di una volta, e quindi magari possono, invece di leggere i sermoni della scuola, possono leggere una cosa bella come questa.
2: Grazie.
0: Grazie.
3: Complimenti,
0: a te. Claudio.
3: Grazie
0: a Claudio, sì. Moretti.
2: Grazie,
0: ci
2: a
0: fa
2: voi
0: piacere.
2: Per lo spazio.
0: Ci fa piacere, e se lo sapevo t'avrei fatto trovare una voce storica di Sfide, che è un amico che spesso è con noi, Lori, quindi cioè, credo,
2: certo,
0: che vi conosciate.
2: Certo, sì sì. Sì, bellissima, bellissima voce, ha letto splendidamente tanti testi che ho scritto, rendendoli ancora più belli.
0: Certo.
2: Imparavo io dalla sua voce, pensando alla sua voce scrivevo meglio sicuramente.
0: Bellissima questa cosa. Grazie Claudio, e se presenterai il tuo libro da qualche parte in giro qui per il Lazio, diccelo, perché il nostro microfono è sempre aperto e ti verremo a sostenerti. Grazie.
2: Grazie, grazie mille Alessandra, grazie a tutti
3: voi.
2: Grazie
3: a voi, grazie a te Claudio.
2: Buona trasmissione.
0: Ciao. Allora, questo era il consiglio di questa settimana di Alessandra Bloglia, Claudio Moretti, storia del calcio italiano, con la prefazione di un grande professionista che è Pierluigi Pardo. Alessandra, ci salutiamo e ci ridiamo appuntamento qui. No, noi ci sentiamo anche domani, perché c'è una cosa che dobbiamo ricordare, a cui tu parteciperai lunedì e darai la tua voce in prestito, quindi lo diciamo domani.
3: Sì, presterai... sono molto contenta di essere con voi anche domattina, veramente.
0: Presterai
3: mi fa molto
0: la tua
3: piacere,
0: voce, quindi
3: Susanna.
0: Domani chiamo te, chiamo Dionisi e ricorderemo questo evento.
3: Molto bene.
0: Invece per oggi siamo arrivati alla conclusione, quindi buon sabato se siete al mare, buon sabato se vedrete le partite dei mondiali, buon sabato qualunque cosa state facendo. Noi ci ritroviamo qui domani mattina, sempre dalle 11 alle 13 con Gualfi e Ghibellini. Grazie Ale.
3: Grazie Susanna, e sempre cari saluti a tutti i radio telespettatori.
0: Grazie a tutti, a domani.
4: TMV Radio ha presentato Guelfi e Ghibellini.

0: Guelfi e Ghibellini, idee a confronto, non solo esperti, perché su TMV Radio la vera libertà è dare voce alla gente.
1: Benvenuti, benvenuti a Guelfi e Ghibellini, tutte le domeniche dalle 11 alle 13 e come tutte le domeniche il mio compagno di viaggio Riccardo Proietti. Ciao Riccardo.
2: Ciao Susanna, buongiorno a tutti radioascoltatori e radiotelespettatori.
1: Allora chiediamo subito, allora sì, il canale 403, ma la nostra app, soprattutto la nostra app TMV Radio, scaricatela perché visto questo è il periodo di mare, ci potete portare anche sotto l'ombrellone, anzi diteci al numero 331 82 00213 dove state e quanto fa caldo, perché noi qui dentro abbiamo l'aria condizionata, però fuori fa
2: bene.
1: Caldo,
2: qui si sta bene,
1: fuori fa caldo. Sì, insomma è arrivata l'estate, anche se effettivamente entra il domenica prossima il 21 giugno, però qui è già arrivata ormai, come si dice spesso, non ci sono più le mezze stagioni.
2: No, non esistono proprio.
1: Siamo passati dal cappotto al costume in un attimo, ragazzi. Allora Quali notizie ci sono? Beh, il Napoli ha a disposizione per il mercato, cioè Manna a disposizione per il mercato 70-80 milioni. Oh, la Lazio invece ha a disposizione zero, perché insomma se è saputo,
2: ci sono notizia
1: di ieri, non gli abbonamenti, ma notizia di ieri che il mercato della Lazio è a saldo zero, quindi non potrà fare mercato nemmeno a giugno, quindi no, saranno felici i laziali. Invece la Roma naviga acque tranquille. Il Milan, chissà. Che lo chiediamo.
2: Anche lì è un punto interrogativo. Pure
1: anche
2: lì,
1: Milan e Juve sono due punti interrogativi, ma guarda, non altro che per le certezze che ci hanno sempre dato.
2: Certo.
1: Juve e Milan sono due colossi.
2: Due pezzi di storia del calcio italiano.
1: Vederli
2: sì,
1: così
2: sì,
1: ci fa un po' strano. Lo voglio chiedere a Fabrizio Tomasello. Fabri.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Ciao.
2: Ciao Fabri.
1: Allora, ho detto, il Napoli ha a disposizione 70-80 milioni. La Juventus, così, la Roma tranquilla, la Lazio non farà mercato nemmeno a giugno, a meno che c'è un punto interrogativo, a meno che Lotito metta soldi nelle casse, che però non ha mai fatto, quindi io non lo so se qualcuno
2: può darsi
1: pensa...
2: sia obbligato, magari. Sorprenderà tutti se
1: questo
2: succede.
1: Non lo so, rimarremo sorpresi, però io voglio capire invece il Milan. Sul Milan sta cambiando qualcosa, Fabrizio? Qualcosa in positivo?
3: Ma non so su che basi tu possa avere queste sensazioni positive. Io francamente di positivo in questo momento pensando al Milan non ho nulla. Sì, qualcosa si sta muovendo, ma sempre con queste movenze pachidermiche, tutto molto, molto lento, molto appesantito da 35.000 colloqui, call, incontri, trust di cervelli, che poi bisogna capire quanto cervello ci sia realmente in questi trust di cervelli, e come al solito tante discussioni, indecisione alla base di tutto, e alla fine il tempo passa, ormai sono passati 20 giorni da quando Cardinale ha fatto piazza pulita e ancora non si vede la luce. Qualche segnale comincia a arrivare, però vedi, mentre fino alla scorsa settimana, fino a qualche giorno fa addirittura, sembrava tutto fatto per Glasner in panchina e Ragnik alla direzione tecnica, adesso niente, clamoroso ribaltone, Ragnik si è stufato di aspettare, sì, come è giusto che sia.
1: Ce l'ha detto ieri anche Massimo Morales, che sono molto amici.
3: Ma sì, ma anche perché lui ha detto io ci sono disposto a venire al Milan a determinate condizioni. Al Milan hanno traccheggiato, la verità è che comunque sia Ibrahimovic non era disposto a concedere a Ragnik tutto questo potere, probabilmente nemmeno Cardinale. A me sembrava strano fin dall'inizio, perché Cardinale, che accusava Maldini di essere un one man show, con quale criterio logico poteva affidare le chiavi della squadra ad un direttore tecnico che avrebbe voluto lo stesso potere che voleva Maldini? Cioè, se non andava bene Maldini,
1: almeno lì giocavi in casa, insomma, per dire,
3: almeno
1: no?
3: Lì giocavi in casa, ecco. Quindi Ragnik è saltato, adesso sembra che ci sia nella testa di cardinale questo Krösch, che questo direttore sportivo, che peraltro è impegnato con l'Eintracht di Francoforte con un contratto fino al 2028, per cui bisogna capire se e come si libererà e a che prezzo. E però questa nuova visione della direzione tecnica ha cambiato anche le decisioni della panchina, perché se mentre per Glasner sembrava tutto fatto, adesso questo Krösch, che non avrebbe avuto rapporti positivi recenti con Glasner, avrebbe così orientato la decisione su Amorim, che è un altro nome caldo. Devo dire, a me lui non dispiace nemmeno come tecnico, perché lo Sporting Lisbona ha fatto grandissime cose, viene da una brutta esperienza a Manchester United. A me l'unica cosa che mi inquieta è che sarebbe il terzo allenatore portoghese dopo Fonseca e Conceição negli ultimi due anni, e visto l'andazzo con i due precedenti qualche timore ce l'avrei. Però ribadisco, lui come allenatore non mi dispiacerebbe, ed è uno di quelli su cui effettivamente si potrebbe costruire il progetto, il famoso progetto di cui si parla tanto. Staremo a vedere, io credo che ormai effettivamente non ci siano più i margini per continuare a traccheggiare, per cui voglio sperare che una decisione in un verso o in un altro venga presa in fretta.
1: Sì, anche perché siamo a metà giugno, quindi insomma
2: Il tempo scorre, devono cominciare. Ma io posso fare una proposta? Come la vedresti, Fabrizio, Palladino al Milan?
3: Non lo so, Palladino secondo me è un buon allenatore, però non so quanto possa essere pronto per un certo tipo di palcoscenico. Io avevo dubbi anche su Italiano, ve lo confesso, quando si parlava di Italiano. Io credo che il Milan abbia bisogno di un allenatore. Abbiamo detto peste e corna di lui nelle ultime settimane, però un allenatore come Allegri è stato l'unico capace di cementare attorno a lui un gruppo squadra, che poi si è sfaldato grazie alle picconate esterne di qualcuno di cui sappiamo nome e cognome, ma che non faremo. Però insomma, ecco, diciamo che qualcosa è successo, ma Allegri era riuscito nell'intento di rendere un manipolo di giocatori senza arte né parte, quello reduce dalla passata stagione, a una squadra. Quindi per quello dico che probabilmente al Milan servirebbe un allenatore di peso, di polso, di spessore. E bisognerà capire se lo sarà Amorim, però ecco, insomma, voglio dire, ormai tanto di scelte sbagliate questa attuale proprietaria ha fatte talmente tante, per cui magari per la legge dei grandi numeri forse potrebbe anche azzeccarne una adesso, no? È quello che si augurano i tifosi del Milan.
1: Senti, ma invece tornando su Ibrahimovic, a proposito di picconate, no? L'ultima follia del Milan.
3: Perché hai capito che si parlava di lui?
1: Sì,
2: no, non avevamo capito.
3: Così, ah, no, così, vabbè.
1: L'ultima follia del Milan è quella di avere Ibrahimovic come commentatore ai mondiali in un momento in cui la società invece avrebbe bisogno, no, di fare quadrato, no, intorno a tutto quello che sta succedendo. Ma può darsi che magari lui sia lì per individuare giocatori, qualche talento, perché io non me lo, cioè, ci pensavo stanotte, no? Infatti ho dormito anche poco pensando a Ibrahimovic.
3: Devi dormire tu, Susanna, capito? Non pensare a Ibrahimovic.
1: No, perché mi veniva in mente il fatto, detto, vabbè, ma lui è comunque un uomo Milan, con tutto quello che sta succedendo va a fare il commentatore ai mondiali, guarda te, magari se va lì per individuare, no, per fare mercato, individuare qualche talento. Può darsi questa
3: in realtà
1: cosa?
3: Lui nel suo meraviglioso ruolo di battitore libero, oppure cane sciolto, chiamatelo come volete, lui può permettersi di fare quello che gli pare. Il problema è che se facesse solo questo, ma per carità, cioè fai il consulente, stai fuori, e il problema è che lui poi fuori non ci riesce a stare, e quindi da fuori rientra dentro. Anche attraverso percorsi evidentemente dannosi per la squadra, e succedono i disastri che sono successi negli ultimi tre mesi. Per cui se lui rimanesse solo negli Stati Uniti per visionare nuovi calciatori, ma per carità, sarebbe anche perché l'occhio ce l'ha, è stato un grandissimo campione, quindi va bene tutto. E il problema è che poi la sua ingerenza diventa dannosa, perché pretende di fare e dire cose che in teoria non gli spetterebbero. Cioè, i disastri al Milan sono cominciati quando si è capito che c'erano due strutture che facevano mercato, no? L'abbiamo visto l'anno scorso, da una parte Tare che cercava di fare mercato con Allegri e dall'altra la struttura parallela che faceva capo a Furlani con Ibrahimovic e Moncada, che faceva un altro mercato non collegato con Tare Allegri, e poi si sono visti i disastri. Quindi ripeto, sarebbe bello se Cardinale riuscisse ad assegnare a Ibrahimovic un ruolo preciso. È il problema che lui tanto continua a dire: no, ma io sono fuori, io non c'entro niente, io però capito, non è
1: allora
3: così,
1: levate
3: poi
1: il telefono.
3: Capito, non è così, perché poi in realtà invece dentro lui ci entra comunque.
1: Sì. Lo sai qual è la sensazione vista da fuori? È che Cardinale, invece di puntare dritto magari su delle certezze di cui il Milan avrebbe bisogno, no? E non delle scommesse, invece diventa una corsa a inventare il colpo geniale, che il calcio non si è mai fatto.
3: Susan, ma purtroppo il problema è sempre stato quello. Cardinale è arrivato al Milan non con l'umiltà di dire: io sono un parvenu del calcio, sono un grande imprenditore dello sport, ma del calcio non so nulla, mi metto
1: nelle
3: mani. Quindi
1: mi circondo di persone che sanno di calcio.
3: Lui è arrivato in Italia con la presunzione di voler cambiare non solo il Milan, ma addirittura il calcio italiano. E da questo punto di vista posso pure trovare l'idea lodevole, no? Per aumentare i diritti, la visibilità, l'appetibilità del prodotto calcio in Italia. Ma fallo per gradi e soprattutto con l'umiltà di chi vuole prima apprendere e poi agire. Lui è appena arrivato al Milan, ha fatto tabula rasa di tutto quello che c'era, e stiamo parlando di una squadra che aveva appena vinto lo scudetto, perché Cardinale ha firmato il contratto per l'acquisizione del Milan con ancora le bandiere alle finestre, perché il Milan aveva appena vinto lo scudetto. In giro dei 4 anni guardate che cosa è riuscito a combinare.
1: Senti, ti faccio una domanda, perché ieri tramite messaggini mi hanno accusato di non aver ricordato, insomma ieri era una ricorrenza dei 3 anni della morte di Silvio Berlusconi, e quindi no, voi siete una radio, devi ricordare. Ecco, adesso io lo chiedo a Fabrizio, ovviamente non per la politica, non per l'uomo, no, ma quello che ha rappresentato Berlusconi per il Milan.
3: Intanto ha rappresentato l'occasione per un'ennesima gigantesca gaffa da parte dell'attuale proprietà, perché il Milan non ha minimamente ricordato Berlusconi nel terzo anniversario della sua morte. La giustificazione è stata: abbiamo deciso che comunque sia ricorderemo gli anniversari di Berlusconi solo per il giorno dell'acquisizione della squadra, quindi
1: ma dai,
3: il giorno della morte non doveva essere ricordato, e vabbè, e se la sono cavata così, ma la figuraccia è stata
1: fatta.
3: Mondiale. Ma insomma, voglio dire, quello che ha fatto Berlusconi per il Milan è sotto gli occhi di tutti. È riuscito a costruire lì davvero con un'energia e una lungimiranza da fenomeno la squadra più bella, più forte di tutti i tempi, come è stata definita da sondaggi tra tutti gli esperti nel mondo del calcio, il famoso Milan di Sacchino, poi c'è stato il Milan di Capello, poi c'è stato il Milan di Ancelotti, è stato un Milan che ha vinto talmente tanto, è diventata la squadra più titolata al mondo. Ecco, ripensare a quello che ha fatto Berlusconi nei suoi anni di Milan e vedere quello che sta succedendo adesso fa effettivamente
1: fa tristezza.
2: Io credo che Cardinale non ha nemmeno l'unghietta di Silvio Berlusconi, che è stato uno dei presidenti più vincenti d'Italia, non solo del Milan, ha vinto 29 volte su 30 anni della sua presidenza, quindi c'è solo chapeau, altro che ricordarlo. Ce n'avessimo di presidenti di quel livello, che ha portato fior di giocatori a Milano tra Gullit e Van Basten, Rijkaard, Dunadoni, Tassotti, io venivo Ancelotti quando c'era in panchina, cioè io credo che un Milan così stellare era bello solo vederlo in campo, c'erano delle partite brillanti, mi ricordo quella a Madrid che hanno pure vinto pare 5-0, 4-0, ma non mi ricordo il risultato definitivo, però hanno vinto anche lì. Quindi Cardinale penso che dovrebbe non solo ricordarlo, ma dovrebbe prendere un po' di esempi, un po' più di rispetto per chi ha fatto il Milan grande. Questo dovrebbero pensare alla dirigenza del Milan.
3: Sì, soprattutto pensare di non avere la verità in tasca, ma pensare anche di guardarsi attorno, di prendere appunti, di prendere spunto da quello che hanno fatto gli altri e pensare di non essere i più bravi del mondo, soprattutto quando poi è dimostrato che così bravi evidentemente non sono.
2: Ma sai cosa?
1: C'era un giornalista che mi diceva, un direttore che mi diceva sempre: siccome di geni ne nascono pochi e noi non siamo dei geni, dice allora prendiamo esempio da chi ce l'ha fatta, copiamo, perché copiare va bene.
2: Però Berlusconi era anche coadiuvato non solo da Gagliani, c'era il mio amico Incocciati, c'erano Baresi, c'erano Maldini, c'erano fior di giocatori.
1: Ma Fabrizio prima, circondati di gente che il calcio lo sa fare.
2: Perché basta con questi signori che vengono da manager, che fanno aziende. Il calcio non è un'azienda, il calcio è uno sport che devi conoscerlo, devi farlo, devi capirlo e soprattutto puntare sui mondi giovanili.
3: Susanna, tu prima per esempio hai fatto l'accenno paragonandole a Milan e Juventus. La Juventus però in questo momento di difficoltà ha dimostrato di avere tutt'altra attenzione al problema, perché ha deciso di risolvere con Cobolli, tempo 24 Comolli, no, Cobolli è un'altra cosa, dopo 24 ore c'era già il nuovo amministratore delegato, che tra l'altro era uno che era in orbita
1: Milan.
3: Ha
1: parlato Rangnick. Ha detto: 3 settimane fa c'è stato un primo contatto e si sono tenuti dei colloqui. Ho chiarito fin dall'inizio che volevo avere chiarezza prima dell'inizio del mondiale, per me, per la squadra e per il paese, per la federazione austriaca e per... mi hanno levato il comunicato. Vabbè, insomma, il tenore è quello. Non mi hanno fatto sapere nulla e quindi...
3: Lui voleva avere una risposta entro l'inizio del mondiale, perché voleva decidere che cosa fare e comunicarlo alla federazione austriaca, che gli aveva sempre dimostrato tutta la volontà di continuare con lui. Milan ha traccheggiato e questi sono i risultati. Per quello facevo l'esempio con la Juventus, perché poi voglio dire, il tempismo, l'attenzione, la cura dei particolari è anche questa. Milan ha fatto tabula rasa, Cardinale ha fatto tabula rasa ormai 20 giorni fa.
1: Sì.
3: Cioè, tu puoi permetterti di licenziare il capo se poi hai già qualcuno con cui sostituirlo. Non che cancelli, poi in un momento così delicato e importante della stagione, questo è il momento in cui si costruiscono le squadre.
2: Ma guarda, poi...
3: Poi vuoi mi insegnare, quando arrivi a fare il mercato a luglio, ma ti restano solo o gli scarti o comunque sia le non occasioni, cioè sei costretto a prendere giocatori a prezzi magari triplicati o quelli che sono rimasti
1: all'ultimo minuto,
3: non funziona, non si può fare.
2: Guarda, poi la Juventus, per il dottor Carnevali, c'è stato a Sassuolo, è una persona non solo seria ma pure competente, quindi già si sta a mettere all'opera, è uno che punta pure sui mondi giovanili, è una persona che finalmente c'è competenza di calcio. Io credo che la Juventus farà molto bene, perché quando arrivano queste persone, come a Sassuolo arriva Alberto Aguilani, quindi cominciamo a vedere delle persone che capiscono di calcio, così almeno vediamo questo Made in Italy che dovrebbe uscire fuori, perché io sento ancora parlare pure sugli allenatori stranieri, sempre stranieri. Non sappiamo più che pesci prendere in Italia.
3: A proposito di allenatori giovani, perché tu hai nominato Aguilani, grandissimo personaggio, contentissimo che sia arrivato al Sassuolo. Il Torino però ha preso Abate.
2: Sì.
3: Ricordiamo il percorso di Abate. Abate è stato, sempre grazie a Ibrahimovic, cacciato in malo modo dal Milan anni fa, dopo aver portato la squadra in finale di Youth League, cioè la Champions League dei giovani.
2: Sì.
3: È stato cacciato perché pare non avessi utilizzato a dovere il figlio.
1: Mamma mia,
3: Milan futuro è precipitato negli abissi grazie a Chiroschi, l'amico del cuore di Ibrahimovic, che è stato messo là per fare solo danni, e Abate, tempo 2 anni, è arrivato in Serie A, perché si capiva che era bravo, era evidente che fosse bravo. ed ecco qui i risultati.
1: E questo, signori e signori, è il calcio italiano. Fabrizio, sì, grazie.
3: Grazie a voi, ragazzi. Grazie. Un abbraccio.
2: Ciao, Fabrizio.
1: Allora, prima di andare in pubblicità, io vi voglio far vedere, perché Riccardo, noi abbiamo parlato, io ho parlato nelle scorse settimane di una moda che dopo i Cesaroni si è insomma è diventata virale a Garbatella. Allora, Riccardo è andato a trovare il nostro amico, vediamo se dall'altra parte della regia ci aiutano, ci supportano, perché volevo mandare proprio il video che ha fatto Riccardo, però io dall'altra parte non vedo nessuno, quindi ti chiedo, adesso ritornerà. Ti chiedo, leggo sul Corriere dello Sport, Roma all'olandese, sembra che Somerville voglia giocare in tandem con Malen, come li vedi?
2: Ma io, guarda, intanto diciamo che i Franchi stanno cominciando a costruire una Roma insieme a Gasperini, hanno preso un DS molto molto buono che è D'Amico. Poi hanno cominciato a fare anche delle plusvalenze, perché nessuno lo sa, ma anche Edo Bove ha partecipato, perché l'assicurazione a Roma riprende dai 10 ai 15 milioni di entrate nelle casse, 6 milioni li recupera da Calafiori, 9 e mezzo da Baldanzi del Genova. Quindi credo che si sta cominciando a completare una buona squadra. E poi ci sono i 40 milioni che a Roma ha detto su Solè. Quindi adesso si vedrà quello che poi svilupperanno. Però questi due, tanto adesso li vediamo al Mondiale, perché giocano insieme. Malem non è una certezza, ormai vediamo quest'altro sulla destra che corro, dice si conoscono, staremo a vedere quali saranno poi gli sviluppi. Però io credo che la Roma sta cominciando passo dopo passo, c'è una presidenza e una dirigenza competente, stanno investendo, anche perché la Champions, come ti dicevo sempre, è molto competitiva, quindi devi essere competitivo, e vedremo questo Samuel come sarà, vedemolo sul vabbè, però giocare ai mondiali mercato, e poi mercato, giocare il mercato adesso è in azione, in attività,
1: no, adesso inizia,
2: staremo a vedere
1: a fine mese. Però voglio chiedere a Gabriele mandare, perché ho detto ve lo faccio vedere che Riccardo è passato a Garbatella, dove ormai è virale il caffè Gasperini. Abbiamo un video e poi ci colleghiamo proprio con Marco
2: non ci posso più andare a Garbatella ormai.
1: Vai.

0: cosa.
1: Amico mio, col caffè di Gasperini non perde la Roma, meglio di così, dai!
0: Che spettacolo!
2: Allora, era, se non l'avete riconosciuto, era Enzo Salvi.
3: Sì, quello lui,
2: era Enzo Salvi che ha fatto la battuta che a me piace tanto. E poi dice perché diventa virale, perché poi ci sono questi personaggi che passano a trovare,
3: sì,
2: a trovare Marco. Dice: con il caffè Gasperini la Roma non perde. Mannaggia la miseria. Comunque gli artisti hanno quel qui in più. Sicuramente Enzo Salvi è uno di questi. T'abbiamo visto con la maglietta della Roma. Era quella nuova, tra l'altro. Cioè, bravo, non ce la porti qui.
3: C'è stata un'idea di una grafica di una persona, allora, carinissima, molto.
2: Allora, io voglio sapere da Marco Albani. Ciao Marco.
4: Buongiorno e buongiorno a tutti i radiotelespettatori.
2: Abbassa il volume della televisione, così ti sentiamo in bomba, meglio. No.
4: Eccomi. Buongiorno a tutti, capire, i radiotelespettatori.
2: Volevo capire, abbiamo visto il video, è passato a trovarti Riccardo, è passato a trovarti
4: lo saluto Riccardo Proietti, il guerriero, e un saluto speciale a Enzo Salvi.
3: Ciao Marco.
2: Com'è questa cosa? Dici, sta diventando virale,
3: è ormai.
4: È più che virale, siamo oramai in un trampolino di lancio e stiamo soltanto aspettando il mister qui.
2: Che
4: la Garbatella lo sta aspettando di grande cuore, con un grande abbraccio, grande brindisi.
2: Sicuramente prima o poi arriverà.
3: Guarda, intanto... ho mandato già un messaggio giù a pure dei miei ex colleghi. Gli ho detto: guardate, già
2: non
3: c'è l'apoteosi. C'è l'apoteosi, alla che siamo andati solo un 3-4.
2: Allora, però ricordiamo anche che Marco sarà con noi anche sabato prossimo a Fiano Romano, dove presenteremo il libro sui 40 anni, perché io dico sempre, no?
3: Il libro.
2: Le altre, noi abbiamo parlato del Milan, abbiamo parlato della Juve, quelli vincono gli scudetti, festeggiano due giorni e stanno bene così. Noi ancora stiamo a festeggiare quello dell'82-83. Insomma, il cuore giallo-rosso è un'altra cosa. No, Marco.
4: Però io credo, Susanna, che quest'anno sia un anno particolare, quello che viene della prossima Serie A. E non solo, abbiamo il cinquantenario del grande Cux. Lo dobbiamo dire tutti quanti.
2: Insomma,
4: anche
2: è una
4: Riccardo
2: storia. Sì, è una
4: sarà
2: storia.
4: Con noi, sarai con noi anche te, Susanna, sì. È la grande storia, è un'atmosfera magica qui, oramai si è ricreata, è ritornata un'atmosfera magica tutti i giorni e quindi siamo in fermento.
3: Però allora, sei bravo anche te lì con tutti i tifosi a Garbatella, siete una famiglia unita.
4: Siamo una grande famiglia. E come ti ho detto anche a te, Riccardo, tu fai parte di questa grande famiglia.
2: Allora Marco, intanto noi ti lasciamo al caffè Gasperini, salutaci tutti i ragazzi che sono lì con te, e l'appuntamento è per sabato prossimo insieme a noi a Fiano Romano.
4: Esatto, con un grande cuore. Purtroppo non posso portare questa macchinetta magica, ma verrò io a portare questo spirito, questa atmosfera magica in questo bellissimo evento che tu hai portato e stai facendo con Massimo Paravani e i tuoi ospiti. Ci sarà anche Enrico Minozzi, quindi siamo tutti
2: un
4: lì.
2: Un pezzo di storia.
3: Marco, porta una maglietta con la macchinetta dei Gasperini. Una maglietta.
2: Allora
4: una stampa,
2: grazie a Marco Albani. Grazie Marco, buon caffè.
4: Buona giornata e vi saluta tutta la Garbatella. Un abbraccio.
3: Grazie, un abbraccio a voi.
2: Noi ci fermiamo e ritorniamo qui fra due minuti.

0: Eccoci ritornati in diretta. Oggi siamo puntualissimi. Voglio i complimenti. Allora, andiamo sul versante Lazio. Io qua leggo ufficiale, il mercato a saldo zero. Mannaggia la miseria. Andiamo a capire che cosa si può fare e andiamo a capirlo insieme al direttore Alessandro Cerreoni. Ciao Ale.
1: Ciao, buongiorno Susanna, buongiorno Riccardo.
2: Ciao Ale.
1: Buona domenica.
0: Al nostro amico giornalista, content creator Francesco Vitale.
3: Buongiorno a te Susanna, a tutti coloro che ci stanno seguendo e a tutto il tuo parterre. Io volevo distrarmi con i mondiali, invece a quanto pare la Lazio incombe sempre.
0: Sì. E invece con il mio...
3: La Lazio incombe sempre.
0: Eh sì. E invece

0: purtroppo già dalle 9 comincia ad essere troppo caldo.
1: Allora, ieri il Corriere dello Sport titolava: Lo Tito fatti aiutare, così non si può più andare avanti. Ufficiale, il mercato a saldo zero. Cioè, c'è una soluzione al mercato a saldo zero, nel senso che se Lo Tito mettesse dei soldi in cassa si potrebbe fare qualcosa, però nella storia di Lo Tito non è mai successo. Voi credete, e ve lo chiedo a tutte e tre, a qualcosa di nuovo che bolle in pentola? Pino, vengo prima da te.
0: Ma allora, se ci fosse qualcosa che bolle in pentola dovrebbe essere tirata fuori subito, perché la situazione secondo me sta precipitando. Siamo passati dal mercato bloccato dello scorso anno a un mercato a saldo zero, che significa che se io vendo uno posso prendere un altro, se non vendo nessuno non prendo nessuno, e quindi diventa complicato, anche perché il contesto è: facciamo due pagine diverse, la pagina calcio e la pagina società. La pagina calcio, c'è un allenatore nuovo che ovviamente vorrebbe cominciare a creare una squadra che possa dare dei risultati, e che in questo momento non ha la possibilità di farlo, o comunque significa che gli unici giocatori che possono essere avvicinati al mercato sono quelli buoni, e c'è poco da fare. Quelli buoni sono, senza fare torto a nessuno, sono Rovella, Isaksen, Gila, questi tanto per dirne tre. Se li vendi tutti e tre devi offrire la squadra, a meno che non compri tre giocatori dello stesso livello, cosa che credo che sia praticamente impossibile. Pagina società. Ragazzi, si è rivoltato tutto il mondo, finalmente. Noi vediamo articoli che partono dal Tempo, arrivano al Corriere dello Sport. Sul Messaggero preferisco non pronunciarmi, perché diventerebbe poi antipatico. Però voglio dire, finalmente si sono svegliati tutti. Ormai la gestione societaria del presidente Lo Tito deve essere, diciamo così, in maniera affettuosa, rivista, diciamo rivista. Il mio amico Bisignani è una persona straordinaria sotto tutti i punti di vista, ha fatto sia articoli sul Tempo sia una bellissima intervista sul Corriere dello Sport di ieri. Apro e chiudo parentesi, Ivan dice lode, Ivan Zazzaroni dice lode veramente, e Bisignani ha detto: fatti aiutare. Se non te ne vuoi andare, sostanzialmente, ci sono delle persone valide, sia dal punto di vista strutturale che dal punto di vista organizzativo, che ti possono cominciare a dare una mano. Susanna, mi sono dilungato un po'. Se questo non succede, la Lazio va a morire.
2: Ma sì.
3: Speriamo di no.
1: Purtroppo io la penso come Pino.
3: Spero di no.
1: Alessandro?
2: Ma sai, Susanna, allora, quello che dice il professor Capua è sacrosanto, e siamo tutti allineati su quella lunghezza d'onda. Ecco, ormai il tempo di Lo Tito è scaduto, cioè la situazione sta precipitando di giorno in giorno. La Lazio ha le idee confuse sul mercato a saldo zero dopo il mercato bloccato lo scorso anno. A gennaio, in fin dei conti, all'atto pratico è stato un mercato zero, perché venduti Guendouzi e Castellanos per 60 milioni complessivamente entrambi, alla fine la Lazio ha speso meno della metà per Ratkov e Taylor. Ecco, quindi anche lì comunque è stato di fatto, seppur sbandierato, un mercato libero, perché la Lazio fece tanto di comunicato, poi alla fine l'atto pratico è stato un mercato neanche a zero, proprio a saldo zero, a saldo sotto zero, però, per dire. Ecco, la situazione è completamente in caduta libera, ecco. Però non si vedono segnali, al di là delle parole, delle chiacchiere di Lo Tito, no? Della lettera pubblicata dal Messaggero, sul quale anch'io da collega preferisco non esprimermi, perché quello significa chiaramente poi andare un po' contro quella che è la linea editoriale, quelle che sono le scelte giornalistiche di quella testata lì. Però ecco, al di là delle parole di Lo Tito, i fatti pochi, cioè noi diciamo, per carità, nessuno vuole mettere la pistola in testa a Lo Tito e obbligarlo a vendere, ma che perlomeno dia segnali di voler far cambiare le cose, no? Magari, non so, un aumento di capitale, mettere dentro la società direttori sportivi capaci, cioè la Roma ha preso Toni D'Amico, che è un signor direttore sportivo, anche la Lazio dovrebbe fare altrettanto, affidare a un dirigente competente la ricostruzione della Lazio, poi migliorare il management. Cioè, io vedo le altre società comunque crescono, ma vedo anche a livello direttamente.

0: tantissimo. L'altro ieri il Guidonia ha presentato un nuovo tecnico, Guidonia che fa la Serie C, ha presentato un nuovo tecnico, ma un'organizzazione impeccabile che la Lazio se la sogna, stiamo parlando di Serie C. Cioè, e non voglio neanche parlare di amici miei che giocano in eccellenza, società di eccellenza, ma che hanno un'organizzazione veramente pazzesca, pazzesca, che la Lazio si sogna. E mi dispiace dire queste cose, perché la Lazio, così come gestita, così come organizzata, è una società di dilettanti che noi troviamo in qualsiasi categoria, promozione, prima categoria, eccellenza. E siamo in Serie A, signori. Dai, cioè bisogna veramente che venga data una sterzata.
1: Sì.
0: E son felice che adesso anche altri si stanno ravvenendo, primo tra tutti Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport.
1: Sì, ma infatti quello che dici io condivido tutto, cioè ci vuole un cambio di passo, cambio di dirigenza, gente che capisca di calcio, e ce ne sta tanta pure della Lazio. Io ti posso fare nome anche Marronaro.
2: Però scusate, potrebbe morsi bene. Non è il problema, non è i nomi, Francesco. Il problema è che lo
1: Dito
2: non da. Ma no, il problema è che lo Dito non la vuole vendere. Potete fare tutti i nomi del mondo.
1: Credo.
0: Susanna, non la vuoi vendere?
3: Da un presupposto, Susanna,
0: un direttore
3: che siamo arrivati
0: come si deve. Prendi un direttore sportivo come si deve.
2: Certo. Francesco?
3: No, stavo dicendo, dobbiamo partire dal presupposto che adesso sono passati anche 22 anni e mezzo, quindi di conseguenza siamo arrivati a un punto di non ritorno dove praticamente non è solamente una curva che si è messa contro di lui, è un popolo intero e anche la situazione in senso generale, perché qui a me sembra tutto francamente drammatico e irrisolvibile, perché fare un mercato a saldo zero è altamente problematico, può accadere una volta, ci siamo già passati la scorsa stagione con le problematiche che abbiamo avuto la scorsa estate. Però ripetersi di certe dinamiche e farle diventare normalità non è tanto normale in una società come la Lazio, partendo poi dal presupposto che i giocatori se ne vogliono tutti andare, perché anche le società che ti vengono a fare un'offerta, sapendo ad esempio che Ghila è in scadenza nel 2027, ma il Napoli non è stupido che ti dà 30 milioni, approfitta di questa situazione drammatica della Lazio e quindi di conseguenza giocano al ribasso. Con le dovute proporzioni, un po' quando all'ultimo giorno di mercato nell'estate del 2002 vendemmo Onesta e Crespo, tutti giocavano a ribasso, figuriamoci in una situazione drammatica, perché qua è 100 volte più drammatica. Poi c'è anche il fatto che per esempio Romagnoli andrà via, questo si è capito, andrà all'Al Sadd in Qatar, e i giocatori che entreranno, con cui vai a rimpiazzarli, sono inferiori, quindi c'è un indebolimento proprio del parco giocatori, e poi economicamente parlando è una situazione senza precedenti, perché poi ricordiamoci che negli anni passati lo Tito sbaglierà proprio i 420, la sua supergestione economica e quant'altro, ma invece qui poi si è palesato tutto quello che non è stato fatto in 22 anni, perché poi io te lo dicevo anche ieri, questa è una società che, a differenza magari del Napoli, che ha un imprenditore serio come De Laurentiis, che sono partiti dalla Serie C, il Napoli ha saputo fare player training, e ti dico anche l'Atletico Madrid negli ultimi 15 anni, perché stavano messi peggio della Lazio economicamente, almeno l'Atletico. Quindi ci troviamo in una situazione dove il presidente ormai è stato messo con le spalle al muro e l'unica soluzione è lasciare. Perché non c'è proprio punto di non ritorno, non c'è logica a rimanere. E oltretutto il calcio che vuole fare lui non è più un calcio sostenibile economicamente parlando. Sono finiti gli anni dove tu vai a prelevare Luis Alberto a 5 milioni.
2: Aspetta un attimo, perché voglio fare una domanda, mi stava venendo adesso, voglio chiedere una cosa a Pino, perché a differenza nostra Pino è certo tutto l'anno che segue le partite e quindi parla con gli addetti ai lavori, no Pino? Volevo chiederti, noi parliamo sempre dei tifosi, no? Dell'amore, di quello che hanno deciso i tifosi. Adesso quest'anno non faranno neanche gli abbonamenti, andranno solo nei due derby, da quanto ho capito, e in trasferta. Ma che aria si respira invece all'interno, non all'interno della Lazio, perché anche se lo sapessi non te la farei mai questa domanda, ma con le persone che magari fanno parte del mondo del calcio con cui parli, perché noi diciamo i giornalisti se ne sono resi conto, no? il Corriere dello Sport, la Gazzetta, Tutto Sport, eccetera eccetera, il Messaggero, ma le persone che sono all'interno del mondo calcio, Pino, che ne pensano di questa situazione? Come la commentano? Guarda, non direttamente quelli della Lazio, insomma, dico in generale.
4: No, di quelli della Lazio non ne voglio, non ne posso parlare. Ecco, parliamo apposta. Di tutti quelli che ci stanno intorno. Sono tutti attoniti. Attoniti vuol dire che succederà dopo, perché questo è un percorso che piano piano si sta andando allo sfacelo. Non so se mi spiego. Cioè, vedere una squadra con la curva vuota, lo stadio vuoto per credo 7-8 partite ormai quest'anno, significa praticamente
2: il derby anche.
4: Ma al derby soprattutto, anche se era fuori casa, ma insomma significa che tutto quello che è il mondo calcio, cioè passione, tifosi, stadio pieno, entusiasmo, tutto questo si sta disfacendo. Quindi tutte le persone che sono al di fuori dal mondo Lazio, attenzione, e fuori dal raccordo anulare, questa situazione è uscita fuori da poco, perché prima ancora si diceva bello, Tito vi ha salvato, perché c'è gente che non è del mestiere, come dice Checco Zalone, non sapeva che cosa in questi 22 anni è stato fatto. Adesso finalmente, siccome sono uscite finalmente fuori le voci autorevoli e importanti di questo mondo, finalmente tutta questa storia viene all'orecchio di tutti. Ma il problema vero è che ci si trova di fronte a un muro, perché il muro è quello che ha creato il presidente Lotito. Davanti a questo muro nessuno sa che cosa può essere la partita di domani. Io posso dire in più che Luigi Bisignani ieri ha consigliato, facendo anche dei nomi, una struttura tra virgolette di personaggi preparati e comunque competenti che possono in qualche modo cercare una strada, perché il problema vero, al di là del fatto che i tifosi l'hanno abbandonato, è che l'hanno abbandonato pure i soldi. Cioè, io credo che tutta questa situazione che sembrava un paio d'anni fa rosea e fantastica a detta del presidente Lotito non era vero. La Lazio adesso ha problemi economici gravi al di là di tutto, e questo significa che se non fai o un aumento di capitale o una struttura collaterale che ti possa aiutare, come ho detto prima, la Lazio rischia davvero uno sprofondo anche dal punto di vista economico. E quindi tutto quello, rispondo alla tua domanda Susanna, tutto quello che è successo in questi 22 anni è venuto fuori tutto insieme, e tanta gente competente, brava e soprattutto di buona volontà si potrebbe mettere a disposizione per cercare di dare una mano a una persona che però evidentemente non ha ancora capito dove sta andando.
0: Sì, ma Susanna, ma infatti, ma cioè, dopo la decisione appunto del tifo organizzato di non entrare proprio nella seconda parte della stagione, come lì io mi sarei aspettato un Lotito che dava comunque prova concreta di voler cambiare le cose. Primo, aumento di capitale. Secondo, scegliere un direttore sportivo alla Sartori per ricostruire veramente un progetto. Tre, trovare un direttore generale, un manager importante, no? Cioè, io ho sempre ad esempio apprezzato Carnevali del Sassuolo, che adesso è finita la Juventus.
2: Alla Juventus.
0: Figure di questo genere davi sicuramente un segnale, ma questo non è accaduto. È arrivata semplicemente una letterina.
3: E anche se vogliamo, se andiamo a vedere, non è neanche accaduto nei suoi 22 anni e mezzo, perché se andiamo a vedere però, le figure dirigenziali che si sono preposte nella sua gestione, l'unico bravo fino in fondo, io ti dico, Walter Sabatini all'inizio, perché all'inizio proprio della sua gestione c'era Gabriele Martino, che insomma non è di primo pelo. Fabiani, comunque sappiamo tutti quanti il rapporto che si è venuto a creare tra di loro. E poi per quanto riguarda il resto, Tare se l'è trovato un po' in casa, perché da ex giocatore della Lazio poi iniziava tutto quanto il suo percorso. Quindi lui, in un certo senso, ma questo non lo scopro io, vuole essere una sorta di padre padrone e scavalcare le figure dirigenziali. E questo poi nel calcio non è possibile, perché ognuno deve stare al suo ruolo.
0: E certo, ma che poi tra l'altro, Francesco, che poi tra l'altro ad oggi, 14 giugno, la Lazio non ha neanche uno staff sanitario. Cioè non c'ha neanche... Cioè, capito come? Cioè, stiamo veramente navigando proprio nel buio più totale.
4: Non ne parliamo, di questo non ne parliamo, preferisco spendere un velo pietoso.
0: No, ma infatti ne parlo io, prof, perché così almeno ti sollevo da qualsiasi imbarazzo, visto che magari comunque parliamo di un ambito dove chiaramente...
4: Esatto.
0: Tu ne fai parte, però, cioè, ma veramente, ma queste cose, cioè, il Tivoli, signori, il Tivoli 1919, che fa l'eccellenza, io vivo a Tivoli, L'altro giorno ha presentato le maglie in comune, ha presentato l'organigramma della società della prossima stagione. Hanno 3 medici, hanno 3 dirigenti, hanno allenatore, preparatore, team manager. Cioè, ma stiamo parlando
2: del hanno la struttura di una squadra di calcio, ragazzi. Hanno la struttura di una squadra di calcio.
0: Parliamo di eccellenza, che io ero lì, no? Perché comunque sono tutti amici. Mi dicevo tra me, ma pensa se la Lazio avesse una struttura del genere, cosa potrebbe fare? Ma ti rendi conto? Dobbiamo invidiare anche un club di eccellenza. Siamo arrivati a questo punto. Cioè, io veramente non ho parole.
1: Guarda che tanto non scopriamo l'acqua calda. Qui tanto la Lazio, se vuole risorgere, deve fare proprio un cambio di passo con gente di alto livello, cominciando dalle strutture sanitarie e staff tecnico, quindi non solo coi nomi, con gente competente che porti poi aria nuova, calcio nuovo, e allora forse qualche calciatore comincia a pensare di restare perché vede un progetto nuovo. Adesso non c'è progetto, non ci sono soldi, non c'è nulla. Io da ex calciatore ti dico che non verrei alla Lazio nemmeno, ma non per qualcosa. Se non c'è un progetto, non c'è nulla, cioè, perdi solo tempo. Allora o lì lo dito fa l'uomo serio e dice basta, dopo 22 anni ho fallito, fine, avanti un altro. Però bisogna vedere chi sono gli altri e se ci sono, perché io sento solo voci ma non vedo niente di concreto al momento.
3: Però è anche vero, Riccardo, che è impensabile che non ci sia nessuno, perché qua
1: certo.
3: È chiaro che poi il tifoso sognando si aspetta sempre lo sceicco, però io mi rifiuto di pensare a priori, senza soluzioni così drastiche e fantastiche, che non ci sia proprio nessuno, perché comunque stiamo parlando del 6° bacino di utenza in Italia, della prima squadra della capitale e di una squadra che negli ultimi 20 anni ha vinto anche svariati trofei. Se poi imprenditori stranieri li hanno trovati, anche il Como e il Venezia, non vedo un motivo per il quale non possa trovarlo anche la Lazio, che comunque volente o nolente una pille ce l'ha.
1: Sì, ma bisogna anche vedere chi sono questi imprenditori, perché a Como, quando è entrato quell'imprenditore, le strade erano un po' diverse, perché c'erano dei bacini d'utenza diverse, c'erano degli sviluppi diversi.
2: Il fatto non è, bisogna
5: un attimo.
2: Sì,
5: inserisco un attimo. Allora, è uscito fuori, prima era una voce segreta che io conoscevo, io avevo accennato a Susanna in qualche collegamento fa, è uscito fuori che una di quelle persone che si erano avvicinate qualche anno fa era Commisso, ragazzi.
0: Ecco.
5: Commisso ha fatto a Firenze un impero. Non so se vi è capitato a voi, colleghi, di essere aver visitato il centro sportivo di
3: Firenze.
5: È pazzesco.
1: Pino, è stato fatto da Gio Barone. Io ci sono stato con la Fiorentina fino adesso, fino a che abbiamo vinto lo scudetto primavera. Quindi
2: faceva il preparatore,
1: ho conosciuto,
2: di là.
1: Stai parlando di due persone straordinarie.
5: In un contesto dove parliamo di Roma. Allora, perché alla Roma si sono avvicinati i Preklin? Perché? Perché evidentemente c'è stato un meccanismo, un percorso che ha dovuto portare all'interno della Roma una struttura gigantesca come quella della Toyota, perché è gigantesca. Loro sono stati capaci di fare per anni un marketing straordinario, hanno lo stadio pieno sempre, perché così è. E sanno, quell'esempio ce l'abbiamo a un passo, l'esempio di quello che dicevamo prima.
2: Certo.
5: E perché la Lazio no? Perché evidentemente qualcuno glielo ha impedito.
2: Certo,
5: e perché Roma è una città che adesso ha un appeal dal punto di vista turistico, dal punto di vista storico,
2: grandissimo.
5: Lo sa, c'è un appeal nel mondo verso Roma, che è pazzesco. Se voi girate il centro di Roma non ci si gira più, perché è pieno di turisti.
2: Sì.
5: Bisogna sfruttare questa situazione, però evidentemente il pulcino nero evidentemente è rimasto a Formello, c'è poco da fare.
1: Diciamo che vogliono uscire più del baricentro di Formello.
0: Ma non c'è un negozio nel centro di Roma, non ci sono negozi. La Roma apre negozi store tutto spiano. Cioè, ce n'era uno della Lazio a Fiumicino, ma era una petta che vendeva 2 sciarpe e 2 magliette. Basta, cioè, ma dai, il resto qualche centro commerciale, un paio di centri commerciali.
3: Ma poi, indipendentemente da quello, vogliamo anche parlare della qualità dei prodotti. Forse, non mi voglio operare dalla Mizuno, ma per come eravamo abituati a maglie della Lazio, io anche se sono tifoso non me la comprerei mai una maglia del genere, perché comunque non mi piace proprio a livello qualitativo.
1: No, ma poi la Roma di diverso c'ha anche.
2: No, mi sembra di capire che è tutto da rifondare.
1: Sì, ma c'è un marketing a Roma che è diverso.
2: C'è tutto da rifondare.
1: C'è ognuno nel proprio settore.
2: No, ma Pino diceva una cosa giusta, anche perché facendo anche complimenti a una certa. A una certa, come posso dire, senza entrare in politica, no? Però Roma con i grandi eventi è salita tanto, no, Pino? Cioè, è il centro del mondo, è diventata. Quindi
5: diventato il centro del mondo, hai detto bene. È diventato, se io mi capita di girare per motivi di lavoro intorno a Roma in Europa, c'è un'attrazione straordinaria, cioè ci vedono come dei fenomeni noi che viviamo a Roma, non so se mi spiego.
2: Sì.
3: No, ma io guarda, ti posso confermare questo perché me ne rendo conto, perché avendo vissuto all'estero, Pino, fortunatamente ho vissuto anche in America e Spagna, quando dicevo alle persone con cui parlavo che ero di Roma, gli brillavano gli occhi, quindi c'è una percezione, ma questo poi non lo scopriamo di certo noi, di Roma all'estero stratosferica, come stai dicendo te.
2: E purtroppo da versante Lazio non è stato capito, non è voluto, non si è voluto capire, non si è voluta cavalcare l'onda.
1: Ormai siamo alla resa dei conti, o si sviluppa un discorso
2: comunque
1: diverso.
2: Siete tutte e tre d'accordo che dovrà succedere qualcosa, Pino? Deve succedere qualcosa, insomma.
1: Per forza,
2: perché non può, cioè non può sparire una società così.
5: No,
2: se questo è
1: non
2: l'andazzo,
1: credo, spero che non si arrivi a questo punto. No.
2: Pino, grazie.
5: Grazie a voi.
2: Buon fresco.
5: Grazie,
2: buon fresco.
5: Ciao, Susanna,
0: anch'io devo salutare.
2: Ciao Ale.
0: Ciao, buona domenica a tutti, Riccardo, Francesco, Susanna.
1: Ciao.
2: Grazie. Poi parleremo anche con Alessandro del Roma sotto al Tevere, perché lui ha cominciato giovedì e poi ne parleremo. Francesco, invece noi non riusciamo a fare questa cosa dei mondiali, la faremo domenica prossima.
3: Non c'è problema, anche se poi, guarda, avrei da dire diverse cose sul Brasile, che ieri ha giocato una partita imbarazzante, ma non per prendermi l'onere di merito, io l'avevo preannunciato solo leggendo la formazione e avendo visto il loro cammino nelle qualificazioni sudamericane. I Verdeoro sono comunque riusciti a pareggiare la partita con il Marocco, però insomma, per parlare della rassegna iridata che si sta giocando in Canada, America e Messico, ne avremo tempo, anche perché poi c'è più di un mese e mezzo a disposizione. Ma io ti dico e chiudo che fino adesso questo mondiale non mi sta entusiasmando. Probabilmente mi inizierà a entusiasmare quando cominceranno le partite a eliminazione diretta.
2: Sì, probabilmente. Vabbè, l'appuntamento è qui con uno speciale sul mondiale per domenica prossima con Francesco Vitale. Grazie Fra.
3: Grazie a voi, buon proseguimento di trasmissione.
2: E voi mi raccomando, seguitelo su Facebook, perché ogni giorno ci dà delle chicche, delle perle di saggezza sul calcio e non solo. Noi ci fermiamo un attimo perché poi andiamo un attimo a Fiano Romano dal sindaco.
1: Ah, però, così mi candido.

0: Marco.
1: Eccoci. Scusi. Sei indisciplinato. Io voglio vedere se andate a Rai, Sky, se fate queste cose.
2: Peggio.
1: Siete indisciplinati. Allora, stavi dicendo il Cobra. Il Cobra io l'ho invitato, non Luca. Stiamo parlando di Sandro Tovaglielli. L'ho invitato per quest'altro sabato. Vediamo se ci degna della sua presenza. Ha detto: se trovo qualcuno che mi porta, vengo. Insomma, gli serve autista. Non lo so io. Si ex calciatori, tutti così, vabbè. Allora, ragazzi, invece, io vi voglio far vedere un video importante. Ve lo faccio vedere e poi ve lo spiego in attesa di collegamenti. Guardalo anche tu, perché okay. È una cosa bellissima.
2: Vediamo.
3: Sto partendo per un viaggio incredibile in tutta Italia, alla ricerca di persone con disabilità. Ma nella loro disabilità sono abilissime e abbiamo capito che per dimostrare il loro talento hanno bisogno di spazio.
4: Lo spazio dei talenti con Fabrizio Braconeri, sabato alle 17.05 e domenica alle 15.40 Rai 2.
1: Allora, io Fabrizio è un amico, Fabrizio, io non so, quelli dell'età nostra se lo ricordano con i ragazzi della terza C, no? Ve lo ricordate? Ecco. Fabrizio non ha mai fatto, non ha mai nascosto di avere un figlio disabile, questo è dovuto, si è trasferito in Sicilia perché c'era questo centro che poteva aiutarli. Adesso sta facendo questa trasmissione sulla Rai che si chiama Lo Spazio, perché io ho parlato con Fabrizio e ha detto: in giro per l'Italia ci sono tanti ragazzi disabili che hanno delle potenzialità,
2: però se nessuno
1: va e le scopre, rimangono chiusi nelle loro case. E quindi Fabrizio farà questo viaggio in giro per l'Italia dove potete vedere questi talenti sia il sabato che la domenica su Rai 1, e quindi un plauso a lui perché veramente fa una cosa bellissima.
2: Ha sempre fatto questa battaglia da tanti anni.
1: E invece noi stiamo organizzando un'altra cosa bellissima di cui adesso vedremo anche la locandina in televisione. Siamo sul canale 403, eccola qua, l'anno magico, stiamo parlando dell'82 83,
2: Begli anni.
1: Questo è un evento che andrà, insomma, lo faremo a Fiano Romano sabato prossimo alle 17.30, grazie a diverse persone. Due ce le ho collegate, no, ce n'è solo una per il momento, che è Davide Sant'Anastaso, sindaco di Fiano Romano. Benvenuto, Davide.
5: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno. Allora, io innanzitutto, Davide, noi la prima volta che ci sentiamo ti volevo ringraziare perché ci ospiti in questa bellissima location. Io ho visto anche un video che mi ha mandato Rinaldo Renzi, bellissima. Ma poi sta iniziando o è iniziata anche l'estate fianese?
5: Sì, abbiamo iniziato il 3 giugno con una festa dedicata, insomma, delle medie per la fine della scuola. Abbiamo fatto ieri sera uno spettacolo su Bellezza Orsini, che è la storia, insomma, di un reale successo di una strega nata a Fiano, processata e morta a Fiano, e poi abbiamo un palinsesto veramente molto importante con la festa dei giovani, il Borgo Festival, insomma tantissime iniziative fino a fine luglio, per poi ricominciare a settembre.
1: Insomma, tante belle cose a Fiano, e tra queste ci saremo anche noi.
5: Assolutamente sì.
1: Vogliamo dire dove? Perché io l'ho visto soltanto
5: allora,
1: nel video.
5: Il luogo è il Castello Ducale Orsini, ecco. Nella sala conferenza del Castello Ducale Orsini, che è appunto questo castello costruito tra il 1200 e il 1600, che è il cuore pulsante del paese, e si trova nel centro storico del paese.
1: Bellissimo. E noi presenteremo il libro che ricorda poi quest'anno più di tanti altri lo scudetto dell'82-83. Noi l'abbiamo chiamato l'anno magico perché veramente per i romanisti è stato un anno, no, in cui
2: io ho indossato quella maglia,
1: ecco,
2: tu l'hai indossata
1: e quindi potrai raccontare. Sì. In questo evento
5: io ero appena nato.
1: Ecco, ti sta dicendo che tu sei vecchio.
2: Sindaco, io sono giovane, comunque ancora ho 30 minuti nelle gambe.
1: Allora, che cosa succederà sabato? Allora, sabato ci sarà con noi Federica Flitto, che sarà un po' la moderatrice, voi la conoscete, una giornalista. Sarà la moderatrice di questo evento. Ci sarà con noi un pezzo di storia Enrico Minozzi, insomma, era colui che aveva uno dei giornalisti che aveva più bel rapporto con il Nils Liedholm, sì, sì. Insomma, lo accompagnava a casa. Ci sarà Max Leggeri, ci saranno anche due attori teatrali che leggeranno delle parti di questo libro. Ci sarà Riccardo, ci saranno i ragazzi del Roma Club Fiano Romano, che oggi dovevamo avere con noi Alfio Spacagno, che è proprio il presidente, ma in questo momento sta lavorando e quindi l'abbiamo disturbato in un momento non consono. Ci sarà il sindaco con noi, Davide, ci sarai anche tu con noi.
5: Sì, sì, assolutamente. Io non solo sono sindaco, non so se te l'ha detto Rinaldo, ma immagino di sì, ma sono anche iscritto storico a Roma Club, quindi
1: ecco,
5: insomma,
1: quindi,
5: in doppia veste.
2: Quindi vengo, gioco in casa io allora.
1: Sì, sì, beh, tu sì,
2: io
1: tu
2: gioco in casa.
5: Assolutamente sì.
1: E quindi sarà una, speriamo insomma che sia una bella iniziativa. Noi porteremo, lo dico qui, anche non l'abbiamo mai detto ancora, porteremo anche dei gadget ufficiali della S Roma che regaleremo.
2: Questa
1: e
2: è
1: quindi
2: bella,
1: insomma,
2: cosa,
1: ci faceva piacere omaggiare anche tutti quelli che ci verranno a trovare. Sindaco, io ti ringrazio, sindaco e poi facente parte anche del Roma Club. Insomma,
5: sì, sì,
1: doppia veste.
5: Tra l'altro, io pure fatemeli ringraziare, insomma, il Roma Club di Fiano, sia il presidente, la vicepresidente, che hanno, insomma, ripreso in mano il Roma Club e gli hanno dato un impulso importante, quindi anche tutte queste iniziative, anche grazie a Rinaldo e ad altri, insomma, sono merito loro. Stiamo anche organizzando il come Roma Club il torneo in onore di Cristian Losito, quindi, che purtroppo è prematuramente scomparso, quindi è un'attività veramente attiva ed importante sul territorio.
1: Beh, allora, noi qui i microfoni sono sempre aperti per Fiano, a cui mi lega, posso dirlo, anche insomma io ho tanti parenti a Fiano.
2: Sì, sì, lo sappiamo.
1: E quindi è anche
2: ah,
1: un...
2: Sì. Lo sappiamo.
1: Sì, sì, io ne ho tanti. E quindi è anche un affetto particolare quello che io ho per Fiano Romano. Quindi mi fa piacere essere in doppia veste, da scrittrice e giornalista, ma anche da amica di questo paese che a me piace tanto.
2: Si mangia pure bene, te lo posso garantire.
1: No, lo so.
5: Questo lo confermo.
1: È vero.
2: Sì. Io ne so qualcosa, ero venuto lì con un mio ex compagno di squadra, mi ha portato lì un ristorantino, adesso non ricordo.
1: Si mangia
2: nome,
1: ma si beve anche bene.
2: Non manca nulla.
1: Bravo. Hai detto, hai
2: non
1: detto
2: vi
1: bene.
2: Fate mancare nulla, è vero.
1: Hai detto giusto bene,
5: il
1: Davide.
5: Mare, se manca giusto il mare, per il resto c'è tutto.
1: Beh, ma il mare si prende la macchina e ci si va, insomma, non si può avere tutto dalla vita. Allora, Davide, noi ci vediamo sabato prossimo.
5: Assolutamente.
1: Puntuali alle 17:30, ma anche perché io vi dico una cosa, a prescindere dal libro, da tutto, no? Ma venire, se non ci siete mai stati, venire a vedere Fiano Romano, venire a vedere il castello al centro di Fiano Romano è una bella esperienza. Quindi, se volete venire per noi, venite, se volete venire per vedere delle cose nuove, venite.
5: Fra l'altro, le prime domeniche di ogni mese facciamo anche le visite guidate gratuite dentro il castello, quindi
1: ecco,
5: la lancio come informazione.
1: Bene, questo
2: vedi,
1: ci fa,
2: i sindaci giallorossi sono attivissimi,
1: vero?
2: Certo, devo fare i complimenti.
5: C'è una marcia in più.
1: C'è una marcia in più.
2: Non lo voglio dire.
1: E ricordiamo che in tutto questo ci sarà anche Massimo Paravani, che è ovviamente anche l'autore del libro, ma porterà delle opere che esporrà, e devo dire, io non so se hai avuto modo, Davide, di vederle, ma sono delle cose bellissime.
5: Ancora no, ma so che Rinaldo, insomma, me le deve far vedere.
1: Sono
5: tutte
1: delle opere bellissime, veramente piaceranno. Lui porterà quelle che, insomma, saranno in tema, credo, con la Roma, e io lo lancio qua, ma se porta anche altre cose, perché sono veramente belle. Davide, grazie.
5: Grazie a voi e vi aspetto, insomma, per la presentazione del libro.
1: Grazie mille, grazie della disponibilità, ma anche grazie ai ragazzi del Roma Club Fiano Romano, e grazie a tutti quelli che si sono, insomma, che si sono un po' dati da fare per organizzare, il tutto. Rivediamo la locandina anche a favore di Camera, eccola qui, che è anche bella, questa locandina l'ha fatta Massimo Paravani,
2: bravo Massimo, molto bravo.
1: Massimo è bravissimo, è un artista a 360 gradi, perché sa scrivere, sa fare le grafiche, sa parlare, è un opinionista, insomma, ha tante qualità. Poi se vi capita andate sul sito di Massimo, che è massimoparavani.it, dove potete vedere tutte le opere che Massimo sta facendo. In questo momento è molto indaffarato, addio, perché so che sta anche collaborando con un premio di bellezza, quindi sta facendo dei ritratti a delle ragazze molto belli, quindi però andate e vedete, perché io dico sempre, soprattutto per chi ha magari un pub, chi ha una birreria, ah, sono, certo, delle cose ad hoc che lui fa e sono bellissime. Allora, invece adesso io voglio parlare di un'iniziativa. Noi saremo a Fiano Romano e spero che lui sarà con noi, che ci verrà a trovare sabato prossimo, però domani va in scena un appuntamento importante che vede due nostri ospiti che abbiamo oggi qui, no? Li vede tutti e due, Alberto Dionisi e Alessandra Broglia. Ci siete?
0: Io ci sono. Ecco. Bene.
1: Allora parto da Alberto. Aspettami un attimo lì, perché è giusto dare priorità a chi ha scritto il libro Gli sport di Greg, che lo presenta domani. Alberto, ci ricordi tutto?
6: Sì, allora innanzitutto buongiorno a tutti, a te, Alessandra, che sarà della... siamo in tema, sarà della partita.
1: Sarà della partita.
6: Esatto, alle 18 libreria Mondadori, Mondadori, Piazza Cola di Rienzo. Alessandra sarà tra coloro che leggeranno le poesie, e ci tengo a dire che Gli sport di Greg, Quando lo sport è poesia, che è un libro dedicato alle ragazze adolescenti anoressiche che lottano contro questa grande, grave malattia, e purtroppo è una malattia veramente importante che può portare anche alla morte, e tutto il ricavato dalla vendita di questo libro verrà devoluto all'associazione donnadonnaonlus.org, e per cui ecco, io aspetto che la gente venga più che veramente, più che per me, e più che per il libro, per essere partecipi di questo che è un male di questi anni, no? Per cui vi aspetto.
1: Tra l'altro ci sono due amici con te che sono Alvaro Moretti e Luigi Ferraiolo, insomma.
6: Ma guarda, Alvaro Moretti speriamo che riesca a venire, perché da qualche giorno che ha avuto qualche problema di salute. Luigi viene sicuramente, Ferraiolo, e verrà anche Alessio Maldini del GR1 Sport, e probabilmente anche Giorgio Germanò, sempre della Rai 1 Sport, verranno a farmi compagnia. Alessandra, ci saranno anche altri, insomma.
1: Beh, io spero di... io stacco e vengo anch'io. Non so se Riccardo
6: aspetto anche,
1: verrà,
6: anche perché se non vieni non vengo a Fiano, per cui...
1: Ah, proprio stiamo facendo ricattatori.
2: Ti ha fatto ricatto. Giusto.
1: No, io stacco e vengo.
0: Posso fare una battuta?
1: Sì, arrivo anche da te,
0: tra
1: Alessandra.
0: I due litiganti, il terzo gode. Ecco, il terzo mette pace, mettiamo così, ecco. E
1: no,
0: soprattutto...
1: no, ma io non litico mai con Alberto.
6: Scherzo,
1: no.
6: Io ho fatto una battuta per una ricordare battuta. Chiamo.
1: Grazie.
0: Certo. Io voglio dire, come si faceva a non partecipare a un invito così importante di Alberto? Sono onoratissima, anche perché il nobile intento già ha deciso da solo e parla da solo. Quindi vi aspettiamo tutti, perché la poesia appunto è insieme allo sport una bella novità che Alberto ci ha saputo veramente deliziare, perché come gli ascoltatori che ricorderanno, era stato un grande piacere averti ospite anche ad allenamenti letterari, quindi essere insieme con voi domani sarò veramente lieta.
6: Grazie Alessandra.
1: Veramente importante, ricordiamolo, alle 18 Piazza Cola di Rienzo,
6: libreria Mondadori.
0: Ore 18.
6: Presentiamo questo libro e l'intero ricavato andrà a questa associazione che collabora col Sistema Sanitario Nazionale per la cura di questa malattia.
1: L'anoressia. E mille volte grazie, perché giusto ieri ne parlavamo, io ho avuto in diretta Giorgio Perinetti che ha perso una figlia per questa malattia. E c'è tanto da fare, lui sta girando tutte le scuole d'Italia per portare la testimonianza della figlia che purtroppo quando ha capito quello che aveva era troppo tardi.
6: Verrà anche Giorgio, ci tengo a dirlo, ha problemi perché lui lavora nel campo del mercato.
1: Adesso sono giornate un po' particolari per lui. Sì.
6: E lui mi ha detto farà di tutto per esserci.
1: Sì, perché è un tema che lo tocca molto da vicino, quindi sono certa. Sono certa che sarà anche lui, ma l'importante è che ci sia gente che viene, gente, ragazzi, genitori, perché questo è un argomento che tocca a 360 gradi tutti, nessuno esente, perché oggi può succedere a me, domani può succedere a un'altra persona, e quindi avere qualcuno che ti spiega anche, no? Attraverso un libro così, quali sono i segnali, oppure semplicemente con una poesia che ti fa riflettere, insomma, è una cosa importante, no, Alberto?
0: E una speranza anche in più.
6: Ma voglio dirvi una cosa: all'inizio, quando è nata l'idea del libro, gli sport di Greg si chiama Greta, solo che, come già ho detto altre volte, nel percorso di cura, si spera di guarigione, queste ragazze molto giovani, ma anche da tanti anni, in alcuni casi come purtroppo la figlia di Giorgio Perinetti, lottano contro questa malattia e vogliono assumere un nome maschile proprio perché odiano a tal punto il loro corpo che dà loro tanti problemi, no? Che vorrebbero essere dei maschi, anche perché gli uomini vengono colpiti, i ragazzi vengono colpiti assolutamente in minimissima parte, se mi è consentito il superlativo, e nel momento in cui superano però questa fase dove vorrebbero addirittura chiamarsi come col nome di un uomo, e ritornano ad essere quello che sono sempre stati, cioè delle adolescenti spensierate che finalmente hanno sconfitto la loro bestia, tra virgolette, ritornano a chiamarsi in questo caso Greta. La mamma di Greta, che a un certo punto si voleva far chiamare Greg, e da qualche settimana che vuole farsi richiamare Greta, questo per dare
1: quindi
6: speranza.
1: è una vittoria
6: esatto.
1: È una vittoria
6: per dare una speranza a chi veramente lotta contro questo male, come, e diciamo, il paragone che io ho voluto fare in una gara, nello sport tutti si allenano, c'è un inizio, un durante la gara, un inizio se vogliamo l'allenamento, ma anche l'inizio della gara, e c'è una fine, anche il traguardo. Anche questa delle anoressiche è una battaglia, solo certo. Ed è anche una gara, fra virgolette, quasi sportiva, ma loro lottano per vincere non una medaglia, ma vincere la vita, per cui è questo il paragone, ed è questo il motivo che questo libro è gli sport di Greg, quando lo sport diventa poesia.
1: Allora, l'appuntamento per domani, lunedì 15 giugno, una bella giornata, alle ore 18 alla libreria Mondadori, vi aspetta Alberto Dionisi con tanti amici, con Alessandra, ci saremo anche noi, Riccardo, ci andiamo.
2: Anche perché fa piacere che rincontro il mio direttore sportivo della Roma, Perinetti, ecco. Che so quello che ha passato la moglie e la figlia.
1: E poi vi dico una cosa, scusami. Perché solitamente non lo dicono gli autori, no? Però no. Siccome io ne ho scritti 5 di libri, sì. Mi posso permettere di dirlo, andate e comprate il libro. Perché comprate il libro, ragazzi? Perché innanzitutto, come ha detto Alberto, tutto il ricavato andrà devoluto, ma perché dobbiamo rimparare a leggere i libri. Perché l'editoria sta morendo, quindi io dico sempre, noi con Alessandra lo diciamo sempre in allenamenti letterari,
0: è vero.
1: Leggete, l'importante è leggere, però sì, in questo caso è importante doppiamente, perché il libro è per una giusta causa.
2: Si parla poi ai giovani, io questo in mezzo ai giovani, parliamone di tutte queste cose, vi faccio i miei complimenti, anche perché così ragazze che hanno queste cose devono pensare che la vita non ha prezzo, è una cosa bellissima, e fare sport è ancora più bello, ti aiuta a non pensare e a essere ancora, a dire sono utile, posso divertirmi, posso ancora alzarmi e sorridere alla vita, perché la vita è la cosa più bella che esiste.
1: E se anche ci fosse una Greta che vuole essere chiamata Greca e ritorna a essere chiamata Greta, come ha detto Alberto, è una vittoria per tutti, no Alberto?
6: Sicuramente sì, sta cosa neanche... Se va di moda ancora la commozione, io mi sono veramente commosso, no? Perché l'ho seguita, ovviamente il titolo del libro si rifà a questa ragazza, per cui anche se per uscire proprio completamente, è ovvio che quando ritorni a essere e vuoi essere te stessa, già sei su una buona strada per guarire definitivamente. Sì. per cui da una parte volevo che venisse, ma dovete sapere che in questo problema, in questo fatto che è l'anoressia, non bisogna spettacolarizzare, nel senso che giusto, loro non debbono venire per dire guardate, perché altrimenti guardate come sto bene, guardate quanto sono magra, no? non ho diciamo i chili in più. E allora per certi versi questa ragazza sta preparando l'esame, non è potuta venire. Parlando con la mamma ho detto che era la cosa migliore, perché non bisogna spettacolarizzare la sua magrezza, e perché giusto, altrimenti si sentono invogliate a continuare, assolutamente, certo, per cui certo, è giusto ragione, che non venga.
1: Hai ragione. Grazie Alberto, ci vediamo domani.
6: Grazie Alberto, grazie dell'invito a Fiano.
1: No, ma ci mancherebbe, anche se non avevi il libro io ti avrei invitato lo stesso, Alberto.
6: Grazie.
1: Perché sei importante. Grazie
0: ciao,
1: anche
0: Alberto,
1: ad Alessandra.
0: Grazie, anch'io sarò a Fiano a fare il tifo.
1: Io te lo davo per scontato.
0: Per voi.
1: Tu Luigia Casertano.
2: Conosci tutti i
0: tifosi
2: da
0: gruppo.
2: Roma.
0: Io sono super partes, perché i valori dello sport li difendo comunque, sempre.
1: Sì, anche
0: sempre.
1: In questo caso anche Luigia, insomma, è super partes, perché insomma poi Luigia potrebbe raccontare anche la sua esperienza con Sergio Brio nel libro, no? Ah, ecco. E chissà se magari non gliela chiediamo, visto che c'è un episodio che riguarda proprio quell'anno di un pastore tedesco che prese Sergio Brio al polpaccio, quindi magari ci potrà essere utile per raccontarlo.
0: Va bene.
1: Quindi ci metteremo tutto insieme, dai. Grazie ad Alessandra, grazie Ale.
0: Grazie a voi, allora, e un saluto a tutti i radiotelespettatori.
1: Allora Riccardo, io invece adesso nel salutarti e nel salutarci voglio riproporre una bellissima intervista che ho fatto ieri a Daniele Vignali. Daniele Vignali, con il quale abbiamo parlato di sport e di filosofia, pensa.
2: Un po'.
1: E mi ha ricordato molto Mario Sconcerti. Perché il senso dello sport è un senso più grande di quello che noi gli diamo, no? Certo. Che non è soltanto l'allenamento, non è soltanto ho vinto o perso.
2: No.
1: Perché pensa dietro a quanti grandi campioni che vincono arriva una depressione, che tu dici ma quello c'ha tutto, ma quello ha vinto e quello vuole lasciare.
2: Non è così
1: scontato. E abbiamo parlato proprio di questo. Guarda, con Daniele Vignali.
2: Ha preso una cosa che mi hai dato una... Fiaco. Io infatti non ho dormito, perché io avevo detto a mia moglie che mollavo, ma non è vero, non ci si riesce.
1: E quindi non molli.
2: No,
1: e vabbè, quando potrai ci dirai tutto.
2: Poi vi dirò.
1: Ha firmato qualcosa, poi
2: sì,
1: ci dirà.
2: Poi vi dirò ancora
1: okay.
2: Niente.
1: Allora noi ci salutiamo, ci vediamo qui sabato prossimo, sempre dalle 11 alle 13. Intanto vi lascio con l'intervista a Daniele Vignali.
2: Buona domenica.
7: TM Radio ha presentato Welfi e Ghibellini.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: E buongiorno dunque, qui da TMV Radio in questo venerdì 12 giugno 2026, primo giorno dei mondiali di calcio in America, Messico, Stati Uniti e Canada, ma oggi noi partiamo in realtà e parliamo di Serie C con la finestra mattutina di A Tutta C, appunto qui dalla sede di Roma con Lucio Marinucci in studio, in cabina di regia ad accompagnarmi c'è il dottor Giorgio Sorani, un'ora di approfondimenti sui tanti temi in realtà che riguardano la Serie C, perché già si dà uno sguardo inevitabilmente a quello che sarà il prossimo anno, qualcuno lo fa con delle certezze, qualcuno decisamente meno. Intanto però do subito il buongiorno a chi ci sta seguendo sia sulla app sia sul sito di TMV Radio, sia chi ci sta seguendo sul canale 61 del Digitale Terrestre, e poi do il buongiorno soprattutto a Matteo Ferri per la redazione di TuttoC.com. Matteo, ben ritrovato, buongiorno.
2: Buongiorno Lucio, buongiorno a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
1: E dicevamo, Matteo, in realtà le certezze ci sono da una parte, dall'altra no, ci sono veramente tanti temi. Io parto da quello insomma centrale un po' per il Foggia, Matteo, perché poi non c'è ancora nessuna ufficialità, però si discute già di vari ripescaggi. Il Barà sappiamo che ha declinato in maniera abbastanza gentile, sostanzialmente sappiamo che anche le difficoltà logistiche incidono, e quindi attenzione poi a chi potrebbe ritornare in Serie C dalla porta di servizio.
2: Sì, c'è un ottimo editoriale del collega Sebastian Donzella proprio questa mattina insomma su Tutto C, che riguarda quello che è un tema che ormai da anni dibattiamo, che poi coinvolge il calcio italiano. Esatto, un po' a tutti i livelli, perché poi lo rivediamo anche in Serie A, con stati obsoleti, stati vecchissimi. E nel caso della Serie C il tema è addirittura più spinoso, perché qui si parla di squadre che non riescono a iscriversi, non possono iscriversi o non possono presentare domanda di ripescaggio, perché non hanno proprio un impianto, non è neanche una questione di quanto è vecchio l'impianto. Il Bra, dopo una stagione trascorsa in sostanza in trasferta, ha dovuto alzare bandiera bianca, perché chiaramente ha le spese necessarie per fare la domanda di ripescaggio, che sono già abbastanza ingenti, avrebbe dovuto aggiungere un altro campionato chissà dove, forse a Sestri Levante o boh, chi lo sa, perché poi c'è sempre il problema di capire anche dove poi vanno a giocare queste squadre. È un tema che sta riguardando anche un'altra squadra che dovremmo, e uso il condizionale, trovare ai nastri di partenza della prossima Serie C, che è il Vado, che è un'altra squadra che teoricamente sta in Liguria, ma a quanto pare ce la ritroveremo in Piemonte, perché sembrerebbe insomma abbastanza vicino a chiudere un accordo con Novara per giocare a Novara. Però insomma è una cosa abbastanza vergognosa, anzi toglierei pure l'abbastanza, perché sì, che una squadra di Serie C... stiamo parlando di professionismo, quindi che una squadra di Serie C, una squadra professionistica, non riesca a disputare le partite casalinghe nell'impianto di casa, insomma è qualcosa che lascia pensare. Tra l'altro, ti anticipo il prossimo tema, il Bra ha dovuto rinunciare, quindi forse verrà riammesso il Foggia, o vedremo poi la graduatoria quale sarà, ma ce ne sono altre di squadre, e anche con tutto il rispetto per il Bra, ben più prestigiose, con un blasone diverso, che hanno problemi con lo stadio non da poco.
1: Direi assolutamente di sì, infatti stai aprendo la prossima finestra, perché inevitabilmente si parla anche del Cosenza, Matteo. Sappiamo anche qui che le ultime stagioni del Cosenza non è che siano state particolarmente serene, un po' dal punto di vista dei risultati, un po', anzi soprattutto dal punto di vista della gestione societaria, il rapporto con i tifosi, e adesso c'è il tema stadio, perché il Cosenza non potrà giocare le proprie partite nel proprio impianto, peraltro anche per una finestra molto lunga, si tratta quasi di un anno e mezzo sostanzialmente, e quindi ora bisogna cercare un altro stadio. Qui addirittura non solo si parla di un'altra regione, ma si parla appunto di dover scavallare anche il mare.
2: Sì, qui siamo veramente al paradosso, al ridicolo, non ho più neanche aggettivi per definire, per commentare quella che è la situazione,
1: perché noi ridiamo però anche per i poveri tifosi del Cosenza, mi sembra veramente ingiusto, ecco.
2: Sì, è vero che i tifosi del Cosenza sono in protesta con Guarascio,
1: certo.
2: Diciamo che non vanno in massa allo stadio per scelta, non perché tra l'altro i risultati della squadra quest'anno, al netto di una disastrosa esperienza nei playoff, erano stati abbastanza positivi, perché comunque fino a un certo punto era stata anche una delle possibili candidate a contendere il primo posto al Benevento. Però lì c'è un discorso proprio di polemica, di strappo ormai definitivo con la proprietà. Il problema, come hai giustamente sollevato tu, è che il comune dovrà fare dei lavori all'impianto, al San Vito, al Marulla. Questi lavori si protrarranno fino al dicembre del 2027, quindi stiamo
1: esatto.
2: parlando
1: di... Se tutto di fatto va di una... bene, peraltro.
2: Se tu... Sì, esatto, perché conoscendo poi le tempistiche dei lavori in Italia, potrebbe essere un dicembre con l'anno X poi a fianco.
1: Esatto.
2: E quindi stiamo parlando minimo di una stagione e mezza intera. Ora, il problema è che, a parte, non si capisce perché questi lavori non vengano fatti a blocchi, come si sta facendo ad esempio ad Arezzo, perché pregiudicare completamente l'utilizzo dello stadio per un anno e mezzo, insomma, è una cosa abbastanza pesantuccia.
1: Beh.
2: E l'abbiamo visto anche col Taranto e con Giove. Il punto è che la soluzione più facile che finora ha trovato il Cosenza è di traslocare a Messina, quindi adesso non ho sotto mano la mappa, ma minimo c'è da scavallare lo stretto, quindi proprio comodissima come trasferta non è, e in uno stadio che tra l'altro il Messina potrebbe non usare, perché il Messina è retrocesso in eccellenza,
1: sì.
2: Vedremo se poi sarà ripescato, se riuscirà insomma a salvare almeno la Serie D. Nel frattempo a Messina hanno concluso i lavori di ristrutturazione del Celeste, che era il vecchio impianto dove giocava il Messina prima dell'inaugurazione del Franco Scoglio, che è avvenuta una ventina d'anni fa quando il Messina era in Serie A. Quindi praticamente il Messina avrebbe la squadra locale che gioca nel vecchio stadio ristrutturato e il Cosenza che gioca nel nuovo stadio, che
1: beh,
2: però non ha evidentemente la possibilità di ospitare una squadra d'eccellenza. Io penso che solo in Italia, secondo me neanche se cerchiamo negli stati dell'Africa centrale troviamo situazioni di questo genere.
1: Sì, neanche nei paesi che hanno portato le nazionali al mondiale, Curaçao, Capo Verde, credo,
2: sì, Haiti.
1: Si possa verificare una situazione del genere, veramente sì. Paradossale, mi sento di dire paradossale, vedremo che tipo di sviluppi ci saranno, anche perché come dicevamo le tempistiche purtroppo saranno molto lunghe per i lavori, e poi passo però anche ai progetti sportivi, perché Terni ha vissuto anche qui le ultime stagioni non propriamente solide, era arrivata poi adesso la possibilità di ripartire, pare che si possa ripartire effettivamente dalla Serie D, Matteo. Con una sorta di unione, di fusione, perché Bandecchi sta provando a dare un futuro, una stabilità alla Ternana in questo momento, c'è di mezzo l'Orvietana.
2: Sì, non so se questa sia una cosa, un tema più peggiore rispetto a quello stadio o leggermente migliore, forse peggiore, perché qui stiamo parlando di una città, Orvieto, che non è proprio... borghettino,
1: no.
2: Microscopico,
1: però
2: tra l'altro
1: una
2: è una società
1: stabile della Serie D.
2: Esatto, una realtà ultracentenaria che sostanzialmente sparisce in maniera definitiva dal calcio per traslocare a Terni attraverso la fusione con una squadra di futsal femminile, se non vado errato, di
1: sì,
2: Terni, perché
1: sì.
2: Chiaramente bisognava fondere le due società con una società di Terni, quindi hanno trovato questa soluzione veramente ai limiti del grottesco. Tra l'altro, in teoria bisogna anche capire quale delle società di Terni poi sarà in continuità storica con la Ternana. Ora, qual è il punto? Che la società nuova fusa tra l'Orvietana e il Terni Futsal sarà una società di proprietà di Bandecchi. Il
1: sì.
2: sindaco di Terni è Bandecchi. Chi dovrà decidere su quale società è Bandecchi? Non so, mi sembra un piccolissimo conflitto di interessi, però staremo a vedere.
1: One man show, one man army. Sì, Bandecchi poi ha detto ovviamente una volta che avrò ridato stabilità al futuro mi farò da parte. Al momento, se non sbaglio, 98% delle quote. Quindi, insomma, ecco, la totalità quasi assoluta. Chiudo dicendo che sono d'accordo con te, l'Orvietana... soprattutto ecco, gli appassionati di calcio anche d'Orvieto che hanno vissuto anni di stabilità in Serie D non oso immaginare come possano aver recepito questa notizia, francamente sì, è l'ennesima situazione grottesca, hai fatto bene a dirlo, mentre invece chi lascia la Serie D è la Scafatese, anche qui vado su un'altra notizia, perché ci sono insomma le conferme poi per apparato dirigenziale, apparato tecnico, chiaramente c'è voglia di dare continuità a quella che è stata una stagione veramente eccellente.
2: Sì, allora io non voglio fare l'uccello del malaugurio, ma vedo diverse assonanze con la prima esperienza di Antonini, quindi
1: Sì,
2: l'Antonini esordiente in Serie
1: anche
2: C.
1: per il tipo di carattere del presidente, che è molto molto
2: Esatto,
1: istrionico.
2: esattamente, per il tipo di annunci, qui vabbè, Romano non ha parlato di Serie C da
1: No, è
2: stravincere a
1: vero, è
2: marzo,
1: vero.
2: però ha detto che l'obiettivo è la Serie B in tempi abbastanza rapidi. Il rinnovo triennale addirittura di Ferraro e di Fusco, l'allenatore e direttore sportivo, allora in una condizione normale sarebbe anche da accogliere con entusiasmo, perché finalmente assistiamo ad un progetto, vediamo una società insomma che guarda al futuro, che non fa piani a medio brevissimo raggio. È che temo che i primi risultati leggermente negativi, non parlo neanche di sconfitte, questo contratto triennale forse non sarà proprio così triennale. Mi auguro per Ferraro di no, anche perché insomma è uno che ha stravinto il campionato a Catania e non è rimasto a Catania, ha stravinto il campionato a Scafati perché ha vinto con 27 punti di
1: Sì,
2: vantaggio sul Trastevere.
1: stradominato.
2: Per carità, non era proprio un girone di quelli proibitivi, il
1: No,
2: Trastevere ha un'età media
1: tutt'altro.
2: di 20 anni, quindi insomma non è che ha vinto contro una squadra, una corazzata, però poi ha vinto anche lo scudetto di Serie D, quindi insomma significa che valori la Scafatese ce li aveva. Però insomma, ecco, mi auguro per Ferraro che quantomeno il triennio, se non proprio tutti e tre gli anni, almeno uno riesca a farselo in Serie C, ecco.
1: Eh sì, anche perché poi lui dicevi bene, grande lavoro, grande esperienza in Serie D, in Serie C si era affacciato giusto con il Sorrento e le cose poi alla fine non è che si fossero concluse benissimo, per carità era arrivata la salvezza, ma la squadra era calata molto sul finale del 2024-2025, quindi sì, gli auguriamo magari che possa avere stabilità anche in Serie C con la Scafatese. E prima di salutarci, Matteo, richiudo il cerchio sugli impianti perché prima parlavamo delle grandi città e delle grandi piazze alla ricerca di stadi, ecco anche il Bari non sta trovando grandi porte aperte. C'era un'altra opzione, sempre in Puglia, ma non è andata in porto.
2: A Bari la situazione è molto critica perché al 16 giugno il 16 giugno è la data finale, vanno presentati tutti i documenti e va presentato anche lo stadio che poi ospiterà le partite in casa della squadra. Pena in caso di mancata presentazione dello stadio l'esclusione e quindi di fatto la cancellazione della squadra e della matricola, quindi si riparte dall'eccellenza se va bene, se si trova un buco in eccellenza. E quindi di fatto la cancellazione della squadra e della matricola, quindi si riparte dall'eccellenza se va bene, se si trova un buco in eccellenza.

0: l'Inter ha l'opzione più vicina, però spostare una tifoseria come quella del Bari in un impianto piccolo come quello d'Altamura, con tra l'altro una squadra che c'è già in Serie C, che è il team Altamura, in sostanza non se la sentono ad
1: Beh,
0: Altamura di
1: giustamente
0: farlo.
1: anche.
0: Rimane in piedi l'ipotesi Monopoli col Veneziani, che forse credo che come capienza sia un pochino più grande rispetto
1: Sì,
0: all'impianto d'Altamura,
1: però
0: certo,
1: non di molto,
0: sì,
1: ecco.
0: sempre chiaramente parliamo di dimensioni non idonee ad ospitare una tifoseria come il Bari. Certo, è vero che come il Cosenza c'è da capire poi quale sarà effettivamente l'affluenza a Bari l'anno prossimo, perché anche lì lo strappo con la proprietà è abbastanza consumato,
1: Sì.
0: quindi vedremo quali e quanti esodi ci saranno poi effettivamente da Bari se dovesse giocare tutto l'anno in trasferta. Però da Monopoli non è arrivata ancora un'indicazione chiara, cioè non c'è un sì definitivo, quindi staremo a vedere. Oggi è in programma una videoconferenza tra De Laurentiis e Vito Leccese, il sindaco di Bari. Io mi auguro, più che altro perché insomma una tifoseria, una città come Bari che debba giocare in trasferta nei comuni del capoluogo della provincia, è veramente qualcosa di indegno e indecoroso per una società del genere, una piazza del genere.
1: Sì, l'abbiamo detto. Il paradosso è la parola, il fil rouge che collega tutte le notizie che abbiamo riportato in questa mattinata. Non vogliamo fare una fotografia troppo pessimistica, però del resto queste sono le realtà dei fatti, Matteo. Noi ci atteniamo esclusivamente a riportarle come sono e null'altro. Anche qui, appunto, poi vedremo i prossimi giorni cosa accadrà, perché come dicevi, i termini delle scadenze sono veramente ormai a breve, anzi brevissimo termine. Matteo, io come sempre ti ringrazio, è sempre un piacere, ti auguro buon lavoro e buon proseguimento di giornata. A presto.
0: Grazie Lucio, buon lavoro e buona giornata.
1: Grazie a Matteo Ferri, a tutta la redazione di TuttoC.com. Questa è un po' un'infarinatura, non dei temi troppo positivi sulla Serie C, ma nel prossimo blocco avremo altri ospiti e torniamo a parlare un po' di campo. Avremo Mister che ha allenato tanti protagonisti in campo di questa stagione di Serie C e poi una finestra sull'Ascoli per ricapitolare questa grande annata conclusa poi con la promozione in Serie B. Intanto però ci andiamo rapidamente in pausa e rientriamo qui fra pochissimo, sempre a TuttaC.

0: Ancora tuttaci, sempre qui su TMV Radio dalla sede di Roma, Lucio Marinucci in studio. Proseguiamo con i nostri discorsi sulla Serie C e andiamo subito, non perdiamo tempo, a presentare il primo ospite di questo blocco. Ci fa molto piacere averlo in collegamento, lo ringraziamo per aver accettato il nostro invito, mister Ivan Maraia. Mister, ben ritrovato.
1: Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno mister, ovviamente ci siamo lasciati alle spalle questa stagione in tutte le categorie, Serie C e Serie D, poi magari sulla sua avventura quest'anno in Serie D ci arriviamo, ma parto dalla Serie C. L'abbiamo sostanzialmente convocata, mister, perché? Perché lei ha allenato tanti protagonisti di questa stagione di Serie C e quindi volevo chiederle un po' se si aspettava dei percorsi del genere. Ovviamente non posso non partire dall'Ascoli, che ha fatto una grande cavalcata nel 2026, mister, che ha vinto i playoff probabilmente con merito. Ecco, prima di andare sui giocatori, è una squadra, è una piazza, mister, quella di Ascoli, che merita probabilmente il palcoscenico della cadetteria.
1: Beh, assolutamente sì, lo merita per quello che è la storia anche della società, ma secondo me lo merita soprattutto per come è riuscita a vincere questo playoff, perché già il playoff in sé per sé è già complicato, perché sappiamo insomma quanto è difficile poi subentrare dopo una lunga pausa, come è successo all'Ascoli

0: Ascoli, come è successo le seconde.
1: Sì.
0: In più, secondo me, l'Ascoli ci aveva anche un aspetto psicologico, mentale difficile da superare, perché l'Ascoli comunque fino all'ultima giornata ha dovuto lottare colpo su colpo contro un altro avversario forte come l'Arezzo, quindi dal punto di vista mentale non è stato facile, secondo me, ricaricare velocemente sia dal punto di vista fisico che appunto mentale una squadra per potervi affrontare, e loro secondo me l'hanno fatto molto molto bene. Devo fare i complimenti a mister Tomei, perché ripresentare una squadra che lotta fino all'ultimo per andare direttamente e ripresentarsi ai playoff come si è presentato l'Ascoli è sicuramente un merito all'allenatore,
1: certo,
0: perché ripeto, non è assolutamente facile. Altre squadre hanno avuto modo, insomma, un po' di allentare un po', di prepararsi. L'Ascoli non si è potuto permettere questo, e secondo me ha fatto comunque delle partite nei playoff splendide, e direi che ha meritato in maniera assoluta questa promozione in Serie B.
1: Beh, direi di sì, il 2026 è stato veramente eccezionale, sì, sia nel finale di campionato che poi nei playoff, così come sono stati eccezionali alcuni giocatori, mister, e le chiedo appunto di due elementi, perché sono stati protagonisti sia Manuel Alagna, che comunque ha dimostrato di essere un calciatore importante per questa categoria, secondo me l'aveva fatto già l'anno scorso, quest'anno ancora di più, e poi Rizzo Pinna, che è stato anche l'uomo decisivo, ha segnato sia nella finale d'andata che nella finale di ritorno contro il Brescia. In generale ha fatto anche lui un grandissimo campionato anche a livello statistico. Lei li ha avuti entrambi a Lucca con la Lucchese, sì, e li aveva un po' lanciati anche Rizzo Pinna, insomma era stata la prima vera stagione in cui aveva trovato continuità, quindi le chiedo innanzitutto quanto le fa piacere averli visti promuovere da protagonisti con l'Ascoli, e poi se si aspettava che così in breve tempo avrebbero raggiunto questi picchi di rendimento.
0: Beh, intanto sono felicissimo, perché l'ho avuto modo anche di sentirli in questi giorni, e quindi mi fa veramente molto piacere, perché prima di tutto sono dei ragazzi splendidi, questo è un aspetto importante, ed è per questo che comunque sono rimasto in ottimi rapporti. Poi è chiaro, c'è anche della qualità, io l'ho avuti 3-4 anni fa, quindi chiaramente c'era un discorso ancora un po' di gioventù,
1: certo.
0: Ora sicuramente sono giocatori diversi, perché sono cresciuti, perché Alagna è cresciuto tantissimo, quando era a me era un giovane, e quindi diciamo che un po' veniva alternato anche un po' nelle presenze. Ora sta dando una continuità e, come diceva giustamente lei, ha fornito un campionato straordinario non solo l'anno scorso ma anche quest'anno, dimostrando di meritare questa categoria, è sì, anche qualcosa di più. Per quanto riguarda Andrea Rizzo Pinna, sono quei giocatori che chiaramente è facile intuirne le caratteristiche tecniche, e devi solamente aspettare il momento giusto nel contesto giusto perché possa esplodere. Ecco, io credo che probabilmente lui il suo anno sia arrivato, la sua contrattazione sia arrivata quest'anno con veramente anche lui un campionato straordinario, perché ripeto, quando l'avevo io già gli si notavano queste cose, perché sono indiscusse le sue qualità. È chiaro, doveva dare più continuità, magari il contesto non era forse giusto per lui, e invece l'Ascoli lo ha individuato e lo ha messo probabilmente nel suo ruolo ideale, nelle sue condizioni ideali, e lui poi ha messo tutto quello che lui ha di qualità, ed è stato sicuramente un elemento fondamentale, specialmente in questo finale anche di playoff è stato determinante. Perciò vederli, spero, anche il prossimo anno in Serie B.
1: Beh, una bella soddisfazione, dai.
0: Una soddisfazione, perché comunque sono rimasto, ripeto, in ottimi rapporti, perché ci tengo a sottolineare il fatto anche dell'aspetto umano, perché sono due ragazzi splendidi, fra l'altro Alagna anche, che se non vado errato credo sia di Ascoli, quindi insomma lui ci tiene ancora di più, perlomeno era dell'Ascoli, quindi insomma,
1: sì, era dell'Ascoli, lui
0: era dell'Ascoli, sì, scusami, e quindi ecco lui secondo me questa cosa la sentiva ancora di più. Perciò insomma, anche nelle immagini, che chiaramente ho visto le partite, vederlo con grande soddisfazione, insomma, mi fa piacere per entrambi. Ripeto, spero che il prossimo anno possano rimanere e confrontarsi con un campionato di livello superiore, ma credo, per quello che hanno dimostrato quest'anno, credo che ci possano stare. Ed è chiaro, se rimangono in quel contesto lì, possono essere avvantaggiati, ecco. Quindi è fondamentale che possano rimanere lì nel loro ambiente per poter dimostrare di essere all'altezza anche in Serie B.
1: Eh sì, è chiaro, appunto se lo sono meritati sul campo quello che hanno ottenuto poi nel corso di questa stagione. E poi sì, ci sono anche altri giocatori comunque, mister, sì, non dell'Ascoli, ma che hanno comunque condotto delle stagioni e negli ultimi anni si erano fatti notare. Io le volevo chiedere di due attaccanti. Uno è Bruzzaniti, che insomma ormai ha dimostrato di essere un elemento duttilissimo, addirittura è arrivato a Catania, certo non fortunato perché è arrivato nel momento più complicato del Catania e non sempre è riuscito ad incidere, ma Pineto ha fatto vedere grandissime cose. E l'altro è Magnaghi, che lei non aveva avuto a Lucca, aveva avuto a Pontedera, anche lui quest'anno ha segnato un po' meno a Campobasso, ma con la Lucchese l'anno scorso e appunto poi a Pontedera, non ci dimentichiamo, aveva ottenuto dei numeri veramente importanti a livello realizzativo. Quindi le chiedo, questi due giocatori quanto possono crescere ulteriormente nei prossimi anni? Certo, Magnaghi rappresenta l'esperienza, mentre Bruzzaniti è ancora più giovane.
0: Sì, altri due ragazzi che ho avuto la fortuna di averli io, Bruzzaniti a Lucca e Magnaghi a Pontedera. Io fra gli attaccanti più bravi, più forti che ho avuto, colloco Magnaghi assolutamente in prima posizione, perché credo sia un attaccante straordinario. I numeri poi comunque sono dalla sua parte, anche lui un gran lavoratore, uno che cerca sempre di migliorarsi, cioè un giocatore veramente per questa categoria estremamente, estremamente bravo, estremamente importante. E quindi poi diciamo lui rappresenta un po' l'esperienza, no? L'esperienza garantita. Io mi sbilancio nel dire anche questa cosa qui. Per quanto riguarda Bruzzaniti, che l'ho avuto a Lucca, veniva da una stagione non proprio positiva a Crotone, già da noi riuscì a dare un po' un cambio di marcia, perché anche lui è un giocatore che non aspetta altro che il momento, anche se a Pineto aveva già un po' svoltato nei numeri, perché a Pineto aveva fatto cose assolutamente straordinarie. È chiaro, è andato a Catania in un contesto diverso, si deve un pochettino ambientare, adeguare anche a una piazza non facile, bellissima, ma sicuramente non facile, però anche le sue qualità sono estremamente importanti. Anche lui, mi aspetto che da un momento all'altro possa anche lui riuscire ad andare in categoria superiore, perché secondo me ha delle qualità ovviamente diverse dagli altri, però qualità che fanno male quando sta bene.
1: Bello dimostrato.
0: Oltre da un punto di vista tecnico, anche balistico, perché fa dei gol incredibili, quindi anche lui mi aspetto che da un momento all'altro, non è detto che magari il prossimo anno non possa essere l'anno suo per poter anche lui fare un campionato importante e approdare la categoria superiore.
1: Certo, beh, infatti il salto comunque al Catania c'è stato e ora gli facciamo il grande in bocca al lupo. E devo dire anche lui, comunque, per quello che ha fatto vedere a Pineto, e non solo, se l'è meritato. Certo. E poi mister, prima di salutarla, ecco, vado anche un po' sulla Serie D, perché le chiedo innanzitutto che sensazione le fa vedere la Lucchese, che purtroppo è dovuta ripartire dall'eccellenza in Serie D, il Pontedera che invece dopo tanti anni di stabilità dalla Serie C scende nel dilettantismo, e unisco con il Tau Altopascio, con cui lei proseguirà anche per l'anno prossimo, che peraltro è diventato ormai una realtà della Serie D. Ecco, ritrovare tutte queste sue piazze insieme, che tipo di sensazioni lascia?
0: Beh sì, tanto di soddisfazione e di piacere nel giocarci contro. È chiaro che ci sono cose positive e cose negative, nel senso che la Lucchese viene da una vittoria, quindi diciamo che c'è l'entusiasmo di una piazza che vuole tornare almeno in Serie C, ma è una piazza che è molto esigente, che secondo me meriterebbe anche qualcosa di più, e quindi qui c'è l'aspetto positivo. Quello negativo è del Pontedera, che chiaramente sono legato in maniera particolare, che quest'anno è stato un anno molto molto difficile, ancora la situazione non è molto chiara, questa cosa mi dispiace tantissimo. È chiaro, si sentono tante cose, ripescaggi, riammissioni, situazioni ancora non chiare. Io non so bene come andrà a finire la situazione. È chiaro che la probabilità di giocarci contro è alta, e sicuramente mi fa piacere giocarci contro, però allo stesso tempo, ecco, mi dispiace perché ha vissuto un anno molto molto complicato, lì ci sono ancora tante persone a cui sono molto legato, e insomma vedere un po' questa situazione di difficoltà non mi fa assolutamente piacere, e insomma spero che nei prossimi giorni riescano un po' a chiarire un po' le cose e Pontedera possa ripresentarsi subito pronto da protagonista. Se ci fosse un ripescaggio sarebbe meglio per Pontedera,
1: certo.
0: altrimenti comunque in una categoria di sotto, però con organizzazione, con tutto quello che serve per poter fare un campionato importante, perché in questo momento insomma si sente un po' che c'è ancora cose che non sono molto chiare. Questa cosa non è positiva.
1: No, certo.
0: È fondamentale che ci sia grande solidità. Io credo che Pontedera in questo momento debba cercare questo. Poi dopo sono convinto che piano piano possa ritornare nella categoria che per tanti anni abbiamo difeso e che secondo me merita assolutamente.
1: E allora staremo a vedere anche da questo punto di vista. Anzi, il TAU, le prospettive rapidamente del prossimo anno.
0: Ci siamo dimenticati.
1: Giusto, sì, dedicare una finestra.
0: Ecco, sono rimasto volentieri in questa società perché è una società importante, organizzata, solida, con un settore giovanile fra i migliori, direi, anche d'Italia dal punto di vista anche di risultati, di organizzazione. Quindi una società che è in crescita, e lo dimostrano i risultati non solo del settore giovanile, ma anche della prima squadra in questi tre anni. Ed è chiaro che insomma rimanere su questi livelli non è facile per la nostra realtà, però abbiamo un direttore sportivo molto bravo, molto preparato, molto conoscitore di questa categoria, ed è per questo anche che questa società riesce sempre a trovare dei ragazzi giovani e lanciarli, perché tanti sono andati in Serie C e anche altri quest'anno probabilmente andranno. Quindi insomma ci sono tutti gli ingredienti per poter far bene, con l'auspicio che magari un giorno anche il TAU, così piccolo, diciamo così, dal punto di vista, no, anche di tifoseria, di tutto, però anche un giorno possa avere la soddisfazione di mettere piede nelle categorie superiori. Diciamo che vediamo se piano piano riuscirà
1: a piccoli passi.
0: Trovare quello spiraglio giusto. È chiaro che se si va a vedere tutte le forze delle squadre che andiamo a incontrare, non è per niente facile, perché anche il prossimo anno ci saranno avversari veramente,
1: certo,
0: molto,
1: certo,
0: forti, di una storia veramente importante. Però comunque insomma, le sorprese sono sempre dietro l'angolo, vediamo un po' di creare qualche sorpresa.
1: Dare fastidio, come è giusto che sia.
0: La parola giusta è
1: fastidio. Esattamente, noi a questo punto le facciamo anche un grande in bocca al lupo, mister, e complimenti comunque. Grazie. Per il lavoro che sta portando avanti. Le auguro una buona giornata, è stato un piacere, alla prossima.
0: Grazie a lei, arrivederci.
1: Grazie a mister Ivan Maraia, grandissimo intenditore di calcio, grande peraltro tecnico anche non solo di Serie C, ormai di Serie D, veramente un punto di riferimento. Però torniamo invece su chi la Serie C l'abbandona per andare in Serie B. Chiudiamo un po' il cerchio di questa stagione, lo facciamo insieme ad Antonella Regnicoli, come sempre, per parlare dei bianconeri dell'Ascoli, conduttrice lei del programma Tifosi Bianconeri. Antonella, rieccoci, ben ritrovata.
2: Buongiorno Lucio, buongiorno e un saluto a tutti gli ascoltatori e telespettatori di TMV Radio.
1: E grazie a te Antonella per essere con noi. Insomma, finalmente ci sentiamo una volta che i giochi sono conclusi, la stagione si è conclusa con il sorriso, con la promozione in Serie B, a detta praticamente di tutti, meritatissima per quello che è stato il 2026. Ti chiedo, come ti senti di riassumere questa stagione che comunque a modo suo è stata storica per l'Ascoli, che finalmente ritorna in cadetteria dopo queste stagioni, dopo questi anni di purgatorio in Serie C?
2: Sì, cioè, Lucio, dopo due anni di Serie C l'Ascoli, come dicevi, torna in cadetteria e lo fa vincendo in maniera convincente i playoff, come convincente però era stato tutto il suo campionato.
1: Sì.
2: Lo ha fatto vincendo una gara di ritorno contro l'Union Brescia per 3-0 davanti a un Del Duca in visibilio, davanti davvero pieno oltre ogni limite. Un Del Duca che ha dato spettacoli e che ha trascinato davvero e spinto la squadra in Serie B, un Del Duca che è stato sempre vicino alla squadra. Questa è un'avventura splendida, così l'ho chiamata io nel mio programma, partita in sordina da un ritiro di Cascia dove era tutto nuovo, allenatore nuovo che non si conosceva molto, una proprietà nuova, moltissimi giocatori nuovi, ma nell'aria qualcosa si avvertiva che c'era di diverso. Subito 7.150 abbonamenti, Ascoli ha dato una risposta forte, ha detto noi ci siamo, dopo un'annata davvero molto molto difficile, un segno di fiducia verso questo gruppo, verso questo allenatore e la proprietà. E piano piano, giorno dopo giorno, si è costruito qualcosa che, io dico, va un po' oltre lo sport. Si è creato un connubio tra questi ragazzi, la città, la proprietà, cioè tutto, era un qualcosa che si incastrava giorno dopo giorno. Un pubblico maturo che è stato vicino alla squadra anche nei momenti di difficoltà, perché ricordiamo, noi siamo arrivati con 77 punti dopo una rimonta di 12 punti all'Arezzo e abbiamo probabilmente pagato lo scotto di qualche partita non giocata perfettamente, delle assenze abbiamo avuto quasi fin dall'inizio di Fernando Del Sole, che finalmente è tornato in gruppo, un periodo è mancato anche Nicoletti, Damiani, insomma alcuni elementi sono coincisi con dei pareggi, con qualche sconfitta un po' così, ma anche in quei momenti si vinceva e si perdeva insieme, in pratica una città che batteva il suo cuore tra questi ragazzi.
1: All'unisono.
2: All'unisono, questa promozione è una, diciamo, vittoria di squadra, di team, e soprattutto per, dopo tanti anni, posso dirlo con quasi certezza, abbiamo trovato un gruppo di ragazzi che erano uomini prima di essere giocatori e soprattutto una rosa dove non ci sono distinzioni tra la panchina e chi gioca titolare. Pensiamo a Milanese, 11 reti, subentrato sempre la partita all'uomo che ha deciso un derby come San Benedettese, l'uomo che ha deciso soprattutto anche una partita particolare dove non si riusciva a vincere con la di Pesaro negli ultimi minuti, e lo stesso se parliamo anche di Corazza in panchina, Corazza decisivo nello scontro ad Arezzo, Corazza decisivo nel derby di ritorno, quindi una rosa dove tutti si sono sentiti titolari, e il merito grande va sicuramente in primis a Francesco Tomei, che è stato definito ad Ascoli un condottiero silenzioso, una persona schiva, riservata, lontana dai riflettori, ma molto molto concreta. E lui ha avuto il merito sicuramente di creare un gruppo dando un gioco particolare a questa squadra. Se a qualcuno è capitato di vedere giocare l'Ascoli, era un piacere vederla giocare.
1: È stato il calcio più bello di questa, secondo me, di questa stagione di Serie C. Difficile proporre quel tipo di gioco in Serie C e lui l'ha fatto in maniera egregia, lui e i suoi giocatori ovviamente.
2: Certo, è stato capace di creare un gruppo, tanto lavoro e tanta applicazione, ma ha dato una identità precisa di gioco, ma anche una grande mentalità e soprattutto, a mio avviso, una gestione ottima dello spogliatoio. Cioè questi ragazzi sono uniti, compatti in tutto, anche un picchio village che li ha accolti, che li ha fatti sentire a casa, dove hanno trascorso tanto tempo insieme. E quindi diciamo che questo calcio che ha proposto si è identificato un po' con la città di Ascoli, dove al di là dei risultati il senso di appartenenza ha un valore grandissimo e questi ragazzi hanno dimostrato davvero di avere questo senso di appartenenza. E, meritava l'Ascoli probabilmente la salita diretta, l'abbiamo presa dalla porta secondaria, ma non per questo non è stata bella, sono stati veramente questi playoff, posso con un pezzettino di presunzione dire, veramente dominati e davvero meritati. E Ascoli in festa, Ascoli è stata in festa subito dopo il fischio finale, 15.000, 16.000 persone riversate in centro, non si poteva entrare, questi ragazzi su al balcone del Caffè Meletti che domina Piazza del Popolo Ascoli Piceno, con uno striscione immenso dove raffigura la regina, perché da sempre l'Ascoli è la regina delle Marche, 16 anni di Serie A, quest'anno 28esimo anno di Serie B, e soprattutto nel centro Italia serviva forse la presenza di una squadra in Serie B, le Marche, perché nell'Umbria, nell'Abruzzo non ci sono squadre appunto di Serie B.
1: È vero.
2: La città di Ascoli ha abbracciato il mister, ha abbracciato il presidente Pulcinelli, ha abbracciato tutti questi ragazzi che si sentono davvero, vivono la città, gli incontri, ci parli, ed è questa è l'arma vincente, soprattutto la loro grande senso di appartenenza. E poi volevo dirti, Lucio, che l'Ascoli ha deciso di ripartire di qualcosa, da qualcosa di serio e di concreto.
1: Ecco, i punti di riferimento anche per il futuro.
2: La conferma di mister Tomei e del direttore sportivo che ha lavorato benissimo, Matteo Patti, che ha fornito a mister Tomei gli uomini giusti al posto giusto per il suo gioco. Ragazzi che lo scorso anno erano anche nell'Ascoli, alcuni di loro, parliamo di Uduffizi, parliamo di Alagna, parliamo di Curado, ma quest'anno paiono trasformati letteralmente, davvero, nell'ambito di questo gioco. Quindi mister Tomei, direttore Patti fino al 2029, questo vuol dire voglia di dare continuità ad un progetto, è un segnale forte della società che vuole premiare l'ottimo lavoro fatto fin da adesso. E volevo anche segnalare che l'Ascoli ha tutti i giocatori di proprietà, eccetto Andrea Rizzo Pinna, per le quali è in corso una trattativa con il Cosenza per il suo riscatto, perché era in prestito con diritto di riscatto in serie di se andava in Serie B c'era già parametrato l'imposto, e quindi c'è un incontro con i dirigenti del Cosenza e speriamo che Andrea possa far parte dell'entourage dell'Ascoli, che si affaccia per la 28esima volta al campionato di Serie B. È un campionato difficile dove ci sono grandissimi nomi, se andiamo a guardare i nomi già no, ci si spaventa, però sono convinta che con qualche innesto questa squadra, se tornerà a proporre questo tipo di gioco, potrà fare un buon campionato. È quello che noi chiediamo, solo questo, ma soprattutto chiediamo questo essere con noi, e noi saremo con loro, perché ho visto impazzire gente al Del Duca per avere un biglietto per entrare. Speriamo sia pronta anche la curva sud.
1: Questo volevo chiederti, perché poi la capienza può aumentare ulteriormente. Questa nuova curva sud, leggevo addirittura 4.000 posti solamente in curva, quindi ecco, per la Serie B mi sembra il modo migliore di cominciare.
2: Magari si dovrebbe esserci collaudo, essere pronta per l'inizio della stagione, e sicuramente, come posso dire, il tifo ascolano torna a casa, perché in genere la Nord che hanno occupato adesso era riservata un po' alle tifoserie ospite, e questa Sud che ricordiamo a seguito del terremoto fu abbattuta e poi ricostruita, e ci sono voluti un po' di tempo, e accanto poi alla curva c'è un progetto di portare il museo dell'Ascoli lì, perché 1898 di repertori museali insomma ne abbiamo diversi anche negli anni di Serie A, un'area magari fatta bene, insomma c'è un bel progetto intorno, e sicuramente questo coincide con questa ritorno in Serie B che abbiamo fortemente voluto un po' tutti, dalla stampa al pubblico, a ognuno, e si è riacceso un amore che non si era mai spento, forse si era assopito. Comunque fantastici ragazzi, tutti fantastici, ripeto, anche la panchina ha avuto la sua importanza, come pure i magazzinieri, i massaggiatori, i preparatori atletici, cioè sono stati tutti protagonisti.
1: Sì, dal primo all'ultimo, fai bene a ribadirlo, anche certo. L'ambiente, poi, perché il Del Duca è stato sempre sold out, quindi la partecipazione è stata veramente eccellente. E poi la domanda, dicevi Antonella, la rosa comunque quest'anno ha dimostrato di essere una rosa più che all'altezza per la Serie C, per incidenza e anche per qualità. Ovvio che quando si fa un salto di categoria bisogna riadattarsi, un po' ritararsi anche su non solo qualità ma anche caratteristiche differenti. Ti chiedo quanto c'è bisogno, perché da quel che si capiva, però anche leggendo in giro, è che l'Ascoli debba puntellare piuttosto che ristrutturare in maniera grande, importante, questa rosa, perché in realtà i valori già ci sono, come dicevamo.
2: Sì, perché guarda, quando a volte si parla, no, e entra nel secondo tempo, nel primo tempo, molto spesso chi entra non è decisivo poi per la partita, qui è il contrario. Prendiamo Ovisak, che è stato premiato poi nella stagione precedente come uno dei migliori giocatori della Serie C.
1: Sì,
2: è entrato a freddo, è entrato a Catania, ha segnato il gol che ha messo un po' fine a quella partita. Ecco, per far capire che di soluzioni all'interno di ogni ruolo ce ne sono diverse. Certo, in Serie B c'è uno step in più, ma penso che il direttore Matteo Patti sia già al lavoro per consegnare a mister Tomei una squadra che possa affrontare e salvarsi nel campionato di Serie B, che resta il primo step, il passo che fare. Diciamo che probabilmente io la vedo un po' coperta in tutti i ruoli, sicuramente un'alternativa dal punto, se ci fosse qualche partenza, perché potrebbe anche esserci qualche partenza, allora a quel punto se ci fosse la soluzione giusta. Adesso come è copertissima in tutti i ruoli, qualcosa andrebbe visto, ma non mi sento sicuramente l'uso di fare nomi perché
1: no, ci mancherebbe altro.
2: No, ma darei torto a questi ragazzi che veramente sono stati adorabili, da tutti quanti, da Duffizi, 13 gol, Gori 12 gol, Milanese 11 gol, lo stesso Rizzo Pina, che comunque ha un ruolo particolare all'interno del centrocampo bianco-nero, è arrivato a 9 gol, ha segnato sia l'andata che
1: l'assist
2: dei playoff, quindi insomma, ma anche parliamo della retroguardia, Capitan Curado che è stato proprio un muro insieme a Nicoletti, sì, insieme a Rizzo che si è trovato catapultato in mezzo a un derby, si fa male Nicoletti, entra Rizzo e fa la sua bella partita, insomma davvero ricorderemo per tanto tempo questa squadra. Ti voglio solo dire una cosa, l'Ascoli negli anni 2001-2002 avuti diabolici di Beppi Fillon, che tornarono dopo 7 anni di C, tornarono alla B andando primi fin dalle prime giornate e mantenendoli. Ecco, questa squadra l'abbiamo chiamata Diabolici 2.0, perché dopo
1: se lo sono meritati.
2: Sono stati diabolici.
1: Assolutamente,
2: davvero.
1: Assolutamente. Hanno fatto un percorso eccellente, quindi è anche giusto che adesso ad Ascoli ci si goda un po' la promozione, si stia a sollazzare, ecco, con l'approdo in Serie B, veramente meritatissimo.
2: Ti assicuro che si sta festeggiando tanto come si merita.
1: Ci mancherebbe altro, dai, è stato un 2026 molto lungo. Antonella, io a questo punto non mi resta che ringraziarti, che salutarti e soprattutto poi fare a tutta la piazza dei tifosi ascolani un grosso in bocca al lupo per la prossima stagione di Serie B. Ci saranno partite, come dicevi, non facili, la Serie B è un livello molto alto, però veramente in bocca al lupo Antonella, grazie ancora, è stato un piacere.
2: Anche per me un saluto a tutti e niente, forza Picchio, iniziamo con la Serie B. Grazie Lucio.
1: Ciao Antonella, grazie a te, grazie ad Antonella Regnicoli per aver accettato il nostro invito. Abbiamo sforato un po', devo dire, in questo blocco, magari andiamo rapidamente in pausa e poi rientriamo per riportare qualche velocissima notizia dal sito di tuttoc.com. Fra poco.

0: Ultimi minuti da trascorrere insieme qui in diretta tutta C, Lucio Marinucci in studio. Dicevamo ultimi giri di lancetta prima di salutarci e darci con una tutta C appuntamento a settimana prossima, sempre con ovviamente le finestre dalle 9.45 alle 10.45. Abbiamo ancora qualche minuto da passare insieme, riportiamo di conseguenza anche qualche notizia sempre dal sito di tuttoc.com che vi invitiamo a consultare, sito e app ovviamente di tuttoc.com con tutti gli aggiornamenti sulla terza serie del calcio italiano. Prima abbiamo parlato soprattutto con Matteo Ferri delle situazioni che riguardano le varie società, le difficoltà di iscrizione, di ripescaggio, anche le complicazioni dovute purtroppo anche per quanto concerne piazze importanti a livello storico con gli impianti, quindi sapere già banalmente dove giocare il prossimo campionato non sarebbe male, ma ci sono anche degli interrogativi per quanto riguarda delle panchine, una in particolare, qui c'è il pezzo di approfondimento su Tutto C proprio di Matteo Ferri del Pescara che come sappiamo quest'anno è retrocesso dalla Serie B alla Serie C, non è riuscito a mantenere la categoria, dopo un solo anno ritorna in Serie C, la dirigenza abruzzese, come viene scritto, sta cercando di capire che cosa fare con il fronte allenatore, perché non è ancora stata presa una decisione definitiva sul nome del tecnico che guiderà la squadra nel prossimo campionato di Serie C. Tanti, devo dire, sono stati i nomi che si sono assecondati nel corso delle ultime giornate. Davis Mangia è uno di questi, c'è quello di Antonio Boucher, ma attenzione, come viene scritto su tuttoc.com, che in ballo c'è anche Giorgio Gorgone. Quest'anno è subentrato a Vivarini, ha anche mantenuto, bisogna dire, una discreta media punti, però non sufficiente poi a mantenere la categoria. E in realtà l'ex lucchese sarebbe un profilo gradito anche a tante altre società, non solo in Serie C ma anche in Serie B, per esempio la Carrarese, c'è cioè il Sud Tirola anche che si sta muovendo sui suoi passi, ma Gorgone, come viene scritto, non chiude le porte ad una permanenza a Pescara, quindi attenzione anche a questa prospettiva. Nelle prossime ore potrebbe esserci un incontro decisivo, il tecnico è apprezzato in realtà dal presidente Sebastiani, dal direttore sportivo Foggia, chiede giustamente, mi sento anche di dire, delle garanzie sull'allestimento della rosa della prossima stagione, quindi prima di sciogliere le riserve vuole capire anche che tipo di prospettive possano esserci a Pescara. Ecco, quindi occhio anche in questo senso a Gorgone, che potrebbe rimanere e magari guidare la formazione abruzzese il prossimo anno in Serie C. Poi ci sono ulteriori aggiornamenti, prima ne abbiamo già parlato, ovviamente non in toni entusiastici, del fronte Bari. Ricordiamo anche che il tempo stringe, stiamo veramente arrivando un po' alla redderazione, ma da questo punto di vista mancano solamente 4 giorni, quindi solo 4 giorni per arrivare al 16 giugno, che è la data in cui le società dovranno presentare la documentazione necessaria per l'iscrizione al prossimo campionato, e al momento la convenzione per la gestione del San Nicola è scaduta. Il sindaco di Bari, Leccese, continua a negare il rinnovo, quindi al momento il Bari non giocherebbe a Bari il prossimo campionato di Serie C. La società si stava guardando intorno, c'era l'ipotesi Altamura che però è stata negata in maniera secca dal sindaco proprio di Altamura. Resta un'ipotesi, quella di Monopoli, prima ci stavamo esponendo sui numeri anche delle capienze degli stadi. Ad Altamura la capienza è di 4.000 posti, quindi per ospitare una squadra come il Bari non propriamente idoneo. A Monopoli la capienza è leggermente superiore, anche se non di tanto, per quanto qui ci si avvicina ai 7.000 posti. Insomma, Monopoli resta una pista possibile, ma serve un quadro autorizzativo chiaro e sostenibile, perché poi bisognerebbe anche per il Comune trovare una quadra. Insomma, oggi è in programma un incontro, come ci diceva Matteo Ferri, lo ricordiamo, tra Luigi De Laurentiis e il sindaco di Bari Vito Leccese, magari per riuscire a trovare una conciliazione tra le parti, e ci auguriamo che per il Bari, che è una piazza che merita altro, ci possa essere finalmente un chiarimento in senso positivo. Noi però siamo arrivati alla fine di A Tutta C di questa puntata di venerdì 12 giugno. L'appuntamento ovviamente è a lunedì con la prossima settimana di A Tutta C, sempre alle 9.45, dalle 9.45 alle 10.45. Io ringrazio il dottor Giorgio Sorani, ormai anche affiancato da Andrea Magliocca in cabina di regia. Fra poco spazio a Vincenzo Marangio con Editoriale, poi Rotocalcio e successivamente dalle 13 alle 17 Maracanã. Buon proseguimento dunque su TMV Radio e buona giornata, presto.
1: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: E buongiorno dunque, qui da TMV Radio in questo venerdì 12 giugno 2026, primo giorno dei mondiali di calcio in America, Messico, Stati Uniti e Canada, ma oggi noi partiamo in realtà e parliamo di Serie C con la finestra mattutina di A Tutta C, appunto qui dalla sede di Roma con Lucio Marinucci in studio, in cabina di regia ad accompagnarmi c'è il dottor Giorgio Sorani, un'ora di approfondimenti sui tanti temi in realtà che riguardano la Serie C, perché già si dà uno sguardo inevitabilmente a quello che sarà il prossimo anno, qualcuno lo fa con delle certezze, qualcuno decisamente meno. Intanto però do subito il buongiorno a chi ci sta seguendo sia sulla app sia sul sito di TMV Radio, sia chi ci sta seguendo sul canale 61 del Digitale Terrestre, e poi do il buongiorno soprattutto a Matteo Ferri per la redazione di TuttoC.com. Matteo, ben ritrovato, buongiorno.
2: Buongiorno Lucio, buongiorno a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
1: E dicevamo, Matteo, in realtà le certezze ci sono da una parte, dall'altra no, ci sono veramente tanti temi. Io parto da quello insomma centrale un po' per il Foggia, Matteo, perché poi non c'è ancora nessuna ufficialità, però si discute già di vari ripescaggi. Il Barà sappiamo che ha declinato in maniera abbastanza gentile, sostanzialmente sappiamo che anche le difficoltà logistiche incidono, e quindi attenzione poi a chi potrebbe ritornare in Serie C dalla porta di servizio.
2: Sì, c'è un ottimo editoriale del collega Sebastian Donzella proprio questa mattina insomma su Tutto C, che riguarda quello che è un tema che ormai da anni dibattiamo, che poi coinvolge il calcio italiano un po' a tutti i livelli, perché poi lo rivediamo anche in Serie A con stadi obsoleti, stadi vecchissimi, e nel caso della Serie C il tema è addirittura più spinoso, perché qui si parla di squadre che non riescono a iscriversi, non possono iscriversi o non possono presentare domanda di ripescaggio perché non hanno proprio un impianto, non è neanche una questione di quanto è vecchio l'impianto. Il Bra, dopo una stagione trascorsa in sostanza in trasferta, ha dovuto alzare bandiera bianca, perché chiaramente ha le spese necessarie per fare la domanda di ripescaggio, che sono già abbastanza ingenti. Avrebbe dovuto aggiungere un altro campionato chissà dove, forse a Sestri Levante o boh, chi lo sa, perché poi c'è sempre il problema di capire anche dove poi vanno a giocare queste squadre. È un tema che sta riguardando anche un'altra squadra che dovremmo, e uso il condizionale, trovare ai nastri di partenza della prossima Serie C, che è il Vado, che è un'altra squadra che teoricamente sta in Liguria, ma a quanto pare ce la ritroveremo in Piemonte, perché sembrerebbe insomma abbastanza vicina a chiudere un accordo con Novara per giocare a Novara. Però insomma è una cosa abbastanza vergognosa, anzi toglierei pure l'abbastanza, perché sì, che una squadra di Serie C... stiamo parlando di professionismo, quindi che una squadra di Serie C, una squadra professionistica, non riesca a disputare le partite casalinghe nell'impianto di casa, insomma è qualcosa che lascia pensare. Tra l'altro, ti anticipo il prossimo tema, il Bra ha dovuto rinunciare, quindi forse verrà riammesso il Foggia, o vedremo poi la graduatoria quale sarà, ma ce ne sono altre di squadre, e anche con tutto il rispetto per il Bra, ben più prestigiose, con un blasone diverso, che hanno problemi con lo stadio non da poco.
1: Direi assolutamente di sì, infatti stai aprendo la prossima finestra, perché inevitabilmente si parla anche del Cosenza, Matteo. Sappiamo anche qui che le ultime stagioni del Cosenza non è che siano state particolarmente serene, un po' dal punto di vista dei risultati, un po', anzi soprattutto dal punto di vista della gestione societaria, il rapporto con i tifosi, e adesso c'è il tema stadio, perché il Cosenza non potrà giocare le proprie partite nel proprio impianto, peraltro anche per una finestra molto lunga, si tratta quasi di un anno e mezzo sostanzialmente, e quindi ora bisogna cercare un altro stadio. Qui addirittura non solo si parla di un'altra regione, ma si parla appunto di dover scavallare anche il mare.
2: Sì, qui siamo veramente al paradosso, al ridicolo, non ho più neanche aggettivi per definire, per commentare quella che è la situazione.
1: Perché, noi ridiamo però anche per i poveri tifosi del Cosenza, mi sembra veramente ingiusto, ecco.
2: Sì, è vero che i tifosi del Cosenza sono in protesta con Guarascio, quindi
1: Certo.
2: diciamo che non vanno in massa allo stadio per scelta, non perché tra l'altro i risultati della squadra quest'anno, al netto di una disastrosa esperienza nei playoff, erano stati abbastanza positivi, perché comunque fino a un certo punto era stata anche una delle possibili candidate a contendere il primo posto al Benevento. Però lì c'è un discorso proprio di polemica, di strappo ormai definitivo con la proprietà. Il problema, come hai giustamente sollevato tu, è che il comune dovrà fare dei lavori all'impianto, al San Vito, al Marulla. Questi lavori si protrarranno fino al dicembre del 2027, quindi stiamo
1: Esatto,
2: parlando
1: se
2: di
1: tutto va
2: fatto di una.
1: bene,
2: Se
1: peraltro.
2: tu, sì, esatto, perché conoscendo poi le tempistiche dei lavori in Italia, potrebbe essere un dicembre, sai, con l'anno X poi a fianco.
1: Esatto.
2: E quindi stiamo parlando minimo di una stagione e mezza intera. Ora, il problema è che, a parte, non si capisce perché questi lavori non vengano fatti a blocchi, come si sta facendo ad esempio ad Arezzo, perché pregiudicare completamente l'utilizzo dello stadio per un anno e mezzo, insomma, è una cosa abbastanza pesantuccia, e
1: Beh.
2: l'abbiamo visto anche col Taranto e con Giove. Il punto è che la soluzione più facile che finora ha trovato il Cosenza è di traslocare a Messina, quindi adesso non ho sotto mano la mappa, ma minimo c'è da scavallare lo stretto, quindi
1: Eh
2: proprio
1: beh, sì.
2: comodissima come trasferta non è, e in uno stadio che tra l'altro il Messina potrebbe non usare, perché il Messina è retrocesso in
1: Sì.
2: eccellenza, vedremo se poi sarà ripescato, se riuscirà insomma a salvare almeno la Serie D. Nel frattempo a Messina hanno concluso i lavori di ristrutturazione del Celeste, che era il vecchio impianto dove giocava il Messina prima dell'inaugurazione del Franco Scoglio, che è avvenuta una ventina d'anni fa quando il Messina era in Serie A. Quindi praticamente il Messina avrebbe la squadra locale che gioca nel vecchio stadio ristrutturato e il Cosenza che gioca
1: Beh,
2: nel nuovo stadio, che però non
1: questo è
2: ha
1: incredibile.
2: evidentemente la possibilità di ospitare una squadra d'eccellenza. Io penso che solo in Italia, secondo me, neanche se cerchiamo negli stati dell'Africa centrale, troviamo situazioni di questo genere.
1: Sì, neanche nei paesi che hanno portato le nazionali al mondiale, Curaçao, Capoverde,
2: Sì,
1: credo
2: Haiti.
1: si possa verificare una situazione del genere, veramente sì, paradossale, mi sento di dire paradossale, vedremo che tipo di sviluppi ci saranno, anche perché, come dicevamo, le tempistiche purtroppo saranno molto lunghe per i lavori, e poi passo però anche ai progetti sportivi, perché Terni ha vissuto anche qui le ultime stagioni non propriamente solide, era arrivata poi adesso la possibilità di ripartire. Pare che si possa ripartire effettivamente dalla Serie D, Matteo, però con una sorta di unione, di fusione, perché Bandecchi sta provando a dare un futuro, una stabilità alla Ternana in questo momento, c'è di mezzo l'Orvietana.
2: Sì, non so se questa sia una cosa, un tema peggiore rispetto a quello stadio o leggermente migliore, forse peggiore, perché qui stiamo parlando di una città, Orvieto, che non è proprio un borghettino microscopico,
1: Tra
2: tra
1: l'altro, una
2: l'altro è una
1: realtà
2: società,
1: stabile della serie D.
2: esatto, una realtà ultracentenaria che sostanzialmente sparisce in maniera definitiva dal calcio per traslocare a Terni attraverso la fusione con una squadra di futsal femminile, se non vado errato, di
1: Sì,
2: Terni, perché
1: sì.
2: chiaramente bisognava fondere le due società con una società di Terni. Quindi hanno trovato questa soluzione veramente ai limiti del grottesco. Tra l'altro, in teoria, bisogna anche capire quale delle società di Terni poi diciamo, sarà in continuità storica con la Ternana. Ora, qual è il punto? Che la società nuova fusa tra l'Orvietana e il Terni Futsal sarà una società di proprietà di Bandecchi. Il
1: Sì.
2: sindaco di Terni è Bandecchi. Chi dovrà decidere su quale società è Bandecchi? Non so, mi sembra un piccolissimo conflitto di interessi, però staremo a vedere.
1: One man show, one man army. Sì, Bandecchi poi ha detto ovviamente, una volta che avrò ridato stabilità al futuro mi farò da parte. Al momento, se non sbaglio, 98% delle quote, quindi insomma, ecco, la totalità quasi assoluta. Chiudo dicendo che sono d'accordo con te, l'Orvietana. Soprattutto, ecco, gli appassionati di calcio anche d'Orvieto, che hanno vissuto anni di stabilità in Serie D, non oso immaginare come possano aver recepito questa notizia. Francamente, sì, è l'ennesima situazione grottesca, hai fatto bene a dirlo. Mentre invece chi lascia la Serie D è la Scafatese. Anche qui vado su un'altra notizia, perché ci sono insomma le conferme poi per apparato dirigenziale, apparato tecnico. Chiaramente c'è voglia di dare continuità a quella che è stata una stagione veramente eccellente.
2: Sì, allora io qui non voglio fare l'uccello del malaugurio, ma vedo diverse assonanze con la prima esperienza di Antonini, quindi
1: Sì.
2: l'Antonini esordiente in Serie
1: Anche per
2: C.
1: il tipo di carattere del presidente, che è molto, molto estrionico.
2: Esattamente, per il tipo di annunci, per il... Qui, vabbè, Romano non ha parlato di Serie C da
1: No,
2: stravincere a
1: è
2: marzo,
1: vero.
2: però ha detto che l'obiettivo è la Serie B in tempi abbastanza rapidi. Il rinnovo triennale addirittura di Ferraro e di Fusco, l'allenatore e direttore sportivo, allora in una condizione normale sarebbe anche da accogliere con entusiasmo, perché finalmente assistiamo ad un progetto, vediamo una società insomma che guarda al futuro, che non fa piani a medio brevissimo raggio. È che temo che i primi risultati leggermente negativi, non parlo neanche di sconfitte, questo contratto triennale forse non sarà proprio così triennale. Mi auguro per Ferraro di no, anche perché insomma è uno che ha stravinto il campionato a Catania e non è rimasto a Catania, ha stravinto il campionato a Scafati perché ha vinto con 27 punti di
1: Sì,
2: vantaggio sul Trastevere. Per
1: stradominato.
2: carità, non era proprio un girone di quelli proibitivi, il
1: No,
2: Trastevere ha un'età media
1: tutt'altro.
2: di 20 anni, quindi insomma non è che ha vinto contro una squadra, una corazzata, però poi ha vinto anche lo scudetto di Serie D, quindi insomma significa che valori quella la Scafatese ce li aveva. Però insomma, ecco, mi auguro per Ferraro che quantomeno il triennio, se non proprio tutti e tre gli anni, almeno uno riesca a farselo in Serie C, ecco.
1: Eh sì, anche perché poi lui dicevi bene, grande lavoro, grande esperienza in Serie D, in Serie C si era affacciato giusto con il Sorrento e le cose poi alla fine non è che si fossero concluse benissimo, per carità era arrivata la salvezza, ma la squadra era calata molto sul finale del 2024-2025, quindi sì, gli auguriamo magari che possa avere stabilità anche in Serie C con la Scafatese. E prima di salutarci, Matteo, richiudo il cerchio sugli impianti, perché prima parlavamo delle grandi città e delle grandi piazze alla ricerca di stadi. Ecco, anche il Bari non sta trovando grandi porte aperte. C'era un'altra opzione sempre in Puglia, ma non è andata in porto.
2: A Bari la situazione è molto critica perché al 16 giugno il 16 giugno è la data finale, vanno presentati tutti i documenti e va presentato anche lo stadio che poi ospiterà le partite in casa della squadra. Pena in caso di mancata presentazione dello stadio l'esclusione e quindi di fatto la cancellazione della squadra e della matricola, quindi si riparte dall'eccellenza se va bene, se si trova un buco in eccellenza. Bari, il comune continua a negare l'utilizzo del San Nicola perché il sindaco Vito Leccese chiede chiarimenti a De Laurentiis. Tra l'altro, non è ben chiaro esattamente quali chiarimenti chieda, cioè vuole
1: Così
2: rassicurazioni sul mercato. Non ho capito il sindaco quali chiarimenti vuole dalla
1: volatili.
2: propria. Quindi la società chiaramente si sta muovendo anche sul territorio limitrofo. Altamura ha praticamente dato un due di picche a Bari ieri perché ha detto che sì, è vero che geograficamente è l'opzione più vicina, però spostare una tifoseria come quella del Bari in un impianto piccolo come quello d'Altamura, con tra l'altro una squadra che c'è già in Serie C, che è il team Altamura, in sostanza non se la
1: Eh
2: sentono ad
1: beh,
2: Altamura di
1: giustamente
2: farlo.
1: anche.
2: Rimane in piedi l'ipotesi Monopoli col Veneziani, che forse credo che come capienza sia un pochino più grande rispetto
1: Sì,
2: all'impianto d'Altamura,
1: però
2: certo,
1: non di molto,
2: sì,
1: ecco.
2: sempre chiaramente parliamo di dimensioni non idonee ad ospitare una tifoseria come il Bari. Certo, è vero che come il Cosenza c'è da capire poi quale sarà effettivamente l'affluenza a Bari l'anno prossimo, perché anche lì lo strappo con la proprietà è abbastanza consumato,
1: Sì.
2: quindi vedremo quali e quanti esodi ci saranno poi effettivamente da Bari se dovesse giocare tutto l'anno in trasferta. Però da Monopoli non è arrivata ancora un'indicazione chiara, cioè non c'è un sì definitivo. Quindi staremo a vedere. Oggi è in programma una videoconferenza tra De Laurentiis e Vito Leccese, il sindaco di Bari. Io mi auguro, più che altro perché insomma, una tifoseria, una città come Bari che debba giocare in trasferta nei comuni del capoluogo della provincia è veramente qualcosa di indegno e indecoroso per una società del genere, una piazza del genere.
1: Sì, l'abbiamo detto, il paradosso è la parola, il fil rouge che collega tutte le notizie che abbiamo riportato in questa mattinata. Non vogliamo fare una fotografia troppo pessimistica, però del resto queste sono le realtà dei fatti, Matteo. Noi ci atteniamo esclusivamente a riportarle come sono e null'altro. Anche qui, appunto, poi vedremo i prossimi giorni cosa accadrà, perché come dicevi, i termini delle scadenze sono veramente ormai a breve, anzi brevissimo termine. Matteo, io come sempre ti ringrazio, è sempre un piacere, ti auguro buon lavoro e buon proseguimento di giornata. A presto.
2: Grazie Lucio, buon lavoro e buona giornata.
1: Grazie a Matteo Ferri, a tutta la redazione di TuttoC.com. Questa è un po' un'infarinatura, non dei temi troppo positivi sulla Serie C, ma nel prossimo blocco avremo altri ospiti e torniamo a parlare un po' di campo. Avremo Mister, che ha allenato tanti protagonisti in campo di questa stagione di Serie C, e poi una finestra sull'Ascoli per ricapitolare questa grande annata conclusa poi con la promozione in Serie B. Intanto però ci andiamo rapidamente in pausa e rientriamo qui fra pochissimo, sempre a TuttoC.

0: Ancora tutta C, sempre qui su TMV Radio dalla sede di Roma, Lucio Marinucci in studio. Proseguiamo con i nostri discorsi sulla Serie C e andiamo subito, non perdiamo tempo, a presentare il primo ospite di questo blocco. Ci fa molto piacere averlo in collegamento, lo ringraziamo per aver accettato il nostro invito, mister Ivan Maraia. Mister, ben ritrovato.
1: Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno mister, ovviamente ci siamo lasciati alle spalle questa stagione in tutte le categorie, Serie C e Serie D, poi magari sulla sua avventura quest'anno in Serie D ci arriviamo, ma parto dalla Serie C. L'abbiamo sostanzialmente convocata, mister, perché? Perché lei ha allenato tanti protagonisti di questa stagione di Serie C e quindi volevo chiederle un po' se si aspettava dei percorsi del genere. Ovviamente non possono partire dall'Ascoli, che ha fatto una grande cavalcata nel 2026, mister, che ha vinto i playoff probabilmente con merito. Ecco, prima di andare sui giocatori, è una squadra, è una piazza, mister, quella di Ascoli, che merita probabilmente il palcoscenico della cadetteria.
1: Beh, assolutamente sì, lo merita per quello che è la storia anche della società, ma secondo me lo merita soprattutto per come è riuscita a vincere questo playoff, perché già il playoff in sé per sé è già complicato, perché sappiamo insomma quanto è difficile poi subentrare dopo una lunga pausa, come è successo all'Ascoli e come è successo alle seconde.
0: Sì.
1: In più secondo me l'Ascoli ci aveva anche un aspetto psicologico, mentale difficile da superare, perché l'Ascoli comunque fino all'ultima giornata ha dovuto lottare colpo su colpo contro un altro avversario forte come l'Arezzo, quindi dal punto di vista mentale non è stato facile secondo me ricaricare velocemente, sia dal punto di vista fisico che appunto mentale, una squadra per poterli affrontare, e loro secondo me l'hanno fatto molto molto bene. Devo fare i complimenti a mister Tomei, perché ripresentare una squadra che lotta fino all'ultimo per andare direttamente e ripresentarsi a playoff come si è presentato l'Ascoli è sicuramente un merito all'allenatore,
0: certo,
1: stato, perché ripeto, non è assolutamente facile. Altre squadre hanno avuto modo insomma un po' di allentare un po', di prepararsi. L'Ascoli non si è potuto permettere questo, e secondo me ha fatto comunque delle partite nei playoff splendide, e direi che ha meritato in maniera assoluta questa promozione in Serie B.
0: Beh, direi di sì. Il 2026 è stato veramente eccezionale, sì, sia nel finale di campionato che poi nei playoff, così come sono stati eccezionali alcuni giocatori, mister, e le chiedo appunto di due elementi, perché sono stati protagonisti sia Manuel Alagna, che comunque ha dimostrato di essere un calciatore importante per questa categoria, secondo me l'aveva fatto già l'anno scorso, quest'anno ancora di più, e poi Rizzo Pinna, che è stato anche l'uomo decisivo, ha segnato sia nella finale d'andata che nella finale di ritorno contro il Brescia. In generale ha fatto anche lui un grandissimo campionato anche a livello statistico. Lei li ha avuti entrambi a Lucca con la Lucchese e li aveva un po' lanciati anche Rizzo Pinna, insomma era stata la prima vera stagione in cui aveva trovato continuità, quindi le chiedo innanzitutto quanto le fa piacere averli visti promuovere da protagonisti con l'Ascoli, e poi se si aspettava che così in breve tempo avrebbero raggiunto questi picchi di rendimento.
1: Beh, intanto sono felicissimo, perché ho avuto modo anche di sentirli in questi giorni, e quindi mi fa veramente molto piacere, perché prima di tutto sono dei ragazzi splendidi, questo è un aspetto importante ed è per questo che comunque sono rimasto in ottimi rapporti. Poi splendidi, questo è un aspetto importante ed è per questo che comunque sono rimasto in ottimi rapporti. Poi è chiaro, c'è anche della qualità,

0: anche quest'anno, dimostrando di meritare questa categoria, è sì, anche qualcosa di più. Per quanto riguarda Andrea Rizzopinna, sono quei giocatori che chiaramente è facile intuirne le caratteristiche tecniche, e devi solamente aspettare il momento giusto nel contesto giusto perché possa esplodere. Ecco, io credo che probabilmente lui, il suo anno sia arrivato, la sua contrattazione sia arrivata quest'anno con veramente anche lui una cosa, un campionato straordinario, perché ripeto, quando l'avevo io già gli si notavano queste cose perché sono indiscusse le sue qualità. È chiaro, doveva dare più continuità, magari il contesto non era forse giusto per lui, e invece l'Ascoli lo ha individuato e lo ha messo probabilmente nel suo ruolo ideale, nelle sue condizioni ideali, e lui poi ha messo tutto quello che lui ha di qualità, ed è stato sicuramente un elemento fondamentale, specialmente in questo finale anche di playoff, è stato determinante. Perciò vederli, spero, anche il prossimo anno in Serie B,
1: una bella soddisfazione, dai.
0: Una soddisfazione, perché comunque sono rimasto, ripeto, in ottimi rapporti, perché ci tengo a sottolineare il fatto anche dell'aspetto umano, perché sono due ragazzi splendidi, fra l'altro Alagna anche, che se non vado errato credo sia di Ascoli, quindi insomma lui ci tiene ancora di più, perlomeno era dell'Ascoli, quindi insomma,
1: sì, era dell'Ascoli, lui
0: era dell'Ascoli, sì, scusami, e quindi ecco, lui secondo me questa cosa la sentiva ancora di più, perciò insomma anche nelle immagini, che chiaramente ho visto le partite, vederlo con grande soddisfazione, insomma mi fa piacere per entrambi. Ripeto, spero che il prossimo anno possano rimanere e confrontarsi con un campionato di livello superiore, ma credo, per quello che hanno dimostrato quest'anno, credo che ci possono stare, ed è chiaro, se rimangono in quel contesto lì possono essere avvantaggiati, ecco, quindi è fondamentale che possano rimanere lì nel loro ambiente per poter dimostrare di essere all'altezza anche in Serie B.
1: Eh sì, è chiaro, appunto se lo sono meritati sul campo quello che hanno ottenuto poi nel corso di questa stagione, e poi sì, ci sono anche altri giocatori comunque, mister, sì, non dell'Ascoli, ma che hanno comunque condotto delle stagioni e negli ultimi anni si erano fatti notare. Io le volevo chiedere di due attaccanti, uno è Bruzzaniti, che insomma ormai sì, ha dimostrato di essere un elemento duttilissimo, addirittura è arrivato a Catania, certo non fortunato perché è arrivato nel momento più complicato del Catania e non sempre è riuscito ad incidere, ma Pineto ha fatto vedere grandissime cose, e l'altro è Magnaghi, che lei non aveva avuto a Lucca, aveva avuto a Pontedera, anche sì, lui quest'anno ha segnato un po' meno a Campobasso, ma con la Lucchese l'anno scorso e appunto poi a Pontedera, non ci dimentichiamo, aveva ottenuto dei numeri veramente importanti a livello realizzativo. Quindi le chiedo, questi due giocatori quanto possono crescere ulteriormente nei prossimi anni? Certo, Magnaghi rappresenta l'esperienza, mentre Bruzzaniti sì, è ancora più giovane.
0: Sì, altri due ragazzi che ho avuto io, ho avuto la fortuna di averli io, Bruzzaniti a Lucca e Magnaghi a Pontedera. Io fra gli attaccanti più bravi, più forti che ho avuto, colloco Magnaghi assolutamente in prima posizione, perché credo sia un attaccante straordinario. I numeri poi comunque sono dalla sua parte, anche lui un gran lavoratore, uno che cerca sempre di migliorarsi, cioè un giocatore veramente per questa categoria estremamente, estremamente bravo, estremamente importante. E quindi poi diciamo lui rappresenta un po' l'esperienza, no? L'esperienza garantita. Io mi sbilancio nel dire anche questa cosa qui. Per quanto riguarda Bruzzaniti, che l'ho avuto a Lucca, veniva da una stagione non proprio positiva a Crotone, già da noi riuscì a dare un po' un cambio di marcia, perché anche lui è un giocatore che non aspetta altro che il momento, anche se a Pineto aveva già un po' svoltato nei numeri, perché a Pineto aveva,
1: sì,
0: fatto
1: assolutamente,
0: cose assolutamente straordinarie. È chiaro, è andato a Catania in un contesto diverso, si deve un pochettino ambientare, adeguare anche a una piazza non facile, bellissima, ma sicuramente non facile, però anche le sue qualità sono estremamente importanti. Anche lui mi aspetto che da un momento all'altro possa anche lui riuscire ad andare in categoria superiore, perché secondo me ha delle qualità ovviamente diverse dagli altri, però qualità che fanno male quando sta bene.
1: Bello dimostrato.
0: Oltre ad

0: punto di vista tecnico, anche balistico, perché fa dei gol incredibili, quindi anche lui mi aspetto che da un momento all'altro, mi ha detto che magari il prossimo anno non possa essere l'anno suo per poter anche lui fare un campionato importante e approdare alla categoria superiore.
1: Certo, beh, infatti il salto comunque al Catania c'è stato e ora gli facciamo il grande in bocca al lupo, e devo dire anche lui comunque per quello che ha fatto vedere a Pineto e non solo, se l'è meritato. Certo. E poi mister, prima di salutarla, ecco, vado anche un po' sulla Serie D, perché le chiedo innanzitutto che sensazione le fa vedere la Lucchese, che purtroppo è dovuta ripartire dall'eccellenza in Serie D, il Pontedera che invece dopo tanti anni di stabilità dalla Serie C scende nel dilettantismo, e unisco con il Tau Altopascio con cui lei proseguirà anche per l'anno prossimo, che peraltro è diventato ormai una realtà della Serie D. Ecco, ritrovare tutte queste sue piazze insieme, che tipo di sensazioni lascia?
0: Beh sì, tanto di soddisfazione e di piacere nel giocarci contro. È chiaro che ci sono cose positive e cose negative, nel senso che la Lucchese viene da una vittoria, quindi diciamo che c'è l'entusiasmo di una piazza che vuole tornare almeno in Serie C, ma è una piazza che è molto esigente, che secondo me meriterebbe anche qualcosa di più, e quindi qui c'è l'aspetto positivo. Quello negativo è del Pontedera, che chiaramente sono legato in maniera particolare. Beh, che quest'anno ha affrontato un anno molto molto difficile, ancora la situazione non è molto chiara, questa cosa mi dispiace tantissimo, è chiaro, si sentono tante cose, ripescaggi, riammissioni, situazioni ancora non chiare, io non so bene come andrà a finire la situazione, è chiaro che la probabilità di giocarci contro è alta, e sicuramente mi fa piacere giocarci contro, però allo stesso tempo, ecco, mi dispiace perché ha vissuto un anno molto molto complicato, lì ci sono ancora tante persone a cui sono molto legato, e insomma vedere un po' questa situazione di difficoltà non mi fa assolutamente piacere, e insomma spero che nei prossimi giorni riescano un po' a chiarire un po' le cose e Pontedera possa ripresentarsi subito pronto da protagonista. Se ci fosse un ripescaggio sarebbe meglio per Pontedera, altrimenti comunque in una categoria di sotto, però con organizzazione, con tutto quello che serve per poter fare un campionato importante, perché in questo momento insomma si sente un po' che c'è ancora cose che non sono molto chiare, questa cosa non è positiva.
1: No, certo.
0: È fondamentale che ci sia grande solidità, ecco, io credo che Pontedera in questo momento debba cercare questo, poi dopo sono convinto che piano piano possa ritornare nella categoria che per tanti anni abbiamo difeso e che secondo me merita assolutamente.
1: E allora staremo a vedere anche da questo punto di vista, anzi, il Tau, le prospettive rapidamente del prossimo anno.
0: Ci siamo dimenticati.
1: Giusto, sì, dedicare una finestra.
0: Ecco, sono rimasto volentieri in questa società perché è una società importante, organizzata, solida, con un settore giovanile fra i migliori, direi, anche d'Italia dal punto di vista anche di risultati, di organizzazione. Quindi una società che è in crescita, e lo dimostrano i risultati non solo del settore giovanile, ma anche della prima squadra in questi in questi tre anni, ed è chiaro che insomma rimanere su questi livelli non è facile per la nostra realtà, però abbiamo un direttore sportivo molto bravo, molto preparato, molto conoscitore di questa categoria, ed è per questo anche che questa società riesce sempre a trovare dei ragazzi giovani e lanciarli, perché tanti sono andati in Serie C e anche altri quest'anno probabilmente andranno. Quindi insomma ci sono tutti gli ingredienti per poter far bene, con l'auspicio che magari un giorno anche il Tau, così piccolo diciamo così da punto di vista, no? Anche di tifoseria, di tutto, però anche un giorno possa avere la soddisfazione di mettere piede nelle categorie superiori. Diciamo che vediamo se piano piano riuscirà
1: a piccoli passi.
0: Trovare quello spiraglio giusto. È chiaro che Se si va a vedere tutte le forze delle squadre che andiamo a incontrare, non è per niente facile, perché anche il prossimo anno ci saranno avversari veramente molto forti, di una storia veramente importante, però comunque insomma, le sorprese sono sempre dietro l'angolo, vediamo un po' di creare qualche sorpresa.
1: Dare fastidio, come è giusto che sia.
0: Giusto, la parola giusta è fastidio.
1: Esattamente, noi a questo punto le facciamo anche un grande in bocca al lupo, mister, e complimenti comunque per il lavoro che sta portando avanti. Le auguro una buona giornata, è stato un piacere, alla prossima.
0: Grazie a lei, arrivederci.
1: Grazie a mister Ivan Maraia, grandissimo intenditore di calcio, grande peraltro tecnico anche non solo di Serie C, ormai di Serie D, veramente un punto di riferimento. Però torniamo invece su chi la Serie C l'abbandona per andare in Serie B. Chiudiamo un po' il cerchio di questa stagione, lo facciamo insieme ad Antonella Regnicoli, come sempre, per parlare dei bianconeri dell'Ascoli, conduttrice lei del programma Tifosi Bianconeri. Antonella, rieccoci, ben ritrovata.
2: Buongiorno, buongiorno Lucio, buongiorno e un saluto a tutti gli ascoltatori e telespettatori di TMV Radio.
1: E grazie a te Antonella per essere con noi, insomma finalmente ci sentiamo una volta che i giochi sono conclusi, la stagione si è conclusa con il sorriso, con la promozione in Serie B, detta praticamente di tutti, meritatissima per quello che è stato il 2026. Ti chiedo come ti senti di riassumere questa stagione che comunque a modo suo è stata storica per l'Ascoli, che finalmente ritorna in cadetteria dopo queste stagioni, dopo questi anni di purgatorio in Serie C.
2: Sì, cioè, Lucio, dopo due anni di Serie C l'Ascoli, come dicevi, torna in cadetteria e lo fa vincendo in maniera convincente i playoff, come convincente però era stato tutto il suo campionato.
1: Sì.
2: Lo ha fatto vincendo una gara di ritorno contro l'Union Brescia per 3-0 davanti a un Del Duca in visibilio, davanti davvero pieno oltre ogni limite. Un Del Duca che ha dato spettacoli e che ha trascinato davvero e spinto la squadra in Serie B. Un Del Duca che è stato sempre vicino alla squadra. Questa è un'avventura splendida, così l'ho chiamata io nel mio programma, partita in sordina da un ritiro di Cascia dove era tutto nuovo, allenatore nuovo che non si conosceva molto, una proprietà nuova, moltissimi giocatori nuovi, ma nell'aria qualcosa si avvertiva che c'era di diverso. Subito 7.150 abbonamenti, Ascoli ha dato una risposta forte, ha detto noi ci siamo, dopo un'annata davvero molto molto difficile, un segno di fiducia verso questo gruppo, verso questo allenatore e la proprietà. E piano piano, giorno dopo giorno, si è costruito qualcosa che, io dico, va un po' oltre lo sport. Si è creato un connubio tra questi ragazzi, la città, la proprietà, cioè tutto era un qualcosa che si incastrava giorno dopo giorno. Un pubblico maturo che è stato vicino alla squadra anche nei momenti di difficoltà, perché ricordiamo, noi siamo arrivati con 77 punti dopo una rimonta di 12 punti all'Arezzo e abbiamo probabilmente pagato lo scotto di qualche partita non giocata perfettamente, delle assenze abbiamo avuto quasi fin dall'inizio di Fernando Del Sole, che finalmente è tornato in gruppo, un periodo è mancato anche Nicoletti, Damiani, insomma alcuni elementi sono coincisi con dei pareggi, con qualche sconfitta un po' così, ma anche in quei momenti si vinceva e si perdeva insieme, in pratica una città che batteva il suo cuore tra questi ragazzi.
1: All'unisono.
2: All'unisono, questa promozione è una, diciamo, vittoria di squadra, di team, e soprattutto per, dopo tanti anni, posso dirlo con quasi certezza, abbiamo trovato un gruppo di ragazzi che erano uomini prima di essere giocatori e soprattutto una rosa dove non ci sono distinzioni tra la panchina e chi gioca titolare. Pensiamo a Milanese, 11 reti, subentrato sempre la partita all'uomo che ha deciso un derby come San Benedettese, l'uomo che ha deciso soprattutto anche una partita particolare dove non si riusciva a vincere con la Vispesaro negli ultimi minuti, e lo stesso se parliamo anche di Corazza in panchina, Corazza decisivo nello scontro ad Arezzo, Corazza decisivo nel derby di ritorno, quindi una rosa dove tutti si sono sentiti titolari, e il merito grande va sicuramente in primis a Francesco Tomei, che è stato definito ad Ascoli un condottiero silenzioso. Una persona schiva, riservata, lontana dai riflettori, ma molto molto concreta. E lui ha avuto il merito sicuramente di creare un gruppo dando un gioco particolare a questa squadra. Se a qualcuno è capitato di vedere giocare l'Ascoli, era un piacere vederla giocare.
1: È stato il calcio più bello di questa, secondo me, di questa stagione di Serie C. Difficile proporre quel tipo di gioco in Serie C e lui l'ha fatto in maniera egregia, lui e i suoi giocatori ovviamente.
2: Certo, è stato capace di creare un gruppo, tanto lavoro e tanta applicazione, ma ha dato una identità precisa di gioco, ma anche una grande mentalità e soprattutto, a mio avviso, una gestione ottima dello spogliatoio. Cioè questi ragazzi sono uniti, compatti in tutto, anche un picchio village che li ha accolti, che li ha fatti sentire a casa, dove hanno trascorso tanto tempo insieme. E quindi diciamo che questo calcio che ha proposto si è identificato un po' con la città di Ascoli, dove al di là dei risultati il senso di appartenenza ha un valore grandissimo, e questi ragazzi hanno dimostrato davvero di avere questo senso di appartenenza. E, meritava l'Ascoli probabilmente la salita diretta, l'abbiamo presa dalla porta secondaria, ma non per questo non è stata bella. Sono stati veramente questi playoff, posso con un pezzettino di presunzione dire, veramente dominati e davvero meritati. E Ascoli in festa, Ascoli è stata in festa subito dopo il fischio finale, 15.000-16.000 persone riversate in centro, non si poteva entrare, questi ragazzi su al balcone del Caffè Meletti, che domina Piazza del Popolo Ascoli Piceno, con uno striscione immenso dove raffigura la regina, perché da sempre l'Ascoli è la regina delle Marche, 16 anni di Serie A, quest'anno 28esimo anno di Serie B, e soprattutto nel centro Italia serviva forse la presenza di una squadra in Serie B, le Marche, perché nell'Umbria, nell'Abruzzo non ci sono squadre appunto di Serie B.
1: Davvero.
2: E questo, la città di Ascoli ha abbracciato il mister, ha abbracciato il presidente Pulcinelli, ha abbracciato tutti questi ragazzi che si sentono davvero, vivono la città, li incontri, ci parli, ed è questa è l'arma vincente, soprattutto la loro grande senso di appartenenza. E poi volevo dirti, Lucio, che l'Ascoli ha deciso di ripartire da qualcosa di serio e di concreto.
1: Ecco, i punti di riferimento anche per il futuro.
2: La conferma di mister Tomei e del direttore sportivo, che ha lavorato benissimo, Matteo Patti, che ha fornito a mister Tomei gli uomini giusti al posto giusto per il suo gioco. Ragazzi che lo scorso anno erano anche nell'Ascoli, alcuni di loro, parliamo di Uduffizi, parliamo di Alagna, parliamo di Curado, ma quest'anno paiono trasformati letteralmente, davvero, nell'ambito di questo gioco. Quindi mister Tomei, direttore Patti, fino al 2029, questo vuol dire voglia di dare continuità ad un progetto, è un segnale forte della società che vuole premiare l'ottimo lavoro fatto fin da adesso. E volevo anche segnalare che l'Ascoli ha tutti i giocatori di proprietà, eccetto Andrea Rizzo Pinna, per le quali è in corso una trattativa con il Cosenza per il suo riscatto, perché era in prestito con diritto di riscatto in serie di se andava in Serie B c'era già parametrato l'importo, e quindi c'è un incontro con i dirigenti del Cosenza e speriamo che Andrea possa far parte dell'entourage dell'Ascoli, che si affaccia per la 28esima volta al campionato di Serie B. È un campionato difficile dove ci sono grandissimi nomi, se andiamo a guardare i nomi già no, ci si spaventa, però sono convinta che con qualche innesto questa squadra, se tornerà a proporre questo tipo di gioco, potrà fare un buon campionato. È quello che noi chiediamo, solo questo, ma soprattutto chiediamo questo essere con noi, e noi saremo con loro, perché ho visto impazzire gente al Del Duca per avere un biglietto per entrare. Speriamo sia pronta anche la curva sud.
1: Questo volevo chiederti, perché poi la capienza può aumentare ulteriormente. Questa nuova curva sud, leggevo addirittura 4.000 posti solamente in curva, quindi ecco, per la Serie B mi sembra il modo migliore di cominciare.
2: Magari sì, dovrebbe esserci collaudo, essere pronta per l'inizio della stagione, e sicuramente, come posso dire, il tifo ascolano torna a casa, perché in genere la Nord, che hanno occupato adesso, era riservata un po' alle tifoserie ospite, e questa Sud, che ricordiamo a seguito del terremoto fu abbattuta e poi ricostruita, e ci sono voluti un po' di tempo, e accanto poi alla curva c'è un progetto di portare il museo dell'Ascoli lì, perché 1898 di repertori museali, insomma, ne abbiamo diversi anche negli anni di Serie A, un'area magari fatta bene, insomma c'è un bel progetto intorno, e sicuramente questo coincide con questa ritorno in Serie B, che abbiamo fortemente voluto un po' tutti, dalla stampa, a, ripeto, al pubblico, a ognuno, e si è riacceso un amore che non si era mai spento, forse si era assopito. Comunque, fantastici ragazzi, tutti fantastici, ripeto, anche la panchina ha avuto la sua importanza, come pure i magazzinieri, i massaggiatori, i preparatori atletici, cioè sono stati tutti, tutti protagonisti.
1: Sì, dal primo all'ultimo, beh, fai bene a ribadirlo. Anche certo. L'ambiente, poi, perché il Del Duca è stato sempre sold out, quindi la partecipazione è stata veramente eccellente. E poi la domanda, dicevi Antonella, la rosa comunque quest'anno ha dimostrato di essere una rosa più che all'altezza per la Serie C, per incidenza e anche per qualità. Ovvio che quando si fa un salto di categoria bisogna riadattarsi, un po' ritararsi anche su non solo qualità ma anche caratteristiche differenti. Ti chiedo quanto c'è bisogno, perché da quel che si capiva, però anche leggendo in giro, è che l'Ascoli debba puntellare piuttosto che ristrutturare in maniera grande, importante questa rosa, perché in realtà i valori già ci sono, come dicevamo.
2: Sì, perché guarda, quando a volte si parla, no, e entra nel secondo tempo, nel primo tempo, molto spesso chi entra non è decisivo poi per la partita, qui è il contrario. Prendiamo Ovisak, che è stato premiato poi nella stagione precedente come uno dei migliori giocatori della Serie C.
1: Sì,
2: è entrato a freddo, è entrato a Catania, ha segnato il gol che ha messo un po' fine a quella partita. Ecco, per far capire che di soluzioni all'interno di ogni ruolo ce ne sono diverse. Certo, in Serie B c'è uno step in più, ma penso che il direttore Matteo Patti sia già al lavoro per consegnare a mister Tomei una squadra che possa affrontare e salvarsi nel campionato di Serie B, che resta il primo step, il passo che può fare. Diciamo che probabilmente io la vedo un po' coperta in tutti i ruoli, sicuramente un'alternativa dal punto, se ci fosse qualche partenza, perché potrebbe anche esserci qualche partenza, allora a quel punto se ci fosse c'è la soluzione giusta. Adesso come è copertissima in tutti i ruoli. Qualcosa andrebbe visto, ma non mi sento sicuramente l'uso di fare nomi, perché
1: no, ci mancherebbe altro.
2: No, ma darei torto a questi ragazzi, che veramente sono stati adorabili, da tutti quanti, da Uffizi 13 gol, Gori 12 gol, Milanese 11 gol, lo stesso Rizzo Pina, che comunque ha un ruolo particolare all'interno del centrocampo bianconero, è arrivato a 9 gol, ha segnato sia l'andata che
1: l'ultima.
2: Quindi insomma, ma anche parliamo della retroguardia, capitan Curado, che è stato proprio un muro insieme a Nicoletti, sì, insieme a Rizzo, che si è trovato catapultato in mezzo a un derby, si fa male Nicoletti, entra Rizzo e fa la sua bella partita. Insomma, davvero ricorderemo per tanto tempo questa squadra.
1: Sì.
2: Ti voglio solo dire una cosa: l'Ascoli negli anni 2001-2002 ha avuto i diabolici di Beppi Fillon, che tornarono dopo 7 anni di C, tornarono alla B, andando primi fin dalle prime giornate e mantenendoli. Ecco, questa squadra l'abbiamo chiamata Diabolici 2.0, perché dopo
1: se lo sono meritati.
2: Sono stati diabolici.
1: Assolutamente,
2: davvero.
1: Assolutamente. Hanno fatto un percorso eccellente, quindi è anche giusto che adesso ad Ascoli ci si goda un po' la promozione, si stia a sollazzare, ecco, con l'approdo in Serie B, veramente meritatissimo.
2: Ti assicuro che si sta festeggiando tanto come si merita.
1: Ci mancherebbe altro, dai. È stato un 2026 molto lungo. Antonella, io a questo punto non mi resta che ringraziarti, che salutarti e soprattutto poi fare a tutta la piazza dei tifosi ascolani un grosso in bocca al lupo per la prossima stagione di Serie B. Ci saranno partite, come dicevi, non facili, la Serie B è un livello molto alto, però veramente in bocca al lupo, Antonella, grazie ancora, è stato un piacere.
2: Anche per me un saluto a tutti e forza Picchio, iniziamo con la Serie B. Grazie Lucio.
1: Ciao Antonella, grazie a te, grazie ad Antonella. Ciao. Renicoli per aver accettato il nostro invito. Abbiamo sforato un po', devo dire, in questo blocco, magari andiamo rapidamente in pausa e poi rientriamo per riportare qualche velocissima notizia dal sito di tuttoc.com. Fra poco.

0: Ultimi minuti da trascorrere insieme qui in diretta tutta C, Lucio Marinucci in studio. Dicevamo ultimi giri di lancetta prima di salutarci e darci con una tutta C appuntamento a settimana prossima, sempre con ovviamente le finestre dalle 9.45 alle 10.45. Abbiamo ancora qualche minuto da passare insieme, riportiamo di conseguenza anche qualche notizia sempre dal sito di tuttoc.com che vi invitiamo a consultare, sito e app ovviamente di tuttoc.com con tutti gli aggiornamenti sulla terza serie del calcio italiano. Prima abbiamo parlato soprattutto con Matteo Ferri delle situazioni che riguardano le varie società, le difficoltà di iscrizione, di ripescaggio, anche le complicazioni dovute purtroppo anche per quanto concerne piazze importanti a livello storico con gli impianti, quindi sapere già banalmente dove giocare il prossimo campionato non sarebbe male, ma ci sono anche degli interrogativi per quanto riguarda delle panchine, una in particolare, qui c'è il pezzo di approfondimento su Tutto C proprio di Matteo Ferri del Pescara. Pescara che, come sappiamo, quest'anno è retrocesso dalla Serie B alla Serie C, non è riuscito a mantenere la categoria, dopo un solo anno ritorna in Serie C. La dirigenza abruzzese, come viene scritto, sta cercando di capire che cosa fare con il fronte allenatore, perché non è ancora stata presa una decisione definitiva sul nome del tecnico che guiderà la squadra nel prossimo campionato di Serie C. Tanti, devo dire, sono stati i nomi che si sono assecondati nel corso delle ultime giornate. Davis Mangia è uno di questi, c'è quello di Antonio Boucher, ma attenzione, come viene scritto su tuttoc.com, che in ballo c'è anche Giorgio Gorgone. Quest'anno è subentrato a Vivarini, ha anche mantenuto, bisogna dire, una discreta media punti, però non sufficiente poi a mantenere la categoria. E in realtà l'ex lucchese sarebbe un profilo gradito anche a tante altre società, non solo in Serie C ma anche in Serie B, per esempio la Carrarese, c'è cioè il Sud Tirolo anche che si sta muovendo sui suoi passi, ma Gorgone, come viene scritto, non chiude le porte ad una permanenza a Pescara, quindi attenzione anche a questa prospettiva. Nelle prossime ore potrebbe esserci un incontro decisivo, il tecnico è apprezzato in realtà dal presidente Sebastiani, dal direttore sportivo Foggia, chiede giustamente, mi sento anche di dire, delle garanzie sull'allestimento della rosa della prossima stagione, quindi prima di sciogliere le riserve vuole capire anche che tipo di prospettive possano esserci a Pescara. Ecco, quindi occhio anche in questo senso a Gorgone, che potrebbe rimanere e magari guidare la formazione abruzzese il prossimo anno in Serie C. Poi ci sono ulteriori aggiornamenti, prima ne abbiamo già parlato, ovviamente non in toni entusiastici, del fronte Bari. Ricordiamo anche che il tempo stringe, stiamo veramente arrivando un po' alla redderazione, ma da questo punto di vista mancano solamente 4 giorni, quindi solo 4 giorni per arrivare al 16 giugno, che è la data in cui le società dovranno presentare la documentazione necessaria per l'iscrizione al prossimo campionato, e al momento la convenzione per la gestione del San Nicola è scaduta. Il sindaco di Bari, Leccese, continua a negare il rinnovo, quindi al momento il Bari non giocherebbe a Bari il prossimo campionato di Serie C. La società si stava guardando intorno, c'era l'ipotesi Altamura che però è stata negata in maniera secca dal sindaco proprio di Altamura. Resta un'ipotesi, quella di Monopoli, prima ci stavamo esponendo sui numeri anche delle capienze degli stadi. Ad Altamura la capienza è di 4.000 posti, quindi per ospitare una squadra come il Bari non propriamente idoneo. A Monopoli la capienza è leggermente superiore, anche se non di tanto, per quanto qui ci si avvicina ai 7.000 posti. Insomma, Monopoli resta una pista possibile, ma serve un quadro autorizzativo chiaro e sostenibile, perché poi bisognerebbe anche per il Comune trovare una quadra. Insomma, oggi è in programma un incontro, come ci diceva Matteo Ferri, lo ricordiamo, tra Luigi De Laurentiis e il sindaco di Bari Vito Leccese, magari per riuscire a trovare una conciliazione tra le parti, e ci auguriamo che per il Bari, che è una piazza che merita altro, ci possa essere finalmente un chiarimento in senso positivo. Noi però siamo arrivati alla fine di A Tutta C di questa puntata di venerdì 12 giugno, l'appuntamento ovviamente è a lunedì con la prossima settimana di A Tutta C sempre alle 9.45, dalle 9.45 alle 10.45. Io ringrazio il dottor Giorgio Sorani, ormai anche affiancato da Andrea Magliocca in cabina di regia. Fra poco spazio a Vincenzo Marangio con Editoriale, poi Rotocalcio e successivamente dalle 13 alle 17 Maracanã. Buon proseguimento dunque su TMV Radio e buona giornata, presto.
1: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200213.
1: E allora è cominciato ufficialmente il mondiale a cui non partecipiamo per la terza edizione di fila. Ieri la vittoria del Messico 2-0 contro il Sudafrica, partita sostanzialmente a senso unico, che poi ha fatto registrare anche tre espulsioni, due sacrosante in casa Sudafrica, una magari un po' più discutibile in quella del Messico. Prima sorpresa che arriva dalla sfida tra Corea del Sud e Cechia, con la vittoria della Corea del Sud in rimonta, peraltro con la Cechia che praticamente va in gol in ogni calcio piazzato, quindi è una prerogativa di questa squadra, così come le rimesse laterali, che sono dei veri e propri calci d'angolo da cui poi è nato il gol del vantaggio. Ma la Corea del Sud, che aveva tenuto in mano per larga parte della partita il pallino, il bandolo della matassa, trova poi non solo il pareggio ma anche la rimonta vincente per 2-1. Oggi spetta al Canada, che ospita da padrone di casa la Bosnia. Bosnia ci ricorda che noi non ci siamo perché ci hanno fatto fuori loro. In tutto questo però è una giornata apicale in casa Juventus, perché dopo quello che è successo ieri, e vi ricorderete che eravamo in diretta, stavamo annunciando che oggi ci sarebbe stato il primo incontro nel CDA della Juve per programmare il futuro al termine di budget, di programmazione sul mercato eccetera, ma arrivavano pian piano notizie di incontri che già erano in corso nella giornata di ieri, ma ancora di più poi abbiamo scoperto e raccontato come l'incontro era già due sere fa a casa Elkan, o meglio la Continassa, però davanti alla proprietà, una proprietà che ha messo in discussione come lì una chiacchierata, la decisione di chiudere lì, e poi nella giornata di ieri evidentemente è stata ratificata anche la formula di uscita, con di fatto le dimissioni di Comolli che verranno presentate oggi nel CDA, che diventa CDA straordinario in casa Juventus, già trovato anche grazie a un ottimo lavoro questa volta fatto da John Elkan in termini di tempo il sostituto, e il sostituto si chiama Andrea Carnevali, che ha scritto per 12 anni la storia del Sassuolo, che si è liberato di fatto dal Sassuolo. I tempi, ecco, si è detto anche che magari poteva essere presa prima questa decisione, ma già ieri è venuto poi fuori chiaramente qual era lo spartito con John Elkan, che lo aveva già contattato, Carnevali che chiaramente gli ha detto voglio il tempo naturalmente intanto per avvisare e ringraziare la proprietà del Sassuolo, gli squinzi, e poi chiudere il primo colpo del Sassuolo, meglio la prima necessità di mercato del Sassuolo, la scelta dell'allenatore, con Alberto Aquilani che lascia il Catanzaro, si insedia sulla panchina del Sassuolo. Da quel momento si sarebbe potuto considerare libero grazie alla disponibilità da parte del Sassuolo, e da quel momento quindi l'ok è diventato fattivo, e in questa giornata verrà anche ratificato nero su bianco con John Elkan, che farà firmare Andrea Carnevali, che verrà anche poi presentato di fatto anche già nel CDA straordinario di oggi. Tante, tantissime cose di cui parlare, allora mettetevi comodi. Buongiorno da Vincenzo Marangio, Andrea Maiocca in cabina di regia. Buongiorno a Fabrizio Conciroli. Ciao Fabri!
2: Ciao, bentrovati a tutti!
1: Allora, intanto rapidissimamente un commento su questo inizio mondiale, perché poi c'è tanto di cui parlare in casa Juventus.
2: Fa male. Sì. Sto cercando di concentrarmi sullo sport, sul calcio, sulle partite, sui giocatori, sulle altre nazionali, però...
1: Ti stai raccontando che prima o poi scendiamo in campo anche noi, ma non sarà così.
2: Ferita aperta, perché ti dà un fastidio incredibile vedere gli altri divertirsi col mondiale, queste partite che, è vero, ci sono un po' di problemi sui biglietti, però è chiaro che il mondiale è sempre il mondiale, quando parte tu non ci sei, fai fatica, ovviamente per lavoro devo seguirlo, ma fa male, fa veramente male, Vin.
1: Lo so, però d'altronde, come si dice, d'altronde è così, ci prendiamo e ci portiamo a casa questa ennesima delusione. Ricordiamo che tra l'altro tra esattamente 10 giorni ci saranno le elezioni del presidente federale, di lì la scelta probabilmente che ricadrà su Malagò, di lì la scelta del nuovo CT che probabilmente ricadrà su Roberto Mancini. Di lì la nuova ripartenza del nostro obiettivo con Malagò, che ha detto chiaramente non posso dire quali saranno ruoli e nomine perché ancora non sono stato eletto, quindi aspettiamo le elezioni, però vi posso garantire che al prossimo mondiale ci andremo, poi faremo anche un ottimo europeo e poi magari lascio. Queste parole ce le siamo sentite tante di quelle volte che affidarsi è difficile.
2: No, beh, è vero che con il prossimo regolamento sul mondiale in teoria le chance aumentano in maniera importante.
1: Lo stanno facendo per noi.
2: Però l'ho sentite troppe volte queste parole, quindi io vorrei che nessuno parlasse più fin quando non andiamo al mondiale. Cioè è inutile fare promesse, programmi, se poi alla fine non riusciamo ad andarci, come è accaduto l'ultima volta, dove sembrava sicuro al 100%. Certo, la strada è più semplice, però io direi di non parlare più del prossimo mondiale.
1: Andiamoci, andiamo
2: al presente.
1: Esatto. E il presente dice che il mondiale non c'è, ma c'è un grande scossone in casa Juventus. Allora, alla fine del campionato, Fabrizio, era abbastanza chiaro che ci aspettavamo un po' tutti una presa di posizione nei confronti di Comolli, perché se l'anno scorso Giunto risaltò e comunque la Juventus approdò in Champions League, quest'anno la Juventus non è approdata neanche in Champions League ma in Europa League, complice gli errori di mercato fatti da Comolli, complice sicuramente anche magari una gestione non proprio perfetta da parte di Spalletti nei mesi che è stato alla Juventus, ma poi a beneficio di Spalletti, o comunque a scusante di Spalletti, il mercato non fatto da ancora Comolli. Poi quell'incontro strano, quell'invito della stampa per dire va tutto bene, cresceremo, faremo una grande squadra, grandi obiettivi, e non aveva convinto nessuno, neanche te. E poi quell'incontro di ieri, che cosa è successo nel frattempo e soprattutto come la leggi questa situazione?
2: Ma allora, innanzitutto la leggo che come sempre si è perso tempo, perché questa decisione dovevi prenderla subito. Mi sembrava abbastanza evidente che il suo futuro era già segnato, quindi perdita di tempo, sempre meglio tardi che mai, però credo che c'entri anche Luciano Spalletti, nel senso che i due non si sono mai nasati bene e la dimostrazione è che avevano idee molto diverse per quanto riguarda la costruzione della nuova rosa bianconera. Detto questo, secondo me Comolli paga anche il fatto che il pubblico, i fan, tutto l'ambiente voleva un cambiamento all'interno della società. Non si poteva andare avanti con gli stessi e dare credito a parole del tipo ho capito cosa non è andata bene, so che cosa devo fare. Cioè, ragazzi, no, nel senso, non puoi dirlo a fine stagione quando esci dalla Champions. Secondo me era tutto già scritto, si è perso tanto tempo. È vero che tutti stanno avendo grandi difficoltà sul mercato. È vero che ufficialmente il mercato inizia il 30 giugno quando scadono i contratti, però obiettivamente
1: è vero che puoi depositare i contratti dopo in modo che poi vanno a scadere, a impattare sul bilancio successivo, però intanto li devi impostare in un certo modo, e si è capito che le impostazioni fatte da Comolli continuavano a non funzionare. Tu dici, se ci fosse anticipata,
2: esatto,
1: la decisione,
2: ma poi era abbastanza lampante la sua posizione veramente fuori luogo all'interno della Juve. Cioè non c'è, Comolli non c'entra nulla con la Juve, va bene in altri ambiti, in altre società, ma non alla Juve. Alla Juve ci vuole un dirigente esperto, e vado a sottolineare italiano, ma qua non è questione di razzismo, ma è questione di qualcuno che conosca bene il mondo calcio italiano e soprattutto capisca cosa vuol dire essere alla Juve, e che a me vale da questo punto di vista. Secondo me è stata non la scelta migliore, ma tra tutte le scelte la più intelligente.
1: Guarda, io in realtà poi studiando la storia di Comolli ero comunque un po' preoccupato nella scelta, perché comunque alla fine anche al Tottenham e anche al Liverpool è andato via esattamente per gli stessi motivi, cioè un mercato che non ha convinto, rapporto con gli allenatori conflittuale, e quindi insomma non so perché era caduta la scelta su di lui. Dopodiché sulle tempistiche ti do ragione, e adesso però, come si dice, i buoi sono scappati, ma intanto arriva Andrea Carnevali, che possiamo dire è il miglior dirigente che poteva prendere la Juve in questo momento, e soprattutto è quella figura che mancava dai tempi di Marotta, addirittura da quando si cominciarono a accorpare ruoli con Paratici, con Cherubini, e poi dopo i fatti del 2022, il governo tecnico che non ha dato praticamente mai scampo e mai la possibilità di avere un amministratore delegato, perché molti dicono magari fa la fine di Giuntoli e di Comolli. In realtà Giuntoli non nasce amministratore delegato, ma direttore sportivo con un suo staff per andare alla ricerca dei giocatori, un po' quello che faceva Paratici, che comunque non funzionò come amministratore delegato. In realtà Comolli addirittura faceva il presidente al Tolosa e adesso si era calato anche nell'identità di fare la squadra mercato, il direttore sportivo, 6 mesi per scegliere il direttore sportivo da fare, tempi lunghissimi eccetera. Carnevale invece nasce amministratore delegato, sarà amministratore delegato, magari è arrivato Gnozzi, ma questa è una figura che mancava.
2: Sì, sì.
1: Ho perso Fabrizio. Fabri? Proviamo a ricontattarlo perché evidentemente è caduto. Nel frattempo arrivano anche i vostri messaggi, tra poco gli daremo sicuramente spazio. Marco dice ora Sartori come DS e chiudiamo il cerchio, la nuova triade Carnevali, Sartori, Chiellini. In dubito Marco che ci sia questa possibilità, Sartori sarebbe quasi un alter ego se vogliamo di Carnevali, Carnevali invece con ogni probabilità potrebbe spingere o comunque potrebbe approvare la scelta di Tognozzi per il quale sarebbe un ritorno in casa Juventus, a quel punto andrebbe via Ottolini naturalmente, che magari non ha avuto neanche la fortuna di poter lavorare in una dirigenza abile, competente, che potesse permettergli di lavorare con serenità e portando anche i colpi che potevano servire. Ma tant'è, in questo momento c'è Carnevale, capiremo magari già da quello che verrà detto durante il CDA straordinario di oggi quali saranno le scelte per completare quello che è il reparto dirigenziale della Juventus, che andrà incontro quindi all'ennesima rivoluzione, ma una rivoluzione significativa. Si parla addirittura, a me convince poco, poi vedremo, di una possibile riapertura sulla strada che porta a Dusan Vlahovic, che come sapete ha detto no alla Juventus, così come la Juventus ha detto no a lui. Ma insomma abbiamo ripreso nel frattempo Fabrizio, e quindi ritorno da te sulla questione della figura di Carnevali che mancava alla Juve.
2: Ah, scusatemi, sono caduto, probabilmente non volevano che parlassi di Comolli. Mi dispiace tantissimo, perché come dicevo era una mossa da fare prima, però dicevo Carnevali è l'uomo giusto, perché oltre ad essere un dirigente di alto livello conosce i meandri del calcio italiano, cioè veramente l'upgrade è quello, cioè abbiamo uno che sa perfettamente come ci si muove nel mercato italiano, e in questo momento è veramente una figura fondamentale per la Juventus.
1: Anche perché Giovanni Carnevali è proprio quello che, come dicevo prima e come stai appunto ribadendo tu, mancava proprio alla Juventus come figura, e può dare anche quella, è brutto dirlo, che poi sembra che uno chieda vantaggio, una rappresentatività politica in Lega alla Juventus, che mi sembrava molto
2: io sposo in pieno la tua fotografia, la tua disamina, perché è così, cioè, no, a noi serviva uno così. Finalmente arriva, poi attenzione, questo non vuol dire che arriva Carnevali allora arriveranno Lewandowski, Yamal, Mbappé, ma sicuramente sa che cosa serve alla Juve, perché conosce il valore della Juve nel calcio italiano e, come dicevo prima, sa come muoversi nel calcio italiano. Il suo mercato a Sassuolo è sempre stato straordinario, sia in uscita che in entrata. Quindi guarda, io sono felicissimo, mi dispiace che sia arrivato così tardi, però meglio tardi che mai.
1: Chiaramente arriva Carnevale, oggi verrà appunto presentato e comincerà un po' a raccontare quelli che saranno gli obiettivi. Cambierà probabilmente anche lo staff dirigenziale in qualche modo col probabile arrivo di Tognozzi. Qualcuno ha anche detto ieri, ma ti parlo non dei tifosi naturalmente, ma di qualche collega, occhio all'ipotesi che magari ci possa essere anche un colpo di scena fuori Spalletti dentro Conte. A me questa cosa non convinceva, mi sono confrontato anche con tanti colleghi, oggettivamente continuo a non convincermi, non credo che sia uno scenario, perché a quanto pare Elkan ha contattato proprio Spalletti per dirgli vedi che verrai contattato da Carnevale, adesso si lavora insieme, anche perché Spalletti è stata un po' una scelta di Elkan. Tu escluderesti invece un ulteriore ribaltone?
2: No, non lo escludo. Non lo escludo perché Carnevali, secondo me, deve avere la possibilità, il tempo ne ha poco, però sicuramente la possibilità di fare ciò che è meglio per la Juve. Secondo me andranno avanti insieme, perché insomma stravolgere adesso anche lo staff tecnico mi sembrerebbe un po' un azzardo, però ci sarà un bel confronto. Confronto diretto, Carnevali spiegherà esattamente quello che vuole da Spalletti e viceversa. Sicuramente penso che Spalletti dovrà ascoltare molto Carnevali, ma non perché non sia in grado di scegliere giocatori Spalletti, è tutt'altro, ma perché Carnevali potrebbe sorprenderci con qualche colpo davvero inatteso, soprattutto lato giovani. Sì. Io mi aspetto un Carnevali che vada a pescare qualche giovane di cui magari non abbiamo mai sentito parlare, se non noi addetti ai lavori, ma che possa essere un investimento per il futuro. Quindi ci vorrà un bel confronto. Non escludo che magari in questo confronto, magari, sai, ognuno c'ha la sua idea e si va ad allontanarsi, però un ribaltone, insomma, già arriva Carnevali, mandar via anche l'allenatore, non lo so, mi sembrerebbe un po' troppo un azzardo.
1: Ah, ti annuncio che ci sarà un altro ex Juve che appena verrà annunciato Mancini sulla panchina della nazionale comincerà a bussare come un pazzo alla porta, che è Bonucci. Secondo tu gli apriresti?
2: No? sicuro.
1: Tu gli apri oppure no?
2: No, c'è già Chiellini, uno è più che sufficiente. A me non piace quando si fa il gruppo degli ex, cioè gli ex hanno vinto, li ringrazieremo tanto, sempre, ma se cominciamo a avere 2, 3, 4 figure che ci ricordano il passato, sì, bello, ma noi abbiamo bisogno di dirigente. Chiellini va benissimo, anche perché ha studiato da dirigente, Bonucci avrà modo e tempo di crescere, magari in un altro club, e un giorno verrà la Juve, ma adesso va bene così.
1: Senti, ma al terzo tentativo Elkan ha fatto centro, secondo te? Perché per esempio leggo il messaggio di Stefano da Fermo, che ringrazio per questo messaggio, che dice: da interista la Juve ha fatto un colpo enorme con Carnevali, grande conoscitore di calcio. Era ora sicuramente, però dall'altra parte di così la Juve in subbuglio, in grande entusiasmo, diciamo finalmente la scelta giusta dopo 2 tentativi sbagliati?
2: Sì, sulla carta sicuramente sì, poi come sempre bisogna vedere che cosa farà per dare un giudizio finale, però sì. Giuntoli, ci sono le registrazioni, io ero preoccupato sin dall'inizio, idem per Comolli, soprattutto dopo la prima conferenza stampa in cui sembrava che la Juventus dovesse tornare non sul tetto d'Europa ma sul tetto del mondo, e questa volta hanno preso un professionista vero, con una grande gavetta alle spalle, che merita, secondo me merita, di essere dirigente ad alto livello in una grande squadra. Quindi sì, ha fatto centro ed era ora, aggiungo solo era ora.
1: Sentiamoci questa nota vocale che è arrivata intanto.
3: Buongiorno, sono Antonio da Milano. Io più volte mi sono scagliato contro Elkan, contro la sua gestione, forse a volte però un po' troppo di pancia, perché alla fine, pensandoci bene, chi avrebbe mai detto che Giuntoli era un acquisto sbagliato? È andato a prendere il miglior dirigente italiano e invece Giuntoli ha combinato quello che ha combinato. Secondo me l'unico errore certificato che si può imputare a Elkan è Comolli non si può guardare. Adesso va a prendere Carnevali, l'altro miglior dirigente italiano, perché di fatto sono un 3, e voglio vedere che cosa combinerà Carnevali.
1: Allora, qua io nell'analisi del nostro amico che ti giro ritorno però su quello che ho detto prima. Giuntoli ottimo dirigente, ma per esempio, per spiegare bene il concetto, Giuntoli con Carnevali avrebbe funzionato benissimo, ma Giuntoli da solo a fare una funzione che non conosce bene in un club come la Juventus rischiava di affondare, così è stato. Carnevali ha bisogno, non dico di un Giuntoli, ma magari di un uomo mercato.
2: No, Giuntoli a me non mi ha mai convinto, cioè non cambio idea su Giuntoli. Cioè, anche al Napoli cioè, tutti l'hanno esaltato, però le dichiarazioni a me non mi ha mai convinto, rimaneva sempre, si nascondeva sempre dietro ad un dito, l'ha fatto anche alla Juve. No, guarda, no. Invece Carnevali sono certo, anche perché non so quante volte mi è capitato di fargli qualche domanda, è sempre stato uno attento nella risposta, ma che ti fa capire che c'è dietro un'idea, un progetto, una visione. Quindi chiunque sceglierà Carnevali, se deciderà di scegliere qualcuno, sono certo che sarà giusto per quello che serve alla Juve. Il vero problema è che deve affrontare un mercato difficile a prescindere, ma sarebbe difficile per qualsiasi operatore di mercato, perché la Juve tra esuberi, tra giocatori che Spalletti non vuole più, insomma, sarà complicato. Però meglio avere Carnevali che come lì, cioè, il giorno e la notte.
1: Allora, intanto monitoriamo i comunicati, perché si è concluso il CDA straordinario, giornata piena di appuntamenti, appunto, perché poi ci sarà anche da far firmare Giovanni Carnevali con tutti gli accordi, eccetera. Il primo step di questo venerdì, quello relativo al consiglio di amministrazione, vado a leggere tutto il mercato web, è già stato ultimato. Giorgio Chiellini può far già lasciato la tinassa, molto probabile che ci sia anche il dirigente francese come lì, in quello che sarà a tutti gli effetti il suo ultimo CDA da amministratore delegato della Juve. A breve ci saranno i comunicati, tra poco verranno pubblicati i comunicati che renderanno ufficiali le scelte del club bianconero sull'ennesimo terremoto societario, a partire da quello dell'addio a Damien Comolli. Resta da capire se il dirigente si dimetterà oppure no, con la nota che farà chiarezza anche su questo aspetto. Potrebbe arrivare già oggi l'ufficialità di Giovanni Carnevali come prossimo amministratore delegato della Juventus. Noi ci hanno comunicato che verranno, diciamo, di fatto annunciate le dimissioni. Poi tu sai molto bene, Fabri, che poi ci sono a volte dimissioni e dimissioni. Dimissioni in cui dici io rinuncio a tutto e vado via perché ho sbagliato, e dimissioni che arrivano a margine di una trattativa di buonuscita, no? Ma la immagino un po' così.
2: La seconda. La seconda sicuro. Non ho dubbi che come lì, ma giustamente da un certo punto di vista, faccia valere il suo contratto e chieda qualcosa. Poi possiamo discutere fino all'infinito sul fatto che non ha convinto, dovrebbe lui andarsene, non chiedere nulla, ma il mondo non è più così, ma da anni, non solo quello del calcio. Mi hai preso, mi hai dato un contratto, non ti va bene quello che faccio, mi paghi per andar via. Ma è normalissimo, da questo punto di vista sto con Comolli, cioè non esiste quasi più nessuno, tranne proprio rare eccezioni di allenatori o dirigenti che mettono sul piatto il contratto dicendo ho sbagliato, me ne vado. Quindi niente di nuovo sotto il sole da questo punto di vista, dai. Ma è giusto così da un certo punto di vista.
1: C'è anche un'altra nota vocale che è arrivata, ti faccio ascoltare tra pochissimo. Qualcuno come obiezione, senza obiettare sulla figura di Giovanni Carnevali, dice: occhio, perché magari, insomma, il Sassuolo è una cosa, la Juventus è un'altra. Però a tutti coloro i quali lo dicono è giusto, ricordo che però Marotta arrivava dalla Sampdoria, il tempo di assestarsi un po' e poi è diventato quello che è diventato. Quindi spesso e volentieri, anzi, chi fa una gavetta importante anche a livello dirigenziale, ma stabilisce intanto rapporti, si fa rispettare, eccetera, è pronto magari per il grande salto. Poi sono 12 anni che è lì, quindi secondo me se l'aspettava e se lo auspicava anche questo grande salto.
2: Ma forse questa gente non si ricorda come era difficile trattare col Sassuolo su determinati giocatori.
1: Esatto.
2: Quindi Carnevali da questo punto di vista è uno che non molla niente, è uno che sa, come dicevo prima, come funziona il mercato, quindi no. Io non credo che ci sia problema da quel punto di vista. Il problema è quello che dicevo poc'anzi, è proprio la situazione generale del mercato Juve che mi preoccupa, non sicuramente Carnevali, cioè il fatto che dovrà piazzare una quantità infinita di esuberi e poi cercare di mettere a segno colpi in prospettiva o nell'immediato da Juventus. Cioè la difficoltà sta nel mercato Juve, non nel mercato da dirigente della Juve. Lui ha tutte le carte in regola per fare bene, però ha un sacco di grane da affrontare, e alcune veramente difficili. Leggevo stamattina, no? Subito, e allora torna di moda Vlahovic.
1: No, ragazzi, questa è un'altra cosa che stavo affrontando. Io, a me sembra sarebbe una follia, non so.
2: Ma assolutamente, ma anche perché
1: a questo punto chiamerebbe a Dybala pure.
2: No, perché poi vorrebbe dire che o Vlahovic si è reso conto che non c'è nessuno
1: esatto,
2: che lo vuole. E quindi, è arrivato Carnevali, allora accetto 5 milioni. Dai, oppure, ancora peggio, che Comolli non sia stato proprio capace di fare il suo mestiere.
1: Esatto.
2: Quindi, in entrambi i casi, non va bene.
1: No.
2: Vlahovic, che trova un accordo adesso, Vlahovic che dovesse trovare un accordo adesso con la Juve, ma io glielo sconsiglio, ma veramente da amico, perché si mette in una posizione difficilissima. Certo. Cioè, prima dici di no, poi chiudi, non trovi nessuno che ti dà i soldi, allora sì, dai, c'è Carnevali, vengo. No,
1: sarebbe una follia, no, da tutte le parti, da tutti i punti di vista da cui le guardi. Io infatti ci credo poco, anzi ci credo zero. E vediamo poi se saremo eventualmente smentiti. Altra nota vocale per te.
4: Buongiorno Vincenzo e buongiorno Fabrizio, Marco Moretta. Di sicuro adesso l'arrivo di Carnevali non solo porterà esperienza in ambito italiano, una tutela maggiore, forse in Lega, e diciamo forse, poi voglio un vostro giudizio, ma anche la possibilità di arrivare a prendere giocatori che non siano i classici nomi, ma può arrivare a prendere un giocatore, diciamo, sconosciuto tra virgolette, che potrà avere un valore economico e anche dal punto di vista della sostanza decisivo, che magari prima non poteva perché a Sassuolo aveva dei limiti, ma adesso qui lo potrebbe fare. Che ne pensate?
1: Diciamo che cambia un po' il modus operandi, sicuramente quello che lo ha caratterizzato è importante che venga trapiantato alla Juventus. Allo stesso tempo è chiaro che lui avrà delle possibilità diverse, no? Ma più che altro per il nome e per gli obiettivi che devi portare a casa, Fabio.
2: Ma sì, ma ragazzi, ma appena arriva avrà una mole di lavoro infinita, tantissime pratiche da studiare, sbrigare, ma sono sicuro che ci sarà qualche colpo alla Carnevali, ma non ho proprio dubbi da questo punto di vista. La speranza è che A, riesca a fare il suo mestiere in così poco tempo, e B, bisogna anche capire se e come tratterà con Spalletti, nel senso che lì, sai, è molto delicata la questione, no? Perché Carnevali credo sia sempre stato una persona molto molto decisa sui giocatori da prendere. In questo caso, visto che Spalletti ha chiesto di essere coinvolto, non so se Spalletti sarà d'accordo ad accettare promesse giovani da lanciare, non lo so, ma Carnevali andrà per la sua strada, su questo invece sono certo. Quindi ragazzi, stiamo sereni, farà un gran lavoro. Ripeto, prima deve cercare di piazzare quelli che non servono più, e lì sarà durissima, durissima.
1: Eh già, quella è la parte più complicata come sempre, sì. Che testimonia quanto è bravo un dirigente operativo.
2: Ma quest'anno Vini in maniera particolare, sì. Ho fatto una lista, sì, sì. È veramente infinita.
1: Bella lunga. Magari qualcuno da capire se può essere rivalutato oppure no, il Douglas Luiz della situazione, o comunque insomma cercare di capire, anche perché ti aggiungo anche la questione relativa per esempio a Nico Gonzalez, che si credeva fosse ormai fatta per la sua cessione all'Atletico Madrid, però in realtà lui ci vuole un attimo pensare, ma saranno scaramucce dal punto di vista contrattuale anche queste, però chiaramente questo rappresenterebbe un ulteriore problema da risolvere. Però devo dire, Fabri, che i tanti messaggi che stanno arrivando da tifosi di tutte le squadre veramente stanno facendo i complimenti a John Elkann per questa operazione, e temono adesso di più la Juventus con l'arrivo di Carnevali. Poi c'è tutte le squadre veramente stanno facendo i complimenti a John Elkann per questa operazione e temono adesso di più la Juventus con l'arrivo di Carnevali. Poi c'è

0: no? Cioè si è capito che serviva un cambio importante a livello dirigenziale, ma credo che sia anche un passo indietro da sottolineare di Elkan. Cioè è stato bravo, non so se consigliato da qualcuno, però è stato bravo a fare un passo indietro, a dire ma aspettate un attimo, magari c'è qualcosa che non va, e ha fatto una scelta giusta. No, devo dire che, sai, si sta criticando molto Elkan ultimamente, no? Non solo per la Juve, tirato in ballo per la Ferrari elettrica, però qualche mossa la sta facendo. Il rinnovo di Leclerc secondo me è stato intelligente, sulla Juve ci sta mettendo tanti soldi come sempre, ma forse con un minimo più di testa. Ma è difficile essere i numeri uno di una società come la Juventus, quindi certo ha fatto tanti errori, però ci sta provando. Da questo punto di vista, che cosa gli puoi dire?
1: No.
0: Comunque ci sta provando, non è che si è tirato indietro e sta lasciando la Juve al suo destino, ci sta provando con i limiti che magari ha, però io continuo a dare fiducia a questa proprietà, anche perché, e qua mi rivolgo a tutti i tifosi bianconeri, bisogna anche guardare alle altre proprietà. Siamo così certi che ci piacerebbe una proprietà come quella americana del Milan?
1: Che sta andando a sbattere contro il muro in questo momento. Sì.
0: Quindi, non lo so, bisogna è giusto criticare, attenzione, è giusto, certo, criticare. Però non mi sembra che cambiare porti sempre a benefici. Il Milan, da quando non è più nelle mani di Berlusconi, è un grande rebus, quindi oppure la questione Cairo, la questione Lotito, un presidente padrone andrebbe bene alla Juve?
1: Anzi, i ruoli vanno rispettati, perché altrimenti senza ruoli, con l'accorpamento, abbiamo visto che si va incontro alle difficoltà di qui sopra. Guarda, ti trattengo proprio 30 secondi, il tempo che Maiocca riceve il messaggio audio che è arrivato e che mi fa piacere condividerlo con te. Veramente tanti messaggi, vi ringrazio ragazzi, e devo dire veramente grande sportività dai tifosi di tutte le squadre che cominciano a temere, fanno i complimenti a John Elkan. C'è Federico da Modena intanto che dice: potrebbe essere più utile per Carnevali scegliere dirigenti e allenatori più adatti al suo modo di lavorare. Secondo me non è uno che entra e subito butta via giù tutto, è uno che entra e dimostra che si può migliorare anche quello che c'è, il più per quanto possibile, no? Poi ci sentiamo l'audio.
0: Ma sicuramente entra, valuta e poi decide. Ma no, non è mica un caterpillar, è una persona che ha tanta esperienza sulle spalle. Prima deve capire in che ambiente si è messo, perché dall'esterno la Juventus è una cosa, dall'interno è un'altra, e poi farà le sue valutazioni. No, nessuno si aspetti rivoluzioni o arrivo io e si fa subito così. Ma no, tranquilli. Carnevali è veramente una persona con la testa sul calcio. Hai fatto bene prima a citare Marotta, fa parte di quel giro lì, quindi stiamo sereni, serenissimi.
1: Sentiamo questa nota vocale e poi ti saluto.
2: Buongiorno Enzo, Arturo da Ragusa. Che dire, io sono felicissimo della svolta che c'è stata e di questa defrancesizzazione della Juventus, anche perché sinceramente dei francesi che per un anno non hanno detto una parola in italiano io non li posso vedere, e lo sai come la penso, lo sai benissimo. Però sì, una riflessione: la Juventus in 3 anni e mezzo, anzi Elkan in 3 anni e mezzo, ha azzerato 3 volte la dirigenza e ha azzerato 3 volte lo staff tecnico e 3 volte lo staff atletico, e 3 volte si è andato avanti a fallimento e si è andato avanti senza strutturare veramente un programma. Questo è un grossissimo, gigantesco problema
1: che effettivamente c'è stato, l'abbiamo analizzato, e l'augurio di tifosi della Juve che possa averlo risolto in parzialmente intanto con questa figura. Però ha fatto bene Arturo a parlare anche di staff tecnico, perché saluterà anche Darren Barges, voluto da Comolli come supervisore dell'area atletica della Juventus. Cioè di fatto a un certo punto Spalletti, che preparava la partita, dicevano Thuram mi serve perché deve fare un tipo di allenamento particolare, non poteva preparare la partita con Thuram. Capisci in che situazione si è infilata la Juventus anche da questo punto di vista?
0: Sì, ma ci sono tante falle all'interno dello scafo bianconero, però adesso abbiamo preso uno che sa fare l'idraulico bene,

0: Cioè, e secondo me è anche uno parsimonioso,
1: Sì.
0: nel senso che è uno attento anche alle casse societarie, uno che con Sassuolo ha sempre fatto ogni operazione col bilancino. Quindi, ripeto, serenissimo, mi preoccupa soprattutto la questione cessioni. È l'unico vero problema che vedo in ottica futura per Carnevali, ma per il resto dormo sonni tranquilli.
1: Fabri, grazie, grazie, un grande abbraccio a Fabrizio Ponciroli, come sempre.
0: Alla prossima.
1: Noi ci fermiamo per ora qui, finisce lo spazio editoriale, tra poco però comincia Rotocalcio, Lorenzo Di Benedetto, poi Luca Calamai e poi gran finale come sempre nell'appuntamento mondiali con Fabio Bisaglia e Alain Vanneghi. Vi aspetto.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TM Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che mi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca.
2: Chi è?
1: È lui in cabina di regia. Intanto vi diamo l'ultima ora. Giovanni Carnevali è il nuovo AD e direttore generale ufficiale, prende il posto di Damien Comolli. Arriva evidentemente la nota ufficiale in casa Juventus, che tra poco vi andremo anche a leggere, ve la vado a leggere proprio in questo momento, dettagliata, perché c'è l'ufficialità. Manager tra i più autorevoli e apprezzati del calcio italiano, guiderà il percorso di sviluppo del club. Damien Comolli conclude l'esperienza in bianconero di comune accordo con la società. Il consiglio di amministrazione di Juventus FC ha deliberato oggi la nomina di Giovanni Carnevali ad amministratore delegato e direttore generale del club, affidandogli la guida manageriale della società con l'obiettivo di rafforzare il progetto sportivo e industriale. Ci sono poi tutti i vari passaggi, tra cui anche chiaramente quelle che sono le parole di Carnevali. Sono orgoglioso, onorato di far parte di questo club ricco di storia e identità. Ringrazio la società, l'azionista di maggioranza John Elkann, per la fiducia che mi è stata accordata. Affronto questa nuova sfida con grande senso di responsabilità e con la convinzione che attraverso l'impegno quotidiano sia possibile costruire un percorso di crescita duraturo e un futuro di successi. Insieme a tutte le componenti della società lavoreremo per rendere la Juventus sempre più protagonista in ambito nazionale e internazionale, nel rispetto della storia del club e delle ambizioni dei tifosi bianconeri. Queste le parole del nuovo AD bianconero. Lorenzo Di Benedetto, Dibbe, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno Enzo, buongiorno a tutti.
1: Allora, al terzo tentativo direi che John Elkann questa volta ci ha preso, ha scelto il miglior dirigente in questo momento in circolazione. Sul fatto di Damien Comolli ci eravamo detti praticamente tutto, anzi ci sembrava strano che fosse ancora al suo posto, ma proviamo a raccontare quello che è successo nelle ultime ore, vai Dibbe.
3: Ma guarda, sì, l'abbiamo detto tante volte, no? Che ci sembrava molto strano, ma poi alla fine avevamo ragione noi, nel senso, la Juventus stava soltanto cercando il sostituto. È stata, diciamo, molto brava la Juve a farci credere, no? Che sarebbe andata avanti con Comolli, con lo stesso Comolli che poi insomma convocò, no, la stampa, l'abbiamo raccontato in quell'incontro di cui poi abbiamo riportato anche le parole, che però ci sembravano parole surreali, perché Comolli ci diceva no, tutto a posto, con lo Spalletti andiamo d'accordo, con Chiellini andiamo d'accordo, ma noi sapevamo che non era così e quindi alla fine insomma siamo arrivati a tutto questo. Come ci siamo arrivati? Ci siamo arrivati con la Juventus che chiaramente non può fare né i conti senza l'oste, non poteva fare né i conti senza l'oste, ovvero mandando via un dirigente come Comolli, amministratore delegato, per poi non saper chi prendere, perché avrebbe fatto la stessa figura del Milan, e dall'altra parte non poteva neanche fare un torto al Sassuolo di andare a prendere un dirigente senza passare anche dal Sassuolo. Quindi diciamo che queste sono state due settimane nelle quali la Juventus è riuscita a mettere a posto tutti i pezzi del puzzle, e dopodiché appunto siamo arrivati ai comunicati ufficiali che sono arrivati oggi. Ieri ci siamo mossi molto bene, siamo contenti, perché anche grazie al lavoro di Camillo De Michelis, che insomma ci siamo coordinati con le notizie che ci arrivavano e abbiamo capito che insomma l'avventura di Comolli era agli sgoccioli, e soprattutto che Giovanni Carnevali sarebbe stato il nuovo amministratore delegato e direttore generale della Juventus, perché il comunicato di poco fa della Juve ci dice che ha questo doppio ruolo, esatto. Giovanni Carnevali. Quindi diciamo che la ricostruzione più o meno è stata questa, adesso parte, ma di fatto è già partita, perché se poi Comolli era fuori, ma noi lo dicevamo prima del derby che era fuori Comolli, quindi ora siamo particolarmente contenti, non che avessimo mai avuto, almeno parlo per me, grande stima nei confronti del dirigente francese, ma siamo ulteriormente contenti perché, guarda, io non è che c'ero rimasto male, però non riuscivo veramente a capire come fosse possibile che la Juventus avesse deciso di andare avanti con Comolli, perché veramente da tante fonti ci arrivava che Comolli fosse fuori dalla Juventus, e infatti poi però era così. Quindi ci siamo anche presi una soddisfazione personale, dai, da questa vicenda.
1: Sì, sicuramente, poi soprattutto è una svolta importante in casa Juventus, in tanti dicono, ci hanno scritto anche sull'altra emittente, non è che fa la fine di Giuntoli e di Comolli, quindi occhio con i facili entusiasmi. E io ho specificato come sia totalmente diversa la storia, perché di fatto la Juventus, una figura come quella di Giovanni Carnevali, non ce l'aveva dai tempi di Marotta. Quando la Juventus era strutturata, aveva presidente Andrea Agnelli, vicepresidente Pavel Nedved, amministratore delegato Marotta, DG, direttore generale, o comunque addetto anche al mercato e scopritore dei talenti con l'area scouting, Paratici, e poi c'era tutta la squadra di Paratici. E la squadra funzionava, la dirigenza funzionava. Poi a un certo punto venne mandato via Marotta, venne accorpato tutto a Paratici e già cominciò a scricchiolare qualcosa, perché Paratici non riusciva a ricoprire il doppio ruolo. Via Paratici, al suo posto arriva Cherubini, sempre con l'accorpamento dei ruoli. Cherubini, promozione interna, non era in grado di gestire il doppio ruolo in un club come la Juventus. Poi il 2022, la questione plusvalenze, processo Prisma, quindi governo tecnico. Dopo il governo tecnico si sceglie Giuntoli, bravo a fare le squadre, bravo a dialogare con l'area scouting, ma che non aveva fatto l'amministratore delegato, e lo fa alla Juventus, che è una macchina enorme da gestire, quindi anche lui è affogato probabilmente in mille cose che non ha saputo gestire. Va via lui, prendi Comolli, che non ha fatto mai il direttore dell'area sportiva, ma ha fatto addirittura il presidente, in alcuni casi del Tolosa, eccetera, arriva e si deve adeguare a fare quell'altro ruolo. Insomma, mancavano i riferimenti, mancava il vero ruolo, mancava il vero amministratore delegato, che adesso è Carnevale, e chiaramente anche DG, chiaramente adesso credo si strutturi tutto attorno a questa figura, che però dà in equilibrio finalmente la società Juventus.
3: Sì, sì, hai diciamo riassunto bene, no? come è cambiata anche la Juventus. Adesso resta da capire le altre figure che fine faranno, nel senso la Chiellini resta dov'è, da capire in che modo verrà inquadrato, però Chiellini resta dov'è. Dopodiché c'è da capire, soprattutto con Modesto, io penso sia più fuori che dentro, dalle cose che abbiamo raccolto. E per quel che riguarda invece Ottolini, ieri qualche spiffero ci diceva faranno fuori anche lui.
1: Sei però non è detto, per forza.
3: Sì, però comunque non è detto, perché vediamo, insomma, sono in evoluzione, ancora non abbiamo certezze su quello che sarà il futuro del direttore sportivo della Juventus, Marco Ottolini, che tra l'altro è arrivato da poco. Ha fatto il mercato di gennaio e basta, di fatto, facendo anche delle brutte figure, nel senso, cioè, quando partì per Istanbul per andare a prendere il Nesiri e poi tornò a mani vuote, insomma, non è stata
1: bella scena.
3: Però vediamo, insomma, quello, se torna Tognozzi, chiaramente Ottolini se ne andrà.
1: È chiaro, e questo è un punto. Altro punto da affrontare, sempre relativo chiaramente a quello che succede, poi voglio fare una chiosa invece parlando anche di Milan. Altro punto da affrontare è, si è parlato ieri, saranno arrivate anche a te, poi voi avete fatto le vostre verifiche, noi le nostre, un po' ci incrociavamo perché poi io dialogavo anche con Camillo, quindi insomma la nostra grande squadra, devo dire che ieri ha lavorato bene su tutti i fronti, e quindi complimenti veramente a voi e a tutti quanti, a Camillo che è lì e che si è passata anche una notte, perché gli avevano già chiamato la sera prima e detto vedi che quello sta già qui, come lì, quindi succede qualcosa. Detto questo, le voci che arrivavano erano anche occhio alla posizione di Spalletti, potrebbe addirittura arrivare Conte. Abbiamo anche avuto un indizio, che non dirò pubblicamente, te lo dico magari privatamente, che ci racconta di un contatto che ci sarebbe stato, peraltro anche di recente. Io tendo però, ma non perché sto dando una notizia, quindi te la chiedo a te, a escludere questa eventualità, perché quello che sappiamo per certo è che Elkan poi ha contattato Spalletti e ha detto vedi che ti chiamerà Carnevale, che sarà lui a gestire tutto adesso. Spalletti contento anche John Elkan, perché la sua scelta era tassativa, Spalletti, andare avanti con Spalletti, e questa probabilmente è stata anche un po' una vittoria di Spalletti, che però adesso deve chiaramente dare anche il suo apporto, perché adesso è sotto esame soprattutto lui, dopo che Comolli è andato via. L'ipotesi Conte è un fantasma che resterà in casa Juventus, o tendi a escluderlo anche tu?
3: No, allora guarda, su Spalletti noi siamo stati abbastanza certi, no, della sua permanenza, cioè non l'abbiamo mai messo in discussione nella giornata di ieri. L'ombra di Conte rischia di essere un'ombra ingombrante, ma non ora, non fra un mese, non fra due, non fra tre, ma per tutta la stagione, perché se Spalletti non dovesse mettere insieme, per dire, per tre partite non vince, comincia a dire no, ora arriva Conte, allora c'è Conte, allora Conte di qui, Conte di là, anche perché Mancini sembra essere
1: sì, il favorito per la nazionale. Certo.
3: E quindi senza riuscire ad avere un ruolo nella prossima stagione, Conte chiaramente sarà un'ombra per, ma non soltanto per la Juventus ha maggior ragione, ma anche per gli altri club, quindi sarà una
1: dopodiché,
3: figura molto scomoda da dover gestire.
1: Dopodiché tu dici questo, sappiamo però che Conte non ama subentrare in corso d'opera, ma partire dall'inizio, quindi magari per molti club sarà un fantasma relativo più per il futuro che non per un eventuale subentro. Quello che invece ti posso dire è che abbiamo abbastanza appurato, è che fosse la Juventus a chiamarlo, lui accetterebbe anche a stagione in corso. Chiaramente però questa è una cosa che immagino sia un'altra gestione che deve avere Carnevali, perché avere un allenatore che c'ha un fantasma dietro non lavora con serenità, quindi il lavoro di Carnevali sarà anche quello di cercare di dare serenità a tutto l'ambiente, a tutta la squadra, a tutto l'allenatore, il più possibile. E Spalletti avrà la possibilità di lavorare stavolta come vuole, cioè quindi con una dirigenza che lo asseconda.
3: No, certamente, ma io credo che insomma Spalletti abbia vinto la sua battaglia interna, no? Un po' come è successo anche con Gasperini alla Roma.
1: Sì.
3: Cioè alla fine Spalletti non voleva lavorare con Comolli, ma l'abbiamo raccontato in lungo e in largo di quanto il rapporto tra Comolli e Spalletti fosse ai minimi termini ormai da tanto tempo, prima e dopo il Torino insomma arrivarono alle parole grosse sia con lui che con Modestò, Spalletti, e quindi è chiaro che io mi aspettavo, ma l'avevo insomma se l'avevamo già parlato, ho detto attenzione a cosa potrà fare Spalletti se Comolli resterà davvero alla Juventus, perché nel momento in cui non gli arrivano i giocatori io mi potrei aspettare anche uno Spalletti che se ne sarebbe andato, che sarebbe stato un disastro per la Juventus. Quindi diciamo, una volta vinta la sua battaglia interna, io credo che Spalletti possa lavorare anche in maniera più serena, no? E lavorando in maniera più serena possa portare la Juve più in alto rispetto a quello che ha fatto quest'anno. Quindi mi aspetto totalmente una Juve diversa rispetto a quella che abbiamo appena visto in questa stagione, e questa volta soprattutto ci sarà una garanzia di un dirigente che ha tanti contatti, che sa come si fa il calciomercato, a differenza del signor algoritmo che non ci mancherà per niente,
1: no,
3: a livello di calcio.
1: Vabbè, poi tra l'altro chi l'ha sentito parlare. Detto questo, ti faccio quest'altro parallelismo, perché molti ieri hanno detto forse avrebbe fatto meglio la Juventus a fare come il Milan, cioè finita la stagione via tutti si ricostruisce. Secondo me no, perché in realtà, poi ne parlavamo ieri, non so se con Ivano o con te ieri o l'altro ieri, in realtà il Milan ha fatto fuori tutti ma non c'aveva pronto il piano B, o comunque non aveva già deciso chi. E prima uno, poi un altro, adesso Ragnik però vuole pieni poteri, io però ho scelto Glasner per come allenatore, ma piacerà poi a Ragnik quando viene, non è che me lo fa cambiare, vabbè intanto prendo l'allenatore, poi viene lui, Ibra che si fa la foto in palestra, insomma situazione ai limiti lì. Invece in questo caso quello che hanno apprezzato i tifosi, perché molti ci hanno scritto questi messaggi, è che hanno apprezzato il fatto che fuori come lì era già pronto un nome, e non un nome qualsiasi, ma un nome che aveva un senso compiuto, preciso, il miglior dirigente in Italia in questo momento dopo Marotta probabilmente, insieme a Sartori e a Fenucci, e quindi che si era agito come doveva agire magari anche il Milan, no? Cioè dire fuori tutti, però noi già abbiamo pronto il futuro.
3: No, ma io guarda, ti dico Enzo, che la gestione del Milan è una gestione pazzesca, cioè ma veramente incredibile, cioè io non riesco a credere che un club come il Milan possa essersi ridotto in questo modo. Cioè hanno buttato fuori tutti, lo dicevamo anche prima, senza sapere a chi affidarsi. E quindi questa è una cosa clamorosa, veramente clamorosa. E oltre a tutto questo si continua a non pensare all'unica persona che sarebbe in grado di mettere d'accordo tutti e sarebbe anche in grado di fare una squadra forte con giocatori forti, perché lo ha già fatto. Il nome chiaramente è quello di Paolo Maldini. perché se si ha paura di Maldini, che voglia fare un po' quello che vuole all'interno della società, con il mercato, insomma, voglia avere pieni poteri, e poi si va a prendere un Rangnick che non conosce l'ambiente Milan, che anche questo è uno di quei santoni che pensano di insegnarci il calcio, ma fondamentalmente Rangnick nella sua vita cosa ha fatto? Cosa ha vinto? Cosa... Cioè, per andare al Milan bisogna avere un curriculum di tutto rispetto per ritirare fuori da una situazione complicata il Milan. Quindi non riesco veramente a capire la strategia, ti dico la verità, perché avrebbero l'uomo giusto lì a portata di mano, che non aspetterebbe altro, che non aspetta altro di tornare al Milan, e invece non si calcola, e quindi si rischia di fare un danno dopo l'altro, cosa esatto. Che il Milan tra l'altro ha fatto e sta continuando a fare, quindi vediamo che cosa succederà, ma guarda, ma tendo, cioè, a questo punto è anche inutile parlare del Milan fino a quando non ci saranno davvero delle scelte. Aspettiamo. Senti, e vediamo quello che sarà il Milan nelle prossime settimane.
1: L'ultima che ti dico, lo vedi un po' il parallelismo? Cioè, la Roma ha dato anche un suggerimento, secondo te, a distanza del Can, cioè nel senso, abbiamo scelto un allenatore, non funziona benissimo, perché probabilmente, pur avendo un dirigente che avevamo scelto e nel quale credevamo, i due non lavoravano bene insieme, allora meglio risolvere il problema mandando via uno e lasciando libertà un altro. Chiaramente poi la Roma deve, è un'altra la figura che deve cercare, un'altra la figura che ha allontanato, però risolvere i conflitti interni per costruire quell'unità, per andare avanti. Quindi la Roma adesso è vicina anche, insomma, a formalizzare tutte le nuove nomine eccetera, deve chiudere la questione plusvalenze e poi potersi tuffare sul mercato. Si trova un passettino avanti alle altre perché ha risolto un problema interno che la stava frenando un po'.
3: Sì, quello sì, ma più che altro perché ha dato continuità con la passata stagione e soprattutto perché comunque riparte col morale alle stelle, perché è arrivata terza. Già. Quindi rispetto a Milan e Juve sicuramente partirà in vantaggio, anche soltanto dal punto di vista mentale. Poi per il resto, insomma, ha dato spunto anche alla Juve per fare la stessa cosa. E poi però molto dipenderà chiaramente dal mercato e vediamo, insomma, quello che sarà del calciomercato della Roma e del calciomercato di tutte le altre.
1: Dibbe, grazie, buon lavoro e complimenti per il lavoro di ieri. Grazie a Lorenzo Di
3: Benedetto. Grazie, grazie.
1: Tutto ciao, mercato ciao. Web. Noi invece tra poco torniamo però a Firenze, ma da Luca Calamai vi aspetto.

0: Dunque, ufficiale, comincia l'era Giovanni Carnevali alla Juventus. Il ruolo non è soltanto di amministratore delegato, ma anche di direttore generale, ad annunciarlo con una nota ufficiale la Juventus, e prende il posto di Damien Comolli. Tutto anticipato, come abbiamo anticipato ieri, sia su tutto il mercato web, su TMV Radio, su Radio Bianconera, su Bianconera News, su tutto You, insomma su tutto il gruppo, dopo aver lavorato a lungo su questa traccia che in effetti già nella convocazione di due sere fa era abbastanza evidente. Allora ne parliamo con Luca Calamai. Ciao Luca, buongiorno, ben ritrovato.
1: Ciao Vincenzo, buongiorno. Beh, direi che è stato fatto, si è evitato un cortocircuito che avrebbe probabilmente rovinato la stagione prossima della Juventus, perché tenere insieme Comolli e Spalletti era impossibile, ma due figure che non erano più in sintonia, in totale non condivisione di un progetto, si rischiava un malessere continuo. Guarda, non escludo nemmeno che poi a un certo punto avrebbe potuto essere lo stesso Spalletti poi eventualmente a fare un passo indietro. Quindi si ritorna in una logica giusta con un grande dirigente che ha una grande opportunità professionale, quindi una scelta che condivido totalmente. Ho letto di un gruppo di lavoro che mi pare in perfetta sintonia con il pensiero di Spalletti, quindi questo mi fa immaginare che Carnevali e Spalletti abbiano già un punto di partenza comune, condiviso. E roba da Juve, mi verrebbe da dire, finalmente, ecco, dopo tante cose, tante operazioni e tante scelte che secondo me erano sembrate, almeno a me erano sembrate, anche delle forzature in qualche caso.
0: Hai anche tu la sensazione che questa figura, quindi un vero amministratore delegato, mancava dai tempi di Marotta alla Juventus, e che quindi
1: sì,
0: si arrancava anche
1: sì,
0: per
1: sì.
0: Questo?
1: Esatto, mancava il grande uomo di calcio, non il grande uomo di calcio, il grande direttore, perché il grande direttore deve essere un uomo di calcio, sì, deve essere un uomo d'azienda, sì, deve essere un uomo di mediazione, sì. Cioè, deve essere un uomo con tante sfaccettature, ma deve essere il riferimento centrale di una scala gerarchica. Io ho sempre pensato che le aziende funzionano se funzionano le scale di comando. Qui c'è una proprietà che comunque, volenti o nolenti, ragazzi, sta continuando a finanziare la Juventus con delle cifre impressionanti, cioè, con una testimonianza di amore e di partecipazione vera, perché se no si dimentica questo. Probabilmente sbagliando a chi dare soldi, sì, però ecco, Carnevali va a fare quel ruolo e ora ci sarà una struttura operativa. Io credo che si andrà a riproporre, Vincenzo, l'idea che poi è stata l'idea vincente per tanti anni con l'accoppiata Marotta-Paratici, no? Il esatto. Grande direttore e il grande uomo di calcio, lo scopritore di talenti, la figura in grado di fare calcio. Ecco, io immagino che questo è il percorso, con un allenatore che ama fare l'allenatore e non ama fare il dirigente, ma che finalmente può interloquire con gente di pallone, con gente che non che sa raccogliere le indicazioni, che sa cercare figure giuste. Ora, detto tutto questo, per me rimettere subito in piedi una Juve fortissima è impossibile, ecco, perché veramente ci vorrebbe un non so che cosa, ecco, perché le problematiche, quello che lascia questa gestione dirigenziale, lascia più problemi che certezze, ecco, e dopo aver speso tanti soldi. E è chiaro che la grande sfida di Carnevali, questo è inutile negarlo, Vincenzo, sarà quella di misurarsi con il mercato internazionale, no? Allora, in Italia il Sassuolo di Carnevali era una scuola di pensiero, una scuola di risultati, lavoro, funzionalità, una bottega carissima, sapeva comprare bene e vendere benissimo, ma tutto questo all'interno di un obiettivo che era quello di stare in Serie A, cercando di far quadrare i conti, cercando di proporre un calcio piacevole, cercando di far qualificare talenti. La Juve è diversa, la Juve deve vincere. La Juve ora deve andare a cercare all'estero chi ti prende Openda, devi andare a cercare all'estero chi ti prende David. Non è semplice questo, perché oggi Carnevali si va a confrontare con un mondo che non è stato il suo mondo abituale, ma è uno bravo, e quindi questo mi fa pensare che abbia le armi, le aperture di competenza per poter riuscire in maniera positiva.
0: È la vittoria di Spalletti, o anche Spalletti adesso deve dare qualcosa in più perché rischia eventualmente anche lui?
1: Allora, guarda, Spalletti non è un uomo di battaglie personali, è un uomo d'azienda, è un uomo, questo fa parte del suo DNA. te che hai una cultura che ti abbina al mondo Juventus, ma ti abbina anche al mondo Napoli.
0: Sì.
1: Lui non aveva più da tempo i rapporti con De Laurentiis, eppure già ha fatto società fino al momento in cui ha salutato la compagnia e se n'è andato, se ci pensi, senza accendere polemiche, senza accendere discussioni, si è messo in un angolo. Quindi non è un uomo di guerra Spalletti, però è un uomo di calcio, cioè ha bisogno di interlocutori di calcio. Lui è il primo che è furibondo con se stesso, è il primo che cerca di vincere, e qui non c'entra tanto nel calcio di oggi in Italia. Se vuoi, noi non siamo la Premier, non siamo quel tipo di livello, però se non puoi fare un campionato senza un centravanti vero, senza delle figure, senza un leader in mezzo al campo, senza un portiere che sia da Juventus, allora intanto io credo che con la coppiata Spalletti-Cannavaro riporterà la normalità nelle scelte. Ecco, poi bisogna vedere quanti soldi si può spendere, soprattutto, questo è inutile negarlo, oggi certi profili vanno a cercare la Champions e la Juventus fuori dalla Champions è meno attrattiva, anche se si chiama Juventus.
0: È un indizio anche per il Milan, quello come ha gestito John Elkann la situazione. Ti chiedo anche se si è un po' rivalutato dopo tanti errori commessi negli ultimi anni con questa scelta fulminea, importante, decisa e chiara. Cioè non è che c'è stata una lunga trattativa, probabilmente avvisato per lungo da parecchio tempo Giovanni Carnevali, il quale avrà detto: permettimi di intanto chiudere la trattativa Aquilani Sassuolo, di salutare gli squinzi, di liberarmi e poi posso venire. Quindi evidentemente c'è un lavoro fatto alle spalle in gran segreto e poi immediatamente fuori il nome, quindi fuori uno ma dentro un altro già pronto e migliorativo, mentre il Milan fuori tutti, dentro ancora nessuno.
1: Sì, permettimi di aggiungere sul discorso di John Elkann anche il fatto che lui abbia riconosciuto uno sbaglio. Ora questo non è proprio semplice, per figure di grande potere, perché praticamente 12 mesi dopo metti in piazza il fatto che hai clamorosamente sbagliato una scelta. Ci vuole amore per la Juve, per andare anche a far violenza al proprio orgoglio, perché l'orgoglio poteva portare magari a prendersi ancora un anno di tempo, no? Invece io in questo ci trovo un attaccamento, guarda, l'ho detto prima, per gli investimenti che sono fuori dalle regole in questo momento. La Juve continua a fare aumenti di capitale pur di tenere gli Elkann, pur di tenere la Juve a certi livelli, però questo mi piace. Milan, ma innanzitutto nel Milan quello che mi rende perplesso nell'abbinamento che provi a fare giustamente dal punto di vista giornalistico con la Juventus è non ha una proprietà che ha una storia, gli Agnelli sono la Juve o la Juve sono gli Agnelli, quello che vuoi te, no? Nel Milan la proprietà di oggi chi è, cosa rappresenta, cioè non si avvicina nemmeno a chilometri e chilometri e chilometri a quello che è stato il percorso del Milan di Berlusconi, tanto per restare all'ultima realtà che aveva portato il Milan in testa al mondo. Per cui c'è questo sentire il mondo Milan, capire il mondo Milan, capire il calcio italiano, capire quello che vuol dire mortificare il Milan come è stato mortificato in questo periodo. Non lo so, io ho dei dubbi su questo. Per cui, avendo dei dubbi su questo, mi chiedo anche, oggi il Milan, è normale lasciare il Milan in questo metà del guado? L'unico dirigente che è rimasto, Ibrahimovic, è negli Stati Uniti a commentare il mondiale, ma sembra una roba, sembra barzellette, no? Cioè ci dovrebbe essere uno stato di allarme quotidiano, riunioni ogni minuto dietro l'altro, la ristrutturazione di un piano di lavoro, non c'è un allenatore, non c'è chi comanda, e non è che siamo, ormai siamo fra un po' a metà giugno. Quindi il fattore Agnelli sulla Juve io non riesco a rimmaginarlo con questo Milan.
0: Allora, intanto sono arrivate anche le parole di Veronica Squinzi, amministratore delegato Mapei, vicepresidente del Sassuolo, che saluta Carnevali. Ringraziamo Giovanni Carnevali per tutto quello che ci ha dato e insegnato in questi 13 anni di collaborazione con la nostra famiglia, la nostra squadra, augurandogli di raggiungere nuove soddisfazioni professionali. Si apre per il Sassuolo una nuova era, nuova ma basata sulla continuità garantita da una proprietà che crede fermamente nel progetto e da un gruppo di professionisti che ogni giorno contribuiscono a fare questa società un modello di calcio sostenibile. Arrivano anche
1: parole splendide, Vincenzo. Poi però bisogna trovare uno che sostituisce Carnevali, e qui non è il problema di trovare un centravanti che fa 9 gol o ne fa 12 o ne fa 13. Carnevali era la costruzione quotidiana, annuale, di un progetto, era la forza di un direttore che ha retto anche la retrocessione, che poteva far saltare tutto per aria, perché voglio dire, quel rischio ci poteva essere. Invece non solo è ritornata, ma è ritornata in Serie A, ha fatto il primo campionato ottimo. Non credo, cioè, oggi, per quella che è la difficoltà a trovare dirigenti, io sono curiosissimo di capire da chi ripartirà il Sassuolo, ma molto, perché per me, se, con le debite proporzioni, ma nemmeno tanto, è difficile trovare il direttore del Sassuolo, come sì, come per la Juve è stato difficile trovare il suo direttore. Non ce ne sono, poi, che per quanto riguarda il Sassuolo vanno con l'idea di che cosa devono fare, e lo steccato è più stretto, le difficoltà sono superiori, insomma è complicatissimo. Guarda, quel tipo di scelta è complicatissimo.
0: Sono molto curioso. Poi sono anche le parole di Carnevale, che dice: lascio un club che considero casa, devo ringraziare la famiglia Squinzi, Sassuolo resterà parte importante della mia vita, questa è una società che ho sempre considerato come una famiglia. Però, come dici giustamente tu, sono molto curioso di capire poi quali saranno le scelte del Sassuolo in un periodo in cui dirigenti,
1: perché ce ne sono... se non sbaglio a Sassuolo ci deve essere Palmieri come direttore sportivo, giusto? Ora vado a memoria, non so, pagare
0: sì,
1: il palco.
0: Se non sbaglio, cioè, sì,
1: ma comunque credo. Ecco, al di là, lì serve proprio la grande figura dirigenziale, perché l'ha tenuto in piedi, ecco. Ce ne pochi. Ce ne sono pochi in Italia.
0: Intanto arrivano anche le prime cifre per quanto riguarda l'addio a Comollini. Il comunicato ufficiale è stato reso noto anche che il dirigente dimissionario riceverà una buonuscita da 850.000 euro lordi e che non dovrà restituire il bonus alla firma ricevuto il 1° giugno del 2025. Detto questo, diciamo, se ne è uscito anche probabilmente Comollini avrebbe potuto fare magari più, come ti posso dire, battaglia. Invece ha riconosciuto, secondo te, anche lui, che evidentemente andava su strade diverse rispetto alla Juve.
1: Sì, aspettiamo qualche settimana, vediamo un po', cioè vediamo come finisce. Ora, sai, questo è il passaggio in cui naturalmente tutto ciò è figlio di una trattativa, e quindi ingoi, perché comunque vuoi arrivare a questo punto. Anche con lì voleva uscire in maniera diciamo giusta, da un punto di vista proprio di percorso. Poi vediamo se parlerà ora, che quando sarà libero. Io ti devo dire, l'ultima conferenza stampa di Comollini di bilancio, a me, io non ci avevo capito nulla.
0: No, poi
1: mi sembrava una roba di dire: ma di che parli? O come direbbe Checco Zalone: ma sei del mestiere? Perché era un riconoscere tutta una serie di sbagli, cioè una roba incredibile. Io mi auguro che Comollini, io non so com'è Comollini, te lo dico subito. Però mi auguro che questa esperienza magari gli possa servire a capire che nel calcio l'abilità di un dirigente sta nell'essere anche sul campo, cioè le statistiche, gli algoritmi, le cose sono arricchimenti, ma poi serve la conoscenza del calcio, gli equilibri del calcio, i compromessi del calcio, l'occhio del calcio. Resto senza parole ripensando ai soldi spesi quest'estate dalla Juventus, e sono incredibili. Resto senza parole nel fatto che la Juve ha portato Vlahovic in scadenza di contratto senza nemmeno tentare qualche forzatura che poteva in quel momento avere dei margini di operatività. È una squadra con poco, sembra fatta per caso, con poco progetto, e quindi magari gli servirà di lezione, perché insomma è un bello schiaffo, ma dagli schiaffi e dai crolli si può anche ripartire.
0: Esatto. Abbiamo parlato di Juventus, che si è ristrutturata e si sta ristrutturando, di Milan, attendiamo di capire i nomi, il progetto, eccetera. Ci sono altre due società che devono trovare una soluzione, che stanno vivendo un momento molto complicato. Il Torino, con Cairo, che sta valutando anche le offerte di cessione. Per adesso il club è valutato 200 milioni di euro, quindi neanche tantissimo, lui vorrebbe qualcosina in più. E la Lazio, con quella famosa lettera di Lotito ieri, che non ha convinto per niente i tifosi, anzi ha creato un'ulteriore spaccatura. Questi due club come se la cavano, Luca, secondo te? che rischiano tanto.
1: No, male, dai, non si può fare, non si può vivere in un eterno conflitto come sta vivendo la Lazio e come sta vivendo il Torino. Io parto dal presupposto, Vincenzo, che se te vuoi vendere una cosa la vendi, e io ho la sensazione che in questo momento Cairo, se arrivasse l'offerta giusta, potrebbe vendere, ecco, cosa che non era fino a poco tempo fa, e penso che il valore storico di immagine, di potenzialità del Torino possa essere possa riconoscersi in questa cifra, ecco, che, però deve arrivare a figura giusta. Poi sai, te lo ripeto, non è facile per un prenditore di successo come Cairo dichiarare fallimento su un fronte, e questo comunque del Torino purtroppo in questo momento si sposa con la parola fallimento. Tanti anni di gestione di uno dei più grandi imprenditori italiani, nessun vero scatto di qualità. Lo sito è una guerra personale, qui si entra in una situazione più complessa.
0: Già.
1: Perché le guerre personali sono complicate, secondo me non portano risultati a nessuno. Ho detto e lo ripeto che tra le tante iniziative di protesta dei tifosi della Lazio, io penso che quella che può andare più in profondità sia quella di andare a segnalare al mondo della politica che milioni di tifosi come quelli della Lazio non vogliono più questo presidente, perché lì se crolla quel sostegno, allora io non vedo come Lotito potrebbe restare presidente della Lazio.
0: Sono due mondi veramente molto complicati in questo momento. In chiusura ti chiedo invece come sta ripartendo la Fiorentina, secondo te i primi passi, le
1: Ah, non si sa. Non si sa. Cioè, è anche, ti devo dire, ora scherziamoci un secondo, perché certo, abbiamo parlato di situazioni abbastanza complesse. Cioè, questo vertice a New York è eterno. Cioè, io sarei curioso. Cioè, di solito i vertici aziendali durano 48 ore.
0: Sì.
1: Ma se proprio vuoi allungare un po', non so, altre 24, quindi 48, 24, 72 ore. Sono arrivati lunedì e sono ancora là. New York è bella, c'è anche il mondiale.
0: Già.
1: Ma insomma, di quante cose dobbiamo parlare? Speriamo che arrivino delle risposte, dai, al di là delle battute.
0: Però per adesso, diciamo, il futuro è abbastanza nebuloso ancora, cioè tutto da decifrare e da capire.
1: Esatto, e questo mi sembra evidente, perché poi al di là delle parole, certo, un'altra realtà che esce devastata da questa stagione è la Fiorentina, che dopo aver speso 92 milioni nel mercato estivo e 30 nel mercato invernale, boh, è quasi da rifare tutto. Con il problema è, c'è la volontà, se hai fatto spendere 92 milioni a un dirigente e non te li ha fatti fruttare, sarebbe folle non dare soldi a Paratici, che è uno bravo, no?
0: Beh,
1: che Paratici qui viene considerato l'uomo che cammina sulle acque, in senso ironico, nel senso tutti si aspettano miracoli da lui, ma se non gli dai, non è che moltiplica pane e pesci, cioè, per farlo operare gli devi dare soldi.
0: Luca Calamai, grazie come sempre. Ciao, grazie. Ciao Luca, grande abbraccio a Luca Calamai. Termina qui anche questa penultima mezz'ora, nell'ultima, come sapete, grande spazio ai mondiali di calcio, al mondiale di calcio con Fabio Urbisaglia e Alain Valneghi, con i quali però chiaramente entreremo anche sui temi di attualità. Vi aspetto.

0: Ed è venuto il momento dello spazio mondiale da approfondire, operazione mondiale da approfondire, senza la nostra nazionale da approfondire, con Fabio Urbisaglia da Bahia. Ciao Fabio.
1: Ciao, buongia.
0: Alen Vallegri da Barcellona. Ciao Alen.
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: E si è cominciato finalmente, quindi andiamo ad analizzare un po' le partite. Comincio da Alen sulla gara che c'è stata tra Messico e Sudafrica. Mi sembra abbastanza a senso unico questa gara.
2: Sì, a senso unico. Il Sudafrica ha sbagliato l'approccio, il Messico è entrato con un'aggressività molto tipica delle squadre del Vasco Aguirre a centrocampo. Il tridente Lira Gutierrez Fidalgo ha dominato in fase di pressione. Abbiamo visto un Lira giocare ad altissimi livelli. Non è un caso che nel secondo tempo, quando comunque il centrocampo del Messico è calato, abbiamo visto comunque una Sudafrica che è riuscita a guadagnare metri, però non è riuscita comunque a rendersi pericolosa. Un grande Quiñones che ha confermato che comunque sta giocando ad altissimi livelli, e poi ci manda anche un messaggio che forse in Arabia Saudita pure, anche giocando lì comunque puoi essere protagonista ai massimi livelli. Si aspetta comunque un'avversaria comunque con altri valori rispetto alla Sudafrica, per capire. Però Quiñones questa stagione 33 gol e 4 assist in 31 partite al Kadish con Retegui. E niente, abbiamo visto un Messico, poi c'era l'emozione dell'inizio, dell'esordio in casa, c'è sempre tanta pressione, però il Vasco Aguirre è una garanzia, e lui sa prendere la pressione su di lui. E per finire dobbiamo spendere due parole per Raul Jiménez, che comunque è tornato da un infortunio gravissimo e ieri l'abbiamo visto con tanto cuore, giocatore di qualità, nei movimenti comunque si fa sempre valere, molto intelligente, gioca per la squadra e comunque ha pure avuto il premio del gol. Dunque Messico molto positivo, Sudafrica da rivedere. È strano perché il Sudafrica comunque basava questa partita specialmente su tre giocatori che giocano fuori dal Sudafrica, come i tre centrali sono stati i peggiori. Vedremo alla seconda se può risalire il Sudafrica, perché in questo momento comunque abbiamo visto una squadra debole, la più debole di questo girone.
0: Alen, Quiñones se lo suggeriresti in Italia anche? E a chi? Beh, eventualmente?
2: Diciamo che è un'esplosività, che in Italia ci sono pochi esterni che hanno questa esplosività. Poi vede la porta. Penso che partendo da sinistra, facendo la diagonale, abbiamo visto che comunque gli è devastante al tiro da fuori, nei primi metri comunque fa sempre la differenza. Un grande sì. Adesso è strano che comunque un giocatore di questa qualità non sia preso in considerazione nei maggiori club europei, perché già quando giocava in Messico, specialmente l'ultima stagione con l'America, comunque ha fatto vedere che comunque può anche fare differenza in Europa.
0: Andiamo da quell'altra parte del mondo, andiamo in Brasile da Fabio Urbisaglia per commentare invece Corea del Sud, Repubblica Ceca. Devo dire che anche qui mi è sembrata una gara abbastanza a senso unico, cioè nelle mani della Corea del Sud, poi però a passare in vantaggio quella rimessa laterale che è diventata un calcio d'angolo oramai, perché è stata ripetuta anche nella fase finale, poteva pareggiare Repubblica Ceca, che è impressionante, aveva portato in vantaggio appunto la Cechia, che poi però si è fatta rimontare totalmente da una Corea del Sud che secondo me ha meritato. Ma la faccio analizzare da te, Fabio.
1: Sì, che peraltro ho potuto approfittare per una volta della differenza di orario, ci sono 5 ore tra il Brasile e voi, e quindi sono riuscito a vederla. E sì, è stata una partita sicuramente più equilibrata rispetto all'esordio, quella appena commentata da Len, che non ha avuto praticamente storia, ma soprattutto ha rispecchiato le caratteristiche che avevamo anche descritto in sede di presentazione dei gironi delle due nazionali. E tant'è che appunto la Repubblica Ceca è una squadra che non ama molto i rigori, è altamente verticale, sfrutta una grande fisicità. E avevamo parlato anche proprio delle rimesse laterali lunghe, nelle quali cerca di sfruttare i blocchi per essere pericolosa, e pronti via, insomma, sblocca il match in questo modo. Peraltro aveva trovato anche una seconda rete, sempre su calcio piazzato, poi annullata per fuorigioco. È senza dubbio il fondamentale sul quale punta senza alcun dubbio. E per quello che riguarda invece la Corea, anche lì si è visto abbastanza quello che ci aspettavamo, una squadra rispetto a quella ceca, sicuramente più propositiva, con attacchi rapidi, nonostante sia una squadra, una nazionale asiatica, comunque ha dei valori importanti anche sui calci piazzati e sul gioco aereo, ma ieri ha trovato davvero una nazionale che su questo fondamentale è quasi immarcabile. Però è riuscita comunque con le sue armi poi a rimetterla in equilibrio con peraltro un bellissimo pareggio, con una giocata unica secondo me di Wang
0: Vero,
1: Yin,
0: vero, vero.
1: il centrocampista
0: Che
1: del
0: Degen
1: Feyenoord, un
0: entrata
1: gol
0: e poi gran gol.
1: sui generis con una freddezza incredibile davanti al portiere. E dopo pochi minuti è riuscito addirittura ad andare in vantaggio e poi secondo me ci sarebbe aspettato un ritorno dalla Repubblica Ceca per provare ad agguantare perlomeno il pareggio, dove però sono emersi secondo me proprio i limiti di questa squadra quando deve fare gioco. La Repubblica Ceca, finché gioca di rimessa, ha comunque questa capacità innata di essere spigolosa. Quando poi però si richiede un po' più di fantasia e di creatività, è una squadra che mostra dei limiti. Ho deluso anche Schick ieri, che è il giocatore, diciamo, dal quale ci si aspettava forse qualcosa in più, anche per la stagione, l'ennesima ben fatta in Bundes con il Leverkusen, non si è messo in mostra.
0: No, direi di no. Questa è l'analisi delle due partite, ma ieri, siccome nel frattempo era arrivata la notizia che poi affronteremo insieme di un possibile addio a Damien Comolli, che poi di fatto è arrivato con l'arrivo, che poi nel frattempo nel pomeriggio si è verificato, di Giovanni Carnevali, annunciato poco fa dalla Juventus con un comunicato ufficiale, però ieri questa notizia ci aveva un po' frenato sulla consiglio del talento del giorno. Parto da Alain, perché ieri ci volevi consigliare, ci volevi parlare di Gustavo Puerta della Colombia, no? Quindi raccontacelo. Alain? Ah, devi attivare
2: Sì,
0: la...
2: ha fatto
0: Vai,
2: una
0: vai.
2: grande stagione al Racing de Santander in Spagna. È un calciatore che è arrivato giovane in Europa, nel Bayer Leverkusen. Non è riuscito ad imporsi perché comunque aveva tanta concorrenza. È un centrocampista centrale che fa del dinamismo, dell'aggressività, dell'anticipo, comunque le sue qualità migliori. Vedremo se troverà molto spazio con Rios e Lerma, un profilo più dinamico rispetto a Rios e al giocatore del Crystal Palace. Ha anche delle doti di playmaker da non sottovalutare, non è solo un interditore, e rispetto ai due citati, secondo me è uno che può dare tanto alla Colombia. La Colombia comunque là davanti a Juan Fernando Quintero, a James, a Luis Diaz, sono dei calciatori che fanno la differenza nel creare e nel portare comunque soprattutto Arias in aria per poter finalizzare. E Luis ha quella velocità di pensiero e quella voglia di verticalizzare che forse Rios e Lerman un po' meno. Sono giocatori che comunque amano più temporizzare, che hanno comunque delle grandi qualità, Lerma atletiche, Rios di aggressività, però Puerta ti dà un qualcosa in più e spero di vederlo tanto in questo mondiale perché potrebbe sorprendere a tanti.
0: Fabio invece è un talento croato, se non ricordo male.
1: Sì, certo, è Luka Vucevic, difensore centrale, che può giocare da braccetto, da centrale in una difesa a 4 senza alcun problema. Parliamo di un classe 2007, un colosso di 1,93 m, che ha giocato nell'Amburgo, ma è di proprietà del Tottenham, giocato in prestito, per cui farà ritorno sicuramente alla base. È un giocatore di indubbio valore, forse il più chiacchierato tra i centrali difensivi a livello europeo, giovani chiaramente. È il difensore moderno, diciamo, di scuola attuale, con capacità di impostazione, impatto fisico, nonostante i 193 centimetri, riesce ad avere una certa agilità, non è il centrale d'area statico da vecchi canoni del calcio europeo, è proprio il prototipo di difensore che il calcio di oggi si aspetta, insomma, per poter essere sia propositivi con il pallone che poi anche arcigni ed efficaci quando si tratta di difendere, sia in campo aperto, ma anche con una difesa più posizionale nell'area di rigore. E ha tutto, è mobile, ha un'ottima coordinazione. Ripeto, stiamo parlando di un colosso di 1,93 m, per cui quando si trovano in un difensore di questa stazza fisica, caratteristiche come la rapidità, la velocità sia in campo aperto che nel breve, e la capacità, anche la duttilità di giocare sia appunto da centrale puro in una difesa a 3, ma anche di adattarsi da braccetto all'occorrenza, ha un'età come la sua, insomma, è ancora un 19enne. È chiaro che i progetti per il futuro sono rosei. Il Tottenham si sfrega le mani, la sua stagione è stata impressionante. Basti pensare che in Bundesliga ha il 92esimo percentile per quello che riguarda i duelli aerei vinti, e in praticamente tutti i criteri di analisi per un centrale difensivo, per un difensore in generale, spicca ed è nei top 3, nei top 5. Quindi, ripeto, a dispetto dell'età, è un giocatore che sembra già pronto. Avrà il trampolino adesso del mondiale per mettersi in evidenza in quella che è una linea difensiva che vi dicevo ieri ha un po' rubato, diciamo, la scena al centrocampo storico, no, della Croazia, che continua ad avere, per carità, grandissimi interpreti. Però ecco, forse questa linea difensiva è davvero un reparto di cui si parlerà tanto nei prossimi anni. E dopo il colpo Guardiol di un paio di stagioni fa, acquistato dal City per una cifra altissima, mi aspetto che anche gli altri componenti, a partire proprio da Vucevic, possono diventare obiettivi di mercato importanti. Vedremo se il Tottenham riuscirà almeno per una stagione o due a mantenerlo. Ricordiamoci che c'è De Zerbi, peraltro, al Tottenham, che
0: Già.
1: quest'anno si è salvato con qualche difficoltà di troppo.
0: Già, però insomma, intanto poi alla fine si è salvato, quindi l'impatto è riuscito ad averlo De Zerbi. Nel frattempo, so se, sì, se non sbaglio, De Zerbi è stato un allenatore anche sempre sotto la gestione di Giovanni Carnevali al Sassuolo. Detto questo, parliamo di quella che è la grande notizia del giorno, cioè la Juventus che saluta Comolli, si affida a Giovanni Carnevali, nuova era, Allen, come te lo immagini Carnevali? La scelta giusta, una scelta che finalmente ti fa rivedere, diciamo, finalmente non nel senso di tifo, perché finalmente nel senso di storia della Juventus, una Juventus più strutturata.
2: Ma prima di tutto conosce il calcio italiano, comunque anche a livello di contatti, comunque è uno che navega da anni. Comunque nel Sassuolo ha fatto un lavoro incredibile, ha portato comunque a giocare in Europa e l'ha riportato in Serie A, che questo bisogna anche valutarlo. È riuscito a cambiare registro, perché costruire una squadra per giocare in Europa e costruire una squadra per tornare in Serie A non è la stessa cosa. E lui si è adattato. Adesso diventare DG della Juve comunque è un ruolo pesantissimo sulle pressioni. Basta guardare comunque nel passato. Cito Giuntoli perché Comolli non, secondo me non è mai stato da Juve. Giuntoli così mancava. Quando è arrivato a Torino erano tutti contenti di Giuntoli. Eppure ha sbagliato con una qualche scelta, ha sbagliato l'allenatore in quel momento e alla fin fine la Juve è andata come è andata la gestione di Giuntoli. Bisognerà vedere, ha tutte le credenziali secondo me per poter far bene. E poi comunque avrà bisogno di un direttore sportivo che la Juve ha già. Però sì, è una figura comunque anche carismatica. Quando va a parlare in conferenza stampa non è come lì. Incute rispetto, incute anche conoscenza e comunque un saper gestire che non è da tutti, sono pochi i dirigenti di questo livello. Mi ricorda un po' la traiettoria di Marotta,
0: Esatto, chiaro.
2: sinceramente, perché comunque dalla Samp alla Juve, poi conosciamo tutti la traiettoria che ha avuto Marotta. Era difficile far meglio, secondo me è una scelta azzeccatissima.
0: Traiettoria che si ricorderà molto bene, Fabio, perché veniva dalla Sampdoria, Marotta, all'inizio un po' di scetticismo, poi è diventato quello che è diventato. È una svolta fondamentale per la storia della Juventus degli ultimi anni, Fabio.
1: Potrebbe esserlo, sì. Peraltro di Carnevali quello che sorprende per certi versi è che sia durato 12 anni a Sassuolo, nel senso che per carità, una piazza importantissima che si è consolidata negli anni,
0: Ricca.
1: ha dato grande continuità, ricca, dove si lavora bene, dove citavi prima De Zerbi, ma ci sono stati diversi allenatori che sono emersi, in ultimo Grosso, si è appena meritato anche la panchina della Fiorentina dopo una bellissima stagione. In passato aveva fatto bene Di Francesco, per non parlare dei giocatori, insomma, che sono stati, diciamo, valorizzati e poi venduti anche spesso a peso d'oro. Quindi una gestione impeccabile. Però ecco, forse da qualche anno che il suo nome circola, come papabile per diverse big. Sappiamo con che frequenza, purtroppo in Italia, vengano sostituite i gruppi dirigenziali nei top club, eppure, si è dovuti arrivare ad oggi per vedere Carnevali lasciare Sassuolo dopo 12 anni. E per quanto riguarda la Juventus, credo fosse la scelta più logica. Io rimango sinceramente sorpreso di quanto, si sia sbagliato negli anni. La scelta più logica. Io rimango sinceramente sorpreso di quanto, si sia sbagliato negli anni.

0: dove ognuno esercitasse le proprie competenze. Io ho visto nella Juve degli ultimi anni molta confusione e Alain giustamente citava Giuntoli, che però ricordiamolo, a Napoli aveva De Laurentiis e si occupava soprattutto della gestione della parte sportiva e del mercato, ma aveva questo ombrello, ecco. Mentre la Juve, secondo me, un errore che è stato commesso è stato quello di affidargli una funzione che andava forse ben oltre le
1: Già.
0: sue competenze, parlo anche a livello comunicativo e quant'altro. Carnevali, secondo me, rimette un po' tutto la chiesa al centro del villaggio, cioè riporta quest'ordine e adesso vedremo se sarà bravo e capace nel costruirsi un gruppo di lavoro che appunto segua un certo criterio, con tante competenze, perché competenza secondo me è la parola d'ordine. E sicuramente rispetto a Comolli è inutile dirlo, è un personaggio che conosce a menadito il calcio italiano in tutte le sue sfaccettature, anche politicamente, a livello comunicativo, diceva giustamente Alain, sa parlare, sa farsi ascoltare e quindi
1: Quindi è
0: sono
1: tutto tondo.
0: molto, sono molto curioso anche di vedere come tratterà il mercato, perché il mercato
1: Bravo,
0: da un
1: perché.
0: paio di settimane si parlava già di alcuni obiettivi. Vedremo se verranno
1: Ripresi
0: recuperati o
1: o
0: messi da
1: abbandonati.
0: parte,
1: Proprio
0: esattamente.
1: per questo chiudo con una domanda da Len e ti chiedo come te lo immagini il mercato di Carnevali alla Juventus? Perché abbiamo visto Carnevali al Sassuolo in passato, anche altre
0: Siete molto,
1: esperienze.
0: molto meglio informati di me. Come lo immagino? Dipende il budget. Dipende il budget, dipende cosa chiede Spalletti. Dipenderà anche dalle vendite, perché comunque sappiamo che a livello economico negli ultimi anni si sono persi troppi soldi, secondo me, investimenti sbagliatissimi per dei calciatori che non erano da Juve. E adesso bisogna andare a riscoprire i calciatori da Juve, perché se vai all'estero a prendere i calciatori, se torni con Openda e David, al di là del fatto che comunque avevano fatto bene sia a Lille che a Lipsia, però devi essere bravo nel capire, e questo secondo me è proprio il role play di un direttore generale, direttore sportivo della Juve, capire chi ha le spalle per poter giocare nella Juve. Dei bravi calciatori ce ne sono tantissimi al giorno d'oggi, però dei calciatori top per andare a indossare certe maglie non sono tanti, e su quello Carnevali dovrà cambiare il chip, perché ormai non fa più, non lavora più col data, al Sassuolo lavorava col data,
1: Sì.
0: scopriva e vendeva. E lì devi cambiare il chip. Sì, molto curioso di vedere uno dei mercati che mi incuriosisce di più, con il Milan, che comunque rimane un grande
1: Non c'è,
0: mistero,
1: sì. Ne stiamo
0: però
1: parlando.
0: quello della Juve. Poi voglio capire anche la famiglia Agnelli, se comunque stanzierà comunque una busta per poter andare a prendere dei calciatori di un certo valore.
1: Ad aggredire un pochettino il mercato. Grazie allora ad Alain Valnegri, ciao Len. E
0: Ciao ciao.
1: grazie anche a Fabio Urbisaglia. Ci ritroviamo ragazzi la settimana prossima, a partire da lunedì nel pieno pieno del mondiale. Ciao Fabio.
0: Ciao, buon fine settimana, obrigado.
1: Obrigado. Allora noi invece siamo pronti a dare spazio a Maracanã, Marco Piccari, Lucio Marinucci, Stefano Impallomeni, Andrea Maiocca, che saluto e ringrazio.
2: Chi è?
1: Maiocca, al quale do appuntamento come a tutti quanti voi a lunedì, stesso posto, stessa ora, non mancate!

0: Welfi e Ghibellini, idee a confronto, non solo esperti, perché su TMV Radio la vera libertà è dare voce alla gente.
1: Eccoci, eccoci tornati in diretta, buon sabato, e fa caldo ragazzi, quanti di voi stanno al mare? Ditecelo al 331-8200-213, al mare o montagna, al lago, insomma dove volete, perché oggi Roma era deserta, se non altro per le quattro manifestazioni che ci saranno da mezzogiorno in poi, quindi attenzione se girate qui per la capitale a starvene a casa dalle 12 alle 19, perché altrimenti rimarrete impantanati nel

0: traffico, ecco, questa è una comunicazione di servizio che ogni tanto ci vuole. Io invece vi ricordo la nostra app che è TMV Radio, quella nera e rosa con le cuffiette, la trovate su tutti gli store, quindi scaricatevela perché potete portare potete portarci con voi al mare, ma soprattutto durante la settimana potete anche ascoltare Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni, ve lo ricordo, tutti i giorni dalle 13 alle 17. E invece Guelfi e Ghibellini fino al 30 giugno potete ascoltarlo il sabato e la domenica dalle 11 alle 13, quindi continuiamo a tenervi compagnia almeno per tutto giugno, il sabato e la domenica. Allora, io non so se ho tutti i miei compagni di viaggio, ce li ho tutti, vado a fare l'appello, ma inizio dal capoclasse Gaetano Imparato.
1: E addirittura, ciao, buongiorno a tutti.
0: Gaetano, lì com'è l'aria?
1: Spettacolare, vero, ho il mare di fronte, Castellammare vi aspetta, venite.
0: Ecco,
1: venite.
0: Allora, dopo il 30 giugno che io mi libero il fine settimana, ti vengo a trovare.
1: Sei chiacchiere,
0: sono in libera uscita. Sono in libera uscita. Ma quest'anno sto in libera uscita e quindi vengo da voi. Perché va poi bene. Tra l'altro amo quei posti ed è troppo che manco.
1: 15.000 spettatori al giorno a Pompei.
0: Hai capito?
1: Cavi di Pompei, da casa mia ci si può andare a piedi pure.
0: Hai capito? Hai capito che privilegiato che sei? Allora, voglio sentire un altro privilegiato che... Anzi, oggi siete tutti al mare. Un altro privilegiato che al mare, che è Daniele Garbo. Ciao, Daniele.
2: Ciao, ragazzi. Buongiorno a tutti.
1: Ciao,
2: sì, sono
1: Daniele.
2: Ciao, Gaetano.
0: Gaetano, ti aggiungi con me a fare gli auguri a Emanuela, che ieri ha compiuto gli anni.
1: Esattamente, io già li ho fatti anche su Facebook.
2: Sì, vi ringrazio, siete stati gentilissimi tutti. Emanuela ha apprezzato molto, non se l'aspettava, tra l'altro, quindi è rimasta stupita di tutto questo affetto che ha ricevuto.
0: Allora, invece, dall'altra parte, sempre al mare, secondo me, il nostro amico, content creator, giornalista, Francesco Vitale.
3: Sono al mare ad Anzio, ma non sono ai Ibiza a Forte dei Marmi, dove in genere si muove il calciomercato, quindi non ti posso dare aggiornamenti.
0: Vabbè, ma non per noi l'importante è il mare.
3: Posso raccontare un mare meraviglioso qui sul litorale laziale. Buongiorno a te, Susanne, a tutti coloro che ci stanno seguendo, a tutti i tuoi meravigliosi ospiti.
0: E io invece voglio sapere dove sta Massimo Morales.
4: Sì, nell'autunnale Monaco di Baviera. Io non sono un invidioso di natura, quindi vi rispetto voi che state al mare, però insomma la condizione atmosferica qui è un po' diversa.
0: Insomma, siamo sparsi per il mondo, posso dirlo. Sì. Allora, invece, per venire alle nostre cose, intendo, qualcuno potrebbe pensare male, alle nostre cose intendo le cose di calcio. Allora, io ho il Corriere dello Sport, la Gazzetta, qui io sono l'unica in Italia forse che ancora compra i giornali, e ci sono degli argomenti. Tutta pagina, il Corriere dello Sport titola "Lo Tito fatti aiutare, così non può più andare avanti". Ufficiale, il mercato della Lazio è a saldo zero, quindi la Lazio non potrà fare mercato, a meno che Lo Tito non metta soldi nelle casse della Lazio, ma questo non è mai successo, quindi diciamo che per il momento la Lazio è bloccata anche adesso. Massimo, inizio da te. Che sì. Succede?
4: No, succede che il calcio purtroppo è cambiato talmente tanto dal punto di vista finanziario, che un presidente, per quanto buono, cattivo, volitivo, ha difficoltà a fare squadre, diciamo, competitive. E fatti aiutare vuol dire che o arrivano investitori, magari non vendere completamente la società, però al calcio di oggi se no non ce la fai, non riesci, perché diciamo che l'unico che ancora riesce a farlo in maniera competitiva è De Laurentiis, ma i presupposti sono diversi e poi sarebbe un discorso lungo, ma altrimenti quante società ormai sono ancora in mano ai presidenti? Vediamo Cairo stessa a Torino che cerca di fare, però più di tanto non riesce ad andare, cioè devi accontentare di salvarti o di restare sì sotto la metà classifica. Se quello che vogliono fare si può ancora fare, ma nel calcio di oggi altrimenti ha bisogno di investimenti, di fondi, eccetera. Dico purtroppo, ma è il mondo che si evolve nel bene e nel male. a me non piace, a tanti non piace, però è la situazione. Importante è finire nelle mani giuste, perché vediamo quello che sta succedendo al Milan, che probabilmente non sono le mani giuste, mentre all'Inter lo sono, è così, purtroppo è così.
0: Gaetano, Massimo ha citato anche il Napoli, che ne pensi?
1: No, io penso non sono molto d'accordo sulla piega che dà Massimo, perché ci sono dei fondi, come giustamente ha detto lui, che sono come il Milan, ci sono dei fondi che sono prestati in Serie B a Castellammare e stavano azzerando il calcio, ci sono dei fondi che servono solo a fare da lavatrice nei campionati diversi, non tanto in Serie A, e ci sono dei presidenti che, se hanno gli attributi sotto e si mettono a investire, anche beccandosi pure loro le loro contestazioni fino a quando hanno dovuto tenere il freno a mano tirato come De Laurentiis, ma poi si mettono a osare come ha osato De Laurentiis, come fa De Laurentiis, invece se si mettono a tenere le squadre come uno c'ha la macchina bella che usa la domenica, esce, si fa il giro con la famiglia e poi torna, senza investire, senza cambiare, senza osare, senza fare i percassi prima che arrivassero anche i fondi americani, che cosa sono? Sono da gente che ha osato, che ha puntato. Cairo è una vita che fa delle campagne acquisti e delle operazioni di mercato da inorridire e se ne frega proprio.
4: Lo stesso. Scusami se ti interrompo, ma su cosa non sei d'accordo? Io ho detto esattamente questo,
1: Cioè,
4: ho detto,
1: ma è colpa loro, non hai
4: le tasche.
1: Loro. No, tu li giustifichi, ma non è colpa. A me i due non vanno giustificati. Quei due non vanno giustificati.
4: Vabbè, devono andare sull'altro, allora. Devono morire. Devono andare sull'astrico. Non puoi paragonare la multinazionale che hai mano
1: sull'astrico.
4: Per cazzi,
1: se osano non vanno per sull'astrico.
4: No,
1: calcio vai sull'astrico. Se fai calcio,
4: scusami, fa informazione non corretta, perché i percazzi hanno una multinazionale al di là degli investimenti e lo Tito ha un'azienda diversa, quindi non si possono paragonare i due patrimoni. Quindi secondo me non è corretto fare questo paragone.
1: È questione di sapere fare calcio, avere vicino gente che gli fa fare un certo tipo di calcio. Se fai sempre il calcio sparagnino, dopo 20 anni i tifosi si mandano a quel paese. Ed è quello che sta succedendo. Sarebbe successo a Napoli se per 20 anni De Laurentiis si avesse poltrito a fare campionati come la nave cammina e la fava si cuoce, ma se un anno e via discorrendo. Non osano, non sanno fare calcio, non vogliono fare calcio, stanno là, vivono, vegetano. La Lazio un po' meno del Torino e alla fine la gente si scoccia e rimanda a quel paese. Punto. Questa è la differenza.
3: Avete detto la stessa cosa, però in modi diversi.
4: Ho detto esattamente la cosa.
1: Il cinema da tempo non lo fa manco più, perché ha imparato talmente a fare bene il calcio e lo sta facendo di meno. Va avanti in un'altra maniera. Per cazzi, va avanti in un'altra maniera. Se Commisso non fosse passato purtroppo a miglior vita, sarebbe andato in un'altra maniera, perché avevano le idee chiare, fanno stati, fanno cose. E comunque potenzia una città come Firenze, dove grosso modo la classifica è questa. C'è un modo di fare calcio, c'è un modo di poltrire.
0: Però a me sembra che state dicendo in una forma diversa, però
4: la stessa cosa. Ho detto la stessa cosa con una dialettica forse diversa, ma mi pare che ho detto quello, perciò mi stavo un po' contestando la cosa.
0: Quindi... Che tra l'altro poi oggi il sottotitolo del Corriere dello Sport è: o servono banchieri amici, come nel caso dei Percassi, oppure serve l'ingresso di un fondo.
4: Esatto.
0: Ma sembra però da rumors che arrivano qui da Roma, sponda Lazio, che forse un partner molto più grande, Lotito, ce l'abbia già. Insomma, sarebbe solo una cosa da ufficializzare, si parla di metà agosto, insomma, più o meno dai rumors che arrivano. Certo, qualcosa bisogna cambiare, perché da quanto capisco i tifosi non indietreggiano di un millimetro, quindi niente abbonamenti, niente merchandising, e quello per un'azienda di calcio è un problema. Francesco, poi arrivo da Daniele.
3: Allora, innanzitutto voglio dire una cosa, perché se si parla di presidenti, ieri sono esattamente 3 anni che ci ha lasciato Silvio Berlusconi, e sinceramente sono ampiamente stupito che nessuno l'abbia ricordato per la figura che è stata nel mondo del calcio.
0: Ieri c'è stato in Reti Unificate a Mediaset tutto uno speciale.
3: Sì, sicuramente, però io che frequento, come ben sai, il mondo dei social, che vedi creator, i giornalisti, secondo me non c'è stato il ricordo adeguato. Comunque, lasciando questa parentesi, tornando a quello che stavano dicendo sia Massimo che Gaetano, secondo me hanno toccato un punto focale, perché poi il Napoli, l'Atalanta, io ci aggiungo all'estero anche l'Atletico Madrid, che sono cresciute gradualmente, perché l'hanno fatto? Perché hanno saputo fare player trading e hanno usato quel pochino in più per far sì che questo accadesse. Io ti faccio un esempio stupido: quando alla Lazio c'era la possibilità di prendere Greenwood a 30 milioni e Lotito si è attaccato ai 5 milioni della differenza tra la domanda tra la domanda e l'offerta, e poi alla fine ti sei ritrovato, questo è l'esempio che faccio, a prendere Nosrin a 18, che è un giocatore che ti vale 4, mentre se avessi preso Greenwood a 30 milioni avevi in casa un giocatore che te ne valeva 60. Questo è, che è fare calcio e saper fare player trading, quello che è sempre mancato a squadre come la Lazio e il Toro per poter salire gradualmente.
0: È un po' quello che ha detto Gaetano, è pure quello che ha detto Massimo, no, bisogna saper fare calcio.
3: Devo fare degli esempi per chi ci sta seguendo, per far capire che non era poi così impossibile. Invece adesso la Lazio si ritrova in una situazione paradossale per una mala gestione anche di chi non ha saputo fare questo. E per quanto riguarda poi chiaramente le notizie che sono uscite nei giorni scorsi, io francamente ti dico la verità, Susanna, io sono come San Tommaso, finché non vedo non credo, però è anche vero che possiamo dirlo, tanto sono cose di dominio pubblico, se Stefano Greco ha divulgato quelle notizie io mi chiedo perché l'abbia fatto. Cioè, questo è un interrogativo che mi pongo, perché comunque se si parla di un passaggio di proprietà importante, eventuale, perché poi la Lazio sappiamo che è quotata in borsa e tutto quanto, avendo fatto proprio dei nomi specifici di Altani e di Pignataro, ma perché l'ha fatto? Io credo che solo magari, ma parlo giornalisticamente parlando, perché comunque lui è un giornalista che si è esposto, cioè devi essere un kamikaze per fare una cosa del genere. Quindi io mi domando se eventualmente qualcosa bolliva veramente in pentola. A me il dubbio sorge, perché uno si dovrebbe esporre così se non c'è niente?
0: Lo chiedo a Daniele. Daniele, tu hai fatto tanti anni di giornalismo, perché, chiede Francesco, una persona dovrebbe fare nomi e cognomi? Io una risposta ce l'avrei, ma voglio da te.
2: Guarda, io conosco Stefano Greco da molti anni, tra l'altro abbiamo fatto l'esame di giornalisti insieme, quindi un secolo fa. E quindi con un collega preparato, serio, insomma, siamo anche messaggiati qualche tempo fa quando uscirono quelle notizie. Evidentemente lui avrà delle buone fonti, immagino, altrimenti uno non si espone in questa maniera su una vicenda così delicata, oltretutto, come la proprietà di una società quotata in borsa. Vediamo come va a finire. Io francamente non ho elementi per dire se Stefano Greco abbia ragione oppure no. Di sicuro il mondo del calcio italiano soprattutto sta vivendo un momento particolare. Ci sono quasi metà ormai delle società italiane di Serie A che sono di proprietà di fondi stranieri. C'è qualche isola, diciamo così, felice tra virgolette: Cagliari, Sassuolo, Lecce e poche altre. Il resto tutti hanno i fondi, il cui obiettivo principale è quello di fare soldi, ovviamente, non è quello di fare calcio, tanto per intenderci. Infatti quello che sta accadendo al Milan è esemplare da questo punto di vista, illuminante. L'Inter sono stati bravi, perché hanno affidato la gestione della società a chi capisce di calcio, Beppe Marotta, che probabilmente è il miglior dirigente o comunque uno dei migliori dirigenti italiani. Gli altri al Milan stanno facendo solo danni, insomma. Si affidano a un consulente come Ibrahimovic la gestione di una società in cui manca ancora l'amministratore delegato, il direttore sportivo e l'allenatore, e siamo al 13 di giugno. Mi sembra ci sia qualche problema. Ibrahimovic è stato un grandissimo giocatore, ma come dirigente non ha dimostrato ancora nulla. Oltretutto è impegnato come telecronista negli Stati Uniti per i mondiali e non vedo come possa lavorare per il Milan mentre sta negli Stati Uniti. Insomma, ecco, tutto questo lo trovo abbastanza ridicolo, onestamente.
0: Ma Massimo, su quello che dice Daniele, tu che hai fatto il giornalismo e poi sei stato pure dall'altra parte, che ne pensi? Io non te l'ho mai chiesto dell'operato di Ibrahimovic, se ne pensi qualcosa, perché poi anche quello...
4: No, ne penso molto, perché Ibrahimovic è stato uno dei miei calciatori preferiti degli ultimi decenni, è stato un grandissimo, però non credo che abbia il know-how per poter fare questo lavoro. e forse gli manca anche un po' l'umiltà per imparare le cose che ci sarebbero da imparare. E ha trovato in Cardinale un interlocutore americano, quindi diciamo che le americanate gli risulta bene farle, insomma le sanno fare, però il calcio richiede determinate cose, devi affidare a persone che conoscono anche il territorio, quindi magari che hanno lavorato in Italia, che... Ibra non mi sembra, Ibra può essere un consulente del presidente, sì, ma sul lavoro che fanno altri, invece Ibra ha picconato il lavoro fatto da altri, perché poi possiamo raccontarla come vogliamo, il Milan non è andato in Champions perché Ibra negli ultimi due mesi ha picconato lo spogliatoio dove poteva picconare, non su tutti i giocatori ovviamente, e in modo tale da estromettere Tare e Allegri, forse su input di Cardinale, questo non lo so. Sai, Pulisic adesso sembra rinato in nazionale, non so se avete visto gli Stati Uniti stanotte, ma sei mesi Pulisic ha tirato i remi in barca, gliel'avrà detto qualcuno secondo me da allenatore, perché poi questa storia che i giocatori non giocano contro, tirano i remi in barca, esiste ragazzi, perché comunque sono 500 partite alle spalle professionistiche, quindi ve lo garantisco che esiste, poi esiste in varie forme, perciò Ibra no, è chiaro che Ibra no, per carità, ci vuole qualcuno. Ibra fa di tutto per non far arrivare Rangnick, perché se arriva Rangnick e mette in ordine le cose, poi magari lui non c'ha più da dire niente, e Rangnick fa le cose fatte bene, per questo lui sta facendo di tutto per non farlo arrivare Rangnick, non so l'attualità di stanotte se c'è arrivata qualche notizia in senso positivo o negativo da Rangnick, però...
3: No, pare che sia proprio negativa, che abbia proprio chiuso la porta al Milan Ralf Rangnick.
4: No, ma Ralf Rangnick è uno che non è che perde tanto tempo, se fa o non si fa, poi non c'ha bisogno, poi lui è sotto contratto, quindi lui deve dar conto ai suoi datori di lavoro attuali, ed essendo una persona seria dice ok, io vi ho dato un ultimatum o una deadline, non diciamo ultimatum, e poi mi devi dare una risposta, non me la dai, ma non gliela daranno, e poi lui deve programmare la stagione, prendere i giocatori. E poi inutile stare qui a fare il Rangnick, che è il motore del calcio tedesco da 20 anni, tra allenatori che ha tirato fuori, società che ha portato dalla C alla Champions League, eccetera eccetera. Quindi...
0: mi sembra un'occasione persa per il Milan, insomma, se
4: sì, assolutamente.
0: E invece Gaetano, tu che sei stato qui a Roma per tanti anni, c'è la notizia oggi che la dà il Corriere dello Sport di D'Amico, del procuratore, dice sì, ufficiale, ma non da subito. Quindi D'Amico, voluto fortemente da Gasperini, va a sostituire Massara, ma non da subito. Cosa vuol dire?
1: Ma sinceramente questo non lo so, non te lo so dire. Invece ho visto oggi sul web tutta una lista di operazioni che ha fatto D'Amico quando era a Bergamo, cioè di giocatori creati, sfruttati, lanciati, presi, operazioni positivissime, che comunque anche se non da subito comunque lo conferma uno dei direttori sportivi più interessanti del momento, e secondo me con Gasperini si incastona benissimo. Sinceramente non so dirti perché se non da subito, penso che comunque riuscirà a lavorare lo stesso, evidentemente mi prendo in conto bene, evidentemente una situazione forse come quella di Allegri, non ho letto ancora i giornali, però comunque resta secondo me nel mercato del valzer dei direttori sportivi il colpo meglio assestato, perché oggettivamente se vai a vedere gli altri che si sono mossi, questo D'Amico a Roma con Gasperini e con la voglia adesso che mi pare avessero gli americani di riprendersi e di fare cose veramente positive, secondo me è una triade veramente esplosiva.
0: Daniele, Massimo, Francesco, il rinnovo di Dybala invece lo vedete positivamente per la Roma?
2: Allora, Dybala è un giocatore le cui caratteristiche tecniche sono indiscutibili, è uno di quei giocatori che valgono da soli il biglietto pagato dallo stadio, ed è uno di quei giocatori che possono cambiare i destini di una partita. Dopodiché il problema di Dybala è stato negli ultimi anni il problema che si è infortunato troppo spesso, che ha giocato credo un terzo delle partite che avrebbe potuto o dovuto giocare. Quindi credo che la Roma stia cercando, perché Gasperini mi sembra aver capito che vuole il rinnovo del contratto di Dybala, ovviamente a condizioni molto diverse da quelle che aveva fino a questo momento, e immagino ci sia anche una proposta di un contratto legato al numero di partite giocate, altrimenti sarebbe una follia, perché se su 38 partite ne gioca 12, 13, 14 mi sembra un po' poco, ecco, per rinnovare il contratto a un giocatore senza condizioni.
0: Io credo, credo che Dybala anche voglia la Roma, ma per un motivo più allargato, che non di campo. Lui qui ha comprato casa, insomma, io l'ho anche visto, l'arredamento, insomma, per lui Roma è casa e famiglia, e quindi credo che non ci sia il problema di limare qua e là un contratto che,
3: però,
0: come dici,
3: dobbiamo
0: tu
3: partire anche da un altro presupposto, Susanna, perché poi le notizie che ci arrivavano qualche mese fa su pressione di Paredes, tra le altre cose, suo compagno di squadra alla Roma, ci poteva essere il sentore di un ritorno a casa in Argentina, perché dopo un decennio praticamente in Europa, praticamente in Italia, ci poteva essere, ma non tanto da parte sua, ma da parte della sua compagna e da parte della sua famiglia, di fare un'esperienza a casa propria, perché è troppo tempo che manca dall'Argentina, e soprattutto si era prefissata questa ipotesi di poter andare al Boca Juniors proprio su leva di Paredes. Però poi è chiaro che il Boca sarebbe soprattutto una scelta di vita, non gli potrebbe dare lo stipendio che percepisce a Roma. Però poi, se andiamo a vedere un'altra faccia della medaglia, io credo che poi alla fine un'altra anno a Roma, alle condizioni che ha detto Daniele, faccia bene a tutti, perché comunque la Roma deve giocare su tre fronti: Champions, Coppa Italia e campionato, quindi avere una rosa larga fa bene, partendo poi dal presupposto che se Dybala sta in forma gioca, e io credo che se si dovesse concretizzare quella che io quantomeno in Italia definisco l'operazione dell'estate riguardante Mason Greenwood, vai a fare un attacco Dybala, Greenwood e Malen, oggettivamente quantomeno per quanto riguarda l'attacco è un attacco da scudetto.
0: Siete d'accordo, Daniele? Vengo da te.
2: Sì, sì, ma guarda, se Dybala sta bene, come ho detto prima, fa la differenza che qualunque partita, con due attaccanti come,
0: certo,
2: Greenwood,
0: un attacco
2: e
0: da scudetto,
2: davanti, insomma, è un attacco interessante. Dopodiché, ovviamente, la Roma ha bisogno di qualcos'altro per essere da scudetto, secondo me.
3: Bisogna, no, io dicevo
0: l'attacco, certo, sì, sì,
2: sì, no,
0: sì,
2: sono d'accordo, ho capito.
0: Poi magari ci vuole pure la difesa da scudetto, centrocampo da scudetto.
2: Sono d'accordo con te. L'attacco è sicuramente, sarebbe un attacco eccellente, poi la squadra va completata, ma questo lo sa benissimo sia Gasperini, sia D'Amico, sia i Friedkin, immagino.
0: Gaetano, Massimo, un attacco così vi piace?
1: Ma io penso che comunque Dybala rimanga sempre un contratto a rischio, cioè a seconda dell'entità, della cifra, e allora sì, se... l'ideale sarebbe a gettoni, a partite, come si faceva una volta nei campionati dilettanti. Però sono d'accordo, se Dybala magari avesse la fortuna di infortunarsi meno, può essere un valore aggiunto della Roma. Il problema, ripeto, è l'ammontare che chiede, quello che la Roma è disposta a dargli. Io sarei felice se rimanesse e se trovasse un accordo. Però rimane sempre quest'area del fatto dell'infortunio, del poterci contare o meno, però quando ci puoi contare...
0: Fa la differenza.
1: Sì. Dal cinto della caccia. Sì.
0: Massimo.
5: No, hai bisogno innanzitutto di prendere una terza punta affidabile. Dybala è, diciamo, il contorno, come hanno detto gli amici, ma devi ancora prendere Greenwood, poi devi prendere una terza, se vuoi essere competitivo sopra, devi prendere una terza punta di livello, e Dybala è il quarto, che se ti sta bene lo fai giocare, gioca un terzo delle partite e prende un terzo del contratto, più i bonus, però a queste cifre sì, perché comunque qualche partita te la risolve, poi se hai fortuna che non si fa male, te ne gioca di più di quanto hai sperato, però tu devi avere tre punte forti di livello per poter competere. Quest'anno è andata bene con la Champions, però devi avere Malen, devi avere il Greenwood, devi avere la terza punta che non so quale potrebbe essere, e poi il quarto che è Dybala, e così puoi essere una squadra competitiva in Champions e in campionato, ma non fare due punte più Dybala, sennò al primo raffreddore ti ritrovi davanti con non so chi, un ragazzo della primavera.
0: Vi faccio una domanda a tutte e quattro: per essere competitivi per lo scudetto, qual è il reparto, al netto del fatto che devi avere una squadra importante, qual è il reparto più importante, per dire, quest'anno la Roma, la Juve, il Napoli, il Milan, insomma non ne sto facendo una questione di squadra, qual è il reparto più importante per vincere uno scudetto? Massimo.
2: Beh, ok.
5: Gli attaccanti, l'attacco, perché le altre cose in una squadra, adesso è chiaro, più in alto si va, più diventa la qualità dei giocatori decisiva, però diciamo che il calcio lo organizzi
4: la difesa, il centrocampo, poi è chiaro che ha bisogno di tutti i reparti, ma se non hai gli attaccanti che ti fanno gol, che ti inventano, che prendono i rigori, eccetera, eccetera, non arriverai mai in alto. La Juve e il Milan non si qualificano per la Champions perché gli attaccanti del Milan tutti insieme avranno fatto 6 gol quest'anno, quelli della Juve forse pure meno, cioè hanno dovuto aspettare Vlahovic mezzo infortunato per sperare ancora. È lì che falliscono Juve e Milan, gli attaccanti che non segnano. La Juve, la Roma arriva in Champions perché Malen diventa un colpo di fortuna, no? Che ti fa tanti gol. Poi la storia dice questo, che se hai gli attaccanti forti, al netto che il resto della squadra è di un certo tipo, di un certo livello, senza gli attaccanti, ma non solo per lo scudetto, pure se devi salvarti in Serie C, se non c'hai gli attaccanti, l'allenatore lì può fare poco.
0: Certo. Gaetano.
1: A centrocampo devi avere assolutamente gente di qualità, di categoria superiore agli altri, che abbiano la duttilità di fare gol e di difendere. Se c'è l'equilibrio con un centrocampo forte di 6-7 importanti che fanno sia l'offesa che la difesa, è a posto. Che a centrocampo fanno da filtro, a meno che in difesa non c'è la banda Bassotti. E quindi il reparto fondamentale è il centrocampo. Per questo il Napoli quest'anno ha avuto problemi. Lo stesso secondo me il Milan quando è morto Modric e Comitiva. E lo stesso la Juventus, che al di là degli attaccanti a centrocampo è una vita che sta cercando di rabbattarsi. Qualche tempo fa, 2-3 anni fa, in trasmissione con Marco facemmo una considerazione che a centrocampo la Juventus doveva rinforzarsi. Un radioascoltatore chiamò e disse: quanta competenza c'è questo qua e Sempronio, che sono poi miseramente falliti e la Juventus sta ancora là. Il centrocampo secondo me è il più importante.
0: Daniele.
2: Sì, io sono d'accordo con Gaetano, secondo me è il reparto più importante, perché il centrocampo è quello che protegge la difesa. Tante volte noi diciamo quella squadra ha una grande difesa, ma ha una grande difesa perché il centrocampo la protegge adeguatamente, altrimenti la difesa da sola non può fare nulla. E il centrocampo poi è fondamentale per costruire il gioco e per lanciare gli attaccanti. Dopodiché è vero, quando si dice gli attaccanti sono quelli che decidono, perché sono quelli che fanno i gol e le partite si vincono segnando i gol. Però il centrocampo, a mio avviso, rimane il reparto chiave di ogni squadra.
0: Francesco?
6: Allora, io non voglio essere democristiano, ma do ragione a tutte e due, però con una propensione più su Massimo. Vi spiego perché. Perché allora loro hanno ragione sul centrocampo, però poi se andiamo ad analizzare quantomeno quella che è stata la storia del campionato attuale, questo campionato ci ha raccontato che praticamente la differenza l'hanno fatta gli attaccanti che hanno fatto bene e quelli che hanno fallito. Perché poi voi avete parlato delle big, ma vi faccio un esempio: la Fiorentina rischia di retrocedere perché praticamente Moise Kean non fa i gol, la Lazio fa un campionato anonimo perché tutti e cinque gli attaccanti sommati non arrivano addirittura alla doppia cifra. E poi comunque questo campionato, come stava dicendo Massimo, ci ha raccontato che nel momento in cui la Roma ha preso Malen è arrivato il famoso switch e la Roma ha iniziato a volare, ad esempio. E quindi io sono sempre, per quanto riguarda gli attaccanti, la Juve, io credo, perché adesso si parla anche, così parliamo anche di calciomercato, di un potenziale acquisto in chiave Sorloth dall'Atletico Madrid. Se ci fosse stato Sorloth magari al posto di Openda e David, probabilmente la Juve quantomeno in Champions ci sarebbe andata. Quindi secondo me poi alla fine gli attaccanti fanno tutta la differenza del mondo.
0: Sì. Allora ragazzi, vi saluto tutti. Gaetano, tu devi salutare?
1: Sì, vi saluto, okay. Vi abbraccio, a sabato prossimo.
0: Vi saluto tutti, tengo soltanto Francesco.
1: Ciao,
0: Daniele,
1: ragazzi,
0: buon mare. E invece a Massimo, grazie. Che gli dico? Massimo, buona ombra.
4: No, ma poi al mare ci andrò. Non lo so. No, volevo fare un'ultima battuta.
0: Vai.
4: Susanna, se mi consenti.
0: Certo, come no.
4: Vorrei agli amici di sedersi su una panchina e trovarsi con un fortissimo centrocampo e senza attaccanti. Come la raccontano? Purtroppo questa cosa poi la devi vivere sulla tua pelle se c'hai o non c'hai gli attaccanti, ma è chiaro che poi è bello discutere di queste cose perché non c'è la controprova e allora, però insomma,
0: beh, una cosa sicura c'è, che io penso siamo tutti d'accordo, che senza i gol non vinci, quindi insomma
4: c'è il travanti che fa gol, poi diventa dura.
0: Lì sono d'accordo anche Daniele e Gaetano, ovviamente su questo
2: subito, assolutamente
0: su questo non c'è dubbio. Così, grazie Massimo,
4: un saluto,
0: è sempre
4: a tutti.
0: Un piacere parlare con te, grazie. Francesco, rimani lì, noi ci fermiamo 2 minuti e torniamo.

0: Eccoci tornati in onda. Allora, io ridò il benvenuto a Francesco Vitale. Ciao Franci.
1: Ben ritrovata Susanna, ciao.
0: Accogliamo anche Igor Barbazza perché Juventus, adesso ne andiamo a parlare, Igor.
2: Buongiorno a tutti, grazie sempre per l'ospitalità.
0: Grazie a te, ma mi fa piacere, molto piacere ritrovare con noi anche il direttore Giorgio Perinetti. Ciao Giorgio.
3: Buongiorno, ciao Igor.
2: Ciao Giorgio, che piacere sentirti.
3: Piacere, ciao.
0: Allora Giorgio, vengo da te. Sei, a parte che ti faccio i complimenti per quello che stai facendo per i giovani, intendo ragazzi e ragazze, perché insomma va in giro Giorgio per l'Italia a portare un messaggio importante, che è quello che è nato dal libro che lui ha dedicato alla figlia, quello che non ho visto arrivare, e devo dire che fai un'opera sociale, Giorgio.
3: Ma sai, mi ricordo di mia figlia, ricordare un figlio, neanche c'è bisogno, chiaramente, perché un figlio non è che ci ricorda, continua a vivere con noi, che abbiamo visto.
0: Certo.
3: Almeno cosa per dare un senso a Manuela, era creare un ricordo che servisse a trasformarsi il dolore in opportunità.
0: No, io dico proprio, io non dico a caso.
3: Le cose, a fare conoscere le cose.
0: Ecco, bravo.
3: In modo che si sensibilizzi per quello che possiamo. Certo, il mio è una goccia nel mare, però se nessuno fa niente, tutto rimane com'è.
0: Hai detto
3: magari
0: bene.
3: Invece parlando, aiutando, forse qualche ragazza si decide di andare a fare terapia e magari Emanuele non ce l'ha fatta, ma ci sono tante altre Emanuele che ce la possono
0: certo,
3: fare.
0: Certo, è proprio per questo che dicevo un servizio sociale, perché tante volte i genitori si impegnano a parlare con i figli, ma detto da un estraneo fa più effetto e tante volte smuove qualcosa che magari i parenti, gli amici non riescono a fare, e quindi è per questo che ho detto un servizio sociale è una cosa bella. Poi ecco, si sta avvicinando l'estate, io l'ho letto, se volete andate, prendetelo, perché è una lettura per tutti, per grandi, per piccoli, per genitori, per non genitori, è una lettura per tutte le età, quello che ho visto arrivare, il libro di Giorgio Perinetti insieme a Michele Pennetti. Giorgio, io dicevo con Igor, parliamo di Juve, ma parliamo più in generale di quello che vedi. Questo calcio, al netto delle elezioni federali, al netto del mondiale dove non ci saremo, al netto di tutto quello che sta succedendo a Roma, fronte Lazio, notizia di oggi che mercato a saldo zero e quindi non potrà acquistare, la Juventus in crisi, il Milan peggio che mai. Che succede nel calcio italiano, Giorgio?
3: Beh, succede che i nostri errori, le nostre omissioni, come possiamo dire, le nostre superficialità nel condurre determinate gestioni, poi alla fine si arriva a un punto che non bisogna per forza fare delle considerazioni, delle valutazioni e diventare positivi nel riproporsi, perché se lasciamo sempre le cose come stanno non possono che peggiorare. Mi auguro le elezioni federali costituiscono un punto di partenza, è quello che aspettano tutti. Ci godiamo il mondiale come fatto naturalmente calcistico, sportivo, non ce lo possiamo godere da tifosi, salvo inventarci di fare per chissà chi, però insomma vediamo che il nostro calcio vive un po', naviga un po' a vista. Ogni anno a giugno si cambiano 10, 12, 14 allenatori, ci sono società che non hanno ancora allenatore, cioè vedere il Milan senza struttura tecnica è logico che fa scalpore, no? A giugno.
0: Certo.
3: Quindi questo ti fa un po' capire che non c'è programmazione, non c'è progettualità, si parla sempre di progetti, ma una parola abusata. La Juve adesso ha dato una svolta importante, ritorna a essere più italiana, questo a noi fa sicuramente piacere, a Carnevale è un dirigente di provata esperienza, è stato un allievo di Marotta, ma poi ha preso la sua strada. Io spero che chiaramente la Juve oggi abbia fatto delle certezze, Spalletti ha avuto, posso dire, io ho vinto, ma insomma chiarezza c'è stata, e quindi Spalletti adesso agli interlocutori, e quindi spero che la Juve insomma ritorni o comunque faccia il percorso e possa ritornare a quella che io ho detto Juve e Milan vorrei che fossero le sorprese del campionato positive, perché il sistema non può permettersi di vedere fuori il Milan e Juventus dai grandi giochi.
0: Igor, è un po' è vero difficile. Quello che dice Giorgio.
2: Ma sì, ma è anche difficile parlare dopo Perinetti, nel senso, chi meglio di lui conosce il calcio. Ma è tutto giusto, tutto corretto, ovviamente, è inutile sottolinearlo. La cosa che aggiungo è che spiace anche vedere che il calcio italiano sta andando in mano a fondi sempre più stranieri, no? Le società una volta erano fatte dai Sensi, i Cragnotti, gli Agnelli, i Berlusconi, i Moratti. Ne abbiamo parlato anche io e te in settimana, no?
0: Sì, Susanna, sì,
2: come no. Oggi invece il calcio va in mano a dei fondi business su business, e magari poi l'aspetto umano, l'aspetto vero del calcio, quello sta venendo un pochino meno. La Juventus ha fatto un acquisto l'anno scorso, ha preso un amministratore delegato francese, e secondo me sono uscite poi tutte le difficoltà di un manager che probabilmente non conosce così a fondo la Serie A, il campionato italiano. Quindi o dai il tempo a queste persone di crescere, ma la Juventus ovviamente, così come il Milan, questo tempo non c'è, oppure per fortuna, grazie a Dio, vai a prendere amministratori bravi come Carnevali, che come ha detto il direttore è un figlioccio di Marotta, ma comunque uno che ha dimostrato anche tanto al Sassuolo, poi ha un bel carisma, una bella personalità, una persona che si pone in un certo modo, cioè mi piace anche che ci sia tutta un'etichetta che sempre più torna ad assomigliare alla Juventus. Vediamo se poi il direttore sportivo resta Ottolini oppure se si andrà verso Tognozzi. Vediamo anche se Spalletti poi resterà, perché io sabato scorso vi ho fatto una battuta raccontandovi la sceneggiatura di un film, ma mi sembra che
0: non era neanche tanto battuta, insomma siamo andati vicino alla realtà.
2: Io l'ho sempre detto, non ero sicuro che Modestò e Comolli restassero alla Juve, e poi bisogna vedere cosa succederà con Spalletti, però credo che dovesse saltare anche il mister, non credo, insomma penso che lo scenario si stia delineando, ma dovesse saltare Spalletti e vediamo cosa succederà con Conte.
0: Francesco.
1: No, io guarda, mi ricollego subito a questa cosa che ha detto Igor per quanto riguarda il mister Luciano Spalletti, relativamente al fatto che poi lui nell'ultimo campionato ci sono due sconfitte che pesano, perché comunque la sconfitta con la Fiorentina è un ago della bilancia molto importante, poi anche il pareggio con il Verona che hanno poi determinato il non ingresso in Champions League, quindi indipendentemente che poi lui, e si è detto tante volte, abbia dato un gioco, abbia fatto sì che comunque si ritrovasse entusiasmo quando c'era Tudor, chiaramente poi anche lui doveva essere messo in discussione. Io sono rimasto francamente stupito sul perché non sia successo, perché per esempio, e giustamente, Allegri non c'entra l'obiettivo e viene esonerato dal Milan, così dovrebbe funzionare, perché poi, ricordiamolo sempre, Spalletti arriva all'ottava giornata, non è che prende la squadra alla ventesima giornata dove magari c'erano delle situazioni già compromesse da altri, partendo poi dal presupposto che secondo me è l'uomo giusto, però quantomeno per non aver centrato l'obiettivo doveva essere messo in discussione. Per quanto riguarda invece quello che stava dicendo Giorgio, ma anche Igor, relativamente a Juventus e Milan, io mi auguro, al di là poi del campionato dove è normale che sono due delle tre squadre più vincenti del nostro calcio, e vederle in Europa League mette tristezza, ma la voglio vedere da un'altra prospettiva. Se ti ricordi bene, io proprio su queste frequenze avevo detto che potrebbe essere un'opportunità magari per far sì, magari dirla adesso è un po' una bestemmia, che facciano tanta strada in Europa League per rilanciarsi, perché magari vinci il trofeo, ti prendi la Champions, vai a giocare la Supercoppa Europea e magari ti riconquisti anche quel prestigio in Europa di un certo livello, anche perché poi, anche se si parla di Europa League, il Milan non vince in Europa dal 2007, dalla Champions League, la Juventus addirittura dal 96, quindi io credo che poi, al di là del campionato, non debbano snobbare la Coppa, che è un malcostume italiano. E infine concludo su tutto quello che è stato detto, che praticamente dove si parlava del fatto che le squadre italiane hanno una sorta di gap negativo con le squadre estere, sì, è vero, ma quello che dico io è che magari adesso voglio aprire un tema, è ingiusto quantomeno che a livello di financial fair play ci siano figli e figliastri, perché non è normale che ad esempio il Manchester City, con un processo che si doveva fare con ben 150 capi d'accusa, tutti chiudono un occhio, si chiude un occhio magari anche al calciomercato del Barcellona che tessera Dani Olmo in una maniera non proprio congrua, quindi se in altre circostanze, in altri campionati c'è un trattamento più di favore rispetto all'Italia, dove subiamo tutti i paletti fino in fondo, non dimenticandoci mai che mancano proprio i soldi rispetto al passato, è un problema. Ma secondo me poi non si tratta nemmeno di presidenze estere, italiano o meno, come qualcuno diceva, i sensi Gragnotti, anche perché anche all'estero ci sono tutti investitori stranieri, perché se andiamo a vedere la Premier League le proprietà inglesi sono poche. Il problema è che lì ci sono imprenditori di altro calibro rispetto al campione italiano, dove secondo me l'unica proprietà, e poi questo ce lo dirà il tempo, fruibile con un progetto può essere il Como.
0: Può essere il Como, Giorgio?
3: Beh, Como lo è, perché quello che ha fatto il Como in pochi anni, insomma, è clamoroso e dimostra che appunto la programmazione, la progettualità, la stabilità ci possono essere positive, come lo è stato anche il Sassuolo, certo una loro dimensione. È chiaro che poi fare calcio a Como è più semplice che farlo in grandi piazze, dove ci sono tensioni, pressioni, aspettative assolutamente diverse. Quindi là si può lavorare progettando, però insomma la strada c'è, si può fare. Bisogna avere anche l'umiltà di riconoscere che siamo un calcio dove non arrivano più i grandissimi campioni, ma dove bisogna andarsi a trovare, inventare, e sapere che magari fanno 2-3 anni, migliorano tatticamente, fisicamente, e poi si vanno a giocare i campionati più importanti. E le grandi holding che possono acquistare le squadre, sì, vanno all'estero, e noi dobbiamo tornare competitivi per essere competitivi dai grandi finanziatori, perché e questo è un po' la situazione. Ci sono, il calcio è più importante da altre parti, i grandi investitori vanno da altre parti.
1: No, ma poi c'è un altro problema, che è aumentata anche la concorrenza, perché poi l'Italia rientra ancora nei top 5 campionati adesso, e questo è brutto da dire, di fronte ai soldi, mentre magari prima erano mete esotiche a fine carriera, adesso il giocatore preferisce anche l'Arabia Saudita e la Turchia all'Italia.
3: Beh, è evidente, certo. Sei poco competitivo anche a livello economico, poi da pagare degli stipendi buoni ma certamente inferiori ad altri campionati. Beh, il giocatore è professionista, una carriera di 12 anni, va a cercare i soldi dove sono. Quella è inutile essere romantici, insomma. Certo, un calcio, noi abbiamo avuto una controtendenza, questa è positiva, e guarda caso i nostri stati negli ultimi anni si vanno riempiendo, cosa che non c'era prima. Questo almeno fa capire che insomma, la voglia di calcio in Italia c'è sempre.
0: Tranne che a Roma, restante Lazio.
3: Lì c'è una presa di posizione.
0: Certo.
3: Purtroppo una frattura che io voglio sempre sperare non insanabile, però certamente è una frattura importante. La manifestazione di disinteresse dei tifosi è preoccupante.
0: Senti, Giorgio, ti faccio una domanda prima di salutarti, perché tu lo hai conosciuto, insomma l'abbiamo commentato durante l'anno. Questa Roma è la Roma di Gasperini?
3: Assolutamente.
0: Perché adesso arriverà D'Amico.
3: D'Amico è un desiderio realizzato di Gasperini, nel senso che la persona con cui ritiene di confrontarsi più serenamente rispetto ad altri che ha avuto. Quindi
0: mi sembra che il desiderio di Gasperini era anche quello di far fuori Ranieri, no? Insomma, più o meno.
3: No, ho capito, ma avevamo prima gli allenatori, i manager all'inglese che facevano tutto, anche il mercato. Poi il modello italiano ha portato nel mondo, cioè almeno in Europa, il modello direttore sportivo più allenatore, quindi anche all'estero il direttore sportivo ha preso una forma che prima non c'era, e l'allenatore è tornato a occuparsi anche di mercato, ma non solo di mercato, faceva allenatore e naturalmente direttore sportivo al direttore. E adesso stiamo vedendo, non a caso anche di Spalletti, penso che certamente la decisione della Juventus prendono anche spunto da certi consigli, o perlomeno da certi confronti che ha avuto Spalletti con la proprietà, infatti vanno via i Comolli, i Modesto e quant'altro. E qui è andato via Ranieri, è andato via Massara, e c'è Gasperini che per lavorare bene ha preteso D'Amico. Ora è più centrale la figura dell'allenatore, quindi controtendenza rispetto a quello che era una volta. Certamente questa presa di responsabilità da parte degli allenatori responsabilizza loro, responsabilizza anche la società che a loro si affida. Poi naturalmente, come sempre, sono i risultati certamente
0: che contano, certo,
3: a essere poi, come dire, il giudizio finale. Purtroppo è sempre così, qualsiasi modello adotti.
0: Questo poi è un periodo strano, perché ancora non puoi parlare di calciomercato, perché comunque anche le società si stanno strutturando adesso, e quindi è tutto in divenire.
3: Infatti una volta si andava in ritiro con quasi tutta la squadra fatta, adesso
0: non è più così,
3: ma la squadra si completa alla fine agosto, questo purtroppo sì. È un'esigenza.
0: Giorgio, grazie, è sempre un piacere parlare con te, grazie.
3: Ciao.
0: Igor, è un po' presto parlare, cioè adesso siamo tutti contenti di Carnevale, ma insomma dobbiamo capire poi come si struttura un po' di più. Se...
2: mi verrebbe da fare una battuta.
0: Vai,
2: alla
0: falla.
2: Fine, come amministratore delegato, come lì si è dimostrato modesto.
0: Questa la estrapoliamo e ci facciamo i meme.
2: Ecco, come lì è un modesto, bene. No, sì. Al di là delle cazzate che sparo, mi rimango sempre. Considera che io Giorgio Perinetti lo conosco da diversi anni, perché poi è stato anche a Venezia, no? Io trevigiano, amicizie ne ho, per cui ho avuto il piacere di trascorrere molto tempo con lui.
0: Io ho lavorato con lui a Palermo mentre scendeva da Venezia, allora. quindi
2: hai lavorato, ok, perfetto.
0: Sì.
2: Quindi ho avuto il piacere di farmi raccontare un sacco di aneddoti e gente che è vissuta nel calcio e ne ha viste, ha visto l'evoluzione del calcio, quindi chi meglio di lui può dirci che direzione stiamo prendendo.
0: Ma infatti guarda, ti dico, a me stupisce che Giorgio, che nessuna squadra chiami Giorgio, perché Giorgio è stato nella Roma dello scudetto, è stato l'uomo che ha detto a Maradona che era risultato positivo, è stato, insomma, ha un curriculum di tutto rispetto alla Juve. Cioè, Giorgio,
2: guarda,
0: è veramente una persona eccezionale. Ho detto che lui non ci ascolta.
2: No, ma poi anche umanamente, io guarda, mi sono trovato benissimo. Noi ci mandiamo dei messaggi praticamente con cadenza, non dico giornaliera, ma settimanale, quindi voglio dire, non c'è un rapporto meraviglioso che si è costruito veramente da altre amicizie in comune, poi per carità. Detto ciò, in quegli anni c'era Giorgio Perinetti, c'era Pantaleo Corvino e c'era Franco Ceravolo alla Juventus, ed erano loro che scoprivano talenti, e Pantaleo Corvino probabilmente si sarà preso un anno sabbatico, Giorgio stiamo capendo che cosa farà da grande, e Franco è quello che alla fine nel calcio ultimamente è venuto meno, però hanno una capacità di vedere i giocatori che altri non hanno, ragazzi, perché dico Franco Ceravolo, quando lo frequento, quando capita che stiamo insieme, dice sempre: quelli bravi li vedono tutti. Un bravo talent scout è quello che vede oltre,
0: certo.
2: Giorgio Perinetti, Pantaleo e Franco questa qualità ce l'hanno, e oggi trovare manager di quel livello che abbiano quelle capacità non è semplice, e chi li ha se li tiene stretti. Ora ripeto, vediamo che cosa succederà con Carnevali, che secondo me rimane un bravo amministratore d'azienda, ma poi servono gli uomini di campo. Non so se sarà Ottolini, ma sento parlare di Tognozzi è un altro ragazzo giovane che però ha dalla sua un curriculum di assoluto valore, ma rispetto, soprattutto a tanti giocatori scoperti da lui che a noi Juventus hanno creato veramente delle ottime plusvalenze. Faccio un nome: Ildiz, se domani mattina viene venduto, comunque la Juventus ha credo decuplicato il valore del giocatore, ecco.
0: Enzo, e noi staremo qui a guardare. Grazie Igor.
2: Senti, io ti faccio un'ultima domanda poi me ne vado.
0: Vai.
2: Non ho capito però la situazione adesso, arbitri, intercettazioni, Inter e compagnia, quello è morto tutto? È finita così? No, chiedo, perché voi siete addetti ai lavori, io sto cercando di capire come funziona, o purga solo la Juve.
0: Nessuno non
2: è una
0: ne parla.
2: È una domanda.
0: No, io sono più curiosa di te, però nessuno ne parla.
2: Plusvalenze,
0: e ti dirò di più, non ti dico il giornale, io volevo fare un approfondimento su questo.
1: No, ma in realtà c'è una persona che ne parla, perché è un noto content creator, poi ti dirò Susanna, che addirittura si è andata a incatenare fuori alla sede degli arbitri.
0: No, ma senza arrivare a incatenarsi, no, stavo esatto. Dicendo questa cosa a Igor, a me sarebbe piaciuto fare un approfondimento su questo, e l'ho proposto a una testata giornalisti che no, guarda, non faccio nome e cognome, mi hanno detto: ma non interessa a nessuno. E questo non interessa a nessuno, ho paura che Susanna, invece. Sì.
2: Fine primavera, inizio estate, siamo stati imbottiti di notizie, informazioni.
0: Sì, e poi è scoppiato tutto come fosse.
2: Io amo una società di calcio che ha pagato, perché quando il tifoso avversario viene a dirmi: però voi, io dico: ragazzi, noi abbiamo pagato anche l'anno di Allegri, hanno tolto i punti in corsa che non si è mai vista nella storia del mondo, e l'ultima società incriminata, quelle plusvalenze, è assolta, noi abbiamo pagato, va benissimo, per l'amor di Dio, però che giustizia
0: che pagassero
2: sia per
0: anche gli altri, insomma.
2: Ma che giustizia sia, poi se sono onesti, io sono il primo a dire sono onesti, ma se non lo sono mi farebbe piacere che non si mettesse tutto a tacere come sempre, se no è un brutto esempio anche per i giovani che seguono il calcio, no? sembra che non ci sia giustizia, ecco,
0: ci picchia,
2: qua.
0: È vero,
2: tutto qua, scusate, è non è vero. Polemica, ma
0: ne torneremo a parlare, Igor, se qualcuno ci dice qualcosa, grazie.
2: Ciao ragazzi.
0: Francesco invece mi fa: faccio il nodo al fazzoletto, tu domani mattina stai con noi?
1: Sì, ci sono, no, ma tra le altre cose Igor mi ha fatto sorridere perché poi ti manderò i link, c'è cioè Riccardo Moscatello, un noto influencer arbitro che si è incatenato proprio sotto la sede degli arbitri perché lui non può proprio vedere Rocky, quindi poi insomma ti darò i riferimenti perché abbiamo fatto anche trasmissioni insieme e lui se si parlerà di questa tematica lui è proprio la persona più indicata.
0: Preparato? Certo, come no? Sì. Ne parleremo. Grazie Francesco.
1: Grazie
0: a domani.
1: Susanna, e ci vediamo domani. Ciao.
0: Ci vediamo domani e tanto buon sabato al mare. Al mare che poi Francesco invece ascolta vede le partite, quindi insomma. Noi ci fermiamo un attimo perché torniamo con una cosa importantissima.

0: Eccoci, eccoci, bentornati. Allora, vi do subito il numero telefonico, che è il 331-8200-213, perché vi sto portando da una parte che vi potrebbe sembrare che non c'entri nulla con lo sport e con il calcio, ma in realtà non è così. Perché? Allora, io vi ricordo, voi spesso mi mandate dei messaggi sia sulle nostre piattaforme, sui social, ma anche sul canale del Digitale Terrestre 403, quando facciamo le riflessioni e ricordiamo e parliamo di Mario Sconcerti, che nei suoi interventi sportivi aveva sempre una vena filosofica. Perché ve lo dico? Perché oggi ho il piacere e l'onore di farmi questa chiacchierata con, io non so se presentarlo come scrittore, ma sì, anche sì, lui è Daniele Vignali e ha scritto un libro che a me è piaciuto moltissimo, ragazzi, poi dopo vi do tutti i riferimenti, quindi andate a prendervelo, si chiama Racconti Insensati, edito da Armando Editore. Eccolo qua, lo vedete anche in televisione, quindi sul canale 403 tutta Italia. Se ci state vedendo, io dico sempre leggete un libro, in questo caso vi dico anche quale, questo, perché è un libro impegnativo, ragazzi, è un libro impegnativo, ma anche da sotto l'ombrellone. Io do il benvenuto a Daniele Vignali.
1: Buongiorno Susanna, buongiorno.
0: Eccoti,
1: a tutti.
0: Adesso ti vedo.
1: A tutti gli ascoltatori.
0: Ciao Daniele.
1: Intanto piacere e onore assolutamente mio e vi ringrazio di poter essere ospite.
0: Allora Daniele, noi ringraziamo te perché io citavo Mario Sconcerti, no? Mario qui per noi è stata una colonna portante e lui era un appassionato di filosofia, di capire il senso delle cose ma anche il non senso delle cose, no? Io passavo con Mario ore e ore di notte fino alla mattina a parlare di cose che ho ritrovato nel tuo libro. Questa posso dire che è un'opera che non accompagna il lettore verso delle soluzioni, anzi io mi sono trovata anche un po' destabilizzata sotto certi punti di vista, no? È un libro che non offre appigli, sai, noi quando leggiamo cerchiamo sempre delle risposte a delle domande, no? Questo libro invece non offre risposte ma le toglie. Ecco, la prima domanda che ti faccio è voluta questa cosa? Tu sorridi.
1: Allora Susanna, intanto credo che la tua analisi sia assolutamente perfetta.
0: È voluta questa cosa? Tu sorridi.
1: Allora Susanna, intanto credo che la tua analisi sia assolutamente perfetta.

0: non ci possiamo crogiolare in certezze che spesso sono anestetiche certezze, no? Dogmatiche convinzioni. Quindi è un testo che anche volutamente invita il lettore a smarrirsi, a fermarsi un momento, a fare un respiro e a porsi dei dubbi in qualche modo. E dal dubbio stesso poi inizia tutto un percorso di ricerca, è come dire, invita a non mantenere fermo il senso, il significato dell'esistenza, rispetto al quale spesso tutti noi, no, siamo un pochino acritici, ci viene proposto e lo accettiamo o addirittura lo supponiamo in maniera dogmatica. No, mettiamolo in discussione, togliamolo questo significato, e questo è anche un pochino il legame con la prospettiva esistenzialista, no? Mettiamolo in discussione. Nel momento in cui lo mettiamo in discussione, lo mettiamo in dubbio, siamo necessariamente costretti a intraprendere un percorso di ricerca, di nuova ricerca, che poi avrà varie tappe, insomma.
1: Cioè, se vi state chiedendo quale forma narrativa Daniele ha scelto per questo libro, è la forma narrativa del non senso, giusto Daniele?
0: Giusto, assolutamente. Diciamo che l'ho riconosciuta come l'unica forma letteraria, narrativa, capace di mascherare, o meglio, più che mascherare, di vestire i panni della speculazione filosofica. La novità del testo, e quindi di quella che viene definita dalla critica, che tu hai correttamente definito come narrativa filosofica, è proprio quella di intrecciare aspetto letterario, aspetto narrativo e speculazione filosofica in una sintesi e in un'unione che rappresenta sostanzialmente un esperimento letterario inedito.
1: Senti Daniele, in questo libro i personaggi dei tuoi racconti sembrano perdere progressivamente il proprio ruolo, la propria identità, perfino i punti di riferimento più elementari, no? Questa tua scelta è una critica alla società contemporanea oppure riguarda qualcosa di più profondo, cioè l'esistenza umana stessa?
0: Indiscutibilmente riguarda entrambi gli ambiti. La prima risposta che mi sento di darti, quella più forte, è che l'obiettivo, per così dire, critico sia l'esistenza stessa, della quale viene riconosciuta per certi versi l'insufficienza e anche la paradossalità e l'assurdità, e quindi l'insensatezza. Da qui il titolo, perché la narrazione deve acquisire le stesse caratteristiche dell'oggetto narrato, per cui nel momento in cui si riconosce l'essere irreale, l'esistenza, come qualcosa di ontologicamente assurdo, di assurdo, e chiaramente la sua narrazione non può che essere insensata. E quindi sicuramente c'è un aspetto radicale, profondo, di dubbio, di scepsi, di scetticismo rivolta all'esistenza, all'essere. Ma indiscutibilmente c'è anche una critica nei confronti della società, e più ancora che della società, nei confronti dell'umanità stessa, no? Che dicevamo prima è incline spesso ad avere un atteggiamento critico, a crogiolarsi in certezze assolute, in verità assolute, ad accettare rivelazioni di vario tipo e di varia natura, ma che soprattutto nel suo rapporto con l'altro è spesso asservita al si dice e al si pensa, e tende ad oscillare come un pendolo iniquo, potremmo dire, nel migliore dei casi, nel rapporto con l'altro, tra atteggiamenti di diffidenza e indifferenza. Quindi diciamo che la critica è rivolta a entrambi gli aspetti.
1: Senti Daniele, io qui non posso non farti una domanda personale, perché quando scriviamo un libro c'è sempre qualcosa di noi all'interno del libro, no? Anche quando il libro è un romanzato. Quanto non senso c'è stato nella tua vita per decidere un giorno di spiegare il non senso ai tuoi lettori?
0: Beh, direi che ce n'è stato molto, potremmo dire, e che ci sono evidentemente riferimenti anche di natura biografica, no? Questo è indiscutibile, soprattutto in alcuni racconti piuttosto che altri. Senza voler anticipare nulla di quelli che sono i contenuti dei racconti stessi, no? Se noi pensiamo al racconto dedicato al cosiddetto vincitore insensato, che è un uomo

0: di successo.
1: Adesso ci arriviamo, perché quello ci interessa soprattutto a noi che facciamo sport.
0: È costretto in qualche modo, no, a guardare in maniera disincantata e disillusa i propri trionfi, a svuotarli per certi versi di significato, a comprendere e cogliere cosa abbia lasciato dietro di sé per ottenere quei successi, divenendo alla fine quello che definisco, insomma, un discepolo del rimpianto. Capiremo, insomma, che indiscutibilmente il non senso è un aspetto centrale dei racconti biograficamente riportato in essi, quindi della mia esistenza. Il quesito che scherzosamente potrei fare è quanto non senso esista anche nella vita dell'essere umano in generale o degli altri, e quanto questo non senso sia effettivamente colto e percepito, che è una posizione salvifica. Diciamo che, giunto all'incirca a 50 anni, in maniera simile a Tolstoi, che ha avuto, insomma, pur in una situazione di grandissimo successo, ovviamente, un momento di profonda crisi, da parte mia c'è stato il riconoscimento che ha portato poi all'attività, alla sublimazione attraverso l'attività creativa.
1: Allora, noi qui parliamo spesso, cioè parliamo, siamo una radio sportiva, quindi parliamo di sportivi, raccontiamo storie. Io stessa ho raccontato la biografia ufficiale di Roberto Pruzzo, che a un certo punto, ti dico questa cosa, a un certo punto lui una notte mi chiama, il libro era quasi andato in stampa, e mi dice: "Sana, però io ti devo fare ti devo dire una cosa, non so se scriverla nel libro o meno, però io ad un certo punto della mia vita ho pensato di farla finita." Questo Roberto Pruzzo. E la prima cosa che ho pensato, ho detto: "Oddio, Roberto Pruzzo, un calciatore con tutti quei soldi, ha vinto tutto, com'è possibile che abbia pensato una cosa del genere?" Ecco, quindi tu nel tuo libro emerge proprio l'idea che la vittoria non coincida necessariamente con la felicità, no? Noi nello sport spesso vediamo, io ho portato l'esempio di Roberto, ma vediamo spesso campioni che dopo aver raggiunto il massimo successo raccontano di aver sperimentato anche quel senso di vuoto. Pensi che lo sport sia uno degli esempi più evidenti di questa contraddizione umana?
0: Ma indiscutibilmente sì, è sicuramente uno degli ambiti. Io mi riferisco allo sport in generale, poi tu sai, insomma, quanto fossi legato a Mario anch'io personalmente, e anche che ho una grandissima passione per il calcio, per cui in qualche modo mi riferisco allo sport in generale, ma in particolare al calcio. È chiaro che è l'epifania, il simbolo, volendo, la metafora di tanti altri aspetti, no, dell'esistenza e della vita. Pensiamo anche semplicemente alla tematica dell'incertezza, che viene fuori bene nei racconti, ma che è uno degli elementi più significativi in ambito sportivo: dubbio e incertezza. Pensiamo alla partita di calcio, no? Non c'è una partita, lo sappiamo bene, il cui risultato sia determinato e scritto necessariamente. O ad esempio si può, no, giocare una partita, giocarla perfettamente, schiacciare l'avversario nella propria area e negli ultimi 10 minuti di partita perderla, come dire. Quindi è chiaro che queste sono delle dinamiche che ci riportano, che creano dei parallelismi significativi.
1: Daniele, molti autori di libri cercano di guidare i propri lettori, no? Tu invece non so, io non voglio essere categorica, però sembra lasciarli da soli all'interno di un'incertezza. Che tipo di esperienza vorresti che vivesse chi arriva all'ultima pagina del libro?
0: Di profondo smarrimento. Questa è appunto l'esperienza che io cerco di comunicare, che vorrei che raggiungesse il lettore, soprattutto il lettore consapevole, aperto, capace di spogliarsi di dogmatici sensi di esistenziali presupposti. È la premessa di un'autonoma ricerca. Non ci ascriviamo il compito di fornire verità, non ci ascriviamo il compito di dare insegnamenti, ci ascriviamo semplicemente il compito di problematizzare, che è il compito più tipicamente umano. Se pensate, insomma, all'affermazione di Einstein, cioè un'affermazione che a me piace molto, arriverà il giorno in cui, gli dice appunto, arriverà il giorno in cui le macchine riusciranno a risolvere tutti i problemi, ma nessuna di esse potrà mai porne uno. Ecco, questo è il nodo. Cos'è realmente umano? Cos'è realmente filosofico? E porre il problema. La soluzione del problema non sta all'interlocutore, sta al soggetto in autonomia, in meditazione, in riflessione, attraverso il soliloquio, attraverso tutta una serie di strumenti che sono poi soggettivi.
1: Daniele, ti faccio una domanda provocatoria, poi se vuoi essere sincero. Mentre scrivevi, no? C'è stato un momento in cui hai eliminato un racconto perché ti sembrava troppo sensato?
0: In realtà no, ho modificato la conclusione di un racconto, in particolare del quarto, perché mi sembrava troppo scontato invece.
1: Ah, scontato e non sensato.
0: Sì.
1: Perché mentre tu parlavi io facevo una riflessione, no? Che al giorno d'oggi sembra che si debba avere un'opinione immediata su tutto. Questo probabilmente ce lo portano anche i telefonini, lo scroll, no? Soprattutto nelle nuove generazioni. Invece, leggendo il tuo libro, sembra che si rivaluti un po' il dubbio, l'ambiguità. Stiamo perdendo questa capacità di convivere con ciò che non comprendiamo?
0: Io direi indiscutibilmente sì, ma stiamo anche perdendo spesso, e mi riferisco in particolare alle nuove generazioni, la capacità di dubitare. E questo, insomma, è da un punto di vista speculativo, dal punto di vista della riflessione, della crescita spirituale, intellettuale, interiore, è un dato estremamente allarmante.
1: Cosa direbbe il tuo pagliaccio che non sa ridere?
0: In merito a cosa? Il pagliaccio che non sa ridere ci offrirebbe quella che è la comunicazione che è implicita e all'interno del racconto stesso, e quindi ci direbbe: siamo realmente convinti e consapevoli della nostra identità? In qualche modo all'interno del racconto viene fuori questa idea di una identità provvisoria, no? Quindi le identità sono per certi versi sempre provvisorie, sempre legate all'alterità, all'altro, agli altri. Potremmo dire etero indotte o etero dirette da certi punti di vista. Quanto l'identità che noi ci attribuiamo ha una reale consistenza? Quanto è legata al ruolo che noi ci attribuiamo o che ci è stato attribuito dagli altri all'interno della nostra vita? È tutto qui il nodo. Tant'è che all'interno del racconto spesso sembra che abbiamo due dinamiche, no? Da una parte, nel momento in cui perdiamo il ruolo nel quale abbiamo vissuto, sembriamo smarrire anche la nostra identità. Dall'altra, paradossalmente, c'è un passaggio in particolare nel quale, nel momento in cui ne prendiamo autocoscienza di questa identità e la rivendichiamo, siamo già cambiati e quindi non siamo più gli stessi, l'abbiamo comunque persa.
1: Daniele, ti arriva un messaggio al 331-8200-213, carinissimo, che ti chiede: se dovessi trasformare racconti insensati in una squadra sportiva, quale personaggio sceglierebbe come capitano e quale lascerebbe in panchina?
0: Allora, in una squadra sportiva io sceglierei come capitano Paul Gascoigne.
1: Credo che
0: le sue vicende calcistiche, non solo calcistiche,
1: ma anche umane,
0: biografiche, certo, e così via, anche umane, no? Pensiamo, insomma, che nel momento più significativo della propria carriera calcistica ha avuto un infortunio gravissimo che ha determinato, ahimè, poi un esito negativo, ma anche le sue vicende di vita sono ben rappresentative al di fuori dello sport. Quindi il capitano di un'esistenza assurda è sicuramente, di una squadra che rappresenti il non senso e l'assurdità dell'esistenza, è sicuramente Paul Gascoigne.
1: E invece chi lasceresti in panchina?
0: In panchina mi sembra tanti, anche brutto, diciamo, come dire, no? Nel senso che è chiaro che se io in panchina, facciamo così, ci metto Arrigo Sacchi, non un calciatore, ma ci metto un allenatore che, pur apprezzandolo da alcuni punti di vista, rappresenta l'esatto opposto dei miei racconti, cioè un allenatore chiaramente che ormai non è più in attività, ma che aveva una visione molto dogmatica del calcio. Sacchi, Zeman, ne potremmo anche aggiungere qualche altro, però non vorrei scomodare persone che sono ancora in attività.
1: No, non sarebbe carino. Daniele, se dovessi lasciare ai lettori non un messaggio, ma una domanda da portarsi dietro dopo la lettura di Racconti Insensati, quale sarebbe?
0: Una domanda che non può essere suggerita, Susanna, perché disconoscerebbe l'impostazione di fondo. Quindi è una domanda che dovrebbe sorgere autonomamente in loro, che non posso suggerire.
1: Quindi no, ognuno trova, come nel Piccolo Principe, alla fine ognuno trova il suo. Esatto. Questo stai dicendo, no?
0: Sì. Comunque la domanda che cuce assieme tutti quanti i Racconti Insensati e che potremmo definire la domanda delle domande o il quesito dei quesiti è la domanda legata al senso dell'essere, al senso dell'esistenza.
1: Ci sarà un Racconti Insensati 2?
0: No, non ci
1: sarà. Io me lo sono chiesto alla fine del libro.
0: Sarà
1: qualcosa... La domanda che mi ha lasciato a me è: e adesso?
0: E adesso ci sarà un romanzo.
1: Ah, ecco.
0: Sto lavorando, e successivamente un saggio che ratificherà quello che è il sistema di pensiero sotteso ai Racconti Insensati.
1: Bello, bello, ci piace. Daniele, è stato molto bello, spero anche per i nostri lettori, ma già che ti hanno scritto vuol dire che anche loro hanno seguito questo parallelo tra che poi è la vita, no Daniele? Il non senso, sì. Il non senso è la vita che noi, ecco, adesso vediamo la copertina del libro anche in televisione. Il non senso è quello che ogni giorno noi non riusciamo a capire della nostra vita, e non c'è nessuno che non sia passato almeno una volta nel non senso della vita. Daniele, grazie.
0: Grazie.
1: E ricordiamo perché tu hai delle presentazioni in giro, no? Vogliamo ricordarle tutte?
0: Oddio, tutte sarebbe un po' complicato per me.
1: Ok, qualcuna.
0: sarò il 23 giugno alla Fondazione Modigliani a Roma, e poi ci sarà, diciamo, la presentazione più significativa è il 21 ottobre, a distanza insomma di un po' di tempo, in Campidoglio, sempre a Roma.
1: Ok, dove ci saremo anche noi, perché insomma sono belle cose, ragazzi. Io poi qui, e Daniele credo che sia d'accordo con me, dico sempre che qualsiasi sia il libro, ma l'importante è ritornare a leggere, è aprire il libro, sentire l'odore. Forse l'avete perso con questi telefonini, no? Lo scrollo troppo veloce, soprattutto nei ragazzi. Quindi andate in libreria, perché poi è la parte più bella, proprio andate a chiudersi in libreria e scegliere un libro. In questo caso noi ve ne stiamo consigliando uno impegnativo, ma che alla fine vi avrà dato tantissimo, perché l'ho provato e quindi lo posso dire, no? Lo posso dire con certezza, perché spesso qui noi però insomma normalmente si presentano libri e si è letto solo la prima e l'ultima pagina, e invece la bellezza del libro è il viaggio che ti fa fare mentre tu lo leggi, e questo è uno di quelli. Quindi grazie a Daniele Vignali. Grazie Daniele.
0: Grazie a tutti voi, grazie Susanna, e un saluto agli ascoltatori.
1: Grazie a te, e noi ci saremo alle presentazioni di Racconti Insensati, perché è un po' la nostra vita, no? La nostra vita va in quella direzione, e perché no? Crearsi, farsi delle domande che siano anche insensate, perché poi prima o poi la spiegazione la troverete, però partite dal non senso come forma letteraria che ha detto Daniele, ma come forma mentale, perché come diceva Mario Sconcerti, vi aiuterà nella vita a risolvere tante cose. Allora, noi ci fermiamo perché poi dopo abbiamo un'altra pagina con Alessandra Broglia.

0: 11.36, questa è Guelfi e Ghibellini, siamo insieme fino alle 12.36, fino alle 13. C'è l'orologio che va indietro un'ora, non l'abbiamo rimesso, me ne sono accorta adesso. Allora, con me credo ci sia lei, insomma, la curatrice di allenamenti letterari, Alessandra Broglia.
1: Buongiorno a tutti i radiotelespettatori. Bene, eccomi qui.
0: Eccoci, Alessandra. Allora, Ale, raccontami un po' che libro hai scelto, perché credo che ci sia anche l'autore con noi, Claudio Moretti.
1: Certo.
0: Aspetta, fammi sentire se Claudio Moretti è con noi.
2: Buongiorno, ci sono.
0: Eccoci.
1: Buongiorno. Dunque, mi sembrava giusto, visto che in fondo una parte del nostro cuore, come il primo pensiero lo abbiamo per tutti i nostri piccoli, le nuove generazioni, che sappiamo bene, i mondiali sono iniziati, ma è la terza volta che la nostra Italia non partecipa. Quindi io ho voluto quasi provocatoriamente scegliere questo libro di Claudio Moretti, Storia del calcio italiano, con la prefazione di Pierluigi Pardo. 130 anni di passione dai pionieri della Serie A del nuovo millennio. Dunque, vorrei intanto fare una piccola premessa. Perché? Perché Claudio Moretti è stato autore anche del programma televisivo Sfide, e tra le tante pubblicazioni che dobbiamo grazie a lui c'è anche Roberto Baggio, il Divin Codino, e anche lo stesso Pelé, di cui qualche anno fa avevo già parlato. Dunque, ma serviva davvero un libro di storia del calcio italiano?
0: Direi di sì. Claudio.
2: Allora, da un punto di vista si direbbe di no, visto come siamo messi in questo periodo, però leggo qui la citazione di Alessandra: un libro ben scelto ti salva da qualsiasi cosa, persino da te stesso, e quindi direi che anche il calcio italiano va salvato da se stesso in questa fase. E quindi mi piaceva, visto che appunto il presente è un po' grigio, non andiamo ai mondiali da un sacco di anni, non partecipiamo, non vinciamo la Champions League da 15 anni, eccetera, ho detto raccontiamo i successi del passato, in modo che questi successi ci siano da esempio, insomma, no? per goderci, almeno che ci siano da esempio per quello che dobbiamo fare in futuro. Questo qua è stata un po' la spinta che mi ha portato avanti in quest'opera, insomma, una storia lunghissima, quindi insomma è stato difficile destreggiarsi. E la cosa che mi ha divertito di più è raccontare i cosiddetti sliding doors, quindi quei momenti della storia del calcio italiano in cui un evento che poteva sembrare anche abbastanza marginale, no? Nel film, no? La porta che si chiude o meno, no? Riuscire a prendere quella metro, come ti cambia la vita. E per esempio con la nazionale ho scoperto che Fabio Grosso, che poi diventa l'eroe degli ultimi mondiali vinti nel 2006, segnando il rigore decisivo, facendo il gol in semifinale con la Germania, e un paio d'anni prima era ancora un terzino non di grande considerazione, giocava nel Perugia nel 2004. A un certo punto si fa espellere durante un Siena Perugia, e Gaucci, il presidente, che ricordiamo tutti del Perugia, sempre molto focoso, decide di cederlo seduto a stante e lo manda al Palermo in Serie B. Quella sembra un po' una retrocessione, e invece proprio dal Palermo Grosso troverà la sua strada per diventare poi l'anno seguente uno dei terzini più forti del campionato, e lì lo sceglierà. E quindi mi chiedo, chissà cosa sarebbe accaduto se in quella partita Grosso non si fosse fatto espellere. E questo un po' è un piccolo divertissement del libro, trovare questi piccoli aneddoti che fungono da sliding doors.
1: Io vorrei aggiungere che sono quasi 500 pagine, per cui è una lettura anche che può conquistare la compagnia insieme tra nonni, nipoti, tutti insieme, per capire meglio quello che è stato appunto il nostro passato, senza retorica. Ma proprio riallacciandomi a questo, potresti quindi, quali sono le partite magari della nazionale alle quali più sei legato, che ricordi in particolar modo anche nel libro, con le quali ti sei più infervorato quando lo scrivevi?
2: Allora, visto che siamo diciamo che parlando di partite non mondiali, ci sono delle partite storiche che hanno dato vita a dei, per esempio al modo di dire più famoso, l'unico giocatore che è diventato un modo di dire fuori dal calcio è Renato Cesarini, no? Il giocatore che è diventato zona Cesarini, era proprio con la maglia della nazionale che questo ragazzo, che in realtà era nato in Italia, poi da piccolissimo, a 9 mesi, si era trasferito, come molti italiani a inizio del Novecento, si era trasferito a Buenos Aires per cercare fortuna con la famiglia. E poi tornerà inizio anni 20 e tornerà da calciatore e da oriundo giocherà con la nazionale italiana. E in una famosissima partita del dicembre del 1931, sul punteggio di 2-2 tra Italia e Ungheria, è proprio lui a segnare al 90° minuto, all'ultimo minuto, il gol decisivo. E quindi un gol decisivo del 3-2, battendo l'Ungheria, che al tempo era una squadra fortissima, in una partita della nazionale, da quel momento diventa zona Cesarini. È bastato un gol, poi nella vita ne farà altri 3 di gol, oltre il 90°, tutti con la maglia della Juve, con cui poi giocherà. Però è curioso che comunque è un gol fatto con la nazionale, che è diventato un modo di dire che adesso si usa in politica, in qualsiasi ambito della cronaca, e nasce da lì. Poi mi sono divertito un po' a tracciare, visto che è iniziato il mondiale ai noi senza di noi, e mi sono divertito a tracciare, a immaginare un mondiale perfetto, quindi quale poteva essere un mondiale perfetto giocato dall'Italia, pescando nelle varie edizioni la migliore partita dell'Italia nel girone e poi in semifinale e in finale, no? E quindi ho immaginato questo percorso, che potrebbe essere la partita migliore del girone, Italia-Francia del 78, in cui siamo un'Italia di giovani, è una specie di Nouvelle Vague guidata da Antonio Cabrini, il bello Antonio, da Paolo Rossi, siamo belli, giovani e coraggiosi, no? Eppure dopo un minuto siamo già sotto di un gol, perché la Francia ci segna subito, eppure noi riusciamo a rialzarci e vinciamo quella partita 2-1 con un gol di Rossi e uno di Zaccarelli, e lì si può dire che nasce quello che poi sarà il mondiale dell'82. La vittoria in realtà di quel mondiale nasce nel 78, quando Berzotto ha preso la nazionale e comincia a lanciare questi giovani. E questa è un po' la partita d'esordio dei gironi più bella della storia dei mondiali azzurri. Poi, passando alla seconda partita, andiamo nel secondo girone che si faceva un tempo dopo il primo, no? È quello famoso, quello dell'82, in cui capitiamo nel famoso girone infernale con Brasile e Argentina, ci hanno tutti per spacciati. E invece sappiamo com'è finita, no? Il mitico 3-2 con Paolo Rossi che si riscatta con 3 gol dopo l'inizio drammatico, appena uscito dal calcio scommesse. Quella è la partita probabilmente più bella del secondo gironcino. E poi andiamo in semifinale, dove in realtà ho due opzioni. Una, il grande classico Italia-Germania del 70, il 4-3, che comunque ha riempito di letteratura sportiva tanti libri, tanti documentari.
1: Anche il cinema, aggiungo io, il cinema.
2: È successo di tutto in quella partita, non è solo il fatto che in Italia era mezzanotte e tutti gli italiani stavano guardando la partita, già dall'idea che proprio era un altro mondo, dove quell'Italia conquistava tutti. Però c'è un'altra semifinale più curiosa, molto, molto più indietro, che è Italia-Brasile del 38, dove i brasiliani si sentivano molto superiori a noi, e quindi addirittura fanno riposare i loro 2 fuori classe, li vogliono tenere freschi per la finale. Quindi Leonidas, in particolare, è famoso come uno degli inventori della rovesciata, è considerato. E invece vinciamo 2-1 con un rigore decisivo di Meazza, che anche qui un po' di letteratura, pare che al momento di calciare il rigore l'elastico dei pantaloncini si sia rotto e quindi lui si debba tenere i pantaloncini con una mano mentre calci. Non esistono immagini e probabilmente questa storia ha un po' dei contorni un po' anche di fantasia, però è anche il bello del calcio, che poi si può condire con un po' di anche un po' di fiction, di realismo magico, diciamo. E poi vabbè, ovviamente la finale è l'ultima, Italia-Francia del 2006, perché comunque è quella che ricordiamo più vicina a noi, è quella da cui ho iniziato a raccontarvi anche lo sliding doors di Fabio Grosso, e l'ultima vittoria è quella che speriamo che da lì nascano gli allenatori, quindi tutti i giocatori che erano in campo, che adesso molti sono diventati allenatori, speriamo che uno di loro ci porti di nuovo al mondiale. Ci ha provato Gattuso, non ci è riuscito, magari poi toccherà a Cannavaro, toccherà a tutti gli altri, ai Pirlo, speriamo che qualcuno, Girardino, sono quasi tutti allenatori la maggior parte. E questo potrebbe essere un mondiale perfetto dei nostri sogni, da a cui aggrapparci adesso, visto che il presente è così grigio, in cui è grigio.
0: Claudio, mi sembra che a te, come a tanti di noi, ma anche come a tutti gli ascoltatori che ci stanno seguendo, piaccia più il calcio romantico di un tempo al calcio moderno di oggi.
2: Vabbè, diciamo che se fossi di un'altra nazionalità magari mi piacerebbe anche quello di oggi, però adesso ci fanno sognare più i campioni stranieri, però avessimo noi Yamal e Olysee, i campioni francesi e spagnoli, probabilmente a me piacciono i fuori classe, i grandi giocatori che fanno sognare. Adesso sono nel passato e quindi mi rifuggo in quelli, però mi vedo anche delle belle partite di oggi, purtroppo non ci siamo noi. Speriamo che gli under 21 che stanno venendo su bene ci portino dei nuovi talenti.
3: È vero. Ma immaginandoti una ipotetica così, perché ovviamente non sarebbe possibile oggi, un'Italia resto del mondo di oggi, chi ti piacerebbe nel resto del mondo, chi vedresti insomma come potenziale squadra, magari scegliendo... appunto, hai fatto già qualche nome, ci vuoi dire qualche nome in più, ecco, come lo vedresti? Una partita
2: vabbè,
3: del genere?
2: Io dici come squadra del resto del mondo, i miei preferiti.
3: Sono sempre
2: legato a Neuer, che mi piace tantissimo come portiere. Ovvio che sta un po' arrivando a fine carriera. Tra l'altro, mio figlio, che è piccolino, c'ha 10 anni, fa il portiere, quindi siamo sempre a seguire tutti i portieri, a studiarli. Però Neuer è sempre il numero uno. E poi vabbè, a centrocampo sicuramente Vitinha è il giocatore più forte insieme a Pedri, uno dei due ci deve stare o anche insieme, e poi dopo in attacco sicuramente i vari Rafinha del Brasile, Olysee della Francia, Yamal sono i giocatori più forti. Poi vediamo Messi e Cristiano Ronaldo quale ultimo canto del cigno hanno pronto per questo mondiale. Addirittura sono arrivati a 40 anni praticamente, che è incredibile. Tempo fa, a 40 anni, il calciatore aveva già smesso da un po' di anni. E speriamo che nel resto del mondo sia Ancelotti a questo punto, così almeno c'è anche un tocco d'Italia, no? Che è quello quello che tifano tutti gli italiani in questi giorni. Esordirà proprio stanotte il Brasile, e vediamo un po' se riuscirà a tenere alti i nostri colori.
3: A questo proposito mi fai ricordare, è stato un portiere, però già nell'82, quando Dino Zoff era alla soglia dei 43 anni, sembrava chissà quale eclatanza di età si fosse superata, se vi ricordate, ecco.
2: Certo.
3: Fu un momento veramente, me la ricordo storico, questa cosa proprio come fosse ieri, è vero.
2: Sì, Zoff che va a alzare la coppa, 40 anni superati. A quel tempo solo i portieri si spingevano un po', c'era anche l'inglese Peter Shilton che ha giocato fino oltre i 40, e un tempo erano solo i portieri, adesso invece incredibilmente anche i giocatori, grazie al progresso degli allenamenti, dell'alimentazione, fanno una vita ovviamente molto diversa rispetto a un tempo che i calciatori si allenavano quelle 2 orette e finivano, adesso vivono tutta la giornata con attività varie e fisioterapie, massaggi e tutto quello che serve per curare il corpo, insomma, è cambiato tantissimo il calcio, ovviamente, come tutto.
3: Certo.
0: Sì. Allora, vogliamo ricordare, Alessandra e Claudio Moretti, storia del calcio italiano. Tra l'altro, complimenti perché la prefazione di Pierluigi Pardo, insomma, oltre a essere un amico, è un grande professionista. Editore
2: grazie.
0: Newton Compt Editori, la trovate sia sulle piattaforme, perché oggi purtroppo siamo abituati a comprare i libri dalle piattaforme, che vabbè ci piace, basta che leggete, però la bellezza di chiudersi in libreria per quella mezz'oretta, no? Claudio, non so se sei d'accordo,
2: certo,
0: e scegliere
2: facile,
0: perché poi questo
2: qualcosa,
0: questo
2: sì.
0: Tuo è un libro, io mi piacciono sempre quei libri che tu immagini sugli scaffali, e questo tuo è un libro che colpisce l'occhio per come è fatta
2: bene,
0: la copertina,
2: sì.
0: ci sta molto bene, quindi è un libro anche che ci riporta indietro, quindi è anche un libro per l'estate, da sotto l'ombrellone, dico io.
3: Sì, infatti, Infatti, è quindi, vero, è vero.
0: Quindi prendetelo o regalatelo a qualcuno, soprattutto ai giovani che non sanno neanche cos'era il calcio di una, la storia del calcio di una volta, e quindi magari possono, invece di leggere i sermoni della scuola, possono leggere una cosa bella come questa.
2: Grazie.
0: Grazie.
3: Complimenti,
0: a te. Claudio.
3: Grazie
0: a Claudio, sì. Moretti.
2: Grazie,
0: ci
2: a voi,
0: piacere.
2: Per lo spazio.
0: Ci veramente. Fa piacere, e se lo sapevo t'avrei fatto trovare una voce storica di Sfide, che è un amico che spesso è con noi, Lori, quindi cioè,
2: ah,
0: credo
2: certo.
0: Che vi conosciate.
2: Ecco. Certo, sì sì. Ah, sì, sì, sì, bellissima, è bellissima voce, ha letto splendidamente tanti testi che ho scritto rendendoli ancora più belli,
0: certo.
2: Imparavo io dalla sua voce, pensando alla sua voce scrivevo meglio sicuramente.
0: Bellissima questa cosa, grazie Claudio, e se presenterai il tuo libro da qualche parte in giro qui per il Lazio, diccelo, perché il nostro microfono è sempre aperto e ti verremo a sostenerti. Grazie.
2: Grazie, grazie mille Alessandra, grazie a tutti
3: voi.
2: Grazie
3: a voi, grazie a te Claudio.
2: Buona trasmissione.
0: Ciao. Allora, questo era il consiglio di questa settimana di Alessandra Bloglia, Claudio Moretti, storia del calcio italiano, con la prefazione di un grande professionista che è Pierluigi Pardo. Alessandra, ci salutiamo e ci ridiamo appuntamento qui. No, noi ci sentiamo anche domani, perché c'è una cosa che dobbiamo ricordare, a cui tu parteciperai lunedì e darai la tua voce in prestito, quindi lo diciamo domani.
3: Sì, presterai... sono molto contenta di essere con voi anche domattina, veramente.
0: Presterai
3: mi fa molto
0: la tua
3: piacere,
0: voce, quindi
3: Susanna.
0: Domani chiamo te, chiamo Dionisi e ricorderemo questo evento.
3: Molto bene.
0: Invece per oggi siamo arrivati alla conclusione, quindi buon sabato se siete al mare, buon sabato se vedrete le partite dei mondiali, buon sabato qualunque cosa state facendo. Noi ci ritroviamo qui domani mattina, sempre dalle 11 alle 13 con Gualfi e Ghibellini. Grazie Ale.
3: Grazie Susanna, e sempre cari saluti a tutti i radio telespettatori.
0: Grazie a tutti, a domani.
4: TMV Radio ha presentato Guelfi e Ghibellini.

0: Alfi e Ghibellini, idee a confronto, non solo esperti, perché su TMV Radio la vera libertà è dare voce alla gente.
1: Benvenuti, benvenuti a Guelfi e Ghibellini, tutte le domeniche dalle 11 alle 13 e come tutte le domeniche il mio compagno di viaggio Riccardo Proietti. Ciao Riccardo.
2: Ciao Susanna, buongiorno a tutti radioascoltatori e radiotelespettatori.
1: Allora chiediamo subito, allora sì, il canale 403, ma la nostra app, soprattutto la nostra app TMV Radio, scaricatela perché visto questo è il periodo di mare, ci potete portare anche sotto l'ombrellone, anzi diteci al numero 331 82 0213 dove state, quanto fa caldo, perché noi qui dentro abbiamo l'aria condizionata, però fuori fa caldo,
2: qui ci sta bene,
1: fuori fa caldo. Sì, insomma è arrivata l'estate, anche se effettivamente entra il domenica prossima il 21 giugno, però qui è già arrivata. Ormai, come si dice spesso, non ci sono più le mezze stagioni.
2: No, non esistono proprio.
1: Siamo passati dal cappotto al costume in un attimo, ragazzi. Allora, Quali notizie ci sono? Beh, il Napoli ha a disposizione per il mercato, cioè Manna a disposizione per il mercato 70-80 milioni. Poco. La Lazio invece ha a disposizione zero, perché insomma se è saputo,
2: ci sono abbonamenti.
1: Notizia di ieri, no, non gli abbonamenti, ma notizia di ieri che il mercato della Lazio è a saldo zero, quindi non potrà fare mercato nemmeno a giugno. Quindi no, saranno felici i laziali. Invece la Roma naviga la Roma in naviga acque tranquille. Il Milan, boh, chissà. Che lo chiediamo.
2: Anche lì è un punto interrogativo.
1: Anche
2: lì,
1: Milan e Juve sono due punti interrogativi, ma guarda, non altro che per le certezze che ci hanno sempre dato.
2: Ah, beh,
1: cioè,
2: certo.
1: Juve e Milan sono due colossi.
2: Sono due pezzi di storia del calcio italiano.
1: Vederli
2: sì,
1: così
2: sì,
1: ci fa un po' strano. Lo voglio chiedere a Fabrizio Tomasello. Fabri.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Ciao.
2: Ciao Fabri.
1: Allora, ho detto, il Napoli ha a disposizione 70-80 milioni. La Juventus, così così, la Roma tranquilla, la Lazio non farà mercato nemmeno a giugno, a meno che, c'è un punto interrogativo, a meno che Lotito metta soldi nelle casse, che però non ha mai fatto, quindi io non lo so se qualcuno
2: può darsi
1: pensa...
2: che sia obbligato, magari.
1: Non lo so. Ma
2: sorprenderà,
1: non lo so,
2: tutti
1: questo,
2: se si
1: questo non lo so, rimarremo sorpresi, però io voglio capire invece il Milan. Sul Milan sta cambiando qualcosa, Fabrizio? Qualcosa in positivo?
3: Ma non so su che basi tu possa avere queste sensazioni positive. Io francamente di positivo in questo momento pensando al Milan non ho nulla. Sì, qualcosa si sta muovendo, ma sempre con queste movenze pachidermiche, tutto molto, molto lento, molto appesantito da 35.000 colloqui, call, incontri, trust di cervelli, che poi bisogna capire quanto cervello ci sia realmente in questi trust di cervelli, e come al solito tante discussioni, indecisione alla base di tutto, e alla fine il tempo passa, ormai sono passati 20 giorni da quando Cardinale ha fatto piazza pulita e ancora non si vede la luce. Qualche segnale comincia a arrivare, però vedi, mentre fino alla scorsa settimana, fino a qualche giorno fa addirittura, sembrava tutto fatto per Glasner in panchina e Ragnik alla direzione tecnica, adesso niente, clamoroso ribaltone, Ragnik si è stufato di aspettare, sì, come è giusto che sia.
1: Ce l'ha detto ieri anche Massimo Morales, che sono molto amici.
3: Ma sì, ma anche perché lui ha detto io ci sono disposto a venire al Milan a determinate condizioni. Al Milan hanno traccheggiato, la verità è che comunque sia Ibrahimovic non era disposto a concedere a Ragnik tutto questo potere, probabilmente nemmeno Cardinale. A me sembrava strano fin dall'inizio, perché Cardinale, che accusava Maldini di essere un one man show, con quale criterio logico poteva affidare le chiavi della squadra ad un direttore tecnico che avrebbe voluto lo stesso potere che voleva Maldini? Cioè, certo, se non andava bene Maldini,
1: almeno lì giocavi in casa, insomma, per dire,
3: almeno
1: no?
3: Lì giocavi in casa, ecco. Quindi Ragnik è saltato, adesso sembra che ci sia nella testa di cardinale questo Krejci, che questo direttore sportivo, che peraltro è impegnato con l'Eintracht di Francoforte con un contratto fino al 2028, per cui bisogna capire se e come si libererà e a che prezzo. E però questa nuova visione della direzione tecnica ha cambiato anche le decisioni della panchina, perché se mentre per Glasner sembrava tutto fatto, adesso questo Krejci, che non avrebbe avuto rapporti positivi recenti con Glasner, avrebbe così orientato la decisione su Amorim, che è un altro nome caldo. Devo dire, a me lui non dispiace nemmeno come tecnico, perché lo Sporting Lisbona ha fatto grandissime cose, viene da una brutta esperienza al Manchester United. A me l'unica cosa che mi inquieta è che sarebbe il terzo allenatore portoghese dopo Fonseca e Conceição negli ultimi due anni, e visto l'andazzo con i due precedenti qualche timore ce l'avrei. Però ribadisco, lui come allenatore non mi dispiacerebbe, ed è uno di quelli su cui effettivamente si potrebbe costruire il progetto, il famoso progetto di cui si parla tanto. Staremo a vedere, io credo che ormai effettivamente non ci siano più i margini per continuare a traccheggiare, per cui voglio sperare che una decisione in un verso o in un altro venga presa in fretta.
1: Sì, anche perché siamo a metà giugno, quindi insomma...
2: Il tempo scorre, devono cominciare. Ma io posso fare una proposta? Come la vedresti, Fabrizio, Palladino al Milan?
3: Non lo so, Palladino secondo me è un buon allenatore, però non so quanto possa essere pronto per un certo tipo di palcoscenico. Io avevo dubbi anche su Italiano, ve lo confesso, quando si parlava di Italiano. Io credo che il Milan abbia bisogno di un allenatore. Abbiamo detto peste e corna di lui nelle ultime settimane, però un allenatore come Allegri è stato l'unico capace di cementare attorno a lui un gruppo squadra che poi si è sfaldato grazie alle picconate esterne di qualcuno di cui sappiamo nome e cognome, ma che non faremo. Però insomma, ecco, diciamo che qualcosa è successo, ma Allegri era riuscito nell'intento di rendere un manipolo di giocatori senza arte né parte, quello reduce dalla passata stagione, a una squadra. Quindi per quello dico che probabilmente al Milan servirebbe un allenatore di peso, di polso, di spessore. E bisognerà capire se lo sarà Amorim, però ecco, insomma, voglio dire, ormai tanto di scelte sbagliate questa attuale proprietà le ha fatte talmente tante, per cui magari per la legge dei grandi numeri forse potrebbe anche azzeccarne una adesso, no? È quello che si augurano i tifosi del Milan.
1: Senti, ma invece tornando su Ibrahimovic, a proposito di picconate, no? L'ultima follia del Milan.
3: Ma perché hai capito che si parlava di lui?
1: Sì,
2: no, non avevamo capito.
3: Così, vabbè.
1: L'ultima follia del Milan è quella di avere Ibrahimovic come commentatore ai mondiali in un momento in cui la società invece avrebbe bisogno, no, di fare quadrato, no, intorno a tutto quello che sta succedendo. Ma può darsi che magari lui sia lì per individuare giocatori, qualche talento, perché io non me lo, cioè, ci pensavo stanotte, no? Infatti ho dormito anche poco pensando
3: devi
1: a Ibrahimovic,
3: dormire tu, Susanna, capito? Non pensare a Ibrahimovic.
1: No, perché mi veniva in mente il fatto, ho detto, vabbè, ma lui è comunque un uomo Milan, con tutto quello che sta succedendo va a fare il commentatore ai mondiali, guarda te, magari se va lì per individuare, no, per fare mercato, individuare qualche talento. Può darsi questa
3: in realtà
1: cosa?
3: Lui nel suo meraviglioso ruolo di battitore libero oppure cane sciolto, chiamatelo come volete, lui può permettersi di fare quello che gli pare. Il problema è che se facesse solo questo, ma per carità, cioè fai il consulente, stai fuori, e il problema è che lui poi fuori non ci riesce a stare, e quindi da fuori rientra dentro. Anche attraverso percorsi evidentemente dannosi per la squadra, e succedono i disastri che sono successi negli ultimi tre mesi. Per cui se lui rimanesse solo negli Stati Uniti per visionare nuovi calciatori, ma per carità, sarebbe anche perché l'occhio ce l'ha, è stato un grandissimo campione, quindi va bene tutto. E il problema è che poi la sua ingerenza diventa dannosa, perché pretende di fare e dire cose che in teoria non gli spetterebbero. Cioè, i disastri al Milan sono cominciati quando si è capito che c'erano due strutture che facevano mercato, no? L'abbiamo visto l'anno scorso, da una parte Tare che cercava di fare mercato con Allegri e dall'altra la struttura parallela che faceva capo a Furlani con Ibrahimovic e Moncada, che faceva un altro mercato non collegato con Tare Allegri, e poi si sono visti i disastri. Quindi ripeto, sarebbe bello se Cardinale riuscisse ad assegnare a Ibrahimovic un ruolo preciso. È il problema che lui tanto continua a dire: no, ma io sono fuori, io non c'entro niente, io però capito, non è
1: allora
3: così.
1: Allora levategli il telefono.
3: Capito, non è così, perché poi in realtà invece dentro lui ci entra comunque.
1: Sì. Lo sai qual è la sensazione vista da fuori? È che Cardinale, invece di puntare dritto magari su delle certezze di cui il Milan avrebbe bisogno, no? E non delle scommesse, invece diventa una corsa a inventare il colpo geniale, che il calcio non
3: sì,
1: si è mai fatto.
3: Susanna, ma purtroppo il problema è sempre stato quello. Cardinale è arrivato al Milan non con l'umiltà di dire: io sono un parvenu del calcio, sono un grande imprenditore dello sport, ma del calcio non so nulla, mi metto
1: nelle
3: mani.
1: Quindi mi circondo di persone che sanno di calcio.
3: Cioè, lui è arrivato in Italia con la presunzione di voler cambiare non solo il Milan, ma addirittura il calcio italiano. E da questo punto di vista posso pure trovare l'idea lodevole, no? Per aumentare i diritti, la visibilità, l'appetibilità del prodotto calcio in Italia. Ma fallo per gradi e soprattutto con l'umiltà di chi vuole prima apprendere e poi agire. Lui è appena arrivato al Milan, ha fatto tabula rasa di tutto quello che c'era, e stiamo parlando di una squadra che aveva appena vinto lo scudetto, perché Cardinale ha firmato il contratto per l'acquisizione del Milan con ancora le bandiere alle finestre, perché il Milan aveva appena vinto lo scudetto. In giro dei 4 anni guardate che cosa è riuscito a combinare.
1: Senti, ti faccio una domanda, perché ieri tramite messaggini mi hanno accusato di non aver ricordato, insomma ieri era una ricorrenza dei 3 anni della morte di Silvio Berlusconi, e quindi no, voi siete una radio, devi ricordare. Ecco, adesso io lo chiedo a Fabrizio, ovviamente non per la politica, non per l'uomo, no, ma quello che ha rappresentato Berlusconi per il Milan.
3: Intanto ha rappresentato l'occasione per un'ennesima gigantesca gaffa da parte dell'attuale proprietà, perché il Milan non ha minimamente ricordato Berlusconi nel terzo anniversario della sua morte. La giustificazione è stata: abbiamo deciso che comunque sia ricorderemo gli anniversari di Berlusconi solo per il giorno dell'acquisizione della squadra, quindi
1: ma dai,
3: il giorno della morte non doveva essere ricordato, e vabbè, e se la sono cavata così, ma la figuraccia
1: è stata fatta.
3: Mondiale. Ma insomma, voglio dire, quello che ha fatto Berlusconi per il Milan è sotto gli occhi di tutti, è riuscito a costruire lì davvero con un'energia e una lungimiranza da fenomeno la squadra più bella, più forte di tutti i tempi, come è stata definita da sondaggi tra tutti gli esperti nel mondo del calcio, il famoso Milan di Sacchino, poi c'è stato il Milan di Capello, poi c'è stato il Milan di Ancelotti, è stato un Milan che ha vinto talmente tanto, è diventata la squadra più titolata al mondo. Ecco, ripensare a quello che ha fatto Berlusconi nei suoi anni di Milan e vedere quello che sta succedendo adesso fa effettivamente
1: fa tristezza.
2: Io credo che Cardinale non ha nemmeno l'unghietta di Silvio Berlusconi, che è stato uno dei presidenti più vincenti d'Italia, non solo del Milan, ha vinto 29 volte su 30 anni della sua presidenza, quindi c'è solo chapeau, altro che ricordarlo. Ce n'avessimo di presidenti di quel livello che ha portato fior di giocatori a Milano tra Gullit e Van Basten, Rijkaard, Donadoni, Tassotti, io venivo Ancelotti quando c'era in panchina, cioè io credo che un Milan così stellare era bello solo vederlo in campo, c'erano delle partite brillanti, io mi ricordo quella a Madrid che hanno pure vinto 5-0, 4-0, ma non mi ricordo il risultato definitivo, però hanno vinto anche lì. Quindi Cardinale penso che dovrebbe non solo ricordarlo, ma dovrebbe prendere un po' di esempi, un po' più di rispetto per chi ha fatto il Milan grande. Questo dovrebbero pensare alla dirigenza del Milan.
3: Sì, sì. Soprattutto pensare di non avere la verità in tasca, ma pensare anche di guardarsi attorno, di prendere appunti, di prendere spunto da quello che hanno fatto gli altri e pensare di non essere i più bravi del mondo, soprattutto quando poi è dimostrato che così bravi evidentemente non sono.
2: Ma sai cosa?
1: C'era un giornalista che mi diceva, un direttore che mi diceva sempre: siccome di geni ne nascono pochi e noi non siamo dei geni, dice allora prendiamo esempio da chi ce l'ha fatta, copiamo, perché copiare va bene.
2: Però Berlusconi era anche coadiuvato non solo da Gagliani. C'era il mio amico Incocciati, c'erano Baresi, c'erano Maldini, c'erano fior di giocatori.
1: Ma Fabrizio prima, circondati di gente che il calcio lo sa fare.
2: Esatto, perché basta con questi signori che vengono da manager che fanno aziende. Il calcio non è un'azienda, il calcio è uno sport che devi conoscerlo, devi farlo, devi capirlo e soprattutto puntare sui mondi giovanili.
3: Susana, tu prima per esempio hai fatto l'accenno paragonandole a Milan e Juventus. La Juventus però in questo momento di difficoltà ha dimostrato di avere tutt'altra attenzione al problema, perché ha deciso di risolvere con Cobolli tempo 24 comolli no Cobolli Comolli. È un'altra cosa. dopo 24 ore c'era già il nuovo amministratore delegato, che tra l'altro era uno che era in
1: orbita
3: Milan.
1: Rangnick ha detto: tre settimane fa c'è stato un primo contatto e si sono tenuti dei colloqui. Ho chiarito fin dall'inizio che volevo avere chiarezza prima dell'inizio del mondiale, per me, per la squadra e per il paese, per la federazione austriaca e per... mi hanno levato il comunicato. Vabbè, insomma, il tenore è quello. Non mi hanno fatto sapere nulla e quindi...
3: Lui voleva avere una risposta entro l'inizio del mondiale, perché voleva decidere che cosa fare e comunicarlo alla federazione austriaca, che gli aveva sempre dimostrato tutta la volontà di continuare con lui. Il Milan ha traccheggiato e questi sono i risultati. Per quello facevo l'esempio con la Juventus, perché poi voglio dire, il tempismo, l'attenzione, la cura dei particolari, anche questa. Milan ha fatto tabula rasa, Cardinale, ha fatto tabula rasa ormai 20 giorni fa. 20 giorni fa.
1: Sì, sì.
3: Cioè, tu puoi permetterti di licenziare il capo se poi hai già qualcuno con cui sostituirlo, non che cancelli poi in un momento così delicato e importante della stagione. Questo è il momento in cui si costruiscono le squadre.
2: Ma guarda, poi
3: e quando poi vuoi mi insegnare, quando arrivi a fare il mercato a luglio, ma ti restano solo o gli scarti o comunque sia le non occasioni, cioè sei costretto a prendere giocatori a prezzi magari triplicati o quelli che sono rimasti
1: all'ultimo minuto,
3: non funziona, non si può fare.
2: Guarda, poi la Juventus, per il dottor Carnevali, c'è stato a Sassuolo, è una persona non solo seria ma pure competente, quindi già si sta a mettere all'opera, è uno che punta pure sui mondi giovanili, è una persona che finalmente c'è competenza di calcio. Io credo che la Juventus farà molto bene, perché quando arrivano queste persone, come a Sassuolo arriva Alberto Aguilani, quindi cominciamo a vedere delle persone che capiscono di calcio, così almeno vediamo questo Made in Italy che dovrebbe uscire fuori, perché io sento ancora parlare pure sugli allenatori stranieri, sempre stranieri. Non sappiamo più che pesci prendere in Italia.
3: A proposito di allenatori giovani, perché tu hai nominato Aguilani, grandissimo personaggio, contentissimo che sia arrivato al Sassuolo. Il Torino però ha preso Abate.
2: Sì.
3: Ricordiamo il percorso di Abate. Abate è stato, sempre grazie a Ibrahimovic, cacciato in malo modo dal Milan anni fa, dopo aver portato la squadra in finale di Youth League, cioè la Champions League dei giovani.
2: Sì.
3: È stato cacciato perché pare non avessi utilizzato a dovere il figlio.
1: Mamma mia, vabbè.
2: Siamo veramente...
3: Milan futuro è precipitato negli abissi grazie a Chiroschi, l'amico del cuore di Ibrahimovic, che è stato messo là per fare solo danni, e Abate tempo 2 anni è arrivato in Serie A, perché si capiva che era bravo, era evidente che fosse bravo. ed ecco qui i risultati.
1: E questo, signori e signori, è il calcio italiano. Fabrizio, sì. Grazie.
3: Grazie a voi, ragazzi. Grazie. Un abbraccio.
2: Ciao, Fabrizio.
1: Allora, prima di andare in pubblicità, io vi voglio far vedere perché Riccardo, noi abbiamo parlato, io ho parlato nelle scorse settimane di una moda che dopo i Cesaroni si è insomma è diventata virale a Garbatella. Allora Riccardo è andato a trovare il nostro amico, vediamo se dall'altra parte della regia ci aiutano, ci supportano, perché volevo mandare proprio il video che ha fatto Riccardo, però io dall'altra parte non vedo nessuno, quindi ti chiedo adesso, adesso ritornerà. Ti chiedo, leggo sul Corriere dello Sport, Roma all'olandese, sembra che Somerville voglia giocare in tandem con Malen, come li vedi?
2: Ma io guarda, intanto diciamo che i franchi stanno cominciando a costruire una Roma insieme a Gasperini, hanno preso un DS molto molto buono che è D'Amico. Poi hanno cominciato a fare anche delle plusvalenze, perché nessuno lo sa, ma anche Edo Bove ha partecipato, perché l'assicurazione a Roma li prende dai 10 ai 15 milioni di entrate nelle casse, 6 milioni li recupera da Calafiori, 9 e mezzo da Baldanzi del Genova. Quindi credo che si sta cominciando a completare una buona squadra. E poi ci sono i 40 milioni che a Roma ha detto su Solè. Quindi adesso si vedrà quello che poi svilupperanno. Però questi due, tanto adesso li vediamo al Mondiale perché giocano insieme, Malem non è una certezza, ormai vediamo quest'altro sulla destra che corre, dice si conoscono, staremo a vedere quali saranno poi gli sviluppi. Però io credo che la Roma sta cominciando passo dopo passo, c'è una presidenza e una dirigenza competente, stanno investendo, anche perché la Champions, come ti dicevo sempre, è molto competitiva, quindi devi essere competitivo, e vedremo questo Sam come sarà, vedemolo sul vabbè, però giocare ai mondiali mercato, e poi mercato adesso è in azione, in attività,
1: no, adesso inizia,
2: staremo a vedere
1: a fine mese. Però voglio chiedere a Gabriele di mandare, perché ho detto ve lo faccio vedere che Riccardo è passato a Garbatella, dove ormai è virale il caffè Gasperini. Abbiamo un video e poi ci colleghiamo proprio con Marco
2: non ci posso più andare a Garbatella ormai.
1: Vai.

0: cosa.
1: Amico mio, col caffè di Gasperini non perde la Roma, meglio di così, dai.
0: Che spettacolo.
1: Comunque, la Roma, meglio di così, dai.
0: Che spettacolo.

0: Salvi è uno di questi. Ti abbiamo visto con la maglietta della Roma. Era quella nuova, tra l'altro. Sì. Bravo, non ce la porti
1: c'è,
0: qui.
1: C'è stata un'idea di una grafica di una persona, allora, carinissima. Molto.
0: Allora, io voglio sapere da Marco Albani. Ciao Marco.
2: Buongiorno e buongiorno a tutti i radio telespettatori.
0: Abbassa il volume della televisione, così ti sentiamo meglio.
2: Eccomi. Io buongiorno a tutti i radio telespettatori.
0: Volevo capire, abbiamo visto il video, è passato a trovarti Riccardo, è passato a trovarti
2: lo saluto Riccardo Proietti, il guerriero, e un saluto speciale a Enzo Salvi.
0: Ciao Marco. Com'è questa cosa? Dici, sta diventando virale ormai.
2: È più che virale, siamo oramai in un trampolino di lancio e stiamo soltanto aspettando il mister qui. La Garbatella lo sta aspettando di grande cuore, con un grande abbraccio, per un grande brindisi.
0: Sicuramente prima o poi arriverà.
1: Guarda, intanto... ho mandato già un messaggio giù, pure dei miei ex colleghi. Gli ho detto: guardate, già
0: non
1: c'è l'apoteosi. C'è l'apoteosi, alla che siamo andati solo un 3-4.
0: Allora, però figuriamoci. Ricordiamo anche che Marco sarà con noi anche sabato prossimo a Fiano Romano, dove presenteremo il libro sui 40 anni, perché io dico sempre, no? Le altre, noi abbiamo parlato del Milan, abbiamo parlato della Juve, quelli vincono gli scudetti, festeggiano due giorni e stanno bene così. Noi ancora stiamo a festeggiare quello dell'82-83. Insomma, il cuore giallorosso è un'altra cosa. No, Marco.
2: Però io credo, Susanna, che quest'anno sia un anno particolare, quello che viene della prossima serie. E non solo, abbiamo il cinquantenario del grande Cux. Lo dobbiamo dire tutti quanti.
0: Insomma,
2: anche
0: è una
2: Riccardo
0: storia. Sì, è una
2: sarà
0: storia.
2: Con noi, sarai con noi anche te, Susanna, sì. È la grande storia, è un'atmosfera magica, qui oramai si è ricreata, è ritornata un'atmosfera magica tutti i giorni e quindi siamo in fermento.
1: Però sei bravo anche te lì con tutti i tifosi a Garbatella, siete una famiglia unita.
2: Siamo una grande famiglia. E come ti ho detto anche a te, Riccardo, tu fai parte di questa grande famiglia, anche ringrazio. Susanna.
0: Marco, intanto noi ti lasciamo al caffè Gasperini, salutaci tutti i ragazzi che sono lì con te e l'appuntamento è per sabato prossimo insieme a noi a Fiano Romano.
2: Esatto, con un grande cuore, purtroppo non posso portare questa macchinetta magica, verrò io a portare questo spirito, questa atmosfera magica in questo bellissimo evento che tu hai portato e stai facendo con Massimo Paravani e i tuoi ospiti. Ci sarà anche Enrico Minozzi, quindi siamo tutti
0: un
2: lì.
0: Un pezzo di storia.
1: Marco, porta una maglietta con la macchinetta dei Gasperini. Una maglietta.
0: Allora
2: grazie
0: a Marco Albani. Grazie Marco, buon caffè.
2: Buona giornata e vi saluta tutta la Garbatella. Un abbraccio.
1: Grazie, un abbraccio a voi.
0: Noi ci fermiamo e ritorniamo qui fra due minuti.

0: Eccoci ritornati in diretta. Oggi siamo puntualissimi. Voglio i complimenti. Allora, andiamo sul versante Lazio. Io qua leggo ufficiale, il mercato a saldo zero. Mannaggia la miseria. Andiamo a capire che cosa si può fare e andiamo a capirlo insieme al direttore Alessandro Cerreoni. Ciao Ale.
1: Ciao, buongiorno Susanna, buongiorno Riccardo.
2: Ciao Ale.
1: Buona domenica.
0: Al nostro amico giornalista, content creator Francesco Vitale.
3: Buongiorno a te Susanna, a tutti coloro che ci stanno seguendo e a tutto il tuo parterre. Io volevo distrarmi con i mondiali, invece a quanto pare la Lazio incombe sempre.
0: Eh sì. E invece con il mio prof del cuore, Pino Capua.
4: Tu del cuore, Susanna, tu del cuore. Buongiorno a tutti. Ciao a tutti voi, ciao.
0: Dove ti trovi, Pino? Perché io ogni tanto vado a sbirciare su Instagram di Pino, di Vincenzo.
4: Vicino Roma, in